0: a suon di qualità di gioco, a suon di risultati, perché le due squadre sono prime in classifica nel girone B e nel girone C, a fare davvero qualcosa di diverso, perché si vede, appunto, potendo guardare le partite, si vede una identità di gioco, si vede una qualità, si vede un coraggio, si vede intraprendenza, si vede davvero qualcosa di originale. Sto parlando di Turati allo Spezia e di Ivan Tisci al Potenza. Sono due allenatori che vanno seguiti con grande attenzione in prospettiva futura. Avevano già fatto molto bene l'anno scorso, Turati, nonostante appunto il Siracusa sia poi finito per anche motivazioni extracalcistiche, non sia più rimasto in C, ma il gioco espresso da Turati era un gioco di qualità assoluta, tant'è che poi Turati era stato chiamato dal Catanzaro e poi lì ci fu una scelta sicuramente anche non condivisibile dal punto di vista dell'atteggiamento, del comportamento, quello di lasciare un contratto praticamente già firmato per andare poi allo Spezia. Ma allo Spezia si vedeva già dai primi allenamenti, dalla fiducia anche del direttore sportivo, dalla squadra che gli è stata costruita, da Guido Angelozzi, si vedeva che Turati aveva qualcosa di diverso, e lo Spezia ha qualcosa di diverso. Sta facendo innamorare una città che era delusa dalle ultime due retrocessioni, e si vede davvero una squadra che gioca in maniera offensiva, diverte ed entusiasma. Il Potenza è la squadra che ha segnato di più, continua a fare una media di 4 gol a partita. Ivan Tisci già l'anno scorso, quando allenava il Pineto, aveva dimostrato di essere un allenatore che poteva aspirare anche a qualcosa di diverso. C'era stato qualche contatto con il Crotone, qualcosa con il Catania, però alla fine la scelta di andare a Potenza e anche lavorare su un percorso che era stato già positivo con De Giorgio, poi finito alla Juve Stabia, ha permesso a Tisci oggi di illuminare davvero quel tipo di girone, con una squadra che probabilmente non è superiore alle altre dal punto di vista qualitativo, perché è un girone dove ci sono Salernitana, Bari, Catania, eccetera eccetera, ma sicuramente a livello di gioco il Potenza di Tisci sta facendo qualcosa di straordinario. Quindi nel momento in cui oggi seguiamo le parabole azzurre dei giovani, e quindi seguiamo Inacio cercando di capire se potrà essere il futuro della nazionale, nel momento in cui cerchiamo futuri direttori sportivi anche per il Genoa, cerchiamo di capire anche quali saranno i futuri allenatori che potremo vedere in categorie superiori. Da questo punto di vista Tisci e Turati, attenzione, anche Musso nel girone A con il Cittadella sta facendo un bellissimo lavoro, è reduce dalla prima sconfitta in campionato con l'Albino Lef, ma sta dominando il girone A. Sono tre allenatori giovani, tre allenatori che si stanno dimostrando sicuramente all'altezza, e di cui sentiremo parlare, speriamo, anche quando giocheranno la Serie A e la Serie B, perché loro magari saranno in Serie A e in Serie B nei prossimi anni, non soltanto quando attraverso la sosta c'è l'opportunità di vedere ancora meglio un campionato che amiamo, ci appassiona, come quello di Serie C.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Ci sono storie in questo mercato, in questa Serie A, che meritano d'essere sempre raccontate, e una che abbiamo raccontato a lungo è stata la meraviglia napoletana di Kim Min-jae. Il sudcoreano preso al Fenerbahce, prima aveva giocato in Asia, si è dimostrato uno dei migliori centrali per personalità, velocità, grinta, carattere, eccetera eccetera eccetera, il calcio mondiale. A Bayern Monaco poi quel salto non l'ha fatto. Sì, gioca, non è un comprimario, un giocatore importante, ma per Kompany non è un inamovibile, ha altre stelle a cui pensare, il tecnico belga. E allora a gennaio Kim potrebbe tornare in Serie A, dove proviamo a capirlo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il centrale sudcoreano Kim Min-jae in Serie A ha dimostrato di essere uno capace di fare la differenza, e come? Perché ha personalità, perché ha fisico, perché ha carattere, perché, lo dicevano a Napoli, possiamo dire noi, a Kazim, non è un comprimario, è l'altro, no, lui è un leader, è un trascinatore. Il Bayern Monaco non prende giocatori a caso, ma anche al Bayern Monaco abbiamo visto un grandissimo campione, solo che in quella galassia del Bayern Monaco è uno dei giocatori così importanti. Evidentemente Kim, dopo tante riflessioni, dopo tanto giocare e anche vincere al Bayern, potrebbe rifare un passo indietro. Dove potrebbe sbarcare qualora dovesse decidere di venire in Serie A? Perché il Manchester United ci pensano le società turche, ci pensa mezzo mondo, chi non ci penserebbe a uno così? Beh, in Serie A, dici Kim Min-jae, non puoi non dire Luciano Spalletti, non puoi non dire Juventus. Già, però le abbiamo già detto tante volte in questo percorso, francamente adesso la Juve nel ruolo ci sembra quantomeno coperta, anche se qualcosa potrebbe arrivare, ma prendere Kim vorrebbe dire far partire Kelly. È certo una riflessione che il club dovrebbe nel caso fare. Il Milan è un centrale importante, se pensiamo ai tre dietro, ce l'ha già, come Pavlovic. Kim Ing-jae potrebbe nel caso essere un calciatore buono per guidare la difesa al centro della retroguardia. Vediamo, insomma, sembrano le due destinazioni più probabili. Chiaro è che abbiamo fatto in questi giorni per Cop Miners, per Anghissa, vale per lui. Quando fai un passo indietro devi fare anche tu, a livello di conti, a livello di tasche, a livello di economie. Kim dovrà essere il primo a voler tornare in Italia, e la risposta la vedremo soprattutto da un fatto: se deciderà di rinunciare a una parte sostanziosa del suo stipendio. Certo, da appassionati nel nostro campionato non vedremo l'ora di rivedere ancora Kim Ing-jae in Serie A.
2: Tutto mercato web in podcast.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Avete presente quella sensazione che c'è di incompiuto, di qualcosa che ancora non si è manifestato, che forse si è manifestato in passato, ma che poi non c'è più stato, ma c'è dentro la intenzione, la sensazione che possa tornare? Bene, parliamo di Teun Koopmeiners. Meraviglioso all'Atalanta, alla Juventus rivedibile, abbiamo visto qualche luce adesso, ma non quel Teun Koopmeiners. Eppure. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Quando la Juventus prese Teun Koopmeiners dall'Atalanta, non ci fu una sola persona a dire l'ha strapagato, l'ha preso ma serviva altro, non doveva prenderlo. Koopmeiners era un giocatore che tutte le squadre avrebbero voluto, italiane, internazionali. La Juventus vinse quella lotta pagandolo tanto. Poi la storia ha detto che Koopmeiners evidentemente non è cucito per l'abito della Juventus. Per la storia perché poi ha cambiato gli allenatori, ma poi non si è mai riuscito ad adattare al meglio. Personalità, carattere, fase della vita che magari non rispecchia al meglio la storia bianconera e l'ha bisogno di riscatto, non è un leader, chi lo sa. Era stato grande con Gasperini, non lo è stata la Juventus. Quando ha dei colpi geniali, ha dei colpi meravigliosi. Ecco, su Koopmeiners abbiamo la sensazione che debba lasciare la Juve, perché lì altrimenti continuerà a spegnersi, ma che altrettanto chi lo prende fa un affare. Avete presente quell'intenzione di dire ok, ma è forte, abbiamo visto che sa inserirsi, sa segnare, fa gol di testa, sa interdire a fisico. Non gli va data la responsabilità del leader, evidentemente. Non gli va dato tutto questo peso e questa pressione, va tenuto in un mood positivo. Ci sono persone, ragazzi, storie che in un mood negativo non riescono a prendere, anzi vengono scinati da questa spirale. Koopmeiners però è uno che tecnicamente, tatticamente può fare grandi cose. L'impressione è che lui stesso dovrà farsi tanto un esame di coscienza, ma speriamo che l'abbia già fatto, abbassare con questo esame di coscienza le sue richieste di ingaggio, perché potrà ripartire, ma potrà ripartire solo con un bagno d'umiltà, capendo che quello è un passato andato, che la Juve questo ingaggio e questi soldi li ha spesi per quel Koopmeiners. Adesso dovrà fare non uno, due, tre, ma quattro passi indietro per poi farne magari cinque avanti. Ecco, questo è un consiglio che diamo a lui, magari anche a qualche squadra, perché abbiamo proprio l'impressione che chi lo prende, dovesse prenderlo a gennaio, rischia di fare veramente un grande colpo che non ci aspettiamo con Teun Koopmeiners.
2: Tutto mercato web in podcast.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro, cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, calcio brasiliano, a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando l'industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai. Oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo i giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il mondiale.
3: E per Hendrik?
1: Hendrik sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid. Poi quello deve vedere con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club. Quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare. E poi deve anche sempre stare dentro le cose, sai? Non può lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare una sua squadra. Penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo.
4: Lui.
1: Sì, abbiamo parlato. Lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan. Sono sicuro che il Milan arriverà e vincerà.
4: Non è che prova a prenderlo a gennaio?
1: Quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto. Lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per Milan.
5: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te da cosa nasce questa incapacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
1: È come il calcio cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, ad esempio Haaland, sai, lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello, scusa, lui è un giocatore veloce, forte, fa tanti gol. Quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos, che per me fa un po' quello mestieri, e lui può fare anche tanto per Milan, però deve avere tempo. Però, sai, oggi il calcio è molto veloce, però anch'io penso così, deve avere un centroavanti, perché esterni, per esempio, stiamo molto bene. Sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando. Sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche come in Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
0: A questo proposito, quali sono secondo te, vedendola dall'esterno, i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale? Dicevi tantissimo tempo che non vai ai mondiali.
1: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate, perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai. Però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare, e puoi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello, loro hanno voluto giocare, loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto a sempre a giocare. Quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti, perché dobbiamo anche vedere dietro, che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano, e provare di fare la gente divertire il calcio, sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello, e penso che il calcio italiano tornerà in su, perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere. Però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo, perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
0: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento, anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
4: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare, che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
6: No, ma non direi che c'è un problema, cioè siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, so sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente. Si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime 4 già.
2: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia, perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edingero, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edingero? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Dzeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
6: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo, accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, cioè una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco, è andato un momento. Ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene. E Edin ha ricevuto sicuramente la Dio come l'ha voluto lui e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore, credo, è il calciatore con più presenze e è stato un idolo di tanta gente quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club ma anche soprattutto in nazionale e sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerry mi ha fatto gol, quindi sono contento. E la nuova generazione arriva e è giusto lasciare spazio a loro.
3: Senti, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia col Portogallo?
6: Sì, sarebbe triste diciamo le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Cristiano, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare. Ma non direi che è colpa di questo o quello. La cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo è che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi. E quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
7: Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
6: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io l'ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
8: Come vedi le prime uscite di Alaj Begovic con la maglia della Juve?
6: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18 o 19 anni, un ragazzo che c'ha ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi responsabilità, ama essere sul campo e sta molto bene, è molto felice, questo mi fa piacere. Come ho detto, sono molto vicino a lui, alla famiglia, e ci sentiamo molto spesso, e molto spesso mi chiama anche lui, e le cose stanno andando molto bene, il club è contento, lui è contento, e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto è un ragazzino di 18-19 anni e avrà un futuro grandioso, e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta, e vuol dire unirsi e far parte di uno.
9: Ultima, per favore. Hai parlato di nuove generazioni, che ci sai dire di Bayraktarevic e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
6: Mi farebbe piacere e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta, è un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, e per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. E Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
0: Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Parigelli, le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla 9ª edizione, una grande soddisfazione.
10: Soddisfazione enorme perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition, poi il web, poi i social. E penso che il festival sia il completamento giusto.
0: Uno sguardo al campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
10: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo sicuramente la Roma è partita benissimo, ha un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter diciamo, ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari, e in questi primi turni li abbiamo avuto, perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita, e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva, e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
0: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
10: Il Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni, qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio. Resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions, non dico al primo posto, ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri gli ottavi come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
0: E la Juventus è solo tra virgolette da Champions?
10: Al momento sì, la Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano, parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve, credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione. Non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
0: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli.
10: Allora, io credo che Paradici abbia fatto la scelta giusta, anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paradici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice per come dire, salvare la stagione, perché in quel momento la Fiorentina è in grandissime difficoltà, pur avendo una buonissima rosa, perché credo che Paradici abbia fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come Paradici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso far prendere decisioni troppo frettolosamente. No? Guardiamo il PSG, ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo diamo tempo a Paradici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la 9ª edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Maracanã.
1: Non fare il furbacchione. Non fate i furbi. Non fate i furbi.
2: Non faremo i furbi, ve lo promettiamo in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026 di Maracanà. Questo è il monito che arriva dall'alto, dalla voce del direttore Marco Piccari che ci redarguisce con i suoi follower, peraltro preventivamente. Perché? Perché oggi abbiamo usurpato qui la guida di Maracanà. Innanzitutto benvenuti all'anteprima di questa puntata, la voce del sottoscritto, spero che la riconosciate, quella di Lucio Marinucci, ma non sono solo perché accanto a me c'è Francesco Tringali. Ciao Francesco, ben ritrovato.
3: Ciao, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora Gerva, in bocca al lupo,
2: Beh, soprattutto in bocca al lupo, ne avremo bisogno nel corso di questa puntata lunga per raccontare poi un po' la fine della prima esperienza del Mancini Bis. Ci sarà questa sera alle ore 20:45 la quarta gara di questa lunga sosta delle nazionali contro la Turchia, sperando che poi possa esserci un buon proseguo dopo gli ultimi risultati. Io ovviamente saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale numero 61 Club TV. Insomma, Francesco, oggi quarto match per l'Italia, vediamo che cosa potrà capitare, perché comunque nelle ultime partite, soprattutto quella di venerdì, ci sono stati dei segnali positivi.
3: Sì, molto positivi. La partita con la Francia per molti doveva essere un'inversione a U rispetto a quello che è stato visto, mostrato dall'Italia in Turchia. In realtà, se vogliamo, caro Lucio, le risposte sono state ancora più incoraggianti, perché è vero che Donnarumma è stato il migliore in campo, ma nel bene o nel male non si sarebbe comunque badato al risultato, ma alla prestazione e come l'Italia si sarebbe mostrata davanti ad una delle squadre più forti del mondo. E insomma, la prestazione in una Francia e in uno Stade Denis, a Saint-Denis, in uno stadio completamente in festa per il ritorno e per l'esordio in casa di Zinedine Zidane, sì. Insomma, anche caratterialmente l'Italia ha saputo reagire nel modo migliore. Adesso però ci vuole, bisogna appostare la ciliegina su una Turchia in grande difficoltà, senza Arda Güler, che probabilmente con una sconfitta segnerà l'esonero di Vincenzo Montella, anche se la federazione turca non se la passa benissimo, con un'Italia che verrà nuovamente, diciamo, rivoluzionata, perché a sinistra si viaggia con la presenza probabile titolare di Ruggeri, a centrocampo c'è Barella, torna Romano, in avanti invece potremo vedere per la prima volta Vergara dal primo minuto a destra, con Maldini a sinistra e con Scamacca centravanti. Quindi qualche esperimento c'è contro una Turchia, dobbiamo dirlo, in grande difficoltà, che ha perso anche il suo giocatore migliore.
2: Sì, oltre ovviamente agli assenti che già conoscevamo, tra Çalhanoğlu, Yildiz, insomma, ha perso veramente le tre punte di davanti. Sì, la probabile formazione a questo punto la do interamente, la trovate anche su Tutto Mercato Web nel pezzo di approfondimento. Donnarumma dovrebbe essere ovviamente fra i pali, poi il 4-3-3 con Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri, centrocampo appunto Barella, Romano e Dumbia, potrebbe esserci lui dal primo minuto, e poi in attacco i nomi che hai detto, Maldini, Vergara ai fianchi di Scamacca. Di certo la cosa, Francesco, che possiamo un po' denotare sull'Italia è che ovviamente, ecco, la Francia è nettamente più forte, l'hai detto prima, ma non c'è bisogno che lo diciamo noi certamente, però forse quello che si chiedeva finalmente all'Italia dopo 5 anni più o meno solo di disastri e di partite avulse era un po' di atteggiamento, un po' di carattere, al di là del bel gioco che ovviamente si chiede, Mancini ha una bella idea di proposta di calcio. Però soprattutto vedere dei ricambi, dei ragazzi che hanno carattere, che hanno dimostrato un po' di cazzimma, se vogliamo definirla tale.
3: Allora, a me non piace chi sottostima la prestazione soltanto perché vede in Donnarumma il migliore in campo. Nel senso che per una squadra che mette... loro hanno messo dentro gente...

0: come Barcolla e Camavinga, e noi abbiamo messo nello stesso momento Dumbia e Maldini, quindi dobbiamo guardarci allo specchio, dobbiamo guardarci allo specchio e capire e vedere chi effettivamente siamo e contro chi e chi soprattutto avevamo di fronte. È chiaro che questo fa parte di un cammino, è chiaro che Donnarumma sì, ci ha salvati, però è anche vero che nel primo tempo le occasioni migliori ce l'aveva avute l'Italia,
1: sì,
0: con Ken, con
1: sì.
0: Frattesi, con tante situazioni, quindi i segnali. Non dobbiamo prendere il risultato in sé per sé, che poi è positivo perché un pareggio in trasferta va benissimo. Sì, però i segnali di questa squadra, un Vergara che all'esordio in nazionale ti tira fuori quella mezz'ora buonissima, Kayode ancora una volta che conferma quella prestazione e quindi ti fa capire che non era soltanto la Turchia che era insomma una squadra in difficoltà, ma anche con la Francia fra quella partita lì, il fatto che puoi avere un Tonali da regista e con Frattesi che secondo me deve essere il titolare di questa squadra. Una difesa che ritrova Bastoni e che va a fare quel gol pressando alto uno che coi piedi teoricamente ci sa fare come da Cugna,
1: quasi al limite dell'area
0: al
1: di
0: limite
1: rigore,
0: dell'area. Cioè sono queste le cose che dobbiamo vedere, sono queste le cose che ci mancavano di un'Italia che finalmente non è più episodi. Poi è chiaro, stasera è ancora più importante ed è forse la partita più difficile,
1: sì,
0: perché hai un avversario in casa in
1: certo.
0: totale difficoltà e che devi battere a tutti i costi per non seppellirlo sportivamente.
1: Così.
0: E quindi adesso con una squadra rinnovata rispetto alle ultime due partite devi cercare di tirare fuori ulteriori segnali positivi fino a novembre quando si ripartirà.
1: Sì, di squadra e di singoli ovviamente, sperando poi di riuscire a valorizzare ancora di più questi giocatori che hanno esordito o hanno trovato finalmente continuità in queste gare qui.
0: Poi scusami e chiudo,
1: sì,
0: noi
1: vai.
0: Abbiamo il giocatore più forte, allora secondo me sono stati due grandi protagonisti, da una parte è stato Lise, gol, ma non solo il gol, ma anche grandissime giocate. E soprattutto la Francia che cos'è stata? Palla Olise? E vediamo che succede. Mi dice un altro giocatore all'altezza di Olise nella Francia? Non c'è stato.
1: Non nella partita, è chiaro che poi
0: no, è chiaro,
1: il ragionamento
0: partita. No, nella partita,
1: no, beh, chiaramente l'ispiratore più ispirato, la
0: migliore in campo,
2: Beltrán.
0: Il nostro miglior portiere, il nostro miglior giocatore è stato il nostro portiere, ma perché è il nostro fuori classe.
1: È l'unico giocatore di una certa categoria che abbiamo.
0: Individuare il fatto di è stato senza Donnarumma, ok, ma dall'altra parte anche senza Olise sarebbe stata una Francia anonima, è quello che
1: sì, forse meno
0: che
1: efficace rispetto ad altre volte.
0: Io.
1: Poi è chiaro che non c'era Mbappé, che fa leggermente anche quello la differenza,
0: sì.
1: Ma a livello di nomi, se leggi il pacchetto degli attaccanti della Francia è emblematico. Però proprio questo è il punto, secondo me, Francesco, cioè l'Italia è una nazionale che non ha più i valori delle grandi, e questo lo sappiamo ormai veramente da tanti anni, perlomeno però che sia riconoscibile in qualcosa era la richiesta di questo ultimo corso, perché l'Italia non era più stata riconoscibile né in un atteggiamento calcistico né in un atteggiamento psicologico. Il buon segnale di queste partite è stato che invece c'è stato secondo me un avanzamento da questi due punti di vista. E poi ti rilascio la parola perché abbiamo il dovere di analizzarla in maniera, secondo me, regolata, no, questa avventura dell'Italia. Sono tre partite nel nuovo corso di Mancini, sono tre partite con nuovi giocatori, non era tutto da distruggere e dare alle fiamme dopo la partita con il Belgio, non è tutto da santificare dopo queste altre due gare. Bisogna mantenere l'equilibrio, perché abbiamo visto un po' in giro ovunque, anche sui social, chi non aspettava altro, chi era a prescindere contro Mancini, chi era a prescindere a favore di Mancini, chi ricollega poi il caso Malagò, la federazione. Insomma, bisogna mantenere equilibrio, questo è importante, perché dove non ce n'è altrove, dove magari non ce n'è in federazione, forse almeno noi che lo raccontiamo dobbiamo mantenere un minimo di equilibrio in base ai fatti.
0: No, ma infatti giustissimo, l'equilibrio noi lo manteniamo, per questo dico che la partita di stasera poi non ci deve costringere domani a venire qui, sederci e fare un processo così come
1: non siamo credibili, dai.
0: C'è stato dopo il Belgio. È chiaro che adesso ti aspetti che da un'altra partita in casa
1: a Bologna
0: stasera possa raccogliere una bella vittoria, un'altra prova convincente, perché questa nazionale nelle corde ce l'ha, perché non è la squadra più debole all'interno del girone, e dopo aver messo in fila una vittoria e un pareggio in Francia, voglio ricordare, adesso devi, come dire, mostrare i muscoli nuovamente con una squadra ulteriormente in difficoltà anche rispetto ad una settimana fa in Turchia. Quindi semplicemente questo, siamo all'interno di un percorso lungo che ci vedrà affrontare nuova, a novembre sarà ancora più difficile, perché hai la Francia in casa, devi andare a giocare col Belgio e lì ti giochi il secondo posto, e devi fare magari 3 gol senza prenderne, se vuoi, no, posizionarti da secondo o da primo, ma si deve suicidare la Francia in questo senso. Quindi tutto positivo, però vediamo quello che succede stasera.
1: Esatto, esatto. Di certo le impressioni che si sono avute nel complesso, soprattutto dopo il Belgio, sono più positive che negative, questo bisogna dirlo con grande chiarezza. Poi ricordo anche peraltro che avremo tempo e modo di ascoltare tanti contributi raccolti nel corso del Festival di Trento. Nel pomeriggio sentiremo tante parole dei protagonisti della Serie A, e non solo, ma a proposito di parole di protagonisti, stavo leggendo le dichiarazioni di Gasperini a Sky Sport 24, ha parlato della sosta, una novità avere una sosta così lunga, ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori, su Cristante ha detto che sta recuperando perché ha avuto un problema al collaterale, lo sta curando, quindi sarebbero le prime assenze, e poi Giappone l'accento, è vero che è ancora presto, Francesco, però su quelli che saranno i prossimi impegni, la Roma ricomincia con il botto, con il Como, anche qui le parole dice del Como: chi segue il calcio apprezza l'evoluzione, non solo dovuta agli investimenti, anche per la qualità dei giocatori. Può vincere lo scudetto? Non lo so, è difficile dirlo, tutti riconosciamo che l'Inter è la più forte al momento per qualità e risultati, però con tutte le altre il Como se la può sicuramente giocare. Insomma, saranno già dei test probanti per la Roma di Gasperini. Gasperini, devo dire, sempre molto sereno, lo stiamo vedendo ai microfoni di qualsiasi emittente. Sì. È un po' lo specchio del momento della Roma, secondo me.
0: Sì, sì, tra l'altro venerdì sera è stato al Festival dello Sport, intervistato da Luigi Carlando insieme a John Galante, che insomma ha un ruolo importante all'interno della Roma. E sì, mi è sembrato anche molto positivo, molto soddisfatto, anche se in quest'ultima intervista ci fa capire che qualche speranza, se non sbaglio, Lucio, correggimi se sbaglio, per Cristante, perché forse è l'unico dubbio che si porta verso Como e poi Real Madrid, perché la Roma sarà impegnata giovedì, esatto, 15 ottobre in casa con Real, il ritorno di José Mourinho. L'unico dubbio è che, vedi, Cristante sta recuperando, però è in dubbio per Como.
1: Detto che
0: e
1: non
0: Real
1: si rischierà
0: Madrid.
1: Nulla sostanzialmente, dice, non è sicuro, ma
0: dall'intervista invece rischio. Della Gazzetta è emerso no, tutta la sua gestione per la sua stima, no, che ha per Dybala. E lui dice: io l'ho trovato con una situazione in cui si faceva giocare poco perché si temeva, no, di perderlo per infortunio. Invece adesso, nel momento in cui sta, nel modo in cui sta vivendo, nel modo in cui si allena, adesso vuole sempre giocare e non ha saltato neanche un minuto. È chiaro che siamo soltanto al primo mese di campionato, quindi ci andrei io, cioè,
1: anche
0: un po'
1: qui temporeggiamo un po', però
0: adesso si alza il livello tra Como e Real Madrid, però le indicazioni sono di un giocatore totalmente non solo ritrovato, ma anche quel calciatore che in Serie A non faceva così la differenza, forse dai tempi della primissima Juventus, forse quando faceva coppia con Gonzalo,
1: sì, con Higuain, ci ricordiamo.
0: E a proposito di Higuain, chiudo un passaggio molto interessante dell'intervista, è quando gli chiedono di Malen, e lui dice: io gli ricordo sempre i numeri di Higuain perché, no, voglio pungolarlo e portarlo a superarli. Esatto. È chiaro che 30 gol mi bastano,
1: sì,
0: però
1: cioè,
0: con
1: 30
0: gol
1: ragione,
0: io dico a Malen
1: gol.
0: Detto Gasperini, che quel record neanche le guaglia, perché deve arrivare addirittura a 36,
1: sì, Higuain Immobile, veramente numeri stratosferici. Quindi anche qui poi vedremo, comunque sì, c'è grande positività in casa Roma. Poi anche tra i temi comunque che andremo a toccare, leggevo invece sull'Inter, ecco, come sempre Gasperini sereno, ma tende a far capire sempre che al suo modo di vedere l'Inter è più avanti, e io devo dire su questo sono molto d'accordo. Sai che sono molto curioso di sapere finalmente Spence che cosa potrà rappresentare per l'Inter, perché si sta avvicinando al rientro, perlomeno all'ingresso in questa avventura nerazzurra, perché finora non l'abbiamo mai visto. Tra l'altro si sta recuperando a pieno regime, anzi per me è recuperato a pieno regime anche Di Marco, quindi...
2: No!
1: Invece sì, caro Max, in questo caso, caro Andrea Magliocca in cabina di regia.
0: Sì, tra l'altro Max, che scusami se vado un attimo fuori tema, poi recupera dei giocatori interessantissimi che in nazionale hanno dato dei segnali molto, molto interessanti e che, no, lo pone di fronte a delle scelte e
1: tema,
0: a delle situazioni di calciatori che in nazionale hanno fatto in queste settimane molto bene e che dovranno confermarsi all'interno di un sistema di squadra che, insomma, ci si aspetta migliore rispetto alle ultime uscite.
1: No, non ha brillato. Guarda, a questo punto ti riporto direttamente i numeri, perché poi il riferimento è un po' ad alcuni Dr. Jekyll e Mr. Hyde, li ho definiti, perché dai due volti tra campionato e nazionali, beh, per il Napoli è lampante la cosa, perché Højlund ha giocato 4 partite, ha segnato 3 gol, tra l'altro ieri anche rete decisiva contro il Galles per 0-1. Se vedo De Bruyne in 3 partite giocate, 2 gol e 1 assist.
0: Su De Bruyne lasciami dire che
1: soprattutto
0: Ho visto la partita con la Turchia e il modo in cui vediamo forse per la prima volta il vero De Bruyne dopo più di un anno.
1: Dopo Manchester.
0: Sì.
1: Perché anche a Napoli il vero grande De Bruyne non l'abbiamo mai veramente apprezzato.
0: Esatto, mai visto. Per
1: forse
0: questo dico,
1: un poco
0: forse...
1: prima dell'infortunio.
0: Ah, tu dici dopo Manchester, momenti. Non dopo Manchester, dopo...
1: dopo l'esperienza
0: di Conte,
1: no,
0: che
1: l'avevi chiamata,
0: no,
1: dopo l'esperienza con il City, con la maglia azzurra del Napoli, okay, non è perfetto. Stata la stessa cosa.
0: Esatto,
1: dai.
0: Allora siamo sulla stessa linea d'onda, perché è il modo in cui sta in campo De Bruyne che fa capire che questo è un giocatore che tu non puoi permettere di tenere fuori, non solo stavolta perché sì, per il nome che porta sulle spalle, ma perché ha ritrovato quella brillantezza e si è visto con il Belgio in queste ultime uscite, si era già visto tra l'altro con l'Italia nella primissima uscita.
1: Assolutamente sì.
0: Che questo è un giocatore che deve giocare, non ci sarà né, quindi così restiamo in tema Napoli. Domani tra l'altro McTominay fa la visita di idoneità per poter
1: tornare,
0: probabilmente per tornare, si è fatto male Anghissa, quindi questo è un centrocampo che ha bisogno in questo momento
1: vitale di De Bruyne.
0: Tra l'altro si è fatto male anche Oliveira, così ti dico,
1: sì,
0: questa
1: notizia di
0: lesione
1: oggi
0: muscolare con tempi di recupero
1: nazionale con l'Uruguay.
0: Sì.
2: Domani è impossibile.
1: Domani no, di sicuro non torna domani. Non torna domani. Favasuli ha anche avuto dei problemi. Quindi, certo.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte, ma speriamo per il Napoli. Chiaramente non ci auguriamo la buonanotte. Però dovrà dare delle risposte. Certo, su De Bruyne, ti devo dire, la grossa differenza è la zona di influenza, secondo me, che ha rispetto a Napoli, quello che si è visto perlomeno in queste sfide con il Belgio, in un modulo poi neanche così distante, perché 4-2-3-1, 4-3-3 sono varianti più o meno della stessa idea. Con il Belgio lo trovavi in molte più zone, anche molto più a costruire, devo dire. È vero che il Napoli ha Lobotka come regista, quindi non ha esigenza di costruzione in altri pezzi del campo, però molto più coinvolto, banalmente molto più coinvolto rispetto a Napoli, dove è un po' più statico, perché secondo me è più relegato su ordini dell'allenatore a essere più fisso, in alcune zone.
0: In queste partite,
1: è una mia impressione.
0: In queste partite col Belgio l'ho visto proprio fare la mezzala,
1: offensivo.
0: La mezzala anche di corsa. E di corsa, di tiro da fuori. Non a caso così nasce il bellissimo gol contro la Turchia. Cioè l'ho visto proprio bene fisicamente, proprio perché è bene nella doppia fase, proprio la mezzala pura, come non si vedeva da un po' di tempo, che in questo momento, secondo me, devi costruirgli quel ruolo. È vero che perdi rispetto, no, al ruolo di interdizione, come
1: certo
0: ama quel tipo di centrocampista che ama Allegri, però... devi ritagliargli un ruolo particolare, specialmente perché devi mettere in condizione un attaccante come Højlund, che giustamente prima citavi, ieri segna il gol vittoria sul rigore, tra l'altro conquistato dai Sachsen in una partita in cui Prosgar della Lazio è stato premiato come migliore
1: uno
0: in campo,
1: dei migliori, sì.
0: Quindi per allargare un po' la cerchia della Serie A, per mettere in condizione il tuo attaccante che per segnare deve andare praticamente in un altro paese con la propria nazionale, faccio per dire, di metterlo in condizioni di poter tornare a divertirsi e di poter soprattutto incidere con i suoi gol.
1: Sì, assolutamente, è fondamentale. Poi vedremo, io sono convinto che il Napoli insomma non abbia avuto neanche un calendario facilissimo, se bisogna trovare delle scusanti come sempre per essere regolati mi aspetto delle risposte,
0: allora,
1: nei prossimi test.
0: A proposito di Napoli, prima di sentire un po' di audio, Carlo Lucio, ti porto anche le parole di Antonio Conte, che ha parlato al The Athletic e sulla tipologia di sfida che vorrebbe affrontare in futuro. Conte dice: se arrivi in un club la cui storia parla da sé, puoi onorarla in un solo modo, avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi. So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: caspita, possiamo vincere. Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia, e questo è il passaggio più importante. Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma no, non per vincere, dico io, ma per competere.
1: Tu dici, ti fai un'idea su un remoto riferimento a qualche realtà?
0: Facciamoci un'idea insieme, perché è troppo facile anche quest'ultima,
1: che
0: riferimento sarà? Dichiarazione in cui dice club
1: triptico,
0: dove si respira pressione, dove non si va per partecipare,
1: saprei,
0: ma per competere.
1: Non ho idea.
0: Ho capito, ma allarghiamoli anche i nostri orizzonti, caro Lucio. È troppo facile rispondere in quel modo.
1: Non lo so.
0: È troppo facile. Offrimi un'alternativa. Offritemi voi, cari amici radioascoltatori, un'alternativa.
1: Secondo voi il riferimento, se è un club che esiste in
0: Qual
1: Italia?
0: Qual è questo club? No. Vedi, tu stai...
1: Ah, sono stato malizioso, dici?
0: No, parli di Italia, perché non può essere un altro club.
1: Dici Manchester
0: in
1: United.
0: Difficoltà.
1: Manchester United, grande club dove c'è pressione, c'è voglia di riscatto.
0: Hai visto che quando ti applichi li trovi?
3: Vedi, sai come si fa l'allenatore?
1: Probabilmente no, avrei dovuto fare un altro lavoro,
0: datemi,
1: mi dice Max Allegri.
0: Non vale quella risposta, sì. La risposta, ovvero datemi, secondo voi, di quale club parla Antonio Conte quando dice che ci sono dei club che hanno perso di vista la propria storia e gli piacerebbe andare in una società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere, e quel club dove c'è pressione non va solo per partecipare ma per competere.
1: Ritorna
4: e da un po' che sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
1: Bravo. Grazie mister, è stato molto chiaro.
0: Non l'ho detto io.
1: È stato molto chiaro. Beh,
0: aiutateci, beh.
1: Dateci un consiglio, perché noi non sappiamo veramente trovare un'alternativa al Manchester United. Vergogna, ci dice dalla regia il buon Andrea Maglio.
0: Dai, sentiamo qualche audio.
1: Dai, qualche audio prima di andare in pausa rapidamente.
5: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Ti mando un vocale ancora prima che inizia la trasmissione.
1: Infatti sei andato in anticipo, non l'hai trovato.
5: Fra gli altri argomenti si parlerà sicuramente di Cristiano Ronaldo e di Gonzalo Ramos, che sta segnando ad ogni partita. Però io dico, Gonzalo Ramos, ok, ma un conto è avere chi ti passa la palla, si chiama Bruno Fernandes, si chiama Joao Felix, si chiama Conceição, si chiama Vitinha, Joao Neves e anche Cancelo e Nuno Mendes, aggiungo. Un conto è avere Chukwueze, Eze, Musa e Yashari, cioè, parliamone.
1: Sì, è un ragionamento, qui ci arrivava dalla regia, un'idea, dice, ma Pulisic e Modric meno, insomma, hanno delle discrete qualità, però diciamo che nel complesso ci può anche stare come analisi. È uno dei dottor Jekyll e Mr. Hyde che nomineremo, Francesco, chiaramente.
0: Io dico anche una cosa però, che ok, Gonzalo Ramos Portogallo, io ti offro però dall'altra parte Højlund, che con la Danimarca fa quanto? 4 gol?
1: No, 3 gol.
0: 3 gol in 4 partite. E la palla gliela passa a destra Isaksen e Darami, gliela passa a sinistra.
1: Tu dici rispetto al
0: Napoli, che invece fa più fatica, la palla gli viene passata da chi? Da De Bruyne, da
1: quando c'è McTominay, comunque dagli esterni, Neres e quant'altro.
0: Højlund gioca con Isaksen a destra e Darami a sinistra, con Heiberg e Frodolt alle spalle.
1: Dici non sono dei...
0: Che non sono, però riesce a segnare, quindi va bene che dici, ma un attaccante vero?
1: Beh, fa la differenza. Fa la differenza a prescindere, contesto che non lo valorizza al 100%.
0: Haaland fa la differenza con i compagni con la Norvegia, fa la differenza con il Manchester City, perché è forte.
1: Vabbè, se parliamo forte, di categorie,
0: valorizza anche tutti quelli che ha intorno.
1: Assolutamente.
0: Abbiamo un altro audio.
1: Sì, rapidamente, poi dobbiamo andare in break, se no ci richiama Andrea, pienamente ragione.
6: Ciao Marco, Antonio Samminato. Già che anche questo weekend in ballo è stato venduto, è stato acquistato molto. Io insomma un po' te l'avevo detto che secondo me non era una partita scontata, che non si partiva battuti e che avremmo fatto una bella prestazione. Io sono sempre dell'idea che noi non siamo una nazionale scarsa, è che forse siamo una nazionale con poca personalità, e quando le partite contano troppo, come può essere uno spareggio playoff, anche una squadra più alla portata di noi, più alla portata diciamo, diventa un avversario duro. Non è una questione tecnica, ma è soprattutto una questione mentale.
1: Beh, quello abbiamo detto anche prima, Francesco, è chiaro. Secondo me c'è ben poco da aggiungere a questo messaggio audio. Stiamo andando in pausa, Francesco, però, perché adesso è lunedì, quindi tra poco arriva Luca Calamai.
7: Speak about bla bla bla.
1: Infatti, noi parliamo di bla bla bla, invece Luca Calamai, che sta per arrivare, parla di calcio, e quindi tra poco andremo a sviscerare vari temi in sua compagnia. Mi raccomando, rimanete con noi sempre qui a TMV Radio.

0: Di nuovo in diretta, sempre nell'anteprima di Maracanà, di questa puntata del lunedì di 5 ottobre. Lucio Marinucci, Francesco Tringali qui accanto a me in studio.
1: Eccoci Lucio.
0: Abbiamo parlato di vari temi.
1: Tra l'altro intanto, scusami perché sì, vai, oggi dando, insomma, salutando anche gli amici di Gol TV, ma anche di Club TV, canale 61 digitale terrestre. Tra l'altro oggi alle 18:15 c'è un altro match, se vogliamo, cruciale, anche più importante, perché l'Italia va under 21 di Baldini, vanno ad affrontare la Polonia e ci si gioca, insomma, il primo posto, che vale l'europeo, ma vale anche la qualificazione diretta alle prossime Olimpiadi. Traguardo molto importante perché l'Italia manca da diversi anni, quindi se vogliamo è già un appuntamento forse anche più importante rispetto a quello delle 20:45, e poi chiaramente domani c'è un'altra partita, quella che si giocherà al CONI con il presidente Malagò contro quello appunto del Comitato Olimpico Bonfiglio.
0: Sì,
1: alle 13 la giunta e subito dopo il Consiglio Nazionale.
0: Le seguiremo ovviamente praticamente in diretta, sarà una giornata molto lunga, complessa, importante quella di domani per i temi extracampo, che poi però ovviamente si legano anche al rettangolo di gioco. Hai fatto bene invece a sottolineare l'avventura degli azzurrini, perché oggi è fondamentale, tra l'altro contro l'Armenia l'avevo seguita, era stata una partita veramente assurda. Fino all'ultimo secondo, poi siamo riusciti a trovare il gol grazie a Sisse, ma era stato veramente un tiro al bersaglio con Gazarian in versione Palmisani e Frosinone.
1: Sono quelle partite maledette dove giochi in questi campacci contro squadre tecnicamente inferiori, ma poi che riescono a neanche troppo organizzate, però poi sai, la grande giornata del portiere
0: aveva perse tutte l'Armenia,
1: sì, esatto,
0: tutte le partite aveva perso del girone di qualificazione,
1: e adesso vediamo
0: speriamo bene,
1: ci offrirà questa partita di Baldini, che insomma vorrebbe riportare, come detto, l'Italia non solo nelle competizioni più importanti, ma soprattutto all'Olimpiade. Questo è anche un po' un obiettivo del presidente Malagò, che sappiamo quanto rapporto possa avere anche con questo tipo di manifestazioni. Abbiamo un altro audio?
0: Stanno arrivando.
1: Poi c'è
0: sì,
1: il tema, c'è il tema di oggi.
0: Arriviamo.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedervi un parere, una vostra impressione. Praticamente adesso l'Italia si appresta a fare due partite, insomma, una in campo, quella di stasera, e l'altra domani con il sorteggio, cioè, diciamo, la decisione in giunta per quanto riguarda il commissariamento della FIGC. Allora, io spero, sul campo l'Italia che prosegue il suo percorso, ma spero vivamente, quello ancora più importante, che domani chi sia propenso, diciamo, a fare queste decisioni, a questi voti, abbia a cuore l'Italia veramente, non dia delle preferenze solo per amicizia o per un discorso politico, perché secondo me non ha proprio senso commissionare la FIGC per questo cavillo, che è una barzelletta, lo sappiamo tutti, lo sa anche Bonfiglio, e spero veramente che gli italiani a votare dia una risposta in tal senso. Vorrei una vostra opinione.
0: Mi sembra un'analisi più che altro di buonsenso. Ecco, la richiesta di buonsenso è un'analisi
1: di buonsenso.
0: Ecco, sì, è chiaro.
1: È sempre.
0: Certo, ha fatto un po' impressione, no? Sentire il parere degli esperti, però consultati da una parte e dall'altra, quindi c'erano i pareri e i contropareri.
1: Non spostano niente.
0: Sì, esatto.
1: I pareri, caro Lucio...
0: Mi ha fatto un po' sorridere.
1: Sì, i pareri,
0: però
1: del
0: lo sappiamo,
1: CONI,
0: non
1: pareri della
0: di...
1: FIGC, tra l'altro quelli della FIGC, c'è anche il parere illustre del figlio del presidente Mattarella, quindi pensa che abbiamo
0: scomodato
1: chi si è scomodato, però non cambiano niente, perché soprattutto il primo voto, che è quello della giunta, dove insomma c'è bagarre soprattutto sulla questione conflitto di interessi, perché qualcuno non vorrebbe far votare la Bianchetti visto i 13 giorni da capodelegazione, Elisabeth Spina che ha un ruolo nel Milan, o qualcun altro, per esempio del giornale che si sarebbe dimessa da altre situazioni. Si parla anche del conflitto di interessi di Buonfiglio, che ha
0: il figlio, ex Kings League,
1: sì. Ma advisor anche e consulente per il Venezia in ambito stadio, eccetera. Una querela, un intreccio in questo momento imbarazzante. Ma lo sai, la cosa che mi dispiacerebbe di più è precipitare nuovamente nel caos domani, specialmente se l'Italia dovesse vincere oggi e dare ulteriori segnali positivi dopo quelli di Turchia. Intanto mi chiama Piccari, non capisco perché
0: ci danno degli aggiornamenti, no, considerando che siamo in diretta.
1: Se
0: sono chiamate
1: Marco,
0: interruzionistiche, ci vogliono tagliare, no, non rispondiamo.
1: Quindi dicevo, cadere nuovamente nel caos domani pomeriggio, buttare all'aria 4 mesi di elezioni soltanto per questo cavillo e poi andare a fare i ricorsi, eccetera, eccetera, è l'unica cosa che mi sento di risponderti, caro amico, che hai invocato il buonsenso, lo invochiamo tutti, cosa peggiore sarebbe ripiombare nelle elezioni. Ti sta chiamando Andrea, tu almeno puoi rispondere. C'hai un altro audio per caso da farci sentire?
0: Rispondiamo agli ascoltatori. Tanto ti posso dire tranquillamente, prendiamo tempo anche noi, qualcuno diceva che forse il riferimento di Conte era la SS Lazio. Sei d'accordo? Sulla squadra da rilanciare.
1: Io non posso pensare che possa essere la Lazio. Ne vedo
0: anche la Dinamo Kiev viene riferita.
1: Ci sta, bello. Mi
0: squadra
1: piace.
0: Storica del calcio ucraino.
1: Sicuramente siete più rispetto a Lucio, che ha battezzato quella squadra bianconera
0: in Italia, subito
1: e basta, esatto. e basta, non riesce ad aprire, ad allargare i suoi orizzonti, dandomi un'alternativa. Però la Lazio va bene, però forse è troppo fantasiosa come tipo di per quanto riguarda il possibile futuro di Antonio Conte, che cerca una squadra blasonata da rilanciare
0: con pressioni, perché lui si nutre ovviamente di pressioni.
1: Abbiamo la sigla, caro
0: dai, lanciamolo con la sigla, certo.
3: A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
0: E infatti ce l'abbiamo in collegamento come ogni lunedì, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
4: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Luca.
4: Sentivo che parlavate di Conte. Sì. A me risulta che Conte sia uscito molto affatato dall'esperienza a Napoli. Ovviamente parliamo di fatica mentale, ma se vi ricordate i giorni di vacanza durante le vacanze di Natale, lo stress... Diciamo che Antonio Conte, come sempre gli capita nelle sue esperienze professionali, trasmette tutto se stesso in questa avventura, in uno stress che poi porta anche nei suoi compagni di viaggio, o nello spogliatoio, o nei presidenti. Però non mi sorprende che non sia rientrato subito, ecco, se volete il mio parere. Perché da quello che mi risulta, lui aveva proprio bisogno di riprendere energie fisiche e mentali, e quindi... credo che stia poi aspettando l'occasione giusta. L'occasione giusta, e non mi sorprenderei che una grande attenzione ci potrebbe essere anche per quanto riguarda una nazionale. Ovviamente non c'è un ragionamento che tocca la nazionale italiana in questo momento, anche in virtù degli ultimi risultati ottenuti da Mancini, ma proprio per cercare un lavoro che in qualche modo potrebbe togliere un po' di stress da quotidianità. Staremo a vedere.
0: Sarebbe un colpo di scena, devo dire, poterlo rivedere sulla panchina di una nazionale, però il suo futuro lo conosce veramente solo Antonio Conte.
1: Perché Luca, più che altro ci interrogavamo su quest'ultima intervista dove lui dice cerca una squadra blasonata
0: da rilanciare,
1: che abbia pressioni, che non gioca soltanto per partecipare ma per vincere. Quindi erano tutti indizi colorati di bianco-nero, e volevamo cercare insieme ai nostri ascoltatori di trovare delle alternative ad una cosa che ci sembra scontata.
0: In Italia non ce ne sono tante, ma devo dire neanche fuori dall'Italia.
4: Esatto. No, come io tra l'altro dialogando via messaggio con Marco Piccari mi chiedeva le solite immagini, avevo detto di mettere le immagini di Spalletti perché il rapporto Conte-Juventus vorrei dire quasi inevitabile, no?
0: Sì, ritorna
4: ma non
0: sempre.
4: Mi risulta che sia proprio una questione all'ordine del giorno, ma non nell'immediato, dove credetemi il rapporto che ha Spalletti anche con la proprietà, oltre che con la nuova dirigenza, in particolare con Cannavali, è fortissimo, non forte, è fortissimo. Quindi non ci sono dubbi sul fatto che Luciano concluderà questa stagione. Poi è evidente, i risultati daranno un'indicazione chiara per il futuro, ma questo non vale per Spalletti, vale per qualsiasi allenatore di grande club. Ecco, Conte non mi risulta che sia una priorità della Juve, un pensiero della Juve nel presente, non credo nemmeno nell'immediato futuro. Però poi mi insegnate, le vie del calcio sono infinite. Ho trovato molto bella l'intervista di Spalletti, molto bello anche nel raccontarsi a 360 gradi, no? Non è semplice, non è banale parlare del suo essere tifoso della Fiorentina, del suo andare in curva Fiesole da allenatore della Juventus. Di solito queste situazioni vengono dribblate per paraculaggine, permettetemi il termine. Invece ecco, Spalletti è questo, nel bene o nel male, lo devi prendere nel suo essere totale, genuino, non gliene frega nemmeno niente, cioè se lui pensa a qualcosa da dire difficilmente ci sono retropensieri, ecco, in questo senso, così come non ha avuto retropensieri a suo tempo anche rivolgendo qualche critica a Roberto Mancini, così ci agganciava anche alla nazionale, perché per Spalletti Mancini non è stato proprio perfetto nel dopo nazionale suo, ecco, quando lui Spalletti prese il posto di Mancini, come tutti sanno, prese il posto di uno e se n'è andato per soldi, prese il posto in una nazionale che non aveva assolutamente nessun tipo di certezza di andare all'europeo, quindi non in una situazione comoda, diciamo che per quello che insomma mi pare di aver capito anche da quello che lui ha raccontato, diciamo che forse si aspettava un comportamento più lineare da Mancini, ecco perché Mancini rientra tranquillamente nella lista di quelli che non gli stanno particolarmente simpatici.
0: Beh, sappiamo poi, anche nelle parole di Spalletti ha detto bisogna anche saper stare, tra virgolette, un po' sulle scatole, fa capire che si è autentici, ma sappiamo, è una dichiarazione molto molto da Luciano Spalletti. E non so se poi vogliamo, ecco, a questo punto agganciarci anche all'Italia, perché effettivamente è inevitabile, sono i giorni dell'azzurro, veniamo da questo pareggio con la Francia, oggi c'è questo test con la Turchia, insomma...
5: È la partita più difficile,
0: forse,
5: caro
0: Luca.
5: Forse la
0: conferma, è come sempre, il test più probante.
4: No, secondo me la partita più difficile era quella in Turchia, perché lì siamo arrivati male, ragazzi, siamo arrivati con una sveglia dolorosa con il Belgio, un buon Belgio, ma insomma niente di epocale, con critiche feroci nei confronti di Mancini, anche da parte del sottoscritto, perché comunque il ritorno di Mancini non è che è stato gradito, non è stato acclamato a furor di popolo, no? E quindi è chiaro che c'è stato, lui sapeva che un passo falso sarebbe stato vissuto con più criticità rispetto ad un allenatore nuovo di zecca, che quindi avrebbe avuto più attenzione e più pazienza. È andato in Turchia contro un avversario che, come troveremo anche noi stasera, in grande difficoltà, talenti impressionanti, perché la Turchia ha dei talenti impressionanti, ma concetto di squadra molto vago, un allenatore che rischia, tra l'altro conosciamo bene, Montelli. Secondo me veramente l'Italia è arrivata a un bivio che poteva diventare un bivio pericoloso, se a questo, ragazzi, aggiungete un presidente che non si sa se sarà commissariato e quindi dimesso. Mancini è arrivato per scelta di Malagò, non per investitura popolare, no? Quindi lì ci potevano essere tutte le condizioni per andare un po' in difficoltà, o un po' tanto in difficoltà, ecco, e lì invece è stato superato. Devo dire, è superata la grande Turchia, ma io ti devo dire, ora non so qual è la vostra riflessione, mi interessa, ma io
6: per loro lo faceva lui nascosto, perché era così, insomma, si è letto alla figlia che diceva lui non ci voleva lasciare, nessuno forse vuole lasciare i figli, ma lui era pieno, è stato pieno di vita e entusiasmo fino alla fine, e questa intervista che oggi si sembra così struggente, così...
4: mi è piaciuta, è un nazionale credibile, ecco, e quindi allora se sommi la vittoria con la Turchia alla prestazione, ribadisco, assolutamente credibile con la Francia. Oggi il testo della Turchia è importante, certo, in caso di risultato negativo tornerebbero le preoccupazioni, la depressione e compagnia, però il primo esame dal mio punto di vista Mancini l'ha superato.
0: Deve trovare la conferma, io sono completamente d'accordo con quello che hai detto tu, Luca. Le prestazioni sono state, poi lascio anche la parola a te, Francesco, positive da un punto di vista calcistico, perché già si vedono poi dei dettami che Mancini aveva provato a far sedimentare già nel corso precedente. Ma quello che si chiede a questa nazionale, che ovviamente non ha i valori tecnici delle grandi, né tantomeno ecco, quelli della Francia, era anche quel tipo di riconoscibilità attitudinale. E a me questo è quello che è piaciuto. Poi dicevamo anche prima, non era tutto da buttare contro, dopo la partita contro il Belgio, non è tutto solo da esaltare dopo queste due sfide, però era quello che io personalmente chiedevo all'Italia dopo 5 anni quasi solo di fallimenti, ed è quello che devo dire parzialmente ho visto.
1: Abbiamo sempre detto che è vero che il migliore in campo dell'Italia a Saint-Denis è stato Donnarumma, ma certo, i segnali che continuano ad arrivare da questa squadra, che prende gol, un gol straordinario, palla al centro e si ritorna a giocare, si va a pressare alte, il modo in cui tanti giovani stanno approcciando a questa nazionale, non solo Kayode, anche Vergara a un quarto d'ora, certo, al debutto contro la Francia, dà questi messaggi e questi segnali qua. È questo che dobbiamo prendere, non i risultati, ma quello che ci arriva, sì, no? Queste vibrazioni,
0: anche questo
1: che
0: ricambio
1: sono tornate
0: un pochino,
1: ad essere positive,
0: lasciatemelo dire, anche quel pochino di ricambio a livello di protagonisti, perché
1: sì,
0: è anche, Luca, purtroppo un tema che determinati giocatori con i club rendano molto bene, e però in nazionale siano anni che non riescono ad incidere. Ora non saprei dirti per quale motivo, però anche questo è un tema. Peraltro, poi, se dobbiamo ragionare in prospettiva mondiale 2030, anche a livello anagrafico, forse è il momento, non voglio dire di stravolgere, Luca, però perlomeno di trovare delle variazioni sul tema.
4: Sicuramente. Allora, diciamo, e naturalmente non vuole essere una critica né ai giocatori né alla squadra, per carità di Dio, ma negli ultimi anni è stato il mondo Inter che ha tradito la nazionale. Ha tradito perché da quel mondo lì, mondo che ha vinto scudetti, che ha dimostrato di essere assolutamente competitivo anche in Champions, da lì si aspettava, no, il grande salto di qualità anche dell'Italia, ma gli interessi sono sempre arrivati sgonfi o non nel momento migliore, insomma non sono mai riusciti a dare quello che volevamo. Dopodiché la tua riflessione è assolutamente giusta, io credo che oggi noi possiamo dire che l'Italia ha un solo fuoriclasse, che è Donnarumma, e lì non sbagliamo, lui è veramente un fuoriclasse. Poi gli errori fanno parte della vita, della storia del portiere, li ha fatti Zoff, li ha fatti Buffon, li farà in futuro Donnarumma, ma lui è l'unico campione che abbiamo. E questo è un dato sul quale ci dobbiamo confrontare. Io ho visto diverse partite, si vede bella roba in giro, no? E nel momento in cui ci stanno salutando, parlo di nazionale o comunque anche di percorso calcistico, Messi e Cristiano Ronaldo, che sono alla fine del percorso, noi non abbiamo nemmeno nessuno che si avvicina, secondo me, a Messi, a Cristiano Ronaldo oggi, e non lo vedo nemmeno in una prospettiva immediata, però stiamo trovando un po' di identità, ecco, questo io credo, come dicevate voi, sia un aspetto estremamente importante. Abbiamo bisogno di tornare a essere Italia, perché per andare ai mondiali con le regole di oggi, dove praticamente tra un po', se facciamo una nazionale noi, possiamo essere competitivi anche noi di Team Radio, ecco, non riuscire ad andare al mondiale non serve avere 2 Yamal o chissà che cosa, serve avere un'identità di calcio, un'identità di paese, un'identità di nazionale, e questo, devo dire, Mancini, che vi ribadisco, non ero favorevole al suo ritorno, ma questa gliela dobbiamo riconoscere. Noi abbiamo vinto un europeo con Mancini avendo una certezza, non eravamo la nazionale più forte, ma in quel momento avevamo un'identità superiore a tutte le altre. E questo, devo dire, che l'esperienza di Mancini, che non è andato in tilt nemmeno dopo la sconfitta col Belgio, lì poteva veramente avere un momento di chiusura anche di rapporti, di comunicazione. Ecco, devo dire che questo è un elemento che lo fa calare in maniera assolutamente positiva in un ruolo di commissario tecnico. Ti ricordo, e lo ricordo sempre per la millesima volta, è un ruolo diverso da quello di allenatore di una squadra di club.
0: Sì, assolutamente, sono proprio dei lavori differenti.
1: A proposito di identità, però, caro Lucio, di grandi allenatori,
0: appena parlato,
1: c'è il tema di Giampiero Gasperini, caro Luca, cosa ci vuoi sottolineare in questo?
4: Vi saluto con Gasperini perché ho avuto il modo di vederlo in azione al Festival della Caduta,
1: sì,
4: dove ho avuto il piacere di essere presente con il libro che ho scritto insieme a Giancarlo Antonioni. Allora, lo trovo più giusto, non che fosse sbagliato quello qui, ma il primo Gasperini, Gasperini qualche anno fa, che conosceva, era un Gasperini che mi sembrava in eterna guerra con se stesso, con il mondo, con chi non le aveva riconosciuto un ruolo, con chi non capiva il suo calcio, con qualche direttore sportivo, con qualche presidente. Ecco, ora mi sembra Gasperini molto più calato nella parte di quello bravo, ma quello che costruisce, quello che è un dirigente allenatore, quello che è un grande manager, quello che sa di avere in mano la macchina giusta. E poi è ovvio che lui fa una riflessione che tra l'altro credo sia assolutamente condivisibile sul fatto che l'Inter è ancora più forte, e questo gli va dato atto, e penso che questo lunghissimo testa a testa con la Roma sarà anche importante vedere quale sarà il percorso di queste due squadre in Champions, perché ovviamente vogliono andare tutti avanti e la Champions può togliere un qualcosa poi nella volata italiana, ma è un Gasperini pronto per vincere, non so quando vincerà, non so se vincerà, ma non è più quello un po' rancoroso con un mondo che forse l'ha capito in ritardo, ma quello che ha una gran voglia di raccontarsi su quello che sarà il domani.
0: Bene. Beh, l'aggettivo che abbiamo utilizzato noi prima è stato sereno, un Gasperini sereno, sempre convinto e con carattere, ma decisamente un po' più disteso, quindi chissà che non possa poi giovarne anche la Roma. Luca, noi ti ringraziamo allora.
4: Grande
0: a questo punto, è stato un piacere, alla prossima.
4: Radio. Ciao.
1: Ciao Luca.
0: Grazie a Luca Calamai. E stiamo arrivando alla pausa anche noi, Francesco, con i messaggi che continuano a ipotizzare quale potrebbe essere.
1: Dammene un paio, quali sono?
0: Qualcuno diceva il Milan addirittura da rilanciare, squadra con le pressioni adesso. No, poi quelle le avevamo date anche prima, la Dinamo Kiev, la Lazio, eccetera, eccetera. Quindi insomma attendiamo poi nuovi consigli.
1: Francesco, ciao Lucio,
0: grazie.
1: Ti lascio con Stefano.
0: E io ti lascio al tuo lavoro in redazione. Adesso andiamo in pausa, tra poco Stefano Impallomeni qui insieme a me in studio e poi tantissimi ospiti della puntata di Maracanã che prosegue fra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci in collegamento per Maracanà. Non c'è Marco Piccari, lo avete già sentito nell'anteprima, lo sentite dalla voce del sottoscritto Lucio Marinucci adesso, però c'è Stefano Impallomeni.
5: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao, eccoci Stefano, qui. Ben ritrovato. Saluto anche Claudio Ferrarese che è arrivato in cabina di regia. Saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, chi tramite il digitale terrestre, sul canale numero 61 Club TV, anche su Gold TV per quanto riguarda il Lazio. Insomma, non avete scuse per seguire la puntata odierna di Maracanà, una puntata che chiude un po' il cerchio sulla nazionale. Certo, dobbiamo aspettare questa sera il responso dell'Italia contro la Turchia, poi vedremo che cosa accadrà invece nella giornata di domani in federazione, quindi saranno ore molto delicate da vari punti di vista. Insomma, ci stiamo lasciando alle spalle la nazionale, arriviamo poi di nuovo al ridosso del campionato. Io direi possiamo partire direttamente con i titoli e poi svisceriamo il tutto con i nostri ospiti. E infatti non si può non partire dall'Italia, Italia atto quarto, l'atto quarto dell'era bis di Mancini. Si cercano conferme dopo la bella vittoria in Turchia, dopo il convincente pareggio in terra francese contro la squadra di Zidane. Adesso bisogna cercare di far piangere nostro malgrado il nostro amico Vincenzo Montella. E poi ci sono i Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ce ne sono parecchi in questa sosta delle nazionali. Chi in campionato non è riuscito ad esprimersi riesce invece a primeggiare con le rispettive rappresentative, da quelli del Napoli con Højlund e De Bruyne sugli scudi ad un Gonzalo Ramos in grande spolvero con il Portogallo. E poi invece per riavvicinarci al campionato sulle ali dell'entusiasmo per l'Inter, perché Di Marco è ormai recuperato al 100% della forma, ma soprattutto c'è grande curiosità finalmente per vedere all'opera Spence, l'acquisto destinato e deputato a sostituire Denzel Dumfries sull'out di destra. Insomma, l'Inter vuole ripartire con la forza e con l'entusiasmo sulle proprie ali. E poi uomini forti, una frase che conosciamo benissimo, attribuita a Luciano Spalletti, che ha rilasciato una bellissima intervista a Tutto Sport. Un punto generale su se stesso e sulla Juventus, ha definito la squadra una squadra di uomini forti, poi i destini forti dovranno costruirseli loro durante il percorso. Questi un po' i titoli della giornata, poi dobbiamo in realtà riportare anche delle parole di Antonio Conte che hanno già fatto discutere con questa voglia di rimettersi in corsa, quindi un titolo praticamente che aggiungiamo. Prima stavamo scherzando con Francesco Tringali su quali potrebbero essere le squadre alle quali ha fatto riferimento, dopo riporteremo anche le sue dichiarazioni. Ricordiamo anche poi, anche questo è giusto, che non solo l'Italia oggi in campo, ci sono anche gli azzurrini che giocano contro la Polonia, si giocano il primo posto nel girone della qualificazione agli europei, per arrivare agli europei ma anche per raggiungere finalmente queste benedette Olimpiadi che non riusciamo più ad agguantare. Insomma, i temi non mancano, caro Stefano. Fra poco andremo a presentare anche gli ospiti. Tu che cosa ti aspetti da questa Italia questa sera e che tipo di risposta hai visto anche contro la Francia? Un pareggio vero con Donnarumma migliore in campo, però l'atteggiamento è stato un atteggiamento, io l'ho detto, finalmente convincente, riconoscibile da nazionale.
6: Ma se devo trovare una parola, io credo che insomma ci sia, ecco, questa l'armonia. Mancini è stato sorprendentemente veloce a sistemare tutto. Siamo ancora agli inizi, per carità, anche in caso di vittoria avrei detto la stessa cosa, ma insomma la prestazione c'è stata. E come, è vero che Donnarumma è stato tra i migliori in campo, se non il migliore in campo, però ho visto una nazionale diversa ed è sorprendente come Mancini abbia rimesso a posto anche questa nazionale con queste continue rotazioni, in questa sosta inedita e atipica, abbia trovato un equilibrio importante, soprattutto con i cambi. Questa squadra si ritrova, ha entusiasmo, ha spirito, si sta creando un gruppo importante. È sulla falsa riga di quel del Mancini, del primo Mancini.
4: Sì, come sensazioni molto simili al momento.
6: Esatto, cioè, quindi questo Mancini incrociando le dita ricorda quel tipo di lavoro, e credo che questo lavoro poi Mancini sia molto, molto bravo. Poi per carità, come tutti i CT, può piacere o non può piacere, però è innegabile, è oggettivo il lavoro che sta facendo. Che cosa mi aspetto? Un'altra risposta contro la Turchia, non sarà semplice, non bisogna sottovalutare la Turchia che è ferita nell'orgoglio, sta un po' in crisi, anzi molto in crisi. Per quanto riguarda l'Under 21, in bocca al lupo a Silvio Baldini, perché anche lì è un bacino da cui attingere e dove l'attenzione di Mancini sarà alta.
4: E dove tanti degli elementi di questa rassegna delle nazionali poi sono cresciuti nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi. Intanto però andiamo a presentare gli ospiti di questo blocco, come sempre per il lunedì. Innanzitutto Niccolò Ceccarini.
6: Ciao Nick.
4: Ciao Nick, ben ritrovato.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi.
4: Ciao, ciao Nick, e ben ritrovato anche a Daniele Garbo. Ciao,
6: ciao Daniele,
4: un saluto anche a te.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
4: E poi accogliamo in diretta, ci fa molto piacere averlo, lo ringraziamo per la disponibilità, Claudio Anellucci. Ciao Claudio,
6: ciao Claudio,
4: un saluto.
8: Buon pomeriggio a tutti.
4: E ovviamente stavamo già parlando della nazionale, perché non possiamo non partire dagli azzurri, come dicevamo, fra la sfida di questa sera contro la Turchia e fra quello che è accaduto poi venerdì con il bel pareggio in terra francese. Nick, parto da te. L'obbligo è sempre quello di mantenere equilibrio, secondo me non era tutto da buttare alle ortiche dopo una prestazione molto negativa contro il Belgio, non è probabilmente tutto perfetto dopo queste partite con Turchia e contro Francia, però come stavo dicendo prima già con Francesco Tringali qui in studio, adesso anche con Stefano, perlomeno un'Italia riconoscibile a livello di atteggiamento e anche per qualche trama calcistica, insomma si vede finalmente un'Italia coinvolta e coinvolgente, non so se hai avuto la stessa idea.
8: Sì, anche se io sono sempre per se c'ho 180 e c'ho 0, io guardo 90, cioè nel senso io devo capire cosa certo. È successo col Belgio, devo capire che cosa è successo magari con la Turchia e cosa è successo ancora in quella che è stata la partita che forse più di tutte le altre ci ha appassionato, perché comunque rimane un derby quello contro la Francia. Di sicuro loro hanno molto più talento, molta più qualità. Però l'Italia ha giocato con freschezza, con brillantezza, certo in certi momenti ti schiacciavano, non riuscivi a superare la tre quarti campo, però poi quando c'erano delle ripartenze hai fatto vedere anche delle buone trame, delle buone giocate, e quindi soprattutto l'atteggiamento, ecco, mi è piaciuto, c'è ancora molta differenza tra noi e loro. Mi stupisco tutte le volte, ma non capisco perché ormai alle soglie dei 56 anni mi stupisco ancora, ma di come si possa passare da è tutto sbagliato, tutto da rifare dopo una sconfitta, e adesso ci abbiamo ritrovato l'Italia. Io francamente credo che in questo paese uno dei problemi principali siamo noi, perché non riusciamo mai a trovare il giusto mezzo nelle cose, perché cioè, è impossibile che in quattro giorni una nazionale si trasformi, eppure noi siamo in grado di trasformare Mancini in io ho sentito anche trasmissioni ieri sera in cui si diceva eravate tutti contro Mancini, ora avete visto che cosa ha fatto contro la Francia. Vabbè ragazzi, ho capito, cioè, siamo tutti d'accordo, ma diamoci una regolata francamente quando si fanno anche dei giudizi e delle cose, perché qui siamo a tre partite di una nazionale che deve ricominciare e si è sentito tutto e il contrario di tutto. Questo per quanto mi riguarda l'analisi. Poi sinceramente ho visto anche delle buone cose, ho visto qualcosa di interessante, cioè vivacità, che è la

0: da autostima, da fiducia, da possibilità di lavorare con calma. Il percorso è ancora lungo per ricostruire una nazionale credibile e competitiva. E siamo passati da una nazionale inguardabile col Belgio, almeno il primo tempo col Belgio, a una nazionale straordinariamente bella con la Turchia, forse più di quello che ci aspettavamo. Sicuramente una nazionale viva con la Francia. Dobbiamo dire una cosa: se dobbiamo analizzare, dobbiamo andare oltre il risultato. Il primo tempo con la Francia non ha mai tirato in porta, noi abbiamo avuto due palle gol clamorose, e soprattutto quella di Ken, che credo che sì, il Palomeni avrebbe impaccato con gli occhi chiusi bendati, no? E un giocatore che gioca in nazionale non può sbagliare un gol del genere, e forse staremmo a raccontare un'altra storia. Nel secondo tempo ci hanno chiuso all'angolo, poi abbiamo pareggiato grazie a una loro leggerezza, perché i francesi sono francesi e quindi sono presuntuosi, e hanno fatto la stupidaggine e li abbiamo castigati. Però non dobbiamo dimenticare che Donnarumma ha fatto 4-5 parate da fenomeno. Allora, se al posto di Donnarumma ci fosse stato un portiere normale, probabilmente la partita sarebbe finita 4-1 per la Francia. E allora cosa staremmo a dire oggi? Per questo io dico, ci vuole equilibrio. Il risultato con la Francia è prezioso, soprattutto, ripeto, come ho detto prima, perché dà fiducia e fa lavorare con serenità. Però andiamoci piano, c'è ancora molto da fare, molto da lavorare. Ci sono dei punti fermi però. Ad esempio, un punto fermo che a me è piaciuto tantissimo nelle due partite è stato Caglione, che io conoscevo poco, confesso, ma mi è piaciuto tantissimo, un giocatore che ha corsa, che ha
1: forse il migliore.
0: Che è il migliore, che ha personalità, ragazzo di 22 anni con grande personalità. È un giocatore già di dimensione internazionale, perché gioca sempre, costantemente al Brentford in Inghilterra, in Premier League. Quando uno gioca in Premier League fa una grande esperienza ed è pronto per giocare in nazionale. Quindi questo è uno dei punti fermi, secondo me. Dopodiché, ripeto, c'è ancora molto da fare, ma comunque complimenti a Mancini, perché è riuscito comunque a mettere in campo nelle ultime due partite una nazionale che somigliava molto a una squadra di calcio, insomma.
1: Eh sì, somigliava a quella, appunto, come diceva Stefano, a quell'Italia che iniziò il percorso del primo Mancini, perlomeno si vedeva un po' di entusiasmo. E effettivamente, Claudio, io l'ho detto, quello che poi personalmente io do la mia visione richiedevo alla nazionale era questo, che coinvolgesse anche un po' chi la vedeva da casa, perché negli ultimi 5 anni, al di là della mancanza dei risultati, c'era stata una mancanza di praticamente tutto il resto. Io quando ho letto nei commenti è tornata l'Italia non è tornata per il semplice motivo che non c'è paragone con quella che erano i valori di 20 anni fa. Però io personalmente, anche sapendo che questa Italia è meno forte, chiedo perlomeno che possa un po' coinvolgere emotivamente, e questo secondo me è il passo migliore che si è visto finora e che dovrà essere confermato. Claudio, non so se sei d'accordo.
2: Ma guarda, io ho una mia lettura credo completamente diversa, nel senso che mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto 3 partite, 3 parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere, Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni, Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain che è un fenomeno, e l'Italia è forte, c'ha un portiere che è forte, sta lì per parare, e ha fatto 2 ottimi interventi, ha fatto 2 buone parate, ma sta lì per quello. Quindi l'Italia, cioè, non è Donnarumma,
1: diciamo, 2-3 sono state proprio prodezze, ovviamente.
2: Sì, ma fa il portiere, sta lì per quello. Quando le fa il centravanti fa 2 gol, quando le fa il portiere fa 2 parate strepitose, ma ci sta, fa parte di un percorso. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini ha fatto un record dei 38 risultati utili consecutivi, non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini è quella che ha vinto l'ultima cosa importante, ha vinto l'Europeo. Poi è stato un errore di valutazione da parte di Roberto Mancini, un errore di portafoglio, e credo che si possa sbagliare nella vita, ma si può anche rientrare. Non sto qui a fucilare Roberto Mancini per una scelta, anche perché 100 per forse 99 su 100 avrebbero fatto la stessa scelta, e noi ci giriamo intorno, siamo tutti bravi a parlare, ma quando arriva un'offerta del genere devi andare assolutamente, che è un'offerta che cambia la vita a chiunque. Quindi io non sto a girarmi intorno a questo, ma Caglione era un giocatore importante, ma Mancini l'aveva già visto Caglione, come ha visto tanti altri ragazzi importanti. I ragazzi importanti ci sono, bisogna avere gli attributi di metterli in campo e di farli giocare, oltre a tante altre chiacchiere e cose relative al nostro calcio. Il nostro calcio ha preso 3 mazzate, non è andato ai mondiali, bruttissime, orribili, da vergognarsi per tutti noi che facciamo parte di questo mondo. Però bisogna dare tempo anche a un allenatore di riprendere in mano la situazione, di ricreare un certo clima attaccato a questa maglietta, Però le partite, anche la partita col Belgio, la possiamo analizzare in un primo tempo.

0: disastroso, però dall'altra parte, se non c'era anche quel tipo di portiere, magari l'Italia pareggiava quella partita, era tutto un secondo tempo diverso, no? Poi abbiamo preso il secondo gol da Polli, ma il primo tempo del Belgio è stato imbarazzante, ma imbarazzante per una serie di motivi, per n motivi. Che sa, può essere l'inizio di un nuovo percorso, la prima partita, però l'Italia che poi si è risettata e ha fatto un'ottima partita contro la Turchia, che è poca roba, sono d'accordo con voi, però ha fatto un'ottima partita, e andare a giocare con la Francia a Saint-Denis a viso aperto come ha giocato l'Italia non è da tutti, specialmente quando inizi un percorso nuovo. Io trovo invece molto di Roberto Mancini in queste tre partite, sia nel bene che nel male. Però, signori miei, non ci dimentichiamo che Roberto Mancini è l'ultimo che ha vinto questa nazionale, ed aveva un record da tutti gli allenatori non mai messo in campo di 38 risultati utili.
1: Sì, è stato l'uomo un po' che ci ha rilanciati nel momento più buio, adesso gli chiediamo che possa rilanciarci in un momento ancora molto molto oscuro, quindi bisognerà poi fare delle tappe questo percorso azzurro. Cambio però anche tema, perché sapete che a me piace palleggiare rapidamente da un tema all'altro, poi sulla nazionale ci ritorneremo dopo, Stefano. Però ci sono anche delle dichiarazioni che mi hanno un po' colpito di Antonio Conte, che si è raccontato un po' ad The Athletic, ha rilasciato diverse parole sul suo percorso, ha detto ho vinto molto, anche perso molto, ha parlato anche delle prospettive, ha detto ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per spolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club dove c'è pressione, dove alla fine sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per vincere. Insomma, con Francesco ci veniva un po' da ridere, perché non ha nominato sostanzialmente la Juventus, ma è come se l'avesse nominata.
2: Diciamo che è una tra queste, ecco, di società.
1: E non è che ce ne siano troppe altre. Devo dire, in giro per l'Italia o per l'Europa. E il Milan, l'abbiamo detto.
3: Del Milan. Sì, sai perché? Perché la Juventus la sua identità comunque ce l'ha, voglio dire, adesso ha preso Spalletti, che è un grande allenatore, sta ricostruendo, ma la società che veramente non è più, non ha più niente a che vedere con quello che è stato nella sua storia, il Milan. E quella è la società, secondo me, da ricostruire dalle fondamenta. Secondo me lui pensava a quello.
1: Ah, tu dici fosse proprio direttamente un riferimento al Milan, chi lo sa?
3: Secondo me sì, a lui a Napoli c'è stato, la Roma sta facendo molto bene con Gasperini, la Juventus si sta ricreando con Spalletti, l'unica squadra che vedo che ha bisogno di ritrovare un'identità rispetto alla sua storia, secondo me è il Milan.
1: Beh, potrebbe essere anche questa una visione, Stefano, del resto insomma Conte difficilmente riesce a stare fermo troppo tempo e senza avere pressioni, anche se ricollegandomi alla Juventus poi c'erano anche le parole di Spalletti, che invece diceva questa è una squadra forte, uomini forti, ha detto i destini forti dovremo costruirceli, ma al momento vede delle prospettive positive. Insomma, l'ombra di Conte a me non piace parlarne troppo, perché sulla Juventus si ripropone ogni volta che Conte non ha una panchina, però ecco, sono delle dichiarazioni che un pochino lasciano correre la fantasia.
2: Beh, se voglio dire, hanno parlato chiaro sia Conte che Spalletti. Io aggiungerei anche la Juventus deve ritrovare quell'identità, insomma quell'abitudine alla vittoria, e ultimamente non ce l'ha. Se noi in una linea immaginaria uniamo Sivori e Ildiz, scopriamo che c'è qualcosa che non va nella storia della Juventus, cioè nel senso non per nulla togliere a Ildiz, però insomma Sivori, Platini, insomma giocatori che hanno segnato dall'epoca,
1: con il passato,
2: Zidane. Beh no, è questa Piero. Roba qua la Juventus, quindi io credo che Conte, a differenza di quanto pensi Daniele, si riferisse anche alla Juventus. Poi siamo in un momento particolare, adesso serve Spalletti, e probabilmente Spalletti è il miglior allenatore che ci possa essere in questo momento per la Juventus, in questo tentativo di ricostruzione, di mettere un po' di equilibrio laddove insomma c'è stata tanta confusione, soprattutto relativamente al mercato. È un percorso laborioso, un po' inedito per una squadra come la Juventus, abituata sempre a vincere, a essere sempre competitiva ogni anno, e qui invece scopri che c'è una competitività che si è persa, una continuità nella vittoria che si è persa, e quindi è questa la storia della Juventus. Noi siamo abituati, e credo che Conte si riferisse anche alla Juventus, non citandola.
3: Stefano,
1: Daniele.
3: Hai sicuramente ragione, però io dicevo, intendevo dire un'altra cosa, la Juventus ha comunque una continuità nella proprietà, che la proprietà è sempre stata quella, no? La famiglia Agnelli,
2: sì, certo.
3: Ecco, mentre il Milan è veramente un'altra cosa, è cambiato.
2: Ah, ma certo, da quel punto di vista non...
3: Quando sono andato via Berlusconi, l'identità del Milan non si è mai più capita, ecco quello.
2: Però insomma anche Spalletti, quello che ha detto Spalletti è interessante, nel senso che poi, sì, poi però al di là di adesso bisogna andare oltre gli slogan e lavorare sul campo e trovare delle soluzioni. E gli allenatori sono, certo, sono pagati per questo motivo.
1: Ma sì, ma anche perché poi Nick, ritorno anche da te, questa favola che con il ritorno di Conte alla Juventus, la Juventus schioccando le dita possa tornare immediatamente a competere per vincere, secondo me è un po' una favola. La Juventus deve pensare adesso che ha Spalletti in panchina, che per me è un ottimo allenatore, a costruire con Spalletti, e penso non ci siano, non ci debbano essere altre idee di strade.
4: Ma Carnevali mi sembra sia stato abbastanza chiaro,
1: tra
4: no?
1: l'altro,
4: qualche giorno fa, quando era presente al Festival della Gazzetta dello Sport, gli è stato chiesto di Conte, ha detto: Conte è un amico, ma il nostro progetto, il progetto nostro di continuità, va avanti con Luciano Spalletti. È stata una dichiarazione che per certi versi ha anche cercato e voluto, secondo me, perché questa ombra di Conte, allora, già da quando la Juventus l'anno scorso aveva rinnovato il contratto con Spalletti, ma era in ballo fino all'ultima giornata per andare in Champions League, si continuava a parlare del fatto che tanto Conte sarebbe andato via dalla Napoli e che si sarebbe liberato al termine della stagione, che sarebbe potuto diventare un'occasione casomai le cose fossero andate male alla Juventus. Qui è inutile stare a prendersi in giro, questa cosa l'abbiamo detta ed è stata detta a più riprese, cioè nel senso, non che si potesse realizzare, però era una possibilità che dal mio punto di vista poteva anche starci. Quindi anche se c'è un vantaggio grosso che ha secondo me Luciano Spalletti, che Conte entrare a campionato in corso in una squadra fa sempre molta fatica, perché non è il suo percorso, non è la sua idea, e quindi a maggior ragione è ovvio che secondo me in questo momento si deve dare nettamente fiducia a Spalletti, perché Spalletti ha rinnovato, perché Spalletti è un ottimo allenatore. Poi, come sempre, sarà il campo a stabilire se questa cosa andrà avanti oppure no.
1: E beh, è chiaro che poi lì bisognerà appellarsi ai risultati. Guarda, Claudio, vengo anche da te, perché stiamo per arrivare in pausa e ovviamente fra poco ti libero, però anche questo è un tema, perché ormai ci stiamo riavvicinando all'inizio, al nuovo inizio del campionato dopo la sosta, e c'è grande curiosità per capire che cosa potremo vedere. Mancano ancora dei giorni, però volevo chiedere a te, a Nick, poi a Daniele, a Stefano lo chiedo dopo, da chi vi aspettate a questo rientro del campionato delle conferme, chi dei riscatti invece? Perché c'è chi deve confermare quanto di buono è stato fatto finora, ma chi deve anche invece cambiare marcia. Da chi ti aspetti tu, Claudio, conferma, e da chi un riscatto?
5: Ma io mi aspetto conferme da Gattuso, dalla Lazio di Gattuso, perché voglio capire quanta mano c'è dell'allenatore, quanta grinta e quanti attributi ci stanno, già si nota, ma voglio capire, insomma, è un buon viatico, insomma, dopo le prime cinque c'è stata una pausa così lunga, difficilmente c'è una pausa così lunga nel campionato italiano, e quindi voglio capire quanta testa c'è in Rino nei risultati che verranno da ora in poi, perché quanta testa c'è stata nelle prime l'abbiamo visto, e quindi bisogna anche metabolizzare come la squadra ha capito del buon inizio che sta facendo, e capire se c'è un viatico importante. E invece mi aspetto un cambio di tendenza dal Milan, perché ancora non è una squadra.
1: L'ho detto anche a Morim in maniera più velata, ma di fatto nelle ultime dichiarazioni ha detto così.
5: Sì, sì, infatti io mi aspetto qualcosa di più dal Milan che 30 minuti buoni con la Lazio al secondo tempo, perché se il primo tempo finiva 3-0 non la riprendeva mai più quella partita, ma quindi mi aspetto molto di più. Voglio vedere il Milan, voglio vedere questo famoso gioco spumeggiante di questo signore. Quando io continuo a dire che tanti allenatori bravi ce l'abbiamo qua in Italia, che non sarei andato a fare un investimento così, però poi alla fine magari vincerà tutto lui e quindi avrà ragione.
1: Eh sì, anche qui poi bisognerà migliorare il gioco più che la classifica, 3 vittorie e 2 pareggi, però bisogna trovare un costrutto di squadra più convincente. Nick, prima di salutarti chiedo anche a te la stessa domanda: conferma e riscatti, chi ti aspetti?
4: Ma riscatto secondo me della Fiorentina, che è ripartita e che ora però deve arrivare fino in fondo e quindi avere una sua, secondo me, una sua corsa. E Poi credo anche il Napoli, se si prova a parlare, no, di una squadra dalla quale ci dobbiamo aspettare un qualcosa di diverso, bisogna per forza di cosa parlare per il Napoli, perché il Napoli è sicuramente la squadra che deve ora riscattare. Le conferme, io guarda, sono curioso di vedere il Cagliari, perché il Cagliari mi ha dimostrato molta solidità e temo che questa sosta non gli abbia fatto troppo bene, perché era lanciata nelle sue certezze, nelle sue sicurezze. Ecco perché ti dico, la ripartenza del Cagliari potrebbe essere uno dei temi di questo, come possiamo dire, ripresa del campionato di questo mese, che sarà molto intenso.
1: Beh sì, la sosta ha spezzato 3 vittorie consecutive, anche convincenti, quindi...
4: Insomma sì, sai, purtroppo quando ci sono queste cose, a volte no.
1: Cioè, beh, però è un bel test, posso dirti, Nick, sì. È il test,
4: sì,
1: proprio più probante.
4: La sosta, se arrivi con una sconfitta, è interminabile. Se arrivi con 3 vittorie non sai mai come riparti, quindi non si sa mai se è un bene o un male, quindi bisogna sempre essere bravi nel saperla gestire. Anche questo è il compito di un ottimo allenatore,
1: eh sì.
4: Che secondo me è Pisacane.
1: È vero, molto bene. Tra l'altro il Cagliari ricomincerà ospitando proprio la Juventus dopo la sosta. Nick, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti, buon
1: ciao,
4: pomeriggio.
1: Ciao, grazie. A Niccolò Ceccarini, ringrazio anche Claudio Anellucci per essere stato con noi. Ciao Claudio, alla prossima.
2: Ciao Claudio.
1: Credo sia caduto, lo ringraziamo comunque Claudio Anellucci. Noi intanto ce ne andiamo invece in pausa e torniamo a breve a Maracanã, tra poco.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Maracanà, qui in studio Lucio Marinucci, al posto abbiamo usurpato il trono di Marco Piccari, accanto a me Stefano Pallomeni,
1: ciao Stefano. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Di nuovo con noi anche Daniele Garbo, ciao Daniele, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, ben trovati.
0: E intanto andiamo ad accogliere in diretta anche gli altri ospiti di questo blocco, da Firenze per tutto Mercato Web c'è Lorenzo Di Benedetto,
1: ciao Lorenzo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E poi abbiamo con noi anche Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben ritrovato anche a te.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Beh, stavamo toccando un po' tanti temi, Stefano, in Pallomeni qui accanto a me, perché parlavamo un po' di club, però stavamo ancora attorno anche alle vicende della nazionale italiana, non possiamo non ricoinvolgere anche gli ospiti di questo blocco. Beh, dicevamo insomma che adesso bisogna dare continuità, Stefano, contro la Turchia. Qualcuno dice che è l'obiettivo più difficile, qualcuno invece diceva no, la partita più difficile, anche prima avevamo Luca Calamai, era quella contro la Turchia in Turchia, perché l'umore era a pezzi.
1: Credo che sia anche Güler, Yılmaz,
0: sta a pezzi. Sì, tra l'altro, già non c'erano Yıldız, non c'era Çalhanoğlu, adesso non ci saranno Yılmaz e Güler. Molto spuntata.
1: Direi che stanno veramente un po' in crisi, un eufemismo. Hanno preso 3 gol, 4.
0: Sì, persino Montella, quando gli è stato chiesto dell'esonero, ha detto vedrà la federazione, sostanzialmente.
1: Beh, insomma, si sta prendendo tempo, perché c'è anche gratitudine nei confronti di un allenatore che ha portato la Turchia ai mondiali dopo
0: 22 anni,
1: esatto, per la precisione. Quindi, però, sai, la gratitudine è un
0: sentimento. Sì, e poi nel calcio dura fino a un certo punto.
1: E detto questo, vabbè, noi ci dobbiamo aspettare l'ultima risposta prima della sosta, poi ne riparleremo a metà novembre, ci sarà il Belgio, ci sarà la Francia. E per vedere se di consolidare, allora, voglio dire, noi siamo partiti, qui ha ragione anche Daniele, cioè equilibrio. Per me sta facendo un ottimo lavoro, ripeto, sta utilizzando Mancini la Nations League per consolidare il gruppo, per trovare delle certezze, entusiasmo, armonia, equilibrio, gruppo, tutto quello che è stato detto da Barella e Mancini.
0: Anche sì, l'aspetto sfide, anche psicologico.
1: Detto questo, certo. Poi se vogliamo entrare anche nei particolari, vediamo anche che sta trovando vedi sulla sinistra c'è Ruggeri, Calafiori in attesa di Di Marco. Sulla destra c'è Caiode, scoperto, Palestra, in attesa di Palestra,
0: quindi
1: c'è
0: palestra,
1: Lorenzo,
0: certo.
1: C'è Freschezza, Scalvini, la promozione è una roba di Mancini, e a proposito di Mancini c'è Mancini con Scalvini, a sinistra nella difesa ci sono due destri, centrale di destra e destro naturale, e dall'altra parte centrale di sinistra Mancino e Mancino dall'altra parte, in attesa di Di Marco, quindi c'è tutta uno studio anche al dettaglio.
0: Dice penso pesato.
1: Esatto, cioè in mezzo al campo pure quello. Quindi in attacco c'hai più Esposito, poi Ken che si sdoppia a destra e a sinistra, però insomma c'è Scamacca, c'hai 3 centravanti, e poi c'ha le idee chiare. Mancini gli può dire tutto, ma c'ha le idee chiare e sta lavorando bene. Poi è un conto arrivare secondi, secondo me la nazionale ancora non si deve montare alla destra, come si dice, piedi per terra, lavorare per arrivare con dignità e anche consapevolezza a giocarsi una partita contro giocatori, squadre forti tipo la Francia, con un'autorevolezza, una stima, una personalità diversa rispetto al passato, tutto qui. Poi crescendo trovi anche, voglio dire, delle certezze in più e diventi ancora più forte. Ma non siamo fortissimi, ma possiamo essere forti e competitivi se lavoriamo in questo modo. Ecco, questo c'è da dire.
0: Sì.
1: Poi sei terzo, sei davanti alla Turchia, Belgio e Francia arriveranno prime di te. E, insomma, dov'è la notizia?
0: Sì,
1: cioè,
0: esatto.
1: Se arrivi secondo la notizia, se arrivi terzo stai là.
0: Hai fatto più o meno il tuo, non voglio dire il tuo, ma era...
1: Chi arriva terzo si salva, giusto?
0: Dipende, può anche andare a spareggiare, poi bisogna vedere le migliori terze e le peggiori terze.
1: Mantieni la Lega, se arrivi secondo vai ai quarti.
0: Sì, esatto, quello poi bisognerà vedere le altre come faranno. Però insomma, ad ogni modo, io anche perché a me devo dire, coinvolgo anche Lorenzo, a me dei risultati della Nations League importa fino ad un certo punto, e anche nelle partite, se avessimo perso 3-1 contro la Francia, non avesse fatto 2 miracoli Donnarumma, la mia valutazione sarebbe stata più o meno lo stesso. Certo è che bisogna mantenere equilibrio, Lorenzo, non eravamo probabilmente dei brocchi e tutto da buttare contro il Belgio, non siamo dei fenomeni adesso dopo queste 2 partite, per quanto secondo me i segnali sono stati positivi. La tua valutazione qual è?
3: Sono d'accordo. E comunque la partita di stasera è una trappola, non ci sbagliamo, perché è facilissimo arrivare a vincerla questa partita, perché è giusto tutto quello che avete detto sui tanti assenti della Turchia, e perché comunque sia una settimana fa l'Italia ha battuto 4-1 la Turchia in casa loro. Però dall'altra parte attenzione, perché serve concentrazione, serve un'Italia che non pensi di essere guarita, perché è in via di guarigione ma non è guarita. Quindi questo è il monito per la partita di stasera. Poi per il resto sono d'accordo, cioè l'Italia, Mancini sta facendo un buon lavoro secondo me, perché sta dando fiducia a giocatori che non esistevano, vedi Caiode per esempio. E poi è vero che si dice sì, Donnarumma ha fatto i miracoli, bene, ma se Ken fa gol dopo 8 minuti va in vantaggio dopo 8 minuti con la Francia e vediamo come va a finire. Cioè le partite alla fine, il pareggio diciamo che ci poteva stare. È importante, sarà importantissimo arrivare almeno terzi per avere un cammino più semplice nel sorteggio per le qualificazioni all'Europeo. Però diciamo che è una buona ripartenza questa dell'Italia. Una settimana fa eravamo sotto a un treno e oggi invece siamo molto più speranzosi e fiduciosi.
0: Sì, c'è, ecco, fiducia, speranza. Stefano Mattei, vengo anche da te. Perché poi, ecco, diceva bene Lorenzo, questa può essere una partita trappola, forse è la partita più interessante conoscendo la storia dell'Italia. Come sempre l'Italia nei momenti di difficoltà tende un po' a esaltarsi e uscire fuori. E ora dobbiamo capire, perché se invece in questa partita in cui abbiamo i favori del pronostico rifacciamo dei passi indietro, sarebbe un bel problema.
5: Beh, certo, sarà pure una partita trappola, sempre meglio però affrontare una Turchia dopo che viene da 3 sconfitte consecutive e ha mezza squadra fuori, i migliori giocatori, che affrontare il Belgio o la Francia, parliamoci chiaramente. Io credo che l'Italia stasera vincerà e taglierà fuori la Turchia, perché in caso di vittoria l'Italia, male che va, è terza, perché sì, 7 punti, la Turchia avrebbe soltanto 2 partite per recuperare, impossibile. Ma io credo che Mancini stia cercando di capire se ci sono delle risorse che magari fino a ieri non erano state prese in considerazione. Abbiamo parlato di Caiode, ma io allargherei il discorso anche al fratello di Pio Esposito, Sebastiano per esempio. Forse sarà riproposto Romano stasera. Cioè l'Italia, sì, parliamoci chiaramente, non c'è un grande materiale tecnico e quindi c'è un materiale normale con una stella che si chiama Donnarumma, e si è visto appunto a Parigi quanto è importante avere delle stelle, però il materiale è quello che è, e quindi Mancini sta cercando di trovare risorse alternative per migliorare una squadra che comunque più di tanto non può fare. Sicuramente una cosa si è vista, che contro la Turchia e soprattutto contro la Francia l'Italia può giocarsela tranquillamente, e il rammarico invece di non essersela giocata per esempio in un certo modo o con la Bosnia o con la Macedonia in passato, saltando i mondiali.
0: È quella la differenza, io penso sia quello lì il grande punto. Daniele, ritorno anche da te, la testa alta, a me interessa poco pensare di poter vincere l'Europeo, è una prospettiva impossibile, non pretendo che questa Italia possa ambire al massimo, perché non lo può fare a livello qualitativo, poi quello che verrà in più ben venga, però perlomeno avere l'impressione innanzitutto, uno, di un atteggiamento differente, due, anche finalmente una sensazione di transizione, perché ho l'impressione che anche ormai un certo gruppo vivesse un po' di traumi degli ultimi anni e qualcosa andasse rivisto.
2: No, ma assolutamente, ha detto una cosa giusta Stefano, io credo che quest'Italia, l'Italia che stiamo vedendo in queste partite, avrebbe spazzato via la Bosnia senza nessun problema. Il fatto è che ci siamo arrivati nel momento sbagliato, con la paura, col terrore, con poca personalità, e abbiamo fatto la figura che abbiamo visto. Mancini sta lavorando molto bene, ha tirato fuori giocatori che nessuno conosceva o che nessuno pensava di avere. Non abbiamo fuori classe, forse l'unico è sicuramente Donnarumma. Abbiamo buoni giocatori, soprattutto giovani, che hanno bisogno di crescere e di fare esperienza. E quindi credo che sia questo l'aspetto più importante. Poi la partita di stasera potrebbe essere una trappola, ma sono convinto che nessuno correrà il rischio di sottovalutare questa avversaria. Penso che andranno in campo con l'atteggiamento giusto, con grande voglia, cercando di imporre il proprio gioco, cercando di giocare a ritmi elevati come abbiamo visto contro la Turchia, e quindi sono abbastanza ottimista. Dopodiché questo è soltanto un cammino di avvicinamento agli europei, la Nations League per me conta poco in realtà.
0: Sì, quello di risultati quasi nulla.
2: Tra l'europeo e le qualificazioni mondiali, insomma. E quindi lì vedremo di che passo siamo fatti veramente.
0: Esattamente, l'unica cosa che devo dire personalmente che mi interessa dei risultati della Nations League sono le prospettive sulle qualificazioni a europei, mondiali e quant'altro. Per il risultato in sé mi interessa francamente molto poco.
5: Io credo che stia facendo il piccolo chimico Mancini, calibrando il materiale, il tecnico che ha a disposizione per poi arrivare alle qualificazioni europee e alle qualificazioni mondiali con i giocatori che lui ha scelto.
0: Secondo me è giusto, Stefano, cioè sono queste le partite per farlo in Nations League, perché poi sono quelle che hanno sostituito le vecchie amichevoli, quindi se non si fanno esperimenti qua non vedo dove si potrebbero fare. Sono le gare più idonee.
5: D'accordo, assolutamente, lo sto dicendo. Mancini, dopo il Belgio, francamente, c'era un pessimismo cosmico, naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico, la prestazione soprattutto del primo tempo, ci ha lasciato attoniti. Poi invece si è vista un'ottima Italia che ha approfittato della Tosia, ma direi che soprattutto contro la Francia, sì, non abbiamo dominato come ho letto da qualche parte, no. Però l'Italia ha retto il confronto con la Francia e ha avuto le sue occasioni, questo è già molto importante, ripeto, contro una squadra che insieme alla Spagna, non ci sono dubbi, è la squadra più forte al mondo in questo momento, forse l'Argentina, sono le tre migliori, e l'Italia ha sofferto in casa della Francia a Parigi, ma non ha sfigurato, e quindi una squadra che può competere a Parigi con la Francia o con la Spagna o con l'Argentina, è assurdo che non si sia qualificata per i mondiali. Però purtroppo è così.
0: Eh sì, è un bel paradosso, anche perché forse certe cose le capiamo solo dopo aver preso le batoste qui in Italia, calcisticamente parlando e non. Però a proposito di nazionali vi porto anche su un altro tema che mi premeva affrontare, perché ci sono degli elementi in questa sosta nazionale, elementi che giocano nel nostro campionato, che hanno fatto molto bene. E un titolo l'abbiamo tirato fuori, chiaramente citazione al dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché ci sono tre profili che al momento hanno reso poco in campionato, invece con le nazionali hanno fatto molto bene. Due sono del Napoli, uno è del Milan. Del Napoli il riferimento ovviamente è a De Bruyne, tre partite giocate, due gol e un assist, ma soprattutto un coinvolgimento totale. Poi Højlund, 4 partite, 3 gol, di cui uno anche decisivo ieri sul rigore contro il Galles nella vittoria per 0-1, mentre per il Milan è Gonzalo Ramos, scatenato con il Portogallo, sotto porta molto più efficace. Ora Stefano Impallomeni, riparto da te. Sono questi giocatori che devono dare di più alle loro squadre di club o sono le squadre di club che devono mettere più nelle condizioni di rendere questi giocatori?
1: Diceva Guzzani, la seconda quella che hai detto.
0: Ah.
1: Diceva Guzzani.
0: Sì.
1: Secondo me
0: sono più le squadre, per tutti e due i casi, quindi
1: sì,
0: Napoli e Milan.
1: No, tutti e tre i casi.
0: Sì, certo, dicevo delle due squadre.
1: Sì, delle due squadre, perché non è un caso che la Danimarca gioca al calcio, fa una proposta offensiva, la stessa cosa fa il Portogallo e il Belgio. Punto.
0: Quindi nettamente questa è la risposta. Lorenzo, secondo te è così? Cioè sono più gli allenatori e le squadre oltre o anche i giocatori devono dare qualcosa in più?
3: No, allora sicuramente i giocatori si devono mettere a disposizione al 100% e sono sicuro che in nazionale lo facciano e nei club magari hanno più da ridire anche sulle scelte degli allenatori. Poi comunque stiamo parlando di allenatori, ovvero parliamo di Amorim da una parte e Allegri dall'altra, che sono arrivati quest'anno. Quindi bisogna dargli anche un po' di tempo per capire il materiale che hanno e per sviluppare un qualcosa che possa coinvolgere di più i calciatori. Però se noi pensiamo a De Bruyne, per esempio, cioè De Bruyne è arrivato in Italia, scelta sua di andare al Napoli, la prima ce l'aveva con Conte perché non andava bene, poi comunque sembra che anche il gioco di Allegri non gli vada bene, quindi si metta a disposizione anche lui. Poi queste sono nazionali che comunque hanno fatto un qualcosa nel tempo, perché non è che si sono conosciute ieri, non è che sono in fase come l'Italia, come dicevamo dell'Italia, in fase di esperimenti, cioè sono tutte nazionali che il Belgio è arrivato ai quarti al mondiale, il Portogallo comunque sia lo conosciamo che ha vinto dei trofei importanti negli ultimi anni. La Danimarca, diceva giustamente Stefano, gioca a calcio, ma perché è da anni che sta facendo un lavoro, quindi diamo tempo agli allenatori, però gli allenatori devono mettere in condizione i loro migliori giocatori di rendere al meglio.
0: Sì, anche perché poi sono giocatori, ecco, che spostano, che potenzialmente potrebbero spostare gli equilibri, Daniele, sono giocatori offensivi, poi probabilmente ognuna di queste tre casistiche è leggermente differente dall'altra, però ecco, quella che poi è risaltata agli occhi è stata soprattutto la differenza di De Bruyne, un altro giocatore completamente, e mi sento di dire forse la miglior forma di De Bruyne da quanto ha lasciato il Manchester City. Quello visto con la nazionale, non con il Napoli, chiaramente.
2: Ha fatto, se non sbaglio, 3 gol, no? In 3 partite.
0: Mi pare 2 gol e un assist in 3 partite. Sì. Comunque, parliamo di numeri, ma poi anche le prestazioni, il coinvolgimento è quello che ha rubato l'occhio, molto più mobile.
1: Anche il cambio in panchina, no? Fan Bo, me lo posso dire.
0: Sì, probabilmente sì, certo.
2: Io credo, pensando ai 2 giocatori del Napoli, soprattutto Højlund e De Bruyne, che questo loro rendimento nei nazionali sollevi degli interrogativi sul lavoro di Allegri. Perché è evidente, è evidente, cioè se i 6 giocatori sono questi, perché nelle loro nazionali hanno questo rendimento e nel Napoli invece spariscono? Secondo me è questa, la domanda è questa. E quindi qualche dubbio c'è sul tipo di lavoro che sta svolgendo Allegri, che forse non li mette nelle condizioni migliori di esaltare le loro caratteristiche. Per quanto riguarda Gonzalo Ramos, insomma, nel Milan ha fatto poco finora, ha fatto più assist che gol. Nel Portogallo sta giocando molto bene, si fa trovare sempre pronto all'appuntamento col gol. Però anche il Milan deve dargli la possibilità di esprimere le sue qualità. Cioè, se il Milan non lo mette nelle condizioni di far vedere quello che sa fare, come sta facendo il Portogallo, evidentemente anche lì ci sono degli interrogativi da porsi, secondo me.
0: Certo. Posto che poi è ovvio, Stefano Mattei, ritorno anche da te, qualcuno diceva un conto è essere lanciato da alcuni giocatori in porta, un conto è che ti mandi in porta Vitigna o che ti mandi porta Bruno Fernandes, anche questo incide.
5: Di Allegri è molto bravo a gestire i giocatori importanti di qualità che gli vengono messi a disposizione. In questo momento nel Napoli sono mancati per infortuni giocatori come McTominay, come Anguissa, come Buongiorno. C'è un Di Lorenzo che ha, secondo me, ha intrapreso la parabola discendente, non a caso ha perso il posto in nazionale. Cioè il Napoli per me è un ciclo che si è chiuso, è stato mantenuto perché c'erano troppi giocatori, invece andava
0: anche l'età media è molto alta.
5: Esatto, è un gruppo che ha dato il meglio e quindi Allegri e quindi i giocatori Højlund e De Bruyne stanno pagando un Napoli che andava svecchiato e rimodernato, che andava fatta una ripescata che non è stata fatta. E Allegri in questo caso non è il tipo che sa improvvisare, sa gestire. Nel caso di Amorim invece di Gonzalo Ramos il problema è un altro, è che un giocatore non è un cannoniere fenomenale in Ramos, però sicuramente avrebbe potuto dare qualcosa di più se Amorim avesse azzeccato in 5 partite le formazioni giuste in 3-4 e invece è stato spesso costretto alla fine del primo tempo a cambiare 2 o 3 giocatori perché aveva sbagliato la formazione, e questo secondo me Gonzalo Ramos lo ha pagato, come tutto il Milan d'altronde.
0: Sì, certo, poi con dei movimenti anche molto differenti, l'immagine che mi è risaltata agli occhi ieri è stato ad un certo punto proprio sul finale di partita, Jesus che ha detto a Gonzalo Ramos non venire a legare il gioco, vai dentro l'area, e dopo 5 minuti ha segnato un gol sporco, devo dire, non bellissimo, però alla fine è comunque un gol che è valso i 3 punti.
5: Sono pochi gli allenatori che cambiano 2 o 3 elementi sotto di 2 gol alla fine del primo tempo, vuol dire che non hai azzeccato gli uomini giusti, e al Milan finora è capitato troppo spesso.
0: Eh sì, lo ha effettivamente ammesso anche lui stesso in alcune conferenze stampa. Quindi c'è chi dovrà riscattarsi e chi dovrà invece cercare conferme. Proprio prima di lasciarvi andare, perché stiamo arrivando alla fine del blocco, volevo chiedervi proprio questo, Lorenzo, ritorno da te. Da chi ti aspetti, che siano squadre o che siano singoli ovviamente, dei riscatti, e da chi ti aspetti invece delle conferme, ora che è vero che c'è ancora la nazionale di mezzo, ma che ci stiamo riavvicinando alla Serie A?
3: Ma è chiaro che il pensiero sul riscatto va dal Napoli, perché è quella un pochino più attardata in classifica, c'è poco da fare, però io lo ripeto, l'ho detto prima, bisogna aver pazienza, sono giocate 5 partite, è difficile dare dei giudizi definitivi in questo momento. Le conferme ce l'aspettiamo dalla Roma, ce l'aspettiamo dall'Inter, che insomma sono le 2 squadre che fino a questo momento hanno fatto meglio, la Juventus deve far meglio, ma non scopriamo niente di nuovo. Insomma, ci siamo lasciati questa lunghissima e noiosissima, lo possiamo dire, sosta con delle
0: molto,
3: idee che sono sempre le stesse, insomma, bella lunga questa sosta, poi inizio stagione, poi sono fatti male un sacco di giocatori, insomma, non lo so se avrà un seguito questa sosta così lunga anche in futuro.
0: Tra l'altro proprio altri infortuni arrivano alla spicciolata anche nelle ultime ore, abbiamo riportato anche a proposito di guai del Napoli, ennesimo stop anche per Oliveira. Però Stefano Mattei, vengo anche da te, ecco, conferme e riscatti, da chi ti aspetti qualcosa?
5: Guarda, conferme ovviamente dalle prime della classe, anche se sono tre, ma io mi rivolgerei soprattutto a Inter e Roma, calcolando che la Roma ha una partita super difficile, che è in casa del Como, quindi è una Roma che dovrà subito rispondere presente, perché col Como si rischia di essere subito di nuovo stoppati e l'Inter potrebbe allungare, l'Inter è la squadra più forte, parliamoci chiaramente, però la Roma è lì. Per quanto riguarda chi dovrebbe invece resistere, la Lazio, che ha un confronto non difficilissimo contro il Monza, ma poi avrà la Juventus, perché non credo che Frosinone e Cagliari possano reggere questo ritmo. Ci si aspetta molto dal Como, appunto perché aspetta la Roma, e poi le squadre, chi deve, come dire, continuare ma migliorarsi, che è la Juventus, e chi invece deve cambiare passo, perché è in ritardo, Atalanta, ma soprattutto Napoli, perché il campionato vero comincia adesso. Diciamo che queste cinque partite hanno permesso a chi è stato bravo di crearsi una piccola dote, a chi non lo è stato di partire con l'endica.
0: Eh sì, come sempre dopo la prima sosta, soprattutto adesso che è stata molto lunga, ci possono essere delle risposte già più probanti. Daniele, stessa domanda anche a te, posso che poi rispondermi anche con giocatori o allenatori oltre che squadre?
2: Guarda, io mi aspetto una conferma dalla Roma, come diceva Stefano, è una partita molto importante nel lunch match di domenica contro il Como. Il Como è una squadra molto forte, la Roma deve confermare, dopo quanto di buono ha fatto vedere contro l'Inter, deve confermare di essere una squadra che può puntare allo scudetto, come io penso. Per quanto riguarda il riscatto, senza dubbio il Napoli, perché sulla scorta delle ottime prestazioni nazionali di De Bruyne e Højlund, anche se De Bruyne credo si sia avere qualche problema fisico, non giocherà questa sera se non ho capito male, però mi aspetto un riscatto da Napoli, altrimenti si allontana troppo la zona Champions.
0: Eh sì, anche perché poi il calendario diventerà un pochino più agevole, perlomeno nelle prossime settimane. Staremo a vedere. Io a questo punto vi ringrazio. Ringrazio Lorenzo Di Benedetto per essere stato con noi.
1: Ciao,
0: grazie Lorenzo.
1: Lorenzo,
0: alla prossima,
3: ciao,
0: buon lavoro.
3: Ciao ragazzi.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Grazie anche a Daniele Garbo.
1: Ciao, Daniele,
0: sempre un piacere.
2: Ciao,
0: alla prossima.
2: Ciao, ciao.
0: E salutiamo e ringraziamo anche Stefano Mattei. Ciao Stefano.
5: Grazie a voi, arrivederci alla prossima.
0: Siamo arrivati alla fine del blocco, 15 in punto, ce ne andiamo in pausa e torniamo fra poco sempre a Maracanã.

0: Ancora in diretta in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026, prosegue Maracanà, Lucio Marinucci con Stefano Impallomeni qui accanto a me.
1: Ciao a tutti, ciao Lucio.
0: Ciao Stefano, come sempre ben ritrovato. Fra poco avremo anche gli ospiti di questo blocco, sono arrivati anche parecchi messaggi al 331-8200-213. Poi ricordo che verso l'ora 4 avremo il blocco dedicato anche a un po' ai messaggi per chiacchierare qui insieme. Devo dire c'è grande diversità di vedute su Mancini, sai, sì. Io credo che non si debba essere preconcettuali in un modo o nell'altro, si debba analizzare in maniera tra virgolette scientifica quello che vediamo sul campo, mantenendo le proprie opinioni. C'è chi è ancora molto scottato da quanto era avvenuto poi alla fine della prima esperienza di Mancini, chi invece dice, chi lo criticava prima adesso non si può non aggrappare, non si può aggrappare a nulla perché stanno arrivando anche i risultati. Io credo che dobbiamo semplicemente iniziare a guardare al presente con vista sul futuro, senza dimenticare il passato, però ecco, cerchiamo di costruire, Stefano, io la vedo così.
1: Sì, però bisogna avere rispetto di tutte le opinioni, anche di chi magari non dimentica quello che ha fatto, andando via, ma non è che stiamo discutendo però dei contenuti di calcio, di se sia bravo o meno. Su quello, insomma, secondo me ci sono pochi dubbi.
0: Sì, posso, ripeto, poi pure lui ha chiesto scusa più volte, ha riconosciuto un
1: però almeno per quanto
0: sbagliata.
1: Mi riguarda, insomma, io quello che vedo cerco poi di smarcarmi da queste prese di posizione, però rispetto alle opinioni anche diverse che non siano uguali alle mie, però io credo che poi questo allenatore sia bravo soprattutto a intercettare velocemente quello che serve a una nazionale, soprattutto che ha mancato appuntamenti importanti. Io pensavo anche prima che la nazionale di Gattuso non fosse così mediocre, e come penso che questa non sia la squadra più ideale dei sogni.
0: Certo.
1: Io credo però che Mancini abbia una dote, quella di individuare i calciatori, buttare anche dentro giovani e di creare un clima subito favorevole, cioè come ha detto anche, ho sentito delle dichiarazioni di Ciro Immobile molto interessanti, in cui diceva che ti incasina poco la testa. E guarda, per un calciatore è l'ideale, che non vuol dire essere un amico oppure faccio come mi pare, no, ti incasina, ti arrivano quei 3-4 messaggi diretti, magari due semplici, due complessi, tu sai che ti arrivano 4 messaggi, no, che ti arrivano,
0: non sei overstimolato.
1: No, non è che ogni giorno, sai, ci sono allenatori che si giorno prima dicono una cosa, poi te ne dicono un'altra ancora, 5 giorni dicono 10 cose diverse. C'è il cervello che ti va in fumo, soprattutto quando poi devi recuperare un qualcosa. Lui secondo me è andato sul basico e complesso al tempo stesso, perché poi, ripeto, nel suo lavoro ha trovato delle coppie clamorose, anche dei terzetti per ogni ruolo. Cioè questa nazionale, non dimenticare che non abbiamo Palestra e Di Marco. Sulla destra ha scoperto Caiode, cioè Di Lorenzo, che se sta bene è sempre da prendere in considerazione. A sinistra è Ruggeri, Calafiori e Di Marco. Calafiori può fare anche il centrale di sinistra. La difesa, sì, è composta da 2 destri e da 2 sinistri naturali. Quindi è molto semplice. Mancini vede il calcio in maniera naturale e però efficace, quindi è molto istantaneo. E devo dire che questa presa diretta in nazionale ha dimostrato in passato e anche adesso lo sta dimostrando. Credo che rispetto agli altri CT sia stato migliore in questo, non ti sto dicendo nei risultati, c'è un CT deve andare a capire subito cosa serve,
0: per questo in 4 immediato.
1: Insomma, in Turchia abbiamo visto la squadra che sembrava che giocasse insieme da 5 anni e in Francia non ne parliamo. Poi detto che sono stati risolti tutti i problemi, detto questo, no, dopo aver visto questo,
0: però qualche segnale
1: vedi una squadra che si ritrova,
0: che
1: soprattutto ha voglia di tornare a giocare con la maglia nazionale,
0: è che quello che
1: anche questo
0: anche un
1: è
0: po'
1: importante.
0: Noi Stefano,
1: però da un punto di vista tattico il lavoro di Mancini tecnico è strepitoso, perché io ho visto una squadra in Turchia come se giocasse da tempo e in Francia sono più forti.
0: Beh, questo è innegabile,
1: anche se non è la Francia quella spumeggiante, insomma c'è questo cerchio in mezzo a canno, non so quello che vuol
0: però
1: Zidane,
0: rimane comunque
1: però
0: una nazionale
1: molto
0: certo
1: forte,
0: stratosferica, con dei valori eccellenti, però sì, io devo dire quello certo che stavi dicendo, io sono abbastanza d'accordo con te. Voglio sapere anche che cosa ne pensano gli ospiti di questo blocco. Intanto andiamo a salutare come sempre Massimo Orlando. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben ritrovato.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: E fra poco andiamo a recuperare anche Paolo Ghisoni, che intanto è caduto con la linea telefonica. Però ecco Massimo, a questo punto riparto da te. Stavamo discutendo un po' del tipo di nozioni e di imprinting che è riuscito a fare Mancini in queste prime partite. Primo tempo disastroso contro il Belgio, poi si è visto sempre qualcosina in più, qualche mattoncino in più. Non sarà la nazionale perfetta, non sarà la squadra già completa al 100%, però perlomeno si sono viste delle cose piacevoli a livello calcistico e di atteggiamento. Te che idea ti sei fatto?
2: Assolutamente, guarda, è stato bravissimo Mancini e i suoi giocatori a ribaltare questa situazione emotiva dopo la partita con il Belgio. E non era facile, tante critiche ti aspettavano subito nella partita contro la Turchia, invece non so cosa sia successo, ma come diceva Stefano, ha trasformato una squadra vogliosa, la squadra che ci mette il cuore, che corre, che non rinuncia mai, cioè anche il gol di Bastoni con un difensore che ha
0: emblematico.
2: Si trova lì in quella zona del campo, è emblematico. Se la rivediamo, lui parte qualche secondo prima, dunque ci crede in quella palla lì. Dunque complimenti a Mancini, perché è vero, non abbiamo risolto i problemi e la strada è lunga, però se giocano con questo carattere, con questa voglia, sarà dura per tutti affrontarli.
0: Sì, come ho detto, è quello che chiediamo, almeno alla nazionale, non avendo i valori di un tempo e i valori delle grandissime invece compagini in giro per l'Europa e per il mondo. E faccio la stessa domanda anche a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ciao, ben Paolo. Ritrovato.
3: Ciao.
0: Ti chiedo che Italia hai visto, che già primo parziale giudizio, aspettando anche la gara di questa sera, si può avere sul corso di Mancini, perché era divisivo prima che ricominciasse questo corso, quando era stato nominato, e devo dire che è ancora divisivo nonostante queste tre partite. Tu che idea ti sei fatto?
3: Ma io mi sono fatto un'idea che in questo momento di divisivo ci deve essere veramente poco, perché abbiamo poche energie e tante risorse da utilizzare. Mancini secondo me ha ereditato anche molto dal punto di vista della vicinanza, fortunatamente, di un fuoriclasse della vita che ho avuto la fortuna di frequentare per parecchio tempo, che è stato Luca Vialli. E non è un caso che il percorso insieme abbia prodotto quel tipo di risultato, ma basandosi su un ragionamento che è l'inversione di quello che probabilmente succedeva ai tempi di Stefano, e mi sembra di aver sentito anche Antonio, ovvero il
0: club Massimo Orlando in collegamento.
3: Perdonami Massimo, ma perdonami, sì, non riconoscono
0: voci, vai tranquillo,
3: spero che Massimo sia d'accordo. Una volta i club erano il trampolino di lancio e anche le forche caudine per arrivare in nazionale. Mancini ha invertito questa equazione. Tutti i ragazzi che arrivano, con il 28% di italiani in campo, ultimo dato, è un'occasione, la nazionale, per trovarsi un posto nei club, per far capire ai club che il prodotto italiano merita fiducia, la stessa di tanti che arrivano con un bollino di etichetta di buoni giocatori quando poi si rivelano dei disastri, e di conseguenza è quello che in questo momento dovrebbe fare paradossalmente un ottimo responsabile di un settore giovanile, ovvero salire, andare in proprietà e dire questo deve giocare, perché gli diamo fiducia, perché può sbagliare, però è un prospetto. Chiaro che la situazione comporta un rischio clamoroso, perché non è che stai giocando 20 partite in Serie B per poi arrivare in Serie A, stai giocando con la maglia azzurra, con una responsabilità in questo momento storica pazzesca, perché tutti parlano di arrivare al terzo mondiale, quando in realtà stiamo giocando una competizione che non definiamola nemmeno troppo ufficiale. Al netto,
0: ma sì,
3: che poi,
0: io lo dico sempre, ci interessa quasi nulla i risultati della Nations League.
3: E non scotta più di tanto la maglia. Arrivo a chiudere dicendo, lui ha capito di entrare nella serie dei giocatori e non farli risparmiare su niente, perché una partita della nazionale, il divertitevi quando va in campo, ha questo senso, ha quella funzione lì, cioè fate conto di sostanzialmente giocare una partita come le altre. Non lo è, non lo sarà mai, però questa generazione ha un vantaggio di non avere memoria storica, di non sapere quanto, ribadisco, ai tempi di Stefano o di Massimo, una maglia azzurra potesse pesare, perché qualsiasi maglietta li puoi mettere, io purtroppo ho frequentazioni di settori giovanili, a loro va bene, gliela puoi mettere fucsia, gliela puoi mettere con lo stemma che vuoi, a loro interessa più che altro tutta una serie di condizionamenti. Ma da questo punto di vista e di giudizi, Mancini l'ha capito ed è avanti rispetto ad altri, ed è riuscito a ottenere, e io sono rimasto stupito dalla reazione che c'è stata, ma non tanto la partita con la Turchia, con la Francia. Noi siamo andati là a giocare alla pari, è vero, in alcuni momenti ci hanno preso a pallonate, bisogna sempre ringraziare il portiere, mai lì per parare. Poi per il resto ci sono altre considerazioni sotto che rendono Mancini scomodo, e queste cose vanno dette prima o poi, perché Mancini va per la sua strada, non gli interessa nulla.
0: Sì, è molto netto.
3: No, ma di quello che c'è sotto, ragazzi, per tutti i ragazzi che voi adesso giustamente vedete esplodere, sono tutti prodotti che sotto, se dipendesse da determinate figure dirigenziali, professionali con una scala gerarchica, non la vedono la nazionale. Pafundi, la nazionale, non la vede. Perché un 2006 deve farsi, è l'Under 17, se poi c'è l'anno buono dell'Under 18, fare l'Under 18, se poi c'è l'Europeo dell'Under 19, No, Mancini, se vede uno buono, e l'ha dimostrato con Zaniolo, vieni su, fai esperienza in nazionale. Non è più come una volta che...
0: Sì, anche perché nei club trovano meno spazio, quindi paradossalmente li deve lanciare alla nazionale.
3: La nazionale è il cartellino per poi ritornare nel tuo club con un pedigree dicendo: oh, cazzo, ha fatto bene in nazionale. Scusate, mi è scappato una...
0: No, beh, è chiaro.
3: Ha fatto bene in nazionale. Certo. Attento che Caiode può giocare anche in Italia.
0: Ma
3: senza fare la trafila e tutte queste situazioni. Quindi è un'inversione di un'equazione molto fastidiosa, molto fastidiosa.
0: No, ma anche perché poi bisogna sempre contestualizzare il tutto. Stefano, secondo me Mancini può essere utile, e credo che questa sia poi in realtà una conseguenza di quello che stava dicendo proprio Paolo. Lui va sempre dritto per la sua strada, i giovani li lancia senza remore. E vi do una statistica che mi sono ricavato io, francamente, per curiosità. Donnarumma con chi ha esordito in nazionale? Chi era il CT?
1: Mancini.
0: Caiode? Abbiamo visto adesso. Mancini. Scalvini? 4 anni fa. Mancini. Bastoni? Mancini. Calafiori? Mancini. Frattesi? Mancini. Tonali? Mancini. Fagioli? Mancini. Ken? Mancini. Sebastiano Esposito? Mancini. Non più Esposito. Questo era l'11 contro la Francia. 10 giocatori su 11 hanno esordito con Roberto Mancini. E non è una nazionale vecchia, in realtà, perché poi l'età media è di 24,6 anni.
1: Frattesi pure?
0: Pure Frattesi, esordito con Roberto
1: Barella,
0: Mancini.
1: Non ne parliamo.
0: Barella, esatto, poi non era qui nell'11 titolare. Questo fa capire che questi giocatori sono stati lanciati in nazionale quando ancora forse non avevano fatto vedere tutto quello che avrebbero potuto dimostrare nei club. Mancini ci ha creduto. Tutti questi giocatori sono frutto del suo lavoro della prima era. Secondo me non è un qualcosa di casuale.
1: Sì, certo. Ma al di là della scelta individuale dei calciatori, dei convocati che un CT deve fare, ripeto, è sorprendente la velocità con cui il Mancio mette a posto le cose. Ma non è che mette a posto le cose e bisogna vedere i risultati. La squadra come gioca, come si ritrova, come anche ha risposto alla Francia in quel modo, come ha dominato in Turchia, come nel secondo tempo ha cercato una via magari un pochino più muscolare, scomposta, dove ancora non c'era l'idea di calcio di Mancio. Il primo tempo col Belgio era forse frutto di una transizione, diciamo, no?
0: Sì, infatti anche delle tecniche, scelte poi sono
1: psicologiche,
0: cambiate,
1: emotiva, da una parte, proprio dal primo giorno di scuola. Però, ripeto, io gli faccio i complimenti. Non mi è piaciuto come se n'è andato, ma insomma, voglio dire...
0: Ha chiesto scusa, ha fatto mea culpa.
1: Ha chiesto scusa, non apriamo sto capitolo.
0: No,
1: però,
0: infatti,
1: insomma,
0: è un capitolo chiuso.
1: Non apriamo sto capitolo, però insomma non mi è piaciuto, però sul campo è indiscutibile il suo valore.
0: Come Paolo?
3: No, dicevo che prima o poi bisognerebbe, adesso è chiaro che nel momento in cui ritorni bisognerebbe anche farcelo dire il motivo, perché facendo il suo lavoro poi è vero che...
1: Aspetta, ma io non è che gli faccio una cosa, però insomma il modo adesso, al di là diciamo, hai ragione, bisogna sapere la verità fino in fondo,
0: sì,
1: al di là di tutta sta roba, che la verità fino in fondo, c'è un comportamento che poi se è un personaggio pubblico la gente...
0: Anche lui l'ha riconosciuto,
1: sai,
0: in maniera molto onesta.
1: Ti giudica in quel modo, allora, siccome sei un personaggio bravo, la cosa, bastava un gesto oltre alle parole, un'azione rappresentativa, simbolica, e potesse mettere a posto tutte le cose. Non è stata fatta l'azione, sono state dette le scuse a livello formale, va bene, e si va avanti. però da un punto di vista noi dobbiamo valutare il suo lavoro.
0: Io non sarei,
1: io lo giudico positivamente. Esatto. Se poi uno può sollevare una perplessità a un riguardo a un comportamento, mica io dico che è stato colpe. A me non è piaciuto, poi basta.
0: Ma sì, all'epoca lo criticammo.
1: Non è che poi può avere avuto le sue ragioni. Ah, chi l'avrebbe, non l'avrebbero fatto tutti. Non lo so se l'avrebbero fatto.
3: No, ci sono dei fatti che lui si aspettava. Che sono stati.
0: Non sono stati corrisposti, certo.
3: Poi puoi aver ragione tu sul fatto che siano stati presi a pretesto, perché comunque il carattere di Roberto, insomma, non è un mistero. Però va anche detto che riorganizziamo, rifondiamo, ripartiamo dopo la cosa. Ti suggerisco due o tre situazioni. Arriva il consiglio e è come se non avessi parlato. A quel punto lì te lo dico io, di che cosa stiamo parlando?
0: Perché, ma sì, è un discorso purtroppo molto cosa...
1: Paolo, nessuno duraturo. Vuole colpevolizzare nessuno, però io così, avendo pochi dettagli, avendo pochi, insomma, è una deduzione, no? È un'induzione, giusto. Non una deduzione, ma guarda che non elementi, ma, però no, dico un comportamento che a me non è piaciuto, tutto lì
3: basta. Questa sì, cosa, ma... No? Ma vabbè. È il discorso lo vedi anche dal trattamento della nostra categoria, cioè il titolo Italia brutta, sporca, impresentabile, mica me lo sono inventato io, la volta dopo gli facciamo le lodi perché è andato a
1: battere. No, io ho sempre separato le due cose, Paolo.
0: Ma assolutamente.
1: Mancio bisogna come allenatore, come CT, bisogna essere onesti. Allora, bravo. Quindi questo è arrivato, boom boom boom, mi ha messo insieme, non lo so, dei giocatori
0: finora
1: che giocano bene.
0: Le buone risposte. Poi abbiamo detto, bisogna...
1: Poi per quanto riguarda il suo comportamento, io dico, vabbè, si poteva fare qualcosina in più. Poi, ripeto, io accetto le scuse.
0: Sicuramente.
1: Magari
0: sicuramente.
1: Facevi una fondazione, aiutavi il settore giovanile scolastico, ti facevi garante di un movimento, non lo so, parlavi con Baldini.
0: Vabbè, ma francamente mi sento
3: già
0: dire...
3: previste e provato
1: sai,
3: a
1: se
3: fare.
1: Mi chiedi scusa, io e te discutiamo, mi chiedi scusa. Vabbè,
0: ha riconosciuto in maniera onesta, sta lavorando,
1: in più,
0: ma sì, direi
1: ci credo di più.
0: Chiudere. Fatemi tornare anche da Massimo, per cui arrivavano messaggi qui anche proprio su Mancini. Qua. E veniva scritto che l'unico allenatore capace di squadra che gioca calcio e non guarda a nessuno, non so se sia lui, però anche un altro, ecco, a proposito di guardare al futuro, Massimo, la cosa secondo me importante che ha avuto subito il coraggio di fare Mancini in queste prime partite è stato, soprattutto dopo la partita con il Belgio, avere il coraggio anche di mettere fuori dei giocatori un po' più esperti, un po' più senatori. Io ho l'impressione che a questo gruppo servisse non voglio dire uno stravolgimento, però delle variazioni sul tema a livello di interpreti, perché ci sono dei giocatori che, è evidente, nel club hanno reso sempre molto meglio che in nazionale in questi anni. Non saprei dirvi per quale motivo, però ecco, anche il ricambio secondo me, Massimo, era importante e si sta vedendo.
2: No, assolutamente, osservazione più che corretta. Dopo il Belgio, ti ripeto, è stato bravo a resettare tutto e a ripresentarsi con formazioni magari anche poco credibili all'inizio, no? Proprio perché abituati, no? Con i soliti giocatori, invece ha avuto il coraggio di tirar fuori Barella, che comunque è un giocatore importante, ma che in questo momento è lo stesso Di Lorenzo. Insomma, ha fatto un cambio, secondo
0: esatto.
2: me,
0: Mancini.
2: Mettendo dentro gente che aveva voglia. Giusto, Paolo prima ha detto che la nazionale sta diventando per certi giocatori una grande opportunità, ed è vero, mi ha dato questa impressione, cioè che davvero prima era quasi un fastidio per il gruppo storico, adesso invece il Mancio sta facendo capire a tutti quelli che frequentano il giro nazionale, attenzione,

0: considerare anche l'aspetto, non lascia indietro nessuno per delle beghe politiche, piccoli, diciamo, problemini tra federazioni, club,
1: problemi diplomatici, diciamo.
0: In ASIOPA non l'ha convocato a caso, se PA stasera non gioca o un po' di minuti, PA è pronto per fare le valigie e cominciare a pensare che c'è anche la nazionale brasiliana. In questo momento non possiamo permetterci di lasciare a casa nessuno per queste baruffe chiozzotte. Siccome il Dortmund non ti dà il giocatore per l'Europeo Under 19 insieme a Reggiani, allora noi facciamo il dispettuccio, non lo convochiamo. Lui ha fatto il mediatore, non l'ha convocato, l'ha convocato, l'ha portato nel gruppo, però non vuole perdere un giocatore che potenzialmente,
2: può essere forte.
0: Tutti, è un giocatore forte.
1: Certo. È proprio in linea
0: Italia
1: con quelle...
0: In mano anche a queste situazioni. Vi ricordate il caso ASA? Giocatore migliore dell'Italia,
1: no?
0: Italo-albanese, migliore italiano,
1: Middle Napoli,
0: l'italiano albanese all'Europeo Under 19, lotta, conflittualità, no, lo convoca la nazionale albanese, no, allora lo convochiamo noi per farlo giocare con l'Under 21, minuti giocati in Under 21 da ASA, zero.
1: E ora ecco l'Albania,
0: giocatore, certo, giocatore ammazzato, perché lui stava, poteva andare a fare la riserva all'Europeo, non stiamo parlando di un giocatore da un futuro certissimo, un giocatore comunque che il suo lo fa, probabilmente Stefano, non so se sei d'accordo, a me ricordava un pochettino Tommasino Hassler come altezza,
2: sì,
0: come qualità,
2: sì, sì.
0: E alla fine è finito in un bailame politico di lotta, barriste, no, allora se vai di qui fai di là, non vai di là, e le stesse persone che si sono messe in mezzo sono le stesse che fanno la guerra al mancio adesso e che tifano perché la nazionale non vada bene.
2: No, vabbè, ma questa
0: perché
2: è un'assurdità.
0: C'è la gerarchia, fidati, Stefano, fidati.
2: No, no, ma per carità, io non partecipo a queste cose. Io ho separato.
1: Sarebbe
2: le cose.
1: Bello sperare che non sia vero,
2: solo,
1: però
2: solo,
1: vedo
2: solo strappo
1: molto
2: che
1: convinto.
2: C'è stato in passato e mi è dispiaciuto. Poi conosco Roberto, lo stimo, lo sa quanto io
1: ogni opinione
2: però
1: è legittima,
2: non mi è piaciuta quella cosa là, quella parentesi lì.
1: Va bene.
2: Dal punto di vista tecnico, come CT c'ha una visione che, ragazzi, lascia perdere l'Europeo conquistato, può andare bene, può andare male, ma ha una velocità d'esecuzione, mette a posto tutto quanto. Ma che in passato non si capiva niente, adesso qui capisci qualcosa.
1: Però meno c'è
2: una strada. Ma puoi pure perdere una partita, ma qui si capisce, oh. Qui c'è un allenatore che c'ha sotto controllo, Coppola, Mancini, destro, no, sinistro, Calafiori, via, Di Lorenzo, Cagliote, oh ragazzi, dai, su, Sebastiano Esposito è inventato lì, questo sembra un giocatore che ha 50 presenze in nazionale, e chi è?
1: Sì, poi no, forse
2: cioè, giocava,
1: ha reso anche
2: ha giocato
1: più
2: a Parigi
1: a
2: con una personalità
1: i
2: impressionante, quindi è l'allenatore che ti trasferisce sta roba qua, dai, Cagliote questo... che fa queste rimesse, che sembra che c'ha un... Cioè, voglio dire,
1: quello sì, quello
2: no, ma anche il sombrero
1: avuto.
2: Che ha fatto a Parigi, ha fatto
1: è
2: un sombrero
1: vero.
2: Che è pericolosissimo. Perché lo fai? Perché c'hai,
1: certo,
2: tra virgolette,
1: che
2: uno che matto da, che ti dice dai, fa la giocata, tira fuori gli attributi,
1: ti trasmette
2: prova.
1: Fiducia.
2: Bravo. E quindi,
1: questo sicuramente è molto,
0: essere,
1: molto importante.
0: Però, Stefano, torniamo al discorso di prima, ci devono essere qualità,
2: No, per carità, ma la giocata che fa Cagliote è come che ne so, quando passa un treno al passaggio a livello e tu non ti sei. È una giocata che non puoi fare mai là nella vita. Lui la fa perché c'è Mancini in panchina. C'è poco da fare.
1: Può darsi anche per quel motivo lì. E comunque proprio quello che dicevamo prima, lo sviluppo e la crescita dei giovani. Però a proposito dei giovani, poi volevo chiudere ecco anche il blocco prima di salutare.
2: Poi
1: Ghisolo,
2: magari 15 secondi su Sinne, voglio sapere come sta.
1: Le condizioni, purtroppo no, sul ginocchio.
2: No, siccome si sta facendo, si sta speculando come al solito, social, cose, tutti.
1: No, vabbè, ma penso
2: però
1: la situazione sia quella lì.
2: Però ho capito, ma non si sa niente perché questo ragazzo, sì, il ginocchio.
1: Continua...
2: Cioè, vabbè, poi Paolo, magari in 10 secondi siamo in chiusura. Non volevo.
1: Perlomeno Zverev è stato eliminato, quindi non,
2: no,
1: non lo
2: per carità, ma chi se ne importa, cioè qui dobbiamo pensare agli anni a venire che per questo formidabile fuori classe. Però insomma io ci ho capito poco di questo ragazzo, cosa, cioè,
1: purtroppo fine, questa
2: se c'è riposo possiamo?
1: Vai,
2: perché
1: Paolo.
2: Tanto siamo in chiusura, Paolo, visto insomma tu,
0: ma guarda,
2: che,
0: ma
2: sai qualcosa in più? Perché sto ragazzo si allena, fa riposo, poi se si allena forza, si infiamma di nuovo, riposo, non se ne esce più.
0: Ma tu l'hai visto? Ma rispetto a quello che ci dicono, l'hai visto allenarsi poco, 15 minuti?
2: No,
0: cioè,
2: no,
0: tutto un sentito dire, giusto?
2: Ah, perfetto. Allora
1: attenderemo.
0: No, ragazzi, cioè Alcaraz ha avuto un problema più o meno simile e sapevamo che rischiava di non giocare più, quindi si è preso tutto il tempo che voleva.
2: Ma lui che cosa ha precisamente? Tu lo sai?

0: Come?
1: Precisamente lui il problema dove ce l'ha? Il ginocchio,
2: l'infiammazione al ginocchio.
1: Ginocchio
2: infiammato.
1: Condilo,
2: la diagnosi non te la saprei fare, francamente.
0: No, no,
1: condilo che si infiamma. Che la...
0: No, siccome Stefano e Massimo hanno giocato a calcio, credo che Massimo e anche Stefano qualche problema come sottoscritto alle articolazioni l'abbiano avuto.
1: Direi.
0: E andate a vedervi la partita giocata a Wimbledon, cosa gli succede al ginocchio, perché poi dopo è stato tutto messo un po' in secondo piano. Non era nemmeno la finale, era un turno precedente.
1: Quando quindi... che fa la spaccata là?
0: No, c'è stata un'ipertensione. Poi dopo giochi il torneo, tutti sappiamo che possiamo tranquillamente... Io ho visto vincere Roland Garros a Ferrero, dopo che il primo giorno che eravamo lì, me lo sono visto uscire dal campo con una caviglia che sembrava un melone. Ho detto, sono corso in redazione e ho detto, ragazzi, Ferrero fuori dal torneo, ha vinto il torneo. Quindi diciamo i mezzi per poter arrivare alla fine ci sono, poi però ci sono le conseguenze e secondo me c'è qualcosa che non è stato valutato bene, non è stato detto. Il fatto concreto è finito Wimbledon, partite giocate, allenamenti visti, sì, qualcuno
2: io zero.
0: Quello no? Occhio vede, cuore duole. Al momento siamo invece
1: c'è una cortina intorno di...
2: Vabbè,
0: sì, bisogna dire che la comunicazione non è il for, non è dal cambio di management, non è stata proprio un punto di forza di Sinner, perché è anche successo recentemente un episodio un po' brutto dal punto di vista umano nostro, no? È mancata una nostra collega che è
1: stata
0: la voce del tennis e io ho letto da parte di tutti i tennisti
1: ma lascia perdere
0: un momento di cordoglio da quello che vince Wimbledon e tu sei stato due volte narrato. Un responsabile della comunicazione ti fa scrivere due righe, no? Anche in un momento come questo tuo. Però considerazioni diverse, va bene.
2: Va bene Paolo, sei stato chiaro, noi ti ringraziamo comunque per il tuo tempo, è stato un piacere. Alla prossima.
1: Ciao Paolo, un abbraccio.
0: Anche per noi. Grazie.
2: Grazie a Paolo Ghisoni, con Stefano e Massimo invece rientriamo fra poco sempre a Maracanã.

0: Eccoci in diretta ancora Maracanà, Stefano Impallomeni accanto a me.
1: Eccoci qua, ciao Lucio.
0: Stefano, Lucio Marinucci ovviamente. Qui in studio, ben ritrovati. Intanto non so se ce l'abbiamo, tutti e due ce l'abbiamo. Intanto con noi Massimo Orlando. Ciao,
1: ciao Massimo,
0: di nuovo ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, un buon pomeriggio a tutti.
0: E ce l'abbiamo anche in collegamento con noi Nicola Penta. Ciao Nicola, ben ritrovato, un piacere averti con noi.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao, ciao ragazzi, grazie a voi dell'invito.
0: Stavamo chiudendo ovviamente il blocco precedente parlando sempre dell'Italia. A questo punto riparto anche dagli azzurri per poi chiudere il cerchio e passare anche ad altri temi. Nicola, riparto proprio da te, ti coinvolgo per chiederti che impressione hai avuto dell'Italia di Mancini e che cosa ti aspetti poi questa sera per chiudere questo quarto atto del nuovo corso.
3: Ma guarda, io ho visto attentamente le partite dell'Italia di Mancini e personalmente a Roma, allo Stadio Olimpico contro il Belgio, e ti posso assicurare che sono rimasto molto male, perché ho visto una non squadra, ho visto una squadra, il Belgio, e una non squadra, l'Italia. Dopodiché c'è stata la partita in Turchia dove l'Italia ha stradominato. E bisogna considerare che la Francia riuscì a vincere con la Turchia con un gol e poco altro, per cui quella vittoria, quella diciamo la vittoria dell'Italia, sicuramente era di buon auspicio, perché non era così semplice, no? Quella gara dopo la prestazione dell'Olimpico, e vista anche la Turchia con la Francia. Invece siamo passati tranquillamente, abbiamo proprio asfaltato, come si suol dire, la Turchia. Poi in Francia ci siamo ritrovati contro una squadra che io ho giudicato ultimamente una grandissima squadra, perché sicuramente è formata da elementi di grandissimo valore, anche se nessuno ha ricordato che mancava uno dei giocatori probabilmente più forti al mondo in questo momento, però si è vista un'Italia molto organizzata, un'Italia combattiva, un'Italia difensiva, perché non abbiamo certamente visto un'Italia all'attacco. Però io ancora non sono così convinto di quest'Italia, vi dico la verità, nonostante oggi sia...
0: Cos'è che non ti convince prevalentemente?
3: Allora, non mi convince in quanto sia la Turchia che la Francia in questo momento io non le ho viste, non ho visto due grandissime squadre, cioè sicuramente la Turchia è quella che è, ma non ho visto la Francia così forte e determinata come la gente si aspetta. Io ho visto una Francia che, come al Mondiale, crea molto ma conclude poco, anche perché gli mancherebbe sicuramente un certo Trezeguet, no? Se ce l'avessero oggi sicuramente, ecco, quindi, giusto per stare in tema Juventus, quindi la mancanza di un centravanti vero in quella squadra potrebbe essere alla lunga un handicap, perché in Russia è andata bene perché c'è stata l'esplosione di Mbappé, comunque c'erano altri giocatori fondamentali, e oggi io la vedo un po' più complicata per la Francia. E vi dirò di più, oggi una delle squadre più forti secondo me è l'Inghilterra, e sarà molto dura a giocare con l'Inghilterra nei prossimi tempi, perché è una squadra che ha dei grandissimi giocatori di valore e oltretutto poi secondo me ha anche un ottimo allenatore. Ma tornando all'Italia, stasera mi auguro che si chiude il cerchio, perché vincendo stasera sicuramente ci togliamo un bel peso. Dopodiché ci potremmo giocare tranquillamente anche di testa la partita del 12 novembre contro la Francia, che sicuramente non sarà la Francia che abbiamo incontrato l'altro giorno, sarà una Francia determinata, ma lascerà probabilmente il pallino in mano all'Italia, e se giocherà Mbappé, ecco che dopo ci saranno i problemi che magari l'altra sera non abbiamo avuto.
0: Certo.
3: Detto questo, chiudo. Sono fiducioso, e non potrei essere diversamente, che l'Italia cominci e continui, diciamo, in un percorso, perché ancora non è iniziato, secondo me ci vuole un po' di tempo, a inserire questi giovani, i pochi che ci sono, perché bisogna andarli a cercare, come abbiamo visto con Kayode, bisogna andarli
0: certo,
3: a cercare.
0: Certo, in un'opera di ricambio generazionale. quello è probabilmente l'obiettivo primario dell'Italia e di Mancini, che effettivamente si sta vedendo. Quindi attenderemo dei responsi anche nei prossimi test e nel prossimo futuro. Però poi mi preme anche cambiare tema, del resto la nazionale abbiamo parlato veramente tanto. Nei titoli di oggi invece avevamo inserito un titolo riferito alla Juventus, perché c'è stata questa bella intervista, devo dire, di Luciano Spalletti a Tutto Sport, dove ha parlato di vari temi, oltre che di se stesso anche del nuovo corso della Juventus. Il titolo è Uomini Forti, perché lui ha definito in realtà la Juventus una squadra di uomini forti. Ora, è una definizione un po' divisiva, qualcuno ritiene sia un complimento, tra virgolette, un po' eccessivo per questa Juventus. Tu, Stefano, come la vedi? Riparto da te, per, alla luce di quello che abbiamo visto finora in queste prime settimane di campionato e di stagione, un po' a metà, devo dire, però Spalletti è molto fiducioso, è convinto di poter già dare una ulteriore svolta dopo la sosta. Tu, beh, che ti aspetti?
1: Fa bene a dare degli stimoli, poi su questa definizione uomini forti c'è da domandarsi piuttosto, ci sono uomini da Juve, uomini utili?
0: Tu facevi il paragone con altri nomi del passato.
1: No, io dico una linea immaginaria. Adesso, diciamo, il giocatore più forte rappresentativo è Yıldız. La linea immaginaria che questo Fil Rouge, per citare tre, Sivori, Platini, Zidane, insomma, voglio dire, i giocatori, no, che hanno entusiasmato i tifosi bianconeri, ti scopri una Juventus che faticosamente, con grande determinazione, con grande voglia, vuole tornare ai suoi livelli. Ci vorrà del tempo. Per adesso Spalletti è la garanzia tecnica, sono arrivati Carnevali e Massara e vedremo come questa nuova Juventus potrà tornare competitiva, ma non per raggiungere il quarto posto, come ha detto lo stesso Carnevali. Poi, e chiudo, sarò velocissimo, caro Lucio, i risultati poi alla fine, cioè, se, Spalletti, c'è Mourinho, ma aspetti, è navigata benissimo, se non arriva minimo quarto e non c'entra un trofeo, probabilmente sarà molto difficile proseguire, non lo so, sarebbe... se poi dopo, perché Carnevali magari lo vorrebbe, dai, confermare a vita, però poi sai, i tifosi, cioè, ogni anno stai lì e riparti, quindi serve,
0: certo,
1: magari,
0: certo, è normale.
1: Cioè, i risultati saranno, ecco, i destini forti. I risultati saranno i destini forti di Spalletti e di tutta la Juve.
0: Beh, così poi Massimo, più che altro sul lungo periodo, chiaro che bisognerà attendere il recupero di tanti infortunati, il percorso dopo il rientro dalla sosta, certo è che la Juventus deve essere ambiziosa per il quarto posto. Io personalmente non penso a nulla di più, ma questa è una mia opinione personale, però ecco, il quarto posto deve essere un obiettivo forte, a proposito di aggettivi.
2: L'ha detto Carnevali anche nella sua intervista, no? La festa dello sport è fondamentale, sappiamo quanto sia importante entrare in Champions, discorso economico che ormai va fatto per tutte le squadre. Io credo che la Juventus abbia una buonissima organizzazione difensiva. Sì, a centrocampo deve aspettare che rientrino dei giocatori importanti. Locatelli non so se riuscirà, perché sei legamenti, comunque sei mesi, secondo me difficilmente rientrerà se non nella parte finale. Thuram non si sa bene ancora, sono giocatori importanti, però ha degli uomini forti. Lui non voleva dire, secondo me, forti proprio da un punto di vista tecnico, voleva dire
0: no,
2: forti,
0: esatto, carismatico,
2: materiale, sì,
0: però ci sono, secondo te, Massimo?
2: Sì, perché Nico Gonzalez lo hai messo dentro e ti ha cambiato un po' la squadra. McKennie comunque è sempre una garanzia, ti rientra Yıldız, è chiaro, ti aspetti molto di più dal giocatore turco, perché è lui il vero talento di questa squadra qui. E poi chiaramente davanti possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma bisogna che gli attaccanti inizino a segnare, ecco, questo è poco da sicuro, che non puoi sempre aspettarti il gol di Bremer o il gol del centrocampista con l'inserimento. Qualcosa lì davanti la Juventus deve fare.
0: Beh,
2: in più,
0: certo, a proposito di risultati, i risultati non li raggiungi, se non segni banalmente non vinci. Nicola, però lo chiedo anche a te, io su questo sono... non voglio dire un po' più critico, però ecco, si è parlato tanto della leadership in campo dei giocatori della Juventus. Io di grandissimi leader non li vedo, di uomini forti a livello di spogliatoio, a livello carismatico. Forse Bremer posso inserirlo, però non sono neanche così convinto. Te come la vedi, Nicola?
3: Ma io la vedo un po' come Massimo, nel senso che questa è una squadra che è priva, secondo me, dei campioni. Non dico dei campioni del passato, perché oggi sarebbe difficile fare dei paragoni. Però, come disse qualcuno, che ne sa probabilmente più di me, disse che la forza del gruppo sta nel valore dei singoli. E il valore dei singoli attualmente è un valore di secondo piano, di seconda fascia, chiamiamolo come volete.
0: Di certo non da scudetto.
3: In questo momento, io non da scudetto, ma anche per quanto riguarda le coppe. Adesso l'Europa League è una coppa, diciamo, dove ci sono delle squadre di seconda fascia, e lì magari possiamo competere bene, a parte il Milan. Ma io, quando quelle classifiche, tipo una classifica stilata l'altro giorno dalla Gazzetta dello Sport, dove c'erano i 10 portieri più forti del mondo, ecco, non c'è il portiere della Juventus, e sono da 50 anni, è la prima volta che la Juventus non ha un portiere nei primi 10 più forti al mondo. Questo è già un dato. Per quanto riguarda poi tutti gli altri giocatori in rosa, e qui mi rifaccio alla frase di Spalletti, dei giocatori forti, ecco, probabilmente ha ragione chi mi ha preceduto, intendeva forti nella testa, perché poi dal punto di vista qualitativo sono giocatori che nelle loro nazionali lo vediamo. Lo stesso Nico Gonzalez, da me fortemente voluto, è riserva nella nazionale argentina, ma in questa Juventus dovrebbe essere titolare al 100%, perché non vedo giocatori più forti di lui. Per cui una Juventus fatta di giocatori di seconda fascia è una Juventus che può lottare per quale obiettivo? Forse la domanda da fare a Spalletti era quella, cioè qual è l'obiettivo? Ho dei giocatori forti, ma per quale obiettivo? Ecco. E poi della sua intervista, diciamo che mi ha lasciato un po' così, quello che ho percepito, no? I 250 milioni di responsabilità, proprio in riferimento all'aumento di capitale che fa la Juventus. Ecco, non vorrei che qui ci si abituasse sempre al fatto che ci sia qualcuno che il giorno dopo possa riparare i danni e mettendoci sempre dei soldi. Ecco, questo è il messaggio che passa anche ai tifosi.
0: Dici, la toppa non può essere quella, non sempre, perlomeno
3: non sempre così, no? Ecco, io faccio l'allenatore, male che vado sbaglio, alla fine ci sarà qualcuno che ripagherà. Non deve essere così, cioè non funziona così, quindi ci devono essere delle responsabilità. Quindi, e mi rifaccio a chi mi ha preceduto anche in questo, e se Spalletti non dovesse centrare almeno il quarto posto, io penso che Spalletti faccia fatica ad andare avanti nella Juventus. Questo è il mio punto di vista.
0: Beh, sì, dicevo, non è una squadra costruita per ambire al massimo livello, ma perlomeno per cercare di lottare per il quarto posto e di rientrare in zona Champions.
3: Che non sarà facile.
0: Tu ti aspetti delle difficoltà già da subito? Perché c'è il Cagliari, la prossima partita.
3: Certo, perché andiamo ad analizzare quelle che sono state poi le vittorie della Juventus. La prima in Europa League non fa testo, contro una squadra modestissima. Ma anche con l'Atalanta. L'Atalanta, chi conosce il calcio, conosce Sarri. Chi conosce Sarri sa benissimo che le prime 5-6 partite delle sue squadre hanno sempre faticato. Quindi l'Atalanta vista a Torino è stata una squadra che si è visto benissimo che era una squadra in costruzione. Quindi anche quella vittoria lì, che è stata una vittoria che poi i maligni dicono sì, c'è il fallo, secondo me c'era rigore, perché quello è rigore tutta la vita, perché io che sono juventino, se non mi dovessero dare un fallo così, ecco, io mi arrabbierei molto. Quindi è troppo facile dire sempre bravo Orsato, bravo l'arbitro, quando le cose vanno a tuo favore. Nel caso specifico la Juventus, quella del secondo tempo, perché nel secondo tempo ha sistemato un po' la squadra Spalletti, lasciando davanti Gonzalez a sinistra, dove deve giocare, perché quello è il suo ruolo, e quando rientrerà Ildiz non lo so cosa succederà, con Sesta, e il centravanti, che non è un centravanti, purtroppo Colomoni. Ecco, questo è, diciamo, secondo me, l'assetto che ci sarà anche a Cagliari, presumo, perché la difesa, ormai abbiamo capito, è quella lì, e il centrocampo per forza di cose sarà quello, anche se con Miners, con questo gol che ci ha regalato come juventini, non con grandi evidentemente, ci dà un po' di speranza nel recupero di questo giocatore che ancora oggi per tanti è una chimera, è un giocatore fortissimo. Per due anni all'Atalanta è diventato un giocatore impalpabile, cioè sembra quasi che non abbia mai giocato a calcio, veramente, delle volte
0: sì, spaesato, fuori contesto.
3: Mamma mia.
0: Per colpe proprie, oltre che per le difficoltà della Juventus degli ultimi anni. Certo, poi non per essere malizioso, devo dire, Stefano, non abbiamo visto un grandissimo Voltemade con la Germania, Devo dire, non mortifero sotto porta.
1: Ragazzi, è un po' in difficoltà. Sì. Però, insomma, auguriamo a lui di farci vedere le sue qualità, le sue caratteristiche.
0: Beh, dovrà riscattarsi, sicuramente non è stato un inizio validissimo alla Juventus, però a proposito di riscatto, poi stiamo arrivando anche alla fine del blocco, è una delle domande che stiamo ponendo e che ci stiamo ponendo nella puntata di oggi. Ci stiamo ravvicinando al campionato. Massimo, ti chiedo: come?
1: Meno male.
0: Ah, meno male. Non dici tre settimane di sosta, un po' troppo. O sbaglio, mi sembra di capire.
2: Mamma, un po' troppo. Sì. Vabbè, scusami.
0: No, che vai tranquillo. No, volevo chiedervi, ecco, però, proprio col ritorno del campionato, da chi vi aspettate che siano squadre, che siano calciatori, allenatori? Una conferma e chi un riscatto già dalle prime partite di Serie A, Massimo?
2: Ma guarda, io mi aspetto di vedere e di capire più che altro se il Milan è guarito. Se il Milan è guarito...
0: Vedi una squadra convalescente, quindi?
2: Beh, una squadra non equilibrata, però sembra che abbia capito che debba giocare in un altro modo. Fra l'altro, mi dispiace per l'infortunio, pare che Stupinian si sia fatto male e sia fuori diversi mesi. Al di là di questo, io credo che abbia capito che non poteva giocare in quel modo lì. Ieri è entrato Pulisic, Ramos ha fatto vedere in nazionale che è una punta vera, che sa fare gol, che sa giocare con la squadra. Sono curioso di vedere appunto i progressi del Milan, e l'altra partita è inevitabilmente come Roma, perché la Roma deve dare continuità su un campo difficilissimo dove tra l'altro ha sempre perso negli ultimi due anni, e il Como, dopo la partita stranissima ma ben giocata dal Frosinone, va riconosciuto, anche se poi ha avuto tantissime palle gol. È una partita, secondo me, che se il Como non dovesse portare a casa, comincia a scricchiolare qualcosa anche nella certezza, no, della squadra. Dunque queste due situazioni mi incuriosiscono nella ripresa del campionato.
0: Tu, Stefano?
1: Beh, premesso che sarà un'incognita per tutte le squadre dopo tre settimane, ha detto bene Massimo, una sosta lunga. Detto questo, io sono incuriosito da, allora tu hai detto riscatto, conferma, riscatto Napoli, perché insomma Napoli dobbiamo capire che cosa potrà fare contro questo Frosinone esuberante, scintillante, che ha poco da perdere, avrà poco da perdere, quindi una buona classifica, gioca un calcio aggressivo, di grande personalità, un po', no? Ha questa strafottenza, cioè nel senso tecnica e tattica, e quindi sarà un cliente scomodo per il Napoli di Allegri. Poi per quanto riguarda le conferme, Inter e Roma, e anche io sono incuriosito da questo Milan, che secondo me dovrebbe orientarsi su alzare diciamo la volontà di alzare il livello tecnico davanti, cioè Pulisic, Saelemaekers e Moreira sono imprescindibili secondo me per assecondare l'assistenza, per dare assistenza tecnica, fantasia, velocità a Gonzalo Ramos. Poi i due in mezzo al campo li trovi, o Modric e Rabiot a seconda dell'avversario, o Yashari e Rabiot. E poi Bartesai lo metti a sinistra, fai un 4-2-3-1 e via andare, cioè nel senso, però Moreira a destra può essere la svolta, cioè nel senso con Saelemaekers a sinistra e Pulisic sottopunta Gonzalo Ramos. Poi vedremo che
0: Milan sa... praticamente Moreira e Saelemaekers sostanzialmente,
1: sì, no, voglio dire, però sono Saelemaekers e Pulisic che sono imprescindibili. Poi se vuoi giocare lui 3-4-3 e continui a farlo, però secondo me Pulisic, ci metti tecnica, velocità vicino a Gonzalo Ramos e soprattutto Moreira, che ha una corsa straordinaria, uno contro uno, e ti taglia in mezzo col sinistro, fa tanti gol e tanti assist. E il Belgio Van Bommel ha messo due uomini che Garcia non aveva messo nelle posizioni, Gols, che è un fenomeno. hai visto giocare Gozza.
0: Come è una cosa scorso in Eredivisie ha fatto
1: sì, sì, però l'ha messo bene alto. E poi Moreira l'ha messo alto perché non difende niente Moreira.
0: Beh, io lo so. Quindi alla fine è un attaccante, lo conosco
1: è un attaccante, è un esterno alto che,
0: sì, che deve giocare su,
1: che c'ha il gol anche nei piedi e l'assist e poi bravo. Ecco. Io lo farei, cioè, mi aspetto da Amorim una svolta
0: un,
1: del genere,
0: un cambio. Vedremo. Certo, l'unica remora che ho sempre sul Milan, due centrali soli, a me spaventano un po'.
1: Vabbè,
0: però,
1: ho capito, però
0: certo, devi trovare
1: un Milan che deve andare in avanti, non
0: ma sta Amorim trovare la formula giusta. Vengo anche da te Nicola, conferme e riscatti, che ti aspetti?
3: Ma allora, intanto mi incuriosisce molto Como Roma. Como Roma mi incuriosisce molto sia per il riscatto del Como che per la Roma, per la conferma della Roma, perché l'anno scorso il Como, quando è stato il momento di confermare quello che di buono aveva fatto, si è perso negli scontri importanti, e quindi domenica vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda invece il Napoli, sono d'accordo sul discorso che la sorpresa Frosinone potrebbe continuare ad essere una sorpresa anche a Napoli, quindi Napoli dovrà stare molto attento, è una partita da attenzionare anche questa. Poi per il resto, insomma, l'Inter con il Parma penso che ci sarà sicuramente l'esordio del nuovo allenatore. Come sappiamo, spesso nel calcio l'esordio porta sempre qualcosa di nuovo e magari anche quella scintilla, no? Però mi sembra che l'Inter in questo momento sia troppo forte da incontrare. E dopodiché mi aspetto anche che l'Atalanta inizi a macinare, perché comunque, come dicevo prima, le squadre di Sarri ci mettono, e poi quando iniziano però a macinare sono squadre che da temere, per cui diciamo che poi la Juventus a Cagliari avrà un osso duro, perché il Cagliari comunque sta dimostrando di essere una buona squadra costruita molto bene.
0: Tanti interrogativi dunque da sciogliere al rientro, come diceva Massimo, finalmente della Serie A. Io a questo punto vi ringrazio, ringrazio proprio Massimo Orlando per essere stato con noi. Vabbè, grazie Massimo, sempre un piacere.
1: Ciao Massimo.
0: E
1: ciao.
0: Grazie anche a Nicola. Ciao, Nicola Penta. Ciao Nicola.
3: Ciao, grazie a voi. Ciao, buona
0: siamo domanda. Allora a questo punto per andare in pausa, ma riporto prima un'altra notizia, perché Medvedev è stato squalificato incredibilmente proprio a Pechino alle semifinali, anche se la partita stava già per finire, era di fatto finita. Non è la prima volta, Medvedev ha un pedigree di liti con i tifosi abbastanza lunga, ha tirato una pallata a un tifoso, veniva scritto involontaria, non ho visto le immagini.
1: Stavolta non ha sfasciato racchette,
0: no, però stava sfasciando i tifosi, quindi aveva perso il primo set 7-5, poi era avanti 5-3 Djokovic, quindi la partita era già praticamente finita. Impressionante Djokovic a Pechino, perché la statistica con questa vittoria diventa su 33 partite giocate a Pechino 33 vittorie e 0 sconfitte. Non male. Adesso andiamo in pausa e rientriamo tra poco per recuperare i messaggi a WhatsApp al 331 8200213. A fra poco.

0: Ultima ora di Maracanà qui su TMV Radio. Blocco per i messaggi, caro Stefano Impallomeni, qui accanto a me.
1: Buon pomeriggio.
0: E abbiamo appunto ancora da chiacchierare. Poi ricordo che nel prossimo blocco invece faremo un po' il riassunto con tantissimi contributi che sono stati raccolti al Festival dello Sport di Trento, ma nel frattempo infatti recuperiamo i messaggi WhatsApp, quindi se avete domande per Stefano al 3318200213, messaggi WhatsApp, siete i benvenuti. E già ne arrivano alcuni, domande appunto un po' sul campionato, un po' sulle nazionali. Ti chiedono intanto qual è la difesa più preparata per lo scudetto. È vero che faccio un inciso, poi ti lascio la parola. Il calcio contemporaneo negli ultimi anni ci ha insegnato che anche l'attacco alla fine fa la differenza, non vincono più solo le squadre con la migliore difesa, però la difesa fa sempre la differenza. Qual è quella che ti convince?
1: La fase
0: di più?
1: Difensiva di una squadra fa la differenza.
0: Fa la differenza, esatto.
1: Poi il reparto certamente
0: credo
1: deve avere anche elementi
0: la fase difensiva, credo.
1: La fase difensiva la devi fare per adesso, insomma, la Roma mi sembra che sia
0: la più efficace secondo te
1: per adesso. Poi però, più in là non lo so, però insomma, poi l'Inter deve mettere a posto qualcosina da questo punto di vista. Lazio ancora bisogna vederla all'opera, se sollecitata in una certa maniera. A Venezia ha sofferto un pochino.
0: Beh, anche perché con tutto il rispetto anche gli interpreti stanno andando bene, ma
1: sì,
0: parliamo di difensori, vero che la fase
1: e
0: difensiva
1: la Juve,
0: fanno
1: e la Juve secondo me la Juve secondo me fare un ottimo lavoro da questo
0: io
1: punto di
0: continuo
1: vista.
0: A pensare che sia una squadra che può trovare equilibrio.
1: Esatto.
0: Lo pensavo, l'ho detto anche dopo la sconfitta abbastanza clamorosa contro il Sassuolo, sembrava una follia dirlo allora, però secondo me è una squadra che può
1: e anche
0: trovare
1: la fase del
0: certo...
1: del Como non è da sottovalutare,
0: no,
1: lascia
0: no,
1: perdere
0: vero,
1: l'eccezione
0: vero,
1: della sconfitta
0: verissimo.
1: A Frosinone, è sembrato un Como, cioè la forza del Como è l'equilibrio tra le due fasi, è sempre stato molto corretto da questo punto di vista. Frosinone è male, non mi è piaciuto da questo punto di vista.
0: Può capitare, è un equilibrio dinamico, è un equilibrio dinamico quello del Como. L'anno scorso infatti ha subito neanche 30 gol,
1: pochissimi.
0: Per una squadra che ha proposto tanto, quindi sì, mi sembra una buona fotografia sulle difese. Poi Gianni invece ci chiede un pensiero in generale su questa lunga sosta delle nazionali. Secondo lui è una un po' un ostacolo per chi viene anche convocato, troppo tempo lontano da casa, nemmeno nel ritiro estivo restano tanto fuori, più la stanchezza di 4 partite in 10 giorni. Insomma, Gianni non l'ha apprezzata tantissimo. Io l'idea ce l'ho, però ti lascio rispondere prima a te.
1: Ma guarda, è abbastanza lunga, ripeto, 3 settimane sono tante, soprattutto anche per i giocatori impegnati nelle nazionali, anche chi non gioca, e tu non stacchi mai da un punto di vista proprio mentale. Mentre l'allenamento con la tua squadra ti concedono magari 3-4 giorni, stacchi, i giorni sono quasi 21. Sono tanti.
0: 3 settimane piene praticamente.
1: 3 settimane, quelli che vanno in nazionale non staccano mai. Poi a maggior ragione se giocano tanto, e quindi rischi di riaverli con un pochino più di stress. Ma siamo agli inizi, e quindi ci sarà un'altra sosta a novembre, poi ci sarà la sosta quest'anno rispetto allo scorso anno, non si giocherà al 27 dicembre, l'ultima settimana di dicembre, e quindi insomma alla fine devi correre e ti devi un po', però ripeto, secondo me è una lunga sosta da rivedere. Anche sono d'accordo anche con le parole di Mancini, insomma 4 partite in pochi giorni anche per le nazionali non è che sono poche,
0: no tutt'altro. Però devo dire, l'unica cosa positiva è ridurre il numero delle soste, paradossalmente. Cioè qui praticamente è accorpato 2 soste nazionali insieme, perché di solito erano 2 partite.
1: Settembre, ottobre, novembre.
0: Esatto, erano 2 partite a settembre, 2 partite ad ottobre, 2 partite a novembre.
1: È accorpato settembre-ottobre.
0: È fatto settembre-ottobre, poi se ne riparlerà a novembre della prossima.
1: Tra un mese.
0: Esatto, però poi comunque sia, almeno le messe insieme, non devi partire, ritornare, raduno. Secondo me un pochino a livello logistico ha tolto, sì, pro e contro, devo dire, non sono un grande fan, ma anche prima con 3 soste divise, secondo me non era la formula perfetta, però ormai le partite sono tante. Poi tema annoso che oggi devo dire non abbiamo toccato, perché se ne è parlato già tanto i giorni scorsi, caro Stefano, su Cristiano Ronaldo. Qui veniva scritto da Federico che il CT portoghese, Jorge Jesus, dovrebbe addirittura, secondo Federico, chiedere in primis scusa a CR7. È già partito prevenuto, l'ha convocato solo per umiliarlo, ma non credo sia vero. Ora l'allenatore non rimane che fare solo una cosa, dare subito le dimissioni. Addirittura, Jorge Jesus. E qui poi tra parentesi scrive, come peraltro dovrebbe fare Allegri, sappiamo che Federico non è un grande fan di Allegri, però non lo so, io non la vedo, non vedo atteggiamenti prevenuti da parte di Jorge Jesus, semplicemente non l'ha fatta entrare in quella partita per il bene della squadra e da lì apriti cielo.
1: No, per carità, poi è abbastanza complesso da approfondire questo tema, certamente il comportamento di Cristiano Ronaldo, io capisco che poi si sia sentito...
0: Però per me ha sbagliato lui, dai.
1: Esatto, ferito. Però è anche vero dall'altra parte che nel momento in cui tu convochi Cristiano Ronaldo devi saper gestire, altrimenti non lo convochi. Però insomma, poi Cristiano Ronaldo rappresenta non solo un simbolo del calcio mondiale, ma soprattutto l'orgoglio portoghese. Quindi è stato un caso, soprattutto in Portogallo, portato a momenti particolari. Per ora Jorge Jesus ha ragione, ha vinto 12 punti. 3-4 vittorie su 4
0: e 3 senza Ronaldo, 3 vittorie
1: e poi credo che ci sia anche un velo di ipocrisia lì all'interno, perché insomma molti calciatori non so quanto poi siano fedelissimi di Cristiano Ronaldo, a parole un mo e poi con un altro
0: non credo siano tutti grandi fan
1: e agire, no? Quindi non ti so dire, è una cosa abbastanza triste, si poteva gestire in maniera differente, soprattutto considerando quello che ha dato al calcio mondiale Cristiano Ronaldo, però anche lui una squadra non può, deve andare oltre l'ego di un fuoriclasse e soprattutto al di là deve andare oltre la gestione di un fuoriclasse, e qui abbiamo un ego gigantesco di un giocatore
0: smisurato, stavi per dire, secondo me
1: formidabile, un giocatore formidabile,
0: sì,
1: che resta tale
0: eccezionale,
1: però poi insomma non lo so adesso dove sei, la verità lui ha detto che ci farà sapere il suo pensiero e quindi sono curioso di attendere,
0: sì,
1: le sue parole.
0: Poi Jorge Jesus ha aperto, ha detto per me la soluzione ci sarebbe, sono aperto al dialogo, se vuole dialogare, ora bisogna vedere se sarebbe disposto a scendere dal piedistallo Cristiano Ronaldo, francamente non lo so.
1: Sì, lui ha risposto però... anche in conferenza stampa, decido io, faccio quello di...
0: sì, ma sì, in maniera legittima.
1: Magari poteva utilizzare una forma magari un pochino più morbida, no? Sai, se Cristiano Ronaldo sente questa sicurezza da parte dell'allenatore di dire faccio tutto io, decido io, certo, ci mancherebbe altro. Però
0: sì,
1: insomma è Cristiano Ronaldo, quindi o lo convoco e poi lo gestisci in maniera differente o non lo convochi per niente. Però insomma ha sbagliato Cristiano Ronaldo,
0: ci può stare,
1: e
0: che...
1: secondo me anche nella comunicazione Jorge Jesus non è stato,
0: ci poteva fare meglio,
1: poteva essere un pochino più morto,
0: ci può stare come valutazione. Di certo poi la volontà era di farlo entrare nella seconda partita,
1: però sono d'accordo
0: partita.
1: Con Paolo, le decisioni di farle come
0: esatto,
1: tecnico,
0: anche perché poi il bene si fa per la squadra,
1: esatto.
0: Decisioni poi portano anche alle vittorie, oltretutto lì parlano anche i risultati, però mi sembra una buona fotografia. Intanto abbiamo anche dei messaggi audio al 331 8200 213.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Però riguardo a Conte si è dimenticato di dire una cosa, che è la squadra blasonata di prestigio che vuole recuperare i fasti di un tempo, ma doveva aggiungere per completezza e che abbia anche una caterva di milioni da investirmi sul mercato, perché se no vai al Torino, vai alla Sampdoria, vai alla Fiorentina, vai lì, vai. È troppo bello, cioè, che non sappiamo com'è Conte poi sul mercato. Un saluto.
0: Beh,
3: Ciccio, fai il bravo,
0: Lo sappiamo che dove Conte va, vabbè, richiede una spesa. Peraltro stavo leggendo prima...
1: È un allenatore top, quindi...
0: È esigente. Leggevo, top. Ecco, noi abbiamo subito pensato alla Juventus, invece ti dico che, essendo in Inghilterra, Antonio Conte, tutti in Inghilterra, tanti, leggevano scritto, riferimento al Manchester United. Quindi ecco, ci siamo divisi a seconda del punto di vista.
1: All'estero ce ne sono parecchie, sì.
0: In Italia... Ma anche all'estero, le principali sono Juve, Milan e Manchester United.
1: Queste tre.
0: Il riferimento. Quindi chi lo sa che magari non possa poi diventare un Red Devil anche...
1: Chelsea pure, magari un ritorno al
0: Chelsea. Sì, però se hanno appena iniziato il corso con Xabi Alonso, non lo so, sarebbe un colpo di scena anche lì, se dovessero per l'ennesima volta...
1: richiamare Conte.
0: Beh, penso, ad ora direi di sì, sarebbe un colpo di scena. Comunque, a proposito anche di notizie, di... altri club. C'è stato un vertice fra Max Allegri e Aurelio De Laurentiis questa mattina, blitz del presidente a Castel Volturno per un colloquio faccia a faccia con il tecnico, un incontro circa un'ora, quindi è stato fatto proprio un punto in generale, quindi un'ora di testa a testa fra De Laurentiis e Allegri, chi lo sa che cosa verrà fuori.
1: Conosciamo per ora soltanto la durata dell'incontro, non conosciamo i contenuti.
0: Dal Napoli, che cosa
3: con
0: verrà
3: ruspe
0: fuori?
3: Contro ruspe, macchinari, camion avanti, indietro.
0: Beh, magari lo richiede ad Antonio, sì, perdono, ad Antonio Conte, a Massimiliano Allegri le ruspe sul campo per cambiare qualcosa. Anche se ti devo dire, Stefano, il Napoli non ha convinto pienamente, però non mi aspetto un disastro.
4: No,
0: domani è impossibile.
4: Domani è impossibile.
0: Ecco, appunto. Però non mi aspetto un disastro, devo dire, dal Napoli di Massimiliano Allegri. Io credo che possa ripartire, non per i massimi obiettivi. Io non vedo un Napoli lotta per lo scudetto, però penso che sia un
1: quarto posto.
0: Io l'ho messa nella griglia delle prime quattro quest'anno.
1: Io no, però ciò non toglie che se la può giocare, se la possa giocare fino in fondo.
0: Se non se la dovesse giocare neanche,
1: con sarebbe grave. Con le solite
5: sa come si fa l'allenatore?
1: No,
0: io no, come dice lui, però
4: faccio questo mestiere per sbaglio.
0: Devo fare un'altra cosa. Ormai le sue memorie ai blobbini di Massimiliano Allegri. Altri messaggi intanto al 331 8200 213. Prima di andare a un messaggio audio ti riporto un messaggio scritto, Stefano.
1: Sì.
0: Ti chiedono anche, beh, qui poi andiamo sui temi più allargando più il punto di vista, perché i difensori accompagnano l'attaccante e non intervengono più. Beh, forse perché il calcio è più veloce, è più difficile intervenire. Però non
1: c'è
0: so.
1: Più la figura del marcatore, no, che ti sta attaccato, anche se poi dopo ci sono forme diverse, c'è sempre il riferimento all'attaccante, perché non è che puoi marcare l'aria. Cioè, vediamo per esempio la Roma che va molto sulle pressioni in verticale, su queste aggressioni sulla punta, però insomma, se indicate a marcare Thuram o Lautaro o Castro quando stava al Bologna, si vedeva nitidamente che c'era il duello. Quindi certo, dipende, insomma,
0: dipende dal difensore.
1: Però devi, ripeto, non è che adesso il calcio sia cambiato, devi marcare sempre un attaccante di riferimento, lo fai poi all'interno di un meccanismo di gioco. Però è evidente, concludo, che il difensore ormai sia più applicato nella costruzione del gioco che non nella difesa.
0: Certo, altri compiti anche
1: prettamente individuale, no? Su questo scontro fisico molto vicino all'attaccante. Quindi qualcosa perdi, però insomma, poi i difensori bravi ci sono.
0: Anche i marcatori, anche non più come un tempo, perché non si può marcare neanche più come un tempo.
1: Ma che no, insomma, si è fatto, una buona partita.
0: Io si penso sempre anche a Rubén Dias.
1: Contro più Esposito, poi è arrivato Ken, l'ha provocato, l'ha buttato fuori, l'ha costretto all'espulsione, insomma, poi alla fine. Però ci sono stati dei duelli.
0: Ma sì, anche vari anche dall'attaccante. È chiaro che se devi marcare male, non devi marcare più Esposito.
1: Esatto.
0: Hai bisogno di delle contromisure differenti. Peraltro devo dire anche molto bene Jacquet, che è un ragazzo che comunque
1: da Rennes,
0: vivaio come sempre molto florido. Peraltro non è stato neanche sempre titolarissimo l'anno scorso a Rennes, perché è esploso un po' in corso d'opera, come sempre il Liverpool. I soldi non mancano, le palanche, come direbbe Paganini, e quindi se l'è preso a Liverpool. Devo dire anche qui l'impatto positivo, l'ho visto in Premier League più volte. Buon difensore. Andiamo a sentire anche un messaggio audio al 331 8200 213.
6: Salve ragazzi, Giuseppe da Napoli. Riguardo le parole di Conte, e se alludesse allo United,
0: eh sì, è quello che dicevo,
6: invece che squadre italiane, che ne dite? Un abbraccio.
1: Abbiamo già detto, ha detto Lucio,
0: anche perché i club sono francamente quelli lì. Quindi potrebbe essere il Manchester United, che l'anno scorso sembrava aver trovato certo tipo di continuità.
1: È ripiombato nella...
0: Beh, nella discontinuità, perché poi non ho visto solo cose negative, però manca continuità, ragazzi. Prendiamoci in giro contro il Fulham, non ha neanche giocato una cattiva partita, però poi lì davanti mancava sempre lo spunto, è arrivato il gol nel finale, meritato, però alla fine dei conti... Serve francamente più continuità. Altri messaggi che vado a recuperare, ma prima altri audio, vai.
7: Buona serata. Io vi vorrei fare una domanda abbastanza logica. In base alle affermazioni di alcuni giornalisti che sono aspetta, voi mi dovete dire voi stessi chi sono le società di Serie A, in base alla nazionale o in base al coso, che stanno formando giocatori italiani per poterli dare ai vari settori, e under 21, under 16, under prima squadra, perché quello che volete. Mi dovete dire quali sono le società ad oggi che stanno sviluppando e mettendoci dei soldi verso i settori giovanili.
1: Allora, Lucio,
0: devo dire che in realtà è una domanda legittima, però, Stefano. Devo dire che in realtà è una parzialmente
1: una domanda
0: legittima,
1: bellissima, corretta, però che presuppone una preparazione straordinaria che tu hai.
0: Beh, sì, sto pensando sai, a un bel progetto che sta facendo con i giovani il Genoa. Ha iniziato un progetto, il direttore sportivo ha parlato anche proprio in una recente intervista, ha detto non valutiamo i nostri tecnici in base ai risultati, ma li valutiamo su un percorso di inserimento dei giovani nelle categorie superiori. Quindi chi ha 16 anni a passare già all'under 18.
1: Lo sai che sta facendo un lavoro, caro amico che ci telefono,
0: quindi devo dire in genere, se devo fare un nome, amico,
1: che se, quello che sto per dire è sorprendente, ma sul settore giovanile, sulla primavera soprattutto
0: in Italia?
1: In Italia, quale squadra?
0: Quale squadra?
1: Che impiega praticamente il 99% di italiani.
0: Non saprei dirti.
1: È il Como.
0: Il Como.
1: È il Como. Capito? Quindi alla fine poi è interessante la domanda che ci ha fatto il nostro amico. Como praticamente c'ha tutti italiani in squadra. A differenza
0: detto
1: di tante
0: Fabregas.
1: Primavere che è piena, sono piene di stranieri. Giusto, dalla regia mi confermate?
0: Annuiscono.
1: Sì,
0: partecipano. Sai, perché poi è un tema molto spinoso, Stefano, quello dei giovani.
1: Beh,
0: giovani...
1: insomma, però alla fine noi parliamo della Serie A, della Serie B, ma come, Mancini che se lancia giovane, vanno all'estero, Caglioti per esempio gioca nel Brentford, li perdiamo, perché abbiamo... poi dopo scopri nel settore giovanile, vai a vedere, campionato primavera sembra la copia e incolla di quello che succede a livello professionistico.
0: Sì, quindi, sì, è così.
1: Ragazzi, ci parliamo sempre, giriamo.
0: Sono belli i principi, ma i principi poi vanno più.
1: Allora, il Como si distingue rispetto alle altre, magari ce ne sono anche altre in Italia, però insomma c'è il 90% di italiani.
0: Sì, ma infatti
1: nella formazione titolare.
0: Guarda,
1: credo il 100%,
0: ti ripeto,
1: 99,9%.
0: Io ho l'impressione che noi poniamo sempre l'accento sui giovani a 20 anni, a 21, a 19 anche. Io continuo a pensare che secondo me si debba anche intercettare un cambiamento nella crescita dei ragazzi a 15 anni, 14 anni, 16 anni, perché noi formiamo...
1: In primavera a 19 anni sei vecchio.
0: Sì.
1: Cioè non puoi giocare a 19 anni e 20 anni in primavera.
0: Anche perché tu quello che sei a 19 anni come giovane calciatore lo sedimenti a 16.
1: Certo.
0: Bravo, lo inizi a sedimentare a quell'età lì. Prima stavo parlando anche di esperienze dirette di Andrea Magliocca in cabina di regia, che ha il figlio che gioca... E parlava di una partita contro la Tor Tre Teste, che è una delle più rinomate società, per chi non fosse di Roma, una delle più rinomate società a livello giovanile, e diceva sì, bello, ma in squadra sono tutti ragazzi che semplicemente giocano perché sono alti 1,80 m a 15 anni. Allora ti chiedi, ma la formazione del ragazzo a quell'età lì, a 14 anni, a 15 anni, è basata sul renderlo forte per la categoria dei 15 anni o per... farne poi un futuro giovane calciatore di 18 anni, di 17 anni, pronto già per approcciarsi al calcio dei grandi? Io questo dubbio ce l'ho.
1: Ma manca secondo me
0: la visione.
1: Diciamo, la visione, ma è anche un senso di missione. Mi spiego meglio. Cioè, tu devi puntare magari su Lucio a 15-16 anni, affinché Lucio possa diventare un calciatore professionista e possa durare nel tempo. Invece
0: stanno
1: costruendo dei prodotti a termine con la scadenza. Cioè,
0: il 17enne deve essere forte per l'under 18.
1: No, magari io formo un giocatore che in 3 anni può evaporare, dopo 3 anni può evaporare la sua carriera. Io sono consapevole, io che costruisco già, di tutto questo sistema qua. Quindi è più un prodotto
0: a breve termine,
1: a fini economici.
0: È quello.
1: Che non la missione del vecchio maestro che dice oggi Andrea l'ho cresciuto io, è uscito, che ne so, i Frattesi, gli Scamacca, cioè quello che faceva per anche Bruno Conti, alla Roma, Favini all'Atalanta e Batta al Torino, cioè che ogni volta, in ogni generazione sfornavano 6-7 giocatori che poi hanno fatto delle carriere sono durate,
0: poi non poi possono diventare tutti fenomeni, è chiaro, però
1: è quella la missione, capito? Vedere, avere una visione, dice, questo giocatore può fare 10 anni in Serie A, può fare una carriera importante, può entrare nel mondo del professionismo. Invece secondo me si limitano a creare dei prodotti no fake, però delle cose che all'inizio diciamo gol... quanto è forte quello, poi ci stanno gli interessi economici, poi te ne freghi e lo lasci andare a
0: macerare. Perché il calcio giovanile è molto diverso rispetto al calcio dei grandi, però non chi c'è rende questa... chi incide, ripeto, e fa 30 gol a 16 anni nell'Under 17,
1: per me se tu
0: non
1: lavori,
0: è detto sia formato per essere
1: io
0: calcio,
1: io l'ho sempre detto
0: dei
1: qui
0: grandi.
1: A Maracanà e non mi stancherò mai di dirlo, quando tu lavori in un settore giovanile devi avere una missione dentro,
0: sì,
1: e l'aspetto economico deve essere riconosciuto, naturalmente secondo me sono pagati anche poco,
0: no,
1: non so, ai miei
0: pochissimo
1: tempi,
0: troppo poco
1: per, per il lavoro che hanno fatto,
0: assolutamente,
1: e per quanto siano stati importanti,
0: ma anche
1: che
0: per
1: hanno
0: molti
1: lavorato
0: adesso,
1: sempre nell'ombra, quindi vanno riconosciuti in maniera adeguata a livello economico, e poi però non devono avere pretese di diventare chissà che cosa, perché quello fai nella vita, e quello farai il missionario all'interno di Coverciano, il missionario all'interno di un settore giovanile importante, quindi 20
0: esatto.
1: anni, 30 anni alla Fiorentina, alla Roma, alla
0: Alberto De Rossi della Roma.
1: Bravo. Stai là e ti devi trovare le tue motivazioni là senza avere tanti grandi aspettative.
0: Un'eccellenza
1: del settore, quindi yeah. specializzati, però vedo che invece poi ci sono molti, giustamente, che fremono, allenatori che vogliono fare la carriera, e quindi questo secondo me pregiudica un po' la crescita sana dei calciatori, e anche lo scovare il talento diventa una cosa difficile.
0: È così, sono d'accordo da questo punto di vista. Poi è chiaro che la retribuzione è anche quello un tema centrale, perché purtroppo anche il lavoro dei giovani allenatori ed educatori viene praticamente, se non ignorato, spesso trascurato. Stiamo per arrivare in pausa, intanto Federico mi ricorda, peccato che non c'è Gabriele Latini in cabina di regia, mi dice: signor Marinucci, si ricordi di Mastantuone, della cena di pesce che a poco si avvicina. Faccio le corna per la fine del campionato.
1: Perché qual era?
0: La scommessa con Gabriele Latini.
1: Ah, tu dicevi che Mastantuone non...
0: Lui mi ha detto, se fa 10 gol, gli ho detto io, se fa 10 gol ti offro una cena di pesce.
1: Però insomma, sai,
0: peccato che ha fatto quella tripletta. Tu dici,
1: sta a 3, ne mancano 7, voglia.
0: Purtroppo
1: è andata male,
0: ma io ancora ci credo, però non che io voglia che vada male il ragazzo. Se il ragazzo esplode vorrà dire che avrà meritato così. Intanto anche poi Lele diceva: posso dire che il mio Lane, ovviamente il Vicenza, da quando ha investito sui giovani siamo in B con 6-7 del Vivaio in prima squadra. Infatti il Vicenza sono anni che sta costruendo alla grande, avrebbe meritato l'approdo in Serie B già da molto prima dell'anno scorso, poi alla fine è arrivata finalmente la promozione meritata, quindi sì, devo dire, hai ragione Lele, il Vicenza è un ottimo esempio, l'ho seguito tanto in Serie C, si merita quello che sta raccogliendo sul campo. Noi andiamo in pausa, tra poco ultimo blocco con anche quanto raccolto al Festival dello Sport di Trento, fra poco.

0: Ultimo blocco della puntata odierna di Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao, in Lucio,
0: studio.
1: Eccoci qui.
0: L'avevamo anticipato, Stefano, occupiamo questo blocco un po' per riavvolgere il nastro sul Festival dello Sport di Trento. I colleghi di tutto Mercatoweb, che ringraziamo, hanno raccolto tanti preziosissimi contributi e quindi ce li andiamo poi ad ascoltare in sequenza. Io direi di partire, se la regia è d'accordo, con Massimiliano Alvini, del resto grande protagonista con il Frosinone dell'avvio di campionato. Sentiamo le sue parole.
2: Grandi risultati. Ma quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso, te lo devi godere con difficoltà che si sono, quello poi diventa la cosa più bella.
3: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori, e lo farò una domanda in vista futura: due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi, che tutti voi, vedate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dire, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
4: Senta, mister, invece il suo miglioramento, perché l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescano, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento, e tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce, e tutte queste cose qui.
3: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A, forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori, è stato poi invece forse un segreto proprio questo?
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza, quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo, ora sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
3: Se posso, prego.
5: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli, e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa, oggi abbiamo parlato di altre cose, di questa giornata qui, e poi vediamo.
3: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
4: È davvero cambiata questa Serie A, mister, perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete, ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata, c'è una proposta anche buona, non siamo così indietro. Assolutamente. E non è assolutamente.

0: ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto. Ora è stato in nazionale, tornerà. Ci siamo.
1: Ci siamo, insomma, questo è il riassunto di Massimiliano Alvini, veramente molto carico per la partenza del suo Frosinone. Prima di andare a sentire altri contributi, c'era un messaggio di Luigi che parlava di Mimmo Di Carlo, grande tempismo, purtroppo in negativo, perché Mimmo Di Carlo è appena stato esonerato dal Gubbio in Serie C, dopo la sconfitta con il
2: Sì.
1: Perugia, tre sconfitte consecutive, quindi sì, questa è la situazione attuale. Intanto però andiamo a recuperare anche altri contributi, ci sono anche le parole di Michele Padovano che ha parlato di tanti argomenti, fra cui la Juventus e il
3: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché insomma tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
4: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
5: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumoni per affrontare un po' le difficoltà sotto porte anche per l'Ibegovic per crescere?
4: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. L'Europa League, secondo me, hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
3: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte. Ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà, si tira fuori il suo nome. Questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza e Conte probabilmente lo è.
4: Sì, sono d'accordo. Conte lo è, lo dice il suo passato. Lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo. E quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato. Quindi credo che sia normalissimo perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
3: Ultima.
6: Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice. Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
4: Ma la Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
3: Grazie mille.
1: A metà, insomma, il giudizio sulla Juventus, Stefano.
7: Beh, insomma, lineare, no?
1: Ma direi di sì.
7: Quello che poi alla fine credo che ci sia una grande aspettativa, cioè, voglio dire, stiamo parlando della Juve e quindi già stona un po' pensare a una Juve che si deve piazzare tra i primi quattro.
1: Assolutamente,
7: Però
1: assolutamente.
7: la realtà è questa, quindi secondo me Spalletti è un ottimo allenatore, al quale va dato sostegno, fiducia, e poi dopo i risultati diranno se
1: Valuteremo di
7: andranno
1: conseguenza.
7: le cose.
1: Nel lungo periodo è sempre così, così come vale anche per la Fiorentina. E passiamo agli attaccanti, prima uno del presente, poi andremo uno del passato che qualche gol lo ha fatto, ma intanto andiamo a sentirci anche le parole di Matteo Pellegrino che ha parlato comunque anche di una certa energia adesso alla Fiorentina.
8: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze e 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
9: Sì, certo, volevo a livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
8: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
9: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destro, sinistro, con quello che si può, quindi gol è gol sempre.
8: Senti, cosa è cambiato con Vanoli?
9: Sì, adesso c'è un'altra energia e le 2 partite che abbiamo giocato, le 3, scusa, l'abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.

0: stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
1: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene, e poi col pubblico ho sentito un affetto subito, e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
0: Come avete detto? Un obiettivo di gol in generale, è vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
1: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. Però è vero che proviamo a fare i più gol possibile e mi piacerebbe fare i più gol possibile.
2: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
1: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra. E dobbiamo ancora migliorare tanto e, come ho detto prima, siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
3: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
1: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui, perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
0: Senti, ci racconti soltanto Mastantuono che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
1: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
4: Devo dire, è partito bene Pellegrino, 3 gol nelle ultime 4 partite, ma poi mi è sembrato sempre partecipe.
5: Generoso, combattivo, che da questo punto di vista sarà amato a Firenze. Poi certamente disegnare la tecnica, le cose un pochino
4: macchinose,
5: però è un giocatore straordinario, stoccatore di testa, e poi soprattutto ci mette l'anima quando gioca.
4: Quindi, sì, è molto argentino. E sta facendo bene, devo dire, anche oltre le aspettative finora per quello che si è visto, però gli auguriamo il meglio, ecco, anche a proposito di gol, e proprio di gol ne ha parlato, che qualcuno ne ha segnato, Bobo Vieri, che ha detto effettivamente la sua sull'Italia, ma anche sui gol che potrebbero raggiungere alcuni attaccanti, e in particolare
5: Sentiamo.
4: Uno che sta facendo benissimo in Serie A.
6: Ciao Cristian, chi ti stuzzica di più tra i nuovi giovani della nazionale? E ti chiedo anche di 3 soldi, se dovessi scegliere la nazionale, se secondo te...
7: Visto gli highlights della partita in Turchia, quindi sono ragazzi giovani, non li conosco tutti, quindi bisogna lasciarli tranquilli, farli giocare con serenità, quello che voi non fate mai, quindi... Hanno fatto una grande vittoria in Turchia, giocando bene, quindi il Mancio piano piano sta facendo giocare bene i ragazzi, sta buttando dentro tanti giovani, e questa penso sia la cosa più importante.
6: E tu soldi pensi che se dovessi scegliere la...
7: Ma non mi chiedere a me queste robe qua, che ne so io, devono decidere loro, mica io. Io ho giocato col padre, quindi... so che comunque è un attaccante molto molto bravo, però decideranno loro, non è che chiedi a me.
0: Senti Cristian, se sta parlando tanto in questo festival, cosa ti sei fatto vedere su questa situazione di Cristiano Ronaldo? Non si parla sempre dell'addio dei grandi,
7: come reagisci? Questa è una patata bollente gigantesca, quindi sono tutti divisi, cioè dice che ha fatto bene andare via perché ci vuole rispetto, e c'è chi dice che non ha fatto bene perché ha 40 anni, deve avere rispetto per i compagni, deve stare in ritiro perché gioca in nazionale. E quindi voi cosa dite? Dite, che chiedete a noi? Voi cosa pensate voi? Ma non vuol dire niente, però voi cosa pensate? Che non dite mai quello che pensate?
0: Tu l'avresti fatto?
7: Ma non lo so.
2: Senti, per quanto riguarda la lotta a scudetto tra Inter,
8: scudetto?
2: Inter-Roma, e che cosa pensi anche... No, ancora no, però che cosa pensi anche di Malen, se ti ha colpito...
9: Cosa mi ha colpito?
2: Ti ha colpito per la continuità? Ma anche quest'anno?
9: No,
2: però si è confermato. Che cosa ti colpisce?
9: Fortissimo, fortissimo. Grande giocatore, grande tecnica, sempre in movimento, calcia alla grandissima, calcia molto bene. Quindi farà i suoi 25-30 gol.
8: Lo segno.
9: Grazie. Segna, segna. Ciao ragazzi.
8: Grazie.
9: Torneo di palle difficilissimo. Penso di andare in finale, perché gioco con Locatelli. Quindi c'è stato il sorteggio a tavola. Il mister Cappello ha fatto il sorteggio. Le coppie sono Vieri, Locatelli. Questa è la cosa più importante, tutto il festival di Trento, della nazionale, non c'è niente più importante di questo padel oggi, né della nazionale che gioca stasera con la Francia, né delle interviste, finito tutto. Allora, Vieri, Locatelli, Candelà, Budel, ricordatevi questa coppia qua, poi c'è Boriello, Nick Piedecaldo, Amoruso, sapete chi è Amoruso, sì?
2: Nick Amoruso.
9: Piedecaldo. Poi l'altra coppia è... Torrisi, Brocchi, loro arrivano ultimi, 100%.
2: Lo sai che c'è un Vieri nella Fiorentina che si chiama così,
9: sì, suo padre? Suo papà, l'ho letto, carinissimo il papà.
2: Ti mancava questa?
9: Io non mi stupisco di niente.
4: Mattatore, possiamo definirlo così, Cristian Vieri, scatenato come sempre nelle sue... dichiarazioni. Intanto Giovanni, a proposito di dichiarazioni, sta parlando a Sky Sport 24 Aquilani, che dà fiducia alla nazionale e ha detto che Sebastiano Esposito ha le qualità per starci, chiaramente impegnato con il Sassuolo. Noi abbiamo ancora un ultimo contributo da giocarci, Stefano, però intanto io ti ringrazio per essere stato con me nella puntata di oggi. Domani torna il principale Marco Piccari al suo posto, ma intanto noi ci lasciamo con le parole invece di un altro dei protagonisti del campionato, Mario Hila, che comunque si è detto molto ambizioso. Detto questo, noi ci vediamo domani.
5: Ciao Lucio, ciao a tutti.
10: Mario, ci sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
11: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, club, centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, ristorante. Mi è rimasto molto, sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
12: Senti Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
11: Allora, penso che entrambe le cose sono, cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari non quest'anno, questo è un discorso, un progetto, e faremo delle belle cose.
13: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuta.
11: Allora, sì. Io infatti questa differenza la sento anche molto, perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti, dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente, come braccetti, ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente, vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce, e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ci considero che è magari più uno esterno, un attaccante esterno che un quinto, e giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente. Quindi considero che questo può aiutare, il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva, perché ti puoi adattare a diverse squadre. Quindi molto positivo, il calcio di Amorim mi piace, ci piace a noi, come dicevo al tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma, stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
8: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
11: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante, e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio, è molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra, è molto importante e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
14: Si può dire che per il grande tema Gonzalo Ramos gli altri 10 devono mettersi in testa che lì davanti c'è uno forte, quindi cercarlo di più, trovarlo di più, considerarlo di più?
11: Sì, considero che anche è un lavoro nostro, come vediamo in Portogallo magari una squadra che offensivamente sa che deve magari servire un po' di più l'attaccante, sicuramente sta facendo magari qualche gol in più, quindi noi dobbiamo essere coscienti di questo, sappiamo che là abbiamo uno veramente forte e ci deve entrare in testa che se gli dai molte più palle, molti più gol arriveranno, che è così la statistica. Quindi nulla, siamo coscienti di questo e ci metteremo a lavorare.
12: Ho una curiosità, prima hai detto che hai detto no a molte squadre, hai scelto il Milan, ma è stata una scelta proprio tua, personale, oppure ci sono delle cose che non si sono incastrate, non si sono concretizzate? Faccio riferimento all'Inter, voglio dire che insomma è la squadra che in questo momento, diciamo, in Italia esprime un certo calcio. Dire di no all'Inter, perché hai detto di no all'Inter?
11: Allora, questo è un discorso che magari entrare proprio nel come ti dico, nelle cose o dettaglio che delle cose che sono successe dietro è un po' difficile, mi comprometti un po'. Però ci sono diverse cose, vedere che magari non è stata proprio una scelta solo mia sull'ambito calcistico. Ci sono molte cose, sai come funziona il calcio, sai come funziona un trasferimento, sai come funziona questo. Alla fine ho considerato che la squadra più adatta per me era il Milan. Come ho detto, sono una persona che sinceramente parlo con molta onestà e considero che il valore di andare in una squadra che deve vincere o che deve andare a prendere cose importanti in Europa o qua in Italia, come scudetto, Coppa Italia, considero che ha un valore in più magari che andare in una squadra che magari ha vinto tutto e magari quel valore non ce l'ha così tanto, perché viene da stagioni bellissime che ha fatto l'Inter, è merito incredibile che stanno facendo stagioni bellissime.
15: Tu sei partito molto bene, sì, chiederti questo, sei partito molto bene, ma stai facendo bene, hai fatto bene alla Lazio, stai facendo benissimo in questo inizio di stagione. Siete campioni del mondo con la Spagna, quindi siete la squadra più forte del mondo, però quanto ci credi come obiettivo di andare in nazionale? E ti chiedo anche se comunque hai parlato con l'entourage della nazionale, ti tengono lì insomma in considerazione.
11: Sì, considero che mi terranno in considerazione, scusa, perché due anni fa sono andato, è vero che perché si è infortunato Cubarsí, però comunque in vista ti tengono. È vero che, come dici, anche io considero che sto facendo un bel lavoro sia qua alla Lazio che qua al Milan, però magari arriva il momento della convocatoria e vedi che non sei convocato. Qualcosa devi fare in più, qualcosa devi fare in più. È vero che magari non sto giocando nella Liga Spagnola, non so se magari questo tipo di cose c'entrano. Però ti devo dire, sono contento del livello che sto dando, sto facendo tutto il possibile per lavorare e per migliorarmi ogni giorno. Se arriva bene, se non arriva, a lavorare, come ti ho detto, non posso fare più nulla. Grazie.
16: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan del futuro, cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, calcio brasiliano, a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando la industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai. Oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere il Mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai Mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il Mondiale.
3: E per Hendrik?
1: Hendrik sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid, poi quello deve vedere con, sai, con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club, quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare, e poi devi anche sempre stare dentro delle cose, sai? Non puoi lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare una sua squadra, penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo. Sì, abbiamo parlato. Lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan. Sono sicuro che il Milan arriverà e vincerà.
4: Non è che prova a prenderlo a gennaio?
1: Quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto. Lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per Milan.
5: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te da cosa nasce questa incapacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
1: È come il calcio cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, ad esempio Haaland, sai. Lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello. Scusa. lui è un giocatore veloce, forte, fa tanti gol. Quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos, che per me fa un po' quello mestiere, e lui può fare anche tanto per Milan, però deve avere tempo. Però, sai, oggi il calcio è molto veloce, però io anch'io penso così, deve avere un centroavanti, perché esterni, per esempio, stiamo molto bene. Sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando. Sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche come in Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
0: Ultima, a questo proposito, quali sono, secondo te, vedendola dall'esterno, naturalmente vedendola dall'esterno, quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi tantissimo tempo che non va ai mondiali?
1: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate, perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai, però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare, e poi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello loro hanno voluto giocare, loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto a sempre a giocare, quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti, perché dobbiamo anche vedere dietro, che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano, e provare di fare la gente divertire il calcio sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello, e penso che il calcio italiano tornerà in su, perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere. Però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo, perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
0: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
4: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare, che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
6: No, ma non direi che c'è un problema, cioè siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, ci sono sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente. Si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime 4 già.
2: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia, perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edin Džeko, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edin Džeko? E ti dico, se per peso può essere questo addio alla nazionale di Džeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
6: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo, accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, cioè una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco, è andato un momento. Ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene. E Edin ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore, credo, è il calciatore con più presenze e è stato un idolo di tanta gente e, quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club ma anche soprattutto in nazionale e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerim ha fatto gol, quindi sono contento e ecco, la nuova generazione arriva e è giusto lasciare spazio a loro.
3: Sì, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia con Portogallo?
6: Sì, sarebbe triste diciamo le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Cristi, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore e quello si deve rispettare. Ma non direi che è colpa di questo o quello, la cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo è che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi, e quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
7: La Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio, che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
6: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io le ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
8: Direi, come vedi le prime uscite di Alaj Begovic con la maglia della Juve?
6: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18 o 19 anni, un ragazzo che sta... c'è ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi responsabilità, ama essere sul campo e sta molto bene, è molto felice, questo mi fa piacere, come ho detto sono molto vicino a lui, alla famiglia, e ci sentiamo molto spesso e molto spesso mi chiama anche lui, e le cose stanno andando molto bene, il club è contento, lui è contento e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto è un ragazzino di 18-19 anni e avrà un futuro grandioso, e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta, e vuol dire unirsi e far parte di uno.
9: Ultima, per favore. Hai parlato di nuove generazioni, che ci sai dire di Bajraktarević e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
6: Mi farebbe piacere e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta. È un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, e per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. E Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
0: Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Parigelli, le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla 9ª edizione, una grande soddisfazione.
10: Soddisfazione enorme perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition, poi il web, poi i social e penso che il Festival sia il completamento giusto.
0: Uno sguardo al campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
10: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo sicuramente la Roma è partita benissimo, ha un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter diciamo, ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari. E in questi primi turni li abbiamo avuto perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
0: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
10: Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni, qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio, resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions, non dico al primo posto, ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri gli ottavi come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
0: E la Juventus è solo tra virgolette da Champions?
10: Al momento sì, la Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano, parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve, credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione, non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
0: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli.
10: Allora, io credo che Paradici abbia fatto la scelta giusta anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paradici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice per come dire, salvare la stagione, perché in quel momento la Fiorentina è in grandissime difficoltà, pur avendo una buonissima rosa, perché credo che Faradici abbia fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza, quando prendi uno come Paradici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso far prendere decisioni troppo frettolosamente. No? Guardiamo il PSG, ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo, diamo tempo a Paradici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la 9ª edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla in questo lunedì 5 ottobre, è finito l'ultimo weekend senza Serie A, senza Serie B, ma con la Serie C che ci ha tenuto compagnia in queste due settimane di sosta. Tanti risultati a sorpresa, tante belle partite, sono arrivati anche dei ribaltoni in panchina. Insomma, di questo e di quant'altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, partiamo da quello che è successo in campo. Perché? Perché nel girone A intanto il Cittadella ha perso, questa è già una notizia perché era ancora imbattuto, però non ne ha approfittato l'Union Brescia.
2: Cittadella ha perso perché avevo già pronto l'editoriale sul record di Cittadella, certo. Quindi giustamente non attendeva altro che perdere contro l'Albino Leffe in casa. No, da battute a parte, che poi è una battuta fino a un certo punto, sicuramente è una notizia vista la partenza del Cittadella e soprattutto visto che, con tutto il rispetto per l'Albino Leffe, insomma, non ha perso contro una corazzata destinata a vincere il campionato, comunque una delle favorite. Quello che fa più rumore però è il fatto che il Brescia continui il suo campionato balbettante, e visto che l'anno scorso Diana è stato esonerato per molto meno, non so quanto sia salda la posizione di Quini. È vero che è sempre stato difeso a spada tratta dalla proprietà, è stata una scelta proprio della proprietà e mantenuta e difesa anche quando i risultati non sono arrivati in maniera così strabordante, quindi probabilmente non ci sarà nessuno scossone. Certo è che, insomma, trovarsi a meno 5 dopo 8 giornate con il Cittadella che ha perso e senza approfittare neanche degli scivoloni, qualche dubbio sulla reale consistenza del Brescia comincia un po' a darcelo, ecco.
1: No, più che altro, come dicevi tu, Diana era stato esonerato per molto meno, Corini evidentemente gode di una fiducia che giustamente la società ha riposto in lui e vuole portare avanti il suo progetto. Vedremo se questo riuscirà poi l'Union Brescia a colmare questo gap che c'è con il Cittadella, anche se il Cittadella, come dicevamo, è stato sconfitto, è arrivata la prima sconfitta indolore, possiamo quasi dire, visto quello che ha fatto l'Union Brescia. Bene invece nel girone B continua a fare bene lo Spezia, che ha vinto lo scontro diretto con la Reggiana, uno Spezia giovane con un allenatore giovane che di fatto probabilmente sta anche superando, no, quelle che erano le aspettative di inizio stagione.
2: Allora, avevamo detto che ottobre era il mese decisivo per lo Spezia perché aveva, esatto, Pescara, Reggiana, tra l'altro in trasferta, poi tra due partite avrà il Ravenna, quindi doveva essere il mese in cui si capiva la reale consistenza delle ambizioni dello Spezia. Se questo è l'inizio, io mi preoccuperei molto se fossi negli avversari. Turati era un predestinato, si diceva già da qualche anno, lo si diceva anche quando ha vinto il campionato di Serie D a Siracusa l'anno scorso. Stava riuscendo in un miracolo che sarebbe stato veramente a livelli dell'Exter di Ranieri, perché stava salvando una squadra penalizzata con una serie di punti di penalizzazione costruita al 31 agosto, senza dirigenza, senza nessuna struttura societaria, tutto questo attraverso le idee e il gioco, non attraverso chissà quali formule magiche. Io credo che nel giro di 4-5 anni Turati lo vedremo in Serie A, e credo anche che ci arriverà con le sue gambe, nel senso che verrà promosso in Serie A con le squadre che guiderà, perché è un tecnico che ha idee veramente intelligenti e innovative, è un tecnico giovane, è un tecnico che, da quello che raccontano poi i giocatori, sa farsi voler bene dai giocatori, che non è cosa da poco. Lo Spezia di quest'anno sembra fino a questo momento uno spettacolo, veramente la squadra forse più ricorda un po' come diciamo, costruzione dell'identità l'Ascoli dell'anno scorso di Tomei. Cioè una squadra che tu vedevi e
1: Sì.
2: dicevi ok, questa è l'Ascoli di Tomei. Quest'anno stiamo vedendo la stessa cosa con Turati. Certo è che se continua così, diciamo giornalisticamente parlando, rischia di ammazzare il campionato e farci perdere un po' di interesse per il girone B, che avevamo detto essere quello più competitivo e livellato verso l'alto.
1: Sì, perché poi anche qui sono già 5 punti di vantaggio sul Ravenna. Ravenna che è stato fermato dalla Pianese. Ecco, ti chiedo per proprio riguardare sempre nel girone B, la San Benedettese ha cambiato in panchina e ha cambiato anche, ha svoltato un po' il campionato perché è arrivata la vittoria in casa del Grosseto.
2: Sì, paradossalmente secondo me è stata la partita più facile che gli potesse capitare alla San Benedettese, perché il Grosseto ha fatto una partenza clamorosa in campionato che
1: Sì.
2: obiettivamente nessuno si aspettava, lo stesso Indiani che poi lo ripete a ogni conferenza stampa di fine gara che non si aspettava una partenza del genere della sua squadra. Quindi forse diciamo che nelle difficoltà, nella crisi in cui riversava la San Benedettese, trovare un avversario molto tranquillo in classifica, senza nessuna pressione, senza nessuna spada di Damocle di dover fare il risultato, diciamo che forse era favorita. Ecco, per questo ripeto che era la partita più facile tra le partite difficili. Ecco, riconosciamo anche i meriti del Grosseto. Vedremo come andrà la prossima, perché la prossima è una partita delicata, cioè San Benedettese Latina, e Latina è un'altra squadra che non è in crisi, nel senso che non stava passando un momento così tanto negativo come la Samp, che poi ha portato all'esonero di Boscaglia. Però Volpe ogni conferenza stampa ricorda che non hanno un attaccante, perché Parigi è stato venduto l'ultimo giorno e non è stato assolutamente rimpiazzato, perché gli attaccanti
1: Sì.
2: del Latina insieme fanno 10 gol in carriera. Ed è un campionato che può mettersi male per il Latina, perché insomma, se continua a non vincere partite anche in casa alla loro portata, tra l'altro giocando bene, perché poi il Latina gioca anche bene. Ma se non hai nessuno che segna, il campionato può prendere una brutta piega.
1: Resto sempre nel girone B perché c'è stato un esonero, c'è stato l'esonero di mister Di Carlo in casa Gubbio, anche ieri in questo weekend è arrivata una sconfitta in casa pesante con il Perugia, con la classifica che inizia a essere abbastanza preoccupante per il Gubbio perché è lì nelle zone basse della classifica. Esonerato Di Carlo, al suo posto è arrivato Braglia. Una scelta che a me personalmente non convince molto, ma non per il valore dei tecnici, ma per la spirale in cui magari è entrato il tecnico Braglia che subentra, che nelle ultime presenze, le ultime avventure non è che abbia fatto benissimo, anzi.
2: No, viene da, diciamo, il post Gubbio di Braglia è stato, perché ritorna Gubbio Braglia, è stato
1: Sì.
2: veramente tutt'altro che esaltante, tra avventure durate mezzo pomeriggio, penso all'esperienza a Perugia e altre, insomma, esperienze anche a Pontedera che non è che siano andate proprio particolarmente bene. Ora, qui ci sono, diciamo, due correnti di pensiero, perché Braglia è un allenatore che sicuramente non deve dimostrare niente a nessuno. Un allenatore che ha 71 anni, la sua carriera l'ha fatta, le sue imprese sportive
1: Sì,
2: le ha
1: certo.
2: fatte, quindi da questo punto di vista no, non si fa fatica a pensare che si stia rimettendo in gioco, perché effettivamente sente ancora il fuoco dentro di doversi mettere in gioco. Dall'altra parte c'è anche chi giustamente dice: ma qual è il senso di andarsi ad infognare in un'altra situazione complicata, in un'altra situazione
1: Complicata.
2: difficile? Con il rischio di continuare a rovinare, diciamo, a macchiare un po' il resto della tua carriera, magari facendo un'altra stagione negativa o comunque poco positiva. Staremo a vedere. Io non credo che il Gubbio sia così tanto scarso, però non credo neanche che
1: No,
2: sia una
1: esatto.
2: squadra da alte classifica. Cioè, secondo me stava facendo il campionato che ci si poteva aspettare dal Gubbio. È la classica squadra in cui se tutto ti gira bene arrivi ottavo, nono, se ti va male il campionato rischi di lottare per i playout. Al momento stava andando un po' male, ma non per tanti demeriti di Di Carlo, ecco.
1: Sì, mi viene da pensare, Matteo, l'analogia, no, con quanto è successo, mi viene in mente un altro tecnico. che ha avuto un rendimento nelle ultime stagioni simile a quello che è successo a Braglio, quello di Michele Pazienza, no? Che si è andato poi per non fermarsi, ha magari accettato offerte da situazioni complicate che non è riuscito poi a ribaltare, forse rimanere un pochino fermi. Per Pazienza magari è giovane, Braglia, come dicevi tu, ha una grande carriera alle sue spalle, magari torna in una piazza che conosce bene e si può rilanciare, ma il rischio è quello, il rischio è di continuare ad accettare offerte di piazze in situazioni complicate, perché Braglia, non dimentichiamo, l'hai detto tu, il Pontedera, Perugia che è stato 5 minuti, c'era stato addirittura il Rimini che non è neanche iniziata, e meno male non è neanche iniziata per Braglia, perché quella sarebbe stata veramente, veramente una brutta situazione. Ricordiamo poi Rimini lo scorso anno escluso a campionato in corso. Chiudiamo, Matteo, con il girone C. Possiamo dire che con questa, negli ultimi turni, Catania e Salernitana finalmente si stanno riavvicinando alle zone che gli competono dopo un inizio complicato di stagione. Stanno arrivando le vittorie. La Salernitana ha fatto una bella vittoria in rimonta con il Bari. Insomma, Catania e Salernitana danno segnali di vita importanti.
2: Sì, insomma, un po' ce l'aspettavamo perché, con tutto
1: Sì,
2: rispetto,
1: certo.
2: per la crisi di gioco, tutto quello che vuoi, ma insomma, le rose sono da primissime posizioni e giustamente stanno rientrando, diciamo, nei ranghi. Però lì davanti devono fare i conti con due realtà che, insomma, forse non sono più dei fuochi di paglia, perché Sorrento si è ripreso dalle due sconfitte consecutive, ha
1: Sì.
2: vinto contro il Casarano, tra l'altro mettendo in crisi la panchina di Bari, mettendo per l'ennesima volta in crisi la panchina di Bari, mi verrebbe da dire, perché quel povero Cristo è dall'anno scorso che lo mettono in
1: sì.
2: croce ad ogni sconfitta, quindi diciamo che ci aspettiamo novità da questo punto di vista in casa Casarano. Dall'altra parte però c'è anche un Potenza che sta dimostrando che quello che ha fatto De Giorgio, quanto ha seminato negli scorsi anni, insomma, l'allenatore calabrese sta portando dei risultati anche quest'anno. Poi chiaramente Tisci ci ha messo tanto del suo e lo stiamo
1: Sì.
2: vedendo col Pineto, perché nato via lui, il Pineto è in forte difficoltà nel girone B, però è una squadra spettacolare, segna 4 gol a partita, ieri ha vinto il derby dopo essere stata rimontata da 2-0 a 2-2, quindi significa anche che la forza mentale della squadra è impressionante, e tra l'altro è una piazza che spinge tanto, quindi insomma una piazza da tenere in considerazione per la promozione. Sorrento purtroppo per loro, il discorso piazza vale fino a un certo punto, dovendo giocare a 150 km di
1: Sì. Io
2: distanza.
1: però non dirò niente, non dirò niente sul Potenza, non farò pronostici perché poi mi vengono a cercare, e quindi lo lascio ipotizzare quello che voglio dire sul Potenza, perché sta facendo veramente bene, sta continuando a fare bene. Matteo, prima di salutarti, un flash: non c'entra niente con la Serie C, ma stasera c'è l'Italia, la sfida con la Turchia. Come finisce? Come finisce? Dai, su.
2: No, io pensavo che il flash fosse sulla vittoria del Trapani sulla Reggina di ieri, però vedo
1: Anche
2: che
1: sì, è
2: vuoi
1: vero, hai
2: sviare
1: ragione.
2: da discorsi fondamentali per dedicarti al calcio minore della Nations
1: Al calcio
2: League.
1: minore della Nations League, è vero. Allora entrambi, dai, velocissimi, due flash veloci, uno sulla vittoria del Trapani e l'altro sull'Italia.
2: La vittoria del Trapani è la seconda consecutiva da quando ha cambiato allenatore, quindi mi viene da pensare che forse il problema era in panchina. Certo, a questo punto, povero Aronica, andrebbe rivalutato
1: Sì.
2: anche il lavoro che ha fatto lo scorso anno, però insomma, massimo rispetto per l'allenatore che comunque ha fatto bene in una situazione difficilissima a Trapani, perché poi lo raccontiamo spesso, soprattutto io e te,
1: Sì,
2: a
1: sì.
2: Trapani non è proprio facile lavorare. Sull'Italia mi
1: No, per
2: auguro che si
1: niente.
2: vinca stasera, perché insomma, se non si riesce a battere una Turchia in queste condizioni, una Turchia letteralmente a pezzi, insomma, c'è da ritornare a preoccuparsi come dopo la partita col Belgio.
1: Tra l'altro,
2: Pronostici non le faccio, se no finisce male.
1: se vinciamo, ne parlavamo poco fa in redazione, siccome si sfidano quelle due davanti, insomma, basta vincere, si va al secondo posto, quindi io non me lo sarei mai aspettato dopo l'esordio con il Belgio. Vabbè, il calcio è anche questo. Matteo, grazie, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 5 ottobre. Vi terremo compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo in Serie C, perché nel weekend, nel secondo weekend di sosta, la Serie C non si è fermata e ci ha tenuto compagnia, sia lodata la Serie C. Abbiamo visto un po' di calcio nel pomeriggio, tante cose di cui parlare. Lo facciamo con il prossimo ospite. Io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a mister Gianluca Colavitto. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tanto grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, partirei dal girone C di Serie C, girone che lei conosce molto bene, perché davanti abbiamo una realtà come Potenza che sta... che forse sulla carta all'inizio campionato non era la squadra su cui puntare, ma che adesso si vede che non è lì per caso, perché è una squadra costruita bene, allenata bene, con una proprietà seria.
1: Io penso che hai detto tutto, nel senso che Potenza, per chi sta nell'ambiente, rappresenta sicuramente una realtà positiva. Si è dato continuità prima dal punto di vista diciamo così dirigenziale, quindi con la conferma del direttore sportivo, e poi dal punto di vista appunto del campo. È una realtà secondo me sostenibile. Potenza ha prima lavorato molto dal punto di vista anche logistico. Le strutture che ci sono a Potenza comunque sono strutture notevoli per la categoria, ti parlo di situazioni proprio di struttura di campo, di foresteria,

0: due anni a Pineto ha lavorato in un determinato modo ed è giusto che a Potenza stia confermando ciò che di buono ha fatto negli anni precedenti. Quindi per me Potenza non rappresenta, diciamo così, una sorpresa.
1: Ecco, ma anche alla luce dei risultati, perché sulla carta, anche a livello di rosa, le rose parlano chiaro, le rose di squadre tipo Bari, Catania e Salernitana sono più strutturate, più costruite per essere al vertice, anche se, come dicevamo, Catania e Salernitana non hanno iniziato benissimo, ma si stanno riprendendo, negli ultimi risultati sono stati positivi, si stanno riavvicinando alle zone che le competono. Le chiedo, mister, se questo Potenza ha la forza di poter restare davanti per tutta la stagione, detto che siamo solo al 5 ottobre, siamo appena all'inizio, oppure alla fine i valori delle rose di squadre come Catania, Salernitana e Bari verranno fuori?
0: Guarda, io questo non lo posso dire. Possiamo anche ricordarci un po' della Juve Stabia di mister Pagliuca, no? Che nessuno la dava per vincente, poi dopo, però tieni presente che comunque il Potenza ha in organico ragazzi di spessore, secondo me. Poi è normale che i giocatori vanno allenati e comunque devi vivere la settimana con loro per capire altre sfaccettature che vanno al di là del campo, però ragazzi come Selleri, come Petrungaro, insomma, sono giocatori come Dauria, sono giocatori che secondo me hanno nelle corde anche la possibilità di fare categorie superiori. Certamente dall'altra parte abbiamo comunque organici diciamo di spessore, sia quelli della Salernitana che del Bari, però ti dico che secondo me il Potenza può reggere, diciamo, in questa categoria può reggere fino alla fine del campionato.
1: Io non lo dico, mister, perché ne parliamo sempre qui scherzosamente in diretta, perché quando faccio un pronostico puntualmente si realizza l'opposto, quindi non voglio dire, non dico niente sul Potenza, perché sennò poi mi vengono a cercare.
0: Sì, no, ma è vero quello che dici, però d'altronde non, cioè, secondo me per quanto mi riguarda,
1: non ci si può nascondere.
0: Nel senso che comunque tu mi fai una domanda e io devo dire ciò che penso.
1: No, certo, io dico il mio
0: pensiero è questo. Il mio pensiero è questo: secondo me il Potenza può reggere, poi è normale, facessero tutti gli scongiuri loro del caso, però.
1: No, è che io sono d'accordo, però porto sfiga notoriamente qui in trasmissione. No, si fa per scherzare, ovviamente. Mister, mi sposto sul girone B, perché in estate lo abbiamo definito come quello più equilibrato probabilmente dei tre, perché c'erano le tre squadre su quattro retrocesse dalla Serie B, realtà importanti e tutto quanto. Però lo Spezia sta cercando un po' di smentirci, perché davanti a tutti ha vinto anche i due scontri diretti con Pescara e Reggiana, entrambi in trasferta, insomma 22 punti con Ravenna dietro a 17, sono già 5 punti di vantaggio, una squadra giovane allenata da un allenatore giovane ed emergente come Turati.
0: Sì, lo Spezia sembrerebbe che stia facendo la voce grossa in questo girone, però anche qui comunque il campionato è lungo e ci sono squadre che, come detto, Ravenna, Reggiana, che secondo me possono mantenere il passo dello Spezia. Certamente quello che sta facendo vedere lo Spezia in queste prime 8 partite, diciamo così, è un po' l'essenza del calcio attuale, quindi complimenti al mister Turati che ha avuto l'opportunità comunque di allenare, ecco, in una piazza che ha tutto per ritornare in Serie B, addirittura in Serie A, quindi dallo stadio a tutto ciò che ruota attorno, diciamo così,

0: al mondo spezia, quindi di tutto di più là c'è, quindi tutto fatto in maniera programmata, in maniera giusta per quello che stiamo vivendo, per questi periodi che stiamo vivendo, quindi tra strutture, ambiente, staff, campi, tutto quello che ci deve essere nel mondo del calcio sta lì in quel contesto.
1: Mister, fra le avversarie, no? Abbiamo citato la Reggiana, abbiamo citato il Pescara, c'è anche il Ravenna. Ravenna, squadra che l'anno scorso da neopromossa ha fatto molto bene, ha insediato le prime piazze, è arrivata ai playoff, quest'anno si sta ripetendo, ma io le voglio chiedere del colpo mediatico che ha fatto il Ravenna in estate, perché ovviamente è una grande operazione di marketing quella legata a Ronaldinho al Ravenna, però lo stesso Ronaldinho con il presidente, con mister Mandolini, hanno detto che Ronaldinho vuole giocare e vuole fare l'ultimo gol con la maglia del Ravenna. Da allenatore, secondo lei, cioè, è possibile una cosa del genere? Perché il talento di Ronaldinho è indiscusso, però è un giocatore che non gioca da quasi 15 anni.
0: Secondo me, non, diciamo così, dal punto di vista, cioè fare l'apparizione la posso fare anche io a 55 anni, certo. Ci stanno problemi. Io appaio, magari mi fa entrare quando ci sta da battere il rigore, posso, però la vedo, come hai detto tu, una questione di marketing, una questione non mediatica, ma appunto dal punto di vista di campo, comunque gli anni passano un po' per tutti. Io penso che i Cristiano Ronaldo, cioè sono veramente pochi nel mondo che riescono, fermo restando che ecco, adesso comunque si sta allungando l'età
1: fisica
0: per i giocatori, ecco, però la vedo più un fatto di marketing che piuttosto di campo. Certamente il mister Mandolino penso che si adegua, ecco, non è che quando verrà chiamato lo farà entrare per uno spezzone, non lo so, però per adesso mi sembra che non l'ho visto ancora, o mi sbaglio?
1: No, ancora neanche convocato, non credo si alleni neanche, questo non lo so. Infatti, però io mi immagino, mister, una partita, anche se sarà a marzo, ad aprile, dove Ronaldinho figurerà nei convocati, io mi immagino il tutto esaurito, ma richieste di accredito anche da tutto il mondo per rivedere anche Ronaldinho entrare in campo, anche solo per scaldarsi.
0: Sì, sicuramente questo è fuori dubbio, quasi si parla, diciamo, di fuori classe, quindi vederlo dal vivo ancora adesso, a quest'età, cioè, comunque è uno spettacolo. Ora, al di là della condizione fisica, io non so come sta il ragazzo, quindi però sembra un po' improbabile dal punto di vista dare continuità di minutaggio, sì. Sembra... Fermo restando che comunque ecco, il passo di un giocatore di Lega Pro è sicuramente diverso da un passo di un giocatore di Serie A, quindi ci stanno le categorie anche per questo, quindi lui ha fatto sempre il fuoriclasse in Serie A, sicuramente non avrà perso la parte tecnica.
1: Il tocco.
0: È un fenomeno, magari una volta che ti può fare il dribbling non può andare forse troppo oltre, magari ti può mettere la palletta che un altro giocatore non riesce a metterlo, la mette con i tempi un po' più lunghi rispetto a lui, che è tutto anticipato a livello di cervello, quello sì. Però secondo me aspetteremo, vedremo che cosa succede, che cosa faranno. Nel frattempo comunque hanno avuto una brutta, diciamo così, partita d'arresto a Piancastagnano, la Pianese ha fatto una grossa partita contro il Ravenna e ci fa capire che i campionati, cioè ogni partita è una storia a sé, comunque che la classifica fino a un certo punto può contare, che il budget fino a un certo punto può contare, perché oggi sembra semplicistico, però se non hai le caratteristiche classiche di voglia di fame, di voler importi, puoi avere anche il nome, però poi dopo alla fine stecchi.
1: Mister, le faccio l'ultima domanda che riguarda il girone A. Qui sembra, in estate parlavamo di un Union Brescia forte anche della finale playoff conquistata lo scorso anno, di un mercato fatto in maniera intelligente con tanti acquisti mirati e della conferma di mister Corini. Sembrava la squadra da battere, e sta faticando un pochino, un po' di più rispetto alle previsioni l'Union Brescia, forte anche di un Cittadella che finalmente si è ricordato di fare il Cittadella dopo il passo falso della scorsa stagione.
0: Sì, sì, in effetti è così come dici, nel senso che nel girone A comunque ci sono anche altre realtà che si stanno confermando, quindi anche loro hanno mantenuto questo cosiddetto progetto tecnico. Mi riferisco magari all'Arzignano, al Treviso, alle stesse Dolomiti Bellunesi, insomma, sì. Il Trento, ecco, però era una sorpresa Spidaletto, che non è sorpresa, che già l'anno scorso comunque ha fatto un buon campionato. Però il Brescia in effetti ha tutto il tempo per rimettersi in corsa con il Cittadella. Ecco, se posso fare una previsione, io dico che comunque queste due squadre fino alla fine se la giocheranno.
1: Mister, siamo arrivati alla conclusione di questo intervento. Grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
0: Siamo in attesa di Ronaldinho.
1: Restiamo in attesa di Ronaldinho, è vero. Grazie mille mister, un abbraccio.
0: Arrivederci, grazie.
1: Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Gianluca Colavitto, con lui aspetteremo di vedere Ronaldinho in campo e magari ci risentiremo poi quando il fuoriclasse brasiliano calcherà i campi della Serie C. Io non vedo l'ora sinceramente, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà veramente incredibile. Andiamo avanti, perché ieri, come dicevamo, lo Spezia continua a fare la voce grossa nel girone B, ha vinto anche lo scontro diretto in casa della Reggiana, 1-0 il risultato finale per le Aquile. Andiamo a sentire proprio le parole poi in conferenza stampa dopo la partita di mister Turati.
2: Di lui, perché in queste prime settimane
3: forte di quelli affrontati oggi. Nel primo tempo non c'è stata quella grande quel grande attacco che siamo soliti a vederlo, forse era condizionato dalla sconfitta del Ravenna, oppure c'era veramente un avversario più forte. Poi nella ripresa è stato forse una partita quasi a senso unico.
2: No, ci tengo a sottolineare la forza e l'impatto, soprattutto fisico, che ha messo la Reggiana nel primo tempo. Ho visto una squadra, quella della Reggiana, che era molto aggressiva, anche se venivano a prenderci a volte con un uomo in meno, erano molto dinamici, hanno speso tante energie, si vedeva chiaramente che avevano voglia di fare una partita importante, oltretutto contro una squadra che, come hai sottolineato tu, forse è la più forte di questo girone, sicuramente la più forte di quelle che abbiamo incontrato fino ad ora, e i miei ragazzi dal mio punto di vista hanno fatto una buona prestazione. Forse nel primo tempo c'è mancato quel coraggio che solitamente abbiamo sempre, sia negli allenamenti che anche in queste prime sette partite, di voler comunque sia continuare a giocare, forzare, a cercare l'uomo libero. E nel primo tempo, come sottolineavi bene tu, non ci è venuto benissimo, sia per meriti degli avversari che anche per qualche demerito nostro. Nel secondo tempo invece devo dire che sono molto soddisfatto, perché siamo comunque sia saliti in cattedra e abbiamo fatto vedere quelle che sono le nostre qualità e quelle che quotidianamente cerchiamo di mettere in pratica.
4: Ecco mister, sono passate già diverse giornate di campionato, settima vittoria consecutiva, abbiamo vinto a Pescara, vinciamo oggi. La tua squadra sta dimostrando di avere una forza mentale importante e soprattutto di uscire quando è il momento di uscire, perché nel secondo tempo si è visto che la voglia era proprio quella di sbloccare il risultato.
2: Ma questa è per me una grandissima soddisfazione, perché quando mi viene detto che la mia squadra ha una grande forza mentale, che è una squadra che rimane sempre dentro la partita, come è successo settimana scorsa dopo aver subito il gol, anche oggi primo tempo, nonostante quella piccola sofferenza iniziale, non ci siamo mai sfaldati, comunque abbiamo cercato di portare dentro la partita quelle che sono le nostre caratteristiche, e questo mi fa enormemente piacere, perché come sapete bene abbiamo sempre in campo tre ragazzi del 2006, uno del 2004, diversi del 2003, quindi abbiamo molti ragazzi giovani, e il fatto che siano così attaccati e abbiano capito l'importanza di questa maglia per me è sicuramente motivo d'orgoglio, ed è la prima cosa che chiedo quotidianamente quando li guardo negli occhi, più ancora dell'aspetto fisico e dell'aspetto tecnico, quindi mi fa molto piacere questo.
5: Buonasera mister, complimenti. Ormai ci sprechiamo anche con questi complimenti, perché ogni settimana diciamo a che punto può arrivare questa Spezia, e migliora sempre di più, perché il secondo tempo di oggi, considerando anche la qualità dell'avversario che era di fronte allo Spezia, è stato impressionante per tutto quello che è successo. Le chiedo un giudizio sulla difesa, perché si giocava contro un attaccante molto forte come Sipos, in un modo di giocare che si era analizzato anche nel prepartita, differente rispetto a quello che avevate affrontato fino a questo momento. Hanno fatto molto bene i due ragazzi, i due centrali di difesa, ma tutta la squadra. E poi le chiedo anche un giudizio sul centrocampo, perché forse la partita si è vinta proprio lì.
2: No, io sono molto contento di quello che hanno fatto tutti i componenti della squadra, subentrati compresi, perché spesso si esalta la difesa quando non subisce gol, ma veramente il nostro è un lavoro quotidiano che riguarda tutto il blocco squadra. Se vogliamo tenere attaccanti del calibro di Sipos, Rover, Girma e Portanova lontano dall'area, ci serve comunque sia grandissima pressione davanti, quindi io parto sempre dagli attaccanti, che oggi dal mio punto di vista hanno speso molto, magari non sono stati qualitativamente come altre partite, però da un punto di vista fisico hanno comunque sia permesso alla squadra di avere un baricentro medio-alto, e questo da ex difensore vi garantisco che è un qualcosa che agevola molto. Poi devo dire che nel corso di queste giornate, per quanto riguarda i duelli individuali e gli uno contro uno, siamo migliorati molto, ma d'altra parte quando hai due ragazzi giovani come i nostri che hanno grandissime qualità ma che vengono da due campionati di sofferenza dove sono retrocessi entrambi e che sono comunque sia giovani, non è facile, e devo dire che settimana dopo settimana mi stanno dando grande soddisfazione. Oltretutto, come sottolineavi tu, gli attaccanti della Reggiana hanno grandissima qualità, oggi mi hanno veramente impressionato sia per forza fisica che per qualità tecnica, quindi penso che questa prestazione per loro valga veramente doppio. Per quanto riguarda il centrocampo, dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto un primo tempo dove avevamo l'obbligo di fare meglio, hanno spinto molto da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista qualitativo in altre partite ci hanno fatto vedere molte giocate migliori, infatti prima fine primo tempo ho dovuto scuoterli molto, e poi nel secondo tempo invece hanno fatto vedere quello di cui sono comunque sia capaci, e anche l'ingresso di Jimenez gli ultimi 15 minuti, che non era scontato, ci ha dato qualità, e quindi sono molto contento.
6: Buonasera mister, dopo la vittoria con il Pescara, oggi arriva un altro successo con una squadra importante come la Reggiana, quindi a questi punti ci si chiede se si può davvero iniziare a pensare in grande per il futuro.
2: Ma guarda, io non lo dico per fare retorica, ma noi non abbiamo mai guardato la classifica fino a oggi, non l'abbiamo mai voluto fare, perché l'obiettivo di inizio anno era quello di, insomma, creare una squadra forte e giovane che migliorasse nel tempo e che dava soddisfazione ai nostri grandissimi tifosi. Chiaramente so che lavorare in una piazza come Spezia il risultato conta, però so anche che la gente di Spezia è molto attaccata a quello che è l'impegno poi che si mette quotidianamente, quindi io mi sono molto concentrato nel far capire ai miei ragazzi cosa voleva dire indossare questa maglia, e li ho spronati, e continuo a farlo oggi quotidianamente, nel migliorarsi sia da un punto di vista individuale che anche collettivo.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, questo lunedì 5 ottobre, sono le 10:36 minuti, l'ultima parte di trasmissione. Andiamo a leggere l'ultima notizia che ci arriva proprio da Tutto Mercato Web, dal nostro Luca Bargellini, che riguarda la Casertana, che nonostante sia quinta con 12 punti in 8 giornate, potrebbe presto esonerare il tecnico Vinicio Espinal. Non è andata giù la sconfitta con la Cavese. Nella giornata di ieri erano avanzate due idee per la panchina. La prima portava, che è quella attualmente in pole, ovvero quella di Raffaele Biancolino, l'ex tecnico dell'Avellino, seguito da Roberto Stellone, ex allenatore della Vis Pesaro, che ha lasciato la Vis dopo due stagioni fatte molto bene. La Vis Pesaro ne sta un po' pagando lo scotto. Come ci fa sapere Luca Bargellini, in queste ultime ore si è aggiunto anche un nuovo nome, che è quello dell'ex tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele. Quindi vedremo nelle prossime ore, dovrebbe essere ufficializzato l'addio al tecnico domenicano e la nomina del nuovo allenatore dei Falchetti. Vedremo cosa succederà in casa casertana, che come dicevamo sta facendo bene, ma evidentemente qualcosa si è rotto. Torniamo invece a quello che è stato il big match del girone B di Serie C, la vittoria dello Spezia in casa della Reggiana. Abbiamo sentito prima le parole di Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso andiamo a sentire, e ci salutiamo con le parole di Attilio Tesser, tecnico della Regina. Noi ovviamente vediamo la appuntamento con A Tutta C domani mattina alle 9:45, ma ovviamente l'invito è restare qui con noi su TMV Radio per tutti i nostri programmi, per la nostra diretta non si ferma certo qui. Sentiamo le parole di Tesser e l'appuntamento con A Tutta C è a domani. Ciao!
1: Buonasera, presto il Carlino. Qual è la sua analisi? Forse insomma, un secondo tempo inferiore al primo, insomma, come l'analisi di sconfitta? Grazie.
2: Ma abbiamo fatto un primo tempo decisamente positivo, il secondo tempo un po' meno, siamo andati subito e non ho trovato il gol, poi abbiamo trovato anche Regine. Io direi che nel computo delle situazioni importanti nel primo tempo e nel secondo abbiamo avuto decisamente più palle gol di loro. E il peccato di aver fatto, fai bene non andare in vantaggio. Dove ho saputo sfruttare una situazione in cui no, e quello ha fatto la differenza.
1: Insomma, ha avuto anche la sensazione, soprattutto nel primo tempo, che con un po' di brillantezza in più negli ultimi 20 metri si poteva andare, non dico con facilità, perché non è mai facile, però è mancato forse quello, quella brillantezza lì nelle ultime giocate, forse quello?
2: No, tanto c'è merito loro, che hanno una difesa molto alta, molto aggressiva, quindi c'è del loro, però penso di situazioni che abbiamo. Ne abbiamo create anche di andare dentro, non anche di finalizzare. Abbiamo fatto due gol. Sono stati annullati. Situazioni che abbiamo create, quel portiere fuori porta, che non c'era un portiere. Abbiamo preso un palo. Situazioni abbiamo avute molte. Non finalizzare, quando fai bene, è un peccato. Loro, ripeto, quando la si nota hanno preso un po' la partita in mano, inizio secondo tempo, anche creato i pericoli e uno di questi sono riusciti a farti male. Dopo abbiamo avuto l'occasione importante, che se lo sbandieratore qui sotto la mia panchina ha sbandierato, guardate pure la televisione, 2 metri, 3 metri di regolare, sì, così, che ha sbagliato, dopo vai al bar, magari ci vanno buoni, candele, ed è un peccato, perché poi la situazione anche fino all'ultimo secondo per pareggiare ne abbiamo anche avuto.
3: Buonasera mister Roberto Tegoni di Reggiana, dopo due sconfitte consecutive con Perugia e Spezia, quale consapevolezza si porta via la Reggiana o con lei dopo
2: del campionato? No, abbiamo perso, Perugia mi ha fatto fatica, siamo stati in campo, siamo, cioè aveva una prestazione brutta. Stasera ha avuto una squadra che veniva da 6 vittorie consecutive su 7, abbiamo fatto la nostra partita e penso ce ne siamo giocati al più per me, alla pari con loro, fino in medio tempo, subendo qualcosina di più nel secondo tempo. E al di là delle considerazioni sugli avversari e su quello che dobbiamo farci noi, perché abbiamo un trend che in questo momento, anche quando hai fatto una partita buona come stasera, non sei in grado di stato capace di portare a casa un risultato positivo sia per la classifica che per il morale.
3: È facile appellarsi anche alle assenze, Johnson, Prince, ecco, la sua espressione dice tutto, quindi volevo capire se le assenze Johnson, poi anche tutti gli altri, potevano in caso di presenza fare qualcosa di
2: più. Dico di no perché l'ho detto anche ieri in presentazione. Le assenze ci sono per tutti, non vai a nascondersi dietro a quelle situazioni. Poi è una realtà, se oggi avessimo fatto quello male, ci perdi perché sei stato completamente inferiore all'avversario e posso attrapparmi, non mancava, invece no. È chiaro che Giorgio è arrivato fino alla serie titolare, penso che sarebbe stia facendo un campionato buono, decisamente positivo, e averlo avuto una risalita positivo perché quando Lorenzo che si è calato all'inizio del secondo tempo è andato Michele che abbiamo fatto la sua partita, chiaramente era uno fuori ruolo, però è uno che è in campo e si è scelto di mettere lui perché mi dava garanzia.
4: Francesco Pioppi, buonasera mister, tornerei un attimo sui due episodi di gol annullati. Allora, nel primo il guardaline alza subito la bandierina, l'annullano, va al monitor e vabbè, diciamo non c'è evidenza per tornare sui propri passi. Nel secondo però il gol era stato convalidato, io dalle immagini non ho visto l'evidenza che ci fosse fuori gioco. Cioè, la regola in teoria non è se non ci sono le immagini che smentiscono la decisione di campo, si sta con la decisione di campo, quindi in teoria il secondo gol secondo me era da convalidare. Grazie.
2: Dovrei chiamare un computerista per rispondere a questa principio, però è quello che hai detto tu. Se l'assistente non sbagliera è tutto meno che la sua avversaria non ti mandi a rivederla, dovrebbe essere, come regolamento dovrebbe essere così, prima sotto. Parlare dell'arbitro è facile stasera, secondo me è molto facile. Però non mi posso attaccare a quello. Porto un esempio. L'arbitro. È clamoroso, è un errore clamoroso, non di due volte, se è fuori gioco di 2 centimetri o meno. Quando alza la bandierina, quando si può spegnere il palo, non è di 10 centimetri, 20 centimetri o meno, sono più di 2 metri, buona. E lo scandalo, perché è lo scandalo, è che l'arbitro alto buono ha dato fuori gioco l'assistente. Perché pensa che sia stato al passaggio a Nathan fatto da uno dei miei calciatori, invece era fatto necessario. Proprio il regolamento. Fortuna è o sfortuna, se si può sfavorire poi può alzare la bandierina, ma andiamo a rivederla e ti dà voi, perché è evidente che non è fuori gioco. Però la differenza di centimetri come poteva essere da una parte e dall'altra magari su e giù. Dovevo commentare la partita, poi gli episodi sono sulla partita, non è che facciamo parte di altre cose.
3: Grazie. Mister, ne approfitto, dopo 8 giornate è presto per abbandonare il primo posto o il campo ha detto questo posto?
2: No, penso che tu sia un po' esagerato in quello, però è dato il fatto, non è dato il fatto, non siamo vicini, siamo lontani. Rimane quello che la società e il sottoscritto abbiamo sempre detto di rimanere nelle parti alte di classifica e non di essere primi. Poi se siamo primi, fossimo primi sarebbe contento tutti, penso. Però l'importante è che il gruppo abbia dimostrato di esserci in queste 8 partite, ha sbagliato Perugia, il resto ci siamo stati, ci siamo trovati una squadra più forte, facciamo i complimenti. Però la squadra c'è e ha ancora delle pennine dentro questo gruppo che possono essere molto importanti nel futuro.
5: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: Sarà un lunedì importante non solo perché giocherà la nazionale italiana, perché per la prima volta per esempio andrà in panchina Samuele Inácio, che rappresenta un po' anche il diamante grezzo futuro per la nostra nazionale, giocatore del Borussia Dortmund, cresciuto nell'Atalanta e che ha da dietro una pressione forte da parte del Brasile per essere convocato con la Seleção Verde Oro, e quindi mi aspetto anche che Mancini possa farlo, non solo portare in panchina come sarà oggi, ma poterlo anche far esordire proprio per allontanare definitivamente questa minaccia da parte tra l'altro di Carlo Ancelotti e della Federazione Brasiliana. Quindi mentre l'Italia giocherà questa sera con la Turchia, e sarà un test importante ancora per continuare a vedere i miglioramenti della nostra nazionale, in Serie A si lavora per tornare in campo nel weekend. Il Genoa sta cercando un nuovo direttore sportivo, perché la situazione legata a Diego Lopez nelle ultime ore è diventata molto concreta. Diego Lopez sta in maniera molto concreta valutando l'opportunità di andare al Burnley, che l'ha cercato. Oggi ci sarà un incontro, hanno un progetto importante perché vogliono tornare in Premier League e hanno individuato in Diego Lopez la figura giusta. Quindi se Diego Lopez dovesse accettare, è chiaro che il Genoa dovrebbe trovare un sostituto. Si è già mossa la squadra e la società rossoblù, iniziando un po' a contattare vari direttori sportivi che sono in questo momento liberi, da Pantaleo Corvino, che non ha mai nascosto la sua fede genuana da quando era bambino e che sarebbe anche pronto a tornare subito in pista dopo essersi fermato a Lecce, a Giovanni Rossi, che reduce dalle esperienze con Sassuolo, Juventus, Marsiglia, dove è stato con De Zerbi, a Daniele Pradè, pronto a tornare dopo Firenze, a Melissano, che rappresenterebbe una scelta diversa, meno d'esperienza ma di lavoro dal punto di vista di scouting e tecnico. Questi mi sembra siano i nomi più plausibili, anche perché Burdisso, da quanto ho capito, difficilmente lascerà in questo momento l'Argentina, dove è tornato dopo aver vinto il campionato con il Monza, e quindi le sue quotazioni in questo momento sono in ribasso. Quindi c'è una situazione legata al Genoa che va sicuramente approfondita, monitorata in queste ore, così come va approfondito e monitorato non solo il mercato dei direttori ma anche il mercato degli allenatori, perché il weekend ci ha permesso e mi ha permesso di guardare ancora con più attenzione il campionato di Serie C, un'esclusiva Sky, dove ci sono due allenatori che stanno continuando a suon di qualità di gioco, a suon di risultati, perché le due squadre sono prime in classifica nel girone B e nel girone C, a fare davvero qualcosa di diverso, perché si vede appunto, potendo guardare le partite, si vede una identità di gioco, si vede una qualità, si vede un coraggio, si vede intraprendenza, si vede davvero qualcosa di originale. Sto parlando di Turati allo Spezia e di Ivan Tisci al Potenza. Sono due allenatori che vanno seguiti con grande attenzione in prospettiva futura. L'avevano già fatto molto bene l'anno scorso Turati, nonostante appunto il Siracusa sia poi finito per anche motivazioni extracalcistiche, non sia più rimasto in C, ma il gioco espresso da Turati era un gioco di qualità assoluta, tant'è che poi Turati era stato chiamato dal Catanzaro, e poi lì ci fu una scelta sicuramente anche non condivisibile dal punto di vista dell'atteggiamento, del comportamento, quello di lasciare un contratto praticamente già firmato per andare poi allo Spezia. Ma allo Spezia si vedeva già dai primi allenamenti, dalla fiducia anche del direttore sportivo, dalla squadra che gli è stata costruita da Guido Angelozzi, si vedeva che Turati era qualcosa di diverso, e lo Spezia ha qualcosa di diverso. Sta facendo innamorare una città che era delusa dalle ultime due retrocessioni, e si vede davvero una squadra che gioca in maniera offensiva, diverte ed entusiasma. Il Potenza anche, il Potenza è la squadra che ha segnato di più, continua a fare una media di 4 gol a partita. Ivan Tisci già l'anno scorso, quando allenava il Pineto, aveva dimostrato di essere un allenatore che poteva aspirare anche a qualcosa di diverso. C'era stato qualche contatto con il Crotone, qualcosa con il Catania, però alla fine la scelta di andare a Potenza e anche lavorare su un percorso che era stato già positivo con De Giorgio, poi finito alla Juve Stabia, ha permesso a Tisci oggi di illuminare davvero quel tipo di girone, Lione, con una squadra che probabilmente non è superiore alle altre dal punto di vista qualitativo, perché è un girone dove ci sono Salernitana, Bari, Catania, eccetera eccetera, ma sicuramente a livello di gioco il Potenza Liti ci sta facendo qualcosa di straordinario. Quindi nel momento in cui oggi seguiamo le parabole azzurre dei giovani e quindi seguiamo Inacio cercando di capire se potrà essere il futuro della nazionale, nel momento in cui cerchiamo futuri direttori sportivi anche per il Genoa, cerchiamo di capire anche quali saranno i futuri allenatori che potremo vedere in categorie superiori. Da questo punto di vista Tisci e Turati, attenzione, anche Musso nel girone A con il Cittadella sta facendo un bellissimo lavoro, è reduce dalla prima sconfitta in campionato con l'Albino Lef, ma sta dominando il girone A. Sono tre allenatori giovani, tre allenatori che si stanno dimostrando sicuramente all'altezza e di cui sentiremo parlare, speriamo, anche quando giocheranno la Serie A e la Serie B, perché loro magari saranno in Serie A e in Serie B nei prossimi anni, non soltanto quando attraverso la sosta c'è l'opportunità di vedere ancora meglio un campionato che amiamo e ci appassiona come quello di Serie C.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
6: Ci sono storie in questo mercato, in questa Serie A, che meritano di essere sempre raccontate, e una che abbiamo raccontato a lungo è stata la meraviglia napoletana di Kim Min-jae. Il sudcoreano preso al Fenerbahce, prima aveva giocato in Asia, si è dimostrato uno dei migliori centrali per personalità, velocità, grinta, carattere eccetera eccetera eccetera, il calcio mondiale. A Bayern Monaco poi quel salto non l'ha fatto. Sì, gioca, non è un comprimario, un giocatore importante, ma per Kompany non è un inamovibile, ha altre stelle a cui pensare, il tecnico belga. E allora a gennaio Kim potrebbe tornare in Serie A, dove proviamo a capirlo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il centrale sudcoreano Kim Min-jae in Serie A ha dimostrato di essere uno capace di fare la differenza, e come? Perché ha personalità, perché ha fisico, perché ha carattere, perché, lo dicevano a Napoli, lo possiamo dire noi, a Kazim, non è un comprimario, è l'altro, no, lui è un leader, è un trascinatore. Il Bayern Monaco non prende giocatori a caso, ma anche al Bayern Monaco abbiamo visto un grandissimo campione, solo che in quella galassia del Bayern Monaco è uno dei giocatori così importanti. Evidentemente Kim, dopo tante riflessioni, dopo tanto giocare e anche vincere al Bayern, potrebbe rifare un passo indietro. Dove potrebbe sbarcare qualora dovesse decidere di venire in Serie A? Perché il Manchester United ci pensano le società turche, ci pensa mezzo mondo, chi non ci penserebbe a uno così? Beh, in Serie A, dici Kim Min-jae, non puoi non dire Luciano Spalletti, non puoi non dire Juventus. Già, però le abbiamo già detto tante volte in questo percorso, e francamente adesso la Juve nel ruolo ci sembra quantomeno coperta, anche se qualcosa potrebbe arrivare, ma prendere Kim vorrebbe dire far partire Kelly. È certo una riflessione che il club dovrebbe nel caso fare. Il Milan è un centrale importante, se pensiamo ai tre dietro, ce l'ha già, come Pavlovic. Kim Min-jae potrebbe nel caso essere un calciatore buono per guidare la difesa al centro della retroguardia. Vediamo, insomma, sembrano le due destinazioni più probabili. Chiaro è che abbiamo fatto in questi giorni per Kop Meiners, per Anghissa, vale per lui. Quando fai un passo indietro devi fare anche tu, a livello di conti, a livello di tasche, a livello di economie. Kim dovrà essere il primo a voler tornare in Italia, e la risposta la vedremo soprattutto da un fatto: se deciderà di rinunciare a una parte sostanziosa del suo stipendio. Certo, da appassionati nel nostro campionato non vedremo l'ora di rivedere ancora Kim Min-jae in Serie A.
5: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
6: Avete presente quella sensazione che c'è di incompiuto, di qualcosa che ancora non si è manifestato, che forse si è manifestato in passato, ma che poi non c'è più stato, ma c'è dentro la intenzione, la sensazione che possa tornare? Bene, parliamo di Theo Kompany, meraviglioso all'Atalanta, alla Juventus rivedibile, abbiamo visto qualche luce adesso, ma non quel Theo Kompany, eppure. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. quando la Juventus prese Theon Koopmeiners dall'Atalanta, non ci fu una sola persona a dire l'ha strapagato, l'ha preso ma serviva altro, non doveva prenderlo. Koopmeiners era un giocatore che tutte le squadre avrebbero voluto, italiane, internazionali. La Juventus vinse quella lotta pagandolo tanto. Poi la storia ha detto che Koopmeiners evidentemente non è cucito per l'abito della Juventus, per la storia bianconera, perché poi ha cambiato gli allenatori, ma poi non si è mai riuscito ad adattare al meglio. Personalità, carattere, fase della vita che magari non rispecchia al meglio la storia bianconera e l'ha bisogno di riscatto, non è un leader, chi lo sa. Era stato grande con Gasperini, non lo è stata la Juventus, quando ha dei colpi geniali ha dei colpi meravigliosi. Ecco, su Koopmeiners abbiamo la sensazione che debba lasciare la Juve perché lì altrimenti continuerà a spegnersi, ma che altrettanto chi lo prende fa un affare. Avete presente quell'intenzione di dire ok, ma è forte, abbiamo visto che sa inserirsi, sa segnare, fa gol di testa, sa interdire a fisico. Non gli va data la responsabilità del leader, evidentemente. Non gli va dato tutto questo peso e questa pressione, va tenuto in un mood positivo. Ci sono persone, ragazzi, storie che in un mood negativo non riescono a prendere, anzi vengono trascinati da questa spirale. Koopmeiners però è uno che tecnicamente, tatticamente può far grandi cose. L'impressione è che lui stesso dovrà farsi tanto un esame di coscienza, ma speriamo che l'abbia già fatto, abbassare con questo esame di coscienza le sue richieste di ingaggio, perché potrà ripartire, ma potrà ripartire solo con un bagno d'umiltà, capendo che quello è un passato andato, che la Juve questo ingaggio e questi soldi li ha spesi per quel Koopmeiners. Adesso dovrà fare non uno, due, tre, ma quattro passi indietro per poi farne magari cinque avanti. Ecco, questo è un consiglio che diamo a lui, magari anche a qualche squadra, perché abbiamo proprio l'impressione che chi lo prende, dovesse prenderlo a gennaio, rischia di fare veramente un grande colpo che non ci aspettiamo. Con Theon Koopmeiners.
5: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ci siamo, comincia una nuova settimana, ma questa settimana ci porterà dritti dritti verso il ritorno in campo della Serie A, però senza, non prima di passare per un'altra sfida della Nazionale, in National League, quella tra Italia e Turchia. Dopo il pareggio in terra francese per 1-1, riacciuffata la Francia con un gol di Bastoni, che recupera palla al limite, la mette dentro, tra batti e ribatti, il gol invece di Olise su calcio munizione, stupendo, le parate clamorose di Donnarumma. La nostra nazionale oggi affronterà la Turchia con l'obiettivo di puntare a lungo andare ai quarti, ma il vero esame arriva domani, perché domani è la giornata della resa dei conti in federazione. Ci dovrebbe essere con ogni probabilità il commissariamento, con l'UEFA che tra l'altro guarda a quello che succede in casa Italia, monitora se magari si dovesse arrivare al commissariamento, che sia un interludio breve, altrimenti ne pagheranno le conseguenze l'Italia. Quindi intanto l'europeo diviso tra del 2032 diviso tra Italia e Turchia verrebbe assegnato di default totalmente alla Turchia, che invece se la sta passando malissimo in National League. Oggi affronta l'Italia con l'obiettivo di Montella di fare punti, altrimenti rischia anche l'esonero che ha già praticamente quasi acquisito, e quindi loro magari in campo male, ma a livello istituzionale, organizzativo, di strutture molto meglio di noi. Noi alla fine rischiamo di fare una figuraccia storica se non si riesce a trovare una soluzione che possa rimettere in piedi una federazione che continua a zoppicare. Ecco perché poi i risultati del campo contano relativamente, se vogliamo, perché se la Turchia perde anche stasera, Montella rischia l'esonero; se non perde, comunque rischia il cammino in National League, che ormai è quasi compromesso, però rischierebbe di avere anche contestualmente nella sua totalità l'assegnazione degli europei. Quindi questo fa capire che non è solo il campo giudice di un nostro movimento, ma è tutto quello che c'è dietro in primis. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, che trangugia una mela e sta recuperando una forma strepitosa. Le trangugia sempre Santarelli, che qualcosa di più emozionante non lo mangia dal 1986. Ciao Santa, buongiorno. Alessandro Santarelli,
2: intanto mi hai dato una pessima notizia.
1: Qual è questa?
2: Te la dico dopo. Scusa, oggi è il giorno del direttore, ma hai fatto fuori il direttore, Maranggio, ma tu sei una brutta persona. Perché
1: il direttore non c'è oggi, quindi io chiamo te.
2: Quindi io giustamente sono un tappabuchi.
1: Ma giornata, certo, tu sei nato per fare il tappabuchi, sappilo. Tu sei nato.
2: Potrebbe essere
1: anche una medaglia al valore, se, ecco, considerando le tue dietrologie. Però insomma, sì, sei un coperchio, vai, meglio, è più mortificante. Sei un coperchio. Ti piace essere coperchio?
2: Anche lui sei, dipende un po' dalle situazioni.
1: Ah, ma ti piace tutto a te, proprio.
2: Sei una vera ma davvero è l'ultima partita della nazionale? Cioè, no.
1: Di questa settimana sì, anche se tu ne volevi solo tre, perché questa te l'hai dimenticata. Diciamo.
2: No, ma io... cioè, ma scusa. Le grandi gesta dei ragazzi di Mancini non le vedrò più fino a quando, no? Perché questa cosa mi preoccupa tantissimo.
1: Fino a novembre, lo sai, no? La prossima pausa che ci sarà.
2: Ah, meno male, va. A novembre ritorna la nazionale.
1: Puoi tornare, meno male, va. Puoi tornare
2: a questo campionato. Io farei soltanto nazionali, guarda. Beh, è bello, perché la gente si appassiona.
1: Sì. Bello. Senti, a proposito di gente che si appassiona, non so se tu sei riuscita a guardarla la partita con la Francia, perché so che non sei particolarmente appassionato, ma comunque da giornalista l'hai poi guardata nel
2: dettaglio. Certo, l'ho vista mentre mangiavo a Livorno un ottimo gelato.
1: Azzo.
2: E c'era un maxi schermo sul Viale Italia, posto bellissimo, se vuoi faccio anche pubblicità.
1: Ma puoi farlo.
2: Quindi mentre mangiavo questo ottimo gelato, rigorosamente di frutta, perché poi le creme hanno un po' più di zuccheri, mi sono visto praticamente il secondo tempo.
1: Bene.
2: Con il gol di Olise, che è qualcosa di...
1: Olise era un altro.
2: No, Olise, io dico Olise.
1: Sbagli, mi oppongo al vostro onore, Olise.
2: con i gol di Olise e poi
1: bruttina la punizione, no, come l'ha tirata.
2: Sì, bruttina. Mi sembrava Kuhnmeier.
1: Bravo.
2: Più o meno.
1: Che ieri ha segnato però peraltro su punizione, sì, ma mettendo la palla in un corridoio che evidentemente, sì, voleva una deviazione sul primo paro, nessuno ha deviato a gol, però si è rifatto subito, devo dire, dopo, quando la Serbia ha pareggiato con, sì, una chiusura difensiva abbastanza discutibile, però vabbè.
2: Con il portiere che stava prendendo un caffè, ma insomma, e poi ho visto il gol di Bastoni. Ma ora, al di là delle battute, è chiaro che quando pareggi in Francia, no, contro una squadra che è nettamente più forte della nostra, però pareggi in quella maniera, anche con... Poi l'Italia ha avuto delle occasioni clamorose, Vincenzo, soprattutto, sì, sì, certo, anche inizio partita, quella di Ken è pazzesca. Cioè, sono dei segnali decisamente positivi, ma decisamente. Uh-huh. E ti dico anche un'altra cosa. Sai che io non stimo particolarmente Mancini, no? Però ho la sensazione che sia l'allenatore giusto per questo tipo di squadra internazionale. Perché al di là di alcune convocazioni sulle quali ovviamente potremmo discutere, ma noi non lo faremo, però riesce a dare alla squadra la giusta grinta, la giusta cattiveria e devo dire anche un buon assetto tattico, quindi onore a Mancini su questo, Vincenzo, perché comunque è vero che ha perso con il Belgio, ma quella è una partita un po' particolare, dai, diciamoci la verità. Dopo è andato a vincere bene in Turchia, ha pareggiato facendo la partita oggi onestamente in Francia, ma te che devi fare? Ti difendi, poi hai un portiere che parla, ma quello fa parte del gioco. Però mi ha colpito il fatto, mi sembra che stavo finendo il limone quando ha segnato Bastoni, che ho già mangiato la pesca e anche la fragola.
1: Che ti ha colpito?
2: No, mi ha colpito la reazione che ha avuto la squadra. Perché lì potevi anche affondare, Vincenzo. Ti ha tenuto a galla Donnarumma, ma è come quando dici sì, c'hanno il portiere che para. Lo so, alla Juventus sono abituati a averci il portiere che non parava.
1: Certo.
2: E quindi
1: l'Olanda l'abbiamo visto.
2: Appunto, quindi io gli do assolutamente un bel 7 per il lavoro che sta facendo. Poi che sia tutto fino a se stesso siamo d'accordo, ma siccome dobbiamo commentare anche il campo, bisogna battere le mani, sono sincero.
1: Quindi gli batti le mani al termine di questo trittico che per adesso c'è,
2: sì,
1: stato,
2: sì, sì,
1: quindi
2: sì,
1: complessivamente, sì, la sconfitta con il Belgio la consideri un incidente di percorso, perché poi è arrivata la vittoria,
2: beh,
1: sul campo della Turchia, il pareggio in casa della Francia, una Francia che hai visto come sotto la guida di Zidane, che poi non ci dimentichiamo che è cominciato da poco il suo cammino, anzi precisamente proprio dalla National League, 3 partite anche per lui,
2: allora,
1: 2 vinte e 1 pareggiata per ora.
2: Questa è una bella domanda, Vincenzo. Dunque, se ho un minuto me lo prendo tutto. Io
1: pure un minuto e mezzo.
2: Ok. Io ho una stima immensa di Zidane per tutta una serie di situazioni. Dopodiché poi c'è il campo da allenatore. Mi dirai sì, ha vinto 3 Champions. Beh, nessuno gliele toglie. Però, Vincenzo, non voglio dire che se c'eravamo io e te con quella squadra avremmo vinto lo stesso. Non lo voglio dire perché non è così. Perché poi devi saperli amalgamare i giocatori, abbiamo visto il caos che c'è stato l'anno scorso al Real Madrid. Tanto è vero che hanno chiamato non un allenatore di campo, ma come si dice, no, ma un gestore, perché serve quello. Poi è stato fermo tantissimo, perché non ha più allenato.
1: Ma in questo caso più per scelta sua o come Mancini, perché magari non ha avuto chiamate?
2: Secondo me per scelta sua, perché lui aveva l'obiettivo della nazionale. E poi è messo in gioco con la nazionale. Per me non è stata una grande scelta, lo sai, perché tu ti sei, cioè tu hai allenato il top del top del top. Io oggi, se dovessi giudicare lo Zidane allenatore, io farei fatica, perché non lo so. Certo, lui ha cominciato dal basso, ha cominciato dal Real Madrid B, da Castiglia, no? Ha cominciato da, sì, B, ha fatto la sua gavetta, però poi dopo il Real Madrid non ha più allenato per scelta sua e per me è una scelta sbagliata. Perché comunque ti devi mettere a confronto anche con altre realtà. Ora, con tutto il rispetto, non è che devi andare a allenare il Monza, e ripeto, con tutto il rispetto, però una squadra di livello, sì. Io non lo so giudicare Zidane come allenatore. Se la domanda è com'è Zidane allenatore, io ha vinto 3 Champions, che è una, voglio dire,
1: non è
2: una medaglia clamorosa.
1: Anche però, se sei allenato al Real Madrid, però vedi, questo lo prova quello che è successo negli ultimi 2 anni del Real. Non è così scontato.
2: Sì, Vincenzo, è verissimo. Ma te lo ricordi quel Real Madrid?
1: Certo,
2: penso di sì.
1: Certo,
2: ecco,
1: certo,
2: appunto.
1: Certo. Vabbè, anche questo non mi sembrava scarso, devo dire. Quindi questo
2: non era quello.
1: Ancora rimandato Zidane, sì, i giudizi da parte di Santarelli, che aspetta di vedere. Stasera non dovrebbero esserci problemi a Bologna, perché contro la Turchia ormai, diciamo,
2: ma io
1: vicina.
2: Infatti penso che mi dedicherò alla mia nuova serie che ho scoperto su Netflix stasera.
1: Ah, come si chiama? Così sì, fai contenti tutti. Oramai stai facendo.
2: Si chiama Medusa, ve la consiglio.
1: Ah, va bene, una roba medica, una roba un po' più cristiana. Cioè,
2: No.
1: Va bene. Allora, bella, poi quando sì, vieni me la racconti. Detto questo,
2: darei un'occhiata,
1: ma una partita abbastanza semplice, diciamo, che verrà probabilmente archiviata anche facendo qualche esperimento, perché poi non dimentichiamo che nelle valutazioni partita per partita ci dobbiamo inserire anche un po' una sorta di sperimentazione, che stanno cambiando giocatori, quindi il rischio anche che qualcuno possa venire meno, non possa tradire le aspettative, c'è, quindi di qui tutta l'impalcatura di gioco. Però diciamo tutto sommato soddisfatti, ve lo chiedo anche a voi da casa. Dopodiché, domani è una giornata importante per la federazione. Che segnale sta arrivando dal calcio italiano?
2: Intanto vedo che ogni giorno ne esce fuori una, perché poi ieri è venuta fuori la storia del figlio, il buon figlio. Quindi mi sembra che veramente... Allora, io ho questa sensazione che si siano mossi...
1: Una guerra tra le parti.
2: Si siano mossi i cosiddetti franchi tiratori sono quelli, no, che quando si va a votare in aula magari fanno parte della maggioranza e votano contro nei voti segreti, no?
1: Sì.
2: E sono i cosiddetti franchi tiratori, quelli che ai tempi in cui eravamo giovani facevano cadere i governi, il famoso pentapartito, no? Allora,
1: sì,
2: poi c'erano franchi tiratori che arrivano a due. Bene, qui mi sembra che ce ne sia uno stuolo clamoroso, perché ogni giorno ne esce fuori una. Il caso Pirlo, adesso il caso del figlio, no, di buon figlio, che fa parte di questa, posso dire, stupidaggine, perché quella è una stupidaggine, la Kings League è veramente una stupidaggine per quanto mi riguarda, però domani è una giornata importante, dove però voglio capire fino a quanto si spingerà la fronda ribelle. Perché se la fronda ribelle vuole affondare il colpo, azzera tutto con il commissariamento. Se invece vuole scendere a compromessi, cosa che io credo e da un lato temo, magari Malagò rimane anche come commissario e siamo in Italia.
1: Sì, perché poi mi devi spiegare, diciamo, sembra proprio, la sensazione è quella che hai detto tu, cioè che si voglia... cercare in qualche modo di attaccarsi a vicenda, no? La battaglia, guerra tra le parti, perché è il figlio di buon figlio, no? Marco, direttore commerciale della Kings League in Italia, il torneo, ricordiamolo, ideato da Piquet, in format assurdo, secondo me c'è veramente da dire questo, che cosa che gli è successo, diciamo. Però si è scontrata più riprese un po' con la Lega Dilettanti, per il coinvolgimento anche di giocatori della Serie D, dell'Eccellenza, eccetera. Viene considerata concorrenziale alla Federcalcio, la Kings League. Tu la consideri concorrenziale?
2: No,
1: cioè io...
2: perché io la considero una pagliacciata, però io, sai, se ci sono degli statuti...
1: Però qua c'è una caccia al cavillo, no? Per andare a trovare, diciamo, il cavillo. Ah, tu hai attaccato me perché non ero presidente, perché non ero tesserato, io attacco te perché tuo figlio, cioè, è così, e la Bianchetti se ne va, ma dal CONI gli vogliono togliere il diritto di voto, e che
2: voto
1: dicono,
2: perché dicono
1: scusa, la Bianchetti prima stava con te, ora si è dimessa, è al CONI comunque, vicepresidenza vicario, eccetera, quindi può tornare a votare anche sul presidente federale, quindi ti darebbe il voto a te, ma fino a ieri lavoravo con te, gli togliamo il voto, cioè veramente una guerra tra
2: poveri. Ma io faccio ancora il più cattivo, no? Mi spieghi perché tutto questo caos non è accaduto quando il nostro calcio affondava con Gravina?
1: La tua domanda è molto pertinente.
2: Perché tecnicamente no. Per l'amor di Dio, non è che si deve chiedere scusa a nessuno, in primis a Mancini e a Malagò, e non li chiedo scusa, se li chiedi scusa?
1: Io onestamente non gli devo chiedere scusa di niente. Ma penso nessuno di quelli che vogliono giudicare le cose come vedono e che non si vogliono fermare alla superficie delle cose.
2: Io non chiedo scusa a nessuno, però riconosco che sul campo, che in questo momento è un decimo di quello che interessa, ma è comunque una parte, sul campo Mancini sta facendo bene. E quindi in questo momento quelli a cui non gliene frega niente del campo, dice sì, ma magari Mancini rimane, per l'amor di Dio, penso anch'io che Mancini rimanga, però rimane mentre intorno, cioè lui sta allenando una squadra, una bozza di squadra, mentre intorno si sparano, no, con le pistole, col bazooka. E magari, sai, riprendendo una frase che ho letto di Antonio Conte, che ha lanciato dei messaggi,
1: lo leggi, diciamo, sempre, sì, sì, lo leggo, dopo ci arriviamo.
2: Quindi, sai, a volte puoi rimanere vittima anche del fuoco amico, eh? Cioè intorno c'è la guerra e lui deve allenare la squadra. Però in questo momento

0: aspetta un attimo che c'è una telefonata, aspetta. Ah, no, ho capito che... No, era un call center.
1: Ah, ok.
0: Era un call center. Era un call center. Quindi, credo che in fondo, ma è una mia opinione, opinione, credo che in fondo qualcuno che non c'era, che tecnicamente non c'è più, in realtà c'è sempre.
1: E questo, diciamo, sarebbe un'inquietudine importante che fa allungare ombre ancora più inquietanti su quello che è il nostro percorso. Intanto domani si prenderanno delle decisioni, si vedrà quel che sarà, perché poi qualcuno, giustamente dei colleghi, diceva vabbè, mandiamo a casa Malagò, andiamo al commissariamento e prendiamocelo con lui, che in realtà ha scelto l'allenatore migliore perché sta facendo un ottimo percorso.
0: Capisci?
1: Sono d'accordo. Dopodiché, però, non si può dimenticare tutto quello che è successo per arrivare, perché anche lì io non voglio... Ecco, tu non chiedi scusa a Mancini, non lo chiedo a Malagò, perché anche lì ci vedo un po' di confusione in quello che è successo. Arrivi e dai diciamo l'obiettivo, cioè dai in mano a Leonardo e Maldini prima e Leonardo come suo collaboratore, dici decidete voi il progetto tecnico, mi fido di voi. Dopodiché quello dice di no, Guardiola dice di no, Celotti dice di no, loro vanno su Pirlo, che per carità sai cosa ne penso? Sì. Sono d'accordo, Ali, però
0: se a te
1: ti chiama l'editore e ti dà un compito, ristrutturami Radio Bianconina, per dire, no? Detto che c'è
0: ti mando direttore... via subito,
1: lo
0: mando
1: so.
0: Via subito.
1: Benissimo, vieni a Dammo, vieni a Canossa, come ti piace dire. Mi mandi via subito e prendi Piccari. Ti chiama l'editore e dice, Santare, no, faccio io allora. Tu la prendi bene o la prendi male?
0: Io la prendo male,
1: appunto, quindi c'è un errore ab origine, sempre come piace dire a te.
0: Però allora, siccome la riflessione che fa è molto interessante, ripartiamo da zero. Da un incarico a Maldini e Leonardo, ok?
1: Bene. Bene,
0: e io ti dico, sai che c'è? Vai a prendere Guardiola. Quanto ci hai creduto, Vincenzo?
1: Completamente.
0: Quella è stata una mossa per dire, secondo me, ovviamente sto parlando io, ma guarda, io punto al massimo, vai a vedere che comunque ti porto Guardiola, non ci ha mai creduto niente nessuno, va bene, ma il tentativo ci sta, lo fece anche la Juventus con Paratici e poi si presentò con la copia nemmeno sbiadita, proprio presa, no vabbè, la copia sbiadita, stavo dicendo una cosa brutta.
1: Devi dirle le cose, devi assumere no, le responsabilità.
0: No. Basta dire, voglio Guardiola, mi presento con Sarri. Ecco, credo che siamo arrivati già appunto senza aggettivi. E qui Vincenzo però è fatto peggio. Cioè tu dici, voglio Guardiola e mi presento con Pirlo. Ragazzi, non scherziamo.
1: Sono, ribadisco... Cioè,
0: è una follia, Pirlo. Allora. Ma perché Pirlo? Okay. Perché era amico, dai, fuori dai denti. Perché era un amico di Maldini e Leonardo. Ma così come ha fatto Malagò. Perché io Mancini, dopo quello che ha fatto, non l'avrei mai piuttosto chiamavo Pirlo.
1: Ecco, bravo. E qua arriviamo al punto. Cioè, un osservatore dall'esterno ti dice cambiamento, perché non funziona questa federazione. Non funziona. Cambiamento. Vediamo come cambiano. Vediamo se c'è autonomia, eccetera. Perché si parla tanto dell'autonomia dello sport e da lì è nato poi il contrasto tra Malagò e Abodi, che mi sembra anche abbastanza ancora evidente, altro che sotterrato. Tutto a posto, giusto? Autonomia dello sport. Autonomia anche della presidenza federale, cioè quando arriva un presidente, quel presidente è libero di prendere delle scelte? O se prende delle scelte che scontentano anche quelli che lo hanno votato, poi quelli che l'hanno votato fanno di tutto per farlo decadere invece di dire ah però mi aspettavo di più da te. Primo problema. Secondo problema, scelte libere? Perché se io scelgo liberamente... quante persone... ti faccio un esempio più concreto. Pirlo è stato scelto da Andrea Agnelli, giusto? Agnelli alla terza partita lo ha esonerato? O ha detto, oramai l'abbiamo scelto, andiamo avanti con lui, vediamo che succede. Poi a fine anno se ne parla. Qui invece, no, non sono d'accordo, ok, scelgo io. Quindi anche qui dici, ma avevi delegato realmente... Sì, tu dici qua non si poteva rischiare, però intanto Maldini ti diceva una cosa che è abbastanza evidente, cioè vogliono almeno 8 anni per rimettersi in piedi a certi livelli. Mo' lasciamo stare pareggio con la Francia, che certamente non è stato poi, diciamo, una vittoria da festeggiare con i caroselli. Lasciamo stare la vittoria con la Turchia, preoccupa relativamente, ma preoccupa la sconfitta con il Belgio. Andiamo avanti, è evidente che c'è tanto da costruire, segna abbastanza.

0: Massone in Francia non segnano gli attaccanti, eppure sembra che ci abbiamo attaccanti fortissimi, ma non è così poi alla fine a livello mondiale.
1: Vincenzo, il problema è che noi continuiamo, io ormai mi sono fissato su sta cosa, a guardare il dito e non guardare la luna, cioè i risultati su il dito sono i risultati sul campo di questo momento.
0: Ok, quindi sei contento?
1: La luna, ma io l'ho detto prima, cioè i risultati sul campo sono una parte importante, ma una parte. Oggi la battaglia è 1-10, bene, 9 è quella che succede fuori e 1 è quella che succede sul campo. Sul campo la nazionale sta facendo quello che deve fare, ok? Bene. Ma tutto questo rischia di essere totalmente avulso alla realtà dei fatti, che è quella che succede domani. Perché domani, tecnicamente, io non credo che succeda, ma potrebbe arrivare un commissario che ti dice, sai che c'è Mancini? Io quello che hai fatto mica mandato giù, arrivederci, grazie, te ne vai. Non succederà, ma in teoria potrebbe accadere. Oppure arriva un altro commissario mandato, che ne so, okay. Arriva, no, c'ho l'interferenza dei call center. E dice, guarda, io Mancini non lo voglio, sono mano Conte e faccio venire Conte. E Mancini va a casa. Voglio dire, io non credo che ci vogliano 8 anni, no, per ricostruire tutto, non credo, ma non credo neppure che ci si debba esaltare per un pareggio o per una vittoria in un contesto in cui di certo non c'è assolutamente niente, perché io avrei preferito avere oggi una federazione solida, ok, con un progetto, e magari perde 4-0 in Francia, perché qua perde 4-0 in Francia ci sta, no?
0: Finalmente hai detto la parola chiave.
1: Ma Vincenzo, ma credo che...
0: Tu credi, ma se ci guardiamo attorno sembra che sia partito un carosello, tutti i problemi risolti, tutto a poco, così come poi con eccesso di foga, dopo la sconfitta con il Belgio si voleva buttare tutto e dire tutti errori, ha sbagliato un'altra volta, ma la qualità, poi la vittoria con la Turchia, oh, è grande, grandissima, che giocate, che allora... calcio champagne, poi il pareggio con la Francia, aspettavo, chiedi scusa, no, diciamo che... No, il campo ora ti può dare delle indicazioni che sono anche relative, perché parliamoci chiaramente, Nation League, sì, molti la stanno prendendo in maniera seria, altri la stanno prendendo per trovarsi, ritrovarsi, ricostruirsi, salutarsi, insomma, è anche un modo in cui tu difficilmente puoi capire quali sono i reali passi avanti che stai facendo. Sperimenti, ok? Quindi la sperimentazione del campo non deve cancellare con un pareggio in Francia tutto quello che c'è da ricostruire dietro.
1: Qui hai toccato un altro tasto molto importante. Allora, io sto leggendo come te e sto ascoltando molto, sì, soprattutto i nostri colleghi, quelli che lavorano a livello nazionale, si devono, e io lo capisco molto bene, barcamenare. Noi abbiamo una fortuna nel nostro gruppo editoriale che siamo liberi di poter dire tutto quello che pensiamo,
0: già,
1: senza dover accarezzare Gravina piuttosto che Malagò. Se tu leggi come hai fatto e se tu ascolti, c'è una difficoltà nell'analizzare. Perché? Perché magari vorresti dare delle indicazioni, però non le dai, perché se oggi tocchi Malagò è comunque un po' complicata la cosa, no? Perché se poi Malagò rimane, allora me lo devo tenere amico, gli devo fare la carezzina. E ti ripeto, Vincenzo, da un lato io lo capisco, perché comunque stiamo parlando dell'organo maggiore del calcio italiano. Tu ti faresti nemico il presidente della federazione se lavori in quell'ambito? O c'hai due cocones talmente forti che non te ne può fregare di meno, oppure rimani, diciamo, a corte.
0: Poi allora diventi una sorta di ufficio stampa, però.
1: Sì, questa l'hai voluta mettere un po' esagerando, però ok. E allora cosa fai? Se tu riesci a ottenere risultati sul campo, a quel punto è tutto un peana, ok? Dall'altra parte che succede? Che quelli che invece vogliono abbattere e vorrebbero abbattere non hanno ancora la certezza. E quindi dove si scatenano? Quando le cose non vanno bene. Cioè è un gioco di equilibri molto sottili. Poi lascia perdere, ci sono anche quelli che contano zero e lì però si capisce.
0: Vabbè.
1: È un altro conto. È un altro che poi le cose bisognerebbe comprendere. Ma io faccio a quelli che contano
0: zero. Capiscono o fanno finta di non capirle? Non le capisco.
1: No, proprio non capisco. Ma questo è un altro aspetto. Però c'è un gioco di equilibri in questo momento che è pericoloso anche per chi lo deve cavalcare. Perché onestamente, Vincenzo, ma se tu fossi la prima firma, fai conto, di un quotidiano fai conto che siamo nei tempi in cui i quotidiani ancora contano. Ma tu, oggi, a scrivere, e sai che devi essere molto attento, ma dove ti butteresti? Rimarresti in equilibrio probabilmente, sì. Come fai a rimanere in equilibrio? Sì. Giudicando quello che vedi sul campo.
0: Quello significa essere superficiali, secondo me. L'equilibrio, l'equilibrio è dire non è tutto, non è da giudicare, non è tutto da buttare come la partita con visto col Belgio, anche se
1: però
0: quello è un campo
1: sulla partita.
0: Quello è un, no, aspetta, aspetta, quello però è un campanello d'allarme. Non è, c'è da esaltarsi con la Turchia che ha preso schiaffi anche dal Burundi tra poco, con tutto il rispetto per il Burundi, e va bene. Non è da fare adesso apoteosi o caroselli con il pareggio in Francia. È da considerare, come ti ho detto prima, esperimenti di un CT che per adesso è CT, e già questa è una nota stonata, in un sistema che si doveva costruire 3 mesi fa, 4 mesi fa, ma che si sta ributtando giù domani. Quindi appunto, non si può giudicare niente, cioè per essere in equilibrio bisogna dire aspettiamo domani che succede, speriamo che si passino tutti una mano sulla coscienza, le riforme dove sono? Perché anche qui tu
1: certo,
0: mi dici...
1: Però noi viviamo, è vero, però noi viviamo in un mondo, e qui non voglio spezzare lancia fuori nessuno, per l'amore di Dio, però qui viviamo in un mondo in cui tu un minuto dopo sei già vecchio rispetto a quello che è successo un minuto prima, quindi devi andare necessariamente a commentare, a raccontare quello che vedi e quello che arriverà il giorno dopo, ok? E in questo momento io credo che la forza, la capacità, ma anche la possibilità di capire cosa accadrà domani non ce l'ha nessuno. Questo me ne rendo perfettamente conto. Allora cos'è la cosa più facile? Parlare di campo. Poi qualcuno parla anche del resto, per l'amor di Dio, però è talmente complicata la situazione che la cosa più facile oggi è fare caroselli perché pareggi in traccia.
0: Dopodiché,
1: chi l'è?
0: Lo sai quel detto che dice marzo pazzerello, esce il sole e prendi l'ombrello? Dici che c'entra, ma già sei impazzito? No. Io vedo una vittoria, giudico quella vittoria. Poi magari il giorno dopo, o magari oggi, arriva una sconfitta. Non arriverà mai, però poi magari arriva la sconfitta. Ecco che anche il giudizio di 3 giorni in 3 giorni poi mi fa sembrare vecchio.
1: È vero, è vero. Ma è la cosa più facile, Vincenzo, oggi, perché onestamente riuscire a capire gli equilibri che dominano oggi nella partita più importante, che non è quella con la Turchia, è complicato, è difficile, perché domani mattina magari ci svegliamo e si scopre che ne so, che il figlio di X è a combattere in Russia con Putin. Ora ho detto veramente una puttanata, lo dico, ma per farti capire il livello come si può alzare, capito?
0: Certo.
1: Quindi qui c'è una mano che sta dirigendo le cose. Non c'è niente, che la cosa di Pirlo, basta semplicemente dire Pirlo non è adatto a guidare la nazionale, punto. No, tira fuori la cosa dell'agenzia di scommesse russa. Ma
0: c'è
1: dai, su,
0: c'è una nota vocale, sentiamoci questa nota vocale, che poi c'è anche un'altra domanda, devi essere rapidissimo, che attenti durerà 2 ore questo editoriale.
2: Buongiorno,
0: mi fa piacere, perché...
2: Ivan da Milano.
0: Ciao Ivan.
2: Allora, sul discorso che state facendo in federazione o meno, penso che il tutto sia l'ottimo risultato del nuovo che avanza, per così dire, perché il nuovo che avanza è stato un mega rimpasto, un poltrone,
0: bravo,
2: mica poltrone, tutto quanto, con le annesse parti avverse, e questo è il risultato. Abbiamo messo il nuovo che avanza, e il nuovo che avanza così ha fatto sempre e così continuerà a fare. Poi penso che Mancini, che a me non è dispiaciuto in queste partite, penso che a lui interessi poco, poi alla fine chi si spara sopra, dietro le sue spalle o meno, l'importante è che non colpiscano lui e il suo conto.
1: Bravo.
0: Questa è una bellissima riflessione totale del nostro amico, lo ringrazio.
1: Ha ragione, ma ha messo proprio il punto esclamativo, dopodiché poi l'unico che mi è da pensare è chi è il nuovo che avanza, ma
0: appunto,
1: la
0: go? Appunto. No, ma
1: però
0: soprattutto lui parla, il nuovo che avanza, allora ci tenevamo il vecchio. Il problema è che siamo sicuri che è tutto nuovo? O che
1: esatto,
0: è, come ha detto lui, utilizzando una parola, un rimpasto del vecchio?
1: Ma è un rimpasto del vecchio, certo. Ma infatti Ivan, vedi, che è un tifoso illuminato, come il 99% dei tifosi che ci seguono e che seguono il calcio. Cioè, si fanno delle domande, Vincenzo. Non credere che il tifoso di qualsiasi squadra oggi non si faccia delle domande. Io non so di che squadra è l'amico Ivan. Non lo so e sinceramente non mi interessa nemmeno, perché ha fatto un'analisi perfetta. Ma lui dice, questo è nuovo, e a cosa interessa Mancini? Loro si possono anche sparare, ma che non lo colpiscano. Ma è legittima, questa posizione di Mancini è legittima.
0: Ma certo che è legittima.
1: Il problema è che si è andato a richiamare uno che è scappato, è andato via, per l'amor di Dio, in maniera anche lì illegittima, ok? E poi ritorna, forse è lui che deve chiedere scusa a tutti.
0: Esatto.
1: E lo ha non fatto, a me, perché a me mi interessa.
0: A modo suo lo ha fatto, tant'è che poi non se l'è presa più di tanto sulle sconfitte, però non invertiamo i ruoli, sono d'accordo con te su questo. Rapidissimamente, hai sfiorato Conte, ecco qua, il tuo amico, io ti faccio parlare.
1: No, non è mio amico, no, tu lo conosci bene.
0: Al The Athletic e ha detto diverse cose, ti seleziono questa frase. Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Questo fantasma chiuso nella torre della Juventus e del Milan sta bussando alla porta, perché in riferimento a queste due squadre al massimo ci posso mettere lo United. United ci metto. Juve, Milan, United. Questi sono le tre squadre.
1: Io fossi in questo momento in Amorim un po' temerei. In Spalletti di meno, in Amorim parecchio, nella torre dello United abbastanza. Però con una differenza, che secondo me lui può restare in Italia. E l'intervista è un'intervista oggettivamente interessante, dove c'è proprio il manifesto del contismo, perché c'è proprio il suo manifesto. Però quella frase lì è la frase per dire: oh, io mi riposo, io la vedo così. Poi la mia lettura finale. La mia lettura finale è: lui quest'anno non sale in corsa da nessuna parte, l'anno prossimo bussa clamorosamente alla panchina della Juventus.
0: Per allora, quindi perfetto. Quindi tra Spalletti, Amorim e Carrick, su chi è puntato il mirino da parte sua? Per dire, ti butto allora, giù entro io.
1: Ti faccio il podio:
0: Carrick, Manchester United,
1: Amorim, Carrick, Spalletti. Ma semplicemente perché lui in Inghilterra non ci vuole andare. Ma se dovessi scommettere un euro, lo scommetterei sul fatto che bene o male lui quest'anno rimane fermo. E a giugno, comunque vada, ci sarà un'estate molto calda, un giugno molto caldo per la panchina della Juventus.
0: Bene così, allora, Santa, grazie, è stata una bella chiacchierata, molto istruttiva, e siamo contenti che tu abbia fatto l'editoriale oggi. Ora vatti a riposare, qualcuno ti chiede perché stavi affannando, che sta camminando, ragazzi, quella che è l'orario della passeggiatina.
1: Fanno zero proprio.
0: La gente diceva che sta sotto controllo. Ma che è sotto controllo?
1: Allora, voglio vedere visitina. Quanti riescono a fare 40 minuti con una camminata a 5.6.
0: Questo camminando e parlando. 5.6, stai camminando a piedi, mica sul tappeto.
1: Guarda che c'ho l'orologio,
0: c'è il GPS sull'orologio, ok.
1: Vabbè. Quindi voglio sfidare chiunque.
0: Va bene.
1: Perché la cosa più difficile, e il grande Magliocca lo sa, che è una forma straordinaria, è camminare contemporaneamente Magliocca. O cantare, in questo senso non canto, o contemporaneamente parlare.
0: Magliocca dà una pista a tutti adesso. Ti saluto, ciao Santa!
1: Ciao Marangio.
0: Noi ci troviamo tra poco, comincia l'autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, quindi lo risalutiamo, lo chiamiamo telefonicamente, tra pochissimo con lui, poi c'è Mirko Nicolino. E poi altri collegamenti, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Chiavitar, buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Ciccio, fai il bravo,
1: fai il bravo Maiocca in cabina di regia. Riabbracciamo Lorenzo Di Benedetto, Di Be!
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Bene, molto bene.
1: Un po' di riposo, ma prima del riposo giustamente un po' di febbre, che giustamente facciamo mancare nulla. Di Be, proprio perché non ci facciamo mancare nulla, in campo è arrivato il pareggio con la Francia dopo la vittoria sulla Turchia, la sconfitta col Belgio che rialza un po' gli animi, almeno per quanto si vede in campo. Stasera c'è la partita con la Turchia e diciamo sembrerebbe una pratica già archiviata, qualche timido segnale quindi di ripresa dal punto di vista del gioco c'è, se non fosse che domani tutti giù per terra un'altra volta?
3: Ma vediamo, insomma, intanto giochiamo la partita con la Turchia e le partite semplici non ci sono mai, poi è logico che abbiamo visto quello che è la Turchia, che è stata la Turchia in queste prime tre partite.
1: Caduta libera a dir poco, che poi la cosa, esatto. Vabbè, poi ti faccio una riflessione che è un paradosso, diciamo, vai.
3: No, però ho capito, poi lo scherzetto è sempre dietro l'angolo, quindi ci vuole massima attenzione perché l'Italia non è una squadra guarita, è una squadra in via di guarigione. Siamo molto contenti per questo, però insomma dobbiamo stare sempre molto attenti. Poi da quello che succederà appunto domani, cioè stasera, poi vediamo quello che succederà domani, ecco.
1: Dicevo il paradosso, perché se domani andiamo tutti giù per terra, cioè commissariamento, abbiamo avuto anche credo una telefonatina dall'UEFA per quanto possa, diciamo, in qualche modo avere diritto a intervenire, se c'è commissariamento, che sia un breve interludio, altrimenti diamo gli europei alla Turchia, che guarda caso affrontiamo stasera, quindi vediamo una Turchia che in caduta libera dal punto di vista sportivo tecnico, cioè delle squadre, ma che potrebbe scipparci gli europei, perché a livello di struttura e di organizzazione sono al di sopra di noi. Quindi quanto è importante la partita di domani, non quella di stasera, quella di stasera è importante sicuramente, però quanto è importante la partita di domani, e soprattutto che hai questa sensazione che c'è una battaglia politica a suon di cavilli adesso con il figlio di Buonfiglio, per fare il gioco di parole, per non parlare della questione ovviamente di la matrice iniziale, cioè il mancato tesseramento di Malagò, cioè sembra che ci sia una battaglia ormai tra le parti a suon di cavilli, che comunque racconta di una nostra federazione, un nostro calcio che non riesce a trovare una via.
3: Ma senti, questa non è certo una novità, ecco. Cioè, se guardiamo come funziona la politica in Italia, non vedo perché la politica calcistica dovrebbe andare in una direzione diversa. Insomma, tutto il mondo è paese, si dice, no? Quindi ci sono delle difficoltà legate appunto a questi cavilli di cui parli, giustamente. E sta a cercare il pelo nell'uovo, poi una volta ci sarà il commissariamento per una cosa senza senso, a quel punto lì poi ci saranno delle nuove elezioni e vediamo poi chi non è d'accordo, chi insomma era d'accordo con Malagò, allora cercherà il nuovo cavillo e andiamo avanti così, perché tanto continuiamo a fare dei grandi proclami ogni volta che falliamo dal punto di vista sportivo parlando di nazionale, e poi ci ritroviamo a fare conti con queste cose qui. Io comunque questa cosa qui non la legherei troppo all'europeo, perché secondo me per l'europeo del 2032 chiaramente i problemi sono altri, cioè i problemi sono che non abbiamo mezzo stadio, o meglio ce ne abbiamo uno, e come, cioè, come funzionano le cose in Italia lo sappiamo, quindi io dubito fortemente riusciremo ad avere degli stadi pronti, non per il 2032, perché chiaramente le rassicurazioni alla UEFA gliele devi dare prima, quindi secondo me il problema fondamentale sarà quello degli stadi, e non voglio nemmeno pensare nel caso in cui non si dovesse andare velocemente per trovare appunto i nuovi stadi, per completare nuovi stadi per l'europeo, non voglio nemmeno pensare a quanto ci vorrebbe per completarli poi. Però siamo tutti a grandi dichiarazioni, la Roma sa dove farlo, il Bologna sa dove farlo, il Verona sa dove farlo, la Fiorentina già sa farlo, però ci sono delle tempistiche devastanti, cioè se tu guardi in che condizioni è lo stadio della Fiorentina dopo un anno e mezzo sti lavori, cioè, viene da ridere,
1: ancora da ridere o da piangere.
3: Come?
1: Perché sta ancora ridotta qui in quello stato?
3: Ma è questo, Enzo, io non te lo so dire, cioè, i lavori procedono lentamente, io non so poi cosa c'è dietro, se non ci sono soldi per pagare le persone per lavorare in maniera più rapida, cioè, se noi guardiamo gli altri paesi, no, quelli, ma anche banalmente quelli più ricchi, no, cioè, per fare uno stadio da zero ci mettono meno di un anno, cioè, costruire, se uno si mette lì e lavora, poi che c'entra? La Fiorentina ci deve giocare dentro, e anche quella è una struttura, perché voglio dire, obbliga la Fiorentina ad andare a giocare da un'altra parte, perché hai bisogno di fare lo stadio, quindi per un anno intero la Fiorentina la fai andare a giocare da un'altra parte, e poi però l'anno dopo la Fiorentina ha lo stadio pronto. E invece questo non funziona, perché la Fiorentina ci deve giocare dentro, perché quindi chiaramente i lavori vanno a rilento, c'è stata un'esultanza da parte del comune quando la Fiorentina non è andata in Europa per la prima volta dopo 4 anni l'anno scorso, perché almeno ci sarebbe stato tempo di lavorare anche il mercoledì e il giovedì, però si continua ad andare veramente a rilento, quindi non lo so, non so a cosa è dovuto, perché bisognerebbe andare a infilarsi dentro a questi discorsi, a questi diciamo progetti di lavoro, ma non esce mai niente, non si sa mai niente, non è mia colpa di nessuno, e quindi insomma siamo in Italia e funziona così.
1: Andiamo un po' lontani dall'argomento nazionale, anche perché poi ne parleremo a lungo domani commentando sia la partita di questa sera contro la Turchia, sia poi quello che succede in federazione. Anzi, la chiudo un attimo questa parentesi chiedendoti qual è l'elemento tecnico che ti è piaciuto di più tra quello che è emerso e quello un po' meno, quello che ti è piaciuto un po' meno di queste partite?
3: Dell'Italia?
1: Sì, dell'Italia.
3: Ma guarda, innanzitutto che si sia davvero andati a prendere dei giovani interessanti, uno su tutti Caiode. Ora, vedendo questo Caiode, e con tutto il rispetto per Di Lorenzo, che ha fatto delle grandissime cose in passato, ma viene da pensare, ma per quale motivo Caiode non abbia esordito in nazionale prima della partita contro la Turchia, cioè, ma non mi riferisco chiaramente alla partita col Belgio, mi riferisco a prima, molto prima. Cioè, se tu devi andare a un mondiale e hai un giocatore così fresco, così blasso anche dalla Premier League, per quale motivo non lo vai a convocare? E per quale motivo non lo butti dentro? Ma ti sto facendo un esempio, non è che Caiode ci avrebbe portato al mondiale, non sto dicendo questo. Però finalmente siamo andati a cercare e a trovare dei giovani interessanti, scusate. Quindi è chiaro che questa è una delle cose più positive. Poi si è rivista un'Italia a giocare a calcio, perché poi io sento dire tante cose, per esempio, ma se non c'era Donnarumma con la Francia ne prendevi molti di più di gol, certo, però Donnarumma c'è. Cioè, non è che se non c'era Donnarumma, e allora se la Francia non aveva tutti quei giocatori lì e aveva i giocatori che ha le Faroer, sicuramente vincevi. Cioè, il discorso è, cioè, i giocatori ci sono, e quindi è giusto che ci siano, ed è giusto che facciano il loro lavoro. Però dall'altra parte ti vengo a dire, se Ken avesse fatto quel gol dopo 8 minuti, chissà come sarebbe andata la partita, che è un gol sbagliato da 5 metri. Quindi è un'Italia che ha tenuto testa alla Francia, e sfido chiunque dopo il primo tempo contro il Belgio, qualcuno che avesse avuto il coraggio di alzare la mano e di dire no, ma con la Francia ce la giochiamo, cioè assolutamente no. Quindi bene queste novità. Cosa mi è piaciuto meno? Guarda, non ti so dire, perché comunque sia mi sembra che sia molte notizie positive e poche negative. Qualche errore individuale va bene, ma ci sta assolutamente. Quindi ripartiamo dalle cose positive. Speriamo che l'Italia, appunto, stasera possa fare una partita simile a quella fatta in Turchia contro la Turchia stasera a Bologna, per chiudere queste 4 partite con 7 punti. E ti dico che se prima della gara contro il Belgio avessimo detto guarda, l'Italia avrà 7 punti alla fine di queste 4 partite, ci avremmo messo una firma grossa come una casa tutti.
1: Ah, questo poco ma sicuro. Ti porto invece su un'altra tematica, perché c'è stata nel frattempo l'intervista di Antonio Conte, uno che era un papabile, no, per la panchina della nazionale, ha lasciato Napoli, è diventato un po' il fantasma nella torre, chiuso nella torre di diversi club. E secondo me, da queste dichiarazioni che ti vado a raccontare, mi vengono in mente tre torri, tre club. Allora, lui al The Athletic, come sai bene, ha detto: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia, farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Le torri che mi vengono in mente sono United, Carrick, Milan, Amorim, Juventus o Spalletti. Le ho individuate le torri?
3: No, no, io ho una torre sola. Non mi porterai né a Manchester né a Milano, ti dico la verità. Perché Conte può conoscere la storia del Manchester United, perché ha visto come noi, o gli hanno raccontato come noi, comunque le cose le abbiamo viste, però siamo alla pari noi e Antonio Conte pensando al Manchester United. Può aver visto come noi, o comunque sia toccato un po' più con mano, perché magari ci ha giocato contro, alla storia del Milan ci ha giocato contro tante volte.
1: Mi pare che Galliani disse che lo volevano anche comprare anni quando giocava a calcio.
3: Capito, sì. Appunto, quindi quella storia lì lo sappiamo tutti, però poi Conte di storie di club vere ne ha vissuta una sola, che è quella della Juventus, che se andiamo ad analizzare tutte le parole che ha detto, che mi hai appena letto, portano tutto alla Juventus, cioè non puoi partecipare, e se non mi sbaglio lo slogan della Juventus è uno degli slogan, chiaramente, è che vincere è l'unica cosa che conta. È un club che ha una storia che Conte ha contribuito a scrivere, sia da calciatore prima che da allenatore poi, e quindi io credo che ci sia soltanto una torre, che è quella della Juventus. Spalletti si è ripreso nelle partite prima della sosta, però insomma lo spettro di Conte continuerà ad esserci appena farà un passo falso, e quindi insomma io credo che la torre che Conte vorrebbe andare a prendere il comando, della quale vorrebbe andare a prendere il comando, è solo e soltanto quella della Juventus.
1: Chiaramente adesso sta Spalletti, che si è concesso in una lunga intervista a Tutto Sport, raccontando un po' tutto, chiudergli quelle famose porte. Grazie Lore, Lorenzo Di Benedetto,
3: ciao,
1: Tutto
3: ciao,
1: Mercato Enzo, Web.
3: Grazie a voi.
1: Ciao, ci risentiamo domani con la redazione di Tutto Mercato Web, invece tra poco con Mirko Nicolino. Magari ripartiamo proprio da questa riflessione, vi aspetto.

0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Mirko Nicolino, andiamo a dare un'occhiata a quella che potrebbe essere anche la formazione della nazionale questa sera nella sfida contro la Turchia di Vincenzo Montella, per quella che sarà appunto la quarta sfida di questa lunghissima sosta dedicata alla National League. Come annunciato dallo stesso Mancini, saranno tanti, mi appoggio anche a quello che scrive tutto Mercato Web, i cambi di formazione rispetto alla gara pareggiata con la Francia, a cominciare dall'attacco, dove Moise Kean è infortunato, Pio Esposito tirerà il fiato dopo averle giocate tutte da titolare, tra l'altro ha un problemino fisico se non sbaglio, quindi dovrebbe rientrare. Davanti a Donnarumma dovrebbe quindi tornare Di Lorenzo a destra, con Ruggeri a sinistra, in mezzo le conferme per Bastoni e Mancini al suo fianco, al centrocampo tornerà Romano dopo l'esordio non felice contro il Belgio, ma con la possibilità di rifarsi, con Tonali in panchina dopo tre gare consecutive in campo. Ai lati del giocatore del Cagliari tornerà Barella, come probabile debutto invece dal primo minuto dovrebbe esserci Dumbia. Davanti in mezzo ci sarà Scamacca, con chance anche per Maldini, e probabilmente Vergara a destra col giocatore del Napoli, che sarebbe così all'esordio da titolare. Sappiamo anche che insomma a un certo punto sembrava dovesse entrare in campo nella gara contro la Turchia, se non sbaglio poi furono cambiate un po' le carte in tavola da Mancini. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo a destra che ritorna quindi sulla sua fascia di competenza, Mancini e Bastoni centrali, Ruggeri a sinistra, Barella, Romano e Dumbia in mezzo, con Vergara, Scamacca e Maldini a comporre i tre davanti. Dovremmo avere in questo momento anche Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Eccolo, bello, pronto e pimpante. Mirko, allora, intanto ti chiedo un parere dopo la partita con la Francia. Luci ed ombre, se ombre ci sono state, se luci ci sono state. Quali sono i segnali dopo queste prime tre partite di National League in attesa di quella di stasera, che non dovrebbe lasciare grandi dubbi sull'andamento, però insomma, mai dire mai.
1: Ma è un'Italia che contro la Francia mi ha sorpreso. Settimana scorsa avevamo detto qui che tutto quello che fosse venuto da questa sosta per la nazionale italiana sarebbe stato ben accetto, perché comunque si parte da tante difficoltà, no? Da un momento storico particolare per la nazionale, ma per il calcio italiano in generale. Infatti si è partiti con una brutta sconfitta col Belgio, poi è arrivata una bella vittoria con la Turchia, e credo che quella partita abbia dato un po' di consapevolezza agli azzurri, che pur difendendosi prevalentemente contro la Francia, però hanno tirato fuori una prova di carattere. L'importante è non cadere negli errori del passato, cioè quegli errori di pensare che adesso si mette tutto in discesa perché la squadra, l'Italia gioca bene, fa spettacolo. No, e quegli errori non bisogna più ripeterli, bisogna pensare partita dopo partita, ricostruire un'identità e sperare che il campionato tiri fuori magari qualche altro elemento utile alla causa.
0: Quindi diciamo fiducia sì, però eccessiva fiducia, pensare che tutti i problemi siano risolti. No, l'impatto di Mancini è stato un impatto migliore rispetto a quello di Spalletti e Gattuso?
1: Ma io mi ero permesso settimana scorsa qua di dire che dopo la partita col Belgio Mancini era stato subito bollato per bollito, scusatemi il gioco di parole. In realtà non è che in due allenamenti, come disse Mancini, si può cambiare un percorso negativo che va avanti da tempo. Questa narrativa secondo cui gli allenatori un giorno sono aggiornati e l'altro non sono più aggiornati a me non piace. Mancini è un allenatore molto capace, molto bravo, le sue qualità non sono in discussione. Dire che il suo impatto sia migliore rispetto a quello di Spalletti e Gattuso, vediamo, aspettiamo un po' di partite ancora.
0: Allora, ho letto poco fa la formazione, te la vado a riepilogare rispetto a quelle che potrebbero essere le immagini di questa sera. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo che torna, che molti dicono, beh, insomma, Caiode ha fatto meglio perché si è insistito con Di Lorenzo anche con Spalletti e con Gattuso. Mancini e Bastoni centrali, Ruggeri a sinistra, altro giocatore che sta facendo molto bene, devo dire. Barella, Romano e Dumbia in mezzo, esordio dal primo minuto, Vergara, Scamacca e Maldini lì davanti. Può cambiare qualcosa? Troppi cambi? Come la vedi questa formazione?
1: Ma credo che Mancini stia andando avanti a rotazioni, tranne forse per Donnarumma, bene o male li stia ruotando, vuole dare un po' a tutti la possibilità di avere una chance, quindi questo secondo me rientra in quell'ottica lì. È chiaro che sulla carta, questa è una delle partite più malleabili, ma anche io la penso come chi dice forse è meglio dare un po' più di continuità, però io credo che se gli esperimenti non li fai in Nations League, non vedo quando tu li possa fare, perché poi ci sono le qualificazioni agli europei, poi ci sono le qualificazioni ai mondiali, diciamo che l'Italia, ecco, per quello che dicevo prima, deve ricostruirsi un'identità e una fisionomia, no? E per farlo, credo che questa prima fase richieda molta pazienza ed esperimenti.
0: Ti faccio la stessa domanda che ho fatto anche ad Alessandro Santarelli. È fermo da parecchio, forse perché aspettava proprio l'occasione di diventare il CT della nazionale francese, era quello un po' il suo desiderio, poi un domani magari ritornerà ad allenare una squadra di club. I primi passi di Zidane sulla panchina della nazionale francese ti hanno convinto e soprattutto era un cambio che doveva essere fatto prima, perché c'è chi dice che con il talento che ha prodotto la Francia in questi anni, Deschamps ha raccolto troppo poco rispetto a quello che avrebbe dovuto.
1: Ma ad oggi non vedo tanta discontinuità tra la gestione Deschamps e la gestione Zidane. La nazionale francese è una nazionale che ha tantissimi giocatori forti, si può permettere di volta in volta di lasciare anche diversi elementi di spicco a livello internazionale a casa. Credo che la Francia non sia però mai diventata veramente una squadra negli ultimi anni. Tanti campioni messi assieme, ma c'è differenza, dico sempre, lo dice sempre Velasco, e io su questa cosa insisto tantissimo, tra essere un gruppo ed essere una squadra. Ecco, la Francia è stato un gruppo in questi anni, probabilmente non è stata abbastanza squadra, cioè quella situazione in cui ognuno rispetta i ruoli, rispetta il suo perimetro e insieme agli altri va a creare le situazioni necessarie poi per creare le vittorie, perché essere un gruppo è facile, essere una squadra è più difficile.
0: Stasera, intanto vediamo quello che succede, ma grande curiosità e soprattutto grande preoccupazione, anche se vogliamo, è in merito a quello che succederà domani a livello federale. Qual è lo scenario attuale? Qual è lo scenario che ti immagini alla fine della giornata di domani? E verso che tipo di soluzione stiamo andando e quali sono i rischi?
1: Ah, proviamo a riassumere un po' la situazione. C'è stato questo gruppo di saggi interpellati dal CONI che hanno dato sostanzialmente parere favorevole al commissariamento. I saggi invece interpellati dalla FIGC sostengono che non ci siano le condizioni per commissariare. Io devo dire la verità, dopo essermi confrontato a lungo con l'avvocato Spallone, che spesso è
0: Sì,
1: nostro
0: sì,
1: ospite, lo
0: sì.
1: ringrazio, a termini di regolamento. A termini di regolamento, per via del fatto che le candidature non siano state impugnate per tempo, ovvero nei 7 giorni consentiti dalle regole, non c'è oggi la possibilità di commissariare Malagò. È chiaro che se poi si vanno a cercare altri cavilli, ma la situazione diventa più politica che regolamentare, allora lì alziamo le mani. Sta di fatto che ci sarà una votazione. E al momento pare che la votazione sia perfettamente in equilibrio. Pare che i voti siano 13, con 6 a favore del commissariamento, 6 contrari e un incerto. E quell'incerto sarà l'ago della bilancia di questa contesa, ripeto, che è meramente politica. Politica perché se il problema, come dice Malagò, è la sua figura, allora è un discorso. Cambiare nuovamente presidente nel giro di pochi giorni senza cambiare nulla all'interno della FIGC sostanzialmente per me non ha senso. Se poi il commissariamento dovesse essere un azzeramento della federazione, allora la forzatura politica potrebbe avere anche un senso. Però ripeto, È il solito pasticcio all'italiana in cui alla fine, secondo me, non ci guadagnerà nessuno. Non mi pare stiamo facendo una bella figura a livello nazionale e internazionale. Vediamo come si conclude questa partita. Consideriamo anche che la giunta del CONI e il consiglio del CONI non sono organi giurisdizionali, ma sono organi di governo. E quindi già il fatto che questa decisione venga presa all'interno di organi di governo lascia capire che sia in atto una guerra politica e non regolamentare.
0: A cui si è aggiunto il capitolo del figlio di Buonfiglio, che sarebbe nella Kings
1: Ecco,
0: League, che mi sembra una
1: sì.
0: forzatura allucinante considerare la Kings League anche rivale o concorrente della federazione, no?
1: Ma sai cos'è, Enzo? Si è creato il precedente, si sono creati dei precedenti, non il precedente. Negli ultimi anni, con tanti conflitti di interesse sollevati e alcuni risolti, altri no. Per esempio, quello di Pirlo è stato risolto in maniera rapida e drastica, però nella storia del calcio italiano ce ne sono stati tanti altri. Io, per esempio, dicevo la volta scorsa, sono curioso di capire che fine farà Mancini dovesse essere commissariata la FIGC, perché, per esempio, anche il nome di Mancini è venuto fuori nello scandalo Manchester City. Si parla di pagamenti tramite pubblicità, tramite, non si capisce bene, poi ce lo diranno i giudici inglesi cosa sia successo realmente. Però se noi andiamo solamente a guardare le questioni morali ed etiche, io credo che in pochi possano ricoprire qualche ruolo all'interno della federazione.
0: Come la sta raccontando tutta questa situazione la stampa o parte della stampa? Cioè, differenze e risultati del campo rispetto a quello che succede in federazione per evitare di non addentrarsi troppo in giudizi scomodi, è troppo frettolosa nei giudizi positivi o negativi su quello che succede sul campo, sempre non tenendo conto di quello che c'è dietro? La si sta raccontando nel modo giusto?
1: Ma guarda, Enzo, non è mia abitudine giudicare il lavoro degli altri. Penso che ognuno si prenda le responsabilità di ciò che dice, che scrive. È chiaro che il dibattito è molto polarizzato e spesso alcune posizioni sono evidentemente per partito preso, ecco, a seconda di chi, per esempio, è schierato con una squadra piuttosto che un'altra, ha il suo favorito in questa contesa, no? C'è chi si schiera con Abodi, chi contro il ministro, chi dice che il ministro possa parlare di questioni inerenti al CONI e alla federazione, chi dice invece che non debba intromettersi. Ecco, siamo in un periodo storico un po' particolare, periodo storico un po' particolare in cui forse le competenze e le deleghe, ecco, di ognuno siano un po' diventate liquide, ecco, come i moduli nel calcio.
0: Già.
1: C'è un po' di perché ho letto ultime dichiarazioni del senatore, del presidente del Senato, il senatore La Russa, che si intromette un po' in tutto, no? Cioè, quindi il presidente del Senato può intromettersi sul calcio, però il ministro dello sport, che in realtà è più competente per quell'argomento, non può farlo. C'è un po' di liquidità, ecco, in questa situazione, di fluidità che mi pare stia abbassando il livello culturale della contesa.
0: Cambiamo campo, ti porto invece intanto di nuovo in Serie A, segnatamente, se vogliamo in maniera indiretta o diretta, me lo direi tu, in casa Juventus. Abbiamo letto e commentato le parole di Antonio Conte a The Athletic quando ha detto, cito testuale: "Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere." A me sono venute in mente tre torri: Manchester United, che ha perso la sua identità
1: Milan
0: dai tempi Milan,
1: e
0: e
1: Juventus.
0: Juventus. Sono le stesse torri a cui stai pensando tu,
1: Sì,
0: o tu
1: sì.
0: pensi a una in particolare?
1: No, no, sono
0: Dove è
1: le
0: chiuso il
1: stesse a cui ho.
0: fantasma di Conte? In quale di queste torri?
1: Bah, io in questo momento, se devo dire la verità, credo che tra le tre il Milan forse sia quella più a rischio, no? di dover gettare allenatore dalla torre, di dover chiamare Antonio Conte. Nei giorni scorsi, tra l'altro, in un'altra intervista, Conte, parlando al Festival di Trento, ecco, ora ricordo l'evento in particolare, in collegamento, tra l'altro, perché non si trovava qui da noi, ha detto che per adesso la sua concentrazione massima è sul riposo, sulla famiglia e sullo studio di partite per eventualmente adattare nuovi concetti al suo credo calcistico. Oggi invece ha aggiunto questo dettaglio che comunque è fondamentale, ma noi lo conosciamo benissimo ormai Antonio Conte, lui dà il meglio di sé nelle situazioni in cui deve rimettere ordine, normalizzare e far rinascere ambienti in cui non si vince da tempo. È chiaro che Manchester United, Milan e Juventus in questo momento per lui sarebbero contesti perfetti. Poi tutto dipende, lo sappiamo benissimo, dai risultati. Il Manchester United sta avendo risultati altalenanti, il Milan inizia bene, poi cala, adesso prima della sosta rinasce, la Juventus idem. Vedremo da qui a novembre-dicembre quale sarà più in difficoltà e poi magari potremmo pensare ad un Conte che magari lascia il buon ritiro per rimettersi subito in pista. È chiaro che Antonio Conte non si va a impelagare in una situazione in cui magari prende una squadra che ha vinto il titolo nazionale e poi deve vincere la Champions League. Ecco, queste non sono le sue situazioni ideali, ma va dove deve ricostruire dalle fondamenta.
0: Allora, contestualmente c'è stata una lunga intervista di Tuttosport a Luciano Spalletti, così come Corriere dello Sport l'ha fatta a Francesco Totti, pubblicata in due parti. Avendola letta tutta, quali sono i passaggi che ti hanno colpito di più e che sensazione ti ha dato Spalletti di essere uno che sa dove deve andare, dove vuole andare e che Juventus avrà? Che cammino farà la sua Juventus quest'anno, o di uno che comunque un po' qualche pressione eccessiva la sente?
1: Ho letto diverse frasi di, come posso dire, di carica per l'ambiente, andiamo a distruggere il campo, a consumare i palloni, quelle sono le tipiche frasi di chi cerca di chiamare alle armi il popolo, no?
0: E anche i giocatori.
1: Anche i giocatori, ma anche la tifoseria a cui ha chiesto sostanzialmente pazienza, dicendo torneremo quelli che eravamo. Poi mi sono piaciute alcune frasi sui singoli, su Jegrova, su Douglas Luiz, su Yildiz, su
0: Ale Begovic, sì,
1: Alibegovic.
0: infatti.
1: Come? Esatto,
0: Sì.
1: sì, no. Non mi è piaciuta, devo dire la verità, ma io su questa cosa non sarò mai d'accordo con Spalletti. La frase sul... A parte che una è un pochettino... mi è sembrata un pochettino fantasiosa e arzigogolata, cioè lo scorso anno eravamo vicini alla Champions, avevamo un gioco simile a quello del mio Napoli, ma poi ci sono stati degli episodi, tipo dei falli tattici che ci hanno fatto in alcune partite che ci hanno fatto perdere dei punti e delle certezze. Ecco, su questa cosa qui io, oppure il fatto che lui dica se noi torniamo ad avere il gioco dello scorso anno, faremo ottimi risultati. Beh, io penso che non sia mai stato un problema di gioco quello della Juventus, perché è parso a tutti evidente che la Juventus di Spalletti giocasse meglio di quella di Tudor, di Motta e anche di quella di Allegri. Il problema è che pur in quel modo tu il risultato non l'hai raggiunto. Quindi non è una questione di gioco, è una questione che tu pur palleggiando meglio, palleggiando più in verticale, eccetera, eccetera, comunque, prendevi gol al primo tiro, in alcuni casi colpa assolutamente del portiere, però l'abbiamo visto anche in questa stagione che risuccede di tanto in tanto,
0: Già.
1: che alla prima azione concessa la Juve vada in bambola dal punto di vista difensivo. E poi gli errori tecnici sono stati tantissimi lo scorso anno e li vediamo ancora adesso, tecnici e di scelte. Lo stesso Spalletti dice: ho dei giocatori molto forti, citiamo per esempio con Conceição, dice è un potenziale Salah, però non deve sbagliare le scelte. E allora, se tu hai giocatori che nei momenti decisivi della partita ti sbagliano le scelte, ma hai un gioco, allora il problema lì non è il gioco. Quindi continuare, secondo me, a insistere su se giochiamo come l'anno scorso, se giochiamo come l'anno scorso. Io avrei detto dobbiamo giocare come l'anno scorso, ma essere più cinici, subire meno gol stupidi e fare qualche gol in più, essere un po' più cattivi sotto porta. Quindi ecco, io insisterei più sui dettagli e non sul contesto generale.
0: Lui ha anche detto, ho allenato tre piazze molto pesanti in particolare, non ha citato l'Inter, se la sarà dimenticata o comunque avrà associato l'Inter non sarà riuscito a trovare l'associazione giusta all'Inter, però alla Roma ho allenato una tifoseria, cioè ho lavorato allenando una tifoseria, a Napoli ho allenato una squadra, alla Nazionale ho allenato un paese, alla Juventus devo allenare una mentalità. Ora, sulla scia di queste differenze, resto su due, Napoli e Juve, una città, una mentalità. Considerando la differenza che ha trovato, quel gioco che aveva proposto a Napoli è replicabile alla Juve, o proprio perché alla Juve devi lavorare sulla mentalità, quindi sulla necessità di vincere, quel gioco non è tanto replicabile, ma bisogna essere più pragmatici, come dicevi tu poc'anzi.
1: Ma a prescindere, io sono dell'avviso, anche perché me lo hanno insegnato giocatori, allenatori che hanno calcato i campi della Serie A, nessun modello è replicabile tale e quale da un ambiente all'altro. Quindi già a prescindere io non credo a questa cosa qui. Poi lo abbiamo visto con Sarri, l'abbiamo visto con Motta, l'abbiamo visto peggio ancora con Maifredi. La Juventus ha fatto di volta in volta degli esperimenti di modelli nuovi. La questione è che poi quando entri in quell'azienda lì, il modello lo devi subito adattare alle necessità e alla mentalità, che deve essere quella di vincere contro tutti e in qualsiasi condizione. Ecco, la mentalità della Juventus è più quella che, consentitemi una citazione, che poi non è solo di Allegri, ma è di tanti altri maestri. E prima ho citato Velasco, potrei citare per il basket Ataman. La mentalità di club come la Juventus, il Real Madrid è: diteci quando dobbiamo venire a giocare, noi ci presentiamo, scendiamo in campo, portate il pallone voi, scegliete l'arbitro voi, noi siamo talmente più forti che vinciamo. Questa è la mentalità con cui ti devi scontrare quando sei in un ambiente così.
0: Allora, c'è una nota vocale, sentiamocela, dai.
2: Buongiorno a tutti, ciao Vincenzo, ciao grande Mirko, ti porto a parlare un poco di Juve chiedendo un pensiero sul giovane Elimogale della Juventus, se lo conosce, se è un prospetto che veramente può spaccare le partite anche se giovane, ma la questione dei giovani è solo in Italia che esiste questo maledetto concetto, tant'è che in Italia, l'abbiamo visto anche con la Nazionale, che dobbiamo implementarla con queste forze nuove e speriamo bene. Un pensiero. Ciao e buona giornata a tutti. Grazie, Marco Moretto.
0: Oh, intanto auguri a Marco che si è sposato, penso, la settimana scorsa. Quindi
1: grande Marco, sì, ho visto le foto, ho visto qualche foto sui social.
0: Eh già, complimenti a Marco. Rispondiamo.
1: Ma molto, molto velocemente, la Juventus ha Elimogale, ma ne ha tanti altri ragazzi molto interessanti. Per esempio, ieri ha siglato un'altra doppietta Giona Laganà, che è un ragazzo dalle mie parti, proveniente dalla fucina della Segato Juventus, ragazzo calabrese, vi posso assicurare fortissimo, forte. Baricentro basso, calciatore molto tecnico. Poi in questi giorni sono stati aggregati alla prima squadra anche Davide Marchisio, Alfonso Montero. Elimogale è uno dei più interessanti del settore giovanile della Juventus, per carità. Noi questi giovani dobbiamo avere la pazienza di aspettarli, di introdurli gradualmente in prima squadra e, se sono bravi, trovargli uno spazio. Io credo, per esempio, che uno come Lizina il prossimo anno la Juventus potrebbe ritagliarsi uno spazio importante e consentire magari alla Juventus di monetizzare qualche cessione di giocatori simili a lui, per esempio, no? Che attualmente sono in rosa.
0: Te ne cito un attimo un altro prima di salutarti, uno che sta facendo gol a Grappoli, che è Azic. Potrebbe riavere un'opportunità o è più facile che lo riscatti il Sassuolo? C'è una formula per cui se non ero la Juventus con 1,5 milioni lo riporta a casa.
1: Se non sì, 1,7 milioni, c'è la clausola di controriscatto. È chiaro che la Juventus, conoscendo bene le qualità del giocatore, ha già deciso a priori di rinunciare eventualmente ai soldi del Sassuolo con un controriscatto molto, molto basso. Quindi questo mi lascia pensare che la Juventus avesse già in mente l'idea di riprenderselo. Poi è chiaro che anche a lui andrebbe fatto dello spazio, però dobbiamo ricordare una cosa, che questi giovani forti che stanno facendo bene fuori dalla Juventus hanno fatto male anche alla Juventus, perché il contesto non li aiuta. Quindi intanto si deve ricreare alla Juventus un contesto funzionante e funzionale. Ecco, in una Juve che vince è più facile per i vari Rugani, Sturaro, emergere. Quando però la Juventus non funziona è più facile per gli Azic e compagnia, ma anche per gli Openda e per i David, naufragare assieme a tutto il contesto.
0: Già, ieri peraltro, cioè in queste giornate peraltro tanti giocatori della Juve si sono messi bene in mostra, con Miners che ha trovato la via del gol, poi però insomma un errore clamoroso dal punto di vista difensivo, molto bene alla Begovic che ha trovato la via del gol, bene anche Cegrova, sul quale Spalletti ha detto se si completa può diventare importante, insomma tanti ragionamenti che verranno fatti. Mirko, avremo tempo per farli, intanto ti saluto e ti ringrazio. Mirko Nicolini.

0: grazie di che, Marco? Adesso sono problemi tuoi, come direbbe qualcuno, no? Che insomma, io ricordo, sì, devi venire qua e devi bussare quei piedi. No, no, ricordo quando ci sono passato, non è durata molto, la verità. Infatti, poi tutto cambiato. Io ricordo quando fu quel giorno quasi profetico, il barbiere che la mattina andava da lui disse: sei sicuro o sali sul motorino e ce ne scappiamo? Probabilmente avrei dovuto fare la seconda. Detto questo, io saluto Alain Valnegri. Ciao Alain, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buondì.
0: Eccoti qua. Allora Alain, è il pareggio contro la Francia. Raccontamelo su tutti e due i fronti. Cosa ti aspettavi, se ti aspettavi di più dalla Francia, e quanto ti ha sorpreso in positivo, se ti ha sorpreso in positivo, e cosa ti aspettavi eventualmente di più dall'Italia? Dai.
1: Beh, mi è piaciuta la personalità e comunque come ha affrontato la gara, anche nei momenti comunque di sofferenza. La nazionale ha fatto vedere che comunque in una settimana Mancini, non so, ha trovato comunque delle soluzioni che fanno ben sperare, perché comunque andare a giocare a Parigi con questa personalità non è da tutti. Non prendeva gol, mi sembra, da 2 anni in casa la Francia. E niente, mi è piaciuto l'atteggiamento, ma te lo dicevo venerdì, io voglio vedere una squadra comunque ambiziosa, con le idee chiare, che se la vuol giocare, e è andata proprio con quell'atteggiamento.
0: Ti hanno sentito, insomma.
1: Come?
0: Ti hanno sentito, insomma.
1: No, beh, sì, beh, insomma, mi ha sentito. No, però penso che era abbastanza logico pensare così, tanto peggio non si può fare, Enzo.
0: Direi di no.
1: Dunque, metterci un po' di coraggio, un po' di C, 3 punti, ci sta, capisci?
0: Sì. Dalla Francia lo aspettavi qualcosa in più, o è stata brava l'Italia a limitarla? Detto che poi Donnarumma ha fatto dei miracoli uno dietro l'altro.
1: Ha trovato Donnarumma comunque in grande spolvere.
0: Diciamo, esatto.
1: Però fa parte di una squadra di calcio, deve avere un portiere decisivo. Niente, poi comunque avrebbe potuto segnare anche il 2-1. Dunque no, bene, la Francia ormai migliorare cosa ha fatto Deschamps non è facile, è anche una caratteristica con la quale questa nazionale non ha mai giocato, e lì ci vuole un po' di tempo per trovare l'11 titolare. Zidane però ci sta cercando il cervello, sta cercando la bussola. Siamo sicuri che D'Acuña sia il giocatore che possa far girare quella macchina offensiva straordinaria? È un po', secondo me, è lì che ha comunque dei dubbi Zidane. E poi sugli esterni, comunque i terzini, la Francia gli manca qualcosa.
0: Questo è
1: perché
0: un po'...
1: se guardiamo l'azione italiana, comunque ha 4 terzini di livello internazionale, ma anche forse 6.
0: Sì.
1: Niente, adesso stasera si aspetta una conferma. Si aspetta una conferma con ambizione, si aspetta di dominare la partita come l'ha fatto a Bursa. E anche se Mancini, secondo la formazione, farà tanti cambi. Comunque
0: sì, adesso
1: lui
0: sarei con la formazione, così mi dici un attimo che cosa ne pensi. Perché la formazione dovrebbe essere grosso modo questa: Donnarumma tra i pali, vabbè, stacanovista. Di Lorenzo torna a destra, Mancini a bastoni centrali, Ruggeri a sinistra. Barella con Romano che torna in mezzo al campo e Dumbia dal primo minuto, Vergara, Scamacca e Maldini lì davanti. C'è, diciamo, troppi cambi e quindi il rischio di poter fare qualche passo indietro, o ti intriga questa formazione?
1: Beh, diciamo che rispetto alla partita contro la Francia ci sono solo Bastoni e Donnarumma dall'inizio. Ma è un messaggio, Mancini vuol sapere su chi può contare. Ma anche la scelta di portarsi così tanti calciatori andava in questa direzione. Sì, è una partita comunque importante, perché secondo me ce la possiamo giocare per il secondo posto con il Belgio. Dunque stasera bisogna vincere per provare ad acciuffare i quarti di finale della Nation e essere testa di serie per le qualificazioni degli europei. Vedremo, adesso la intenzione di Mancini è chiara, vuol sapere con chi può contare. I giocatori visti a Parigi comunque, forse Fagioli ha deluso un po' a Parigi,

0: Cioè,
1: Una partita un po' più
0: altrimenti.
1: difficile, più complicata forse per lui.
0: Sì. Però altrimenti comunque ha avuto delle ottime indicazioni. Stasera voglio capire se Dumbia comunque può essere il vice Fratesi. Per me Fratesi è insostituibile in questa nazionale. E Barella se alza un po' il suo livello di gioco, perché a me ha deluso Barella. Il nazionale delude spesso e volentieri.
1: Chi è invece?
0: Pensare al giocatore dominante che è nell'Inter, e il calciatore che ha così tanta fatica con la nazionale, è strano.
1: No, questo è vero, ne abbiamo parlato anche con l'Apo e coinvolsi anche te sul fatto che spesso i giocatori dell'Inter, non tutti ovviamente, però spesso hanno una resa nella propria squadra di club e una resa diversa in nazionale. Qual è invece stato fino adesso l'esperimento in queste prime tre partite che ti ha convinto di più di Mancini, in termini di
0: Beh,
1: nome o di tattica?
0: la difesa Caiodes, Scalvini, Bastoni, secondo me
1: Suicida.
0: ha giocato ad alti livelli. Tonali, play, a me piace. Fratesi insostituibile. E adesso bisogna trovare i ruoli d'attacco, perché Pio Esposito mi ha fatto un'ottima impressione. Adesso bisogna capire un po' con chi. Mi aspetto tanto da Vergara, a me piace tantissimo Vergara, e
1: Lo so.
0: stasera spero di vederlo dall'inizio e che possa confermare il talento che ha il napoletano.
1: Se tu dovessi schierare la tua formazione più forte titolare della nazionale al netto dei giocatori individuati e convocati da Mancini, quale sarebbe?
0: La difesa che ho citato, Caiode, Calafiori sugli esterni, Scalvini, Bastoni come centrali. A centrocampo Tonali, Fratesi e un terzo, Fagioli. Secondo me, contro la Francia ha fatto fatica. Mi piace tantissimo, per carità, Fagioli, però ha fatto fatica. E poi in attacco Pio Esposito, prima punta. A sinistra giocherei con Vergara e a destra giocherei con Zaniolo, che non c'è, però Zaniolo, secondo me, è ancora una risorsa importante per questa nazionale.
1: Ok, questa qua. Invece per quanto riguarda le gare di ieri, che partita ti sei visto, Len?
0: Ma ieri ho fatto l'errore di guardarmi Grecia-Germania, ho visto gli
1: Mamma
0: highlights,
1: mia,
0: no?
1: 0-0, male, male, male.
0: Però voglio capire la Grecia un po', perché la Grecia ha lavorato bene sul vivaio, ci sono vari talenti che sono usciti, però forse gli manca ancora quel punto di ambizione per essere dominante col possesso palla, però stanno lavorando benissimo. Cioè, mandare ai quarti di finale in questo girone comunque sarebbe comunque tanta roba per la Grecia.
1: Dagli highlights invece, qual è stata la partita che ti ha intrigato di più? Le indicazioni che ti
0: Beh,
1: hanno.
0: l'Olanda mi intriga, con Xavi mi
1: Ha
0: intriga,
1: segnato addirittura
0: perché
1: con Mainers.
0: comunque. Sì, ho
1: Beh, diciamo,
0: pensato a
1: punizione un po'
0: Terry, quando ha
1: casuale è
0: segnato
1: stata.
0: Kurt Meiners, ho detto sarà contento Enzo.
1: Sì, poi abbiamo visto come ha preso il gol l'Olanda un minuto dopo. Anche perché lo hanno
0: Però
1: messo.
0: gioca, quest'Olanda gioca con Malen, se trova i movimenti e la posizione a Malen, diventa veramente devastante quest'Olanda. Adesso ci sarà il ritorno in Olanda contro la Grecia, lì voglio capire un po' come, se l'Olanda riesce ad attaccare delle squadre che giocano con un blocco basso, con una fase difensiva un po' più solida rispetto alla Serbia, perché con la Germania ha fatto fatica sotto porta, fa fatica sotto porta. Se trova il male della situazione e che con la media realizzativa che ha con la Roma, diventa molto interessante. E poi ho visto la Spagna, sabato ho visto la Spagna, e la Spagna è dominante. Cioè, la Spagna, se ragioniamo nel XXI secolo, la Spagna è 25 anni, ha vinto 3 europei e 2 mondiali.
1: Sì, no, è impressionante veramente, veramente impressionante.
0: Continuano, perché comunque è una squadra giovane.
1: No, è veramente, non so neanche dove può arrivare, ma perché può creare veramente un lungo dominio, secondo me, anche per come è stata costruita. Però speriamo che noi pian piano, adesso scopriremo domani a livello federale come siamo messi, non sarà una giornata facile, ma sarà una giornata sicuramente indicativa. Ti riporto invece, Alenna, se non le hai già lette, le dichiarazioni di Antonio Conte al The Athletic, al cui ha detto: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. A me sono venute in mente tre torri. Dove è nascosto il fantasma di Conte? Nella torre dello United, nella torre del Milan o nella torre della Juventus?
0: Beh, nell'ordine inverso, Juventus, Milan e
1: tutti
0: e
1: quanti
0: United.
1: Pensano che l'indizio sia Juventus alla fine, però con uno Spalletti, quindi, che secondo te ancora deve sentire il suo fantasma sul collo.
0: Sì, ma è un'occasione adesso andare a prendere Antonio Conte, però vai su 2 o 3 anni, su un ciclo di 2 o 3 anni, lo sai. Lui ti ricostruisce la casa e poi la casa va gestita, perché lui comunque quando non funziona la luce lui si incazza e se ne va, non chiama l'elettricista, sappiamo come è fatto, sì. Però comunque nel ciclo dei nuovi scudetti a Torino chi mise le fondamenta fu lui, poi fu bravo Allegri a dar continuità al progetto, poi comunque la Juve faceva un altro tipo di mercato però fu Conte a costruire il tutto. A Napoli è strano che comunque non abbia costruito una squadra per poter essere dominanti negli anni. E lì sta facendo fatica, perché comunque anche il mercato quest'anno è stato molto tirchio, per non dire anoressico, il mercato del Napoli quest'anno. Però sì, dai, Juve, Milan e United... Caric non sta lavorando male,
1: Però è un po' una piazza dove
0: l'ha fatto tornare in Champions, secondo me lavora con coerenza, adesso vedremo, faremo i conti alla fine, ma per me non sta lavorando così male Caric, e Amorim aspettiamo, vedremo se riesce a tirar fuori il rendimento a Ramos che Juan Jesus è stato capace con il Portogallo, perché comunque Ramos è centravanti di grande qualità, cioè se gol, assist, Portogallo è alla fine niente, Jorge Jesus, scusa, dico sempre Juan Jesus,
1: Jorge Jesus. Ieri peraltro una espulsione di Conceição abbastanza discutibile, diciamo, nel senso che rigore c'era, però vabbè.
0: Tirava in rete che è l'arbitro che non espelle Mariano. Lautaro Martinez, eccetera.
1: Esatto. Vabbè, la storia la conosci, vedo che sei istruito. Alen, vabbè, ti sto per salutare, però un'ultima domanda sempre su Conte te la faccio, perché io ricordo che lui ultimamente ha detto: sono stanco di rispolverare progetti, vorrei partire con una monoposto davanti a tutti. Ha cambiato già idea, però mi sembra. Ha capito per cosa è portato?
0: Un messaggio, comunque è un messaggio per me alla Juve, è chiaro. Perché comunque alla fine sì, ha fatto esperienza all'Inter, Napoli, eccetera, ma Conte rimane juventino. E vedere la Juve così da tifoso penso che comunque gli faccia bene. E poi comunque forse anche un debito verso la Juve, perché non se ne andò benissimo,
1: No, lo sappiamo bene, infatti ha chiesto anche scusa, ricordo nella trasmissione Belve in cui disse mi sono pentito, quindi probabilmente anche un suo desiderio, mentre la Juventus cercherà di andare avanti con Luciano Spalletti, ma con il fantasma chiuso nella torre. Alendo, noi ci ritroviamo domani e commentiamo la partita di questa sera. Grazie.
0: Ciao, grazie Enzo, ciao.
1: Allora, siamo al termine, sta per partire a Maracanã, oggi puntata speciale, ci sarà Lucio Marinucci in studio, con poi arriverà Stefano Impalomelli, in redazione come sempre Francesco Tringali. Io ringrazio e saluto Andrea Maiocca,
2: i follower.
1: Ecco, e poi dopo ci diamo appuntamento a domani. Ciao a tutti, birbante Maiocca, a domani.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro, cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, il calcio brasiliano, a volte pensiamo sempre al Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando l'industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai, oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare il Brasile in su. Non è facile, però abbiamo i giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il mondiale.
3: Hendrik
1: sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid. Poi quello deve vedere con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club. Quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare. E poi deve anche sempre stare dentro le cose, sai? Non può lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare una sua squadra, penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo, sì, abbiamo parlato, lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan, sono sicuro che il Milan arriverà e vincerà.
4: Non è che prova a prenderlo a gennaio?
1: A quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto, lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per Milan.
5: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te da cosa nasce questa incapacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
1: È come il calcio cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, ad esempio Haaland, sai, lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello, scusa, lui è un giocatore veloce, forte, fa tanti gol. Quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos, che per me fa un po' quello mestiere, e lui può fare anche tanto per Milan, però deve avere tempo. Però, sai, oggi il calcio è molto veloce, però anch'io penso così, deve avere un centro avanti, perché esterni, per esempio, stiamo molto bene. Sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando. Sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche come in Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
0: A questo proposito, quali sono secondo te, vedendola dall'esterno, quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi tantissimo tempo che non va ai mondiali?
1: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate, perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai, però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare, puoi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello loro hanno voluto giocare, loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto sempre a giocare, quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti, perché dobbiamo anche vedere dietro, che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano, e provare di fare la gente divertire il calcio sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello, e penso che il calcio italiano tornerà in su, perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere. Però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo, perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
0: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
4: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema, in particolare che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi?
6: No, ma non direi che c'è un problema, cioè siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, ci sono sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente, si esce da una stagione sicuramente complicata. Quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime 4 già.
2: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia, perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edin Džeko, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edin Džeko? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Džeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
6: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, cioè una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco. È andato un momento, ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene, e Edina ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore, credo, è il calciatore con più presenze e è stato un idolo di tanta gente. E, quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club ma anche soprattutto in nazionale e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerry mi ha fatto gol, quindi sono contento e ecco, la nuova generazione arriva e è giusto lasciare spazio a loro.
3: Senti, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti, anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia con il Portogallo?
6: Sì, sarebbe triste diciamo, le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Cristi, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona sicuramente con l'età, ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare. Ma non direi che è colpa di questo o quello. La cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo è che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi. E quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
7: Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
6: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io l'ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto, se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
8: Come vedi le prime uscite di Alaj Begovic con la maglia della Juve?
6: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18 o 19 anni, un ragazzo che sta... c'è ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi responsabilità, ama essere sul campo e sta molto bene, è molto felice, questo mi fa piacere. Come ho detto, sono molto vicino a lui, alla famiglia, e ci sentiamo molto spesso, e molto spesso mi chiama anche lui, e le cose stanno andando molto bene, il club è contento, lui è contento, e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto, è un ragazzino di 18-19 anni e avrà un futuro grandioso, e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta, e vuol dire unirsi e far parte di uno.
9: Ultima, per favore. Hai parlato di nuove generazioni, che ci sai dire di Bajraktarević e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
6: Mi farebbe piacere e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta. È un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, e per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. E Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
0: Grazie. Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Parigelli, le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla 9ª edizione, una grande soddisfazione.
10: Soddisfazione enorme perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition, poi il web, poi i social. E penso che il festival sia il completamento giusto.
0: Uno sguardo al campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
10: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo sicuramente la Roma è partita benissimo, è un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter diciamo, ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari, e in questi primi turni li abbiamo avuto, perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita, e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
0: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
10: Il Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni, qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio. Resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions, non dico al primo posto, ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri gli ottavi come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
0: E la Juventus è solo tra virgolette da Champions?
10: Al momento sì, la Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano, parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve, credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione. Non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
0: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli.
10: Allora, io credo che Paradici abbia fatto la scelta giusta, anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paradici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice per come dire, salvare la stagione, perché in quel momento la Fiorentina è in grandissime difficoltà, pur avendo una buonissima rosa, perché credo che Paradici abbia fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come Paradici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati a spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso far prendere decisioni troppo frettolosamente. No? Guardiamo il PSG ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo diamo tempo a Paradici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la 9ª edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla in questo lunedì 5 ottobre, l'ultimo, è finito l'ultimo weekend senza Serie A, senza Serie B, ma con la Serie C che ci ha tenuto compagnia in queste due settimane di sosta. Tanti risultati a sorpresa, tante belle partite, sono arrivati anche dei ribaltoni in panchina. Insomma, di questo e di quant'altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, partiamo da quello che è successo in campo. Perché? Perché nel girone A intanto il Cittadella ha perso, questa è già una notizia perché era ancora imbattuto, però non ne ha approfittato l'Union Brescia.
2: Cittadella ha perso perché ho già pronto l'editoriale sul record di Cittadella, certo. Quindi giustamente non attendeva altro che perdere contro l'Albino Leffe in casa. No, da battute a parte, che poi è una battuta fino a un certo punto, sicuramente è una notizia vista la partenza del Cittadella e soprattutto visto che, con tutto rispetto per l'Albino Leffe, insomma, non ha perso contro una corazzata destinata a vincere il campionato, comunque una delle favorite. Quello che fa più rumore però è il fatto che il Brescia continui il suo campionato balbettante, e visto che l'anno scorso Diana è stato esonerato per molto meno, non so quanto sia salda la posizione di Quini. È vero che è sempre stato difeso a spada tratta dalla proprietà, è stata una scelta proprio della proprietà e mantenuta e difesa anche quando i risultati non sono arrivati in maniera così strabordante, quindi probabilmente non ci sarà nessuno scossone. Certo è che, insomma, trovarsi a meno 5 dopo 8 giornate con il Cittadella che ha perso e senza approfittare neanche degli scivoloni, qualche dubbio sulla reale consistenza del Brescia comincia un po' a darcelo, ecco.
1: No, più che altro, come dicevi tu, Diana era stato esonerato per molto meno, Corini evidentemente gode di una fiducia che giustamente la società ha riposto in lui e vuole portare avanti il suo progetto. Vedremo se questo riuscirà poi l'Union Brescia a colmare questo gap che c'è con il Cittadella, anche se il Cittadella, come dicevamo, è stato sconfitto, è arrivata la prima sconfitta indolore, possiamo quasi dire, visto quello che ha fatto l'Union Brescia. Bene invece nel girone B continua a fare bene lo Spezia, che ha vinto lo scontro diretto con la Reggiana, uno Spezia giovane con un allenatore giovane che di fatto probabilmente sta anche superando, no, quelle che erano le aspettative di inizio stagione.
2: Allora, avevamo detto che ottobre era il mese decisivo per lo Spezia perché aveva, esatto, Pescara, Reggiana, tra l'altro in trasferta, poi tra due partite avrà il Ravenna, quindi doveva essere il mese in cui si capiva la reale consistenza delle ambizioni dello Spezia. Se questo è l'inizio, io mi preoccuperei molto se fossi negli avversari. Turati era un predestinato, si diceva già da qualche anno, lo si diceva anche quando ha vinto il campionato di Serie D a Siracusa. L'anno scorso stava riuscendo in un miracolo che sarebbe stato veramente a livelli dell'Exter, sì, di Ranieri, perché stava salvando una squadra penalizzata con una serie di punti di penalizzazione costruita al 31 agosto, senza dirigenza, senza nessuna struttura societaria, tutto questo attraverso le idee e il gioco, non attraverso chissà quali formule magiche. Io credo che nel giro di 4-5 anni Turati lo vedremo in Serie A, e credo anche che ci arriverà con le sue gambe, nel senso che verrà promosso, sì, in Serie A con le squadre che guiderà, perché è un tecnico che ha idee veramente intelligenti e innovative, è un tecnico giovane, è un tecnico che, da quello che raccontano poi i giocatori, sa farsi voler bene dai giocatori, che non è cosa da poco, esatto. E lo Spezia di quest'anno sembra fino a questo momento uno spettacolo, veramente la squadra forse più, ricorda un po' come diciamo, costruzione dell'identità l'Ascoli dell'anno scorso di Tomei, cioè una squadra che tu vedevi e
1: Sì.
2: dicevi ok, questa è l'Ascoli di Tomei, e quest'anno stiamo vedendo la stessa cosa con Turati. Certo è che se continua così, diciamo giornalisticamente parlando, rischia di ammazzare il campionato e farci perdere un po' di interesse per il girone B, che avevamo detto essere quello più competitivo e livellato verso l'alto.
1: Sì, perché poi anche qui sono già 5 punti di vantaggio sul Ravenna. Ravenna che è stato fermato dalla Pianese. Ecco, ti chiedo per proprio riguardare sempre nel girone B, la San Benedettese ha cambiato in panchina e ha cambiato anche, ha svoltato un po' il campionato perché è arrivata la vittoria in casa del Grosseto.
2: Sì, paradossalmente secondo me è stata la partita più facile che gli potesse capitare alla San Benedettese, perché il Grosseto ha fatto una partenza clamorosa in campionato che
1: Sì.
2: obiettivamente nessuno si aspettava. Lo stesso Indiani, che poi lo ripete ogni conferenza stampa di fine gara, che non si aspettava una partenza del genere della sua squadra. Quindi forse diciamo che nelle difficoltà, nella crisi in cui riversava la San Benedettese, trovare un avversario molto tranquillo in classifica, senza nessuna pressione, senza nessuna spada di Damocle di dover fare il risultato, diciamo che forse era favorita. Ecco, per questo ripeto che era la partita più facile tra le partite difficili. Ecco, riconosciamo anche i meriti del Grosseto. Vedremo come andrà la prossima, perché la prossima è una partita delicata, c'è cioè San Benedettese Latina, e Latina è un'altra squadra che non è in crisi, nel senso che non stava passando un momento così tanto negativo come la Samba, che poi ha portato all'esonero di Boscaglia. Però Volpe ogni conferenza stampa ricorda che non hanno un attaccante, perché Parigi è stato venduto l'ultimo giorno e non è stato assolutamente rimpiazzato, perché gli attaccanti
1: Sì.
2: del Latina insieme fanno 10 gol in carriera, ed è un campionato che può mettersi male per il Latina, perché insomma se continua a non vincere partite anche in casa alla loro portata, tra l'altro giocando bene, perché poi il Latina gioca anche bene. Ma se non hai nessuno che segna, il campionato può prendere una brutta piega.
1: Resto sempre nel girone B perché c'è stato un esonero, c'è stato l'esonero di mister Di Carlo in casa Gubbio, anche ieri in questo weekend è arrivata una sconfitta in casa pesante con il Perugia, con la classifica che inizia a essere abbastanza preoccupante per il Gubbio perché è lì nelle zone basse della classifica, esonerato Di Carlo al suo posto è arrivato Braglia. Una scelta che a me personalmente non convince molto, ma non per il valore dei tecnici, ma per la spirale in cui magari è entrato il tecnico Braglia che subentra, che nelle ultime presenze, le ultime avventure non è che abbia fatto benissimo, anzi.
2: No, diciamo il post Gubbio di Braglia è stato, perché ritorna Gubbio Braglia, è stato
1: Sì.
2: veramente tutt'altro che esaltante, tra avventure durate mezzo pomeriggio, penso all'esperienza a Perugia e altre, insomma, esperienze anche a Pontedera che non è che siano andate proprio particolarmente bene. Ora, qui ci sono, diciamo, due correnti di pensiero, perché Braglia è un allenatore che sicuramente non deve dimostrare niente a nessuno. Un allenatore che ha 71 anni, la sua carriera l'ha fatta, le sue imprese sportive
1: Sì,
2: le ha
1: certo.
2: fatte, quindi da questo punto di vista non si fa fatica a pensare che si stia rimettendo in gioco, perché effettivamente sente ancora il fuoco dentro di doversi mettere in gioco. Dall'altra parte c'è anche chi giustamente dice: ma qual è il senso di andarsi ad infognare in un'altra situazione complicata, in un'altra situazione
1: Complicata.
2: difficile? Con il rischio di continuare a rovinare, diciamo, a macchiare un po' il resto della tua carriera, magari facendo un'altra stagione negativa o comunque poco positiva. Staremo a vedere. Io non credo che il Gubbio sia così tanto scarso, però non credo neanche
1: No,
2: che sia una
1: esatto.
2: squadra da alte classifica. Cioè, secondo me stava facendo il campionato che ci si poteva aspettare dal Gubbio. È la classica squadra in cui se tutto ti gira bene arrivi ottavo, nono, se ti va male il campionato rischi di lottare per i playout. Al momento stava andando un po' male, ma non per tanti demeriti di Di Carlo, ecco.
1: Sì, mi viene da pensare, Matteo, l'analogia, no, con quanto è successo, mi viene in mente un altro tecnico che ha avuto un rendimento nelle ultime stagioni simile a quello che è successo a Braglio, quello di Michele Pazienza, no? Che si è andato poi per non fermarsi, ha magari accettato offerte da situazioni complicate che non è riuscito poi a ribaltare, forse rimanere un pochino fermi per Pazienza, magari è giovane, Braglia, come dicevi tu, ha una grande carriera alle sue spalle, magari torna in una piazza che conosce bene e si può rilanciare, ma il rischio è quello, il rischio è di continuare ad accettare offerte di piazze in situazioni complicate, perché Braglia, non dimentichiamo, l'hai detto tu, il Pontedera, Perugia che è stato 5 minuti, c'era stata addirittura il Rimini che non è neanche iniziata, e meno male non è neanche iniziata per Braglia, perché quella sarebbe stata veramente, veramente una brutta situazione. Ricordiamo poi Rimini lo scorso anno escluso a campionato in corso. Chiudiamo, Matteo, con il girone C. Possiamo dire che con questa, negli ultimi turni, Catania e Salernitana finalmente si stanno riavvicinando alle zone che gli competono dopo un inizio complicato di stagione. Stanno arrivando le vittorie. La Salernitana ha fatto una bella vittoria in rimonta con il Bari. Insomma, Catania e Salernitana danno segnali di vita importanti.
2: Sì, insomma, un po' ce l'aspettavamo perché, con tutto
1: Sì,
2: rispetto
1: certo.
2: per la crisi di gioco, tutto quello che vuoi, ma insomma, le rose sono da primissime posizioni e giustamente stanno rientrando, diciamo, nei ranghi. Però lì davanti devono fare i conti con due realtà che, insomma, forse non sono più dei fuochi di paglia, perché Sorrento si è ripreso dalle due sconfitte consecutive, ha vinto contro il Casarano, tra l'altro mettendo in crisi la panchina di Dybala, mettendo per l'ennesima volta in crisi la panchina di Dybala, mi verrebbe da dire, perché quel povero Cristo è dall'anno scorso che lo mettono in croce ad ogni sconfitta, quindi diciamo che ci aspettiamo novità da questo punto di vista in casa Casarano. Dall'altra parte però c'è anche un Potenza che sta dimostrando che quello che ha fatto De Giorgio, quanto ha seminato negli scorsi anni, insomma, l'allenatore calabrese sta portando dei risultati anche quest'anno. Poi chiaramente Tisci ci ha messo tanto del suo e lo stiamo
1: Sì.
2: vedendo col Pineto, perché nato via lui, il Pineto è in forte difficoltà nel girone B, però è una squadra spettacolare, segna 4 gol a partita, ieri ha vinto il derby dopo essere stata rimontata da 2-0 a 2-2, quindi significa anche che la forza mentale della squadra è impressionante, e tra l'altro è una piazza che spinge tanto, quindi insomma è una piazza da tenere in considerazione per la promozione. Sorrento purtroppo per loro il discorso piazza vale fino a un certo punto, dovendo giocare a 150 km di
1: Sì. Io
2: distanza.
1: però non dirò niente, non dirò niente sul Potenza, non farò pronostici perché poi mi vengono a cercare, e quindi lo lascio ipotizzare quello che voglio dire sul Potenza, perché sta facendo veramente bene, sta continuando a fare bene. Matteo, prima di salutarti, un flash, non c'entra niente con la Serie C, ma stasera c'è l'Italia, la sfida con la Turchia, come finisce? Come finisce? Dai, su.
2: No, io pensavo che il flash fosse sulla vittoria del Trapani sulla Reggina di ieri, però vedo
1: Anche,
2: che
1: sì, è
2: vuoi
1: vero, hai
2: sviare
1: ragione.
2: da discorsi fondamentali per dedicarti al calcio minore della Nations
1: Al
2: League.
1: calcio minore della Nations League, è vero. Allora entrambi, dai, velocissimi, due flash veloci, uno sulla vittoria del Trapani e l'altro sull'Italia.
2: La vittoria del Trapani è la seconda consecutiva da quando ha cambiato allenatore, quindi mi viene da pensare che forse il problema era in panchina. Certo, a questo punto, povero Aronica, andrebbe rivalutato
1: Eh sì.
2: anche il lavoro che ha fatto lo scorso anno, però insomma, massimo rispetto per l'allenatore che comunque ha fatto bene in una situazione difficilissima a Trapani, perché poi lo raccontiamo spesso, soprattutto io e te,
1: Sì,
2: a
1: sì.
2: Trapani non è proprio facile lavorare. Sull'Italia mi
1: No,
2: auguro
1: per
2: che si
1: niente.
2: vinca stasera, perché insomma, se non si riesce a battere una Turchia in queste condizioni, una Turchia letteralmente a pezzi, insomma, c'è da ritornare a preoccuparsi come dopo la partita col Belgio.
1: L'altro,
2: Pronostici non le faccio, se no finisce male.
1: se vinciamo, ne parlavamo poco fa in redazione, siccome si sfidano quelle due davanti, insomma, basta vincere, si va al secondo posto, quindi io non me lo sarei mai aspettato dopo l'esordio con il Belgio. Vabbè, il calcio è anche questo. Matteo, grazie, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 5 ottobre. Vi terremo compagnia per altri 40 minuti circa, fino alle 10:45, per parlare di tutto quello che è successo in Serie C, perché nel secondo weekend di sosta la Serie C non si è fermata e ci ha tenuto compagnia, sia lodata la Serie C. Abbiamo visto un po' di calcio nel pomeriggio, tante cose di cui parlare. Lo facciamo con il prossimo ospite. Io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a mister Gianluca Colavitto. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tanto grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, partirei dal girone C di Serie C, girone che lei conosce molto bene, perché davanti abbiamo una realtà come Potenza che sta... che forse sulla carta all'inizio campionato non era la squadra su cui puntare, ma che adesso si vede che non è lì per caso, perché è una squadra costruita bene, allenata bene, con una proprietà seria.
1: Io penso che hai detto tutto, nel senso che Potenza, per chi sta nell'ambiente, rappresenta sicuramente una realtà positiva. Si è dato continuità prima dal punto di vista diciamo così dirigenziale, quindi con la conferma del direttore sportivo, e poi dal punto di vista appunto del campo. È una realtà secondo me sostenibile. Potenza ha prima lavorato molto dal punto di vista anche logistico. Le strutture che ci sono a Potenza comunque sono strutture notevoli per la categoria, ti parlo di situazioni proprio di struttura di campo, di foresteria, insomma si è creato un mondo simile realtà importanti di Serie A. E poi dopo, dal punto di vista di campo, si è scelto l'allenatore che in un certo qual modo poteva proseguire un lavoro già fatto dal mister De Giorgio l'anno scorso, e quindi un allenatore che non è, mi riferisco a mister Tisci, che non è anziano ma nemmeno giovane, che comunque negli ultimi 2 anni a Pineto ha lavorato in un determinato modo, ed è giusto che a Potenza stia confermando ciò che di buono ha fatto negli anni precedenti. Quindi per me Potenza non rappresenta, diciamo così, una sorpresa.
0: Ecco, ma anche alla luce dei risultati, perché sulla carta, anche a livello di rosa, le rose parlano chiaro, le rose di squadre tipo Bari, Catania e Salernitana sono più strutturate, più costruite per essere al vertice, anche se, come dicevamo, Catania e Salernitana non hanno iniziato benissimo, ma si stanno riprendendo, negli ultimi risultati sono stati positivi, si stanno riavvicinando alle zone che le competono. Le chiedo, mister, se questo Potenza ha la forza di poter restare davanti per tutta la stagione, detto che siamo solo al 5 ottobre, siamo appena all'inizio, oppure alla fine i valori delle rose di squadre come Catania, Salernitana e Bari verranno fuori?
1: Guarda, io questo non lo posso dire. Possiamo anche ricordarci un po' della Juve Stabia di mister Pagliuca, no? Che nessuno la dava per vincente, poi dopo, però tieni presente che comunque il Potenza ha in organico ragazzi di spessore, secondo me. Poi è normale che i giocatori vanno allenati, e comunque devi vivere la settimana con loro per capire altre sfaccettature che vanno al di là del campo. Però ragazzi come Selleri, come Petrungaro, insomma, sono giocatori, come Dauria, sono giocatori che secondo me hanno nelle corde anche la possibilità di fare categorie superiori. Certamente dall'altra parte abbiamo comunque organici diciamo di spessore, sia quelli della Salernitana che del Bari, però ti dico che secondo me il Potenza può reggere, diciamo in questa categoria, può reggere fino alla fine del campionato.
0: Io non lo dico, mister, perché ne parliamo sempre qui scherzosamente in diretta, perché quando faccio un pronostico puntualmente si realizza l'opposto, quindi non voglio dire, non dico niente sul Potenza perché sennò poi mi vengono a cercare.
1: Sì, no, ma è vero quello che dici, però d'altronde non, cioè, secondo me per quanto mi guarda,
0: non ci si può nascondere.
1: Non bisogna essere ipocriti, nel senso che comunque tu mi fai una domanda e io devo dire ciò che penso.
0: Il mio pensiero è questo,
1: secondo me il Potenza può reggere, poi è normale, facessero tutti gli scongiuri loro del caso, però...
0: No, è che io sono d'accordo, però porto sfiga notoriamente qui in trasmissione. No, si fa per scherzare, ovviamente. Mister, mi sposto sul girone B, perché in estate lo abbiamo definito come quello più equilibrato probabilmente dei tre, perché c'erano le tre squadre su quattro retrocesse dalla Serie B, realtà importanti e tutto quanto, però lo Spezia sta cercando un po' di smentirci, perché davanti a tutti ha vinto anche i due scontri diretti con Pescara e Reggiana, entrambi in trasferta, insomma 22 punti con Ravenna dietro a 17, sono già 5 punti di vantaggio, una squadra giovane allenata da un allenatore giovane ed emergente come Turati.
1: Sì, lo Spezia sembrerebbe che stia facendo la voce grossa in questo girone, però anche qui comunque il campionato è lungo e ci sono squadre che, come detto, Ravenna, Reggiana, che secondo me possono mantenere il passo dello Spezia. Certamente quello che sta facendo vedere lo Spezia in queste prime 8 partite, diciamo così, è un po' l'essenza del calcio attuale, quindi complimenti al mister Turati che ha avuto l'opportunità comunque di allenare, ecco, in una piazza che ha tutto per ritornare in Serie B, addirittura in Serie A, quindi dallo stadio a tutto ciò che ruota attorno, diciamo così, al mondo Spezia, quindi di tutto di più là c'è, quindi tutto fatto in maniera programmata, in maniera giusta per quello che stiamo vivendo, per questi periodi che stiamo vivendo, quindi tra strutture, ambiente, staff, campi, cioè tutto quello che ci deve essere nel mondo del calcio sta lì in quel contesto.
0: Mister, fra le avversarie, no? Abbiamo citato la Reggiana, abbiamo citato il Pescara, c'è anche il Ravenna, squadra che l'anno scorso da neopromossa ha fatto molto bene, ha insediato le prime piazze, è arrivata ai playoff, quest'anno si sta ripetendo, ma io le voglio chiedere

0: secondo me, non, diciamo così, dal punto di vista, cioè fare l'apparizione, la posso fare anche io a 55 anni,
1: certo.
0: Ci stanno problemi. Io appaio, magari mi fa entrare quando ci sta da battere il rigore, posso, però la vedo, come hai detto tu, una questione di marketing, una questione non mediatica, ma appunto dal punto di vista di campo, comunque gli anni passano un po' per tutti. Io penso che i Cristiano Ronaldo, cioè ce ne sono veramente pochi nel mondo che riescono, fermo restando che ecco, adesso comunque si sta allungando l'età,
1: sì,
0: fisica,
1: vero.
0: Per i giocatori, ecco, però la vedo più un fatto di marketing che piuttosto di campo. Certamente il mister Mandolino penso che si adegua, ecco, non è che quando verrà chiamato lo farà entrare per uno spezzone, non lo so, però per adesso mi sembra che non l'ho visto ancora, o mi sbaglio?
1: No, ancora neanche convocato, non credo sia lì neanche, questo non lo so. Però io mi immagino, mister, una partita, anche se sarà a marzo, ad aprile, dove Ronaldinho figurerà nei convocati, io mi immagino il tutto esaurito, ma richieste di accredito anche da tutto il mondo per rivedere anche Ronaldinho entrare in campo, anche solo per scaldarsi.
0: Sì, sicuramente questo è fuori di dubbio, quasi si parla, diciamo, di fuori classe, quindi vederlo dal vivo ancora adesso, a quest'età, cioè, comunque è uno spettacolo. Ora, al di là della condizione fisica, io non so come sta il ragazzo, quindi non, però sembra un po' improbabile dal punto di vista dare continuità di minutaggio,
1: sì.
0: Sembra... Fermo restando che comunque ecco, il passo di un giocatore di Lega Pro è sicuramente diverso da un passo di un giocatore di Serie A, quindi ci stanno le categorie anche per questo, quindi lui ha fatto sempre il fuoriclasse in Serie A, sicuramente non avrà perso la parte tecnica.
1: Il tocco.
0: È un fenomeno, magari una volta che ti può fare il dribbling non può andare forse troppo oltre, magari ti può mettere la palletta che un altro giocatore non riesce a metterlo, la mette con i tempi un po' più lunghi rispetto a lui, che è tutto anticipato a livello di cervello, quello sì. Però secondo me aspetteremo, vedremo che cosa succede, che cosa faranno. Nel frattempo comunque hanno avuto una brutta, diciamo così, partita d'arresto a Piancastagnano,
1: perché
0: comunque la Pianese ha fatto una grossa partita contro il Ravenna, e ci fa capire che i campionati, cioè ogni partita è una storia a sé, comunque che la classifica fino a un certo punto può contare, che il budget fino a un certo punto può contare, perché oggi sembra semplicistico, però se non hai le caratteristiche di voglia, di fame, di voler importi, puoi avere anche il nome, però poi dopo alla fine stecchi.
1: Mister, le faccio l'ultima domanda che riguarda il girone A. Qui sembra, in estate parlavamo di un Union Brescia forte anche della finale playoff conquistata lo scorso anno, di un mercato fatto in maniera intelligente con tanti acquisti mirati, della conferma di mister Corini, sembrava la squadra da battere. E sta faticando un pochino, un po' di più rispetto alle previsioni l'Union Brescia, forte anche di un Cittadella che finalmente si è ricordato di fare il Cittadella dopo il passo falso della scorsa stagione.
0: Sì, in effetti è così come dici, nel senso che nel girone A comunque ci sono anche altre realtà che si stanno confermando, quindi anche loro hanno mantenuto questo cosiddetto progetto tecnico, mi riferisco magari all'Arzignano, al Treviso, stesse Dolomiti Bellunesi, insomma,
1: sì.
0: Il Trento, ecco, però era una sorpresa spiralese.
2: Buongiorno dalla

0: Redazione.
1: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
0: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai. Ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai, che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
1: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
0: Il delitto di Garlasco. Dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
1: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
0: Il calcio: al Dall'Ara di Bologna l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
2: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due partite, due belle partite.
1: Per il momento è tutto, più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti insieme per parlare, per raccontare, per scoprire l'universo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro, l'imperatore del mixer Costantino Fazzari, per questi appunto 60 minuti di racconto, di scoperta per quanto riguarda la Serie C, che a differenza delle due sorelle maggiori, lo ricordiamo tutte le volte, non ha fatto sosta per gli impegni delle nazionali, ha continuato a tenerci compagnia e ad essere protagonista dei fine settimana. Senza Serie A, senza Serie B, la Serie C è stata la nostra certezza e di conseguenza tutto fila liscio verso il prossimo turno di campionato, che sarà il nono, e stiamo iniziando a raccontarlo, ad avvicinarci con tante novità, anche delle ufficialità importanti. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino, direi di aver apparecchiato la tavola nel migliore dei modi, quindi non possiamo far altro che dare il benvenuto al miglior ospite possibile e immaginabile, ovvero il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ti rubiamo pochissimi minuti perché sei, come tutti i direttori, sei impegnato, poi insomma anche per le questioni di TMV oggi è una giornata abbastanza intensa in termini federali. Anzi, guarda, uso questo gancio perché sì, c'è la posizione di Giovanni Malagò, presidente federale, da qualche settimana, e non credo abbia avuto 20 minuti di pace, il numero uno del calcio italiano da quando è stato eletto, per ricordare come la Serie C si sia già schierata dalla parte di Malagò contro il commissariamento. Il paradosso è che ieri è uscita questa notizia attraverso i colleghi della di varie testate, ma direttamente da noi, da tuttomercatoweb.com, della possibilità che Giovanni Malagò commissari di fatto se stesso.
2: Sì, sì, andrà così a meno di sorpresa, una soluzione molto all'italiana. Alle 12 Malagò incontrerà Buonfiglio, poi a luna inizierà la giunta, ma di fatto nel momento in cui questa soluzione viene messa sul piatto in maniera concreta sarà seguita, consente di salvare un po' capre e cavoli, perché di fatto il CONI commissario è la Federcalcio, quindi che fosse invalida l'elezione di Malagò viene stabilito, allo stesso tempo era un'invalidità legata a un vizio formale, nessuno ha mai pensato che fosse qualcosa di sostanziale, e viene affidata quindi a Federcalcio a Malagò perché la porti verso nuove elezioni. Da statuto sono massimo 90 giorni, 30 più 60, quindi poi entro il 6 gennaio avremo un nuovo presidente federale. Sarà interessante vedere se sarà confermata diciamo la votazione dello scorso giugno. Nel caso Malagò, succederebbe a Malagò che è succeduto a Malagò.
1: Io rimango, oramai è qualche anno che faccio questo mestiere, ma tutte le volte riesco a stupirmi di come riusciamo veramente, soprattutto nel mondo del calcio, a fare delle capriole che, cioè, neanche al circo nero, ecco, mi verrebbe in mente questo, si possono mettere in pratica. In ogni caso, la Serie C si è schierata con Malagò presidente, Malagò commissario, Malagò futuro presidente, insomma sempre con Malagò si è schierata. Al di là delle questioni politiche, la Serie C, appunto, come dicevamo prima, si sta avvicinando anche al nono turno di campionato. Ivan, siamo all'undicesimo esonero in 8 giornate, perché ieri è arrivata la comunicazione dell'interruzione del rapporto tra la Casertana e Vinicio Espinal al suo posto, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Roberto Stellone. Cambia anche la Folgore Caratese, che saluta Nicola Belmonte, il tecnico che aveva portato la squadra Brianzola alla prima storica promozione nel calcio professionistico. Arriva Federico Guidi, un tecnico con un passato in Serie C, ma un passato nelle giovanili di squadre importanti come il Milan, come la Roma, come la Fiorentina, un passato anche da selezionatore delle nazionali giovanili, quindi un profilo molto più esperto, molto più probabilmente attinente al mondo del professionismo. Però 11 esoneri in 8 giornate, a mio avviso, dimostrano che ci sono delle, e mi dispiace dirlo, ci sono delle società che hanno dei progetti tecnici che hanno delle falle piuttosto evidenti nella direzione sportiva, perché se non va bene il caso sporadico delle cose che non vanno, ok, ma qualcosa di sbagliato ci deve essere.
2: Sì, ma sono d'accordo, nel senso, scusami, questo weekend gli ha preso un po' la mano, perché finora si è andati abbastanza tranquilli, poi questo weekend hanno veramente impresso un'accelerata agli esoneri, evidentemente magari ci sono alcune decisioni umorali, in qualche caso può anche essere giusto, nel senso, per carità, ci può essere che la svolta serva, però sì, sono tanti, se sono finiti, perché comunque insomma siamo qua a raccontare anche eventuali novità su altre panchine. I progetti tecnici delle società di Serie C in molti casi guardano nel migliore dei casi al domani, più che dopodomani, in qualche caso anche all'oggi, ecco, e basta fondamentalmente. Poi ripeto, sicuramente ci saranno delle situazioni in cui può anche aver avuto senso, e non lo voglio neanche discutere. Casarano aveva ambizioni importanti, la Folgore, diciamo, ha anche una struttura nuova che si deve abituare, insomma, ci possono essere anche spiegazioni puntuali, ecco. Poi facciamo una somma, effettivamente, i numeri su quelli che dici tu.
1: Sì, tra l'altro è saltata anche la panchina di Mimmo Di Carlo a Gubbio, torna Piero Braglia, che torna nel club dove negli ultimi anni ha fatto meglio, perché poi nelle varie esperienze tra Pontedera, Rimini come tecnico, non tecnico, all'inizio della scorsa stagione, se vi ricordate, e Campobasso non è che abbia brillato, e questo non siamo noi ma sono i dati a dirlo. Hai citato il Casarano, perché si parlava anche del possibile esonero di Bari, tecnico lo scorso anno, ha portato il Casarano neopromosso ai primissimi posti del girone C. Quest'anno l'avvio è stato un po' più complicato, ma forse era quasi da aspettarselo. Ieri è uscita una lunga lettera sul sito ufficiale del Casarano, dopo la leggeremo, con le parole del presidente Antonio Filograna, che di fatto ha confermato, dopo un confronto con la squadra e il tecnico proprio di Bari, però ha anche detto: voglio risposte dal campo, perché se no le cose dovranno cambiare. Altra situazione invece abbastanza particolare e umorale, mi verrebbe da dire, riguarda il Bari e la città di Bari, perché sappiamo la situazione ambientale quale sia. Il Bari stava vincendo il big match contro la Salernitana, poi di fatto nel giro di 5 minuti si è spenta la formazione biancorossa e la Salernitana e i Cosmi ha portato a casa 3 punti, è arrivata la contestazione, l'ennesima, una delle tante, ma sappiamo che questa volta in realtà era diretta più alla squadra che alla società. La società è contestata H24 7/7, e si è parlato, c'è chi parlava anche di un Rastelli in bilico, però mi sembra che in questa situazione col Bari, che comunque è nelle prime posizioni del girone C, ecco, in questo caso l'esonero, nonostante tutte le difficoltà, sarebbe veramente darsi una bella martellata sull'alluce.
2: Sì, decisamente. Poi io sulla chiamata di Rastelli ho sempre nutrito un po' di dubbi, sinceramente, quindi insomma...
1: Siamo d'accordo.
2: Non metto per quello che ho fatto di recente, anche per un po' di trascorsi, a Bari c'era già stato, non è che avesse lasciato il ricordo più bello del mondo, quindi per una serie di ragioni, ecco. Dei dubbi ho sempre nutriti, quindi non è un tecnico, ma a Bari non lo sarebbe nessuno oggettivamente che possa vivere con tranquillità, perché quando è uno stadio semivuoto, quando è una città che veramente sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai De Laurentiis, è molto difficile lavorare. Sì, non penso che sarà esonerato, non penso che sia il caso di ancora o eventualmente mai di discutere di possibile esonero di Rastelli, proprio anche per la posizione del Bari, effettivamente passi falsi non se ne può permettere, per quanto poi è il lato triste di questa stagione, non ci sono i tifosi ad aspettarla, cioè sai, dici non si può permettere passi falsi perché i tifosi vogliono che venga promossa. Sì, i tifosi sicuramente, c'è cioè chi magari la segue in TV, chi la segue alla radio, non allo stadio, e i tifosi vogliono che cambi la proprietà, importa di più del cambio di categoria, è una stagione che andrà avanti e finirà così, ecco.
1: Sì, con la speranza che trovi pace prima del 2028, perché ricordiamo che nel 2028 c'è la deadline per la cessazione della multiproprietà della famiglia De Laurentiis tra Napoli e Bari, perché la piazza di Bari ha bisogno di ripartire prima di quel 30 giugno 2028, ecco, perché Bari, con tutto rispetto per tantissime delle altre piazze che sono in Serie C ha poco veramente da dire, perché è una piazza di altissimo livello. Ivan, grazie mille, ti lascio alle tue cose, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie, buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Prima di andare in pausa abbiamo parlato delle dichiarazioni del presidente del Casarano, Antonio Filograna, ma quelle le riprendiamo in un secondo momento, perché voglio dare spazio alle parole di un altro presidente, ovvero quelle del presidente del Campobasso, Matt Rizzetta, che ha parlato in conferenza stampa dopo l'1-1 della sua formazione, la formazione molisana contro la Torres, concentrandosi sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo una possibile cessione del club. Se vi ricordate, abbiamo parlato anche attraverso questi microfoni delle voci dell'interesse di Valerio Antonini, proprietario del Trapani. Non abbiamo nessun tipo di offerta sul tavolo, ha detto Rizzetta, e non c'è alcuna trattativa in corso per la cessione della società. Salvo sorprese, non abbiamo alcun interesse nel vendere il Campobasso. Oggi la nostra attenzione è rivolta esclusivamente alla squadra, al lavoro quotidiano, al proseguimento del campionato. Per quanto riguarda eventuali discorsi di natura societaria, saranno valutati a fine campionato con la necessaria calma e sulla base di una serie di valutazioni che faremo al momento opportuno. L'obiettivo è pensare solo al Campobasso e al nostro campionato. Quindi Rizzetta, presidente del Campobasso, in questo momento rispedisce al mittente tutte le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi legate ad un possibile cambio di mano per quanto riguarda i lupi rosso-blu. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa della nostra trasmissione, un paio di minuti di relax e torniamo con la seconda parte di A Tutta Città.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. L'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti. Prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo e la base giusta per arrivare a dei risultati. Ascoltiamolo.
1: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due belle partite.
0: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania, la Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C, Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7-6-3-6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di questo martedì 6 ottobre 2026, 331-8200-213 come di consueto il numero per i vostri messaggi WhatsApp, sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Abbiamo iniziato la nostra puntata odierna con il direttore di TuttoC.com, continuiamo con un altro direttore, non di una testata giornalistica, bensì di un club, quindi saluto e ringrazio Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, Ospitaletto, terza forza del girone A, questo dice la classifica, 15 punti in 8 giornate, meglio di voi ha fatto solo il Cittadella e i vostri dirimpettai dell'Union Brescia, insomma, i vicini di casa. Vi aspettavate un avvio così?
1: Ma sicuramente non ci aspettavamo di partire così bene, eravamo molto fiduciosi, eravamo convinti di aver fatto un lavoro importante in estate nel riuscire a riconfermare gran parte della squadra dello scorso anno e a puntellare dove pensavamo di avere delle mancanze o cercare comunque di migliorare quello che erano le nostre idee, e quindi eravamo molto fiduciosi sia io che il mister che la società di poter fare un campionato buono. Dopo chiaramente diciamo che così bene, iniziare così bene davvero non ce l'aspettavamo forse neanche noi.
0: Ecco, quale è stato l'aspetto di queste prime 8 giornate della sua squadra che l'ha colpita maggiormente in termini positivi?
1: Ma sicuramente una caratteristica che codifica la nostra squadra è l'intensità. Noi siamo una squadra che riesce a giocare a ritmi importanti e quando noi riusciamo a stare sui nostri livelli fisici diventiamo davvero difficili da affrontare. Quindi diciamo che per noi è importante riuscire a giocare a livelli alti a livello proprio di intensità.
0: Un'intensità che per adesso vi ha portato anche a vincere il primo derby stagionale, perché alla prima giornata avete battuto il Lumezzane che l'anno scorso aveva fatto bottino pieno, quindi già una piccola rivincita ce la siamo portata a casa, direttore, perché ricordiamo quest'anno la provincia di Brescia ne ha 4 di squadre: Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane e si è aggiunto anche il Desenzano. Potreste praticamente fare una sorta di girone solo voi 4, sarebbe già un campionato assolutamente sì. Competitivo. Direttore, le volevo chiedere di Galuppini, un giocatore che avete preso in estate, uno dei giocatori più esperti della vostra squadra, uno dei pochi over 30 che avete messo a disposizione di mister Quaresmini. Quanto ha rispettato le attese nel lavoro quotidiano al di là del campo, perché comunque 2 gol, 2 assist, è comunque un leader, è un giocatore che sa anche mettersi diciamo a trascinare la squadra, era quello che volevate di fatto?
1: Beh, è inevitabile che Francesco per noi sia stato un giocatore importante. Sapevamo quanto era importante per noi avere Francesco, l'abbiamo voluto fortemente, l'abbiamo aspettato, abbiamo rischiato tra virgolette, perché non vi nego che noi abbiamo ceduto Marco Bertoli e dopo che abbiamo ceduto Marco sapevamo che l'avremmo dovuto cedere perché le offerte erano davvero importanti sia per noi che per il ragazzo, e la valutazione è stata una valutazione che ci aveva portato a avere una rosa di ipotetiche scelte. Tra le ipotetiche scelte ne abbiamo lasciate andare tante perché nel momento in cui si è aperta la possibilità, il piccolo spiraglio di prendere Francesco, abbiamo deciso di buttarci a capofitto su quella. L'abbiamo aspettato, l'abbiamo corteggiato, l'abbiamo voluto fortemente, lui ci sta ripagando perché penso che sia quello che completa poi la nostra intensità, cioè noi siamo intensi e lui è quello che ci mette la ciliegina, con le sue giocate che sicuramente sono da giocatore importante per questa categoria.
0: Allora, io ammetto, gioco a carte scoperte, di avere un debole per uno dei vostri tesserati, un giocatore che secondo me potrebbe anche pensare di fare un passettino in avanti, e mi riferisco a Claudio Messaggi. Un esterno di centrocampo può giocare in entrambe, su entrambe le corsie. È un giocatore che ha talento, è un giocatore che secondo me ha veramente le qualità per fare un passo in più in carriera. Non dico in questa stagione, probabilmente può essere, è vero, un 2001 se non erro, quindi 25 anni. Forse è arrivato il momento anche per lui per capire cosa vuole essere da grande.
1: Ma Claudio è un giocatore che noi abbiamo voluto riconfermare a tutti i costi perché abbiamo voluto anche allungargli il contratto che era in scadenza giugno 2027, l'abbiamo portato con scadenza giugno 2028 perché è un giocatore che per noi è fondamentale, è stato determinante nella vittoria del campionato di Serie D, determinante nel raggiungimento della salvezza la scorsa stagione. E siamo convinti che anche quest'anno sia per noi un giocatore importante. Ha avuto un inizio un po' difficoltoso perché ha avuto qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato il rendimento, ma soprattutto l'essere disponibile in queste prime partite. Adesso ha recuperato pieno, è riuscito a rientrare sabato a disputare qualche minuto e da questa settimana è a pieno regime, quindi è un'altra arma a disposizione. Quindi ti dico, non sei l'unico ad avere un debole per Claudio Messaggi, un giocatore che ho voluto fortemente in Serie D e mi tengo stretto anche in Serie C.
0: No, sicuramente è un giocatore che ha un gran talento, e nel calcio di oggi avere un giocatore con quel talento sulle corsie esterne che ti può aprire il campo, che magari si sa centrare in determinati momenti, in determinate situazioni di gioco, può fare la differenza, può fare la differenza nella maniera più assoluta. Direttore, allargando un po' il raggio della chiacchierata che stiamo facendo qui su TMV Radio, Girone A. All'inizio della stagione, in estate, avevamo detto tutti: sì, vabbè, tanto il Brescia primo e poi vediamo che cosa succede. Le prime 8 giornate hanno, almeno per il momento, ribaltato tutti i pronostici, perché lassù c'è il Cittadella che, al netto del primo KO stagionale dello scorso weekend, prima ne aveva fatto 7 vittorie in 7 giornate. Ha già un più 5 proprio sull'Union Brescia, 14 gol fatti, solo 4 subiti. Abbiamo sottovalutato noi il Cittadella, noi cronisti, noi addetti ai lavori, prima del via della stagione, o abbiamo sopravvalutato il Brescia?
1: Ma io penso che sfido chiunque a dire che 2 mesi fa non potevamo che dire che il Brescia era la favorita per stravincere questo campionato. Sapevamo tutti che la rivale più accreditata per dare noia al Brescia fosse il Cittadella. Quello che poi è accaduto è che il Cittadella sta facendo un campionato totalmente al di sopra delle righe, perché tolta la sconfitta di sabato con l'Albino Leffe e ha viaggiato a un ritmo forsennato. Il Brescia di contro ha secondo me lasciato un paio di pareggi che ne hanno rallentato la corsa. Vedi i due pareggi interni con Treviso e Dolomiti Bellunesi che sono un po' anche, diciamo, rocamboleschi. Il pareggio di Lecco penso che invece sia un po' perché quello di Lecco, Rigamonti Ceppi è un campo molto complicato. Io penso che alla fine il Brescia riuscirà nell'obiettivo che ha di vincere il campionato. Sicuramente non sarà forse facile come si aspettavano un po' tutti, e sarà più complesso. Io penso che comunque vincere i campionati sia sempre molto complicato, a prescindere. A volte viene un
0: Sì,
1: po'
0: quello senza
1: semplificata e
0: dubbio.
1: viene un po' preso tutto facile, no? Squadra forte, ha speso tanto, giocatori importanti, qualità, blasone, eccetera, eccetera. Certo. Però poi purtroppo o per fortuna non funziona così. Quindi bisogna sempre sudarsela, e soprattutto in un campionato dove diventa sempre più l'intensità e l'organizzazione a farne da padrone, perché lo vediamo anche negli altri gironi, secondo me, dove squadre importanti stanno faticando e dove magari ci sono delle sorprese o delle squadre meno accreditate che, grazie a un'organizzazione, un'intensità e giocatori poi di valore che chiaramente devono essere magari ricercati in un sottobosco diverso rispetto ai giocatori di grido soliti, riescono comunque a fare dei campionati importanti.
0: Direttore, prossimo weekend, nona giornata, andate a Treviso, matricola terribile forse è quasi un eufemismo, perché comunque da neopromosso il Treviso si è già preso a piene mani la zona playoff, è sotto a voi di soli 2 punti. Che gara si aspetta e quali possono essere, diciamo, le situazioni, i punti nevralgici su cui fare attenzione affrontando questa squadra?
1: Il Treviso penso che definirla neopromossa sia davvero un po' complicato. È una squadra molto forte, con giocatori esperti importanti, è una squadra molto strutturata, organizzata, compatta, solida a livello difensivo, e che sa colpirti nei momenti giusti della partita, quindi arriva anche da un pareggio che sicuramente non li ha contentati, anzi penso che gli abbia lasciato un po' di amaro in bocca, perché un pareggio casalingo con la Gian Erminio penso che non sia sicuramente un risultato che loro avevano preventivato, e quindi sicuramente domenica ci aspetta una partita molto difficile che dovremmo essere bravi ad approcciare bene e a fare quello che, ripeto, è la nostra... mettere in campo la nostra qualità migliore, cioè essere intensi, essere concentrati, essere determinati e vedere quello che poi al termine dei 90 minuti riusciremo a portare a casa.
0: Direttore, le faccio una domanda diciamo sulla Serie C 26-27, quella che stiamo vivendo, quella che stiamo iniziando a conoscere e a capire. Prima con Ivan Cardiaco, il direttore di TuttoC.com, stavamo riflettendo sugli 11 esoneri già confermati, gli 11 cambi in panchina in 8 giornate di campionato, che di fatto sono praticamente un sesto dell'intero parco panchine della Serie C. Nel vostro girone sono cambiate, se non erro, 4, quindi siamo a un quinto dell'intero raggruppamento. Non sono un po' troppe? Ora, probabilmente la metto in difficoltà perché si va a toccare situazioni che non sono la sua, e quindi capisco anche la circospezione col quale mi potrà rispondere. Però ecco, 11 esoneri dopo 8 giornate, senza considerare il Perugia che addirittura ha cambiato, ma lì c'era una situazione societaria con un cambio di proprietà, sì, che ha cambiato addirittura prima dell'inizio, certo, del campionato, quindi era una situazione a parte. Con gli esoneri di ieri della Casertana e della Folgore siamo a 11 esoneri in 8 giornate, probabilmente un po' troppi.
1: Ma guarda, sinceramente penso che sia un po' un problema che ci condiziona, nel senso che siamo in un mondo dove tutto va molto veloce, dove si parla tanto di progettualità, dove si parla tanto di idee, ma poi alla fine quello che comanda su tutto è il risultato, e quindi purtroppo se non arriva il risultato non c'è possibilità di salvezza per nessuno di noi, quindi la verità è questa. Vedo progetti importanti che vengono disconosciuti nel giro di poche giornate, e a volte vedo anche degli esoneri di situazioni un po' particolari, dove magari si è anche a un buon risultato, un discreto risultato, sì, magari non totalmente in linea, ma quasi in linea, però c'è davvero questa necessità di avere tutto subito, che purtroppo non è così. Nel calcio, come in tutte le cose, in tutte le aziende, in tutte le cose della vita, serve davvero del tempo, soprattutto quando si cambia una guida tecnica, o quindi arriva un nuovo allenatore magari, o si cambiano tanti giocatori. Bisogna avere anche la forza poi e la voglia di aspettare, altrimenti a quel punto diventa davvero una corrida senza fine.
0: Ultima domanda, direttore, poi la saluto e la ringrazio del tempo che ci ha concesso. Oramai è passato qualche settimana dalla fine della sessione estiva di calciomercato. Le chiedo a mente fredda quanto e se è cambiato il suo lavoro, il lavoro del suo staff in termini proprio di operatività sul mercato con l'arrivo a pieno regime del salary cap.
1: Ma allora, noi non abbiamo avuto problematiche da questo punto di vista, sicuramente abbiamo alzato un pochino il coefficiente, ci siamo avvicinati un pochino di più alla soglia rispetto all'anno scorso, che era chiaramente un progetto pilota, ma noi lo tenevamo monitorato ed eravamo sempre abbondantemente al di sotto di quello che era il limite minimo. Quest'anno l'abbiamo dovuto alzare per necessità e per scelta anche societaria, per provare a fare qualcosa di diverso, però per noi diciamo è stata una cosa gestibile e penso che per noi sia facile da gestire, quindi non ti so dire poi per altre realtà che magari hanno esigenze e necessità diverse, certo, sia per risultati che per blasone, per spinta da parte dei tifosi, come sia stato gestirlo, perché non ho la fortuna di essere in una situazione di questo tipo sotto certi punti di vista, e quindi non ti posso dare un parametro chiaro.
0: No, sicuramente era una riflessione legata proprio al mondo dell'ospitaletto, che è una realtà sulla quale oramai sappiamo di poter contare in termini di affidabilità, di certezza, cioè una di quelle realtà che sanno fare calcio anche se non sono una grandissima piazza, ma sono quelle realtà che poi fanno il bene della Serie C, perché magari non si fanno trascinare in sogni, voli pindarici che poi, come Icaro insegna, se ti avvicini troppo al sole poi finisci, esatto, per battere un brutto colpo e poi ti svegli veramente male. Direttore, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
0: Salutiamo Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, col quale abbiamo avuto modo, insomma, di fare una bella chiacchierata legata all'Ospitaletto e al girone A in generale, che in questo avvio di stagione ci ha presentato questa novità del Cittadella primo in classifica, quando tutti noi, me compreso, non mi tiro fuori dal mucchio, si aspettava un Union Brescia già abbondantemente avanti in termini di punti rispetto alle altre 19 componenti del girone A. Eravamo in debito delle dichiarazioni del presidente del Casarano, perché in tutto questo tourbillon di panchine che saltano ci sono anche delle società che hanno la razionalità e la capacità di attendere, di riflettere, di prendere posizione, anche perché a Casarano l'anno scorso hanno fatto un mezzo miracolo e uno dei protagonisti assoluti è stato proprio Vito Di Bari, il tecnico della formazione pugliese. Eravamo in debito delle parole del presidente Antonio Filograna proprio nella lettera aperta arrivata nella serata di ieri. È proprio nelle avversità che si misura la forza di un gruppo, la solidità dei legami, la capacità di anteporre il bene comune a qualsiasi interesse personale. Quando le difficoltà diventano più aspre è necessario stringersi, ritrovare le ragioni dello stare insieme e trasformare anche le divisioni e gli errori in un'opportunità di crescita. Queste sono alcune delle parole del presidente. Queste situazioni richiedono calma e quella dose di saggezza indispensabile per guardare avanti, e questa è la riflessione legata alla scelta di rimanere con il tecnico. Conosco le qualità dei singoli, conosco il loro valore e so che quello che possono dare. Ricordiamo che Filograna ha parlato dopo un confronto col tecnico ma anche con la squadra. Adesso però servono delle risposte, le risposte dovranno arrivare dal campo, perché in campo ci vanno loro, e forse non è un caso che proprio adesso il calendario metta davanti al Casarano una sfida del grande significato. Infatti sono convinto che la partita contro la Salernitana arrivi nel momento giusto, contro un avversario di rango su un palcoscenico importante. Abbiamo l'occasione di dimostrare chi siamo veramente. Le difficoltà devono diventare una motivazione, perché è nei momenti difficili che una squadra può scoprire la propria vera forza. Queste sono le dichiarazioni di Antonio Filograna, il presidente del Casarano, che con questo lungo comunicato, di cui abbiamo letto solo alcune parti, ha confermato Vito di Bari. Altre dichiarazioni, questa volta ci spostiamo nel girone B, sono quelle di Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto, altra matricola bella tosta. Prima parlavamo del Treviso con il direttore sportivo dell'ospitaletto Paolo Musso, ma anche i maremmani, insomma, questo avvio di stagione l'hanno fatto bello strong. Prima sconfitta, tant'è che è arrivata in questo weekend contro una San Benedettese arrivata alla sfida in Maremma con il nuovo allenatore D'Alesio. Per quanto riguarda il primo KO, Vetrini ha dichiarato in conferenza stampa: credo che indipendentemente dal risultato, a volte parlare meno sia la scelta migliore, ognuno deve metabolizzare la vittoria e una sconfitta a modo proprio. Abbiamo disputato 8 partite di livello importante, aver perso soltanto con la San Benedettese all'ottava giornata è qualcosa che probabilmente nessuno avrebbe pronosticato e sotto certi aspetti ha sorpreso anche noi. Mi auguro di avere un gruppo di ragazzi intelligenti che si ripresenterà al primo allenamento della nuova settimana con lo stesso spirito e lo stesso sorriso con cui c'era arrivato oggi allo stadio. Non esistono ricette particolari dopo una sconfitta, bisogna analizzare la partita e ripartire. Sia chiaro, la San Benedettese ha meritato il risultato pieno, ma credo anche che il Grosseto abbia concentrato in 90 minuti una serie di errori che forse non aveva commesso nemmeno sommando le precedenti 7 giornate di campionato. E oggettivamente, insomma, il Grosseto probabilmente ha davvero scaricato tutto quello che non aveva fatto nelle prime 7 giornate di campionato nella sfida contro una San Benedettese che tutti noi ci aspettavamo assolutamente in un'altra posizione di classifica, perché all'inizio della stagione la formazione marchigiana ce l'aspettavamo in zona playoff. Prima di andare in pausa c'è anche un'altra notizia legata al mondo della Serie C, legata al Bari di cui abbiamo discusso con Ivan Cardiani nella prima parte, legata anche ad Euro 2032, che è questo grande appuntamento, gli europei che l'Italia ospiterà in coabitazione con la Turchia, che al di là della kermesse in sé per sé dovranno forzatamente essere il punto di svolta per il rinnovamento di tantissimi impianti nel nostro paese. Una delle città, delle sedi prese in esame dalla FIGC come possibile sede ospitante delle gare è Bari. Bari che ha uno stadio che arriva a noi da Italia 90, il San Nicola, realizzato non da un architetto qualunque ma da Renzo Piano. È proprio Renzo Piano, lo si legge su tutto mercato web, un articolo scritto dal buon Tommaso Maschio, stato coinvolto anche nel progetto di restyling del San Nicola, un San Nicola che dovrà essere modificato, perché si legge proprio nell'articolo dovrà essere tolta. L'idea è quella di togliere la pista di atletica, che oramai negli stadi moderni non ha più ragione di esistere, ed una rivalutazione anche della capienza. Si parla anche addirittura di un possibile aumento della capienza del San Nicola. San Nicola che è aperto un po' a targhe alterne quando non c'è contestazione come in questi mesi, al Palazzo di Città, sede del Comune di Bari. Oggi è in programma la conferenza dei servizi sulla proposta arrivata dagli Stati Uniti, dall'imprenditore Vaughan, per il rifacimento dello stadio. Oltre 200 milioni di euro a disposizione per uno stadio da 64.000 spettatori, oltre 250, con il San Nicola che punta ad ottenere il via libera per ospitare, per essere una delle 5 città italiane ad ospitare le gare di Euro 2032. Siamo arrivati in concomitanza con la seconda pausa della nostra trasmissione, un paio di minuti, un tè caldo e torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. L'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo e la base giusta per arrivare a dei risultati. Ascoltiamolo.
1: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due belle partite.
0: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania. La Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7-6-3-6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere. Storie

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Terza ed ultima parte per quanto riguarda la puntata odierna di A Tutta C. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Prima di salutarvi, ricordando di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti sulla questione presidente federale, sulla nazionale che ha giocato nelle scorse ore, sul ritorno del campionato di Serie A e di Serie B. Insomma, tantissimi argomenti di cui parlare, di cui abbiamo già parlato, di cui continueremo a parlare, quindi non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio. Vi ricordo che A Tutta C lo ritrovate nella giornata di domani, ancora una volta col sottoscritto davanti al microfono. Mi dispiace, poteva andare meglio, ma è così, il karma ha deciso di punirvi. Direi di chiudere e di salutarvi, visto che abbiamo avuto le parole del direttore sportivo Musso dell'Ospitaletto, abbiamo parlato con Ivan Cardia, abbiamo letto anche alcune dichiarazioni importanti di presidenti della nostra Serie C. Direi di chiudere appunto con uno dei contributi che con Costantino abbiamo deciso di preparare per la puntata di oggi, ovvero le parole importanti. Noi parlavamo del Bari, le parole di Serse Cosmi: chi il Bari l'ha sconfitto, chi l'ha sconfitta a sorpresa con la Salernitana. Bari avanti 1-0 fino agli ultimi 5 minuti di partita, poi si è spenta la luce dei galletti e la formazione granata si è conquistata 3 punti con un 2-1 alla Rechi. Ci sentiamo con Serse Cosmi, con le parole di Serse Cosmi. Vi do l'appuntamento alla giornata di domani. Non mollate, mi raccomando, il palinsesto di TMV Radio e buon proseguimento di giornata.

0: Mister, buonasera, innanzitutto vi faccio i complimenti, insomma, per il cuore che ci avete messo in questa rimonta, però la mia domanda è legata al tempismo, se così vogliamo chiamarlo, dei vari cambi che abbiamo visto oggi, a partire da Iano che ha giocato a sinistra, l'uso di De Boer e di Longobardi. Le chiedo, insomma, se è soddisfatto del tempismo di queste novità, insomma, rispetto alle ultime settimane. Grazie.
1: Allora, giustamente la domanda, vedete, la formazione, è giusto che vi spieghi perché ho provato a fare questo. Villa non stava bene, quindi non era una scelta tattica. Villa non stava bene perché non qualche giorno fa, questa mattina, in rifinitura palesava, ovviamente non è che stesse male, però non era convinto nei cambi di direzione, così. E quindi mettere dentro un giocatore con rischio, magari di toglierlo dopo pochi minuti e di perderlo magari per tanto tempo, non era il caso. Longobardi sono 2 o 3 settimane che stava benissimo da un punto di vista fisico, e Giano a sinistra non è una novità, nel senso che lui a Caserta, e chi era presente a Caserta nei playoff contro la Casertana si ricorderà che Giano entrò al secondo tempo a sinistra e praticamente da solo devastò tutta la squadra nostra. Quindi non è fuori ruolo Giano a sinistra. Chiaro, poi tornando Villa è ritornato, diciamo, in un ruolo che ha occupato quest'anno sulla destra, e questo per quello che riguarda oggi. Perché ho scelto la difesa 3? Per 2 motivi. Uno, perché rientrava De Boer. De Boer e Tascone, a mio giudizio, oggi sono la coppia di mediani, non oggi, da marzo dell'anno scorso, da aprile dell'anno scorso, che dà più garanzie. È chiaro, De Boer ancora è il rodaggio, però si è capito, credo che avete capito quanto ha voluto dire l'assenza di De Boer in queste prime 7 partite. Quindi, riportando De Boer nella mediana, Vitale è tornato semplicemente nel suo ruolo, che è quello di mezzala trequartista, mantenendo i 2 attaccanti. La scelta dei 3 nasce anche dal fatto che loro hanno un giocatore che voi conoscete bene, che è Maggiore, e durante la settimana abbiamo analizzato abbastanza bene il Bari, e uno dei problemi che il Bari ha creato quasi sempre alle squadre avversarie è che Maggiore è bravissimo a infilarsi tra le linee come trequartista e diventa pericolosissimo, perché sa andare alla conclusione, perché sa fare il passaggio, e quindi una difesa da affrontare. Nel caso avesse giocato certi palloni, una difesa 4, quindi con i 2 centrali che non potevano uscire, dovevano solo rinculare, era un problema. Una difesa 3 ti permette di uscire forte, visto che hanno un solo attaccante di ruolo, di uscire forte su Maggiore o chi per lui. E credo che loro non hanno avuto mai grandi imbucate, a differenza di tante partite. Quindi ecco le scelte iniziali. Poi dopo ho visto la Gumina, che era oggettivamente stanco. Già durante la settimana avevo parlato con Lescano, e come piace fare a me non mi piacciono i colloqui personali, mi piace parlare con i giocatori di fronte al gruppo, e lui lo sa. Io ho detto: che c'è, Facundo, perché tu non in allenamento, quando entri in partita, cioè, non può essere solo la delusione di non giocare. E lui mi ha detto: no, ma mister, tranquillo, sono quello dell'anno scorso. Io ho detto: no, se non ti avessi allenato potevo crederci, ma siccome ti ho allenato e tu non sei quello dell'anno scorso sotto l'aspetto nervoso, io credo che abbia già durante la settimana recepito questo, cioè, ma abbia capito che realmente dipendeva tantissimo da lui. E poi nel calcio non c'è mai casualità, ha fatto un gol ad Alescano, e di queste situazioni lui è il principe, tra virgolette, della nostra rosa, ma credo anche nel panorama di questo campionato, è uno dei migliori stoccatori dentro l'area di rigore. E quindi Giamanca invece, lui e Dursi, non so quanto ha corso Dursi, sinceramente non, neanche lo so, hanno giocato sotto punta dietro a Lescano, quindi anche Lescano ci ha avuto un compito più agevole con due, diciamo così, trequartisti. E ecco il motivo delle scelte, poi sono stato ripagato anche coi fatti, perché se avessi dovuto scegliere due marcatori avrei detto Lescano e Giamanca, perché chi sta fuori e poi entra si sente assoluto protagonista e questo fa felice l'allenatore, i compagni, oltre chi come Lescano e Giamanca l'hanno messa dentro.
2: Mister, buonasera. La partita di stasera è un po' emblematica su quanto il risultato possa spostare i giudizi. Nel primo tempo la Salernitana obiettivamente era, ha giocato sulla stessa falsa riga di Crotone, ha reagito.
3: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
4: Amici e amiche di milannews.it, ben ritrovati. Prima di passare all'argomento del giorno, ovvero la differenza di rendimento di Gonzalo Ramos fra Portogallo e Milan, c'è un piccolo aggiornamento su, sugli infortunati tra i giocatori rossoneri. La novità è che Pervis Estupiñán ha saltato l'ultima amichevole dell'Ecuador contro il Panama. Non è stato proprio convocato perché ha svolto degli esami in dopo la partita con il Giappone che hanno evidenziato una distorsione al ginocchio, con a quanto pare c'è anche una lesione. La federazione ecuadoriana ha trasmesso allo staff medico del Milan tutti i dati, tutti gli esiti degli esami. Insomma, il calciatore tornerà in Italia nelle prossime ore e proseguirà il percorso di cura e di guarigione qui in Italia. Probabilmente farà anche nuovi esami per stabilire al meglio l'entità del problema. Il secondo giocatore infortunato è Alexis Lamekers. La settimana scorsa la ripresa di allenamenti ha preso una forte distorsione alla caviglia, con il Milan che aveva comunicato che non c'erano interessamenti capsulo-legamentosi e che non c'erano lesioni ossee. Il calciatore però oggi alla ripresa ha accusato ancora dolore, non riesce ancora ad allenarsi in gruppo e Sky Sport ha riportato che probabilmente anche lui dovrà svolgere nuovamente degli esami. Saranno situazioni comunque da monitorare giorno per giorno. Su milanews.it troverete puntualmente come sempre tutti gli aggiornamenti. Ma veniamo insomma all'argomento non solo del giorno, ma che ha accompagnato un po' tutta la sosta, ma che ha accompagnato anche questa primissima parte di stagione, ovvero Gonzalo Ramos. Il Milan lo prende dal PSG in estate, colpo a sorpresa, più di 70 milioni, colpo più costoso della storia del club. Insomma, il calciatore è arrivato con un certo tipo di aspettativa. Come sono andate le prime partite? Se ci si basa solo sui numeri, si potrebbe pensare che sia andato non poi così bene. Solo un gol col Milan, tanti minuti giocati, è stato praticamente sempre titolare, una media di 89 minuti a partita, praticamente non è mai uscito dal campo, le ha giocate tutte e sei. Poi però contano le prestazioni, conta la squadra, conta il contesto, conta chi è intorno, conta il modo di giocare, contano gli avversari. Poi infatti la qualità del calciatore c'è, perché è andato in nazionale con il Portogallo, è stato impermeabile a tutto il, diciamo, disastro mediatico che ha riguardato Cristiano Ronaldo. Lui ci è finito in mezzo in modo involontario perché è il sostituto di CR7, che dopo una discussione delle incomprensioni con il CT Jorge Jesus ha lasciato nei giorni scorsi il ritiro della nazionale portoghese. Insomma, in Portogallo potete ben capire che quello che fa Cristiano Ronaldo viene analizzato nei minimi dettagli e muove parecchio anche mediaticamente. Gonzalo Ramos però è rimasto molto, molto sereno, e il bottino è importante: 4 partite di col Portogallo, 3 da titolare, 3 gol. Quindi è un 3 gol, 2 contro la Norvegia e 1 contro la Danimarca. Tutti gol diversi, tra l'altro. Il primo gol contro la Norvegia ha approfittato di un errore del portiere e ha segnato con un bellissimo pallonetto di destro da lontano, dai 20 metri. Contro la Danimarca, bello scambio a centrocampo e subito attacco in profondità, ben servito da Bruno Fernandes, e poi a tu per tu col portiere ha tirato tirato di punta col piede sinistro per anticipare l'estremo difensore. Mentre ieri, dopo che l'allenatore, insomma la Redar Guido, gli ha fatto segno più volte di attaccare l'area, perché anche in nazionale, insomma, a parte i gol, il modo di giocare di Gonzalo è quello che ci fa vedere anche al Milan, è uno che ama stare nel centro della manovra, di dialogare con i compagni. Jorge Jesus gli ha fatto segno più volte di attaccare l'area, l'azione del Portogallo è proseguita e insomma è stato abbastanza profetico il CT, perché dopo nemmeno 20 secondi all'indicazione Gonzalo Ramos ha segnato a porta vuota su un bell'assist al volo di João Félix. E quindi è un centravanti che ha fatto 4 partite col Portogallo, una media di quasi 70 minuti, 3 gol, una media di 3,6 tiri a partita con 1,96 tiri in porta e un XG a partita che si attesta su 0,81 rispetto agli 0,32 del Milan. Col Milan tira meno in porta, 2,8 rispetto a 3,6 tiri totali, mentre in porta tira 0,6 volte contro 1,96 delle partite col Portogallo. Ma cosa ci possono dire questi numeri? Innanzitutto vanno contestualizzati e vanno estrapolati, commentati solo dopo aver visto le partite, perché altrimenti vale tutto ed il contrario di tutto. Avendole viste, sia quelle col Milan ovviamente e anche quelle col Portogallo, cosa possiamo dire? Che Gonzalo Ramos, che è sempre lo stesso, non è che in nazionale si trasforma, cambia il contesto, cambia la capacità di creare dei compagni che ha attorno e anche il modo di giocare delle nazionali, perché ovviamente in Serie A c'è un altro tipo di partita, il canovaccio della partita è diverso, e in questa Nations League insomma abbiamo visto partite divertenti, interessanti, in cui le squadre in campo non hanno avuto paura di giocare all'attacco. E Gonzalo Ramos ma ha giocato allo stesso modo, ha pressato tantissimo, ha corso tantissimo, ha scambiato tantissimo con i compagni, è venuto incontro, probabilmente ha attaccato un po' di più l'area di rigore, ma c'è da dire che intorno, senza nulla togliere ai calciatori del Milan, ma se hai Bruno Fernandes, João Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, insomma, aggiungiamoci pure Francisco Conceição, João Félix e Rafa Leão, che nel Portogallo fa la riserva, insomma si capisce che il livello offensivo è leggermente diverso rispetto a quello che si presenta al Milan, ma anche il modo di giocare. Poi c'è da dire che la squadra di Amorim è una squadra che sta diventando squadra, sta capendo come giocare, come interpretare le diverse fasi della partita. Addirittura c'è in questi giorni il dubbio se si possa continuare con la difesa a 4 che si è vista contro il Lecce, o se si possa ritornare alla difesa a 3 col 3-4-2-1 con cui si è presentato l'allenatore. Insomma, il Milan è ovviamente una squadra in divenire, il Portogallo, sebbene abbia cambiato CT dopo il Mondiale, ha calciatori di altissimo livello che comunque sono diversi anni che giocano insieme e hanno un modo di pensare molto simile tra loro, un modo di pensare molto offensivo, quindi riteniamo che sia assolutamente normale che i freddi numeri in nazionale per Gonzalo Ramos possano essere migliori. È sicuramente più coinvolto, ha più chance per andare a concludere verso la porta, ma insomma l'atteggiamento del giocatore, come interpreta il suo ruolo, le sue qualità non è che cambiano, è sempre quello, è lo stesso giocatore del Milan, è un bel giocatore, è divertente da vedere, è un netto passo avanti, senza voler togliere nulla a nessuno, rispetto al Santiago Jiménez che abbiamo visto in Italia. Basti fare anche un confronto diretto con lo Jiménez che ha l'altra sera contro gli Stati Uniti ha sbagliato due gol a porta vuota, no? Perché magari vedendo l'ultimo gol di Gonzalo Ramos, che è un tapin di sinistra a porta vuota, si può pensare che è facile segnare così, anche che tutti sono capaci. Beh, evidentemente no, e il Milan l'ha visto con l'ultimo Santi Jiménez, insomma nell'ultimo anno a livello di centravanti non c'è stato proprio un bel discorso. Gonzalo Ramos invece si dimostra essere, l'ha dimostrato anche in questa pausa nazionale, in un bel contesto, che è un calciatore che può dare qualcosa. Poi se questo qualcosa è molto o è poco lo vedremo nel corso della stagione, ma il tasso tecnico è elevato, è capace di dialogare, ha un grande spirito, corre tantissimo, pressa tantissimo, è organizzato tatticamente, e quindi deve essere bravo a Mourinho a sfruttarlo nel modo migliore, devono essere bravi i compagni a capire come devono interfacciarsi con lui. Questa differenza di numeri non deve far pensare che siano due giocatori diversi o che lontano da Milano si trasforma. Gonzalo Ramos è un giocatore forte, tutti si augurano che possa essere potenzialmente molto forte, che ha caratteristiche ben precise e che se si gioca in un determinato modo, insomma, diventa un calciatore che valorizza cosa gli sta intorno e valorizza quello che ha a disposizione. E quindi tutti i tifosi rossoneri devono vedere con grande ottimismo questo tipo di prestazioni che ha avuto col Portogallo, innanzitutto perché non si è fatto disturbare dalle voci, sia portoghesi insomma per la situazione di CR7, sia dall'Italia, perché insomma gli viene criticato il fatto che in 6 partite col Milan abbia segnato solo un gol. Con il Lecce però ne abbiamo parlato a lungo, ha fatto un assist, ma i 3 gol nascono dai suoi movimenti, dal suo modo di interpretare il ruolo, insomma, e quello visto da Lecce in poi, che poi ha replicato questo tipo di prestazione anche il Portogallo, è un calciatore molto intelligente, poi che segni o meno, non vogliamo dire che non fa la differenza, però è lì, è sempre lì, è presente, ha la prestazione, fa i suoi tocchi in area, fa i suoi tiri, mette i compagni nella posizione giusta per fare gol. È un giocatore che in questo momento ha un rendimento assolutamente positivo, non bisogna fare l'errore né di caricarlo di troppe aspettative, anche se quando si gioca al Milan è impossibile non avere aspettative, soprattutto se sei il numero 9, l'attaccante titolare e il colpo più costoso della storia del club. Ma in ogni caso, quello che ci ha fatto vedere Gonzalo Ramos col Portogallo deve rendere tutti estremamente ottimisti, perché ha dimostrato ancora una volta, non che ce ne fosse poi così bisogno, che è un calciatore di livello, ma con caratteristiche ben precise. Se il Milan riuscirà a sfruttarle, avrà un'arma importante nel corso della stagione.
3: Milan News in podcast.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Intanto, nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
0: Medio Oriente, il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 non ha garantito la sicurezza, sufficienti aiuti umanitari o un percorso credibile verso la ripresa e la pace. E quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, rendendo omaggio alle vittime del 7 ottobre e chiedendo la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza, dopo aver definito un attacco terroristico efferato e su vasta scala quello organizzato da Hamas. Guterres ha aggiunto che le devastanti ostilità che ne sono seguite hanno inflitto sofferenze indicibili ai palestinesi di Gaza, tra cui un'enorme perdita di vite umane, sfollamenti e distruzioni.
1: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
0: La legge elettorale arriva al rush finale oggi e domani alla Camera. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi e il governo ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto è previsto solo sul via libera finale al testo, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
1: La cronaca: un ventenne è morto nella notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. La vittima è Dario Crotti, che ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto, il mezzo è stato sequestrato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.
0: Oggi l'Accademia svedese a Stoccolma assegna il premio della fisica. Le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quelle dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli USA. Fra le altre candidature le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e nuovi materiali per chip e sensori.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia. Intanto partiamo dalle notizie di campo, perché ieri la nazionale italiana, la prima nazionale italiana, batte per 3-1 la Turchia, una partita diversa rispetto a quelle precedenti, un po' più sofferta, un po' più gestita dal punto di vista delle forze, 9 i cambi in formazione, però è arrivata comunque una vittoria firmata intanto da Scamacca, che sblocca la partita nel primo tempo. Nel secondo tempo è arrivata il pareggio temporario di Simisir per quanto riguarda la Turchia, ma pochi minuti dopo arriva il nuovo vantaggio firmato Calafiori e poi la chiusura del match affidata a Pio Esposito. Nazionale italiana dunque che batte la Turchia ancora una volta dopo averla battuta a domicilio e si piazza al secondo posto in classifica alle spalle della Francia, che nel frattempo era sotto 1-0 contro il Belgio, salvo poi vincere per 4-1. Quindi Francia in questo girone dell'Europa League in vetta con 10 punti dopo 4 partite, l'Italia al secondo posto con 7 punti, Belgio a 6 punti, staccata la Turchia con 0 punti. Ma ieri non è stato soltanto il trionfo della prima nazionale, bensì il trionfo soprattutto della nazionale Under 21 di Baldini, che trova una vittoria spettacolare contro la Polonia per 6-1 in quello che è il cammino verso il campionato europeo di categoria. Quindi una partita strepitosa da parte della squadra di Baldini, con la rete straordinaria di Ndur addirittura da oltre 66 metri, con una conclusione dalla distanza. Il portiere della Polonia era fuori dai pali, la palla in rete, ma al di là del gol spettacolare è arrivata sicuramente una prestazione veramente, veramente da applausi, con la possibilità appunto di vedere l'europeo per categoria grazie a questa straordinaria vittoria del gruppo di Baldini, che poi dopo si è emozionato, possiamo dirlo, a fine gara, elogiando il gruppo della la sua squadra, parlando di un gruppo fantastico, sono bellissimi praticamente, ha detto. Quindi grande entusiasmo da parte di Baldini con l'Italia, che in questo momento è all'europeo, 27 punti in vetta alla classifica, così come la Polonia, ma chiaramente per la differenza reti, in virtù anche della vittoria proprio per 6-1 contro la Polonia di ieri, stacca appunto al primo posto la nostra nazionale. Giornata importante anche per quello che succede fuori, perché come sapete oggi si decide sul commissariamento. Ma a proposito di commissariamento, è una situazione abbastanza paradossale, perché Malagò potrebbe essere commissario di se stesso sostanzialmente, quindi commissariamento affidato a Malagò, che poi indirà le nuove elezioni entro il 6 gennaio per eleggere lo stesso eventualmente, e se lo stesso Malagò eventualmente, così come sembra, con Buonfiglio che manterrebbe la presidenza del CONI, Malagò che a questo punto con tutti i titoli del caso manterrebbe la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, a meno di clamorose novità, perché al momento la Serie A ha ribadito in maniera molto netta il proprio sostegno. Tante scelte, anche se tante scelte del presidente delle ultime settimane hanno seminato qualche perplessità, in particolare due grandi elettori, Beppe Marotta e Luca Percassi, ieri avrebbero fatto altre scelte. Non è una cosa da sottovalutare, vedremo se questo può incidere oppure no, però intanto giornata anche importante dal punto di vista delle poltrone. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo subito da Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cominciamo dal campo, Cecca, perché tanto la nostra nazionale era chiamata a battere anche la Turchia, sperando in un risultato utile dalla Francia. Nel primo tempo a un certo punto il Belgio era avanti e noi eravamo 1-0 in vantaggio, ma dietro il Belgio che ci aveva a quel punto scavalcato. Poi la Francia ne fa 4, si scatena, la nostra nazionale si scatena a sua volta, incassa il pareggio momentaneo per un unico difetto, diciamo, difensivo della nostra nazionale, poi la rimette subito in piedi Calafiori, arriva il gol di Pio Esposito, 3-1, e la nostra nazionale al secondo posto di questa Europa League. Tutto questo poco dopo la vittoria invece dell'Under 21 6-2 contro la Polonia, con Baldini che continua a essere anche un po' quella a lanciare un po' quei messaggi, no, a quei tanti anche ascoltatori della radio che ci scrivono spesso, che dicono ma non si poteva affidare proprio a lui questo progetto. Detto questo, però, Mancini il suo lo sta facendo e quindi per adesso va bene così. Cominciamo dal campo allora, poi ci concentriamo su quello che è l'extra campo, Nick. Che indicazioni
2: sono arrivate? Io partirei da Silvio Baldini e dalla qualificazione all'Europeo dell'Under 21, perché comunque è un bel traguardo e chiaramente servivano due gol di scarto. Sono riusciti a farli in una maniera abbastanza importante, vincendo addirittura 6-2, per cui da questo punto di vista devo dire che il lavoro è stato portato a termine ed è un altro ennesimo conferma di quello che stiamo sempre dicendo di Silvio Baldini, che da questo punto di vista è sicuramente molto bravo, è stata una scelta giusta. Tu facevi la domanda se poteva essere o meno la scelta giusta per quanto riguarda la nazionale maggiore. Vedendo i risultati della nazionale maggiore delle ultime tre partite, verrebbe da dire che va bene Mancini, no? Quindi non c'è mai la controprova. Forse sono due allenatori diversi per progetti diversi. Io credo che Baldini sia perfetto per creare i presupposti per far sì che, come una volta, no, c'era l'Under 21 che dava i giocatori alla nazionale maggiore. Ecco, io credo che questo percorso Silvio Baldini, Roberto Mancini vada molto bene, perché Silvio li prepara per la nazionale maggiore. Comunque Mancini ha dimostrato anche di far esordire giocatori giovani, no? Quindi tutto sommato la vedo anche un connubio interessante tra l'Under 21 e per quanto riguarda la nazionale maggiore. Poi è ovvio che sono due bravissimi allenatori, due bravissimi tecnici, abituati a lavorare in maniera diversa, e quindi però per ora va tutto bene, ma sempre con le dovute cautele, perché in Italia rischiamo di dare giudizi positivi quando in realtà dobbiamo ancora uscire un po' dal buio.
1: Guarda, sfondi una porta spalancata con me, Cecca, perché secondo me noi per primi dobbiamo avere la saggezza, l'intelligenza di non prendere parte a una battaglia che sia contro la nazionale, a favore della nazionale, contro la Mancini o a favore di Mancini, ma analizzare quelli che sono i fatti. Contro il Belgio molto male, con la Turchia nelle due partite molto bene, ma la Turchia anche fatto capire che è una nazionale veramente ai titoli di coda, anche lì grandi problemi federali, anche lì problemi su tutta la linea, quindi due partite che intanto dovevi vincere, le hai vinte, le hai messe da parte e va bene così. Contro la Francia un'ottima prestazione, perché non era facile, contro la Francia che poi ha demolito però il Belgio, quindi una distanza con la Francia c'è, i complimenti vanno fatti, dopodiché dobbiamo considerare questa nazionale ancora sotto costruzione, che ancora tutto deve dire, perché poi abbiamo visto nazionali vincere e poi perdere nel momento finale, nel momento importante, quindi mancare l'appuntamento al mondiale. Diciamoci la verità, Cecca, per poter sorridere veramente al di là della Nation League, noi dobbiamo vedere una nostra nazionale che impara a vincere con maturità tutte le partite e poi che arrivi al mondiale. Arrivata al mondiale possiamo fare i complimenti a chiunque, se non ci arriviamo rischiamo di restare con il famoso pugno di mosche in mano, no?
2: Ma sì, ma io penso una cosa, che naturalmente dopo la partita contro il Belgio ho sentito come al solito tutta una serie di giudizi negativi, non ci siamo, ha visto perché è arrivato Mancini, neanche lui ha fatto quello che doveva fare, questa nazionale è ancora in crisi, non ci sono le riforme, il problema del commissariamento, no, al momento della difficoltà ritornano fuori tutte le situazioni più o meno critiche del nostro calcio. Poi però a me non piace nemmeno quello che sto sentendo in questi giorni. Io vado totalmente controcorrente rispetto a questa tendenza di rinascita del calcio italiano, rinascimento azzurro, che a me sembra qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, il rinascimento avverrà nel momento in cui la nazionale sarà al mondiale, e non solo, il rinascimento azzurro sarà quando la nazionale tornerà a lottare per un titolo mondiale. Questo è il rinascimento azzurro. Ora siamo naturalmente alla rifondazione, che è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia. Quindi secondo me c'è una letteratura sul calcio italiano e soprattutto anche sulla nazionale, per me, che non è legata alla realtà, è legata all'istinto, all'emotività. Noi ci entusiasmiamo perché comunque abbiamo fatto una bella partita contro la Francia, verissimo, verissimo, è stata una grande partita, un grande Donnarumma, abbiamo giocato molto bene contro la Turchia, ma tutto questo non basta minimamente, perché qui siamo sotto le ceneri, cioè noi siamo tre mondiali in disavanzo, cioè qui non abbiamo fatto niente, quindi ora si testa bassa, lavorare, mi sembra l'atteggiamento giusto ce l'abbia Mancini, che chiaramente deve alzare l'asticella per le ambizioni della nostra nazionale, però anche noi dobbiamo raccontare la storia com'è, cioè questa è la storia di un paese che una volta dominava il mondo e che adesso è dominato da quasi tutte le nazioni del mondo. Diciamo le cose come stanno, che un paese che non riesce a battere la Bosnia non riesce ad andare al mondiale. Quindi, con tutto il rispetto alla Bosnia che è cresciuta, che va fatto i complimenti alla Bosnia che è cresciuta, e all'Italia che è regredita. Quindi, per me la strada la stiamo imboccando, ma se siamo a fare 100 km di strada, noi non siamo nemmeno al 10º chilometro.
1: No, quindi abbasso...
2: No, perché poi, se no, finisce Vincenzo, che queste tre partite, che poi, io ieri ho sentito dire ma ora siamo al secondo posto della classifica del girone della Nations League con toni trionfalistici, come se si fosse fatto ragazzi, ma sono 12 anni che guardiamo in cartolina gli altri, gli mandiamo le cartoline quando partono per fare il mondiale, e noi dobbiamo essere contenti perché oggi l'Italia è seconda nel girone di Nations League. Diciamo le cose, dobbiamo essere tra virgolette soddisfatti che questa nazionale combatte, che lotta, che comunque sia fatto dei punti, ma prima di dire abbiamo risolto, cosa che è molto italiana e poco, diciamo così, equilibrata, e ce n'è di strada da fare. Per cui io ti dico che secondo me alla fine Mancini è l'uomo giusto per questa nazionale. Silvio Baldini sta preparando una buona Under 21 anche per la prima squadra, ma cioè noi siamo in ritardo di 12 anni e quindi dobbiamo accorciare questo gap e speriamo nei prossimi 5-6 anni di ritornare a una normalità, ma ci vuole del tempo. Quindi a maggior ragione non esaltarsi per le vittorie, non deprimersi per le sconfitte, ma cercare sempre di guardare l'obiettivo. E l'obiettivo, scusate se lo dico, non è passare il girone della Nations League, arrivare a primi o secondi. L'obiettivo è qualificarsi agli europei, fare progressivamente un europeo sempre più non casualmente, ma rimanere stabilmente nelle prime 6-8 posizioni mondiali, allora lì siamo tornati l'Italia, ma fino a quel momento lì noi non siamo l'Italia.
1: Esatto, bravo, bisogna tornare a essere una nazionale vincente, ma vincente non nella singola prestazione, nella risposta d'orgoglio, nelle prime, perché comunque sia abbiamo visto tre nazionali anche diverse, perché giustamente in questa fase Mancini ha rimescolato le carte.
2: Sì,
1: per
2: però Vincenzo, io ho visto, scusa se ti interrompo, io ho visto delle buone cose e ti devo dire, ieri sera l'ho guardata volentieri, era tanto che magari facevo più fatica, come l'ho vista volentieri con la Francia. Ci sono dei segnali, ma andiamo per gradi, cioè, capito che ti voglio dire? Certo. Noi siamo sempre quelli che abbiamo la federazione commissariata, noi siamo quelli che Čeferin ci dice che probabilmente in questo momento dobbiamo anche stare a valutare un po' quelle che possono essere le situazioni per quanto riguarda gli europei. Quindi è un po' questo il concetto, capito? Non siamo guariti, siamo in una fase, ecco.
1: No, guarda, con me, ripeto, sfondi una porta aperta e sono perfettamente d'accordo. Oltretutto, Cecca, non possiamo trascurare quello che sta succedendo alle spalle della nostra nazionale intesa come campo, perché le due cose non possono essere scisse, lo sai bene, come per le squadre di club, anche per la nazionale, una squadra è forte quando il manico è forte, quando la struttura dietro è forte. In questo caso ci dobbiamo ancora ristrutturare, dalle dimissioni di Gravina, Papocchi all'italiana, uno dietro l'altro, guerra di cavilli e quant'altro, e oggi questa anomalia, no, che andiamo a raccontare, perché ci sarà il commissariamento della FIGC a sostituire il presidente della FIGC Malagò con poteri superiori, ci sarà il commissario che sarà Giovanni Malagò, quindi Malagò con poteri superiori a sostituire se stesso decaduto dalla poltrona della presidenza della FIGC per traghettarla fino alle nuove elezioni, dove potrebbe essere anche l'unico candidato con un paio di club, con Mercassi magari e Marotta che ancora stanno riflettendo, però sempre Malagò. Cioè è una roba che se la racconti così è surreale, dai.
2: No, è una cosa all'italiana, verrebbe da dire così, no? Cioè a un certo momento sembra, a me dispiace perché francamente, cioè, il vizio di forma nell'ineleggibilità o meno del presidente, poi viene fuori che allora hai detto bene te, il commissariato, uno che non lo so, la FIGC commissariata da se stessi è una cosa che non avevo mai vista, cioè nel senso, cioè che il presidente federale è anche quello che il commissario, hai detto tutto te, io guarda Vincenzo, sinceramente la trovo tutta una, che poi debba restare Malagò si può anche essere d'accordo, cioè nel senso, ormai la scelta siccome la scelta è stata fatta, io sono dell'idea che la scelta, se poi si dovesse riandare alle elezioni, no, è giusto che naturalmente rivenga rieletto, no, Malagò, se questa era la scelta. Però anche arrivare a questo, ma il vizio di forma, cioè queste cose cioè, non è che succedono in tutti i paesi del mondo, sinceramente non mi sembra che quando c'è un qualcosa, un'elezione, succedano queste situazioni, o mi sbaglio, ma io a volte sinceramente sono anche un po', ti ripeto, senza parole, in difficoltà nell'esprimere un concetto, perché come si fa a pensare che la federazione verrà commissariata e il commissario sarà Malagò? Ma va bene, nel senso, perché io sono dell'idea che si poteva evitare, no, tutto questo caos, perché se tanto poi si arriverà magari un domani che tornerà a essere Malagò, si è perso un sacco di tempo e non abbiamo fatto una bella figura. Però è tutto, come dici te, per certi versi, insomma, anche surreale. Io, cioè, è faticoso commentare una cosa del genere, perché Io francamente ogni giorno mi alzo e ne vedo una, cioè una diversa in questo paese, ma questo non vale solo per lo sport, ecco. E quindi io dico, se la scelta era Malagò, bisognava essere convinti non della scelta, che fosse tutto regolare, che nessuno potesse obiettare, ma evidentemente se qualcuno ha obiettato c'era motivo per obiettare, se no non saremmo arrivati a questo punto. Dico, ma non ci si poteva pensare prima? Questo dico.
1: Appunto. E quindi siccome è tutto estremamente surreale, Cecca, ti chiedo, c'è qualcosa dietro al di là del papocchio all'italiana? Cioè è soltanto figlia della confusione o è una questione anche politica da interpretare, capire e che racconta che forse non si va nella stessa direzione?
2: Ma io non lo so se si va o meno nella stessa direzione. Io penso che si debba andare in un'unica direzione, perché almeno ora l'aspetto sportivo mi sembra che l'abbia presa la sua direzione, che poi questa direzione porta i risultati che noi ci auguriamo, non lo so. Però io per esempio, ecco, sulla scelta di Mancini, sul fatto che Mancini abbia preso in mano questa nazionale, io lo vedo in maniera abbastanza evidente, perché vedo il comportamento dei giocatori, con gli errori che ci possono essere, però vedo un comportamento giusto, quindi io sono contento di quello che sto vedendo. Come ti ho detto prima, non voglio esaltarmi, per me bisogna stare con la testa, noi dobbiamo avere ora un profilo talmente basso, lavorare e far finta che non sia successo nulla e continuare, perché solo tassello dopo tassello, momento dopo momento, questa nazionale si ricostruisce. Poi c'è il discorso federale, io su quello francamente non so che dirti, perché io spero che non ci siano, cioè le lotte intestine o le lotte da una parte e dall'altra non agevolano questo movimento, perché rallentano un processo di cambiamento che comunque è già lento di suo, per cui se viene bloccato anche, voglio dire, da queste questioni diventa problematico, ecco.
1: E pensare che insomma qualcuno vorrebbe anche vederci qualcosa di positivo in tutta questa situazione. Io sono molto come te prudente sul punto di vista del campo, scettico e allucinato appunto da quello che succede fuori dal campo. E vediamo un po' quello che succede. Dopodiché questo inciderà anche un po' sul nostro campionato, nel senso, ti aspetti che poi una volta definito il nuovo presidente federale, quando ci saranno le elezioni il 6, si possa cominciare quantomeno ad avviare un discorso di riforme che fino adesso non mi sembra siano arrivate, altra anomalia clamorosa di cui parlare?
2: Le riforme non se ne è mai parlato, in realtà dall'elezione in poi non si è più parlato delle riforme. Io guardavo un attimo e ascoltavo, ho letto anche delle interviste di qualche dirigente, di qualche amministratore delegato di club, leggevo anche delle parole di Claudio Fenucci di qualche tempo fa, e condivido chi, cioè la Lega dovrebbe in qualche maniera avere una visione d'insieme, dovrebbe essere, diciamo, il motore anche, voglio dire, diciamo così, degli investimenti sul calcio italiano. Le riforme vorrebbero dire, secondo me, cambiare anche le squadre professionistiche, cercare di provare a ridurle. Si era partiti col progetto, no, delle squadre under 23, e anche su questo poi ci siamo fermati a 4 squadre, perché poi alla fine non si riesce più a compensarle con le squadre della Serie C. E quindi che vogliamo fare? Da qualche parte però bisognerà cominciare. Io lo dicevo l'anno scorso, ho visto tante squadre anche nel campionato primavera, giocano il 2006. Io, Vincenzo, quando vedo nel 2026 giocare il 2006, faccio un po' fatica a pensare che sia la strada giusta, perché comunque sia un ragazzo di 20 anni, cioè non può ancora giocare in primavera, di millesimo dico, cioè dovrebbe essere da 2 anni in prima squadra, se è valido gioca in Serie A, se è meno valido gioca in B, se è meno valido ancora gioca in C, altrimenti va nei dilettanti, cioè è una selezione naturale, ma non che a 20 anni uno possa fare il campionato primavera, ma non perché ho nulla contro, ma non ha, cioè non va nella logica della valorizzazione del movimento calcio italiano, non va assolutamente in questa logica.
1: No, è follia. Tra l'altro stavo ricontrollando, correggimi se sbaglio, Gravina si è dimesso il 2 aprile. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, sono passati 6 mesi e siamo punti a capo, senza una riforma, senza una struttura, senza nulla. Questo ti fa capire che quelle dimissioni, allora, mentre in alcuni paesi quando poi ci sono delle dimissioni c'è pronto già il piano B, o comunque si lavora al piano B in maniera strutturata, noi questa cosa non l'abbiamo fatta. E vabbè, l'abbiamo raccontata, adesso non ci resta che aspettare, guardare e vedere. Tra l'altro anche la Turchia non se la passa benissimo, e pensare che i prossimi, che gli europei del 2032 si giocheranno tra Italia e Turchia. Si giocano anche una partita sull'assegnazione unica queste due nazioni, oppure no, secondo te?
2: Ti ho perso un attimo nella domanda, mi dicevi?
1: No, dicevo, l'Europeo 2032 si giocherà tra Italia e Turchia. Siccome anche la Turchia non se la passa bene, non solo sul campo, ma anche a livello federale, si sta giocando anche una partita per avere un'unica assegnazione, oppure no? Cioè, ti immagini?
2: Io spero che l'Italia voglia portare avanti il suo progetto in maniera separata, ma questo poi, sai, dipende. Cioè, poi è cosa, mal comune mezzo gaudio. Cioè, allora, vabbè, siamo messi male tutti e due, mezzi di qua, mezzi di là. Io ti devo dire la verità, Vincenzo, anche questo fatto degli allargamenti, non mi piace nemmeno l'idea del mondiale, un
1: no,
2: po'
1: certo,
2: da una parte,
1: certo,
2: un po' da un'altra ancora, poi cioè si fa in tre stati, però poi alla fine le finali si fanno in quello che dico io, ci siamo, o in uno particolare. Cioè, non lo trovo, io questo modo di fare calcio moderno mi sembra tutto e nulla. Io per esempio non avevo mai visto il conto alla rovescia prima del fischio d'inizio di una partita, cioè in America. Ma ragazzi, ma comunque sia, il calcio è il calcio e il prodotto nasce in questa maniera qua, non è che può diventare Luna Park. Cioè, io sinceramente una roba del genere non mi piace, te lo dico chiaro e tondo. Cioè, a me piace vedere il riscaldamento, piace vedere quelle squadre che entrano in campo nel momento in cui c'è, voglio dire, gli spalti gremiti, ci sono i tifosi, ma non è che deve diventare, voglio dire, Gardaland. Ecco, sinceramente, a me non piace questo modo di fare calcio moderno, te lo dico proprio, sarò vecchio, sarò quello che vuoi, però io sono per il riscaldamento normale, per tutto quello che è l'approccio al fischio d'inizio. Quindi figurati se già mi dà fastidio questo, come posso essere contento di vedere un europeo spezzettato in tante nazioni o un mondiale spezzettato in altre nazioni? Cioè, poi che c'entra? Se è un progetto comune e parte come progetto comune, va bene, ma se deve diventare io aiuto te, ti aiuti me, anche no, ecco.
1: Senza dire...
2: ognuno deve avere la sua forza. Cioè, allora, se si dice facciamo, che ne so, Italia e Turchia, per dire, portiamoci insieme, si fa mezzo di qua, mezzo di là, portiamo il progetto, se parte così mi può anche andare bene, ho dei dubbi, ma mi può anche andare bene. Non dovesse essere questo, cioè vabbè, allora per rimediare alla brutta figura si fa mezzo da te, mezzo da me, sì, ho capito, e il conto lo paga Marangio, va bene, appunto. Ok, va bene così, ecco.
1: No, no, tutto chiaro, è proprio un caos che italiano, ma che poi anche all'estero è importante, perché pongo tutte queste partite, le nuove formule che e non abbiamo parlato di Maldini e Leonardo, che sono durati 15 giorni, che se vogliamo poi è un'altra storia abbastanza surreale. Al rientro alle ostilità, Cecca, cosa ti aspetti dalle nostre squadre? Che poi intanto ci sono squadre che hanno perso diversi giocatori, il Napoli ha perso anche Oliveira, probabilmente perde Vergara, ha perso Favasuli, per Allegri diventa veramente complicato andare avanti con una rosa ristretta. La Juventus punta a recuperare infortunati, ma sono tanti, ha rischiato di perdere con Cesao, ma dovrebbe recuperare, ha rischiato di perdere la Begovic, ma dovrebbe essere solo un affaticamento. Nel frattempo da altre parti si è lavorato per mantenere un po' lo status di questo inizio di stagione, quindi con l'Inter e la Roma che fanno questo campionato a parte per adesso, per il primo posto in classifica, e le altre che seguono dietro. Qual è la nazionale che può aver la squadra di club che può aver beneficiato da questa lunga pausa, secondo te?
2: Ma secondo me nessuna, perché alla fine ormai abbiamo tutti i nazionali, abbiamo tutti i giocatori che vanno nelle rispettive nazionali, chi va addirittura in Sud America, penso a Mastantuono, no, che torna praticamente venerdì alla vigilia della partita contro il Genoa. Quindi in realtà nessuna nazionale, cioè nessuna squadra di club beneficia di questo allungamento delle partite a livello internazionale, su questo non c'è dubbio. Magari fare un ragionamento diverso, Vincenzo, e la metterei su questo piano qua, cioè chi ha avuto una sconfitta, 3 settimane sono diventate psicologicamente difficilissimi da gestire per due motivi: prima, perché c'è mezza squadra, e seconda cosa perché quelli che restano con il peso sulle spalle di una sconfitta, di come è andata male l'ultima giornata di campionato, e quindi è per un allenatore molto più complicato allenare la testa che le gambe. Chi invece magari è in fase positiva si fa la domanda: porca miseria, ma se si fosse, siccome abbiamo cominciato a carburare ora, ci dobbiamo fermare 3 settimane. Quindi c'è questo tra virgolette punto di domanda che non è uguale a quello di prima di cui parlavo, però comunque sia un, diciamo, sai chi ne beneficia di questa sosta? Sì. Chi ha la possibilità di recuperare gli infortunati. Cioè, perché almeno gli infortunati con 3 settimane davanti possono essere recuperati. Questo può essere un vantaggio soprattutto per coloro che hanno bisogno di recuperare.
1: Cecca, grazie. Un grande abbraccio a Niccolò Ceccarini.
2: Grazie a voi. Ciao.
1: Noi ci fermiamo, rientriamo tra poco. Abbiamo sia chiaramente i colleghi di Tutto Mercato Web, sia magari proviamo a fare delle prime incursioni per quanto riguarda il... Consiglio federale comunque di oggi, dove verrà stabilito appunto il commissariamento, e facciamo un po' il punto della situazione. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo e la base giusta per arrivare a dei risultati, ascoltiamolo.
1: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due belle partite.
0: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania. La Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C, Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7, 6-3, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
2: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tamburedio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Andiamo subito da Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno. Oggi è il D-Day. Ciao Ivan.
3: Ciao Enzo, M-Day.
1: Buongiorno, M-Day, bravo, Malago Day, perché tanto da qualsiasi direzione la guardi. Ho letto anche il tuo pezzo che ho gradito moltissimo sulla meme di Spider-Man che si guarda allo specchio, perché di fatto siamo praticamente a quei livelli lì. Di fatto Malago può decadere oggi come presidente federale, essere commissariato da Malagò, che diventa commissario ad interim fino alle nuove elezioni, dove il primo candidato, forse l'unico, sarà Malagò.
3: Malagò.
1: Ecco, mi racconti
3: siamo in questa fase. È la soluzione all'italiana che è stata trovata, diciamo, ma ancora sancita, perché ora alle 12 Malagò e Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, si incontreranno dopo una telefonata intercorsa ieri. Alle 13 poi c'è la giunta, alle 14 il consiglio, però la sensazione è che la decisione sia stata già presa, a prescindere da quelle che poi saranno ulteriori interlocuzioni formali. È una soluzione che di suo ha un suo senso, cioè te lo dico chiaramente, secondo me il suo senso ce l'ha, perché a livello, diciamo, consente di dichiarare l'invalidità delle elezioni di Malagò, ma anche di rispettare il fatto che poi sia stata eletta, che questa invalidità sia figlia di un problema formale, perché era un problema veramente di forma,

0: è il fatto che sia stato eletto con una percentuale molto alta di voti. Certo, sapere che questa sarebbe stata la soluzione, che era già stata prospettata qualche tempo fa, ma era stata scartata, ci saremmo evitati 2 settimane di scontri istituzionali con toni anche molto, molto, molto duri, perché poi questa è una soluzione che salva tutti, scontenta solo il governo, che ha sempre spinto, dicendolo meno, per commissariare la PDC e magari anche il CONI. Si capisce poco solo perché per 20 giorni ci siano detti anche le cose più tremende, seppur ovviamente a distanza, seppur diciamo controllo istituzionale di come.
1: Ti sentiamo male, però penso di aver siamo riusciti a dare il concetto. In attesa appunto di quello che succederà, con una battuta anche sul campo, poi tra poco cercheremo di fare un collegamento appunto fuori dal Palazzo Federale e ti libereremo prima perché hai tanto su cui lavorare. Parliamo anche un po' delle questioni campo, perché intanto c'è una nazionale under 21 che vola verso gli europei, una prestazione estremamente convincente, 6-2 proprio alla Polonia, che è prima in classifica insieme agli azzurrini, che però la sopravanzano, bastavano un paio di gol credo per sopravanzarla, ne hanno fatti 5 in più praticamente, pardon, 4 in più rispetto alla Polonia, quindi si sono ampiamente qualificati al primo posto del girone. Dall'altra parte la nazionale italiana, seconda nel girone di Nation League, battuta la Turchia, magari con una prestazione meno scintillante, ma 9 cambi, quindi facciamo un po' il punto di quello che invece ha raccontato il campo nella giornata di ieri.
0: Beh, una giornata, se definire positiva comunque è dir poco. L'Under 21 continua, diciamo, il suo percorso, ha ragazzi di talento, secondo me, ma questo è un mal costume italiano, qualcuno già pronto per la nazionale, non parlo di questo ciclo, ma di questa sosta, ma in generale forse potremmo far giocare un po' di più alcuni ragazzi. La cosa buona è che si intravede la possibilità di tornare alle Olimpiadi, che poi uno dirà vabbè, porta meno dei mondiali, sì, però è una cosa comunque sarebbe bella, che non facciamo da un po' di tempo, andare alle Olimpiadi. Per quanto riguarda i grandi, diciamo che i problemi non sono passati, perché chi pensa che i problemi siano passati, secondo me sbaglia. Onestamente ci aspettavamo di uscire con le ossa rotte da queste 4 partite per gli avversari che avevamo di fronte, e invece ne usciamo abbastanza bene, con una posizione in Nations League che, diciamo, mette al sicuro quello che almeno più importa, cioè evitare la retrocessione, essere tra le teste di serie per i sorteggi delle qualificazioni degli europei, e che ha dato anche qualche bella risposta. Quindi, diciamo, senza raccontare che la crisi è finita, che i problemi sono alle spalle, forse dobbiamo raccontare che nell'ultima mancata qualificazione c'erano anche problemi molto più contingenti di quelli esistenziale del nostro calcio, che non tutto era da buttare, che forse con qualche scelta diversa Zenica potevi vincere e andare ai mondiali.
1: Sì, assolutamente. Dopodiché, come diceva Ceccarini prima, e condivido molto il suo pensiero, torniamo al mondiale e tiriamo le somme, non tiriamole adesso perché chi se ne frega dell'Europa League, no, sostanzialmente. Qual è la formazione ideale che sta venendo fuori da queste prime mosse di Roberto Mancini?
0: Comunque è un problema grosso, non risolverà Mancini, che è legato secondo me agli esterni d'attacco, perché comunque poi lui immagina la nazionale con 4-3-3, e lì dipende un po' da quello che ti offre il campionato, anche, cioè sugli esterni d'attacco i fantasisti in generale qualche limite ancora ce l'abbiamo. La formazione ideale, diciamo, paga un po' ancora l'assenza di Marco, che poi insomma ne fa parte, però io immagino che un 4-3-3 con Donnarumma in porta, a destra aspettiamo un Palestra, ma secondo me Caiode ci ha già fatto vedere delle belle cose, con Di Marco quando tornerà a sinistra, e io al centro aspetto soprattutto Buongiorno, perché vorrei un marcatore vero, poi al suo fianco capisco sia inevitabile puntare su Bastoni o su Calafiori, secondo me nessuno dei due è un vero diciamo sta bene in una difesa a 4, però capisco sia difficile non schierare diciamo uno campione d'Inghilterra e uno campione d'Italia, quindi insomma la fai fatica. Al centro, a centrocampo, vorrei vedere se sul lungo si riesce ad avere un centrocampo Barella Tonali Frattesi. Secondo me non è così facile, però Fagioli a me, devo dirti la verità, è piaciuto in questa sosta. Davanti per me non puoi giocare, per me, per il modo, per come far giocare la squadra, in questo momento Pio Esposito è il centrocampo, l'attaccante migliore che abbiamo. Devi trovare due che gli gravitino attorno con convinzione, che possano anche tirar fuori una giocata. Secondo me abbiamo visto un po' cambiato le carte in queste partite. Delle possibilità ci sono, non abbiamo i giocatori che abbiamo affrontato in queste gare, nel senso che non abbiamo gli Ardaguer, gli Olise, e non abbiamo nemmeno quelli che avevano loro fuori, perché abbiamo il Dix, non abbiamo il Doku, non abbiamo questo tipo di calciatori così dominanti, ecco. Però magari ci convinciamo di poter allenare anche loro.
1: C'è invece un club nel frattempo, e poi ti saluto con questa domanda, che trema, perché poi il grande timore invece delle squadre di club dopo questa lunga pausa erano gli infortuni. Da capire le condizioni di Vergara, che ieri ha lasciato il campo con una borsa di ghiaccio sul polpaccio. Il Napoli già aveva perso Oliveira, ha perso Favasuli, ed è il club che sta in qualche modo soffrendo di più, no? In questo momento, comunque, che ha paura di restare veramente con una lista infinita di infortuni. Poi c'è anche da capire in che condizioni è arrivato Aleb Begovic, perché pare che sia stato tolto per tempo dal campo nell'ultima partita per un problema di affaticamento muscolare, nulla di più. Facciamo un po' il punto: qual è il club che viene fuori danneggiato di più da questa pausa?
0: Allora, devo dire, per fortuna nel complesso non ci sono state enorme problematiche, ecco, mi sembra, poi magari in processo è perso qualcosa, ma tendenzialmente diciamo che abbiamo vissuto soste peggiori, e secondo me è un elemento di riflessione. Cioè, secondo me sulle quattro partite, i 20 giorni, magari i commissari tecnici riescono a fare anche dei ragionamenti un po' più logici. Cioè, ho due partite da giocare in 7 giorni, spremo i giocatori, ne ho 4, li gestisco, e forse si regge meglio l'impatto. Quello che soffre di più, ma lo era anche prima della sosta, resta il Napoli, nel senso che è una squadra che già di suo non ha entusiasmato, che comunque qualche altra assenza alla somma, che deve vedere come tornano, se quando tornano alcuni suoi protagonisti. Quindi è una squadra che, cioè, mi aspetterei che alla ripresa del campionato faccia vedere qualcosa di diverso, per uno scatto anche d'orgoglio, se vogliamo, perché al momento abbiamo visto troppo poco per legittimare le ambizioni che poi il Napoli ha, sia come piazza sia come società.
1: Grazie a Ivan Cardia. Ciao Ivan, buon lavoro.
0: Ciao, buon proseguimento.
1: Voliamo immediatamente intanto da Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno Vinzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, dove ti trovi, cosa ci racconti? Perché oggi è una giornata surreale, allora, l'abbiamo già più o meno anticipata, però vai con i titoli tuoi.
2: Sì, siamo all'esterno del CONI, qui al Palazzo del CONI, in attesa di quella che sarà una giornata cruciale per il calcio italiano, per quanto in realtà diciamo bisogna solo certificare e mettere nero su bianco quello che è emerso già dalla serata di ieri. Partiamo dagli appuntamenti e dagli orari, poi entriamo nel dettaglio. Alle 13 è prevista la giunta CONI, alle 13.30 ci sarà un consiglio speciale per definire quello che sarà il futuro della Federcalcio. Si va verso il commissariamento con, possiamo definire in maniera un po' particolare, il presidente che si autocommissarierà, nel senso che il commissario dovrebbe essere Giovanni Malagò. Questo dovrebbe essere l'accordo che è stato accennato, diciamo, buttato giù fra il presidente del CONI e il presidente della FIGC, e adesso aspettiamo di capire effettivamente se, quando e come verrà ratificato il tutto. Ti posso dire che a mezzogiorno meno 10 quasi più o meno non è ancora arrivato il presidente Malagò, che ieri era a Bologna, dovrebbe essere rientrato da poco a Roma, ora giusto il tempo di arrivare, perché il presidente Bonfiglio è arrivato qui alle 9 questa mattina, non ha parlato e si aspetta, diciamo, un po' di definire il tutto in giunta e poi nel consiglio speciale.
1: Qual è la grande anomalia di tutta questa situazione, al di là del fatto che appunto decade un presidente commissariato dallo stesso presidente, dallo stesso ex presidente che verrà a fare eleggere probabilmente quel presidente? Cioè, alla fine della storia ci si troverà con Malagò presidente federale, giusto? Probabilmente, con ogni probabilità, tranne che clamorosi colpi di scena. Perché si è dovuto arrivare a questo pasticcio?
2: Allora, diciamo che ci sarà un presidente, dovrebbe rimanere lo stesso presidente, ma con, diciamo, meno potere, perché avrà un mandato scadenza di circa 90 giorni, perché sappiamo, no, come con il commissariamento poi entro 3 mesi bisognerà arrivare a nuove elezioni. Si è arrivati a questo perché si è cercato, tramite un cavillo burocratico, di cambiare qualcosa che evidentemente a qualcuno, e il riferimento è inevitabilmente alla politica, al ministro Bondi, non piaceva, ovvero la presidenza di Giovanni Malagò, anche al CONI, e qui la vera differenza rispetto a come è iniziato il tutto è che il CONI a un certo punto ha mantenuto, possiamo dire, l'indipendenza dello sport, nel senso che sicuramente il CONI si è mosso su un mandato del governo, però poi il CONI ha mantenuto ha voluto mantenere questa indipendenza dello sport, e quindi tramite questo contatto che c'è stato, questi contatti che ci sono stati nei giorni scorsi, che poi sono culminati in questa decisione che è emersa nella serata di ieri, il presidente Bonfiglio con Giovanni Malagò ha trovato questo accordo per uscire da una situazione di candidatura illegittima e per arrivare a quella che poi, tra virgolette, dovrà essere la soluzione finale, ovvero una nuova presidenza tra 90 giorni con un presidente eletto con il tesseramento in federazione. Da qui ai prossimi giorni Giovanni Malagò si tessererà, quindi poi presenterà la candidatura, e a quel punto bisognerà vedere se ci sarà una candidatura forte in contrapposizione a lui, oppure se, come stiamo dicendo anche adesso, non è adesso la possibilità che si presenti addirittura il candidato unico alle elezioni, o magari si ripresenta Giancarlo Abete, si presenta un altro, vedremo poi quello che succederà, questo ovviamente lo scopriremo nei prossimi giorni, però ad oggi questa è la situazione. Quindi, per fare un po' il recap, oggi, salvo clamorose sorprese, si uscirà con la federazione commissariata da Giovanni Malagò, e poi si indirranno subito delle nuove elezioni con Malagò che si candiderà tesserandosi, e poi bisognerà vedere, aspettare eventuali altre candidature e capire effettivamente quale sarà la data delle nuove elezioni e tutto il processo elettorale, come abbiamo vissuto non più tardi di qualche mese fa con la vittoria di Malagò vicina al 70% di voti rispetto a Giancarlo Abete.
1: Questo diciamo interludio con meno poteri e poi l'arrivo del presidente federale è un'ombra sulla panchina del CT Mancini, che sta facendo bene sulla panchina, ma magari può da parte di qualcuno esserci la volontà di un cambio diverso, di una scelta diversa, oppure credi che la panchina di Mancini in qualità di CT non sia da mettere in discussione?
2: Allora, indubbiamente da qui al 2027 non si cambia nulla. Poi, quando al termine delle elezioni, se non dovesse vincere Giovanni Malagò, possiamo immaginare che comunque il nuovo presidente federale possa valutare tutte le ipotesi. È chiaro che, specialmente se Mancini dovesse anche qualificarsi ai playoff di Nation League, dando delle buone risposte anche a novembre, sarebbe difficile anche giustificare un eventuale allontanamento. Però potrebbe anche essere nel programma elettorale di qualche candidato quello di presentare un nome diverso. Magari qualcuno, ora faccio un esempio così, potrebbe riportare la candidatura, per esempio la propria candidatura, legandola ai volti di Maldini e Leonardo, e magari legare a loro un nuovo CT, ma la vedo molto molto complicata. Ti dico, io penso che difficilmente cambierà qualcosa, cioè è chiaro che può succedere di tutto, ma io penso che fra 3 mesi il nuovo presidente eletto sarà comunque Giovanni Malagò, e anzi, secondo me, tu, visto tutto quello che è successo, ne uscirà ancora più forte. Quindi per assurdo la persona che era maggiormente in difficoltà ne esce non solo non con le ossa rotte, ma ne esce potenzialmente rinforzato, se fra 3 mesi dovesse essere nuovamente eletto, anche perché sarebbe tesserato, non ci sarebbe più la possibilità di creare quello che è successo in questi mesi. A quel punto la sua presidenza sarebbe ancora più forte.
1: Nel corso della diciamo commissariamento, e chiudo con questo e ti chiedo un parere, verranno toccate altre figure che per adesso sono considerate apicali all'interno della struttura federale, o si lavorerà solo ed esclusivamente sulla panchina della presidenza federale?
2: Ma non penso che ci saranno cambiamenti, non credo, anche perché è stata tutta una questione esterna. È chiaro che per esempio c'è da capire la figura del capo delegazione, perché comunque le dimissioni della Bianchetti, bisogna capire se poi Malagò lavorerà per riportarla all'interno della federazione, se si cercherà una figura esterna, però per il resto non mi aspetto particolari cambiamenti. È anche difficile, perché comunque sai, cambi, però poi fra 3 mesi c'è una nuova elezione, ci potrebbero essere nuovi cambiamenti, quindi forse ci fosse stato un commissario esterno tra virgolette, magari poteva scegliere di mettere maggiormente mano. Essendo il commissario lo stesso presidente attuale, io mi aspetto che si mantenga un po' lo status quo, e poi fra 3 mesi vedremo quello che succederà. Ma ripeto, ad oggi è difficile pensare a una Federcalcio non guidata da Giovanni Malagò al di fuori anche di questi 3 mesi. La cosa curiosa è capire effettivamente come reagirà e cosa porterà tutto questo verso chi è stato, diciamo, la prima firma in tutto ciò che è successo, ovvero il ministro dello Sport Abodi, che anche lui ha una scadenza fra un anno circa, perché sappiamo il mandato del governo scade fra un anno. Ecco, però questa è oggettivamente una sconfitta politica, e quindi bisognerà vedere se verrà presa una posizione immediatamente. Difficile sinceramente immaginare le dimissioni del ministro, però è chiaro che è una sconfitta pesante dal suo punto di vista.
1: Grazie a Lorenzo Beccarisi. Becca, poi ci ritroveremo nel corso della giornata, sia all'interno di Maracanà, sia se in questa ora succede qualcosa mi chiedi la linea e veniamo da te.
2: Grazie a voi, ci aggiorniamo.
1: A dopo con Lorenzo Beccarisi. Noi ci prendiamo una pausa e al rientro Jacopo Galvani. Vado a leggere giusto un po' rapidamente dei messaggi. Moretta voleva sapere di Indurro qual è la clausola di vendita. Marco, poi magari glielo chiediamo nelle prossime puntate. Oggi era una giornata più indicizzata, a cercare di capire quello che sta succedendo a livello di scossoni federali, a livello anche di organizzazione della nazionale. Armando D'Arezzo dice: buongiorno Vincenzo, posso dire quello che penso? Per carità, il commissariamento di Malagò, il commissariamento che lo stesso Malagò mi fa dire che è stato fatto appositamente per far rimanere tutte le stesse pedine sui loro comodi posti, una vergogna. Ma Armando, probabilmente diciamo, potrebbe esserci stata una lotta sostanzialmente di cavilli, che poi è stata abbandonata, forse anche per evitare qualcun altro perdesse altre poltrone, insomma. C'è tanto da decifrare da queste operazioni, ma intanto vediamo quello che succede oggi, poi tireremo le somme e ne parleremo. C'è anche una nota vocale, chiedo perfetto, la sta ascoltando giustamente l'ottimo Andrea Maiocca, se mi dà l'ok poi dopo la sentiamo, prima di andare in pausa, così poi dopo al rientro ci dedichiamo con Jacopo Galvani a un'analisi complessiva su questo e poi su altro, ma adesso andiamo a sentire appunto la nota vocale, vai.
3: Buongiorno, con tutto il rispetto però a sentire in generale i giornali, i giornalisti pro Malagò, per carità, pro questa federazione che non mi sembra in questi anni abbia fatto bene, e per tutte le conseguenze che ne sono uscite, anche dei vari semiscandali, chiamiamoli così, usciti, non usciti, archiviazione, non archiviazione, eccetera, e Marangio capisci a cosa mi riferisco, sì. E sinceramente anche visto come, insomma, ci sono delle intercettazioni dove si media per una società precisa, no? A favore di quella società, sarebbe meglio sarebbe meglio che il commissario Malagò li sostituisca, faccia un nuovo vertice, no?
1: Allora, ringrazio intanto l'amico per il messaggio che ha mandato. Diciamo che io sono sempre stato pro, sin dalle dimissioni di Gravina, una sorta di bonifica delle posizioni apicali all'interno delle dirigenze federali, ovviamente non parlo dei capi federazione di tutte le altre federazioni sportive all'interno del CONI, parlo all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio, di quelli che sono alcuni ruoli principali, come il legislatore, il responsabile della legislatura della Federazione Italiana Gioco Calcio, come anche il procuratore federale. Perché probabilmente se tu vuoi dare un cambiamento totale, dai un cambiamento totale. Dopodiché non hanno ritenuto che questo fosse un'operazione da portare avanti. Dopodiché riguardo ai fatti a cui fai riferimento tu, la Procura federale ha stabilito che anche se c'erano, diciamo, delle tra virgolette ingerenze, ma relative, visto a quello che abbiamo poi letto nelle carte finali riportate soprattutto all'Inter, che chiedeva degli arbitri piuttosto che degli altri, hanno ritenuto che più che delle imposizioni erano delle richieste che arrivavano anche da altri club, ma in questo caso erano state intercettate riferite all'Inter, ma non erano state considerate tali da poter avviare dei procedimenti. Quindi alla fine sostanzialmente quello che ha pagato è stato Rocchi per tutti, in un'inchiesta che è risultata essere stata un buco nell'acqua. Ma al di là che sia giusto o no trarre questo tipo di conclusione alla fine degli indizi e di questa indagine portata avanti, probabilmente per il sottoscritto, e chiede un parere del sottoscritto, sarebbe stato meglio fare un azzeramento totale, ma giusto per togliere ogni ombra di dubbio. Dopodiché invece sarà il commissario Malagò che ristabilirà poi un po' la sua poltrona di comando, la sua stanza dei comandi, a decidere chi ci deve essere e chi no, con meno potere dal punto di vista federale, perché un commissario non è un presidente federale, dopo con maggior potere essendo eventualmente di nuovo rieletto presidente federale. Torniamo tra pochissimo con Jacopo Galvani.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi, e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione, propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
4: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
5: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz: abbiamo presentato Accelerate EU. Abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
4: Dopo i disordini dei giorni scorsi, in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
5: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura cura, ma anche chi ricoverato nelle strutture di lungo degenza.
4: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo pronti per dare il buongiorno anche a Jacopo Galvani. Prima però vado a leggere anche un altro paio di notizie che sono arrivate relative al derby di Torino del 24 maggio, per il quale 22 ultra granata e bianconeri sono stati colpiti da misure cautelari. Andiamo a leggere però il comunicato della Polizia di Stato che ha chiuso le indagini nella mattinata odierna. La Polizia di Stato della Questura di Torino, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, eseguito con l'ausilio di omologhi uffici di Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo, un provvedimento cautelare nei confronti dei 22 appartenenti ai gruppi ultra della Juventus e del Torino, indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa. I fatti contestati riguardano appunto il 24 maggio, che riguardano soprattutto il tentativo reiterato di scontrarsi venendo sparati dagli schieramenti della polizia pubblica, fatto oggetto dal lancio di pietre, bottiglie, di vetro e artifici esplodenti, con il ferimento di 9 operatori della Polizia di Stato. Nonostante l'interposizione dei contingenti, un gruppo di tifosi rivali è riuscito a venire a contatto colpendosi reciprocamente con pugni, calci, cinture e aste di bandiera. Nell'immediatezza dei fatti la Digos ha tratto in arresto in flagranza di reato 8 partecipanti agli scontri, ulteriori 2 in flagranza di ferita. Si fa infine presente che oltre ai 22 soggetti destinati di misure cautelari sono stati altresì denunciati per i medesimi reati 20 ultra juventini e granata. Nei confronti di tutti i tifosi deferiti sono emessi provvedimenti DASPO. Tutti i predetti soggetti sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Questo è un aggiornamento per quanto accaduto il 24 maggio, ricorderete bene, prima della partita tra Juventus e Torino, fatti che poi portarono addirittura al ferimento di Marco Basoccu, rimasto gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno lanciato da un agente del reparto mobile. A ricostruire poi questo ferimento ci ha pensato proprio la polizia della squadra mobile e il PM Paolo Scarpa, che aveva chiesto gli arresti domiciliari del poliziotto. Successivamente arrivò poi il provvedimento del giudice Antonio Boretta, che decise per la sospensione di un anno dal servizio. Detto questo, andiamo a dare il buongiorno invece subito a Jacopo Galvani, come ogni martedì. Ciao Jacopo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi è una giornata importante per quanto riguarda il calcio italiano, perché come sai, l'abbiamo raccontato, voglio sentire anche il tuo parere, si va verso il commissariamento, quindi presidente federale Malagò decadrà, commissariato dal commissario che sarà Malagò, il quale prenderà la gestione appunto da commissario, quindi con meno poteri, del calcio italiano. Tutto questo prima di indire le nuove elezioni che verranno poi affrontate entro il 6 gennaio, dove verrà eletto il nuovo presidente federale, che ad occhio e croce dovrebbe essere ancora una volta Malagò. Tutto questo per risolvere una serie di cavilli che hanno portato a questo pasticcio all'italiana. Qual è il tuo pensiero su questa vicenda intanto?
1: Mi sembra la supercazzola di Amici miei.
0: L'avevo immaginato che arrivavi a quella citazione cinefila, perché
1: cioè non è possibile, è una vergogna, l'hai detto tu, è una cosa all'italiana, è una cosa indegna. E a me spiace, siamo di fronte, quando poi io lo dicevo anche ieri che ho fatto il video post partita dicendo inutile che continuiamo a guardare i risultati della Nazionale A, guardate cosa sta succedendo in alto, cioè hanno messo degli attempati per comandare e rivoluzionare il calcio italiano e questi stanno facendo di tutto per non farlo e soprattutto farlo solo degli slogan elettorali e sono lì che si danno, come succede nel wrestling, il tocco legale per 5 secondi, stiamo assieme, è la stessa roba, ma in realtà si fanno un passaggio di consegne da un vecchio all'altro. Va bene, siamo tutti contenti, l'importante è che la nazionale italiana ha battuto la Turchia. Io continuo a pensare che i problemi siano altri e finché non li si risolve, il calcio italiano non risorgerà mai. Continueremo a guardare la Premier, continueremo a guardare la Liga Spagnola, continueremo a guardare la Turchia che ci porta via i calciatori, o l'Arabia, o il PSG, o la Francia, o la Germania, e continuiamo così, perché è questo che noi ci meritiamo. Perché finché noi tifosi e popolo italiano non capiamo che da partire dai settori più bassi, arrivare ai settori più alti, è un paese che andrebbe veramente ricostruito, ma purtroppo per costruire a volte bisogna demolire, E a me dispiace, io continuo a dirlo, nel 2006 avevamo avuto la grande occasione con Calciopoli, non si è fatto niente, si è deciso di fare la solita sceneggiata all'italiana. È successo anche quest'estate con la storia Arbitropoli, si è deciso di non far niente. E è successo con squadre che non potevano iscriversi ai campionati, si è deciso di non far niente. Squadre con sponsorizzazioni false e si è deciso di non far niente, squadre in mano a fondi che non si sa da dove arrivano i soldi, che passano da paesi offshore e si è deciso di non far niente. E cosa vi devo dire io? Cioè, e poi ci stiamo qua a stupire e lamentarci. Questo siamo, questo vogliamo essere, ci va bene così. Perché nel momento in cui, e qua me la prendo anche con i tifosi, gli ascoltatori, che si tocca e si nomina il nome della propria squadra, ci si offende perché sembra che si sta toccando se stessi. Ma ragazzi, ma voi dovreste essere i primi a essere schifati, indignati e a volere un calcio pulito, uno sport pulito. E invece cosa facciamo? Tutti zitti. È come quello che sta succedendo. Guarda, amplio anche il discorso, è come quello che sta succedendo nella Formula 1, ci danno Antonelli che vinci, quindi tutti zitti, tutti felici, e poi non guardiamo le porcherie che ci sono sotto. E finché non capiamo questa dinamica qui, è giusto che a prenderlo in quel posto siamo sempre noi.
0: No, sono contento che tu fai questa puntualizzazione perché è chiaro che ci sono due modi di vedere la vicenda, uno superficiale, l'altro invece più realistico. Quello superficiale è legandosi ai risultati del campo, che però ti fanno esaltare fino a un certo punto, perché a me di arrivare secondo in una National League non mi interessa niente, soprattutto se questo secondo posto arriva passando per due vittorie facili con la Turchia. In questo momento penso che anche io e te riusciamo a battere la Turchia. Poi sono arrivati dei segnali positivi, poi ci sono dei volti nuovi, poi ci sono delle indicazioni che magari andiamo ad analizzare insieme, però tutto questo è davvero troppo poco per una nazionale che da 12 anni non affronta un mondiale, non da protagonista, non ci arriva proprio al mondiale. E tutto questo è figlio evidentemente del manico, un manico che non ha funzionato in tutte queste generazioni, perché non siamo, parliamo più di anni, ma di generazioni in cui non è stato fatto niente. Ricordavo prima che era il 2 aprile. E non era un pesce d'aprile postumo, era il 2 aprile, il giorno in cui Gravina si dimise da presidente federale. Dal 2 aprile ad oggi non c'è stato uno straccio di riforma, uno straccio di programma elettorale, e siamo arrivati ancora al commissariamento per poi riavere lo stesso presidente federale che può risolvere i problemi dei cavilli, eccetera, a pro di che cosa? E soprattutto se ti aspetti da questo commissariamento un ripulisti anche all'interno della federazione, o se questo commissariamento poi riguarderà soltanto alla fine, secondo te, in maniera
1: Ma
0: errata,
1: non
0: perché poi quando
1: cambierà
0: devi cambiare tutto
1: niente.
0: soltanto il presidente federale.
1: Ma non cambierà niente. Se ci fosse stata la volontà di cambiare qualcosa, Enzo, quando c'erano i candidati, che ovviamente erano tutti vicino agli 80 o magari li avevano anche superati, perché gente giovane con delle idee non li mettevano neanche, non li prendevano neanche, neanche erano nei pensieri di qualcuno. Perché qua purtroppo chi entra in queste caste, perché tale si tratta, finché non muore ha diritto di un posto di lavoro multimilionario. E peraltro è questo, Enzo, è questo che funziona oggi in Italia. La dimostrazione è che io che ho 48 anni vengo considerato un giovane inesperto, perché bisogna continuare a mandare avanti gente che è strapensionata, ma fa niente. Ma questo a me non interessa, perché tanto poi ho capito che anche quello che ti offre il pubblico, i social, il seguito per averlo è molto facile, basta dire quello che la gente vuole sentirsi dire. Non è il mio stile, e chi se ne fotte? E chi se ne fotte? Va bene così. Sono felice di avere il seguito del mio videocitofono, va bene uguale. Però qua il discorso che qua se non si capisce che il giocattolo si è rotto da anni. Da tempo c'è bisogno di far qualcosa. Noi potremmo anche, guarda, voglio essere straottimista, vinciamo il prossimo europeo, va bene?
0: Ok.
1: Ma non hai risolto comunque il
0: No, sono
1: problema.
0: d'accordo.
1: Perché non hai risolto il discorso quando poi arrivano con i populismi, le banalità. Ah, no, perché ci sono troppi stranieri? Perché la Premier non ha tanti stranieri? La Liga non ha tanti stranieri? Guarda, prima mi è capitato un post su Instagram. Intanto che aspettavo, adesso non so
0: sì,
1: se riesco
0: nel frattempo
1: a recuperarlo.
0: Chiedo ad Andrea Maiocca di scaricare un video che ci ha mandato Beccarisi dell'arrivo di Malagò. Sono pochi secondi, quindi dovremmo riuscire ad averlo in tempo prima di chiudere il collegamento con te. Vai, ti ho fatto recuperare intanto il post.
1: No, non è, vabbè, però mi ricordo più o meno che praticamente dice i giocatori che sarebbero potuti essere di un'altra nazionale. Ovviamente li devi convocare prima. Quando ho visto che tra i nomi c'era persino Rafinha che poteva essere convocato per la nazionale italiana, io mi chiedo, è la dimostrazione che non si è avanti, non si ha proprio la testa per poter pensare in una certa maniera in un calcio moderno. Ma io ad esempio Mancini sotto questo aspetto lo applaudo, perché è un visionario, perché va a prenderti giocatori che magari la gente non conosce, che non sono passati dal calcio italiano. Sotto quell'aspetto lì è veramente bravo Mancini. Ma il problema è tutto, è sempre in basso, perché quando sento dire gli stranieri del settore giovanile, ma quanti stranieri del settore giovanile arrivano in prima squadra? E questo è il problema, perché? Perché è tutto da riformare, da ripensare, da rivisitare, e c'è tutta una... anche i tifosi devono cambiare la testa, la mentalità, anche i giornalisti, gli opinionisti, c'è tutta una serie di cose da fare. E tanto è vero che l'importante, no? L'importante è che non si tocchi la propria squadra del cuore, anche se fa delle porcherie mai viste, ma l'importante è che non la si tocchi. L'importante è che non si muove mai una critica a una squadra, perché sennò qualcuno si può offendere. Queste sono le cose importanti oggi nel calcio moderno, ma il problema è che ci hanno reso dei tifosi senza spirito critico, dei tifosi senza cuore, senza anima, perché sono diventati tutti ragionieri, comprano un giocatore e pensano soltanto quando posso rivenderlo e quando lo rivenderò quanto guadagnerò, come se fossero soldi loro. Cioè è diventata una cosa che è una roba che è vergognosa quello che sta capitando al calcio italiano, ma l'importante è che in testa ci siano gente che hanno una dittatura, perché si sta parlando di una dittatura che manco Fidel Castro aveva.
0: Mamma mia, è lo scenario.
1: E perché la verità, sono sempre questi.
0: Lo so, lo scenario è critico. Senti, ci sono due note audio che andiamo a condividere. Prima però, se abbiamo le note, cioè il video dell'arrivo di Malagò, magari mandiamo quello. Grazie ad Andrea Maiocca e a tutta la redazione che ci ha messo a disposizione appunto questo arrivo. Come vedete è arrivato Malagò, giornata di sole qui a Roma, temperature basse, un po' di nuvoloni all'orizzonte che arrivano. Non dice nulla naturalmente Giovanni Malagò, perché in questo momento arriva semplicemente a cercare di risolvere un po' la situazione, non parla praticamente con nessuno, stringe mani, arriva, come vedete queste sono le immagini che ci arrivano proprio da Arconi poco fa, appena arrivato Malagò. Detto questo, sentiamoci le note vocali, vai.
2: Ciao Vincenzo, Armando D'Arezzo. Dunque, avrei una domanda per Jacopo. Eccolo. Il quale lo trovo una persona molto preparata e molto simpatica soprattutto. Grazie. Ma secondo te, Jacopo, non era meglio commissionare tutto, l'intera federazione gioco calcio? Cioè, che senso ha eleggere Malagò con tutti gli uomini di gradina intorno a lui? Grazie.
0: È quello che dicevamo. Ma poi prima
1: è quello che dico io, qua il problema si danno il cambio, cioè capito, è un po' come adesso, a me non piace mai parlare di politica, ma è come quando c'è stato il passaggio dalla prima alla seconda repubblica, è stato un passaggio di consegne, non è stata una rivoluzione, non è stato niente, un passaggio di consegne bello e buono. Ma d'altronde noi siamo in una società, adesso io non voglio usare termini volgari, però a volte sono le cose che più rendono più facile il concetto, ma noi siamo in una società dove ti mettono, ti danno la pillola amara, te la danno un pezzettino alla volta, così non ti ricordi più di quello che sta succedendo, e poi ti ritrovi dentro in una palta fino qui, e che cerchi di galleggiare. Voi guardate anche il caso dell'Italia che entra in Europa. Io non sto dicendo è giusto o sbagliato entrare in Europa, ma voi ve l'hanno chiesto? No! Vi hanno detto un giorno, che poi è passato così in sordina, tra 5 anni, 10 anni entreremo in Europa, e tu? Vabbè, tra 10 anni Così tu hai iniziato, non ci pensavi più e poi ti sei trovato in una palta fino qua, ma nessuno ti ha chiesto se tu volevi l'euro, se tu volevi entrare in Europa, se ti andava bene, se volevi startene per i fatti tuoi, nessuno ti ha chiesto questo.
0: Nel frattempo c'è un'altra nota vocale che è arrivata, no, chiarissimo, sei stato tra l'altro...
1: Non ho detto una parolaccia.
0: Infatti vedi, hai avuto anche i complimenti che sei simpatico e competente, sentiamoci invece il nostro prossimo amico.
3: Ciao Vincenzo, Arturo da Ragusa. E niente, praticamente in FIGC dopo l'andata via di Gravina doveva esserci un repulisti e Aria Nuova, invece stringi siamo alle solite, siamo alla commedia più squallida all'italiana che si potesse immaginare e a tutta una presa in giro. Io sono fierissimo di continuare dal 2006 in qua, di non tifare la nazionale e non ho nessuna voglia di farla, anche perché voglio dire, nella FIGC si doveva azzerare tutto, invece sono rimasti i Butti, sono rimasti Viglione, è rimasto Chinè, ripeto, Chinè, che dorme quando gli conviene dormire e accelera senza motivo quando c'è il motivo di accelerare, quando gli danno motivo di accelerare, e non continuo perché sennò... Ciao Vincenzo.
0: Ciao Arturo.
1: No, invece è giusto continuare.
0: Vuoi continuare tu per bisogna... lui?
1: Ma no, ma qui il discorso è inutile che si facciamo i nomi e cognomi, tanto li conosciamo tutti. Qua è il problema che bisogna prendere, ma tutti, ma a sto punto, cioè adesso io, prendiamo esempio dai francesi. I francesi non va bene qualcosa, mettono ferro al fuoco tutta
0: il popolo della rivoluzione, no? Quindi
1: appunto, a sto punto facciamolo anche noi, perché non è possibile. Noi siamo quelli che si lamentano al bar, in casa, e poi va bene così. Cioè hanno vinto due partite con la Turchia, tutto a posto. Ma tutto a posto cosa? Qui c'è una situazione che è drammatica. Ma guarda che io sono il primo a dirlo, anche nel nostro settore del giornalismo, dove ormai siamo sempre più sfruttati e dobbiamo starcene zitti. Perché se no non lavori neanche stando zitto. Cioè, allora cosa dobbiamo fare? Qua bisogna prendere atto di ste robe qui, bisogna fare delle associazioni, unirsi, rendersi più forti. Non è possibile. E soprattutto imparare che se la tua squadra fa delle porcherie, devi essere il primo a essere schifato. Non perché abbiamo vinto lo scudetto, allora va bene così, rosicone, Malox e via così. No! Dovete essere schifati voi altri, perché non è possibile che vi comprano un giocatore a cifre monster, non viene manco pagato perché viene rivenduto l'anno dopo e va bene così, ho vinto lo scudetto, ma chi se ne frega dello scudetto, non valgono niente sti scudetti. In un calcio così non vale niente.
0: Adesso scateni
1: ma va bene.
0: No, ma però ti voglio fare una domanda.
1: Devono ragionarci su sta roba.
0: No, allora sono in linea di massima d'accordo con te e ti dico anche di più. Ci scrivono tanti. Chiaramente c'è chi ha difficoltà a togliersi il vestito, la maglia della squadra del cuore. Io voglio anche capirlo, capisco, perché non è facile. Ce ne sono tanti altri che invece dicono: devo ammettere che questo sistema non funziona, anche se sono tifoso dell'Inter, della Roma, del Milan, devo dire che c'è, perché la gente non è stupida, e questo anche i giornalisti lo devono capire, perché qua c'è gente che comunque ha una sua cultura, un suo modo di pensare e non si prendono più le sciocchezze e le scemenze che stanno avvenendo, e soprattutto quando succede quello che sta succedendo vogliono vederci chiaro, o meglio sanno che è una situazione che va totalmente riformata, non solo parzialmente, che non bisogna fingere di cambiare per non cambiare, ma bisognerebbe cambiare davvero, e non lo si fa in maniera più approfondita. Detto questo, a proposito di cambiare, per parlare anche dell'aspetto tattico, c'è più di un amico che ti chiede di Baldini. Ieri la nazionale under 21 ha vinto anche 6-2 contro la Polonia, sta facendo vedere delle ottime cose, molti ti dicono ma non era giusto, probabilmente, al di là di quello che magari può far vedere di positivo Mancini, proprio per fare un discorso di rottura e di rinascita, affidare la panchina a Baldini?
1: Per me sì, io sono sempre stato per gli allenatori federali, facendo anche mia colpa io non avrei mai voluto ad esempio Lippi. Per me era giusto gli allenatori federali, come sono stati vicini, ma per me ad esempio Sacchi non era un allenatore federale. cioè, poi si è cambiato da Sacchi in poi, non si prende più gli allenatori federali e va bene. E va bene uguale. Il problema è che Baldini non va bene per la nazionale italiana, perché Baldini è un uomo che va davanti alle telecamere.
0: Però è il famoso dimostra... rivoluzionario di cui abbiamo bisogno, no? Di cui stai parlando.
1: Sì, ma non va bene per questa FIGC, perché lui andrebbe davanti alle telecamere. Ricordiamoci che Baldini è quello che ha dato un calcio nel culo a un suo collega perché aveva detto una roba che non andava bene. Esatto. Lui andrebbe davanti alle telecamere prima o poi e direbbe: signori, così, così, così, così non va bene, non andiamo da nessuna parte. Secondo voi il sistema calcio italiano accetterebbe un personaggio del genere? No, devono accettare delle persone che sono accondiscenti. Cioè, sai chi sarebbe il CT perfetto per questa commissione? Massimiliano Allegri, che dice sì signore, fa tutto quello che vuole. Perché se hanno un minimo di personalità o un minimo di amor proprio per la nazionale, non ci vengono in questa situazione. Allora cosa fai? Devi prendere persone che sono pronte a dire sì signore, e allora non andremo mai da nessuna parte. Il concetto è sempre quello: se non si cambia là, è inutile, tu in panchina ci puoi mettere Guardiola, ma non cambierà mai nulla, a meno che prendi il signor Guardiola, adesso ho detto Guardiola per dire qualunque grande allenatore o personaggio di questa esperienza, e gli dici: queste sono le chiavi di tutta il calcio italiano, fai quello che vuoi, basta che lo fai ritornare grande.
0: No,
1: ma tu non lo farai mai una roba del genere, perché deve mangiare Tizio, Caio e Sempronio, e la torta se la devono dividere loro. E va bene così.
0: È sempre diciamo la vera paura che hanno tanti tifosi, perché poi in tanti dicono la stessa cosa che dici tu, Baldini probabilmente è scomodo per questa federazione, e lì torniamo poi al punto di partenza. Guarda la Spagna che cammino sta facendo, ma è un cammino che è stato avallato e portato avanti con chi ha cresciuto il settore giovanile fino ad arrivare in alto, con una federazione che funziona, con talenti usciti, formati e costruiti. Però,
1: Vincenzo, ma noi abbiamo purtroppo una stampa, e mi devo mettere in mezzo anch'io in questo marasmo, perché faccio il giornalista come lo fai te. Abbiamo una stampa, abbiamo ormai dobbiamo citarli, degli youtuber, influencer che devono seguire un copione che gli dicono di seguire. Adesso non voglio usare altri termini prima che poi si arrabbiano, ma devono seguire un copione. Tanto è vero che quando poi arriva uno che non segue quel copione di allenatore che magari arriva dall'estero, non fanno altro che dal primo giorno a criticarlo. Adesso mi viene l'esempio di Amorim, mi viene l'esempio di Fabregas, quando l'anno scorso nel tunnel Allegri gli ha detto: stai calmo ragazzino, ma di che cosa stai, ma tu, quando arriva gente come Fabregas, ma io ci metto dentro anche Amorim perché ha delle sue idee, ma vanno rispettate e seguite, che in questo momento il calcio italiano purtroppo guarda il Portogallo, guarda la Spagna, guarda persino la Norvegia ci ha superato. E allora dobbiamo stare zitti e dire: arriva uno straniero, ascoltiamolo.
0: Da cinefilo quale sei, e chiudiamo con questa citazione cinematografica, la meglio gioventù, diciamo, te lo sei, l'hai raccontata un po' nei fatti, e che lì ci sono le perle, insomma, che di fatto stiamo raccontando, questo per chi dice che magari critichiamo soltanto. Che vuoi applaudire, diciamo, e continuo a leggere gente che dice: dobbiamo chiedere scusa, ma a chi? Vabbè, comunque.
1: Ma a chi dobbiamo chiedere scusa? A chi? A me? Dovete chiedere scusa tutte le volte che mi insultate. Perché poi...

0: che io in un primo momento arrivo a Malagò, tutti quanti ovviamente al loro posto fanno andare a lavorare, questo arriva, dà la mano, mano ricambiata, e poi dopo capisce probabilmente Malagò con chi sta parlando, quindi si gira dall'altra parte e va via. Questa è anche un'altra piccola immagine del nostro paese, ma chiudiamo così.
1: Ma
0: dai.
1: Sì, ma d'altronde, sai cosa andava fatto oggi forse? Come segno di protesta, non avere lì neanche la telecamera. Chi è arrivato? Chi?
0: Sì, capisco quello che dici.
1: Cioè, perché purtroppo, adesso poi uno per cronaca lo deve fare.
0: Certo, certo.
1: Però io sinceramente, e perdonatemi, non mi va mai di attaccare gente che non c'è. Ma ieri su YouTube mi è capitato un video di un noto YouTuber che insultava tutti i giornalisti italiani. Ma è anche per evitare ste robe qui, perché devo essere insultato da questa gente? Perché a un certo punto può anche aver ragione, anche se io non ne condivido per niente i modi, perché non conosce le dinamiche, perché non conosce nulla. Ma a un certo punto bisogna anche ribellarsi da queste cose qui. Non ti danno l'accredito in tribuna stampa, ma c'è un ordine dei giornalisti che intervenga. Chi se ne fotte?
0: Chiaro. Jacopo, un abbraccio, a martedì prossimo.
1: Ciao a tutti.
0: Sai che la penso come te su questa questione dell'intervento che dovrebbe arrivare. Detto ciò, breve pausa. Oggi puntata molto intensa. Al rientro andiamo da Alain Valnegri. Con lui parliamo di calcio nel dettaglio. Però, come immaginerete, il calcio in questo momento è sicuramente un aspetto, ma in queste giornate bisogna andare a guardare a fondo quello che succede in campo e il risultato di ciò che c'è dietro e che ci potrà essere dietro. Ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
1: At the moment I also need to think about my long term career.
0: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfait a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. Così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio.

0: Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMW Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMW Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Puoi ascoltare TMW Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMW Radio. TMW Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMW Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMW Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMW Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, giornata incandescente tra campo, fuoricampo, progetti futuri, tecnici e tutto quello che accade dietro, con una squadra al lavoro, quella di TMV Radio, con appunto abbiamo visto l'arrivo di Giovanni Malagò tra pochissimo, grazie anche al lavoro della nostra regia, segnatamente Andrea Maiocca, vi faremo ascoltare, grazie al lavoro anche di Quintiliano Giampietro, presente sempre al CONI, le parole di Petrucci appena arrivato anche in proprio alla sede del CONI, quindi ci sono state anche le sue parole che vi andiamo a raccontare. Ha parlato anche dell'elezione di Malagò come commissario, non l'ha considerata, ve lo spoilero, un controsenso, quindi andremo a ascoltare anche questo tra pochissimo. Ma intanto abbiamo Alen Valnica, al quale do il buongiorno. Alen, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, con te voglio parlare ovviamente di campo, ma tra poco ci andremo a sentire le parole di Petrucci, perché comunque è quello che succede dietro al campo incide su quello che vediamo in campo. Ieri abbiamo visto due nazionali che stanno bene, in particolare una, l'Under 21 di Baldini, e so quello che pensi di Baldini, l'ottimo lavoro, il 6-2 alla Polonia e la qualificazione ottenuta ai prossimi europei per categoria. Contestualmente poi la vittoria della nazionale maggiore contro la Turchia, ma quella l'avevamo messa in preventivo anche quando abbiamo presentato la sfida di ieri, magari con meno brillantezza, ma al netto dei 9 cambi e di tante partite giocate nello spazio di poco tempo, quindi serviva la vittoria è arrivata, così come la Francia poi ha annichilito il Belgio dopo essere andata in svantaggio proprio con il Belgio, poi ha vinto 4-1, nazionale italiana che è al secondo posto. Ti faccio partire un attimo dagli azzurrini, perché tu sei sempre stato uno di quelli che diceva: guardate che noi abbiamo dei giovani estremamente interessanti, quindi dobbiamo dargli spazio, no?
1: Sì, ieri comunque era importante, bisognava vincere con 2 gol di scarto per poter qualificarsi direttamente contro la prima, perché la Polonia è la prima. Dunque vincere 6-2 è tantissima roba, ma poi al di là del 6-2 proprio con che atteggiamento è entrata la squadra, con molto determinata, con le idee molto chiare su come si voleva giocare, e Baldini ha dimostrato un'altra volta che comunque lui riesce a trasmettere le sue idee di calcio per poter applicarle in campo. E ieri abbiamo visto già 2-3 calciatori che possono già ambire a giocare nella nazionale maggiore. Enduri e Coleoscio soprattutto ieri comunque hanno fatto una partita di livello assoluto, al di là del gol fatto da 70 metri da Endur, però sulla partita proprio da leader, da capitano di questa squadra, e secondo me, visto anche la nazionale di ieri, Endur si può stare nel gruppo di Mancini.
0: Direi di sì, poi ci vuole coraggio anche a tirare fuori certe conclusioni dalla distanza. Allora, come dicevamo, è arrivato al Consiglio federale anche Gianni Petrucci, andiamoci a sentire le sue parole grazie all'ottimo lavoro di Quintiliano Giampietro, Francesco Tringali, Lorenzo Beccarisi, presenti lì, via.
2: Buongiorno.
3: Quali sono le domande?
2: C'è un accordo?
3: Questo non lo so, io avevo detto che avevamo toccato il fondo, il momento più triste. Oggi nel fondo ci dovrebbero andare quei pareri, 10, no, non i pareri che hanno fatto. Nello sport non si vince quei pareri, si vince col fair play, con l'educazione, con l'etica. Oggi se c'è un vincitore è Mancini, complimenti a lui.
2: Quindi questa soluzione, diciamo, salva un po'.
3: Se si farà sono contentissimo, perché è il buon senso, non ci sono né vincitori né vinti.
2: A vincere l'autonomia dello sport, quindi. Mica.
3: Sull'autonomia sapete come la penso. Questo non è autonomia, si sono messi d'accordo, non c'entra niente.
2: Però è l'unica via questa.
3: Non ce n'è altra, certamente non ce n'è altra.
4: Ma non è un controsenso fare il commissario Malagò?
2: Sì. Commissario di se stesso.
3: È la cosa più logica che si potesse fare in questo momento. È facile parlare all'esterno. Secondo me se si farà è la soluzione più logica.
0: È la soluzione più logica, facile parlare dall'esterno, però dall'esterno, Alen, e poi parliamo della nazionale maggiore sul campo, vedere un presidente federale già decaduto per alcuni cavilli, essere lui stesso il commissario di una federazione che poi andrà a nuove elezioni il 6 gennaio, probabilmente con la rielezione sempre di Giovanni Malagò. Che sensazione dà dall'esterno a te, da conoscitore amante dello sport, e anche se ci riesci a riportare quelle che possono arrivare dalla Spagna dove vivi?
1: Ma dà una sensazione di caotica, e comunque siamo alle comiche in un certo senso. Dalla Spagna non ho letto nulla oggi, magari domani ti posso fare una rassegna stampa di cosa si è detto in Spagna. Siamo le solite, sono sempre gli stessi che girano, cambiano comunque federazioni, sono sempre gli stessi che gestiscono lo sport in Italia, e comunque un po' di responsabilità ce l'hanno. Se guardiamo comunque, se facciamo un'analisi a livello polisportivo, cioè in quante discipline, in quanti sport abbiamo perso peso, abbiamo perso competitività. Forse possiamo anche fare un ragionamento di come sia gestito proprio a livello politico, a livello amministrativo, a livello strutturale, e lì c'è una mancanza. Io amo la pallacanestro, pallacanestro comunque siamo spariti. Atletica leggera, sì, c'è stato quella fiammata di Jacobs and Friend, però al di là di quello, che poi non era nemmeno la nostra disciplina, comunque sul mezzo fondo siamo spariti anche lì. E sono tanti gli sport dove comunque si fa fatica. È vero che ai mondiali di Milano, alle Olimpiadi di Milano, comunque sono portate a casa delle medaglie, però non fa testo per me, perché comunque quando tu organizzi c'è sempre un qualcosa in più. C'è un input motivazionale che ti permette di vincere più medaglie. Però negli ultimi anni, comunque, dall'inizio del XXI secolo, possiamo partire da lì, abbiamo perso tanta competitività in tanti sport. E secondo me tutta questa gente che è ancora lì, perché la maggior parte dovrebbe essere in pensione. Se uno si è pensionato, è pensionato, devi andare in pensione, non devi star lì ancora a gestire, ti devi rinnovare. La società al giorno d'oggi va a una certa velocità, e questa gente, la maggior parte secondo me non ha le competenze, poi comunque ha fallito in tante cose, eppure rimane lì. Dunque, non so, forse sbaglio, sono troppo duro, però...
0: Secondo me se non sei duro vuol dire non voler bene a questo paese, a questo movimento calcistico, far finta di niente.
1: Ma sì, ma va al di là del calcio, perché anche il calcio comunque 3 mondiali di fila senza qualificarsi, senza riforme, perché alla fine sì, il primo mondiale è un incidente, sì, il secondo già, fatti una domanda, no? E comunque si continua a sbagliare, non ci sono le riforme. Non c'è gente di calcio che gestisce le federazioni, che sia Lega Calcio, che sia la FIGC. È difficile poter trovare comunque delle soluzioni, perché tutti vanno in difficoltà. Nel percorso di una vita, anche di una società calcistica, di un movimento calcistico, tutti hanno avuto comunque dei momenti di crisi. Guarda che la Francia comunque negli anni 90 è rimase due mondiali fuori, con gente come Cantona e Papin, 90 e 94, però da lì sono ripartiti con delle riforme, con delle idee. In Italia cosa si fa? Cosa si è fatto?
0: No.
1: si continua a parlare, ma non è cambiato assolutamente nulla. Ci possiamo fare delle domande che portano al tipo di riflessione che ho fatto, poi sono da dentro, come ha detto Petrucci, però da fuori comunque parlano i risultati. E i risultati sono molto deludenti.
0: Esatto, questo va assolutamente detto, raccontato, senza che si offenda nessuno. Torniamo invece un attimo al campo, risultato non deludente, chiaramente la Turchia è una barca totalmente alla deriva. Cosa ti è piaciuto di più della partita di ieri?
1: Ma la reazione dopo l'1-1, perché comunque nel primo tempo ho visto una squadra concedere tanto. Nel secondo ci sono pure stati dei momenti, prima del gol comunque si sentiva che la Turchia avrebbe pareggiato, e poi da lì una grande reazione, è una vittoria meritata che ci fa pensare bene, che ci fa pensare bene. Dopo il Belgio eravamo tutti molto critici, e onore a Mancini che comunque è riuscito a svoltare, è riuscito a svoltare, è riuscito a entrare nella testa dei calciatori, ha trovato un modo di giocare ieri con 9 cambi, comunque 9 cambi, normale che va in difficoltà, però sta lavorando bene, al di là del fatto che comunque io per primis non lo volevamo di ritorno in nazionale, sta lavorando bene, perché dopo il Belgio nessuno avrebbe scommesso, ma anche 10 centesimi di una nazionale seconda a 7 punti dopo 4 partite.
0: Dopodiché immagino che anche tu ti iscrivi al partito mio, che di Ceccarini, di Cardia, di Galvani, che ci siamo, abbiamo discusso oggi su questo aspetto qua. Andiamo al mondiale e lì farò un applauso. Del secondo posto in National League ce ne frega zero, diciamo, no? Soprattutto.
1: Sì, no, andiamo già all'europeo, andiamo già all'europeo con le idee chiare per preparare il mondiale. I ricordi del mondiale spagnolo sono dolci, capisci? Dunque, attacchiamoci alla storia, e comunque l'Italia è bipolare, forse rimane tre mondiali fuori, però è capace di venire qua in Spagna e alzare il trofeo, che sarebbe una goduria tremenda. Adesso è bello sognare, passo dopo passo. Prossimo passo è gestire bene l'Italia-Francia, perché comunque ci potrebbe mettere in una posizione molto favorevole. E niente, fare i complimenti a Mancini e alla squadra, perché comunque hanno reagito e ci lanciano un messaggio di speranza, che comunque la qualità esiste, c'è in Italia, adesso bisogna trovare il cerchio, continuare su questa strada e creare una squadra. Però il primo mattone è molto positivo.
0: Alen, grazie, noi ci ritroviamo domani a questo punto e commenteremo un po' quello che sarà la giornata di oggi e ci avviciniamo anche al campionato, quindi finalmente torniamo a parlare anche di calcio per quanto riguarda i club, l'Europa League, la Champions League, la Conference e tutto il resto. Grazie ad Alen Vallegri. Ciao Alen. Allora, immaginate che sarà una puntata complessa anche per quanto riguarda Maracanã, che è pronto a partire. Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, il lavoro scuro ma preziosissimo di Francesco Tringali, Daniele Petroselli e Andrea Maiocca in cabina di regia, che saluto e ringrazio.
5: Maiocca,
0: in ritmo. Noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro, dolorante da oltre 3 mesi, e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione, propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
6: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
7: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz, abbiamo presentato Accelerate EU. Abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
6: Dopo i disordini dei giorni scorsi, in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
7: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione raccomandata è offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo degenza.
6: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: TMV Radio,
10: la radio di chi ama il calcio.
12: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
13: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
14: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
15: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io devo capire cosa certo. È successo col Belgio, devo capire che cosa è successo magari con la Turchia e cosa è successo ancora in quella che è stata la partita che forse più di tutte le altre ci ha appassionato, perché comunque rimane un derby, quello contro la Francia. Di sicuro loro hanno molto più talento, molta più qualità.
2: Noi siamo abituati in Italia soprattutto ad andare dietro al risultato, no? Allora, che potessimo perdere con la Francia lo pensavano più o meno tutti. Invece abbiamo portato a casa un pareggio che vale molto, perché dà autostima, dà fiducia, dà possibilità di lavorare con calma.
3: Mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto tre parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere, Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni. Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain è un fenomeno, e l'Italia è forte, c'ha un portiere che è forte, sta lì per parare.
4: Mancini, dopo il Belgio, francamente c'era un pessimismo cosmico, naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico la prestazione soprattutto del primo tempo aveva lasciato attoniti. Poi invece si è vista un'ottima Italia che ha approfittato della giustizia.
5: Una volta i club erano il trampolino di lancio e anche le forche caudine per arrivare in nazionale. Mancini ha invertito questa equazione. Tutti i ragazzi che arrivano, con il 28% di italiani in campo, ultimo dato, è un'occasione, la nazionale, per trovarsi un posto nei club, per far capire ai club che il prodotto italiano merita fiducia, la stessa di tanti che arrivano con un bollino di etichetta di buoni giocatori quando poi si rivelano dei disastri.
6: Bene, bentrovati, buon pomeriggio da Marco Piccheri, benvenuti all'anteprima di Maracanã, un saluto anche a Lucio Marinucci qui con me, ciao Lucio.
7: Ciao Marco, un saluto a tutti, ben ritrovati.
6: Allora, ben ritrovati Lucio, siamo in un momento importante perché è arrivata un'ultima ora dal CONI, incontro tra Bonfiglio e Malagò terminato, in giunta verrà proposto Malagò commissario, poi abbiamo il nostro Lorenzo Beccarisi che lì tra poco ci colleghiamo, ci darà l'ultima, ci sono dei contributi da farvi sentire, insomma è una giornata che viene subito dopo l'ultimo impegno della nazionale. Tratteremo naturalmente anche questa partita, ma soprattutto quello che ha detto questo momento della nazionale, queste quattro partite, che indicazioni possa
7: Mancini bis.
6: Esatto, il Mancini bis, che indicazioni sono venute fuori, e poi nei giorni, già da oggi, ma domani in particolare, ci proietteremo poi sulla Serie A. Però ci sono queste ultimissime che sono importantissime per capire che cosa succede in federazione. Mi sembra che il quadro, caro Lucio, sia già quello che sapevamo tutti, che insomma ci fa capire a che punto.
7: Dici un po' ironico, è uscito fuori ieri, insomma,
6: io,
7: in maniera preponderante.
6: Che poi, tra l'altro, è la soluzione che fa meno male a tutti.
7: Ma paradossalmente, un commissario ha anche, tra virgolette, più poteri rispetto a un presidente normale. Quindi, non voglio dire che Malagò ci abbia guadagnato, perché non è propriamente
6: guadagnato
7: così.
6: Lui, Bonfiglio.
7: Però, certo, è una soluzione curiosa. Ecco, definiamola curiosa.
6: Sì,
7: Marco.
6: sì, un po' tipica all'italiana, però sì, dobbiamo dire che alla fine è quella che fa meno danni, forse. Forse, quindi
7: sì, certo,
6: io veramente comunque noi siamo bravissimi sempre a incasinare tutto, non c'è niente da fare, non riusciamo mai una volta a fare delle cose, poi vabbè il calcio, poi non, ma il calcio rappresenta quello che è il nostro paese.
7: Sì, sì, esatto, un caos burocratico
6: su tutto, sì, i cavilli fermano tutto, bloccano tutto, e poi è così.
7: Beh, il tema della burocrazia in Italia è un tema molto conosciuto e ritrito, ma ripeto, non solo nel mondo del calcio.
6: È una cosa proprio che...
7: Però, insomma, questa è la notizia, noi ci atteniamo semplicemente ai fatti, per quanto ripeto,
6: curiosi,
7: ieri ho sentito dei commenti vari che effettivamente si divertivano un po' ad analizzare il tutto.
6: Sì, andiamo subito
7: da
6: Lorenzo
7: logo,
6: Beccarisi,
7: dai,
6: che è proprio lì al CONI, che ci darà tutto un po' le indicazioni, quindi è da stamattina che è lì, come sempre lo ringraziamo per il lavoro, sta mandando anche dei contributi che tra poco vi faremo anche vedere e sentire in questa giornata. Appena mi dà l'ok saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocca, è pronto il collegamento con Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo,
7: eccolo.
6: Ben trovato.
7: Ciao Lorenzo.
8: Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui dal CONI. Si viaggia spediti verso il commissariamento della Federcalcio con Giovanni Malagò commissario. Non abbiamo ancora l'ufficialità, però si sta andando dritti verso questa decisione, che era emersa di fatto dalla dalla serata di ieri e sono arrivate, diciamo, in maniera indiretta, più o meno conferme anche dai primi ingressi che vi abbiamo documentato e che poi sentirete con le parole di Gianni Petrucci e di Gregorio Gualtrinieri, entrambi membri del Consiglio nazionale, e stiamo aspettando appunto l'ufficialità, però si dovrebbe andare, utilizziamo ancora il condizionale, verso la nomina di Giovanni Malagò come commissario della Federcalcio.
6: Eh sì, sembra questo lo scenario, no Lorenzo, che dobbiamo soltanto attendere, diciamo, l'ufficialità che dovrebbe arrivare orientativamente
8: a minuti in realtà, perché okay. già stanno uscendo prime agenzie. Da questo punto di vista la giunta è iniziata da pochi minuti, e pare che ci sia già un accordo diretto in giunta, e quindi si dovrebbe andare verso la nomina di Malagò. Appena avremo poi l'ufficialità vi faremo sapere, però questa è l'indicazione che ci sta arrivando.
7: Beh, poi attenderemo il responso delle elezioni quando arriveranno, Lorenzo. È chiaro che le prospettive sono quelle poi di continuare con Malagò, perché non oso immaginare chi possa candidarsi in maniera credibile, più che altro avendo anche poi un termine temporale di operabilità ristretto. Sarebbe una soluzione un po', al momento, non voglio dire utopistica, ma quasi.
8: Sì, assolutamente sì, considerando che, ricordiamolo, entro 90 giorni dovrebbero arrivare le nuove elezioni, si sta andando verso quella che comunque, come ha detto Gianni Petrucci, non ci sono né vincitori né vinti, però è chiaro che chi ne esce meglio da questo punto di vista è Giovanni Malagò stesso, perché comunque nonostante ci fosse questa problematica, rimarrà lui in capo alla federazione per i prossimi tre mesi, fino ai prossimi tre mesi, e poi ci saranno queste elezioni dove lui è reduce già da una vittoria che era prossima al 70% di voti. Potremmo immaginare una nuova candidatura di Abete, non lo so, la vedo complicata, perché comunque la sconfitta era stata piuttosto netta, quindi non è da escludere addirittura anche la possibilità di un candidato unico alle prossime elezioni, esatto. Quindi vedremo da qui ai prossimi tre mesi, ricordando, come ha detto giustamente De Lucio, che comunque è un mandato anche di breve durata, visto che tendenzialmente poi bisognerà poi andare nuovamente al voto nel 2028.
6: Intanto arriva un'ultima ora, te la giro al volo, perché la giunta CONI approva all'unanimità la nomina di Malagò a commissario della FIGC.
8: Ok, e aspettavamo confermato. L'ufficialità, esatto. Quella che dicevamo, e quindi
6: è così.
8: Diciamo che abbiamo la notizia, poi adesso sentiremo tutte le reazioni.
6: Quindi diciamo così. Presidente e commissario, fa tutto.
7: Sì, sì, si alterna sotto diverse spoglie. Ripeto, poi il commissario, tra virgolette, anche dei poteri, più poteri. Esatto, sì. Differenti rispetto a un presidente normale. Quindi è stato poi un risvolto curioso.
8: Va bene. Ufficialmente non ci sarà questa, diciamo, la doppia nomina, no, perché non sarà, esatto, più presidente, certo. Sarà solo commissario, certo, in attesa, certo, poi delle elezioni. Che poi non so, già oggi ci daranno una data, non lo so, vedremo. Però da qui a tre mesi dovranno esserci, e vedremo poi quando arriveranno.
6: Bene, bene, bene, bene. Va bene, Lorenzo. Allora, per il momento noi ti lasciamo lì, poi a raccogliere altri contributi. Noi siamo qui, appena possibile facciamo un ulteriore collegamento con te. Grazie a Lorenzo Beccarisi.
8: Grazie a voi,
7: ciao, a dopo. Lorenzo.
6: E quindi questa situazione di Malagò come commissario FIGC è stata anche approvata all'unanimità dalla giunta CONI, che era...
7: Beh, ormai era
6: evidente, no, che questa situazione sarebbe andata così, quindi una soluzione tipicamente all'italiana, che però fa meno danni di altre.
7: Sì,
6: in questo
7: io credo
6: momento,
7: che
6: quindi...
7: poi, sai, ci siano sempre degli equilibri che alla fine si vogliono trovare, quindi qualcuno probabilmente anche all'interno del CONI ha capito che poteva essere questa la soluzione migliore. E si è deciso quindi di trovare nel commissario la stessa figura del presidente. Vedo inverosimile che qualcuno possa candidarsi, come diceva Lorenzo, okay, tra tre mesi in maniera credibile. Malagò aveva vinto con il 70% dei voti, sarebbe un mandato di minore durata. Io, ecco, non sarei stupito, come diceva anche qui Lorenzo,
6: diciamo che
7: ci fosse solo lui come candidato.
6: Esce sconfitto da questa situazione a Bodi, che sì, aveva un po' orchestrato tutto sto...
7: Beh, non ha mai nascosto, non voglio dire un'avversione, ma dei dubbi su Malagò, mettiamola così, sulla figura di Malagò. Alla fine però è andata così, Marco.
6: No, è andata
7: quindi
6: così.
7: Devo dire, personalmente, ieri anche nei messaggi leggevamo, non dei grandi appassionati di Malagò, però Malagò è stato eletto con una maggioranza
0: ma anche questa
7: importante.
0: Storia dei non appassionati per Malagò. Malagò va giudicato sempre per il lavoro che doveva fare.
7: Il lavoro,
0: al momento non gli si è impedito di fare praticamente una cosa giusta fatta subito.
7: Credo tu dica Maldini.
0: Nominare Mancini e togliere di mezzo l'idea assurda, bislacca, di portare Pirlo a CT della Nazionale. Diciamo così che almeno ha salvato, ha fatto una perdita di tempo clamorosa, perché secondo me ha sbagliato sin dall'inizio a nominare comunque Maldini e Leonardo, perché non capisco ancora tuttora la figura del direttore tecnico affiancato da un consulente, tutta una roba praticamente. Poi giustamente questi due soggetti sono passati da Guardiola a Pirlo, nominando Grosso e De Rossi. Io credo che un presidente deve per forza intervenire quando sente delle cose che poi non vanno bene, fatte da chi aveva dato a lui tanta fiducia. È intervenuto e ha fatto la cosa più giusta di nominare Mancini. Io sono sempre stato di questa idea che era l'uomo ideale per poter in qualche maniera ripartire. Più di Conte, guardate che vi dico, perché Conte, per quanto bravo sia,
7: non è sempre solo il CT la soluzione.
0: No, però era il primo punto che bisognava fare.
7: Per la squadra.
0: E devo dire che Mancini è ripartito da dove aveva lasciato, con tutta col suo modo di lavorare. Quindi attenzione ai giovani, attenzione al gioco, attenzione a creare un gruppo. Basta sentire quello che dicono i calciatori e quello che dicono anche gli ex che hanno incrociato Mancini. Posso citare una battuta di Ciro Immobile, che non ha avuto proprio un rapporto idilliaco, qualche volta è stato messo in discussione, sostituito, non schierato, non convocato, eppure ha detto delle cose importanti sull'attuale CT della Nazionale. Qualcuno ha detto vabbè, lo dice perché quindi, però io penso una cosa, che poi il campo ha dato una chiara risposta a quella che è stata la scelta di Malagò. E siccome io non voglio avere pregiudizi, cioè la valutazione sull'Italia e Mancini non deve essere figlia dell'errore che ha fatto Mancini. Mancini ha sbagliato, lo ha riconosciuto, secondo me ha detto anche accettato questo incarico per cercare di riconquistare
7: quella fiducia che si era guadagnata all'inizio,
0: che poi aveva perso sul campo. E va valutato per questo. Ha sbagliato, l'abbiamo detto, io sono stato uno di quelli che lo ha criticato, non tanto per il fattore economico, perché io voglio sottolineare ancora una cosa, che non è qui giudicabile il fattore economico, ma quanto la scelta e il modo come è stato fatto.
7: Sì, le tempistiche, le modalità furono.
0: Quando scegli di andare a allenare l'Arabia, tu metti in secondo piano la tua professionalità, il tuo ruolo da allenatore, perché non vai ad allenare lì. Io l'ho detto anche per Vlahovic, da tutti criticato perché ha fatto una scelta economica. Ok, sì, ma la scelta economica appartiene all'individuo che la deve fare, cioè è libero di farla come di non farla, ma io valuto la scelta professionale. Dissi anche di Vlahovic, insomma, uno che sceglie il Besiktas, cioè la Juventus, professionalmente lo è sappiamo. Una scelta, diciamo, secondo me riduttiva per il confronto tra i due club, però è una scelta economica che ci può stare, perché noi non dobbiamo essere moralisti e fare la morale a chi fa una scelta economica.
7: Un discorso generale, dai.
0: Come qualcuno io ho fatto una provocazione giorni fa, ho detto alla fine bisognerà chiedere scusa a Malagò e Mancini, no, per quello che, ma mi riferivo al campo naturalmente.
7: Sì, poi dipende,
0: perché
7: me...
0: se il giudizio rimane figlio del campo, bene, ma se poi tu aspetti, ed era questa l'intenzione di tutti, si aspettava la Francia per il capitombolo, per poi attaccare praticamente Mancini, perché c'è il giudizio legato all'errore di Mancini. E secondo me questo è l'errore che non dobbiamo fare. Noi adesso dobbiamo giudicare quello che farà sul campo, quello che farà per il lavoro per cui è stato chiamato.
7: Questo non c'è dubbio.
0: Che ha sbagliato lo sappiamo noi, lo sa lui. Però non è che possiamo... Alla fine, ragazzi, non ha commesso un delitto.
7: No, io penso che sia legittimo avere delle opinioni anche...
0: Assolutamente.
7: Insomma, avversa a quello che ha fatto, e lo si possa continuare anche a ricordare, perché poi è un fatto che rimane scolpito nella realtà. Hai detto bene, non bisogna avere preconcetto. Ecco, io credo che le critiche normali non abbiano bisogno di scuse, ovviamente. Insomma, chi critica in maniera corretta non ha bisogno di scuse. Ovvio che se invece si è criticato in maniera preconcettuale, tra virgolette, le scuse avrebbero senso. Dipende esatto. sempre anche come arrivano le critiche e come sono commisurate, quello fa la differenza.
0: Poi la strada, ragazzi, è lunghissima.
7: Tanto più poi nel nostro lavoro, Marco, sì, dove sì. abbiamo il dovere di essere regolati.
0: Poi devo dire, la strada è lunghissima, non Ma sono sì, queste certo. prime quattro partite che già ci fanno. League. Esatto, la strada è lunghissima, però mi piace sempre sottolineare che quando uno comincia bene sono dei segnali positivi, tant'è che io oggi chiederò che segnali emergono, qual è il segnale che emerge da queste quattro partite sulla nazionale, chi vi è piaciuto di più, perché poi anche in questi giocatori c'è subito qualcuno che ha convinto. A me è piaciuto molto il gruppo, lo dico, questo senso di appartenenza che si è vista da parte di tutti, anche quelli che entravano in corsa e magari stavano in panchina la partita precedente. Ho visto una partecipazione collettiva di tutti, e questo
7: è
0: mi
7: quello
0: piace.
7: Che ha ricordato il primo Mancini, questo,
0: esatto, è quello che ha ricordato
7: primo
0: il primo
7: Mancini all'inizio, poi quindi, per i primi anni.
0: Che poi io penso una cosa, Lucio, che lui sia in questo momento il mister ideale per questo contesto. Cioè non lo vedo più addirittura, sì. guarda che ti dico, come allenatore di club Mancini, ma proprio come allenatore di nazionale. Io ci sono rimasto malissimo quando lui andò via, perché mi era piaciuta molto la sua nazionale, la sua idea. Poi è chiaro che le sconfitte arrivano, perché inevitabilmente nello sport le sconfitte arrivano. Però mi era piaciuta molto questa idea qui, questo gruppo che lui aveva creato, e quindi ci credevo molto. Il fatto che sia andato via mi ha fatto molto arrabbiare, il fatto che sia tornato riconoscendo, ripeto, l'errore. Io poi sono abituato a perdonare, quindi sinceramente.
7: Sì, ma ripeto, poi anche lo abbiamo detto non so quante volte, anche ieri ripetuto, ha riconosciuto i suoi errori, si possono ricordare, c'è chi può ancora avere magari un po' di avversione verso quella scelta lì, però noi abbiamo il dovere adesso di giudicare in maniera onesta, intellettualmente onesta, quello che vediamo sul campo. Quello che hai detto tu, al momento si è vista una squadra molto partecipe, molto unita, coinvolta, e soprattutto l'ho detto ieri, il grande merito al momento di queste prime quattro partite, di questo primo corso del Mancini Bis, Marco, è che c'è stata la volontà di anche iniziare un ricambio generazionale, che non vuol dire stravolgere, però inserire giocatori che poi, ecco, sul medio e lungo periodo possano diventare titolari e scalzare i titolari degli ultimi anni, che magari in alcuni ruoli determinati giocatori non sono riusciti ad esprimersi sullo stesso livello dei club. È quella, secondo me, la missione di Mancini, e devo dire che per quello che si è visto, non definitivo, però il percorso è iniziato nel modo giusto.
0: Allora, intanto mi comunica Francesco Tringali che la giunta del CONI in pochi minuti ha approvato all'unanimità la nomina di Malagò come commissario della FIGC. Per l'ufficialità bisogna aspettare l'ok del consiglio alle 14, ma è solo una formalità, quindi
7: una
0: possiamo
7: pura
0: darla
7: formalità.
0: Come certa. Allora, mi dicono anche che dovrebbe esserci, aspettate che io qua sono... Giorgio Paltrinieri, membro del Consiglio Nazionale in rappresentanza degli atleti, intercettato proprio da Lorenzo Beccarisi.
7: Grande Greg.
0: Esatto, sentiamolo.
9: Gli atleti, non è facile anche per un atleta capire realmente quale sia, è molto sottile la vicenda, e oggi spero si possa arrivare a una soluzione già in giunta, e poi se non dovesse essere noi siamo pronti, io ho le idee abbastanza chiare, ma devo dire che non è stato facile per me e sono stato molto combattuto.
10: Questa proposta di cui si parla, no? Di un accordo per il quale poi il presidente Malagò diventa addirittura il commissario un po' di se stesso, ecco, potrebbe essere una soluzione?
9: Sì, anch'io l'ho scoperta così, ieri, a dire la verità. E, Giovanni ha dimostrato di sapere fare il suo lavoro in tanti anni di sport, e secondo me può essere giusto che lui continui, aveva vinto con larga maggioranza, quindi vediamo, se sarà approvato sono contento.
10: Grazie.
0: Sono d'accordo anche io su questa
7: uomo su di questa sport sottolineatura. Più di Gregorio Paltrinieri, credo esatto. non ci sia nessuno. Prima aveva parlato esatto. anche in un estratto precedente, diceva magari da atleta è difficile riuscire a comprendere fino in fondo determinate dinamiche.
0: Sì, no, sono d'accordo. Allora, e poi velocemente dei messaggi, per esempio Davide ci scrive: buonasera Marco e buonasera Lucio, grazie prima di tutto. Il posto di CT era di Silvio Baldini, lo meritava molto di più sotto ogni aspetto rispetto a Roberto d'Arabia, vabbè, scelta scellerata di Malagò. Sai che non sono d'accordo con questa cosa che dice, ti spiego perché Davide. Io invece credo che Baldini debba rimanere lì, perché
7: anche
0: sta
7: io.
0: Facendo un grandissimo lavoro ed è proprio il suo, cioè io credo che Baldini lì guarda, sono dell'idea che quando c'è stato il momento della scelta di Gattuso ho detto io che se si sceglieva Baldini
6: secondo me andavamo al mondiale, questa è la mia convinzione, però questa è una mia convinzione, però credo che lui lì stia facendo un grandissimo lavoro e credo che sia proprio il suo habitat con questi ragazzi, con quello che riesce a dare, e a sua volta penso che Mancini ha l'habitat giusto lì, cioè nel senso sono due che stanno facendo due gruppi importanti, stanno lavorando in secondo me connessione, perché Baldini sta portando tutti questi giovani, ha ottenuto questo risultato importante ieri, meraviglioso è stata l'Under 21
7: e che travolgente.
6: Ed è un serbatoio secondo me importante per la nazionale, e Mancini è il CT che ai giovani ha sempre guardato, al talento ha sempre guardato. Io credo che sia una coppia, secondo me, questa è una mia idea, perfetta per stare dove sta in questo momento, con i due ruoli. Non so, Lucio, se
7: io
6: sei d'accordo.
7: Io sono pienamente d'accordo. Baldini è un anno che lavora nell'Under 21 e peraltro tanti dei giovani, che giovani neanche ragazzini, ma comunque ancora mediamente giovani giocatori che sta lanciando Mancini, sono frutto del lavoro di Baldini. E quindi è questo secondo me che bisogna fare, deve esserci una sinergia, sarà bello vedere nel lungo periodo, lì capiremo la bontà di questo progetto, se nel lungo periodo questa connessione tra Italia Under 21 e Italia Nazionale Maggiore, che sembra una cosa scontata ma non lo è sempre stato, devo dire, nel corso degli anni, possa poi veramente portare ad un ricambio vero in vista del famoso
6: qualcosa
7: mondiale
6: già
7: del 2030.
6: Si vede, però,
7: evidente.
6: Poi mi sei piaciuto ieri, ti ho sentito a pezzi perché ieri ero impegnato in una questione personale, però mi sei piaciuto quando hai fatto l'elenco, giustamente noi dobbiamo sottolineare anche questo,
7: dei giocatori
6: giovani,
7: sono reso conto,
6: no, hai fatto
7: così,
6: benissimo, perché sono delle schede utilissime per farci anche un po' ragionare al di là, ripeto, dell'errore che è stato fatto. Tutta una serie di giovani, a cominciare da Donnarumma, da Scalvini, da Tonali, Scamacca, tutti li ha convocati per la prima volta in nazionale chi?
7: Mancini.
6: Roberto Mancini.
7: Li ha fatti esordire. Calafiori, Bastoni, Scalvini,
6: Frattesi, un
7: tutta
6: macello.
7: Tutta la formazione contro la Francia,
6: bravissimo,
7: escluso Pio Esposito,
6: adesso,
7: hanno esordito.
6: Adesso ce ne sono altri che sta inserendo.
7: Esatto, abbiamo visto Caiode, Ruggeri, anche esordito.
6: Allora,
7: in questa
6: questo
7: finestra
6: vuol dire che da parte sua c'è una grandissima attenzione e riconoscenza della valenza e della validità di un calciatore. Noi dobbiamo andare oltre adesso. Quando io dico dobbiamo sostenere la nazionale e mettere da parte le idee, perché far prevalere sempre la propria idea non serve a niente, ripeto, io lo voglio valutare adesso per il lavoro che dovrà fare. Quell'errore c'è, noi lo abbiamo,
7: esatto, non lo dimentichiamo,
6: non
7: sparisce,
6: lo dimentichiamo,
7: Marco,
6: non sparisce
7: quell'errore.
6: Però ragazzi, nel momento in cui uno riconosce un errore e insomma
7: ritorna,
6: cerca di correggere
7: per altro
6: io,
7: bene,
6: ragazzi, non mi sento di, stiamo parlando di calcio e credo che ci sono delle questioni molto più delicate dove dobbiamo parlare di etica, molto più delicati. Questo è il mio pensiero, per carità, con grande rispetto per chi poi la vede in maniera
7: diversa.
6: La critica,
7: Marco, va bene quando si attiene ai fatti della realtà. Quello è più che giusto, più che quasi doveroso addirittura. Però ecco, poi bisogna come sempre agire razionalmente. Quella è la cosa più importante, ripeto, soprattutto per la nostra categoria. Questo qui.
6: Allora, va bene, poi c'è Enrico che dice sono titubante nell'essere contento riguardo la nazionale, perché quei personaggi che governano il nostro calcio non se ne andranno mai. Sulla panchina dell'Italia vedo più personaggi con giacca e cravatta che calciatori, ma cosa ci fanno lì? Vabbè, non lo so a chi ti riferisci, però insomma, io credo che sia anche ottima la scelta di... adesso c'ho un lapsus del secondo nello
7: staff di Bonucci, tu dici?
6: No. Che ha lavorato sempre con i giovani, quindi anche questa scelta secondo me è
7: Bollini,
6: ragazzi, ogni tanto al cervello Bollini.
7: Beh, tantini anni anche alla Lazio,
6: no, ma lui ha sempre fatto un grande percorso con i giovani, quindi anche questa sia stata una scelta giusta, quindi ripeto, da oggi si giudica il lavoro. Non è stato fatto nulla, sono stati fatti dei piccoli passi,
7: però sono dei
6: di un lungo
7: passi,
6: percorso, dei buoni passi, però bei passi.
7: Mi hanno convinto,
6: esatto,
7: rispetto al nulla cosmico degli ultimi anni.
6: Assolutamente, ci dobbiamo fermare perché ritorniamo subito tra pochissimo, abbiamo anche la parentesi con Marco Palma oggi, i tre giovani che vuole così presentarci, e rimaniamo comunque in filo diretto sempre con il CONI in attesa di ulteriori contributi, quindi per il momento piccolo break e torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
1: At the moment I also need to think about my long-term career.
0: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfè a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia a Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, eccoci.
0: Eccoci qua di nuovo con voi. Dunque, intanto dobbiamo anche, è stata data insomma notizia del... Si è fermato Sinner, non giocherà più fino alla fine dell'anno, ritornerà nel 2027 per cercare di recuperare al meglio l'infortunio, e credo che ci sono anche dei momenti dove un grande atleta deve anche prendere in considerazione questo quando poi non sta bene fisicamente. Quindi,
1: ma lo ha detto in questo messaggio video, ha detto devo pensare alla mia carriera a lungo termine, quindi preferisce restare fermo adesso nel breve periodo e poi lo aspettiamo. Adesso sta giocando intanto Djokovic la finale a Pechino, sì, con Deminaur. 2-2 inizio primo set appena cominciata la partita.
0: Andiamo a sentire un paio d'audio e poi andiamo da Marco Palma, vai.
2: Ciao Marco, Antonio Arsaminiato, i Malox sono esauriti, non ce ne sono più, e quindi occhio a fatto di mal di stomaco perché niente Malox. E per quanto riguarda la pagliacciata che stanno per combinare con Malagò e la federazione, il CONI, io oggi penso, ma quanto deve essere bello essere a Rosario in Argentina per il saluto a Messi.
1: Vabbè,
2: cioè,
1: altro tema,
2: come
1: giorno,
2: fai a spiegare a quelli che dicono ma il calcio c'è 22 che girano intorno a un pallone, come fai a spiegargli quello che stanno vivendo a Rosario in Argentina oggi?
0: Mamma mia. Che loro hanno avuto i due più grandi giocatori al mondo di questo sport, te rendi conto? Due, non mica uno. Due.
1: Qualcosina hanno fatto.
0: Quindi che vuoi fare?
1: Sarà un evento. Peccato che purtroppo inizi molto tardi questa notte.

0: anche Maldini e Leonardo che se ne sono andati perché volevano portarci Pirlo, per carità, e viva Mancini tutta la vita. Per questione a Bodi chi se ne frega, se l'Italia va bene tutto, dai. Buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie. Poi leggo al volo da tutto mercato UM che quel segnale che Mancini non può ignorare alla prima da titolare, subito gol di Scamacca, quindi
2: sì, anche
1: se lui
2: ha detto, si aspetta di più.
1: Eh sì, si aspetta
2: e fa
1: di
2: bene,
1: più.
2: Devo
1: però,
2: dire.
1: Però ti devo dire che beh, due bei centravanti.
2: Beh, perlomeno la batteria dei tre centravanti, perché Ken poi era il tempo centravanti,
1: sì,
2: ovviamente,
1: beh,
2: che
1: sì, vero,
2: Ken, Scamacca e più Esposito non saranno
1: non
2: i più grandi del
1: no,
2: mondo, però
1: non,
2: però
1: male,
2: non
1: dai,
2: è un
1: non male, potenzialità
2: così
1: ci sono,
2: negativo, dai.
1: Sono anche giovani, hanno delle potenzialità,
2: sì,
1: e quindi
2: è un 99.
1: Vabbè, un
2: Ken,
1: po' più
2: 2000,
1: vecchio, però
2: diciamo,
1: vorrei avere la loro età. Allora, andiamo da Marco Palma perché è il momento del Palma Market. Vai.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
1: Eccoci qua. E allora Marco, ben trovato come sempre, grazie.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao Marco.
1: Oggi siamo un po' di volata.
5: Ciao Lucio.
1: Caro Marco, siamo un po' di volata, quindi vai subito a presentare il primo. Sì, dobbiamo fare oggi sempre filo diretto e tra poco ritorniamo da Lorenzo Beccarisi. Vai.
5: Eccomi Marco, allora chiudiamo questa parentesi che abbiamo fatto con i ragazzi arrivati in Serie A, ricomincia il campionato, così poi dalla prossima magari ci riconcentriamo sugli avversari delle italiane in Coppa. Il primo si chiama Ousmane Diallo, è un ragazzo del 12-6-2007, è spagnolo con origini del Senegal, 181 centimetri ed è di piede destro. Lui è un esterno d'attacco ed è arrivato a Parma. Prima nota, campione d'Europa Under 19, nell'ultima era nella rosa, ha giocato anche nell'ultimo Europeo Under 19 vinto dalla Spagna, come dicevo, lui è spagnolo seppure con origini del Senegal. Corsa sulla fascia, tecnica di base altissima, grande frizzantezza, passatemi il termine, sulla fascia, capacità di saltare l'uomo, è un ragazzo che è nato alla Spalmas, ha cominciato a giocare alla Spalmas e 13enne è passato all'Alaves. Nei Paesi Baschi ha messo in mostra questa continuità di rendimento, questa capacità di incidere, di giocare su entrambe le fasce, anche se preferisce giocare su quella col piede inverso, però è un ragazzo molto disponibile, è un ragazzo sempre preciso negli allenamenti e tant'è che le sue prestazioni non sono passate inosservate. Nel luglio del 2023 l'ha preso il Borussia Dortmund, lui nelle giovanili del Borussia Dortmund ha fatto bene, ma arrivata alle soglie della prima squadra ha visto più spazio nella possibilità di Parma, che gli ha fatto un'offerta, hanno dato 2 milioni di euro con una serie di bonus per il Borussia Dortmund, un ragazzo che a me ricorda molto due del Paris Saint Germain, l'abbiamo visto anche giocare contro l'Italia, che chiaramente con le debite proporzioni, però quel tipo di giocatore lì, fascia, rientra, dribbling, 2 milioni di euro è la sua valutazione, quello che ha investito il Parma, leviamo i bonus, ha già esordito in Serie A, un ragazzo che comunque ci conta, adesso col cambio di allenatore vedremo se si vedrà ancora, però si è già visto, quindi Ousmane Diallo.
1: Ousmane Diallo.
2: Interessante, io devo dire non lo conoscevo, non l'ho neanche visto, devo dire, giocare quei pochi minuti con il Parma, però sai, il Parma squadra che ha lanciato tanti ragazzi negli ultimi anni, quindi probabilmente può essere l'ambiente giusto. Tra Borussia Dortmund e Parma ha scelto bene, essendo giovane.
5: Ha scelto bene, assolutamente, anche perché insomma il Borussia Dortmund, abbiamo visto anche giocatori un po' più grandi, non hanno trovato spazio, quindi ha preferito Parma, che è un progetto comunque in crescita, e il ragazzo si è ambientato bene da quello che so, quindi sì, Lucio, potrebbe essere un prospetto interessante.
1: Bene, andiamo avanti, vai.
5: Vado al secondo, questo è un ragazzo veramente veramente interessante, dell'acquisto se ne è parlato poco, si chiama Ali Camara, è un ragazzo del 13-1-2008, è un ragazzo belga, ha origini della Guinea, è 179 centimetri, di piede destro e lui fa oltrequartista o l'esterno d'attacco. Chi l'ha preso? L'ha preso la Juventus, chiaramente non l'ha preso per la prima squadra, l'aveva preso per la primavera, dico l'aveva, perché questo ragazzo ha fatto subito benissimo, già si è affacciato in Next Generation e come sappiamo è la seconda squadra che partecipa al campionato di Serie C. Anche lui, come ho detto, esterno d'attacco veloce, ma soprattutto trequartista, perché questo ha una grandissima tecnica di base, ha una rapidità di esecuzione veloce di testa e di piede, è molto bravo con la corsa per il pallone e poi c'ha questa capacità di assist, è molto arioso nel gioco, passatemi il termine, è uno che proprio gli piace inventare, creare a ritmo, un giocatore molto molto interessante, un prodotto del Genk, è proprio lì nel Genk, nelle giovanili del Genk si è cominciato a parlare di questo ragazzo, di come trattava la palla, di come assisteva i compagni e della sua duttilità anche, perché se c'è necessità, come ho detto, è dotato di corsa, può andare anche

0: sulla fascia. E soprattutto io l'ho visto tanto nelle selezioni giovanili belga, e lì che il ragazzo mi è venuto insomma agli occhi, proprio perché questa sua capacità di giocare sempre molto bene e di incidere sempre molto bene. E infatti è stato anche il capitano dell'Under 17, proprio perché anche personalità, soprattutto, è un ragazzo più maturo dell'età che c'è, che ha. E la scorsa estate la Juventus l'ha seguito molto questo ragazzo e ha deciso di prenderlo. Ha investito 2,5 milioni di euro, che non sono pochissimi. Il Genk ha deciso di dare il ragazzo, chiaramente, che era spinto per andare alla Juventus. Come ho detto, è partito con la primavera, però ha fatto subito talmente bene che la next gen, che non va benissimo in campionato, ha portato su questo ragazzo. A me ricorda molto, Lucio, forse tu te lo individui meglio, il giocatore Ilmane Ndiaye, quello del Manchester City, che ha appena preso il Manchester City
1: quest'anno.
0: Che lui ha la stessa, l'hai visto, quest'anno ha già giocato esterno, ha giocato già da trequartista, quello schema ha fatto Maresca con Haaland da solo davanti, quindi un po' mi ha ricordato lui nelle movenze. Ho detto 2,5 milioni d'euro è stato l'investimento della Juventus, questo è il suo valore, ed è un ragazzo sicuramente che si farà vedere.
1: No, su Ndiaye dicevo, ecco, già se solo dovesse rivenderlo a metà del prezzo che il Manchester City ha dovuto spendere per Ndiaye, penso che la Juventus potrebbe essere tranquillamente a posto, perché è passato al City per cifre iperboliche.
0: Abbiamo visto tante volte la Next Generation valorizzare giocatori che poi non si sono sviluppati nella Juventus.
1: Come
0: venderli
1: no?
0: A tanto, sulle della Roma, Dragosin all'epoca, Huijsen, quindi la Juventus con questa Next Gen la utilizza se c'è la possibilità di salire in prima squadra, ma se c'è la possibilità di venderli lo fa benissimo e finanzia il mercato della prima squadra. Un anno lo finanziò completamente quando vendette Sule alla Roma, con la vendita dei giocatori tra cui Huijsen, come dicevi tu, al Bournemouth all'epoca, finanziò il mercato della prima squadra con le vendite solo della Next Generation. E per fare ciò si parte da questi colpi, si vanno a prendere questi ragazzi che magari primavera e poi li inserisci in Next.
1: Eh sì, io poi la seguo molto, sono curioso perché ancora non lo conosco questo ragazzo qui, quindi me lo appunto.
2: Bene, andiamo al terzo.
0: E da Nex a Nex ho preso un altro ragazzo che è arrivato in Serie A, ma stava già in Italia, stava in Serie C e stava proprio nella Juventus Next Generation. Si chiama David Puchka, è un esterno sinistro, lui è un po' più grande, il del 2005, è austriaco, 183 centimetri, è di piede sinistro, e lo mettiamo terzino sinistro, ma fa fare benissimo anche l'esterno di fascia, perché ha grande corsa, grande spirito di sacrificio e soprattutto ha una tecnica di base di altissimo livello. Questo ragazzo, vi faccio un esempio, nella Next Generation batteva anche i calci di rigore e le punizioni, questo a far capire come un esterno possa avere una grande classe di piede. Ha anche confidenza con il gol, perché ne ha fatti diversi di gol, ed è stato sempre anche lui chiaramente un protagonista delle nazionali giovanili austriache. È cresciuto nell'Admira Wacker, che è una delle squadre principali dell'Austria, e veramente era la stella del settore giovanile dell'Admira, perché questo ragazzo sulla fascia sinistra addirittura nei campionati giovanili veniva usato anche come esterno d'attacco, proprio per la sua capacità di tagliare dentro e di tirare in porta. Nel 2023 era già in prima squadra, già partecipava alla massima serie austriaca, imponendosi come uno dei migliori esterni sinistri. La Juventus l'ha preso nel 2024, lo ha comprato, l'ha inserito in Next Generation, e Lucio, tu che la segui, sai che l'altro anno ha fatto molto bene realizzando diversi anche gol, come hai visto, prendendosi anche grandi responsabilità. E il Genoa, che so che a Daniele De Rossi questo giocatore piaceva veramente da tanto tempo, e ha pagato 6 milioni di euro alla Juventus, più addirittura gli ha tenuto un 20% di futura rivendita il Genoa alla Juventus, perché si crede veramente tanto in questo ragazzo. Io l'ho paragonato a Svensson del Borussia Dortmund. A me me lo ricorda molto, non solo per i capelli biondi tutti e due, ma proprio per lo stesso modo proprio di attaccare lo spazio, di tagliare dentro. Benson è un giocatore che mi piace tantissimo, mi piacerebbe vederlo in Italia, però dico, Puchka me lo ricorda tanto. Valore 6,5 milioni oggi. Daniele De Rossi lo sta inserendo, la cessione di Norton Caffi che giocava a sinistra gli apre un po' di spazio. Sicuramente del Genoa risolve qualche problemino questo 2005, lo vediamo dentro perché ci puntano molto, quindi David Puchka.
1: Eh sì, grande anno l'anno scorso. Lui è proprio, secondo me, il classico esterno a tutta fascia nel calcio moderno. Il paragone con Svensson, penso, Marco, perfetto, non avrei saputo trovare un paragone migliore. È praticamente lui con qualche anno in meno, secondo me. Peraltro anche a me Svensson piace molto, quindi paragone perfetto, azzeccatissimo.
0: Giocare a calcio.
1: Sì, sì, sì, a me piacciono molto tutti e due.
0: Ho detto quando l'ho vista, dico questo con l'Austria, dico oddio, ma chi è Svensson il fratello?
1: Uguale, sì, molto simili, molto simili.
0: Quel modo di giocare e arano quella fascia, cioè hanno suo sacrificio perché la fanno giù 100 volte a partita, essendo tutte due longilini, hanno anche una grande capacità di recupero.
2: Bene, Marco, oggi siamo andati un po' più veloce del solito, ti ringraziamo naturalmente e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ragazzi.
2: Un abbraccio
1: Marco, alla prossima. Prossimo.
2: Un abbraccio ciao. Marco Palma. Dunque, quindi ci ha un po' presentato tre giocatori che sono stati arrivati e quindi abbiamo fatto un po' il giro dei giovani che sono arrivati. Allora, 331 8200213 per i vostri messaggi. Stavo dando un'occhiata praticamente un po' di news. C'è un'esclusiva su tutto mercato web che potete trovare. Pio Esposito, miglior giovane d'Italia. Chi ne parla alla gente? Risultato figlio della gavetta che ha fatto. E su questo devo dire che è vero.
1: Esatto, la gavetta è giusta, deve essere commisurata, esatto. E per Esposito è stata commisurata.
2: Sì. Fa sempre piacere ricevere un riconoscimento perché è frutto del lavoro e della gavetta. Pochi ragazzi di talento fanno scelte conservative come lui. Ha fatto 2 anni di B con lo Spezia, quando magari dopo il primo anno poteva già andare in A. Ha scelto di rimanere in Liguria e quella è stata la scelta più saggia che lo ha portato ad ottenere questi risultati. Oggi essere diventato un giocatore affermato è figlio della gavetta. Su questo sono molto d'accordo, moltissimo.
1: Sì,
2: moltissimo.
1: Deve essere come sempre commisurata.
2: La gavetta, sì, però devono fare tutti perché poi c'è un inizio e una fine.
1: Esatto,
2: la gavetta,
1: bisogna
2: c'è un inizio e una fine.
1: Bisogna commisurarla. Anche a volte in Italia per i calciatori si dice la gavetta fino a 23 anni. È sbagliato. No.
2: Però
1: bisogna
2: dai,
1: lanciarli con il giusto criterio.
2: Abbiamo sicuramente un po' di giovani che, ripeto, in queste partite si sono messi in evidenza e poi non ci dimentichiamo l'under perché Baldini sta facendo un grande lavoro.
1: Sì, leggevo i complimenti. Ieri ha insomma sublimato comunque un ottimo percorso, era arrivata solo una sconfitta, poi solo vittorie. Anche lì si vede tanto entusiasmo finalmente, perché l'Under 21 pure ci ha sempre abituato a grandi risultati negli ultimi anni, non sempre anche le rassegne giovanili negli ultimissimi anni erano riuscite a fare grandi cose.
2: Qualche audio, vai.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera. Guardi, non so se ridere o se piangere con questi qua, ma dico, ma nessuno deve... Poi dice la FIFA, se interviene la politica noi saremmo costretti. Marco, io dall'intonio che li caccerei tutti fuori, dopo 3 mondiali fuori, qui sta ancora che fanno chi per me e chi per te. Cioè, leggono Malagò, poi si scoprono che il capillo burocratico Malagò non va bene. E allora lo vogliono mandare via, si accorgono che Malagò ha i uomini giusti per metterle in difficoltà, per non commissariare il CONI, perché poi andrebbe in difficoltà il CONI, se dice Malagò, trovano un accordo, Malagò commissario fino a dicembre, l'unico candidato è Malagò, poi te ne vieni tu, bisogna di fare per la nazionale. Mamma, io guarda, sto lavorando, auguri ragazzi, buona giornata.
2: Va bene. Sì, stavo leggendo. No, vabbè, che vi devo dire, ragazzi? D'altronde questa cosa qui è figlia di un veramente di qualcosa di...
1: Ma l'abbiamo detto prima.
2: Dove vuoi mettere per forza un bastone fra le ruote, l'hai tirato fuori, adesso poi questo è quanto.
1: Mi piace come definizione. Messo il bastone dalle ruote, poi... tolto sostanzialmente, perché di fatto è così.
2: È
1: un passo indietro.
2: No, ma poi devi considerare una cosa, Lucio, il tempo che si perde.
1: Ma per questo leggevo a Malagò non ha fatto le riforme.
2: E come faceva a fare? Adesso doveva essere impegnato a fare tutta sta battaglia. L'unica cosa che ha potuto fare, ripeto, l'unica cosa che ha fatto, ma positiva, strapositiva, più che positiva, è fermare Pirlo e fare arrivare Mancini. Dopodiché non ha potuto fare nulla, perché insomma c'è stata una battaglia continua dove si doveva difendere. Cioè io anche su Malagò, per tutte le posizioni che io ho sentito e che rispetto, ma se tu non gli dai... Noi lo dobbiamo valutare per il lavoro che deve fare.
1: Certo.
2: Se non glielo fanno fare,
1: Sì, no, soprattutto se non c'è il tempo al momento pratico.
2: Ma
1: per
2: sì, ma c'è stata un'invasione di campo clamorosa da parte delle istituzioni, e questo ha portato a questa situazione qui.
1: È un dato di fatto, Marco. Quindi adesso ora lo giudicheremo in base al lavoro che riuscirà a fare.
2: Ma si è arrivata ad una soluzione dove per salvare due situazioni, alla fine ha dovuto trovare questo compromesso.
1: Diciamo, è stato così. Capito? Non si poteva rimangiare tutto quello che era stato detto, non si poteva fare un passo indietro totale, si è fatto un mezzo passo indietro che però di fatto poi cambia relativamente le cose, quindi è così. Adesso vedremo come agirà in questo commissariamento di 90 giorni Malagò, vedremo poi alle elezioni che cosa capiterà.
2: Sì, vediamo. Allora, stavo leggendo se c'erano ancora degli ulteriori aggiornamenti.
1: Se vuoi ti riporto delle parole di Salma Kers, che purtroppo è incappato in un nuovo vecchio guaio, perché purtroppo è sempre la stessa caviglia che, lo ricorderete, lo aveva fermato ai tempi di Roma.
2: Peccato.
1: Quando era la Roma aveva cominciato molto bene, poi arrivò questo infortunio alla caviglia e purtroppo ci sono stati di nuovo dei peggioramenti sull'articolazione. Sembrava che le cose stessero andando bene, invece il guaio è più serio e il belga potrebbe tornare addirittura nel 2027. Quindi la notizia è che il Milan lo perde. È vero che Amorim non l'aveva sin da subito considerato come un titolarissimo nel suo Milan, però un giocatore utile, con esperienza già nell'ambiente rossonero, ha affidato anche un messaggio ai propri canali social, ha detto quando ami il calcio stare lontano dal campo fa molto male, e saranno quindi almeno 2 o 3 mesi di stop. Una pedina che peraltro, Marco, poi si perde in un momento in cui serviranno dei ricambi, perché le partite saranno tante. È vero che il Milan non ha la Champions ma l'Europa League, ma comunque sono sempre 90 minuti di calcio, quindi è una pedina persa che può
2: anche
1: avere
2: se
1: un peso,
2: penso
1: secondo
2: che
1: me.
2: Sì, però dai, qualche soluzione a Morim la può trovare.
1: Sì, ce l'ha.
2: Intanto certo. A Morim spero che abbia visto Gonzalo Ramos.
1: Sì, è il discorso che abbiamo affrontato ieri, è Gonzalo Ramos che deve dare di più nel Milan o il Milan che deve mettere più Gonzalo Ramos nella condizione
2: uno che fa
1: di fare meglio?
2: 3 gol in 4 partite e un assist, manda un messaggio all'allenatore, l'allenatore che in qualche maniera deve capire come sbloccarlo.
1: Certo, leggevo anche lì, ti manda in porta Vitigna, ti manda in porta Bruno Fernandes, è una cosa differente. Vabbè, però avendo Pulisic
2: che
1: recuperato,
2: non ci siano giocatori che gli possono
1: Pulisic
2: passare il pallone,
1: è quel giocatore deputato.
2: Non portiamo sempre all'eccesso tutto. No, ma poi altri messaggi arrivano anche ad Allegri, Vergara e Højlund, insomma,
1: anche De Bruyne, Marco.
2: E De Bruyne, sì. Però sai, mi sono limitato a questi due perché era un po' sotto osservazione. Poi De Bruyne è partito bene anche con noi, insomma, si è visto subito.
1: Molto più pimpante.
2: Quindi vediamo un po', perché pure lui dovrà dare, insomma, qualche risposta la deve dare anche lui, anche il signor Allegri.
1: Ma certo, io l'ho detto, io mi aspetto un Napoli che possa fare qualcosa di più adesso dal rientro dalla sosta.
2: No, deve fare, che è differente.
1: Sì, però c'è chi magari
2: il posto
1: dice deve farlo,
2: gli consenti, gli dai qualche possibilità di
1: bene. Mi aspetto che lo faccia, c'è chi dice lo deve fare, ma è scettico, invece mi aspetto che faccia qualcosa in più questo Napoli.
2: 331 82 00 23, ancora qualche altro messaggio.
4: Ciao Marco, ciao. Buongiorno ancora a tutti. Artemio Dalghero, ma volevo fare una piccola puntualizzazione sulla figura di Baldini, bravissimo e validissimo, però non è che ha questo potere taumaturgico per cui prende un brocco e lo trasforma in un campione. Diciamo che lui riconosce determinati talenti che però sono già stati presi e costruiti dalle società. Non è che in 4-5 incontri in un anno riesce a trasformare un giocatore. Se avesse veramente la bacchetta magica dovrebbe andare a prendere qualcuno in promozione o in eccellenza.
2: No, per me sta facendo un ottimo lavoro. Quindi non so che altro
1: su
2: dire.
1: Chi dici? Su
2: Baldini, dico.
1: Ah, su Baldini, sì. Beh, sì, ma infatti lo diceva, certo. Lui diceva portarlo in nazionale maggiore ma vale per chiunque, Marco. Poi ci sono allenatori che sanno lavorare bene con determinati tipi di giocatori in un determinato
2: corso.
1: Per me
2: abbiamo una coppia di allenatori che sta in tutti e due i contesti giusti in questo momento.
1: Poi è ovvio, Marco, lungo periodo andranno accompagnati da tutto il resto, da tutto il movimento, perché il commissario tecnico da solo non può stravolgere destini di un movimento calcistico, come del resto non è accaduto dopo la vittoria dell'Europeo.
2: Ultimo audio, se c'è ci fermiamo.
5: Buon pomeriggio Maracanà, ci tenevo tantissimo ad esprimere la gioia nel vedere Silvio Baldini e dopo tutti i ragazzi che hanno parlato nell'esprimere la commozione che ha espresso il mister e la loro gratitudine all'uomo che li sta caricando, allenando, nonostante anche l'ultimo lutto che ha avuto e tutte le difficoltà, li sta crescendo, li sta insegnando. Non esprimo un giudizio sull'allenatore, sull'uomo. Grande Silvio Baldini, grazie, grazie, grazie per ripulire totalmente l'immagine del calcio che negli anni si è un po' appannata.
2: Grazie, e su questo messaggio penso che ci possiamo anche fermare, Lucio.
1: Sì, è andato, devo dire, anche oltre le mie aspettative finora, quindi gli faccio i complimenti.
2: Bene, adesso noi ci prendiamo una pausa, arriva anche Stefano Impallomeni, si riparte tra pochissimo con gli ospiti, con voi, con i vostri messaggi, per stare con voi fino alle ore 17. Lucio, grazie.
1: Grazie a te, domani. Marco, buon proseguimento.
2: Break, piccola pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato ad imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
0: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
1: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
0: Gli esteri: nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
1: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
0: Calcio: c'è l'intesa tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, auto. trapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Ciao Stefano, ciao e ben trovato di nuovo. Allora, Stefano, facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli perché poi abbiamo tante situazioni da analizzare da subito, partendo naturalmente con quello che è successo questa mattina con la questione Malagò. Quindi stiamo aspettando l'ufficialità, ma abbiamo detto praticamente che c'è questa situazione approvata di Malagò che diventa commissario anche, e quindi assume anche più potere, sai?
4: Malagol.
3: Doppio Malagol.
4: Fa sempre gol. Doppietta. Vabbè. Di Malagol.
3: Doppietta. Allora andiamo ai titoli e poi partiamo, vai, via. Termina questo ciclo di 4 partite per la nazionale italiana di Roberto Mancini, segnali incoraggianti, vogliamo capire quali sono questi segnali incoraggianti con tra poco tutti gli ospiti qui di Maracanà. E lasciatecelo dire, under 21, sei bellissima, perché ieri ne fa 6, ma insomma bello tutto, l'atmosfera, il gioco, i ragazzi, Baldini, complimenti veramente. Conte sempre più ombra, si fa l'ombra, è sempre più forte, sorride Stefano Impallomeni, ma quest'ombra si fa sempre più forte dopo le parole di ieri. Amorim, hai visto Ramos? Adesso bisogna attivare questo giocatore che ha dimostrato in nazionale, appena si è tolto di mezzo anche CR7 che ha cominciato a segnare, 4 partite, 3 gol e un assist per l'attaccante del Milan. Vergara e Højlund, dovremmo aggiungere anche De Bruyne, però ci siamo limitati a questi due. 2 al max per il Napoli, e insomma anche qui servono scelte importanti di Allegri per far risalire il Napoli. Bene. Allora, ci siamo caro Stefano.
4: Eccoci
3: in questa
4: qui.
3: Giornata di oggi. Allora, come adesso stanno arrivando anche altri amici che ci accompagnano in questa prima parte, andrei subito a commentare quella che è la notizia del giorno, che era un po' nell'aria, insomma, questa nomina di commissario di Malagò che... dobbiamo andare subito da Lorenzo Beccarisi Alconi, vai, così ci dà subito un flash lui. Lorenzo! Beccarisi?
5: Allora, cioè, ribadiamo quelle... Eccoci,
3: vai,
5: mi sentite, mi vedete? Forza,
4: ciao Lorenzo,
5: vai,
4: eccoci qua.
5: Ci siamo. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao.
5: Allora, dicevo, si è conclusa dopo circa 15 minuti la giunta CONI, che ha confermato quelle che erano le indiscrezioni che sono emerse dalla serata di ieri, ovvero commissariata della VGC con Giovanni Malagò nominato come commissario. Voto unanime, hanno votato tutti i partecipanti alla giunta, compreso anche il presidente del CONI, Buonfiglio. Adesso, da pochi minuti, dovrebbe essere cominciato il Consiglio nazionale che ratificherà quella che è la decisione della giunta del CONI. Dovrebbe durare un pochino di più perché c'è anche una cosa che riguarda la federazione della pesistica, quindi dovrebbe durare un pochino di più il Consiglio nazionale, però poi aspettiamo anche a stretto giro di posta l'uscita di Giovanni Malagò. E poi dovrebbe esserci, utilizziamo il condizionale, abbiamo ancora l'ufficialità, una conferenza stampa anche di Luciano Buonfiglio per fare un po' il punto della situazione. Questo è un po' quello che è emerso, quindi adesso si va con questo commissariamento. Ricordiamo le elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027, non abbiamo già una data di riferimento, si potrebbe lavorare per fare già prima di Natale. Mm-hmm. Quindi entro la fine del 2026, comunque non al più tardi del 31 gennaio 2027. Questa è un po' la situazione al momento, in attesa poi, come detto, delle parole dei protagonisti all'uscita. Al momento nessuno è uscito per lasciare dichiarazioni a margine.
3: Bene, bene, naturalmente noi siamo sempre in filo diretto con te Lorenzo, appena ci sono i contributi, le interviste veniamo subito, quindi ti lasciamo al tuo lavoro perché vedo già dietro tanto movimento, quindi buon proseguimento a Lorenzo Beccarisi e grazie per il momento.
5: Grazie a voi, a dopo.
3: Grazie. Grazie, grazie Lorenzo. Allora andiamo subito a presentare gli ospiti perché c'è Antonello Valentini in collegamento con noi. Ciao Antonello, ben trovato.
4: Ciao Antonello.
6: Ciao, ciao a tutti, ciao, eccomi.
3: E poi c'è anche Mimmo Cugini con noi. Ciao Mimmo.
4: Ciao Mimmo.
7: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
3: Allora, ripartiamo, no, dalla notizia di questa mattina, Stefano, così facciamo un giro, voglio sentire il vostro pensiero. Noi abbiamo raccolto anche tanti messaggi degli ascoltatori, qualcuno dice sì però che soluzione sempre.
4: Guarda, sarò brevissimo, eccetera, poi lascio la parola a chi è più preparato di me, chi ha più esperienza di me sul tema. Però la mia considerazione è che non è stata una bella immagine,
3: sì.
4: Per carità, questo è, diciamo così, il commento, il primo commento, ma quello che resta è che la politica in senso generale, ma soprattutto la politica sportiva, ha trovato, diciamo così, la soluzione più logica. Io credo che machiavellica, quindi credo che sia stato corretto fare così. Non è stato uno spettacolo, ecco, memorabile, però credo che sia stata la soluzione più corretta, logica, in un momento in cui non ci possiamo permettere passi falsi. E quindi sono d'accordo con questo tipo di scelta, perché in politica a volte anche il confronto che c'è stato tra Malagò e Buonfiglio prima di oggi è una scelta, diciamo così, corretta, matura e anche rispettosa di certi rapporti anche amicali che non bisogna mai dimenticare nella vita. Ho finito.
3: Bene, vado subito da Antonello Valentini. Antonello.
6: Ma il fatto di essere sempre più spesso d'accordo con Stefano Palomeni comincia a preoccuparmi seriamente, devo dire. Comincia a preoccuparmi seriamente, dobbiamo litigare in qualche maniera.
4: Beh,
6: certo.
4: No.
6: Se no non ci crederà più nessuno. Ma io credo che sia stata una scelta realistica, di realpolitik, nessuno si è fatto male e probabilmente, per dirla tutta, il presidente del CONI ha fiutato che tirava una brutaria per il CONI e per la sua presidenza. Cioè ha praticamente evitato il rischio di essere a sua volta commissariato se la sua proposta di commissariare la federazione fosse stata bocciata dalla giunta, che è un'ipotesi possibile, perché non, gli stessi giuristi del CONI, interpellati dal CONI, tranne uno, non hanno mai parlato di obbligatorietà del commissariamento, hanno dato al CONI delle indicazioni rimettendosi alla discrezionalità e alla valutazione della gravità dell'infrazione che certamente Malagò ha commesso, non per colpa sua, ma per colpa degli uffici federali e dell'ufficio giuridico della Federcalcio, che hanno dato l'ok alla sua candidatura prima di giugno, prima dell'assemblea di giugno, senza rilevare che Malagò non era tesserato. Quindi bastava dirglielo 15 giorni prima e le cose si sarebbero chiarite. Da una parte non si fa male il CONI, che così ne esce in maniera blindata, e dall'altra parte il calcio, perché il calcio aveva, come dire, votato a stragrande maggioranza, 70% dei voti per Malagò, e si vede restituito, tra virgolette, il presidente che aveva scelto. Adesso c'è questo periodo di interregno, di commissariamento. Il commissario non è che sia un dittatore, intendiamoci, il commissario è uno che però ha margini di manovra enormi, perché il Consiglio federale praticamente decade, però poi le sue riforme, soprattutto quelle normative o quelle statutarie, dovranno comunque passare dall'Assemblea della Federazione. E dentro il 31 giugno, come ha detto giustamente Beccarisi d'Alconi, avremo il nuovo presidente della Federazione, che sarà lo stesso Malagò.
4: Gennaio, Antonello, giugno.
6: Gennaio, scusami.
4: Giugno,
6: pensavo già alle vacanze.
4: No, sarebbe preoccupante.
6: No. Io spero che si possa fare anche prima, a metà gennaio. Avrà il nuovo presidente della federazione, che sarà lo stesso Malagò, visto che la Lega di Serie A ha già riconfermato nella riunione interna di ieri il suo appoggio, come aveva fatto per la candidatura del giugno scorso.
3: Mimmo Cugini.
7: Allora, Stefano e Antonello hanno dato una risposta seria alla tua domanda. Io non ce la faccio. Perché mi viene da ridere, cioè, ma dove siamo, su scherzi a parte? Cioè, io ragiono e penso a cosa possano pensare negli altri paesi di come noi gestiamo delle cariche importanti come la presidenza del CONI e la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Cioè, allora, o ci hanno raccontato un sacco di bugie, oppure all'improvviso si sono messi a tavolino Bonfiglio e Malagò e hanno detto vabbè, beviamoci un bel bicchiere di rosso e poi inventiamoci qualcosa. Io veramente non ho parole, scusate la voce, io veramente non ho parole. È una serie di cose imbarazzanti che stanno succedendo e poi vorrei capire, ma la figura del ministro dello sport, cioè Abodi, fa una guerra a 360 gradi con Malagò, presumo, ma non è che io sono molto intelligente, c'ho un'intelligenza normale, presumo che nel momento in cui la fa ci sono dei motivi e soprattutto c'è una finalità, che è quella di cambiare, e poi all'improvviso non succede più niente. Cioè, ci dicano il motivo, cioè ci spieghino qual è la spiegazione che ha dato Antonello, è molto verosimile, cioè quella che a un certo punto Bonfiglio ha capito, qua salta anche la mia di poltrona, quindi sai che c'è, è meglio che rimettiamo tutte le cose a posto e facciamo finta di niente. Però ragazzi, cioè aiuto, cioè veramente aiuto.
3: Ma aiuto, però Mimmo, io allora ti chiedo perché si è arrivati a questo punto.
7: Ma no, me lo devono spiegare perché si è arrivati, perché non c'è dubbio che Malagò ha fatto una leggerezza o l'ufficio legale della Federcalcio ha fatto una leggerezza nel momento in cui lui...
3: Che era già stata fatta però precedentemente anche per altri, no?
7: Non è stata fatta, non lo so. A un certo punto si è scatenato un fuoco contro Malagò, evidentemente innescato da qualcuno. Certo. Io presumo che se vuoi commissariare la Federcalcio è perché vuoi commissariare il suo presidente e quindi perché vuoi che al suo posto vada qualcun altro. Questa è una logica, eh? Esco completamente dai nomi, cioè mi dimentico dei nomi di Bonfiglio, Malagò e Abodi, cioè faccio un ragionamento come se stessimo parlando della federazione gioco calcio delle Cayman, cioè la vogliono commissariare perché non va bene il presidente e quindi ci vogliono mettere qualcun altro, e poi dopo quelli che la vogliono commissariare fanno commissario il presidente in attesa di farlo ridiventare presidente. Se per voi è una cosa normale, allora il matto sono io.
3: Rispondete voi, non so, Antonello o Stefano.
6: No, io capisco le riflessioni di cugini, ci mancherebbe altro, sono più che legittime e ovviamente rispettabilissime, ognuno ha le sue opinioni e ha il diritto e il dovere di esprimerle. Io voglio dire però che Giovanni Malagò è stato scelto dal calcio italiano come presidente del dopo Gravina, ha avuto quasi il 70% dei voti nell'assemblea del 22 giugno e quindi voglio dire la volontà del calcio italiano era quella di avere Malagò presidente. Che la politica abbia perso, io ne sono assolutamente strafelice, non felice, perché ancora una volta dove si è tentato di mettere i piedi, le mani, i piedi, tutto nel piatto dello sport, evidentemente lo sport, pur con tutti i suoi difetti, ha vinto la sua battaglia. Poi, per carità, ci sarà da vedere questo atteggiamento del CONI che ha, come dire, come diceva giustamente Cucini, era partito a lancia in resta per questa ipotesi di commissariamento. L'infrazione era stata rilevata, ma non era imputabile a Malagò. Sulla gravità dell'infrazione i periti, i giuristi del CONI hanno lasciato, ripeto, margini di discrezionalità. Si è arrivati a una soluzione, ripeto, che da un lato che non fa male a nessuno, da un lato Bonfiglio, lo ribadisco, ha fiutato evidentemente il rischio di essere lui commissariato se non avesse commissariato la federazione e non avesse rispettato da ente pubblico le norme in vigore, dall'altra parte però il calcio ha ritrovato il suo presidente, quello che aveva scelto nelle libere elezioni del 22 giugno. Secondo me, io capisco tutte le perplessità all'italiana, eccetera, però mi sembra francamente una soluzione realistica e concreta che va incontro alle libere scelte del calcio italiano, tenendo fuori, per fortuna, tutta la politica.
3: Mi rigira Lorenzo, un attimo solo, vi leggo una cosa che ci manda Lorenzo Beccarisi, il nostro corrispondente al CONI. In questo momento il Consiglio Nazionale approva all'unanimità il commissariamento della FIGC con la nomina di Giovanni Malagò.
4: La ratifica.
3: Quindi era proprio
4: mancava a proposito questo,
3: esatto.
4: Sì. Allora, di aspetti
7: formali. Voglio dire solo una cosa. Io sono stato il primo a dire, quando mi è stato chiesto, che Malagò doveva essere il presidente della Federcalcio. Malagò è stato legittimamente eletto con grandissima maggioranza e non c'è dubbio che sia l'uomo migliore per fare questo lavoro. Ma questo è un altro discorso, perché per arrivare a quello che è successo oggi, secondo me ci vuole un bel coraggio, ma veramente un bel coraggio, e soprattutto la reazione quasi unanime, mi pare di capire che alla fine è andata bene, perché Malagò è l'uomo giusto per stare lì. Su questa valutazione io sono perfettamente d'accordo, però non si può far finta che questa cosa sia stata fatta in maniera fantozziana, perché non mi viene un altro termine, cioè è una roba. E poi chi è partito all'attacco adesso dovrà dire qualcosa, cioè il ministro Abodi dovrà dire per quale motivo adesso Malagò fa il commissario di se stesso. Cioè, perché se no vincono tutti, però in una partita...
3: Ma magari lo dirà, che dici Mimmo? Dirà qualcosa?
7: Sì, vabbè.
6: Io spero che non dica niente, che la politica, come secondo me...
3: Però ha fatto una
6: tenga fuori...
3: Siamo d'accordo, Antonello.
6: E rispetti l'autonomia dello sport.
3: Siamo d'accordo, però l'affondo c'è stato, quindi...
6: Ha perso evidentemente.
3: No, ha perso, però sarebbe...
6: Ha perso la battaglia.
3: Sì, sarebbe bello sentire qualcosa.
6: Io vedi, al contrario di cugini, ribalto la storia dello sport, che evidentemente, ecco, lo dico in maniera ovviamente provocatoria, che evidentemente ha ribaltato la situazione, rivendicando e confermando la propria indipendenza.
3: No, vabbè, ci sta.
6: Dalla politica.
3: Vediamo. E mi dite anche, visto che questa è la situazione, diciamo così, che abbiamo così raccontato questa mattina, poi intanto ci ritorniamo e rimangono comunque degli interrogativi, c'è poco da fare, io su questo sono...
4: Su cosa?
3: Ma anche quello che diceva Mimmo, no? Chi ha scaturito tutta sta cosa qui, insomma, alla fine poi...
4: Vabbè, mi sembra che
6: scusatemi, però chi ha scaturito, chi ha innescato tutta questa cosa qui, sono d'accordo, amico mio, però l'hanno innescata gli errori della segreteria generale,
3: certo,
6: della Federcalcio,
3: certo,
6: e dell'ufficio giuridico, perché è un vizio di forma,
3: certo.
6: da rispettare, che è un vizio di forma, non è che l'ha innescata.
4: Che alcuni, Antonella, autorevoli giuristi hanno definito una distrazione formale non grave, cioè qui ci dobbiamo mettere d'accordo sulla gravità della violazione e per mandare all'aria Mimmo tutto quanto, cioè mi sembra...
7: Qui ci dobbiamo mettere d'accordo su un'altra cosa. Se tutto quello che succede va bene dire che siamo tutti contenti per Malagò,
4: non stiamo dicendo questo, bisogna dire che il CONI
7: voleva commissariare la Federcalcio, il CONI tramite le parole del presidente Bonfiglio, e invece non l'ha fatto. Questa è la realtà. Poi dopo, siamo contenti, non siamo contenti di come è finita, questo è un altro discorso.
4: C'è stato
7: siamo
4: il commissariamento.
7: Convinti che Malagò è bravo, questo è un altro discorso. Ma la forma
4: Mimmo,
7: è sostanza.
4: Certo, non c'è dubbio. Però da una parte conosciamo, diciamo così,
6: infatti,
4: chi è stato tra virgolette attaccato, dall'altra parte non conosciamo le alternative. Cioè, se, come dice giustamente Antonello, Mimmo, l'autonomia dello sport va salvaguardata, e il ministro Abodi in questo caso è stato battuto dalla politica stessa sportiva. Perché a un certo punto ti devi mettere d'accordo per poi dopo arginare un'invasione esterna. Però non sappiamo dall'altra parte quale sarebbe stato il piano B. In questo momento in cui, secondo me, oggettivamente, Mimmo, non ci possiamo permettere passi falsi. Però sono d'accordo con te, ma nessuno si schiera con o pro. Uno analizza e dice qual è la soluzione migliore, è brutta. Lo spettacolo non è stato edificante, ma credo che sia stata... No, ma che sia la cosa... Cioè, ci si è attaccati a una tessera. C'è anche il figlio di Bernardo Mattarella, credo che si sia anche espresso, no? Correggimi se sbaglio, Antonello, cioè giuristi di primo piano hanno detto, ma che è una barza, cioè voglio dire, da un punto di vista proprio giuridichese, ma di che vogliamo fare? Vogliamo commissariare un movimento, una federazione per una cosa che è, da un punto di vista giuridico, sì, un vizio di forma, grave quanto vogliamo, ma insomma non talmente grave da commissariare una federazione dopo che siamo con le scarpe rotte, con due, una scarpa e una ciabatta,
6: però,
4: dai,
6: Stefano,
4: su.
6: Però Stefano, scusami, Cugini dice una cosa sacrosanta, e cioè che nelle dichiarazioni, dalle dichiarazioni di Bonfiglio e delle ultime settimane, veniva fuori che il CONI voleva commissariare la federazione. E io ti dico che l'ha commissariata.
4: Certo, cioè, perché non è stata commissariata?
6: Torniamo al
4: perché lo doveva fare anche Bonfiglio, è stato costretto a farlo, perché sennò veniva commissariato pure il CO, cioè è tutto un discorso di effetto domino.
6: Un ente pubblico come il CONI non poteva non rispettare una normativa.
4: Esatto, è stato costretto, allora, quindi...
6: Il provvedimento di commissariamento l'ha adottato. Poi possiamo discutere, ci divideremo, saremo d'accordo, quello che volete.
4: Ma per carità.
6: Sulla scelta del commissario. Però io vi dico che il calcio si è visto restituire il candidato che aveva scelto.
4: Cioè, quello che non riesco a capire, io perdonami Antonello, Mimmo, se mi rispondi. L'alternativa, tu la conosci? Cioè, l'alternativa a Malagò, che in questo momento storico ha anche un vantaggio ed è fortunato, perché poi è un uomo vincente e fortunato. Non ha avversari. Tu mi devi. Però mi devi cercare un'alternativa a Malagò.
7: No, non mi interessa, io che devo fornire l'alternativa.
4: No, ma perché? Ho capito, ma non la conosciamo.
7: Io sto parlando di regole, di rispetto delle regole.
4: E siamo d'accordo, d'accordo.
7: Di persone con incarichi importanti, come il presidente del CONI, che dicono delle cose e poi invece ne fanno altre. Perché
4: non è stata commissariata?
7: La Federcalcio, mettendo Malagò come commissario, è una cosa che fa ridere. Scusami, cugini,
6: noi non saremo, siamo meno intelligenti di te. Però tu devi essere
3: ma non sta dicendo questo, però Mimmo.
6: Devi essere coerente con il tuo ragionamento, che io apprezzo e rispetto, non lo condivido. Nel senso che se tu dici che il CONI doveva commissariare la federazione, in quanto ente pubblico, aggiungo io.
7: Il CONI voleva, che è diverso. Voleva, io non ho detto che doveva.
6: Poi se tu sposti il discorso sulla persona del commissario, è una cosa diversa. La commissariata, cioè ha tenuto fede all'impegno, alla volontà che aveva espresso.
7: Allora,
6: abbi pazienza. Poi che sia stato scelto Malagò, secondo me è una scelta di buon senso, realistica e concreta, perché non tradisce le aspettative del mondo del calcio.
3: Prego Mimmo, finisci tu.
7: Credo che siamo abbastanza grandi non prenderci in giro, nel senso che questa è una soluzione che mette chiaramente una toppa ad una voragine che si stava creando nello sport e nel calcio italiano. Quindi io capisco quando Stefano mi dice un'alternativa, ma io non sono uno di quelli che sosteneva che il CONI dovesse commissariare la Federcalcio. Ma il punto è altrettanto vero quello che dice Antonello, che Bonfiglio l'ha commissariata la federazione, però il punto, lo sappiamo tutti perché è uscito su tutti i giornali, radio, televisione e web, è che c'era una cosa specifica contro Malagò. Allora, ribadisco, non la consideravo giusta prima, non la considero giusta adesso. Mi sembra che come questa cosa sia stata realizzata, non è molto a me non è piaciuta per
4: niente. Non sappiamo le carte, da una parte ci sono le carte coperte, Mimmo, non sappiamo l'alternativa. Allora tu eri per il commissariamento e non per Malagò, perché non era corretto, non era giusto, però è stata decisa, è stata fatta.
7: Hai capito? Allora io non ero per il commissariamento, io sto dicendo che ho ascoltato delle cose dette da persone con incarichi importanti e quindi mi aspetto che a certe parole seguano delle azioni conseguenti. Questo sto dicendo.
6: Scusami, ma il commissariamento, hai ragione cugini, il commissariamento è stato fatto perché il CONI ha rispettato la norma che gli imponeva di commissariare e una decisione che il Conte aveva preso di voler commissariare. L'alternativa, sai qual era, se vogliamo andare fino in fondo? Nominare Mornati o lo stesso Bonfiglio commissario straordinario della federazione, andare a votare entro il 31 gennaio e rieleggere Malagò. Credo che si siano anche un po' accorciati i tempi, con molto realismo, con Bonfiglio, ripeto, che ha evitato il rischio, se non avesse commissariato la federazione, di essere commissariato lui.
4: Questo.
7: Io rispetto l'opinione di tutti, resto della mia.
6: Certo, ma ci mancherebbe, anche io.
3: No, ci mancherebbe. È bello proprio il confronto, anche perché poi emergono delle posizioni diverse e penso che sia anche corretto che poi ognuno conservi la sua posizione, non è che deve cambiarla, ci mancherebbe. Allora, devo fermarmi soltanto, chiedo veramente però 30 secondi perché sennò sforo troppo. Con Stefano ci vado tra poco. Mimmo, che segnali sono venuti da queste quattro partite della nazionale italiana e chi ti è piaciuto di più come calciatore? E ti saluto.
7: Buoni, i segnali sono buoni. Dopo la prima partita un po' complicata, c'è stato un obiettivo a difficoltà anche per il turnover massiccio a cui è stato costretto Mancini, ma insomma si sono viste
3: cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti è piaciuto di più?
7: La sfrontatezza dei giovani e la loro voce, ha bisogno di coraggio secondo me, e i giovani di solito ce l'hanno e questi ragazzi che hanno giocato l'hanno dimostrato.
3: Un giocatore in particolare ti è piaciuto?
7: Beh, Romano ieri mi è piaciuto molto, dopo che aveva giocato male la prima partita. Pio mi pare che ormai è abbastanza consolidato anche nella sua posizione. E se devo fare un nome che mi ha sorpreso molto positivamente è stato Bastoni, che spero sia uscito ormai dal lungo tunnel in cui era l'anno scorso e per la nazionale è un giocatore molto importante.
3: Antonello, chiedo stesso anche a te, cosa ti è piaciuto di più, se c'è poi un giocatore in particolare?
6: I segnali che vengono io li definirei incoraggianti, nel senso che siamo di fronte a un cantiere aperto, lavori in corso. Così come non mi sono depresso quando la nazionale ha perso in casa con il Belgio all'Olimpico, così adesso, pur esprimendo un giudizio largamente positivo per quello che Mancini è riuscito a fare già in pochi giorni, a impostare in questi pochi giorni, così adesso non mi esalto più di tanto. Stiamo con i piedi per terra. Lui ha scelto un mix intelligente tra giovani e meno giovani. Faccio solo due riflessioni che dovrebbero riaprire il dibattito sui famosi giovani, il vivaio, il talento, eccetera. Caione è passato dalle giovanili della Juventus e della Fiorentina e gioca all'estero, nessuno l'ha tenuto. Vergara, se non si fossero fatti male tanti giocatori del Napoli l'anno scorso, sarebbe rimasto probabilmente in tribuna e invece ieri ha esordito in nazionale.
3: Bene, io vi ringrazio tantissimo per questo approfondimento, dibattito e confronto. Grazie ad Antonello Valentini e a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, un abbraccio. Allora, presto con tutti. Break, ritorniamo su questo tema perché voglio sentire anche Stefano insieme ai prossimi ospiti.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
1: At the moment I also need to think about my long term career.
0: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfait a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maragana. Marco Biccheri,
1: ciao Marco,
0: Palomeni.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Sabrò di nuovo. E allora abbiamo ampiamente illustrato la situazione. Malagò commissario FIGC è arrivata all'approvazione all'unanimità del Consiglio Nazionale del CONI, come abbiamo detto già nel precedente blocco. E allora voglio parlare però anche un po' di quella domanda che ho fatto proprio in fondo all'ultimo blocco. Stefano, la voglio rigirare a te insieme ad Andrea Piervincenzi, che è con noi. Ciao Andrea. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Mi fa molto piacere anche avere oggi ospite con noi Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano,
1: ciao,
0: ben
1: Fabiano.
0: Trovato.
2: Ciao, un saluto a tutti.
0: Ciao. E poi c'è Tommaso Bonane dalla redazione di Firenze. Ciao Tommaso, ben trovato.
1: Ciao, Tommaso.
0: Buon pomeriggio Tommaso.
3: Eccoci, ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, no, ciao. Io ero partito prima con la domanda: che cosa, diciamo così, emerge da queste quattro partite che vi sentite di sottolineare della nazionale, se c'è anche un giocatore in particolare che vi è piaciuto molto in queste prime quattro partite. Stefano, riparto da te, voglio fare un giro a chiudere il discorso nazionale per poi andare anche su altri.
1: Ma ce ne sono stati tanti, insomma, per quanto riguarda i calciatori, conferme, anche ecco Caiote credo che sia un po' la novità sostanziale di questa nuove convocazioni, di queste nuove scelte fatte da Mancini. Io poi credo che la nazionale abbia imboccato la strada corretta, giusta.
0: Qual è il segnale incoraggiante che tu dici questo mi fa, diciamo così, pensare bene?
1: È che Mancini ha sotto controllo tutto. Quasi tutto, cioè, nel senso che io sfido chiunque, poi per carità, i risultati poi spesso e volentieri, anzi quasi sempre, ci danno poi la dimensione di un lavoro, no? La valutazione di un lavoro è basata sui risultati. Però Marco, io insomma, questo impatto veloce da parte di un commissario tecnico come Mancini, come aveva fatto nel Mancini 1 e lo sta facendo nel Mancini 2, io devo fare i complimenti a lui, perché non mi aspettavo questo repentino, diciamo, cambio, questa sterzata. E abbiamo visto quattro Italie, cioè ieri sono cambiati 9 giocatori, è vero che è sofferto nel primo tempo, però è una squadra che sa stare sul campo con dignità, consapevolezza, grande personalità, tecnicamente apprezzabile e libera di giocare un calcio diverso. Poi andiamo con calma, perché
0: certo,
1: poi nelle valutazioni
0: certo, okay.
1: Noi scopriamo che Gattuso ha fatto, secondo me, un ottimo lavoro, questa è una mia opinione. Poi vai a scontrarti, a sbattere contro la Norvegia, non la Norvegia attuale, quella ti fa 4 gol a San Siro e si sgonfia un po' il tutto e arrivi secondo, devi andare a fare gli spareggi, eccetera,
0: certo,
1: eccetera.
0: Okay.
1: Però non è che Gattuso abbia fatto male, attenzione. Adesso vedremo poi le qualificazioni degli europei, però insomma adesso sei secondo, te la giocherai probabilmente nell'ultima partita.

0: con il Belgio, ma io non guardo il risultato in questo momento, guardo la velocità con cui Mancini,
1: l'impatto, mi piace questa l'impatto hai sottolineato,
0: con cui ha cambiato le cose,
1: ha cambiato le cose. E Tommaso Bonanno, anche a te chiedo la stessa cosa, la cosa, che il segnale più incoraggiante, se c'è un giocatore che volete sottolineare che vi ha particolarmente colpito in queste quattro partite, o anche più di uno, fate voi. Tommaso,
2: guarda, sarò brevissimo e proseguo il tema e il pensiero di Stefano, che in parte già, vi ricorderete, abbiamo affrontato, di cui abbiamo discusso anche nei giorni scorsi, mentre l'Italia scendeva in campo dopo le partite. Non direi un giocatore, allora, ci sono tanti giocatori che mi sono piaciuti e che rappresentano un po' le diapositive di questa nazionale, però andrei più su un concetto di gruppo. Innanzitutto Mancini si sta dimostrando un abile disinnescatore, nel senso che comunque che si alzino i toni o che si abbassino i toni, lui mantiene, diciamo così, una sua linea di condotta sia nelle dichiarazioni pre e post, e quindi, diciamo, normalizzando, tra virgolette, passatemi il termine, un po' un ambiente che ne aveva un po' bisogno, anche un po' di normalizzare, di calmare un po' tutto, quindi senza grosse esaltazioni per un singolo, senza troppo se le cose non vanno bene, così come è stato con la prima presenza di Romano contro il Belgio all'Olimpico, vi ricorderete che non andò molto bene. E se mi chiedi un giocatore, io, Stefano, ne avevamo parlato di Kayode subito dopo la Turchia, è un po' il giocatore che rappresenta quello che è il nuovo, perché ci sono alcuni giocatori come Tonali che rappresentano le certezze.
1: Abbiamo Tommaso, abbiamo qualche problema, ogni tanto si blocca la linea, si blocca un po' la linea, se puoi verifichiamo un attimo, ogni tanto c'è qualche problema, sì. Santa Croce, vengo da te.
3: Eccomi, no, tutte cose giuste dette anche da Stefano, le approvo tutte pienamente. Per quanto riguarda il giocatore, Kayode sicuramente fa brillare gli occhi quando lo guardi, grande potenza, mi piace molto, è stata una bella scoperta. Bisogna avere tempo, cioè l'Italia per rinascere ha bisogno di tempo e di lavoro, ma Mancini è un ottimo tecnico e di sicuro anche tutti i casini non sono nati per quanto riguarda il tecnico, ma per altre questioni.
1: Pure questo è vero, pure questo è vero. Quindi sottolinei anche tu, diciamo, come segnale incoraggiante il gruppo, Fabiano.
3: Sì, è un ottimo gruppo, ma anche perché tu, quando hai a disposizione la nazionale, ce l'hai poche volte durante l'anno, quindi a livello tattico c'è poco da dare per quanto riguarda un allenatore della nazionale. È difficile riuscire a lavorare tanto bene come magari può fare un allenatore di una squadra normale, quindi quello su cui bisogna puntare è sicuramente la forza del gruppo, e Mancini questo sa benissimo.
1: Vado da Andrea Piervincenzi. Andrea,
4: no, ma sfrutto le parole di Santa Croce per provare a ribaltare questa cosa qua, cioè, nel senso, Mancini è vero che ha creato un gruppo, lo ha fatto anche nella prima qualche anno fa quando ha vinto l'Europeo, però questa capacità di dare un senso alla squadra, cioè la squadra gioca bene, cioè lui ha dimostrato che anche in poche sedute di allenamento
1: gli ha dato
4: un senso tattico, e alla fine di giocatori che vivono di luce propria, veramente forti, l'Italia non ne ha, cioè non li ha, i campioni veri non li ha, li ha la Francia, li ha la Spagna. L'Italia non li ha i fuori classe, però ha tanti buoni giocatori che in un collettivo che funziona si esaltano. La nazionale ha fatto veramente buone giocate con i tempi giusti, la qualità, e le ha fatte in tutte le partite, anche il secondo tempo col Belgio non è stato male, e questo è merito dell'allenatore. Io credo che dobbiamo dare più merito agli allenatori quando vedi la mano sul campo, e Mancini a volte è stato dipinto come un allenatore non come altri che riescono a incidere così tanto, no? Anche come uno abbastanza fortunato, in passato da giocatore così forte che è stato agevolato. Invece io credo che almeno in nazionale ha inciso tantissimo, più che al Manchester City, più che all'Inter, più che altre parti dove è stato. Non so se siete d'accordo, ma il lavoro suo secondo me è egregio finora.
1: Sì, ma secondo me sarà visto già nella prima esperienza. Cioè, io devo essere sincero, le cose che ho visto in questi quattro giorni il gruppo, l'idea, i giovani. L'avevamo visto anche nella precedente esperienza. Mi sembra proprio ieri che Lucio Marinucci qui ha fatto un elenco dei giocatori che ha lanciato lui per la prima volta in nazionale, cioè che ha fatto esordire lui. Sono tanti. E quindi lui sta continuando con questo filone. Quindi stiamo vedendo delle cose che già avevamo visto, e questo è incoraggiante perché ha un po' ricollegato, riattaccato la spina.
0: Sì, ma anche tecnicamente, per esempio, prendiamo un reparto, la difesa, no?
1: Sì.
0: Entriamo un po' nel dettaglio. Lui gioca con due destri e due sinistri.
1: Certo.
0: Punto. Fa delle cose clamorosamente utili perché crea equilibrio subito e soprattutto si ritrova con tutti questi cambi, rotazioni continue e repentine. Questa squadra c'ha, come ha detto giustamente Andrea, un senso così velocemente. Quindi certo. Mancini da questo punto di vista, con l'impatto, è stato bravissimo. Poi un altro conto, secondo me, per carità, in questo giochino dei predecessori, Gattuso per me ha fatto bene, poi vai in contratti con la Norvegia e probabilmente perdi contro quella Norvegia lì, arrivi secondo, ma non è che hai fatto male. Per me ha fatto bene,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Ken, me lo ricordo, ha fatto 6 gol in 5 partite. Retegui segnava, Pio Esposito segnava un sacco di gol quella nazionale, era un po' sbilenca, un po', però insomma alla fine dicevamo che bello, c'era qualcosa che non quadrava, questa è un pochino più quadrata, solida, e si riparte perché Mancini c'ha un carisma particolare, soprattutto poi ha ritrovato il vecchio gruppo e ci ha aggiunto anche molto del suo con nuove chiamate, però poi la strada è lunga e secondo me siamo questi.
1: Certo.
0: Cioè, sono d'accordo con Andrea, i fuoriclasse non ce l'abbiamo, però tu puoi tenere botta con questo gruppo qui e toglierti delle soddisfazioni, poi non so quali potrebbero essere.
1: Lo scopriremo cammin facendo, questo sicuramente. Abbiamo ripristinato il collegamento con Tommaso Bonanno, proviamo un attimo se va meglio. Tommaso, vai.
2: Provo a ripartire, non so come mi sentite.
1: Adesso
2: bene,
1: meglio, adesso bene, vai tranquillo che poi c'è un'altra domanda, vai.
2: Era una scusa per non sentirmi, lo potete dire, non mi offendo.
1: Vai, dai.
2: No, allora io non ho sentito purtroppo che cosa è stato detto finora, però non penso di aggiungere nient'altro, se non stavo dicendo che comunque se devo fare un nome prendo Caiode, ma semplicemente per quello che rappresenta, per l'età, per la freschezza, per quello che rappresenta in futuro. Stefano mi sembra diceva prima giustamente, ci sono state schierate 4 squadre, no? Questo fa capire anche il materiale che ha Mancini a disposizione. E ribadiamo ancora una volta che queste sono state le prime 4 gare dopo un disastro, quindi piedi per terra, e c'è tempo per programmare, certo. E per soprattutto battezzare quelli che saranno poi magari più titolari invece di A. Io continuo a ribadire che i giocatori che arrivano dalla Premier e che poi li vediamo in nazionale viaggiano il doppio, quindi benvengano i Calafiori, benvengano i Tonali, benvenga Caiode, perché aggiungono un qualcosa in più rispetto a quelli che abbiamo. È vero, non abbiamo fenomeno con 4 squadre, insomma, voglio dire qualcosa.
1: Io tutto questo che avete detto voglio aggiungere Vergara. A me è piaciuto tantissimo, ma veramente tanto, proprio tanto. C'è un messaggio di Antonio che riporto qui al 331-8200-213. Marco, ma solo a me Vergara trasmette calcio da strada, la malizia, la voglia, la sfacciataggine della strada, non da copione, un calcio di qualche tempo fa. Mi ha stupito Bastoni in queste partite, e l'abbiamo sottolineato prima, e poi Dumbia dice, ma è peggio di Sarre oppure altri giocatori come Ulai. Allora io dico una cosa, su Vergara ci volevo andare, perché secondo me sono arrivati dei segnali, magari coinvolgo subito Fabiano Santacroce, molto per il Napoli, Fabiano, proprio per questa ripartenza del Napoli, quindi puntare su Vergara, un Højlund che arriva molto scatenato e motivato, visto pure come si è, aggiungerei pure De Bruyne, perché pure De Bruyne ha fatto un ciclo di partite interessanti, cioè adesso Allegri deve azionare questa macchina, no?
0: Come cazzo? Cioè, fortunati sia De Bruyne che Vergara. Che tazioni?
1: Vergara, niente, non c'è niente da fare.
0: C'è il colpaccetto un po' fuori uso.
1: Vabbè, ma non ce la fa a recuperare? Dici che non ce la fa?
0: Non lo so.
1: Non lo sai?
0: No.
1: Dice, vabbè,
0: De Bruyne
1: problemi.
0: Pure, boh.
1: Però, diciamo così, in prospettiva.
0: Sì, in prospettiva, però serve... ti serve battere Frosinone. Questa prospettiva ogni volta, sai, il calcio, vabbè. Le prospettive. Tanto devi battere Frosinone perché... Sai lì che galleggi nel
1: però Vergara deve, io la butto lì, ragazzi, Vergara deve diventare un punto di riferimento, parliamoci chiaro, sì o no? Vergara deve diventare un punto
0: per te, per Allegri lo è?
1: Non so, chiedo a Fabiano. Fabiano, che dici tu? Diventerà sì o no?
3: Il problema grosso di Vergara è che, come diciamo trequartista, perché lui poi ha un ruolo non definito, è un sottopunta, e il Napoli come sottopunta ha un certo De Bruyne. Quindi non sta critica il mister, due centrocampisti, non li mette due così offensivi, perché sennò ha paura di sbilanciarsi. Quindi questo è il grosso problema, perché sennò Vergara starebbe già giocando tutte le partite. E ha solo questo scoglio davanti, ma è un ragazzo che può crescere ancora tantissimo, perché ancora sbaglia qualche scelta, quindi è veramente bello vederlo, come ha detto, come vi hanno scritto, cioè è bello vederlo perché gioca in maniera spudorata e serve un giocatore così, perché è quello che poi fa innamorare i ragazzi del calcio.
1: In attesa di un riscontro, sembra che il problema al polpaccio sia dovuto più a un fattore di stanchezza, sembra, però
0: col polpaccio devi stare molto attento.
1: Però,
4: Marco, una cosa al volo sul Vergara, comunque vi faccio un esempio. La scelta su Vergara coraggiosa l'ha fatta Roberto Mancini, perché Politano non è stato chiamato, considerato un giocatore probabilmente non migliorabile a fine corsa, non è vecchio Politano, però più di quello sai quello che ti dà, e quindi Mancini ha ritenuto che di non chiamarlo. Ha chiamato un giocatore potenzialmente più forte, che sta spiccando il volo, che, come ha detto Fabiano, cioè è spudorato, ha personalità, legge il gioco, è forte di gambi, perché dal bacino in giù Vergara se li vai addosso caschi tu, lui non va giù, è uno forte. Ha un bel mancino, poi è normale, sotto porta deve migliorare, deve mettere assist, deve mettere gol, perché poi devi essere decisivo ad alto livello, se no ti mettono in panchina, ragazzi. Quello è l'atleta alto livello, purtroppo vive di queste situazioni qua. Però Mancini ha dimostrato coraggio, Allegri meno, perché Allegri pronti via gioca Politano. Questo è un po' il nostro problema, bisogna anche anticipare. Questa capacità d'anticipazione che ha Roberto Mancini gli va dato merito, cioè lui anticipa i cambiamenti, lo vede prima, l'aveva fatto già Coretechi questa cosa, ragazzi.
1: Il croce, lui l'ha visto Fabiano prima. Vuoi replicare tu oppure sei d'accordo? Non so.
3: Ma guarda, io non... due i modi di interpretare il calcio, anche perché non esiste un modo che sia quello e basta. Ci sono tanti modi di vederlo, ovviamente. Certo. Quando ti giochi i tre punti e hai un qualcosa di importante da raggiungere, quindi rientrare comunque nelle prime quattro del campionato italiano, ogni punto è importante, e soprattutto hai la difesa un po' ballerina, stai più attento magari e preferisci Politano a Vergara, quindi ci può stare anche questo come discorso di Allegri, soprattutto quando non giochi pure con le mezzali titolari.
1: Tommaso.
2: Sì, ora il discorso su Vergara è veramente curioso, perché vi ricordate anche com'è che ha guadagnato spazio nel Napoli, no?
1: Che c'era l'infortunio,
2: cioè con la moria di giocatori, di infortuni, e Vergara si è ritagliato. Quante volte abbiamo detto, chissà se senza gli infortuni Vergara avrebbe avuto lo stesso spazio. Quindi diciamo è un po' un giocatore che si è dovuto guadagnare un po' tutto quello che sta facendo, nessuno gli ha regalato nulla. E devo dire, a me ha impressionato contro la Francia, veramente impressionato quando è entrato. Per come è entrato,
1: anche per
2: no?
1: Personalità, mi piace molto Stefano.
0: Il combattivo.
1: Poi fa anche la fase difensiva. Bravo, non è
0: sa
1: un,
0: fare, cioè... No, sa fare tante partite, quindi la partita sporca, quella dirigente, quella forse anche tecnicamente deve un po'. Sa fare un sacco di partite. È un giocatore che, devo dire la verità, cioè, se lo vedi, e almeno io, non è che dico Vergara è il giocatore dei miei sogni, no. Però è forte, è utile, è un calciatore moderno che sa fare tante cose, però ha detto bene Andrea, se non metti a questi livelli assist e gol, poi alla fine è dura, insomma, capito Marco? Perché mi guardi così?
1: No, io guardavo, no, perché penso che devi fare, io sto gol, pensando al Napoli che deve ripartire, cioè,
0: ho
1: capito, cioè,
0: ma ragazzi, se Vergara è stato ignorato in questo, in vabbè, questo periodo, allora, ci sarà motivo, ma Allegri non so, avrà avuto le sue buone motivazioni.
1: Ma De Bruyne, come, cioè, hai visto De Bruyne come giocava? Cioè,
0: perché, perché si gioca in maniera un pochino differente nel Belgio, capito? Anche in
1: Danimarca, capito, ma, insomma, qui, vabbè. Bisogna ripartire, caro Pallomeni, non è che...
0: Ma io mica, cioè, non è che, ma io mica sono Allegri, però.
1: No, o no, Santa Croce, Tommaso, cioè, sta ripartenza, la facciamo sì o no? Perché qui mi sembra, capito?
3: Devono rientrare un po' di titolari, cioè, se ci pensi ora, stai giocando...
1: Aspetta, mettiti un po' meglio, Fabiano, che non capisco niente, c'è un problema...
3: Eccomi, mi sentite?
1: Adesso sì, vai, ecco, dicevi...
3: Dicevo, devono rientrare un po' di titolari, perché realmente ha avuto fin dall'inizio tante difficoltà Allegri, perciò io ancora non,
1: però Fabiano,
3: non
1: posso farti una domanda proprio diretta senza, sì, che ci giriamo intorno.
3: Vai.
1: Devono rientrare i titolari, va bene, ma sono messi nella condizione di potersi esprimere come si sono espressi nelle loro nazionali?
3: Purtroppo non l'abbiamo ancora visto. Cioè, se giochi con Gilmour o giochi con McTominay cambia tutto, ti puoi permettere altre cose, e purtroppo adesso hai avuto affrontato tante difficoltà, tu pensa,
1: caduto Santa Croce, la rigiro a voi, dovete rispondere Pier Vincenzi, io dopo dicono che sono cattivo, no.
5: Io no, secondo me non sei cattivo, secondo me sei giusto su questo, secondo me non ci sono alibi. Cioè, il Napoli ha una rosa di 30 giocatori, tutti validi, ha qualche campione, ha qualche grande giocatore. Non vedo perché non si può produrre un calcio offensivo come piace a De Bruyne o come può piacere a Vergara, o mettere Olo nelle condizioni.
0: Diciamo così, un calcio un pochino più sciolto, più libero, più intraprendente. Sì, insomma, voglio dire che la nazionale che abbiamo visto, che ne so, contro la Torino è più forte del Napoli? Boh, ho i miei dubbi.
5: No.
0: Però gioca con uno spirito diverso. Ecco, forse è sta cosa qua, l'entusiasmo, lo spirito. Sono d'accordo, insomma.
5: Se poi giochi con la stella del risultato, che guardi il risultato come obiettivo primario, non giocherai mai bene, ragazzi. Perché ti crea la pressione, tante volte.
1: Cioè, io quando ho visto questi giorni Mancini in nazionale, la dico tutta. A questo ha messo insieme tutti questi giocatori, ha cambiato tutte queste 8-9 giocatori da una partita all'altra, che io dico, ma qui mo che succede? Sì. Adesso con questi massimi sistemi come fanno ad applicarsi, a capire come devono giocare?
0: Cioè,
1: e questi giocavano
0: che
1: tutti.
0: Giocassero
1: allora
0: da,
1: ho detto, allora
0: anni
1: mi arrendo,
0: insieme.
1: Sento allenatori che mi ci vogliono mesi per fare il mio calcio, e quello che non riesce a trovare, io dico, vabbè, mi arrendo, dico...
0: Ma c'è proprio questo, l'impatto cioè, così veloce... Cioè, la notizia è che questo ha cambiato quattro squadre, allora, ne ha cambiati 9, dicevamo noi quasi tutti, ma insomma devono trovare l'intento, non si sembrava che giocassero da una vita tutti quanti.
1: Però dopo ti dicono la Turchia era scarsa, la Francia non c'era, quello quell'altro.
0: Non gioca, non gioca a sinistra, chi è? Ruggeri gioca a Calafiori, Bastoni gioca perché gioca. O Scalvini o Mancini, o Caiota o Di Lorenzo. Cioè, ha trovato già le coppie, Marco.
1: Non lo so, io.
0: Stiamo scherzando.
1: Abbiamo ripreso Santa Croce pure, mi sembra, vero?
3: Eccomi.
1: È ricaduto un'altra volta. Cioè, niente.
0: Santa Croce. Fai le finte.
1: Niente, oggi proprio. Tommaso, guardi Basito, però dimmi qualcosa.
2: No, soprattutto, volevo aggiungere che noi, però. Ci scordiamo e consideriamo sempre Vergara un giovane, ma non è un giovane.
0: No,
1: ormai 20, no.
0: Quanti ce n'ha? 25, no, ma... 24?
1: Ormai no. Non è più giovane.
2: No, è un 2003. Sta
1: invecchiando pure lui, ma potessi invecchiare come lui, farei a cambio volentieri.
2: È un giovane alla Marco Pippi.
5: Il giovane non esiste comunque, esistono giocatori forti e giocatori
0: meno. Sì, anch'io la penso così.
2: Esatto. È proprio questo che dicevo, cioè a volte qualcuno si nasconde dietro il fatto vabbè, comunque è giovane, ci sta lavorando, per il suo tempo, per il suo spazio. Ma cosa?
0: No, deve essere
2: forte,
0: bravo,
2: se è forte deve giocare così come sta facendo nella nazionale, quindi non regge nemmeno... Il discorso del
0: importante
2: classico,
0: Tommaso, è scegliere i giovani bravi, gli vecchietti bravi.
1: Fai un bel mix, insomma, fai in mente tutto. Santa Croce l'abbiamo ripreso perché oggi va intermittenza. Ma dove sei, Fabiano?
3: No, sono a casa. Però sta, quando si parla di Napoli cade un po' la linea ogni tanto.
1: Come mai? Perché? No, no, noi speriamo che sta linea si riprende, perché insomma deve ripartire questo Napoli. La squadra è forte. Prima Vincenzi, quando sei caduto, ha detto però i giocatori ce li ha.
3: I giocatori ce li ha, la squadra è buona, ho detto, ha bisogno di tempo e di averli soprattutto, anche perché li stava perdendo, ogni settimana si perde qualcuno. Cioè, per me il lavoro principale deve essere fatto proprio su questo, perché non è possibile che in 2 anni ci siano stati tanti problemi fisici.
1: No, questo è vero, troppi problemi fisici, già da Conte se li è portati avanti e via dicendo, vabbè. Vediamo, dai, qui tanti messaggi, dice conta il manico, che è molto importante, quindi si riferiscono agli allenatori. Frattesi, Tonali, Fagioli, Barella, Vergara, direi che il nostro centrocampo non avrà fenomeni, ma è pieno di ragazzi che sanno giocare a calcio, anche questo è vero. Ma Esposito, che media gol impressionante ha in nazionale, anche su di lui, insomma, sì. Bene.
0: Bravo.
1: Ha preso un bel via da questo punto di vista. Va bene, ci dobbiamo fermare. Fabiano, ti saluto e spero di ritrovarti quando la linea va meglio.
0: Ciao Fabiano.
3: Ciao, un saluto a tutti.
1: Un abbraccio a Fabiano Santacroce.
5: Ciao Fabiano.
1: Andrea rimane con noi. Tommaso, ci sentiamo, ci vediamo domani.
0: Ciao Tommaso.
2: Un abbraccio
1: e buon lavoro a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo un attimo, ripartiamo, perché poi dobbiamo anche andare su un altro argomento. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
0: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
1: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
0: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
1: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
0: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, si è arricchito lo studio della presenza insieme a me, Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Marco, ciao Alessandro.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Alessandro,
2: buongiorno, buongiorno. Buongiorno, come
0: c'è
2: state?
0: C'è qualcuno che dice sempre buongiorno, buongiorno.
2: Sì, Camillo e Michele sono di bianco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Oh, bene, bene, bene, ben trovato Ale, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, c'è come
0: Andrea...
2: state?
0: Bene, bene, bene, bene, dai. C'è anche Andrea Piervincenzi in collegamento con noi, ciao, che saluto Andrea. Subito. Ciao Andrea, ben trovato.
3: Di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, sentite, voglio andare dritto subito su questo argomento, perché io ieri non ci sono stato, so che è stato sfiorato, però ho detto oggi
2: è andato al mare ieri, lo so,
0: sì,
2: eri al mare,
0: sì,
2: ieri
0: al mare.
2: Io e Stefano lo sappiamo.
0: che male, sì. Allora, no, volevo ritornare sulle parole di Antonio Conte, perché insomma l'ombra di Conte si fa sempre più che ombra, ormai comincia a essere bello,
2: sì,
0: bello evidente. Una volta era ombra, adesso invece è qualcosa che è di evidente.
2: Marco, è un'intervista.
0: No, aspetta, aggiungo a questa cosa, così voglio sapere che cosa ne pensate. Giorni fa ci sono state le parole di Carnevali, no?
2: Sì.
0: Che abbiamo commentato ampiamente tutto quello che ha detto sul discorso del bagno di sangue senza Champions, e quindi l'obiettivo minimo deve essere quello, ma insomma anche vincere qualcosa se possibile, quindi riferimento all'Europa League. E poi arriva Conte che dice delle cose che lui vorrebbe rispolverare, no? Quelle squadre che hanno un po' dimenticato la loro storia, riportarle a vincere. Beh. Ed è chiaro che il riferimento non può che non essere in questo momento alla Juventus, oltre al Milan, a quello che volete voi. Qualcuno ha messo dentro pure il Manchester United, eccetera, eccetera. Però a me è sembrato, io la vedo come un accerchiamento a Luciano Spalletti.
1: No, però lo United ce lo dobbiamo mettere.
0: Sì.
2: Ma secondo te lui ha voglia di tornare in Inghilterra?
1: Perché no?
2: Sì.
1: È molto stimato. È un allenatore internazionale.
2: No, beh, quello sicuro.
1: Però la Juve, cioè, nel cuore la Juve, dai, adesso non ci giriamo intorno. Poi è un po' antipatico parlarne adesso.
0: Lo so, però.
1: Perché
0: non
1: Spalletti,
0: puoi non
1: secondo
0: parlarne.
1: Me, è anche un altro allenatore top. Cioè, voglio dire, la Juve si sta dividendo i tifosi, no? Immagino, no? Ah, ma io voglio Conte, no? Spalletti. Però insomma, ragazzi, la Juve è questa. Cioè, c'ha gli allenatori, potrebbe avere ottimi allenatori, Spalletti e poi Conte. Io gli auguro a Spalletti di rimanere, però insomma poi alla fine i giocatori vanno in campo e fanno la differenza. Poi sono d'accordo Marco sul fascino che può avere il ritorno di Conte, poi chi meglio di Alessandro ci può raccontare.
2: Ma
1: però
2: in
1: questo momento è poco carino nei confronti.
0: No, sarà poco carino, però
1: no, dobbiamo
2: io
1: parlare,
2: mi sono fatto un'idea, ne parlavamo prima con Stefano, sarò molto breve. Conte dovrebbe rimanere fermo quest'anno,
0: sì,
2: nella sua torre d'avorio.
0: Non succede qualche cosa di clamoroso.
2: Sì, ma dovrebbe rimanere fermo lì. Non rompere le scatole a Spalletti. Non rompere le scatole a Spalletti. Spalletti vincere un trofeo, io immagino l'Europa League. Poi se riuscisse anche a fare la Coppa Italia sarebbe tanta roba. E poi con un trofeo in mano parlare con Carnevali, salutarsi in maniera affettuosa, e a quel punto tutto porterebbe a Conte. Io mi sono fatto un'idea del genere. Cioè non vedo.
1: Ma scusa, una volta che ritorni a vincere, poi tra l'altro
2: sì, ma tu vedi
1: un trofeo
2: Stefano
1: europeo prestigioso,
2: ma
1: e
2: tu,
1: a fare
2: Stefano,
1: la finale Supercoppa europea.
2: Sono d'accordo con te.
1: Ma in Champions League e metti un trofeo in bacheca.
2: Tu vedi un ciclo aperto con Spalletti?
1: Beh, se
2: io
1: vinci,
2: faccio fatica.
1: Ma insomma, voglio dire, se vinci Alessandro, cioè nel senso, poi c'è il mercato, a giugno hanno stanziato, Elkan ha rimesso
2: Ha messo un sacco
1: un'iniezione di 250 milioni di euro.
2: Però,
1: che giugno,
2: però Spalletti saluterebbe da vincitore. Non lo so, io mi sono fatto questa idea.
1: Se vince un'Europa League, la vedo dura che possa andare via. Cioè, per carità, ci può stare. Se non vince niente, allora.
2: Però gli devi rinnovare il contratto. Perché lui c'ha quest'anno più un altro, quindi inizierebbe il prossimo in scadenza. E te mi insegni, Stefano, che si dice questa diceria che gli allenatori in scadenza.
1: Ha firmato per 6 mesi.
2: Ha fatto 6 mesi, è vero anche quello. Non io però mi sono problemi. Delineato questo scenario.
1: Vedremo.
0: Tu hai delineato questo scenario?
2: Sì.
0: Che ci può stare?
2: Io la vedo così.
1: No, io invece la vedo in caso di non vittoria, una riflessione ampia in casa Juve, ecco, da parte della dirigenza, questo sì.
2: Però
1: cioè il quarto posto potrebbe non bastare, guarda che ti aggiungo.
0: Per salvare Spalletti?
1: Per continuare insieme, no, per
2: questa è una grande riflessione,
1: una
2: Stefano. Qui hai messo sul piatto un tema enorme, perché il quarto posto è fondamentale per prendere i soldi. Però te la butto lì: se la Juve arriva quarta, ma esce dall'Europa League in semifinale e esce dalla Coppa Italia, tanto li usciremo perché ci farà fuori la Roma. Per te è una stagione positiva? Per me no.
1: No, ma appunto ti dico che ancora cioè Carnevale ha rassicurato tutti, ha detto al quarto posto è la cosa minima, devi quindi già da là che il quarto posto potrebbe non bastare, no, però non basta. La beffa per Spalletti sarebbe magari anche c'entra un obiettivo minimo, cioè andare in Champions League e poi la campagna acquisti, quella seria vera, lo so, la fai per Conte e non cioè non è poi non funziona, cioè perché Spalletti non può avere la possibilità di avere diciamo giocarsi la carta di costruire la Juve come vorrebbe lui o no, con degli acquisti. Invece il rischio è che questi 250 milioni stanziati per Giugno siano per Conte.
2: Li prende un altro.
0: Si prende Conte.
1: Capito?
0: No, bello.
1: No, non lo so, io adesso.
0: Aspetta.
1: Non mi sembra carino.
0: Vai, Andrea, vai. No, tu, vai.
3: Non capisco Conte quando parla di valori, di senso d'appartenenza, a quale calcio si riferisce? A quello di qualche anno, di 20 anni fa? Perché i giocatori sono tutti stranieri. Non conoscono la Juve come la conosceva Conte, Del Piero, Di Livio, Deschamps, quelli che hanno vissuto 10 anni alla Juve, quindi questo è un luogo comune, si dice tanto per dire, per fare un titolo da giornale, ma questa cosa non esiste. Le squadre sono internazionali, spesse volte controllate da fondi stranieri, quello che servono sono i giocatori forti, gli allenatori bravi e tramite quelle fare il risultato. Cioè, questa cosa dici di riportare i valori della Juve con chi? Con Romani, Orsemate in prestito, Turam che oggi c'è, domani non c'è.
0: Per me c'è una voglia. C'è una voglia matta di riportarlo, ragazzi.
3: Sì, ma non è facile perché solo, lo so, con l'italiano che vive l'ambiente Juve, l'ambiente Inter, non ce l'ha più nessuno, ce l'ha un po' l'Inter. Ma anche i giocatori dal settore giovanile, ne esce uno con il morto di Papa, non ce la fai.
1: Forse lui si riferiva alla. Non l'ha citata naturalmente la Juventus, però sa che cosa si serve per guidare questo club, no?
2: Sì, però poi cioè, se come attaccante, e io gli voglio bene perché a me mi fa una simpatia clamorosa, ma se c'hai Walter Made e diventa difficile, ragazzi.
3: No, ma poi vi dico l'ultima.
1: Io credo che Walter Made con Conte,
0: aspetta,
1: non lo so.
2: Sì, bravo Andrea.
0: Allora vi leggo un messaggio, però.
1: Però rispetto, no, portiamo rispetto Juve, a Walter Made.
3: C'aveva 7-8 italiani, la Juve di Conte aveva 7-8 Buffon, Chiellini,
2: Bonucci, Chiellini, Marchisio.
1: Però scusami, Pirlo. Carnevali però ha indicato la nuova strada.
2: Sì, questo è vero. Però.
1: Cercherà di organizzare la Juventus.
3: Però, fatemi non Conte entrare nello spogliatoio che parla italiano con Buffon, con gente che addirittura smettivi loro cominciavano, c'è un rapporto diverso. Il Conte è parlare con Romani che parla mezza parola di italiano, forse madre neanche mezza.
0: Allora aspetta Andrea ti fermo un secondo, mi fai dare pure il buon pomeriggio ad Alessio Di Francesco, che così sentiamo anche un po' il suo pensiero. Ciao Alessio, ben trovato.
4: Ciao,
0: ben trovato.
4: Tutti, buon pomeriggio a voi.
0: Sì, buon pomeriggio. Stiamo cercando insomma di analizzare queste parole di Conte in chiave Juventus. Arriva un messaggio di Enea, si firma così: aridateci Conte, ha 1000 difetti ma è lo sposo designato per la signora. Poi c'è Giuseppe che dice: ancora la Juve, Conte è superato, cotto, per rifare una grande squadra servirebbe un giovane, penserei ad Aquilani.
2: Guarda, questi due messaggi rispecchiano perfettamente quello che abbiamo visto anche ieri a Radio Bianconeri.
0: Vedi?
2: Cioè Conte è un nome che andrebbe nuovamente a dividere. C'è chi farebbe di tutto come l'amico di prima Enea e chi invece non lo vuole a prescindere. Certo, tra Conte e Aquilani non c'è, cioè io prenderei tutta la vita Conte.
1: No, ma se c'è,
2: perché la Juve non ha più bisogno di scommesse, io continuerei, ragazzi, con ne ha avute troppo. Ma anch'io Stefano, anch'io.
1: No, veramente, non lo dico. Allora,
2: però voglio capire che Spalletti c'ho davanti.
0: Allora, aspetta, Alessio, tu non che Spalletti c'è davanti?
2: È questo che non ho ancora capito.
0: Che Spalletti c'è davanti?
4: Ma mica l'ho capita la domanda, scusa, arriva che Spalletti c'ho davanti.
0: Che Spalletti abbiamo davanti, perché ci interrogavamo su Spalletti, capito?
4: Ah, ok. No, perché insomma mi sento abbastanza come dire, interessati a un ritorno di Conte. Io personalmente la minestra riscaldata la gradisco, ma solo dal punto di vista culinario.
0: Ma dove è andato? Ha vinto, ragazzi.
4: Sì, lo so.
0: Risanato, ha vinto e poi è andato via.
4: A proposito di Spalletti,
0: la Juve non sa più col gusto della vittoria, ragazzi. Voi dovete pensare questo. Come allora, ho capito, però qui fatto da Alessandro che sta qui tutti gli anni a sperare.
1: Certi
0: quanti anni è che speri, Alessandro?
1: Ogni settimana,
0: Alessandro, quanti anni è che speri?
2: Dalla Coppa Italia di Allegri.
0: Voglio dire.
4: Marco, il romanista neanche troppo nascosto che in mezzi direbbe, dopo che hai rubato per tanti anni.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, calma, calma, calma, calma, calma, no, no, no, no, no, no, no, no, no, calma, calma, calma, questa non passa, eh. E qui non scherzo più. Questa non passa.
4: Sentenze, ragazzi, però fatemi finire il discorso.
2: Questa non passa.
1: Finiscilo bene il discorso.
0: Meglio,
4: il giornalista conserva un approccio più equilibrato, ho fatto una battuta da tifoso, l'ho premuto.
0: Però non è carino, dai.
4: Esistono anche per le grandi squadre i momenti di down. Ora quello della Juve è un momento che sembra durare da troppo tempo, perché come giustamente avete sottolineato e è nei fatti, la Juve ha vinto tanto e ha vinto anche bene spesso. Quindi io capisco i tifosi che non ne possono più, ma comunque mezzo Gaudio non sono gli unici. Fortunatamente questo periodo, questo discorso a me non tange, quindi andiamo da un'altra parte. È chiaro che il tifoso della Juventus è abituato bene e vuole partire.
0: Che è abituato bene, però io però vedi, questa cosa qua onestamente non la capisco, con tutto il rispetto. Perché è abituato bene quando sono ormai 6-7 anni che non vince, giustamente.
4: Ma non sono 6-7 anni che cancellano 120 anni.
0: Allora io sono d'accordo, allora io sono
4: le cose come stanno.
0: Sì, però scusami.
4: Juve anche perché era la squadra che vinceva sempre, cioè non nascondiamoci dietro un dito. È chiaro che il tifoso,
0: vabbè, ma che c'entra questo però, scusami.
4: Il quale riconosco un sentimento assolutamente genuino al di là degli sfottò, è quando vede una squadra che è abituata a vincere, che comunque ti ha fatto sognare, che è sempre stata
0: allora,
4: avanti quando
0: allora io farei una precisazione, scusami, farei una precisazione. Prego. Se vinci 9 anni di fila, è chiaro che a un certo punto c'è una fine, perché certo. Il ciclo inizia e finisce. Poi possiamo discutere come è finito, chi ha sbagliato, e gli errori che sono stati fatti, dirigenziali, allenatori, gioco, quello che volete. Però insomma adesso sono 7 anni, quant'è ormai? Correggimi, 2000...
2: l'ultimo scudetto, ahimè, lo ha vinto Sarri. Senti cosa mi tocca dire.
0: Ed è chiaro che
1: 20... nel settimo anno.
0: Sono stati fatti un sacco di errori, bisogna dirlo.
2: Tantissimo,
0: errori, tanti
2: tantissimo,
0: errori. È chiaro tantissimo. Che il tifoso si è pure un po' scocciato. Cioè, voglio dire,
2: no, no, ma questo è vero.
0: Non è che uno chiede di rivincere 9 anni consecutivi, perché secondo me quella è una storia. L'ho detto e lo ripeto:
2: che non si ripeterà mai più nella storia.
0: Ma a livello europeo, europeo, non solo italiano, una squadra che ha dominato così in quegli anni. Ritrovarla, quella è storia, ragazzi.
2: Quella cioè, è storia, non è nulla. Ragione,
0: quindi anche il tifoso della Juve sa bene che non potrà pensare di rifare un cammino, però nemmeno stare 7-8 anni, addirittura l'ultimo, senza nemmeno andare in Champions League.
4: No, ragazzi, andare a vincere lo scudetto, prendi Conte,
0: prego.
3: Sì, però scusate un attimo, ha detto bene Marco. La Juventus ha vinto per 9 anni, ma in questo nuovo corso, diciamo, ha speso 1,5 miliardi di euro, quindi
0: esatto.
3: Non è che è cambiata società e ha preso gente senza una lira che non potevano
0: ma
3: fare.
0: Ma questo
3: la
0: l'abbiamo detto anche l'altra volta.
3: Avrebbe potuto rivincere, quindi non ha vinto perché ha proprio per mancanza di competenza.
2: Concordo.
3: È quello il dramma.
4: Ma è questo perché i soldi sono messi. Non sono gli unici, io ricordo una copertina del Guerin Sportivo sui 10 anni di Moratti, aveva speso 1 miliardo, trofei vinti, 0, quindi queste cose purtroppo capitano, chi è abituato a vincere le sa trattare anche in modo peggiore, perché se io non sono abituato a vincere, se non vinco...
0: Allora io però capisco pure, scusami, non voglio fare, prego. Capisco pure il tifoso della Juve che dice a ridambe Conte... perché c'ho una garanzia minima di poter tornare a vincere.
4: Sei sicuro che c'è sta garanzia?
0: Io non lo so, però parla la storia di Conte. Io non sono un contiano, sono onesto, non sono un contiano, però la storia di Conte non la posso ignorare,
4: però
0: ragazzi.
4: Parla pure a togliere Spalletti, magari da un altro punto di vista, cioè non è uno che non ha vinto Spalletti.
0: No, però...
4: quindi probabilmente gli allenatori,
0: ragazzi,
4: come tutti noi
1: sì, ma
0: ha vinto uno scudetto,
1: secondo me Marco, al di là di cioè, noi
0: ha vinto
1: prima...
0: uno scudetto con Spalletti. Conte mi sembra,
1: Andrea,
0: che abbia vinto dovunque sia andato.
1: Hai detto, hai ricordato i 9 anni consecutivi di vittoria della Juventus, ma l'hai fatti con una dirigenza ben riconoscibile,
2: quello
0: d'accordissimo.
1: Allora
0: d'accordissimo.
1: Secondo me la Juventus è in ritardo nell'identificazione di un blocco dirigenziale. Ora con Carnevali si spera che ci sia questa continuità e questa stabilità, poi dopo viene tutto di conseguenza, se no non vinci, Marco.
0: No, no, no, ma io sono
1: cioè, possiamo prendere
0: voi,
1: pure Guardiola, è il miglior allenatore del mondo, Klopp, la Juve è questa qua. Allora sono stati fatti degli errori, dei tentativi, ecco, diciamo così, dei tentativi. Prima con Giuntoli, poi con Comolli. Hai perso del tempo, non riesci a definire un gruppo dirigenziale, tecnico.
4: Non poi...
1: Adesso Carnevali, Carnevali deve, dovrà dimostrarci di avere questo tipo di, esatto, di tocco. Di
2: Carnevali e Massara, perché anche Massara. Però soprattutto Carnevali, Carnevali. Stefano ha detto una grande, esatto, cosa.
0: Però mi dite, Carnevali, proprio a concludere, perché voglio far sentire un passaggio di Malagò, però mi dite, avete la convinzione che Luciano Spalletti possa, non so, aprire un ciclo, oppure è una situazione un po' più limitata?
1: Per me no, per me, allora, è vero che questa cosa, okay, di Carnevali dice quarto posto, ma lo dice da Juve, da amministratore delegato, ma ragione, direttore generale, da due ruoli che occupa. Oh, ma sei la Juve? Cioè non è che poi ti ascoltano, hai 9 milioni di tifosi in Italia, non è che puoi dire, è il quarto posto. Quarto posto, ma di che stiamo parlando? Siamo la Juve, dobbiamo alzare l'asticella, andare poi... Come non ci possiamo organizzare? Posto, ma questo non vuol dire, quando parla di Spalletti, l'ho sentito tutto il suo, sì, intervento al Festival dello Sport, lui dice, ma avete mai visto, venite alla Continente, è un allenatore straordinario, eccellente, non lo dice, lo dice perché,
2: sì,
1: ci,
2: sì,
1: crede.
2: Perché ci crede,
1: ecco, certo, perché dico, vero, attenzione, Conte ha rilasciato questa intervista, c'è una tifoseria, come dice
0: tu,
1: Alessandro,
0: non vedi questo pericolo,
1: che
0: ecco,
1: è divisa, che... No, il pericolo c'è nel momento in cui non arrivano i risultati, perché, certo, siamo giudicati da, okay, da questo, però... Spalletti ha tutta la fiducia, veramente non diciamo così simbolica, ma sostanziale, da parte di Carnevali.
0: Ok.
1: E quindi Spalletti poi deve star sereno, deve lavorare per fare bene.
4: Sei convinto di questo?
1: Sì, sono convinto. Sono convinto. Sono convinto di questo. Io sono convinto di questo.
4: Se un allenatore straordinario alla Continasta, c'è la soluzione, spostiamo tutte le partite della Juventus.
1: No, se no non parli con quel tipo di enfasi e ti sbilanci in quel modo e ti esponi in quel modo.
4: Però in passato, se non ricordo male, non tanto lontano, insomma, lo stesso Carnevali non era poi così convinto di Spalletti, si era lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto ondivaghe sull'allenatore.
1: Quando?
4: È vero che l'ultima volta che io ho parlato qua di Spalletti, qualche settimana fa, l'ultima volta ho parlato qui da voi di Spalletti, stavamo vivendo un momento al limite della caccia di forza, dichiarazioni incredibili da parte dell'allenatore della Juventus, i risultati che non venivano, e quindi ci stavano pure le critiche. Adesso mi sembra che quel periodo un pochino l'abbiamo superato e si può...
1: Ma scusami, ma un uomo di calcio, perdonami, sa perfettamente con questa campagna acquisti, diciamo così, di... come lo chiamava Mario? Il mercato di reazione, una volta si era inventato questa cosa, il grande Mario Sconcerti. Voltemade,
2: Colomani. Ma ci mette anche Colomani,
1: Colomani. E chi è l'altro? Chi è venuto?
2: Gli attaccanti, basta, sono arrivati questi due.
1: E poi, ci metto a Celic, che è un buon elemento.
0: È un
1: buon elemento.
0: È un mercato di reazione. Non è un mercato,
1: ragazzi.
2: No, non è un mercato.
1: Di che cosa pare? Ma Carnevali sa benissimo che non è un mercato all'altezza della Juventus.
2: Bravo.
1: Spalletti sa benissimo, e Massara sanno benissimo che è un mercato per cercare, guarda Luciano, facciamo così quest'anno perché ci abbiamo le mani legate.
0: Dici, c'è un progetto per andare avanti.
1: Perché se no...
0: Sei convinto anche tu di questo? C'è un progetto per andare avanti?
2: Il progetto c'è, soldi ne sono stati buttati via tanti, troppi, mi verrebbe da dire, però il progetto c'è, finalmente sono arrivati due dirigenti con la D maiuscola, Carnevali e Massara.
4: Però allora ti tieni Spalletti e non lo contesti fino alla fine del campionato.
2: Ma chi è stato però Spalletti?
4: Sto dicendo, non lo metti in discussione.
1: Ma chi lo mette in discussione?
0: Però aspetta, non l'ha messo nessuno in discussione, stiamo noi
1: stiamo parlando
0: le parole,
2: dalle parole di Conte
0: di che scenario, capito? Non è che è stato messo in discussione dalla società.
4: È chiaro che Conte sul divano non ci sa stare, abbiamo un allenatore della nazionale che ha fatto di tutto per tornare ad allenare, in particolare la nazionale. È chiaro che gli allenatori non vedono l'ora di prendersi l'anno sabbatico e poi gli bastano le 3 settimane sabbatiche, non vedono l'ora di tornare ad allenare, lo capisco, lo posso comprendere, siamo tutti uomini. Conte si mette sul mercato, voi avete la certezza che prendendo Conte con questa squadra la Juventus
1: Conte
4: possa fare i risultati?
1: Conte è bravo, dai su, Conte è bravo.
0: Fai sentire un attimo Andrea, perché poi
1: anche
0: uno potrebbe dire...
5: Allora, per quanto riguarda i tifosi, Conte in Italia fa primo, va via, torna, secondo, primo, ritorna, primo, secondo. Questo è Conte in Italia.
0: Questo è Conte, ragazzi.
1: Allora, Questo è Conte.
0: Io devo capire pure...
5: quando si siete sul tavolo...
4: Si prende Conte.
5: No, sto dicendo che quando si mette seduto sul tavolo sarà un piano che non ci sta un altro allenatore, ma per meriti, per reputazione, purtroppo è così, ha fatto questo... diciamo che ha più credibilità di altri allenatori, anche di Spalletti, che è un eccellente allenatore secondo me, però Conte ha fatto di più in questa carriera, no?
0: Sono d'accordo,
1: non c'è dubbio. Sì, però i giocatori sono importanti, Andrea.
5: Cioè, no, infatti.
1: Scusami, perdonami, tu che ami i numeri, mi dici i punti conquistati dal Napoli nel girone di ritorno dello scorso anno?
5: Pochi.
1: Mi sa che è arrivato quinto.
0: Pochi.
1: Sì, sì. E Napoli come ha iniziato quest'anno? Guardate sempre andata, girone andata e ritorno, guardate gli storici dei campionati delle squadre. Cioè, noi siamo attratti dall'allenatore Conte, senza mezza squadra, che ha fatto?
5: Aggiungo infatti una cosa, Conte guarda anche gli avversari.
1: No, ma è bravissimo, però tu guarda il Napoli che ha fatto il girone di ritorno scorso anno.
5: No, io sto dicendo che Conte, quando va a una squadra, dice, ok, chi è la mia competitor? Io vado all'Inter, come è messa la Juve, come
1: è messa il Milan? Ma è fortissimo, dai, ma nessuno mette in discussione.
5: Oggi in Italia la Juventus, prima di tutto...
1: Però noi stiamo facendo il funerale a una squadra, aspetta, non solo anche al Milan, alla Juventus. Aspetta, ma la Juve c'ha 11 punti. C'ha quanti punti? C'ha 10 punti, il Milan ce n'ha 11.
0: No, ma io non faccio il funerale.
1: No, però per dire, sono passate 5 giornate, aspettiamo.
5: Lo so, però c'è l'Inter, il Como che è ricco e bravo, e la Roma che fa paura pure il suo stadio, che è ricca.
1: Ma è lunga.
5: Per arrivare di là, è lunga la corsa. Troppo devi pedalare, cara Juventus.
1: Ma io ho visto due partite serie.
5: Anche io. Ma
1: con l'Atalanta è stata una partita seria. Al signor Spalletti mancano 9 calciatori. 9. Possibile allenare la Juventus a questi livelli senza no?
2: Tosta.
1: Ma certi giocatori mancano, ma anche Bogà, che è un'alternativa là davanti, ti faccio il nome così.
5: Quando a Radio Bianconera vogliono vincere i tifosi della Juve, per vincere andare a prendere queste squadre qua, e non sarà facile.
1: Lui vince da guarda che la partita con l'Atalanta è stato un capolavoro, cioè proprio di sacrificio, di squadra, di coesione, è stata una vittoria proprio
2: Questa sono d'accordo tosta, con te. Molto bella.
1: Cioè, scontata, viene fuori scontata, vabbè, ma
0: sapete qual è il mio unico dubbio di tutta questa cosa? Io sono d'accordo che non deve essere messo in discussione, ci mancherebbe, aspettiamo. E lui come reagisce a questa pressione? Mi prendo questa, perché lui secondo me sa benissimo che se allinea la pressione c'è, non c'è niente da fare, devi combattere.
2: L'ha accettata anche in quell'intervista a Tutto chiaro. Sport, ti ha fatto capire che l'ha accettata.
0: Esatto, però sai, poi questa cosa ne parliamo, perché parliamoci chiaro, ragazzi, non ci nascondiamo, queste parole di Conte hanno avuto un certo effetto.
2: L'ha detto apposta.
1: Sì, ho capito. Ma dopo Sassuolo gli hanno fatto la domanda a Conte e lui ha detto la locandina.
0: Apposta,
1: ha cominciato con la locandina. Lo sanno, ma è una goccia cinese, lui lo sa benissimo, mica è un fesso,
0: ma
1: lo sa benissimo.
0: Io sono dell'idea, e qui c'è Alessandro che magari mi smentisce.
1: La sterzata che ha dato dopo Reggio Emilia è da Lucianone Spalletti.
0: Sono d'accordo.
1: È perché non fanno in pochi, dammi retta.
0: Io chiudo dicendo che secondo me c'è una voglia del mondo Juve.
1: E c'è una voglia pure da parte di Spalletti.
2: Di una parte del mondo, te la confermo, te la sottoscrivo.
0: C'è questa voglia di riabbracciarlo, di riprenderlo.
2: Non so quanta, però un po' c'è, se no ci raccontiamo le barzellette.
0: Sono d'accordo.
4: Scusate, è Conte che si mette sul mercato, ok, ma poi la domanda da fargli, non voglio insegnare mestiere a nessuno, noi sappiamo che lei, mister, le squadre in corsa non le prende. Sarebbe disposto a prendere la squadra in corsa? Perché iniziare a rompere le scatole a ottobre. E poi non
1: ma chi ha rotto le scale? Hanno fatto
0: una domanda.
1: The Athletic, che è uno dei è la Bibbia del calcio internazionale, diciamo così, europeo.
4: Se si è messo su piazza
1: e lui perché, scusami, ma può essere pure all'estero. Scusami, quando lui dice vorrei andare a allenare, tornare in un club dove ha perso un po' la storia, dove si deve dire la Juve, ma c'è anche lo United. Ma perché non c'è il Manchester United che sta pagando anni e anni il post Ferguson, se riesce a capire dopo Ferguson.
0: Peggio da Juve.
1: Ferguson va tutti i giorni a vedere partite del Manchester United, è possibile vincere.
0: Come una alla volta, se non si capisce niente. Prego, Ale. Vai, dicevi e poi chiudiamo, che devo chiudere.
4: No, io dico, il tema è giusto dire, cioè, per carità, è giusto fare le domande, è giusto rispondere tutto quello che ti pare, ma sapendo che tu sei Conte, e lui lo sa benissimo, che è ancora molto... ben visto dal mondo di Juve, se non adorato ancora dai tifosi, per tutti i motivi che avete ricordato poc'anzi. Se tu dici una cosa del genere, alimenti una speranza nei tifosi della Juventus che non, si, non stanno passando un buono, ok? L'altra risposta è, ma la prenderesti subito una squadra, non dico tanto la Juve, ma saresti disposto, visto che conosciamo, tutti conoscono la ritrosia di Conte, di prendere una squadra in corsa?
1: Ma perché la deve prendere in corsa?
4: Alimentare il dibattito, se no è un gioco...
0: Ma secondo me...
1: Ma l'ha presa in corsa al Tottenham? Il Tottenham ci è andato al Tottenham.
5: Se la vuole costruire. Per me se la vuole costruire, se Conte la squadra. Sì.
0: Per me prenderebbe solo una squadra in corsa. La dico così.
1: Sì, la Juve, sì.
0: La Juve la prenderebbe in corsa, ma proprio di corsa. Cioè in corsa di corsa, capito?
2: Si sale su.
0: Sì. Si sale e via. Per come la vedo io, questo è il mio pensiero. Poi magari sbagliato.
1: Il Juventino fino a... Tutto bianco nero.
0: Però vediamo, dai, vediamo quello che succede. Sono d'accordo con Stefano e Sandro, insomma Spalletti deve giocarsi questa possibilità,
1: scusami, adesso la sosta, vedi,
0: e se la giocherà
1: è da sempre adito a tutte queste interpretazioni.
0: Temate è un po' un problema, questo sono d'accordo con Alessandro,
1: che, non lo so, Alessandro hai
0: la
1: qualche...
0: simpatia di a Voltemate è perplesso anche lui, vedi, è
1: a me è simpatico,
2: io lo adoro, ci andrei a cena insieme e bisogna andarci
1: allora,
2: insieme
1: alla prima doppietta ritorni qua, promesso.
2: Allora se ci rivediamo a giugno.
0: Grande Alessandro.
1: Alla prima doppietta del baffo del gigante di Brescia.
2: A giugno vengo.
0: Va
2: qua.
0: Bene, ragazzi, mi devo fermare. Come sempre, è stato un piacere. Grazie ad Andrea Pier Vincenzi.
2: Ciao, Andrea.
0: Grazie di Francesco.
2: Ciao,
0: grazie
2: ragazzi.
0: Anche
2: ragazzi.
0: Al nostro Alessandro, ciao. Sempre speciale Santarelli. Ciao. Ci fermiamo, break, e poi vi facciamo sentire un pezzetto di Malagori. Torniamo su altri temi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
1: At the moment I also need to think about my long-term career.
0: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfè a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati. Allora, prima di andare subito, intanto di nuovo, Stefano.
1: Ciao Marco, ciao. Nuovo.
0: Prima di andare a presentare subito gli ospiti, leggo al volo le parole del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, che sono state rigirate. Non mi faccio influenzare da nessuno, l'importante era far prevalere le regole e l'autonomia del mondo sportivo. E così ha spiegato la scelta di commissariare la FIGC affidando a Giovanni Malagoli il ruolo di commissario. Con questa decisione, ha aggiunto, abbiamo rafforzato ancora una volta il concetto per il quale le regole vanno rispettate, che l'assemblea è stata considerata espressione solida di voto e che il presidente del CONI si è preso la responsabilità di nominare un commissario, così che l'autonomia e la funzionalità dello sport italiano si sia ridotta all'interno dello stesso. Malagò era vittima di un malfunzionamento e mi sono chiesto perché avrebbe dovuto pagare. Per questo ho detto di commissariare la federazione facendolo commissario. Il presidente del CONI ha poi spiegato la scelta di nominare Malagò perché lui, gli è stata fatta la domanda, perché ha un curriculum perfetto e in più stiamo riprendendo il cammino con la nazionale di calcio. Diamogli la possibilità di condurla fino alle elezioni. Questo è quanto ha detto il presidente del CONI. Quindi andiamo avanti.
1: Si sia risolto tutto all'interno dello sport, quindi è stata preservata l'autonomia,
0: esatto.
1: C'è stata una politica sportiva, c'è stato un incontro prima e c'è stata una soluzione. Per carità, molti diranno, certamente non è stato edificante lo spettacolo che è stato offerto in generale, però andiamo nella sostanza credo che poi ci sia stata la soluzione, ecco, di buonsenso alla fine. Rimarrà Malagò,
0: certo,
1: con dei poteri,
0: certo,
1: straordinari, e poi nuove elezioni credo che sia il candidato unico, credo, no? Verso dopo la metà, il 20 dicembre ci dovrebbero essere le nuove
0: 14
1: dicembre, perfetto, ecco, la data esatta delle nuove elezioni.
0: Bene. Dai, allora andiamo avanti. Intanto Stefano, arrivano messaggi che sono in coda al concetto di prima. In Curva Sud c'è una voglia matta di riprendere Conte, Gianni da Brindisi. Se Conte arriva è disposto a venire incontro alle esigenze di un club da un punto di vista della sostenibilità. Purtroppo in Italia nessun club può permettersi un allenatore che forse ti farà vincere il campionato, ma con un prezzo molto alto per le casse di quel club, calcolando i soldi che non arrivano dalle coppe europee. Conte è da grande squadra, ma non da grande società. Sei d'accordo? Faccio rispondere a te. Da grande squadra, ma non da grande società?
1: Per me Conte è un super allenatore.
0: Pure per me. Poi, può piacere, è un altro discorso.
1: Però,
0: allora,
1: insomma, Spalletti, massimo rispetto, e credo che insomma abbia le sue possibilità per restare alla Juve, non soltanto quest'anno.
0: Francesco Bonfanti di Netweek, buon pomeriggio, Francesco.
1: Ciao, Francesco.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ben trovato. Poi abbiamo Davide Michele con noi. Ciao Davide, ben
1: Ciao,
0: trovato.
1: Dai.

0: Buonasera a tutti.
1: E c'è anche Alex Frosio, Gazzetta dello Sport. Ciao Alex, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao.
0: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, Alex, voglio cominciare dritto da te. Esprimiamo anche un pensiero sul lavoro di Baldini, che ha fatto un'altra bella cosa, Stefano. Prima abbiamo accennato all'inizio, poi giustamente le notizie di oggi ci hanno portato sul tema centrale, però insomma... Anche un'emozione bella che ha trasmesso ieri, oltre alla vittoria, i gol, il gioco, i ragazzi, però anche emozionante dal punto di vista proprio...
2: Il suggello di tutto il lavoro che ha fatto, sono due belle cose, due espressioni, Andre 21 alla nazionale, anche la stima reciproca tra i due allenatori, ha avuto belle parole, Baldini nei confronti di Mancini, e Baldini è straordinario, è un uomo straordinario, un allenatore straordinario, molto bravo, che è stato, così voglio dire, percepito in maniera secondo me un po' sbagliata, perché è vero che c'è questo suo modo molto schietto, diretto di comunicare le cose, di allenare e di dire le cose, però secondo me è un grande allenatore e sta raccogliendo delle cose belle e delle soddisfazioni, delle gratificazioni che merita. Sono molto contento per lui e per il movimento dell'Under 21, che è una squadra spettacolare, che diverte. Io ho visto tutta la partita ieri,
1: sì, molto. Alex, vengo da te, insomma, io ho detto pure prima, non so se sei d'accordo, che comunque vedo anche una connessione tra i due allenatori in questo momento, no? Che sono nei contesti giusti, nel senso, Baldini sta facendo un ottimo lavoro con questi ragazzi e secondo me li sta anche preparando per un allenatore che comunque è attento ai giovani, lo ha dimostrato, perché abbiamo letto anche le convocazioni e gli esordi che ha fatto fare ai giovani Mancini.
0: Sì, sì, la connessione c'è sicuramente, credo che ci sia anche una specie di vaso comunicante tra le due nazionali, nel senso che tanti di questi ragazzi che hanno giocato ieri in Under 21 probabilmente sarebbero dovuti andare in nazionale maggiore, ma avendo due appuntamenti, due partite, la seconda soprattutto, di importanza vitale per qualificarsi all'europeo, sono rimasti in Under 21. Io, a differenza di altri bienni, credo che tanti di questi ragazzi in realtà siano all'altezza già della nazionale maggiore. Penso a Coleoscio, che è un'ala che probabilmente non abbiamo, proprio per caratteristiche, con la sua mobilità, con la sua velocità, il suo dinamismo, ma insomma non è l'unico, sono parecchi ragazzi che tra l'altro Baldini ha fatto debuttare a giugno e con i quali ha dichiarato che sarebbe andato avanti se la sua posizione fosse stata mantenuta, non che la volesse o che bramasse particolarmente ad averla, però sicuramente la connessione c'è, deve esserci, giusto che ci sia.
1: Sì, anche a livello di gioco, Alex, perché sono due che vogliono insomma proporre un calcio più propositivo.
0: Posso dire, sono assolutamente d'accordo, l'emozione che dà Baldini, la connessione emotiva che ha anche con questi ragazzi è veramente incredibile, ma non deve far passare in secondo piano lo spessore tecnico anche di Baldini, che ha sempre avuto ottime idee. Credo sia stato un po' bollato con quel gesto che fece ormai tantissimi anni fa. E credo che sia anche ingiusto nei suoi confronti, perché secondo me, al di là veramente dello spessore umano della persona, è anche secondo me un ottimo allenatore, lo sta dimostrando, perché l'Under 21 gioca così come giocavano le altre sue squadre, se guardiamo solo le ultime, il Pescara, a Palermo, insomma la sua storia parla di un allenatore che le sue squadre le fa giocare bene.
1: E Francesco Bonfatti.
3: Allora, sicuramente c'è una grande connessione e testimonianza ne è il fatto che credo che più o meno abbiano concordato le reciproche convocazioni, cioè ci sono dei giocatori che probabilmente Mancini avrebbe anche volentieri portato a Coverciano, ma giustamente li ha lasciati a Baldini perché c'era in palio la qualificazione all'europeo, qualificazione poi magnificamente centrata con questo 6-2 alla Polonia. Io credo che, come diceva Alex, Coleoscio, ma anche lo stesso Sisse, piuttosto che Endur, piuttosto che Pisilli, siano giocatori che tranquillamente potranno giocare in nazionale maggiore, ma credo che in questo caso sia stata fatta una scelta nel privilegiare giustamente anche l'Under 21 e la ricerca di un obiettivo assolutamente fondamentale come quello dell'europeo. Ovviamente poi ci sarà devono essere vasi comunicanti quelli tra Under 21 e Nazionale Maggiore. Credo che ci sia una bella sinergia tra i due gruppi di lavoro, così come appunto tra Mancini e Baldini. Sono d'accordo nel dire che Baldini è stato bollato secondo me in maniera un po' troppo frettolosa, Ritengo anche però che non fosse il nome adatto per la nazionale maggiore, cioè secondo me serviva un profilo anche a livello mediatico un po' più strutturato, quindi forse presentarlo come nazionale, come CT della nazionale maggiore sarebbe stato un passo eccessivo e non so quanto sarebbe stato digerito un po' dall'opinione pubblica. Serviva un nome più strutturato, come poteva essere Mancini o come poteva essere Antonio Conte. Mi sembra che però Baldini abbia tutte le caratteristiche per poter lavorare con i giovani, e questo aspetto non è un aspetto secondario, perché non tutti sono capaci di lavorare con i giovani.
4: No, no.
3: Cioè bisogna essere capaci anche di interagire con una generazione che è una via di mezzo, cioè esatto. Sono già dei calciatori professionisti, ma non sono ancora professionisti affermati al punto tale da essere considerati dei top player. Quindi bisogna saperci anche...
1: Sono d'accordo, Francesco.
3: Ma... bisogna saper trovare l'equilibrio giusto nelle parole, nei gesti, nei fatti.
4: Sì, sì, sì,
3: e
4: sì,
3: quindi
4: sì.
3: Tutto quello che sta facendo Baldini, secondo me, è strutturato proprio per la loro crescita a livello, mi viene da dire, quasi più umano che professionale, che secondo me è una cosa ancora più importante.
1: Anche, e poi Stefano, ha detto lui, ha sottolineato nel post partita, dice: faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché in questi giorni hanno lavorato tutti senza mai tirarsi indietro, sì, senza mai dare segnali. Questo è importante perché sono giovani e
2: forti, bravi.
1: E quindi danno anche questo segnale di applicazione che non è una cosa da poco, ecco.
2: Ma poi anche quando sono usciti anche i calciatori, si sono abbracciati, ci sono stati anche dei baci. Insomma, voglio dire, c'è una coesione impressionante e questo certifica il lavoro che ha fatto Baldini. Che ripeto, sono d'accordo con Francesco, ma io credo che sia d'accordo anche lo stesso Silvio Baldini. Cioè che serviva un'immagine diversa, no? Per anche
0: sì, ma lo ha detto, scusate se lo dico.
2: Esatto, l'ha detto lui, quindi è talmente onesto intellettualmente che, voglio dire, come si fa a non volergli bene o a stimarlo o ad amarlo? È una figura che serve nel mondo del calcio, che è magari in opposizione con quello che noi mediaticamente siamo abituati ad avere
1: certo.
2: E Silvio ci sta benissimo, insomma, con tutta la sua storia, e adesso merita di essere un allenatore di livello.
1: Per me sono
2: livello,
1: tutti e due nel contesto giusto in questo momento, e
2: gli auguro
1: Baldini
2: di tutto il cuore non tanto di vincere un europeo ma di portarci alle Olimpiadi, cioè sarebbe veramente un capolavoro. Cioè, che dobbiamo arrivare tra le prime quattro, no? Giusto, Alex?
0: Cioè, sì, esatto.
2: Quindi dalle prime semifinali,
0: le prime quattro, direi che può anche vincerlo.
2: No, io l'auguriamo. Però quello che mi aspetto è che finalmente sta nazionale vada a fare Olimpiadi a Los Angeles nel 2028.
1: Sì. Alex, volevi aggiungere una cosa e poi ti chiedo a chiudere una domanda tutte e due sulla nazionale maggiore e poi passiamo a un altro argomento velocemente, vai.
0: No, volevo solo dire che è sorprendente come un uomo d'altri tempi come Baldini, che è un uomo d'altri tempi, un uomo di montagna, insomma, la zona da dove arriva, sia riuscito a entrare in connessione così profonda con questi ragazzi che a volte si distraggono, sono poco attenti al lato umano, invece lui è riuscito veramente a toccare. Io devo dire, seguo l'Under 21 ormai da quasi 10 anni, e i tecnici dell'Under 21 sono sempre stati molto bravi a connettersi con i ragazzi, a dargli senso di appartenenza, eccetera, ma questo legame emotivo, questo tenerci così tanto, è veramente qualcosa in più rispetto al passato.
1: Senti Alex, prima di sentire Francesco, ho chiesto prima che segnale arriva dalla nazionale maggiore dopo queste quattro partite, cioè cosa ti ha colpito e se c'è qualcuno che ti ha colpito in particolare.
0: Allora, l'ho viste poco perché seguivo l'Under 21, quindi le ultime due partite non l'ho viste tantissimo, cioè l'ho viste un po' con un occhio solo.
1: Sì.
0: L'impressione è che siamo in ricostruzione. Piano piano le vittorie ci aiutano a, secondo me, rendere meno drammatico il partita per partita. Cioè, la mia idea è quella che dobbiamo un po' metterci in testa tutti, che ci stiamo un po' ricostruendo, no? Quindi servirà un po' di tempo. Invece noi viviamo la nazionale, ogni partita è un dramma, no? Se la vinciamo siamo fortissimi, se la perdiamo siamo scarsissimi. È successo dopo la Francia che fossimo dopo il Belgio che fossimo un disastro, dopo la Turchia oddio come siamo forti, il pareggio con la Francia oddio siamo ancora più forti. Battiamo la Turchia di nuovo, Turchia che con tutto il rispetto è una nazionale che sta facendo molta fatica perché tra l'altro non ha neanche i suoi giocatori migliori. Ecco, la mia sensazione è che stiamo ricostruendo, sì, c'è qualcosa di buono, assolutamente sì, Anche che dobbiamo avere un po' di pazienza,
1: questo sempre, questo è proprio una cosa.
0: Dobbiamo avere un po' di pazienza, sia noi sia nei giudizi, perché il messaggio arriva anche dall'Under 21, i giocatori a noi non mancano, io sono convinto di questo. Dal punto di vista tecnico i giocatori non ci mancano, né numericamente né qualitativamente. Probabilmente bisogna fare degli step dal punto di vista mentale, dal punto di vista caratteriale,
1: certo.
0: Forse un po' meno dal punto di vista tattico, perché su quello siamo sempre stati molto preparati, ma credo che la strada sia questa.
1: Ti è piaciuto qualcuno in particolare?
0: Pio a me piace tanto. Calafiori, lo dico ormai da un paio d'anni, è un giocatore che in campo può fare quello che vuole, ha una
1: capacità. È cresciuto ancora di più dall'altra volta.
0: Sì,
1: è verissimo.
0: Ma
1: ti aiuta tantissimo. C'ha questa sensazione quando lui gioca di grande autorità in campo, mi dà proprio di crescita in questo senso, grande sicurezza. Francesco Bonfanti.
3: Io devo dire, io penso che il ruolo del CT sia proprio il ruolo di Roberto Mancini, cioè è proprio bravo a fare quella cosa lì. Cioè, devo dire la verità, è riuscito a rivitalizzare una squadra e a toccare le corde giuste che allenatori come lo stesso Spalletti o come l'ultimo Gattuso, pur essendo uno che ha grande empatia con i giocatori, lo switch non era riuscito a farglielo fare. Mancini, al netto della partita con il Belgio, è riuscito comunque a ripresentare una nazionale che gioca bene, cioè è piacevole da vedere dal punto di vista proprio della qualità del gioco, e quindi mi ha stupito questo, cioè non pensavo che, come dire, in così poco tempo si potesse vedere una nazionale giocare e proporre un calcio convincente. Si diceva sempre ma la nazionale non è allenabile perché gli allenatori della nazionale hanno i giocatori a disposizione per poco tempo, eppure in Turchia, in Francia e contro la Turchia Mancini ha presentato una nazionale piacevole da vedere,
1: cambiando tantissimo, Francesco, cambiando tantissimo,
3: ma presentando comunque un gioco godibile, un gioco bello da vedere, cioè una nazionale che secondo me è tornata a farsi voler bene proprio per l'impegno che sono riusciti a metterci questi giocatori. Io non so se questa cosa è dettata dal fatto delle famose 3 settimane, quindi avendo un periodo più lungo nel quale concentrarsi solo sulla nazionale,
1: tu dici riesci a fare più gruppo stando insieme?
3: Non lo so,
1: anche questa è un'osservazione che ci può stare.
3: Essendo una prima volta, mi viene da pensare che per una volta non c'era il pensiero di dire oddio, settimana prossima devo giocare la Champions League. Qui per 3 settimane la Champions League non ce l'avevi, avevi solo da pensare alla nazionale e al bene della nazionale. Dopodiché è riuscito a rivitalizzare giocatori che sembravano fuori dei giochi mentalmente, penso a Bastoni innanzitutto, hai un portiere che si è dimostrato un leader, hai giocatori secondo me qualitativamente forti e hai soprattutto una filiera di ragazzi giovani importanti, perché mi leggo a quello che dicevamo prima dell'Under 21, non è vero che noi abbiamo pochi giocatori, non è vero che noi abbiamo un bacino piccolo dal quale attingere, noi abbiamo un bacino ampio, perché tra nazionale maggiore e Under 21
1: c'è un bel gruppo,
3: 50-60 giocatori giovani sui quali costruire un progetto, e secondo me la strada è assolutamente la strada corretta.
1: Speriamo. Ma sentite,
0: no, mi fa un po' sorridere, anche perché io sono d'accordo, anche secondo me Mancini era nel suo ruolo ideale. È anche lo stesso con cui non siamo andati ai mondiali l'ultima volta. Quindi quando dico l'attenzione ai giudizi è proprio questo, cioè uno o è uno scappato di casa o è più bravo del mondo. No, è uno che può commettere gli errori, fare le cose giuste, se sei nel posto giusto e lavori bene, secondo me poi i risultati arrivano. Arrivano perché poi calcio è così.
1: 30 secondi e devo chiudere. Stefano, Ramos è... torna al campionato Ramos, no? Con 3 gol in 4 partite, un assist.
2: Anche lì per il discorso
1: ti ha ritrovato?
2: Il discorso dell'Oilund ritrovato, del De Bruyne ritrovato, del Gonzalo Ramos ritrovato, facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Perché? La mia risposta è che giocano tutti e tre in squadre che cercano la porta avversaria con più frequenza, con un gioco un pochino più propositivo. Tutto qui.
1: Quindi si deve dare. Quindi Amorim deve trovare lui il modo per sbloccarlo.
2: Sì.
1: Ok.
2: Allegri, idem con Oilund e De Bruyne.
1: Ok. Alex, sei d'accordo?
0: Sì. Assolutamente sì. Ma già dalla partita col Belgio vedi De Bruyne e dici: ma perché gioca così bene? È perché c'ha, perché ha Götze che gli corre a sinistra, che te l'area che gli si muove in tutte le direzioni, quindi è più facile avere più opzioni. Quindi sì, sono d'accordo.
1: Francesco Monfanti ha un Ramos che insomma ha mandato dei segnali chiari, no? Si sbloccherà?
3: Insomma, tre gol in tre partite sono non un bottino indifferente, ecco, da questo punto di vista. Ma Amorim lo ha già detto che voleva e vorrà cambiare delle cose, a partire dalla difesa a 4, che permette ovviamente ai due esterni di essere un po' più propositivi in fase offensiva e un po' meno obbligati alla fase difensiva, il che significa buttare pallone in mezzo. E credo che Gonzalo Ramos non chieda assolutamente altro, perché quando i palloni arrivano in area di rigore una punta non può che essere contenta, e credo che Gonzalo Ramos non aspetti altro. Poi i gol li sa fare, e come li fa nel Portogallo, se gli arrivano i palloni li farà anche nel Milan.
1: Bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, vado adesso in pausa. Grazie a Francesco Bonfanti, buon lavoro a te e tutta la redazione di Netflix.
3: Alla
1: Francesco,
3: prossima,
1: alla prossima. Grazie anche
3: a
1: Alex Frosio, buon lavoro con la Gazzetta
3: grazie
1: dello Sport. Ciao Alex, grazie ancora. Break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre, quando è esploso il malcontento studentesco in Francia, che a poco si è esteso in tutto il paese, con manifestazioni pacifiche, ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori, ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
0: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
1: La politica, la legge elettorale arriva a rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
0: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF, che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma, come già annunciato, non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
1: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Genetico calo delle temperature.
0: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni figicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco,
0: ciao
1: di
0: Stefano,
1: nuovo.
0: Stefano di nuovo. Entriamo nell'ultima ora. Allora facciamo una cosa. Ricapitoliamo un po' quello che è successo nella giornata oggi al CONI, perché insomma siamo partiti con l'attesa di conoscere l'esito della situazione di Malagò, che adesso è commissario, quindi da presidente è diventato commissario. E ci ha raccontato un po' all'inizio della giornata Lorenzo Beccarisi. Appena è pronto me lo dite che andiamo subito da Lorenzo e facciamo fare un po' riepilogo della giornata, perché poi abbiamo un altro ospite. Io ti posso dire che arrivano messaggi Stefano un po' generali su tutto. Ad esempio Alberto scrive: lo criticano tanto ma a me Romano piace molto, verticalizza ed è bravo e copre molto campo. A me
1: ha fatto un'ottima partita ieri.
0: Ha fatto un'ottima partita. Dobbiamo anche mettere nei conti che è giovane, che può avere un impatto anche diciamo così iniziale.
1: Però già il fatto che lui abbia fatto un'ottima partita dopo le critiche,
0: esatto,
1: peggio, quel passaggio
0: è un segnale
1: sbagliato,
0: positivo.
1: È un segnale importante che descrive, bravissimo, un po' la personalità del ragazzo. Quindi anche lì secondo me Mancini ci ha visto giusto.
0: Poi è pronto? Vado subito da Lorenzo Beccarisi, così facciamo un riepilogo con lui. Eccoli lì.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
2: Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Non so se avete avuto già modo di sentire Malagò e Bonfiglio.
0: Tra poco sentiamo tutto perché abbiamo letto soltanto le parole di Bonfiglio, ma sono pronte le dichiarazioni che faremo invece vedere e sentire tra pochissimo. Però se vuoi anticipare qualcosa...
2: Perfetto, vai. Allora vede anticipo, assolutamente sì, partendo da Giovanni Malagò, che è stato il primo a uscire e a parlare, e ha detto: mi sento più responsabilizzato, non più forte, ma sicuramente più responsabilizzato, anche perché adesso ho un ruolo unico in questi prossimi più 60 che 90 giorni, ma arriveremo poi anche su questo. Ha detto: non avrò più vice, quindi sarà un lavoro più di maggiore responsabilità, per quanto poi Bonfiglio anche su questo ha messo dei puntini in più. Però la cosa più importante che è uscita dalle parole di Giovanni Malagò è che abbiamo una data di riferimento, ovvero quella del 14 dicembre, perché Malagò ha detto: voglio indire subito le elezioni. Lui parlava già di domani mi metto al lavoro, solo che 60 giorni minimo che devono passare avrebbero portato al 7 dicembre. Lunedì 7 dicembre c'è il rischio del ponte con l'immacolata dell'8 dicembre, quindi si slitta di una settimana. Lunedì 14 dice Malagò, ha detto: lunedì è l'unico giorno in cui i calciatori possono votare, ci sono due partite in programma lunedì sera, quindi bisognerà capire se serviranno dei cambi di calendario o meno, ma questo poi eventualmente è una questione che si potrà risolvere. E quindi diamo come riferimento la data del 14 dicembre, non è ufficiale, ma l'obiettivo del commissario, non più presidente della federazione, Giovanni Malagò, è quello di indire le nuove elezioni il 14 di dicembre. Si è detto molto sicuro sulla fiducia, nel senso ha detto: ho avuto già conferme da parte di tutte le componenti che mi appoggiano, quindi la fiducia, la maggioranza che ho ricevuto qualche mese fa, Malagò ci conta anche per le prossime elezioni. Capiremo se ci saranno dei candidati che si presenteranno oppure se sarà un'elezione a candidato unico, come fu l'ultima di Gravina. Non portò benissimo il presidente Gravina, però l'ultima fu a candidato unico, e vedremo cosa succederà da qui al 14 di dicembre, che è la data che abbiamo come riferimento. Il presidente Bonfiglio ha poi parlato in conferenza stampa, è stato piuttosto duro su quelle che sono state le situazioni che ci sono state intorno, la narrativa che c'è stata, le pressioni che ha ricevuto, stoccata molto forte verso la Lega Serie A, perché ha detto: prima mi chiedono una cosa e poi fanno un comunicato dicendone un'altra, quindi è stato molto duro da questo punto di vista. Ha parlato poi anche a margine dicendo: la Lega Serie A sente di dover dimostrare una forza che non è necessaria e che non deve dimostrare, deve ricordare che facendo parte della VGC fa parte del CONI e quindi deve rispettare tutte le normative del CONI, quindi una presa di posizione forte del presidente Bonfiglio anche verso chi lo ha attaccato da un punto di vista personale. È stato un presidente Bonfiglio che si è voluto togliere diversi sassolini dalla scarpa. Il riassunto generale che possiamo fare è lato Malagò ha detto: non ci sono né vincitori né vinti. Bonfiglio ha detto che ha vinto lo sport, hanno vinto le regole dello sport e hanno vinto i valori del CONI. Poi ognuno può farne le proprie interpretazioni. È stata una giornata, mi sentirei di descrivere, molto all'italiana. Siamo abituati, no, a questi compromessi molto, molto italici. Vedremo poi cosa succederà da qui a 60 giorni, però possiamo dire che adesso abbiamo dei riferimenti, ovvero Malagò commissario della federazione e il 14 dicembre come data di riferimento presa dallo stesso commissario per eleggere il nuovo presidente della PGC.
0: Bene, Lorenzo, noi ti ringraziamo per questo così riassunto di questa giornata. Non so se Stefano hai...
1: Perfetto.
0: Possiamo anche liberare Lorenzo e ringraziarlo ancora. Grazie Lorenzo,
1: ciao,
0: buon
1: Lorenzo.
0: Lavoro, a prestissimo.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi, così abbiamo riepilogato un po' il tutto su questa giornata che adesso vedrà insomma Malagò fare il commissario, che ricordiamo comunque ha dei poteri, può fare anche
1: dei poteri straordinari.
0: Insomma, quindi penso che sia la vittoria del buon senso, ha detto, che è un po' quello che abbiamo detto oggi noi, al di là del fatto appunto che la situazione non sia bellissima da vedere,
1: no,
0: Stefano, e questo lo abbiamo sottolineato, però questa volta ci sentiamo di dire che un po' di buon senso c'è stato.
1: Ma io credo che poi sia anche il pensiero di Buonfiglio, di tutti, dello stesso Malagò.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: però loro non possono sovraccaricare la dialettica, cioè dire vabbè, sai, facciamo la premessa, come abbiamo detto noi, uno spettacolo poco edificante che al quale non avremmo voluto assistere. Però il dato di fatto, cioè la sostanza, la notizia è che si è trovato un escamotage interno per preservare l'autonomia dello sport e per battere l'essenza della politica, che invece puntava il dito sul fatto, guarda che non è andato tutto come doveva andare, però insomma poi alla fine anche i giuristi, il parere, insomma non è che hanno fatto una scelta oculata, anche hanno sentito i pareri sia Buonfiglio sia Malagò, e i pareri dei giuristi quasi tutti, sia da una parte gli eletti della FIGC e del CONI, sono arrivati a un punto di sintesi. Sì, è vero, c'è stata questa distrazione formale, ma non grave da mettere a repentaglio, diciamo, un movimento. Ecco, questo credo che sia stato questo in sostanza.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: che
0: sì,
1: può piacere o meno, per carità, le opinioni sono tutte. Però, insomma, non si sentiva la necessità, Marco, di fare un passo indietro, perché siamo già messi
0: così, insomma, non benissimo, come direbbe qualcuno. Abbiamo proprio, per fare un punto finale, l'avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo, che già abbiamo conosciuto qui durante i pomeriggi di Maracanã, e lo salutiamo e lo ringraziamo. Avvocato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Avvocato, voglio il suo punto di vista su come è finita la vicenda. Noi ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, dove appunto lei auspicava che non ci fosse il commissariamento, ma possibilità di poter portare avanti il lavoro di Malagò, che in un certo senso comunque può continuare con un ruolo diverso. Che lettura dà a tutto quello che è successo?
3: Quando ci siamo sentiti io ho detto, come ho sempre sostenuto, che non esisteva il benché minimo presupposto per il commissariamento, presupposti che poi sono i tre che ormai sono diventati come le formazioni di quelle squadre che rimangono storiche, tipo, non so, Stati Buoni Facchetti, ecco, per dire, cioè lì erano incapacità di funzionamento, gravi violazioni dell'ordinamento commesso dagli organi direttivi ho detto che era pilastrocca, e invece non mi ricordo.
0: Però avvocato, la fermo un attimo perché abbiamo un problema sul collegamento e quindi così resta difficile farlo, quindi sì, dobbiamo capire se è risolvibile o meno, quindi chiedo un attimo lumi alla regia e vabbè, vediamo un attimo, Stefano, poi noi ci avviciniamo anche a quella che sarà la ripresa di questo campionato. Da domani insomma ci proietteremo molto, perché poi arrivano anche delle sfide belle dall'avvicinamento. Una di queste è sicuramente la partita tra Como e Roma, no? Quindi filosofie bellissime di gioco, da una parte chi palleggia, dall'altra parte chi aggredisce. Ci proietteremo su quella che è la ripresa di questo campionato, e sarà poi
1: stata
0: un mese
1: una sosta
0: bello,
1: molto lunga.
0: Molto lunga. Ci siamo dimenticati tutti, dobbiamo fare un riepilogo domani.
1: Veramente.
0: Ci siamo scordati la classifica, i numeri.
1: Dove eravamo rimasti?
0: Dove eravamo rimasti? Domani facciamo una rubrica. Dove eravamo rimasti? Perché insomma sono passate tre settimane. Però
1: ci sono stati dei fatti che poi, voglio dire, hanno un po' movimentato, no?
0: Sì, sì, dai, ci hanno consentito, diciamo così.
1: Sarà un po' una sosta meno noiosa, insomma, pensavo fosse più pesante, insomma, invece.
0: Sì, però dobbiamo dire, insomma, che poi alla fine anche vedere la ripartenza della nazionale per me è stato
1: piacere. Beh, almeno ha trasmesso un qualcosina, no? Diverso. Ecco,
0: riproviamo al volo, avvocato, vediamo un po' se riusciamo.
3: Qua. Eccoci qua.
0: Forse telefonica è meglio, la sentiamo molto bene.
1: Molto
0: no, dicevo, la sua chiave di lettura di questa situazione, com'è finita, ecco.
4: Ecco, la chiave di lettura che è, di diritto qui non c'è nulla, nel senso che abbiamo dato pareri, abbiamo ascoltato pareri di ogni tipo e genere, e la soluzione evidentemente è inutile stare a vendere cose diverse, è di natura politica, del tutto evidente. Poi è chiaro che dal punto di vista formale è stato nominato un commissario, diciamo che è stato un caso nuovo di commissariamento ad personam, nel senso che di solito si commissaria una federazione. In questo caso si poteva fare una sanatoria di un mancato tesseramento e si è preferito fare un commissariamento per sanare un tesseramento, perché adesso si rifarà la stessa procedura che è stata fatta, con l'unica differenza che vi sarà il tesseramento da parte del candidato che ha vinto e presumibilmente vincerà, forse anche perché è l'unico candidato alle prossime elezioni.
0: Una domanda velocissima: la sanatoria come poteva essere fatta, avvocato?
4: Una norma da parte del CONI che ha il potere di decidere, deliberare in materia di tesseramenti, e così come previsto dallo statuto CONI, che avrebbe potuto semplicemente sanare il ritardo di tutti coloro, non certamente di una sola persona, non fossero in regola con il tesseramento alla data del 31 maggio 2026. È chiaro che era un riferimento sì ad un caso ben specifico, però non avrebbe dovuto riguardare solamente quel caso. Questo avrebbe evidentemente evitato, ma io l'ho ho fatto sul mio profilo social, una volta si diceva un tweet, ma in tempi assolutamente non sospetti, circa un mese fa, poco meno, e dissi: ma perché in luogo di una procedura? Ecco, invece si vede che vi sono state altre ragioni che hanno. Poi adesso qui tutti potranno rispondere: ma no, non è possibile. Allora, se è possibile arrivare a quanto abbiamo visto oggi, sicuramente io credo sarebbe stato possibile una norma, anche perché l'Italia non è proprio di quei paesi che di sanatori non ne fanno mai,
0: certo.
4: In generale, no? per situazioni ben più importanti di un mancato tesseramento. È chiaro che in questo caso il mancato tesseramento, che poi in realtà non è stato detto, ma il mancato tesseramento o il venir meno del tesseramento, cioè se il presidente in carica non rinnova la tessera, decade. Mi spiego? Quindi esisteva una procedura che per i consiglieri prevede l'iniziativa del presidente. Per il presidente non è previsto, c'è un vuoto normativo, non è previsto l'iter. Per la decadenza, l'unico modo che si fossero dimessi tutti gli altri consiglieri consiglieri nazionali della Federcalcio, ma è prevista la decadenza. Quindi, cioè, prima di arrivare a un commissariamento, e ce n'erano di ipotesi, dopodiché è stata fatta questa scelta che di giuridico ha pochissimo, cioè ha soltanto il fatto che adesso si replica una procedura
0: per rifare, certo. Okay. Per rifare. No, l'unica cosa che chiedo, avvocato, prima di chiudere, è i poteri del commissario adesso sono di che tipo? Malagò adesso è commissario, da qui in avanti che poteri ha?
4: Il commissario ha pieni poteri, che deve svolgere. Cioè adesso è ancora più presidente di prima, questo momento, fino con un unico limite, che deve indire le nuove elezioni, come scritto nel comunicato, prima possibile, e lui ha già, mi sembra, paventato una possibile data. Tutti gli altri consiglieri decadono e restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione. e mi permetto soltanto di far notare, perché credo che anche nei confronti di chi ci ascolta abbiamo un obbligo, anche di un dovere quantomeno di onestà intellettuale, che la giunta è durata 15 minuti. Allora faccio anche fatica a immaginare il tempo utilizzato per esporre le gravi violazioni dell'ordinamento sportivo degli organi direttivi, che comunque hanno indotto al commissariamento. Dibattito non ve ne è stato, suppongo, e quindi è difficile ipotizzare il ragionamento fatto da tutti coloro, e non era chiaro se fossero la maggioranza di giunta, che pensavano che di essere contrari al commissariamento ed improvvisamente hanno cambiato idea.
0: Va bene, va bene, va bene. Avvocato, noi siamo proprio in addirittura d'arrivo. Io la ringraziamo e ci sentiamo prestissimo.
4: Grazie a voi.
0: E buon lavoro all'avvocato. Grazie, Giorgio Spallone. Tanto. Allora, poi c'è un'altra ultima ora. Stefano San Siro, il TAR boccia tutti i ricorsi contro la vendita, prosegue il progetto di realizzazione del nuovo impianto. E quindi anche questa, il TAR della Lombardia ha giudicato inammissibile, respinti tutti i 5 ricorsi presentati per cercare di annullare l'iter delle delibere relative alla vendita del vecchio stadio appunto Milan Inter. Quindi il contratto è valido, si va avanti. Bene, allora c'è la possibilità anche di sentire le parole di Malagò, sentiamole, così chiudiamo veramente questo diciamo giornata. Vai. Arrivo, forse si è bloccato. È bello dare diretta, ogni tanto si blocca qualcosa, quindi può succedere. Allora, poi ci sono dei messaggi che andiamo a recuperare tra pochissimo, appena abbiamo l'ok. Allora, intanto, Stefano,
1: sbloccato.
0: Si è sbloccato.
1: Si è svegliato.
0: Malagò ha parlato però, anche della nazionale, ha detto bravo Mancini, bravi tutti, bravi anche Maldini, Baldini, altro. Insomma, quindi non Maldini, Baldini, non Maldini,
1: Mancini, tecnica.
0: Quindi c'è anche questa considerazione su quello. Posso chiederti una cosa, ma secondo te il campo non ha inciso un pochettino anche in tutto questo? Stava andando bene, la nazionale che faceva vedere qualcosa, Baldini pure. Diciamo che facciamo a questo lo facciamo cadere così, insomma.
1: Poi
0: azzeccato pure la scelta, insomma, hai capito? Tu hai sempre detto, è pure fortunato, oltre che bravo, capito?
1: Però abbassa voce.
0: Ascoltiamo Malagò, dai. Magari un giorno facciamo intervenire.
5: In questa storia
6: io penso che ognuno di voi, ognuno che sa, che legge, che ha letto, che ha seguito la vicenda, è in grado di dare un giudizio su uno sconfitto o un vincitore.
5: Si è ricucito un po'.
6: Magari non c'è uno sconfitto o un vincitore.
5: Si è ricucito il rapporto con mio figlio in questo incontro? C'erano state delle incomprensioni tra voi due? Cosa vi siete detti?
6: Ci sono state delle incomprensioni, sembra un termine anche totalmente eufemistico. Ho avuto la telefonata ieri dal presidente mio figlio, peraltro, come voi sapete, ero terra di Emilia, Bologna, mi aveva chiesto di entrarmi oggi prima della giunta, mi ha dato la piena disponibilità, c'è stata una proposta in questo senso, sempre di condividere in pieno, cosa che è stata confermata da tutti i colleghi di giunta, nessuno escluso, senza nessuno che abbia potuto non esprimersi. È stato un oggetto molto dibattuto in passato, chi può votare, chi non può votare, c'è stato un tipo di problematica legata a questo, e poi anche fatto per amore dello sport, fatto per amore del CONI, per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di Riguzio Nazionale, per evitare spaccature, per evitare anche i palazzi, che per molti sarebbe stato oggettivamente complesso, quindi ho sperato che fosse una cosa giusta. Peraltro insomma, era un'ipotesi che da subito ha manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
7: Presidente, si sente tranquillo?
8: Una cosa alla volta, scusate.
7: Come? Si sente tranquillo adesso rispetto ad una certa politica che forse adesso smetterà di entrare nelle questioni della protezione?
8: Sì, mi sento tranquillo. Penso che in questo senso forse ci sono stati anche dei ragionamenti di buon senso. Di consenso stiamo parlando.
9: È una vittoria. Presidente, Presidente, Presidente,
8: scusa, ha fatto una domanda. Scusa.
9: È una vittoria dell'autonomia dello sport sulla politica.
8: No, no, ma questo non lo penso. Penso è una vittoria del buon senso, della logica delle cose. No, lo dico
9: si sente più rinforzato adesso o indebolito?
8: Mi sento più responsabilizzato, quello sì, perché trovarsi comunque commissario senza subito di vice, tanto comunque dato mi è molto chiaro, e niente, insomma, sono vado in ufficio, andiamo un attimo con l'agenda, oggi siamo al 7 ottobre, minimo 60 giorni per indire le elezioni, quindi il 7 dicembre magari per molti di voi, e non solo di voi, ma anche di qualche delegato, potrebbe essere un ponte, quindi i calciatori sono disponibili a venire solo il lunedì per votare, sembra che la data prima potenzialmente giusta, fattibile, adesso datemi la conferma, ma sento di impegnarmi, il 14 dicembre si va alle elezioni e non perdiamo del tempo.
10: Presidente,
8: uno alla volta, ti chiedo scusa, no scusa, la signora, adesso ti
10: calcio è stato sempre la sua parte.
8: Sì,
10: c'è.
8: Presidente, io non so pensare che non è stato, perché io ho partecipato a diverse assemblee, diverse componenti, tutte all'unanimità, quelle che almeno ho partecipato hanno confermato la piena fiducia. Più di così non so che altro si deve fare, dimmi.
11: La mia domanda era legata a questa linea che si dice rispetto alla presentazione del candidato unico alla
8: presentazione. Questo posso fare una previsione, sicuramente penso di avere la conferma di quello che è. Sai che questa è una bella domanda, vedrai che magari qualcosa ci inventiamo. Poi tutto questo è abbastanza divertente, perché da una parte uno, se ci dovesse essere confermata questa interpretazione letterale che devi essere tesserato, dall'altra c'è anche scritto che non deve avere interesse in nessuna società. È una roba divertente. So quanto poi si sono divertiti gli italiani, ovviamente è stata una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza, mi sento di dire che credo che questo è una schiena dritta.
10: Presidente,
8: è
10: una persona che tornerà a capo già.
8: Presidente Bonfiglio durante l'incontro mi ha anticipato la sua volontà, questa sua richiesta, che ha espresso verbalmente in giunta, e mi manderà anche una lettera.
11: Io lo dico.
8: Capito, se lo sente.
11: Ma se sentite la domanda?
8: Vuoi che ripeto le domande dei tuoi colleghi? No, lo faccio se vuoi, non c'è problema. Mi ha chiesto se Diana Biancheri ritornerà a capo della delegazione nazionale. Ok. Mi è stato richiesto, io gli ho detto che è un tema sicuramente che potrà affrontare dopo arriva questa lettera. Non penso che sia una cosa giusta che potrà affrontare il commissario, ma il presidente.
9: Qualche riforma prima dell'elezione?
8: C'è un mandato molto chiaro in questo senso, che è quello di andare alle elezioni, lo dico con molta franchezza. Poi nella vita con il ragionamento si può affrontare.
12: Sarà sempre la Serie A. Candidato.
8: Credo che la Serie A abbia il diritto per prima di esprimersi su un altro percorso precedente, perché se non ho parlato con nessuno, dico che è in programma una telefonata con Ceferin
9: io
8: domani mattina, se vieni con me, molto presto prendo un aereo, vado a Monaco di Baviera, prendo una coincidenza, vado a Berlino e sto 3 giorni per meeting UEFA, vedo se non c'è Ceferin.
11: E tutto questo? Ragazzi, una domanda, in tutto questo però tornato il sorriso azzurro.
8: No. Finalmente qualcuno che ne parla. Io sono
11: ieri che non va.
8: molto felice, vedo anche gli italiani cominciano a esserlo, siamo proprio all'inizio del percorso, che è molto lungo, ci saranno sicuramente momenti complicati, difficili, sembra, e date atto, c'è della vostra categoria, che ho partecipato alle conferenze stampa in Turchia, in Francia, ieri a Bologna, praticamente non ho mai dormito anche stanotte, finito tardissimo, preso un aereo all'alba, e c'è un grande, diciamo, progressivo entusiasmo, e sicuramente ripeto, non potrà essere sempre così, però penso di immaginare dopo il primo tempo col Belgio di essere secondi in classifica nelle discrete speranze, anche di guardare al Cirolino con ottimismo, Under 21 qualificato per l'Europeo, discrete possibilità anche di andare alle Olimpiadi, soprattutto tutto un percorso di atmosfera diversa. Ieri venuto a Belgio rappresenti 40% di share,
0: 8 milioni. 8 bene, milioni possiamo, di possiamo rientrare, Stefano, abbiamo sentito, insomma, ha vinto il buon senso su tutta la vicenda che si è, diciamo così, come si è conclusa, e ha parlato anche del campo, giustamente, dove sono arrivate delle buone sensazioni, sia per quanto riguarda la nazionale maggiore, ha parlato anche, speriamo, di andare alle Olimpiadi, come hai detto tu, con Baldini, quindi la nazionale.
1: Quello secondo me è l'obiettivo.
0: E quindi il campo ha dato delle risposte positive. Diciamo così, che in tutto questo marasma il campo comunque ha dato
1: delle
0: risposte, che personalmente è quello che mi piace più. Poi tutto il resto appartiene a tutta una serie di situazioni, eccetera. Però almeno
1: è stata una brutta pagina questa. Dai.
0: Sì, sì.
1: Però credo che poi, insomma, siamo tutti d'accordo che è stata presa una soluzione veloce.
0: Sì, che avrà una conclusione breve e poi...
1: Sì, no, però sono curioso, quando gli hanno fatto la domanda, le elezioni sono da solo, va? Corre da solo?
0: Penso di sì.
1: La domanda sarebbe stata per presidente, insomma, commissario. Per ritornare presidente, correrà da solo o ci sarà qualcun altro? Lui ha detto che la fiducia della Lega c'è, da parte della Lega di Serie A, però, boh... Probabilmente il 14 dicembre è lui che deve decidere.
0: Sì, sì. Ci sono dei messaggi, per esempio Massimo dice: vi rendete conto che tutto il mondo sta ridendo di fronte alla solita pagliacciata calcistica italiana?
1: Poi c'è questa immagine a Roma, se la canta e se la suona, cioè, nel senso che adesso sempre adesso facciamoci due risate anche per drammatizzare. Cioè lui dice le elezioni, poi dopo diventerò di nuovo presidente da solo. Ma Marco, ma che ti devo dire? Dai, andiamo avanti.
0: No, ma tutto poteva...
1: Meglio, io l'ho detto, la premessa è che è stata offerta una pagina non edificante, non ce lo dobbiamo dimenticare. Poi pure lui è un po' imbarazzo, come buon figlio, come tutti quanti. Ma... Dai, andà lì per un cavillo, per una tessera mancante, le cose, ci siamo superati. Chi poi dopo alla fine ha fatto poi anche i suoi movimenti, insomma ci sta tutto, ci sta tutto, ci sta chi attacca, chi difende. Alla fine è stata risolta così, che ti devo dire? Si poteva fare... diversamente, anzi non si doveva arrivare fino a questo punto, però così siamo arrivati a questo tipo di soluzione e credo che sia poi la soluzione, insomma, che metta un punto, e da qui bisogna ripartire o continuare, dipende dai punti di vista, perché lui sarà ancora lì, commissario, poi presidente, presidente, commissario, presidente. Poi
0: Marco, facciamoci all'altra.
1: No, ma così, ma cioè... facciamoci due risate, perché sì, dobbiamo fare.
0: No,
1: cioè...
0: no. Questo dai, sì. Però ti ripeto, alla fine penso che sia stata una situazione per evitare veramente.
1: Sono cose più gravi, dai.
0: Una situazione che sarebbe stata. Mi sento dire una volta tanto, non mi piace dirlo, però dice, un po' di buon senso c'è stato a farla finire così.
1: Ma
0: brutto,
1: sì, perché che fai? Ti metti a mettere, che ne so, Mornati o Bonfiglio là da commissario, che poi non... Che fai? Devi fare la partita con la Francia, la partita con il Belgio.
0: Sì, sì.
1: No?
0: Beh, una cosa è certa, che torna alla Serie A. Quindi,
1: quindi
0: da domani basta. Allora, mamma mia, ci fermiamo. Fremiamo perché basta, non se ne può più. 3 settimane sono state un'infinità. Allora, ci fermiamo. Break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio 2027. All'uscita dal CONI ha parlato Malagò. Ho condiviso la proposta di Buonfiglio, ha detto, è una vittoria di buon senso. Nations League, due vittorie nette con la Turchia e il pareggio con la Francia a Parigi, la sconfitta con il Belgio. L'Italia nelle ultime due partite dei gironi, il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio, va a caccia della qualificazione ai quarti dopo un inizio da incubo e tre risultati positivi. Per confermare il secondo posto agli azzurri basterebbe una vittoria nell'ultima giornata contro il Belgio, anche in caso di zero punti conquistati con la Francia. E se nel prossimo turno dovessimo addirittura battere Maignan e compagni, oppure più semplicemente la Turchia dovesse fermare la nazionale di Lukaku, potremmo presentarci a Bruxelles con due risultati su tre per rimanere al secondo posto. Ora il tennis, Jannik Sinner alza bandiera bianca. Il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. Salterà dunque gli ultimi appuntamenti ufficiali in calendario da qui a novembre, ovvero l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi La Défense e le ATP Finals di Torino, oltre che le Final 8 di Coppa Davis con l'Italia. Di conseguenza perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. La notizia è stata annunciata dallo stesso tennista altoatesino in un video pubblicato sui suoi social questa mattina. Al momento devo pensare a lungo termine della mia carriera. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, le parole di Jannik. E intanto un eterno Novak Djokovic conquista il China Open e porta a casa il primo titolo del 2026 e il numero 102 della sua carriera. Il 39enne vince 7-6 il primo parziale, poi Alex de Minaur accusa guai muscolari ed è costretto al ritiro nel secondo set. Carlos Alcaraz si conferma invece campione all'ATP 500 di Tokyo e torna a vincere un titolo dopo oltre 7 mesi. Lo spagnolo ha battuto in finale il ceco Lechka. Ciclismo Italia d'oro nella staffetta mista juniores agli europei a Lubiana. Gli azzurri conquistano il titolo europeo chiudendo davanti a Polonia e Svizzera. Formula 1, il weekend di Marina Bay inizia già in salita per George Russell. Dopo il guasto a Sepang, la sua Mercedes dovrà montare una nuova power unit, superando il limite stagionale e incorrendo in una penalità che lo farà partire dal fondo della griglia. Si complica ulteriormente la sua rincorsa a Kimi Antonelli e più 84 punti con 7 gare da disputare. Il mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore. Basket, l'assemblea dei proprietari di Eurolega non ha accettato l'offerta arrivata dall'NBA per l'acquisizione del torneo, ma con l'idea di tenere aperto il dialogo venendo incontro a una delle condizioni poste dalla Lega Americana: non andare avanti col progetto di espansione e trasformazione dei club in franchigie permanenti. Questo l'esito del meeting che si è tenuto a Cernobbio. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: TMV Radio, vera passione sportiva.
2: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, ultimissima parte di Maracanà, Marco Bicchere e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Di dare la linea a tutta C. Stefano, rispondiamo un po' a qualche domanda, andiamo a vedere un po' qualche aggiornamento che insomma abbiamo veramente fatto sentire tutto. Bonfiglio dice vado un attimo al volo dentro tutto mercato web, io e Malagò siamo per il rispetto delle regole e non ho avvisato a Bodi, quindi specifica anche questa.
1: Perché che doveva fare?
0: No, però l'ha spiegato, ha detto quindi.
1: Ma nel frattempo
0: sì,
1: il ministro ha parlato, ha rilasciato delle dichiarazioni o non le ha rilasciate? Ecco, questo è molto interessante sapere, perché le reazioni sono altrettanto importanti. Abbiamo saputo dei fatti, che del commissariamento, che il nuovo commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio è Giovanni Malagò, però non abbiamo ancora ascoltato le reazioni.
0: Al momento non ci sono.
1: Sì, le reazioni dei protagonisti di Bonfiglio, certo, del presidente del CONI, il presidente, ex presidente della Federcalcio, ora commissario. Però mancano ancora
0: le ma arriveranno anche
1: arriveranno lo dici?
0: Ma sì, dai, qualcosa bisogna che fai, non parla, è mo sparito, non credo, dai.
1: No.
0: Qualcosa dirà. E dunque Stefano, recupero un po' di messaggi, naturalmente questa figura così non è piaciuta e ci sta pure. Poi Maurizio dice: avete sentito l'intervista a Gattuso? Che bello sentirlo, dice sempre cose mai banali e toccanti. Beh, ha parlato diciamo di un problema suo familiare, quindi lì entriamo nel personale ed è stato molto emozionante quello che ha detto. Ma sapete cosa penso di Gattuso? Che ho letto anche l'intervista ieri, mi sembra, proprio la Gazzetta hanno messo l'intervista. Quando lui parla di questo gruppo, dice: io mi sono accorto che il gruppo si stava formando quest'estate a Formello, quando ci si allenava sotto il caldo e non si lamentava nessuno. Furono tutti, lavoravano, e lì ho capito che si poteva formare un gruppo. Io non sono un, devo dire, non è il mio allenatore preferito, però io devo pure valutare quello che lui fa e credo che in questo momento lui abbia costruito veramente un gruppo, Stefano. E in questa difficoltà ieri poi ho letto che si sono anche scagliati contro Gattuso perché ha detto delle cose positive sull'Otito e no, dice, non le deve dire, perché, però io penso una cosa: noi dobbiamo distinguere i ruoli, secondo me, che è fondamentale. Il tifoso fa il tifoso, l'allenatore fa l'allenatore, e per me lui sta facendo l'allenatore, deve fare quello e rendere conto ad un presidente. Lui è un presidente, è venuto, ha accettato questo incarico nelle difficoltà, e non può fare il tifoso in quella veste, deve fare l'allenatore.

0: se no non accettava e non veniva.
1: E che poi ha ricordato anche che gli ha rifilato tre no, due tre no.
0: Esatto.
1: L'aveva cercato in passato e invece adesso ha accettato, ma non perché ne aveva poco. Dopo questa delusione anche ha raccontato, è bello il passaggio dell'intervista in cui racconta dopo la disfatta di, insomma, di Zenica, che si è fatto tante passeggiate perché non riusciva a dormire, no? Per la delusione. Però mi sembra un personaggio autentico, insomma, a me Gattuso piace, mi è sempre piaciuto. Tu lo sai.
0: No, ma
1: ti, non,
0: ti ripeto,
1: sto Gattuso ringhio, parlo, che gli hanno dato questo appellativo, sto ringhio, sembra che esce fuori un Doberman oppure
0: pure,
1: un mol...
0: La sua squadra gioca pure.
1: È un allenatore preparato che, per carità, magari questa emotività, questo cuore, secondo me, generosità che ha immensa, lo ha un po' frenato, secondo me, perché non è che va in campo questo cuore, questa emotività, cioè ci vuole, per carità, ci vuole, è che è una squadra, però non è, all'inizio era un po' sta roba qua, e invece è tutt'altro, e lo sta dimostrando con la Lazio. Gli auguro di far bene, perché è uno che si merita, ha raccontato, ha detto bene quel passaggio umano,
0: sì,
1: ricordato
0: sì.
1: la sorella. E il suo disagio, esatto. È un eroe, è un guerriero vero,
0: sì.
1: Cioè ha detto: io sono più forte della malattia che ho. Fa tutti i giorni cortisona, bisogna mettersi a volte nelle scarpe altrui, nei panni altrui, per capire che,
0: no, ma a me, no,
1: che
0: a
1: cosa
0: me,
1: soffri.
0: A me è dispiaciuto,
1: e io quando ho ascoltato queste parole ho detto: mamma mia,
0: a me è dispiaciuto,
1: cioè, bisogna
0: perché...
1: sempre ricordarsi, ecco, la vera fortuna e la salute, cioè, adesso non per fare un discorso, ma Gattuso scherzo. Io non sapevo di questa cosa, che lunga, così lunga.
0: Sì,
1: cioè, pensavo che fosse un disturbo che
0: fosse che
1: invece...
0: risolto, tu dici.
1: No, è una cosa cronica che ci convive, sì. E va avanti.
0: No, ma a me ha dato un po' fastidio, vi devo dire la verità, lo dico sempre con molta sincerità, che quando lui ha detto che ha fatto dei dice: ma per me lo dite, è una persona intelligente, c'ha 4-5 telefonini, ha detto, è uno con cui ci diciamo le cose in faccia, ha detto, l'ha spiegato un po' come personaggio,
1: ha detto pure che c'ha troppo, cioè è difficile comunicare,
0: esatto,
1: non
0: è difficile
1: che sia così facile comunicare
0: pure. Ha detto, personaggio difficile, però ci diciamo le cose in faccia, è quello che io apprezzo, andiamo avanti, lavoriamo. E lui ha detto anche che è difficile giocare senza tifosi, quando c'era il periodo del Covid c'era una motivazione, adesso ha detto, no, per noi è difficile giocare senza la presenza praticamente dei tifosi.
1: Ma triste,
0: si è scatenato, hanno cominciato a dire no, ma non doveva dire questo, non doveva dire quell'altro, perché quando, ripeto, lui è l'allenatore e secondo me l'allenatore è una cosa e il tifoso è un'altra, e se non si capisce questo è come il discorso di Rudy, che ci manda un messaggio che dice che oggi c'è stato un giornalista che ha detto la verità e noi l'abbiamo fatto indietreggiare. A me non piace questo tipo di cosa.
1: Ognuno dice la sua. Noi non facciamo indietreggiare nessuno.
0: Però bisogna pure
1: cominciare a rompere le scatole.
0: C'è un confine.
1: Eh?
0: Se il giornalista fa il tifoso,
1: no.
0: Secondo me c'è un errore. Soprattutto in un contesto come il nostro, dove si stava analizzando un qualcosa. E quindi quella frase lì, devo dire, per me è stata un'uscita infelice. Poi... di Alessio, che poi l'ho detto, ho fatto una battuta e quella, però vedi, poi dopo esce il tifoso interista, ne fa una questione, noi siamo quelli che ne abbiamo, ma l'altro soi, a me sta cosa proprio non mi piace, capito? Perché...
1: cioè, io le letture sono tutte rispettabili. Rudy è un caro amico.
0: Rudy è un tifoso dell'Inter accecato,
1: sì,
0: dall'essere
1: è un nostro,
0: tifoso.
1: Però alla fine
0: ragiona da tifoso.
1: Ci critica e fa bene a criticarci.
0: E pensa che noi,
1: però,
0: dobbiamo
1: Rudy,
0: fare
1: noi
0: tifosi.
1: Non facciamo indietreggiare
0: così.
1: Nessuno. Ognuno
0: funziona
1: è libero
0: così.
1: Di dire la propria, nel rispetto totale delle cose. Insomma, vedi, tanto può partire un colpo, ma insomma, che sia lieve, può succedere, no? Nelle discussioni, nei confronti, però Mimmo Cugini aveva una sua opinione, e io ce n'avevo un'altra, Marco pure, e Antonello Valentini un'altra ancora, cioè non indietreggiare di cosa, cioè, non è che chi ce l'ha diversa l'opinione vuol dire che abbia ragione, no?
0: No, ma mi riferisco a quell'uscita che abbiamo un po' tutti, no? Dico, no, dai, così. Secondo
1: e anche
0: me
1: viceversa.
0: Non dobbiamo debordare, cioè, nel senso, è un conto fa la battuta, è un conto poi fa.
1: Facciamo indietreggiare, così hai letto?
0: Sì.
1: Indietreggiare chi?
0: Ha detto una verità, come fai?
1: No, vabbè, cioè, aspetta, per come la pensa Rudy, per lui
0: ha
1: è una verità.
0: La verità. Verità di che?
1: Per me la verità.
0: Vabbè, dai, non
1: difficile,
0: ne va
1: insomma.
0: Di aprire una polemica che non c'ho voglia. Allora,
1: la verità è che è stata una brutta pagina, questo sì, no?
0: Sì. Andiamo a sentire un audio.
1: Però
0: dai.
1: Se ne è messa a posto qualcosa.
2: che poi quelli che si indignano per le parole di Gattuso sono gli stessi che l'anno scorso elogiavano oltre misura Sarri per le parole contro la società, che gli servivano solo ed esclusivamente per pararsi un po' il sedere, diciamo, visto che sul campo non ha fatto vedere nulla.
0: Ube, sono
1: Ube sempre ficcante,
0: però, però questo è un messaggio che c'ha della verità di fondo.
1: A quindi, proposito di verità,
0: capito, quindi
1: Mazzo.
0: Vabbè, dai, un altro.
3: Direttore Piccoli, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao Salvuzzo.
3: Ma come, vi siete dimenticati tutto di un colpo
1: di cosa?
3: Di Maldini, di Leonardo, da quando la nazionale comincia a girare? Voi un colpo di spugna e cancellate tutto quello che avevate detto prima.
1: No, Salvo, non è così.
0: Ma cosa avevamo detto prima su
1: Ma
0: Maldini?
1: Che dobbiamo fare? La dietrologia, dobbiamo partire da...
0: Ma cosa abbiamo detto su Maldini?
1: Da Cartagine.
0: Io non ho mai voluto, figurati. Io non l'ho mai...
1: No, dice che non è stato proprio un comportamento, cioè voglio dire... Qui mi sembra di capire chi ce l'ha, che non voleva Malagò come commissario, non voleva come Malagò come presidente federale, visto che Leonardo Maldini, quello che è successo, la scelta di Mancini. Insomma, che facciamo? Partiamo da oggi.
0: Ma lo capite che questo avvio della nazionale...
1: Abbiamo parlato comunque,
0: Questo passato. Avvio della nazionale è una sconfitta di Leonardo e Maldini. È una sconfitta. Ma è clamorosa, perché non si deve dire sta cosa? È una sconfitta. Loro si volevano presentare con Pirlo. E il presidente di una federazione doveva stare zitto e dire: siccome io ti ho dato fiducia, non posso intervenire. Ma ringraziamo che sia intervenuto. Una cosa giusta ha fatto, non fa mettere su quella panchina seduto Pirlo. Ma non perché io ce l'ho con Pirlo, ma come poteva pensare di essere un'idea di chiamare Pirlo, il cui cammino da allenatore è molto discutibile. Ma sotto ogni punto di vista. E poi scusate, adesso faccio un altro discorso. Rimprovera a Malagò che ha chiamato l'amico Mancini. Amico. Ma almeno l'amico, uno che conosce.
1: Ho capito, ma quasi sai, ma Malagò conosce tutto il mondo. Ma Malagò, cioè non è che è amico di tante
0: rapporto,
1: persone.
0: Possiamo dire che ha un buon rapporto.
1: Ma chi se ne frega?
0: Però ha chiamato uno bravo. Perché se un domani io vado da
1: che
0: una parte.
1: Pure lui ha fatto quella cosa lì. Allora
0: ha
1: mettiamo.
0: Per carità, detto.
1: Ci sono state tante
0: però
1: cose.
0: Ha chiamato un amico bravo. Perché io se domani vado da una parte e mi dicono: senti, io ci vado
1: conta il campo,
0: e magari
1: fine,
0: dico: guarda, secondo me c'è Stefano Impalomeni che è molto bravo. E che vuol dire che io non posso chiamare in un posto? Ma che discorso è? Ha preso uno bravo, uno che sa fare il CT da nazionale italiana. E dobbiamo sperare che ci porti al mondiale. Che fa un percorso lungo.
1: Prima gli europei.
0: Prima gli europei. Io invece vorrei andare al mondiale, guarda, e te dico.
1: Ho capito, poi partono. Però il mondiale aspetta 2 anni.
0: Questa volta vorrei prima andare al mondiale, cioè, vorrei garantirmi la presenza al
1: le
0: mondiale.
1: Le regole bisogna rispettarle, magari
0: quindi,
1: Marco.
0: E no, dobbiamo fare tutta questa
1: cosa. No, che fai mondiali.
0: Ma poi scusate, ma Pirlo non era un amico di Maldini e Leonardo? Di chi era? Cioè,
1: ma che vuol dire? Perché
0: stimato.
1: Io te non siamo amici.
0: Apposta, voglio dire, qual è il problema? Però, ripeto.
1: Pure Andrea è un amico.
0: Vabbè, dai, non è...
1: ma che vuol dire? Ma se in amicizia poi costruisci qualcosa di positivo e di bello, vabbè, vai avanti.
0: Certo.
1: Ma qual è il problema? L'amichettismo, queste cose qua. Se uno è bravo, è bravo.
0: Dunque, c'è una domanda per te da parte di Federico: in
1: vai,
0: caso
1: Federico.
0: Di sconfitta del Frosinone, Allegri verrebbe esonerato subito dopo la partita? Non fa manca arrivare in panchina lui, cioè manca gli spogliatoi, esonero immediato. Proprio. In caso di sconfitta, ma
1: poi dove va il Napoli? Non c'è il calendario.
0: Ma ragazzi, ma veramente pensate che la Frosinone va a battere il Napoli? Cioè, voi avete questa convinzione?
1: No, questo no, però.
0: Vabbè.
1: Questo Frosinone vola, leggero, ha fatto un buon avvio. Alvini.
0: Vabbè.
1: Con il mago di Fucecchio che.
0: Ma è uno
1: non
0: secco
1: fa sconti
0: questa
1: a nessuno.
0: Partita, ragazzi.
1: Eh?
0: Ma voi veramente. Ma è uno secco sta partita.
1: Ma sì, ma te tante volte hai messo sto uno secco poi.
0: Ma che tu? Ma tu
1: tra l'altro, Italia-Francia 1-1 e ti avevo detto che facciamo 7 punti, 2 vittorie, 1
0: sconfitta.
1: È vero,
0: sconfitta, è vero. È stato bravissimo. Bravissimo.
1: 7 punti e
0: va bene, dai, dammi un altro audio.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Vai, Luigi.
4: Premetto che non sono juventino. Ma voi siete così sicuri che la maggioranza dei tifosi juventini vedono di buon grado un ritorno eventualmente di Conte alla Juve? Io quelli che conosco, Conte non lo vogliono vedere neanche in cartolina, non lo so. Anche i tifosi dovrebbero esprimere la loro opinione.
0: Ne parliamo,
4: è vero che il tifoso non conta niente, però non so, tutto sto amore per Conte che si strappano i capelli da parte dei tifosi per un ritorno di Conte,
1: ma...
4: io sinceramente non lo vedo.
0: Ma prima c'è stato un ascoltatore che ha detto che la Curva Sud vuole Conte, quindi Curva Sud è una bella fetta di tifosi,
1: direi.
0: Quindi Dunque, vai con un altro audio.
5: Rosario da Frattamaggiore, sono d'accordo con Piccari sulla questione Maldini Leonardo Pirlo.
1: Ecco, Rosario,
5: meno male, che insomma Malagò ha avuto un attimo di tentennamento, ma poi si è ripreso e li ha cacciati
0: tipo
5: tra virgolette.
0: Lui ogni tanto
5: di professionissima, Mancini tutta la vita, anche se io ho mandato qualche messaggio in passato in cui io avevo delle titubanze, ma 100 volte Mancini rispetto a Pirlo, con tutto il rispetto per il professionista Pirlo, ma è proprio è un altro livello, ecco.
0: Ma non c'è paragone,
5: come dice Allegri,
1: ma che ne sappiamo
5: secondo,
1: noi, magari ma arrivava Pirlo e faceva bene pure lui, ma no dai,
0: ma
1: su
0: categoria,
1: dai. Ecco, ma non c'è, ma come mai non ma niente, che è successo
0: allora? Ma chi? Ma Carlo? Vabbè, ma l'Inter adesso va bene, lui manda i messaggi. Allora, ciao Stefano, ciao Marco, ma poi questi che hanno l'agendina con scritto tutto quello che dite, io non ricordo
1: pazzesco.
0: Cosa ho mangiato a pranzo, scrive Rosario.
1: Veramente.
0: Vabbè, vediamo. Vabbè. No, ma poi magari scrivessero le cose giuste, perché non mi sembra che abbiamo detto cose... Cioè, che cosa avremmo detto?
1: Ma scusa, pure se diciamo cose magari ingiuste per chi ci ascolta, va bene uguale, Marco. Ma a me, voglio dire, non è che devo andare d'accordo con
0: mondo. Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe.
1: Vorrei essere, voglio dire, d'accordo su tante cose, ma insomma, se sul calcio ci possiamo dividere, ecco, per esempio, Rudy dice che ha straragione Mimmo e basta. Ma guarda che abbiamo detto un po', non la stessa cosa, per carità, però che non è stata una pagina edificante, però è la soluzione, diciamo, politicamente più giusta, più logica. Rudy, rifletti, perché sennò che facciamo? Torniamo indietro un'altra volta? Cioè, sta sede di distruggere, che tutto deve andare male, che tutto deve essere rifatto, ma poi rifatto con chi? Con che cosa? Ma chi è l'alternativa?
0: Chi era?
1: Ma sappiamo le alternative. Se la conosco, magari mi faccio un'idea.
0: Vai con un altro audio, poi i contributi li recupereremo domani. Vai,
6: direttore, io sono.
1: Eccolo.
6: Prettamente d'accordo, ed era proprio questo quello che desideravo sentire.
0: Con ma io Maldini l'ho sempre detto.
6: E Leonardo, chissà dove saremmo andati a sbattere le cervelle.
0: Ma io l'ho sempre detto, cioè, non ho capito perché hai fatto questa osservazione.
1: No, però cioè, sarà perché Salvo parte così, capito, in tromba, ma alla fine hai detto quello che si aspettava che tu dicessi.
0: Ma è così, ma per carità, poi magari Maldini e Pirlo faranno un grande lavoro da un'altra parte.
1: Sì, però io però non sono d'accordo nel distruggere Pirlo e Maldini.
0: Ma Pirlo non
1: perché
0: può
1: non hanno
0: dimostrato,
1: ma non hanno potuto
0: non
1: dimostrare nulla.
0: Della nazionale,
1: ma magari non
0: ma
1: ti
0: dai,
1: piaceva la scelta,
0: ma
1: però magari ne usciva fuori un Pirlini.
0: Cioè un Mancini. Tu c'hai Mancini e Conte, che fai? Scegli Pirlo. Cioè Mancini e Conte scegli Pirlo. Dai Stefano,
1: vabbè,
0: su.
1: Ma ho capito,
0: e poi aspetta,
1: perché?
0: Nell'elenco aveva messo pure
1: Grosso. Ma scusami, De La Fuente là in Spagna che non mi davano
0: De La Fuente ha fatto 10 anni.
1: Ho capito, 10 anni all'ombra del Bosque, degli Aragonese.
0: Ma 10 anni
1: di questi
0: ci ha messo per arrivare
1: sacri.
0: Ad allenare la nazionale maggiore. 10 anni.
1: Luis Enrique. No,
0: allora Pirlo, fatevi fare un percorso dei 10 anni con l'Under, fai i risultati e tra 10 anni lo faremo allenare la nazionale italiana. Fai un percorso.
1: Vabbè, allora scusami, noi elogiamo Mancini che lancia Cagliote, magari potevamo elogiare Pirlo che va a lanciare un'idea nuova, no? Frizzante, giovanile.
0: Va bene.
1: Cioè, tipo un Baldini in nazionale, un Alvini in nazionale, come ti sembrerebbe? Non un Alvini in nazionale.
0: A che fa?
1: No, però a me, guarda, sarebbe divertente.
0: Va
1: perché
0: bene.
1: Cioè, anche questo modo di comunicare è diverso. Fa colore, riempie, no? Cioè, sempre le stesse cose, no? O no?
0: Va bene. Allora, c'è un altro audio.
1: Alvini una CT. Alvini CT.
0: Allora, perché non ci chiamano una noi a fare qualcosa?
1: Ma no!
0: Se chiamano tutti.
1: Però scusami, non è carino nei confronti del mago di Fucecchio, che ha un'ammirazione totale.
0: Pure io, però insomma, sta a fare l'allenatore Frosinone.
1: No,
0: con
1: però
0: rispetto,
1: ma era un'iperbole la mia per dire, ma perché dobbiamo avere dei pregiudizi nei confronti di un CT, magari che non ha un curriculum di tutto rispetto? Scusa, Cagliote, tu l'avresti convocato? Rispondi.
0: No, quello lo fa Mancini perché è bravo a intercettare.
1: Però Cagliote gioca. Chi è? Finito.
0: No, ancora no.
1: No. Mancano 3 minuti.
0: Ma c'è l'audio, c'è un audio che possiamo sentire. Un altro ascoltatore magari ci dice.
7: Buonasera.
0: Buonasera.
7: Quanto riguarda la Juve, dico solo di lasciare lavorare la nuova dirigenza Spalletti. E non ci dimentichiamo che Conte andò via dalla Juve
0: perché c'era il ristorante
7: preparando il ritiro. Conte alla Juve non troverà più spazio fino a quando ci saranno gli Agnelli.
0: Siete sicuri?
1: Che ne so, ma non c'è questa
0: sicurezza, certezze, non c'ho. Vediamo, vediamo, sai, poi ci sono degli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano sempre. Allora,
1: comunque volevo, a proposito di sentimenti, di comportamenti belli, di cose
8: come mi pare fino a che
1: no,
8: ci sono.
1: No, però Luciano, un attimo, aspetta, non t'arrabbiare.
0: Sì, poi parlando, chiudiamo.
1: Di questi comportamenti, le cose, le dichiarazioni di Mancini quando gli fanno la domanda che cosa ti è mancato, le cose,
0: Vialli.
1: Ma è mancato Vialli. Luca Vialli
0: ha detto anche una forse se c'era lui non avrei fatto quella cazzata.
1: Guarda, bravo, bravo.
0: L'ha detto, eh?
1: Ah, l'ha detta questa cosa, che ha fatto una cazzata. Oh, l'ha detta Roberto, Roberto, forse, dai, dilla un'altra volta, fatto, perché l'ha fatta. Dai, sono dovevi andare in Arabia.
0: Sembra
1: dai,
0: che sembra non che ha commesso andare un delitto sto
1: no,
0: uomo,
1: no,
0: dai.
1: No,
0: ma un delitto.
1: Questo no, questo
0: dai,
1: no, questo no.
0: E su via,
1: però,
0: come diceva il grande
1: Roberto ce l'ha la nazionale del sangue, capito?
0: Certo che ce l'ha.
1: Ha fatto, ha detto questo,
0: lui si
1: ha
0: vuole,
1: detto, ha detto
0: sì,
1: questo?
0: Sì, si vuole riabilitare.
1: Però sto passaggio
0: me,
1: non lo sono ascoltato.
0: Si vuole riabilitare proprio
1: vincendo
0: con la nazionale, riconquistando il popolo italiano.
1: Perché adesso lui sarà costretto a portare risultati uno dietro l'altro, Marco. Nel momento in cui tu perdi, sbagli una partita, boom, usciranno fuori tutti quelli. Ah, ma sei andato in Arabia, ah, ma hai fatto questo. Bella questa cosa del ricordo di Luca Vialli, che non va mai dimenticato e che è stato,
0: se ci fosse stato
1: la chiave di volta per vincere gli europei,
0: impedito,
1: diciamola tutta.
0: Se ci fosse stato Vialli mi avrebbe impedito di fare quella scelta.
1: Ma quindi, certo, perché è l'unico che ascolta, perché
0: esatto,
1: lui è difficile, è difficile fare cambiare idea.
0: Ma che
1: stai
0: a fare?
1: Esatto,
0: capito,
1: Luca Vialli aveva detto, ma che, che cosa fai? Ma dove vai?
0: Va bene, va bene. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo fatto. Siamo arrivati in
1: ciao
0: fondo.
1: Marco, ciao,
0: ciao Stefano, a domani. Grazie. In cabina di regia, come sempre, a Andrea Magliocchi e Claudio Ferraresi. Alla redazione con Daniele Petroselli, Francesco Dringali e Lucio Marinucci, con cui abbiamo aperto l'anteprima. Noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13. Vi lasciamo a tutta ci. Ciao.
9: Maracanã.
10: Un saluto dalla redazione.
11: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
10: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
11: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
10: L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo all'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
11: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
10: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
11: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
13: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti insieme per parlare, per raccontare, per scoprire l'universo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro, l'imperatore del mixer Costantino Fazzari, per questi appunto 60 minuti di racconto, di scoperta per quanto riguarda la Serie C, che a differenza delle due sorelle maggiori, lo ricordiamo tutte le volte, non ha fatto sosta per gli impegni delle nazionali, ha continuato a tenerci compagnia e ad essere protagonista dei fine settimana. Senza Serie A, senza Serie B, la Serie C è stata la nostra certezza, e di conseguenza tutto fila liscio verso il prossimo turno di campionato, che sarà il nono, e stiamo iniziando a raccontarlo, ad avvicinarci, con tante novità, anche delle ufficialità importanti. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino, direi di aver apparecchiato la tavola nel migliore dei modi, quindi non possiamo far altro che dare il benvenuto al miglior ospite possibile e immaginabile, ovvero il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, direttore.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ti rubiamo pochissimi minuti perché sei, come tutti i direttori, sei impegnato, poi insomma anche per le questioni di TMV oggi è una giornata abbastanza intensa in termini federali. Anzi, guarda, uso questo gancio perché c'è la posizione di Giovanni Malagò, presidente federale, da qualche settimana, e non credo abbia avuto 20 minuti di pace, il numero uno del calcio italiano da quando è stato eletto, per ricordare come la Serie C si sia già schierata dalla parte di Malagò contro il commissariamento. Il paradosso è che ieri è uscita questa notizia attraverso i colleghi della di varie testate, ma direttamente da noi, da tuttomercatoweb.com, della possibilità che Giovanni Malagò commissari di fatto se stesso.
2: Sì, andrà così, a meno di sorpresa, una soluzione molto all'italiana. Alle 12 Malagò incontrerà Buonfiglio, poi a luna inizierà la giunta, ma di fatto nel momento in cui questa soluzione viene messa sul piatto in maniera concreta sarà seguita, consente di salvare un po' capre cavoli, perché di fatto il CONI commissario è la Federcalcio, quindi che fosse invalida l'elezione di Malagò viene stabilito, allo stesso tempo era un'invalidità legata a un vizio formale, nessuno ha mai pensato che fosse qualcosa di sostanziale, e viene affidata quindi a Federcalcio a Malagò perché la porti verso nuove elezioni. Da statuto sono massimo 90 giorni, 30 più 60, quindi poi entro il 6 gennaio avremo un nuovo presidente federale. Sarà interessante vedere se sarà confermata la votazione dello scorso giugno. Nel caso Malagò, succederebbe a Malagò che è succeduto a Malagò.
1: Io rimango, oramai è qualche anno che faccio questo mestiere, ma tutte le volte riesco a stupirmi di come riusciamo veramente, soprattutto nel mondo del calcio, a fare delle capriole che neanche al circo nero, ecco, mi verrebbe in mente questo, si possono mettere in pratica. In ogni caso, la Serie C si è schierata con Malagò presidente, Malagò commissario, Malagò futuro presidente, insomma sempre con Malagò si è schierata. Al di là delle questioni politiche, la Serie C, appunto, come dicevamo prima, si sta avvicinando anche al nono turno di campionato. Ivan, siamo all'undicesimo esonero in otto giornate, perché ieri è arrivata la comunicazione dell'interruzione del rapporto tra la Casertana e Vinicius Espinal al suo posto, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Roberto Stellone. Cambia anche la Folgore Caratese, che saluta Nicola Belmonte, il tecnico che aveva portato la squadra Brianzola alla prima storica promozione nel calcio professionistico. Arriva Federico Guidi, un tecnico con un passato in Serie C, ma un passato nelle giovanili di squadre importanti come il Milan, come la Roma, come la Fiorentina, un passato anche da selezionatore delle nazionali giovanili, quindi un profilo molto più esperto, molto più probabilmente attinente al mondo del professionismo. Però 11 esoneri in 8 giornate, a mio avviso, dimostrano che ci sono delle, e mi dispiace dirlo, ci sono delle società che hanno dei progetti tecnici che hanno delle falle piuttosto evidenti nella direzione sportiva, perché se no non va bene il caso sporadico delle cose che non vanno, ok, ma qualcosa di sbagliato ci deve essere.
2: Sì, sì, ma sono d'accordo, nel senso, scusami, questo weekend gli ha preso un po' la mano, perché finora si è andati abbastanza tranquilli, poi questo weekend hanno veramente impresso un'accelerata agli esoneri, evidentemente c'è, magari c'è, ci sono alcune decisioni umorali, in qualche caso può anche essere può anche essere giusto, nel senso, per carità, ci può essere che la svolta serva, però sì, son tanti, si sono finiti, perché comunque insomma siamo qua a raccontare anche eventuali novità su altre panchine. I progetti tecnici delle società di Serie C in molti casi guardano nel migliore dei casi al domani, più che al dopodomani, in qualche caso anche all'oggi, ecco, e basta fondamentalmente. Poi ripeto, sicuramente ci saranno delle situazioni in cui può anche aver avuto senso, e non lo voglio mettere in discutere, Casarano aveva ambizioni importanti, la Folgore, diciamo, ha anche una struttura nuova che si deve abituare, insomma ci possono essere anche spiegazioni puntuali, ecco. Poi facciamo una somma, effettivamente i numeri su quelli che dici tu.
1: Sì, tra l'altro è saltata anche la panchina di Mimmo Di Carlo a Gubbio, torna Piero Braglia, che torna nel club dove negli ultimi anni ha fatto meglio, perché poi nelle varie esperienze tra Pontedera, Rimini come tecnico, non tecnico, all'inizio della scorsa stagione, se vi ricordate, e Campobasso non è che abbia brillato, e questo non siamo noi ma sono i dati a dirlo. Hai citato il Casarano, perché si parlava anche del possibile esonero di Bari, tecnico lo scorso anno, ha portato il Casarano neopromosso ai primissimi posti del girone C. Quest'anno l'avvio è stato un po' più complicato, ma forse era quasi da aspettarselo. Ieri è uscita una lunga lettera sul sito ufficiale del Casarano, dopo la leggeremo, con le parole del presidente Antonio Filograna, che di fatto ha confermato, dopo un confronto con la squadra e il tecnico proprio di Bari, però ha anche detto: voglio risposte dal campo, perché se no le cose dovranno cambiare. Altra situazione invece abbastanza particolare e umorale, mi verrebbe da dire, riguarda il Bari e la città di Bari, perché sappiamo la situazione ambientale quale sia. Il Bari stava vincendo il big match contro la Salernitana, poi di fatto nel giro di 5 minuti si è spenta la formazione biancorossa e la Salernitana e i Cosmi ha portato a casa 3 punti. È arrivata la contestazione, l'ennesima, una delle tante, ma sappiamo che questa volta in realtà era diretta più alla squadra che alla società. La società è contestata H24 7/7, e si è parlato, c'è chi parlava anche di un Rastelli in bilico, però mi sembra che in questa situazione, col Bari che comunque nelle prime posizioni del girone C, ecco, in questo caso l'esonero, nonostante tutte le difficoltà, sarebbe veramente darsi una bella martellata sull'alluce.
2: Sì, decisamente. Poi io sulla chiamata di Rastelli ho sempre nutrito un po' di dubbi, sinceramente. Quindi,
1: insomma, siamo d'accordo.
2: Per quello che ho fatto di recente, anche per un po' di trascorsi, a Bari c'era già stato. Non è che avesse lasciato il ricordo più bello del mondo, quindi per una serie di ragioni, ecco, dei dubbi ho sempre nutriti, quindi non è un tecnico, ma a Bari non lo sarebbe nessuno oggettivamente che possa vivere con tranquillità, perché quando è uno stadio semivuoto, quando è una città che veramente sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai De Laurentiis, è molto difficile lavorare. Sì, non penso che sarà esonerato, non penso che sia il caso di ancora o eventualmente mai di discutere di possibile esonero di Rastelli, proprio anche per la posizione del Bari, obiettivamente passi falsi non se ne può permettere, per quanto poi è il lato triste di questa stagione. Non ci sono i tifosi ad aspettarla, cioè, sai, dici, non si può permettere passi falsi perché i tifosi vogliono che venga promossa. Sì, i tifosi sicuramente, c'è chi magari la segue in TV, chi la segue alla radio, non allo stadio, e i tifosi vogliono che cambi la proprietà, importa di più del cambio di categoria, è una stagione che andrà avanti e finirà così, ecco.
1: Sì, con la speranza che trovi pace prima del 2028, perché ricordiamo che nel 2028 c'è la deadline per la cessazione della multiproprietà della famiglia De Laurentiis tra Napoli e Bari, perché la piazza di Bari ha bisogno di ripartire prima di quel 30 giugno 2028, ecco, perché Bari, con tutto rispetto per tantissime delle altre piazze che sono in Serie C ha poco veramente da dire, perché è una piazza di altissimo livello. Ivan, grazie mille, ti lascio alle tue cose, buona giornata, buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Prima di andare in pausa abbiamo parlato delle dichiarazioni del presidente del Casarano, Antonio Filograna, ma quelle le riprendiamo in un secondo momento, perché voglio dare spazio alle parole di un altro presidente, ovvero quelle del presidente del Campobasso, Matt Rizzetta, che ha parlato in conferenza stampa dopo l'1-1 della sua formazione, la formazione molisana contro la Torres, concentrandosi sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo una possibile cessione del club. Se vi ricordate, abbiamo parlato anche attraverso questi microfoni delle voci dell'interesse di Valerio Antonini, proprietario del Trapani. Non abbiamo nessun tipo di offerta sul tavolo, ha detto Rizzetta, e non c'è alcuna trattativa in corso per la cessione della società. Salvo sorprese, non abbiamo alcun interesse nel vendere il Campobasso. Oggi la nostra attenzione è rivolta esclusivamente alla squadra, al lavoro quotidiano, al proseguimento del campionato. Per quanto riguarda eventuali discorsi di natura societaria, saranno valutati a fine campionato con la necessaria calma e sulla base di una serie di valutazioni che faremo al momento opportuno. L'obiettivo è pensare solo al Campobasso e al nostro campionato. Quindi Rizzetta, presidente del Campobasso, in questo momento rispedisce al mittente tutte le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi legate ad un possibile cambio di mano per quanto riguarda i lupi rosso-blu. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa della nostra trasmissione, un paio di minuti di relax e torniamo con la seconda parte di A Tutta Città.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di questo martedì 6 ottobre 2026. 331-8200-213 come di consueto il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Abbiamo iniziato la nostra puntata odierna con il direttore di TuttoC.com. Continuiamo con un altro direttore, non di una testata giornalistica, bensì di un club, quindi saluto e ringrazio Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, Ospitaletto, terza forza del girone A, questo dice la classifica, 15 punti in 8 giornate, meglio di voi ha fatto solo il Cittadella e i vostri dirimpettai dell'Union Brescia, insomma, i vicini di casa. Vi aspettavate un avvio così?
1: Ma sicuramente non ci aspettavamo di partire così bene, eravamo molto fiduciosi, eravamo convinti di aver fatto un lavoro importante in estate nel riuscire a riconfermare gran parte della squadra dello scorso anno e a puntellare dove pensavamo di avere delle mancanze o cercare comunque di migliorare quello che erano le nostre idee, e quindi eravamo molto fiduciosi sia io che il mister che la società di poter fare un campionato buono. Dopo chiaramente diciamo che così bene, iniziare così bene davvero non ce l'aspettavamo forse neanche noi.
0: Ecco, quale è stato l'aspetto di queste prime 8 giornate della sua squadra che l'ha colpita maggiormente in termini positivi?
1: Ma sicuramente una caratteristica che codifica la nostra squadra è l'intensità. Noi siamo una squadra che riesce a giocare a ritmi importanti e quando noi riusciamo a stare sui nostri livelli fisici, diventiamo davvero difficili da affrontare. Quindi diciamo che per noi è importante riuscire a giocare a livelli alti, a livello proprio di intensità.
0: Un'intensità che per adesso vi ha portato anche a vincere il primo derby stagionale, perché alla prima giornata avete battuto il Lumezzane che l'anno scorso aveva fatto bottino pieno, quindi già una piccola rivincita ce la siamo portata a casa, direttore, perché ricordiamo quest'anno la provincia di Brescia ne ha 4 di squadre: Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane e si è aggiunto anche il Desenzano. Potreste praticamente fare una sorta di girone solo voi quattro, sarebbe già un campionato assolutamente competitivo. Direttore, le volevo chiedere di Galuppini, un giocatore che avete preso in estate, uno dei giocatori più esperti della vostra squadra, uno dei pochi over 30 che avete messo a disposizione di mister Quaresmini. Quanto ha rispettato le attese nel lavoro quotidiano al di là del campo, perché comunque 2 gol, 2 assist è comunque un leader, è un giocatore che sa anche mettersi diciamo a trascinare la squadra, era quello che volevate di fatto?
1: Beh, è inevitabile che Francesco per noi sia stato un giocatore importante. Sapevamo quanto era importante per noi avere Francesco. L'abbiamo voluto fortemente, l'abbiamo aspettato, abbiamo rischiato tra virgolette, perché non vi nego che noi abbiamo ceduto Marco Bertoli e dopo che abbiamo ceduto Marco sapevamo che l'avremmo dovuto cedere perché le offerte erano davvero importanti sia per noi che per il ragazzo, e la valutazione è stata una valutazione che ci aveva portato a avere una rosa di ipotetiche scelte. Tra le ipotetiche scelte ne abbiamo lasciate andare tante, perché nel momento in cui si è aperta la possibilità, il piccolo spiraglio di prendere Francesco, abbiamo deciso di buttarci a capofitto su quella. L'abbiamo aspettato, l'abbiamo corteggiato, l'abbiamo voluto fortemente, lui ci sta ripagando perché penso che sia quello che completa poi la nostra intensità, cioè noi siamo intensi e lui è quello che ci mette la ciliegina, con le sue giocate che, sicuramente sono da giocatore, importante per questa categoria.
0: Allora, io ammetto, gioco a carte scoperte, di avere un debole per uno dei vostri tesserati, un giocatore che secondo me potrebbe anche pensare di fare un passettino in avanti, e mi riferisco a Claudio Messaggi. Un esterno di centrocampo può giocare in entrambe, su entrambe le corsie. È un giocatore che ha talento, è un giocatore che secondo me ha veramente le qualità per fare un passo in più in carriera. Non dico in questa stagione, probabilmente può essere, è vero, un 2001 se non erro, quindi 25 anni. Forse è arrivato il momento anche per lui per capire cosa vuole essere da grande.
1: Ma Claudio è un giocatore che noi abbiamo voluto riconfermare a tutti i costi perché abbiamo voluto anche allungargli il contratto che era in scadenza a giugno 2027, l'abbiamo portato con scadenza a giugno 2028 perché è un giocatore che per noi è fondamentale, è stato determinante nella vittoria del campionato di Serie D, determinante nel raggiungimento della salvezza la scorsa stagione. E siamo convinti che anche quest'anno sia per noi un giocatore importante. Ha avuto un inizio un po' difficoltoso perché ha avuto qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato il rendimento, ma soprattutto l'essere disponibile in queste prime partite. Adesso ha recuperato pieno, è riuscito a rientrare sabato a disputare qualche minuto e da questa settimana è a pieno regime, quindi è un'altra arma a disposizione. Quindi ti dico, non sei l'unico ad avere un debole per Claudio Messaggi, un giocatore che ho voluto fortemente in Serie D e mi tengo stretto anche in Serie C.
0: No, sicuramente è un giocatore che ha un gran talento, e nel calcio di oggi avere un giocatore con quel talento sulle corsie esterne che ti può aprire il campo, che magari si sa centrare in determinati momenti, in determinate situazioni di gioco, può fare la differenza, può fare la differenza nella maniera più assoluta. Direttore, allargando un po' il raggio della chiacchierata che stiamo facendo qui su TMV Radio, Girone A. All'inizio della stagione, in estate, avevamo detto tutti: sì, vabbè, tanto il Brescia primo e poi vediamo che cosa succede. Le prime 8 giornate hanno, almeno per il momento, ribaltato tutti i pronostici, perché lassù c'è il Cittadella che, al netto del primo KO stagionale dello scorso weekend, prima ne aveva fatto 7 vittorie in 7 giornate. Ha già un più 5 proprio sull'Union Brescia, 14 gol fatti, solo 4 subiti. Abbiamo sottovalutato noi il Cittadella, noi cronisti, noi addetti ai lavori, prima del via della stagione, o abbiamo sopravvalutato il Brescia?
1: Ma io penso che sfido chiunque a dire che 2 mesi fa non potevamo che dire che il Brescia era la favorita per stravincere questo campionato. Sapevamo tutti che la rivale più accreditata per dare noia al Brescia fosse il Cittadella. Quello che poi è accaduto è che il Cittadella sta facendo un campionato totalmente al di sopra delle righe, perché tolta la sconfitta di sabato con l'Albino Leffe e ha viaggiato a un ritmo forsennato. Il Brescia, di contro, ha secondo me lasciato un paio di pareggi che ne hanno rallentato la corsa. Vedi i due pareggi interni con Treviso e Dolomiti Bellunesi, che sono un po' anche, diciamo, rocamboleschi. Il pareggio di Lecco penso che invece sia un po' urgente perché quello di Lecco, Rigamonti-Ceppi, è un campo molto complicato. Io penso che alla fine il Brescia riuscirà nell'obiettivo che ha di vincere il campionato. Sicuramente non sarà forse facile come si aspettavano un po' tutti, e sarà più complesso. Io penso che comunque vincere i campionati sia sempre molto complicato, a prescindere. A volte
0: Sì,
1: viene un po'
0: quello senza dubbio.
1: semplificata e viene un po' reso tutto facile, no? Squadra forte, ha speso tanto, giocatori importanti, qualità, blasone, eccetera, eccetera,
0: Certo.
1: però poi purtroppo o per fortuna non funziona così, quindi bisogna sempre sudarsela, e soprattutto in un campionato dove diventa sempre più l'intensità e l'organizzazione a farne da padrone, perché lo vediamo anche negli altri gironi, secondo me, dove squadre importanti stanno faticando e dove magari ci sono delle sorprese o delle squadre meno accreditate che, grazie a un'organizzazione, un'intensità e giocatori poi di valore che chiaramente devono essere magari ricercati in un sottobosco diverso rispetto ai giocatori di grido soliti, riescono comunque a fare dei campionati importanti.
0: Direttore, prossimo weekend, nona giornata, andate a Treviso, matricola terribile forse è quasi un eufemismo, perché comunque da neopromosso il Treviso si è già preso a piene mani la zona playoff, è sotto a voi di soli 2 punti, che gara si aspetta e quali possono essere, diciamo, le situazioni, i punti nevralgici su cui fare attenzione affrontando questa squadra?
1: Il Treviso penso che definirla una promossa sia davvero un po' complicato. È una squadra molto forte, con giocatori esperti importanti, è una squadra molto strutturata, organizzata, compatta, solida a livello difensivo e che sa colpirti nei momenti giusti della partita, quindi arriva anche da un pareggio che sicuramente non li ha contentati, anzi penso che gli abbia lasciato un po' di amaro in bocca, perché un pareggio casalingo con la Gian Erminio penso che non sia sicuramente un risultato che loro avevano preventivato, e quindi sicuramente domenica ci aspetta una partita molto difficile che dovremmo essere bravi ad approcciare bene e a fare quello che, ripeto, è mettere in campo la nostra qualità migliore, cioè essere intensi, essere concentrati, essere determinati e vedere quello che poi al termine dei 90 minuti riusciremo a portare a casa.
0: Direttore, le faccio una domanda diciamo sulla Serie C 26-27, quella che stiamo vivendo, quella che stiamo iniziando a conoscere e a capire. Prima con Ivan Cardiaco, il direttore di TuttoC.com, stavamo riflettendo sugli 11 esoneri già confermati, gli 11 cambi in panchina in 8 giornate di campionato, che di fatto sono praticamente un sesto dell'intero parco panchine della Serie C. Nel vostro girone sono cambiate, se non erro, 4, quindi siamo a un quinto dell'intero raggruppamento. Non sono potenti. Troppe. Ora probabilmente la metto in difficoltà perché si va a toccare situazioni che non sono la sua, e quindi capisco anche la circospezione col quale mi potrà rispondere. Però ecco, 11 esoneri dopo 8 giornate, senza considerare il Perugia che addirittura ha cambiato, ma lì c'era una situazione societaria con un cambio di proprietà che ha cambiato, sì, addirittura prima dell'inizio del campionato, quindi era una situazione a parte. Con gli esoneri di ieri della Casertana e della Folgore siamo a 11 esoneri in 8 giornate, probabilmente un po' troppi.
1: Ma guarda, sinceramente penso che sia un po' un problema che ci condiziona, nel senso che siamo in un mondo dove tutto va molto veloce, dove si parla tanto di progettualità, dove si parla tanto di idee, ma poi alla fine quello che comanda su tutto è il risultato, e quindi purtroppo se non arriva il risultato non c'è possibilità di salvezza per nessuno di noi, quindi la verità è questa. Vedo progetti importanti che vengono disconosciuti nel giro di poche giornate, e a volte vedo anche degli esoneri di situazioni un po' particolari, dove magari si è anche a un buon risultato, un discreto risultato, sì, magari non totalmente in linea, ma quasi in linea, però c'è davvero questa necessità di avere tutto subito che purtroppo non è così nel calcio, come in tutte le cose, in tutte le aziende, in tutte le cose della vita serve davvero del tempo, soprattutto quando si cambia una guida tecnica, o quindi arriva un nuovo allenatore magari, o si cambiano tanti giocatori, bisogna avere anche la forza poi e la voglia di aspettare, altrimenti a quel punto diventa davvero una corrida senza fine.
0: Ultima domanda, direttore, poi la saluto e la ringrazio del tempo che ci ha concesso. Oramai è passato qualche settimana dalla fine della sessione estiva di calciomercato. Le chiedo a mente fredda quanto e se è cambiato il suo lavoro, il lavoro del suo staff, in termini proprio di operatività sul mercato con l'arrivo a pieno regime del salary cap.
1: Ma allora, noi non abbiamo avuto problematiche da questo punto di vista, sicuramente abbiamo alzato un pochino il coefficiente, ci siamo avvicinati un pochino di più alla soglia rispetto all'anno scorso, che era chiaramente un progetto pilota, ma noi lo tenevamo monitorato ed eravamo sempre abbondantemente al di sotto di quello che era il limite minimo. Quest'anno l'abbiamo dovuto alzare per necessità e per scelta anche societaria, per provare a fare qualcosa di diverso, però per noi diciamo è stata una cosa gestibile e penso che per noi sia facile da gestire, quindi non ti so dire poi per altre realtà che magari hanno esigenze e necessità, certo, diverse, sia per risultati che per blasone, per spinta da parte dei tifosi, come si è fatto gestirlo, perché non ho la fortuna di essere in una situazione di questo tipo sotto certi punti di vista, e quindi non ti posso dare un parametro chiaro.
0: No, sicuramente era una riflessione legata proprio al mondo dell'ospitaletto, che è una realtà sulla quale oramai sappiamo di poter contare in termini di affidabilità, di certezza, cioè una di quelle realtà che sanno fare calcio anche se non sono una grandissima piazza, ma sono quelle realtà che poi fanno il bene della Serie C, perché magari non si fanno trascinare in sogni, voli pindarici che poi, come Icaro insegna, se ti avvicini troppo al sole poi finisci, esatto, per battere un brutto colpo e poi ti svegli veramente male. Direttore, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
0: Salutiamo Paolo Musso, direttore

Per quanto riguarda il primo KO, Vetrini ha dichiarato in conferenza stampa: credo che indipendentemente dal risultato, a volte parlare meno sia la scelta migliore. Ognuno deve metabolizzare la vittoria e una sconfitta a modo proprio. Abbiamo disputato 8 partite di livello importante. Aver perso soltanto con la San Benedettese all'ottava giornata è qualcosa che probabilmente nessuno avrebbe pronosticato, e sotto certi aspetti ha sorpreso anche noi. Mi auguro di avere un gruppo di ragazzi intelligenti che si ripresenterà al primo allenamento della nuova settimana con lo stesso spirito e lo stesso sorriso con cui c'era arrivato oggi allo stadio. Non esistono ricette particolari dopo una sconfitta, bisogna analizzare la partita e ripartire. Sia chiaro, la San Benedettese ha meritato il risultato pieno, ma credo anche che il Grosseto abbia concentrato in 90 minuti una serie di errori che forse non aveva commesso nemmeno sommando le precedenti 7 giornate di campionato. Ed oggettivamente, insomma, il Grosseto probabilmente ha davvero scaricato tutto quello che non aveva fatto nelle prime 7 giornate di campionato nella sfida contro una San Benedettese che tutti noi ci aspettavamo assolutamente in un'altra posizione di classifica, perché all'inizio della stagione la formazione marchigiana ce l'aspettavamo in zona playoff. Prima di andare in pausa, c'è anche un'altra notizia legata al mondo della Serie C, legata al Bari di cui abbiamo discusso con Ivan Cardiani nella prima parte, legata anche ad Euro 2032, che è questo grande appuntamento, gli europei che l'Italia ospiterà in coabitazione con la Turchia, che al di là della kermesse in sé per sé, saranno, dovranno forzatamente essere il punto di svolta per il rinnovamento di tantissimi impianti nel nostro paese. Una delle città, delle sedi prese in esame dalla FIGC come possibile sede ospitante delle gare è Bari. Bari, che ha uno stadio che arriva a noi da Italia 90, il San Nicola, realizzato non da un architetto qualunque, ma da Renzo Piano. E proprio Renzo Piano, lo si legge su tutto Mercato Web, un articolo scritto dal buon Tommaso Maschio, è stato coinvolto anche nel progetto di restyling del San Nicola, un San Nicola che dovrà essere modificato, perché si legge proprio nell'articolo, dovrà essere tolta. L'idea è quella di togliere la pista di atletica, che oramai negli stadi moderni non ha più ragione di esistere, ed una rivalutazione anche della capienza. Si parla anche addirittura di un possibile aumento della capienza del San Nicola. San Nicola che è aperto un po' a targhe alterne quando non c'è contestazione, come in questi mesi, al Palazzo di Città, sede del Comune di Bari. Oggi è in programma la conferenza dei servizi sulla proposta arrivata dagli Stati Uniti, dall'imprenditore Vaughan, per il rifacimento dello stadio. Oltre 200 milioni di euro a disposizione per uno stadio da 64.000 spettatori, oltre 250, pardon, con il San Nicola che punta ad ottenere il via libera per ospitare, per essere una delle 5 città italiane ad ospitare le gare di Euro 2032. Siamo arrivati in concomitanza con la seconda pausa della nostra trasmissione. Un paio di minuti, un tè caldo e torniamo.

terza ed ultima parte per quanto riguarda la puntata odierna di A Tutta C. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Prima di salutarvi, ricordando di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tanti

0: tantissimi approfondimenti sulla questione presidente federale, sulla nazionale che ha giocato nelle scorse ore, sul ritorno del campionato di Serie A e di Serie B, insomma tantissimi argomenti di cui parlare, di cui abbiamo già parlato, di cui continueremo a parlare, quindi non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio. Vi ricordo che a Tuttaci lo ritrovate nella giornata di domani, ancora una volta col sottoscritto davanti al microfono. Mi dispiace, poteva andare meglio, ma così il karma ha deciso di punirvi. Direi di chiudere e di salutarvi, visto che abbiamo avuto le parole del direttore sportivo Musso dell'Ospitaletto, abbiamo parlato con Ivan Cardì, abbiamo letto anche alcune dichiarazioni importanti di presidenti della nostra Serie C. Direi di chiudere appunto con uno dei contributi che con Costantino abbiamo deciso di preparare per la puntata di oggi, ovvero le parole importanti. Parlavamo del Bari, le parole di Serse Cosmi: chi il Bari l'ha sconfitto, chi l'ha sconfitta a sorpresa con la Salernitana. Bari avanti 1-0 fino agli ultimi 5 minuti di partita, poi si è spenta la luce dei galletti e la formazione granata si è conquistata 3 punti con un 2-1 alla Rechi. Ci sentiamo con Serse Cosmi, con le parole di Serse Cosmi. Vi do l'appuntamento alla giornata di domani. Non mollate, mi raccomando, il palinsesto di TMV Radio e buon proseguimento di giornata.
1: Mister, buonasera. Innanzitutto vi faccio i complimenti, insomma, per il cuore che ci avete messo in questa rimonta, però la mia domanda è legata al tempismo, se così vogliamo chiamarlo, dei vari cambi che abbiamo visto oggi, a partire da Jano che ha giocato a sinistra, l'uso di De Boer e di Longobardi. Le chiedo, insomma, se è soddisfatto del tempismo di queste novità, insomma, rispetto alle ultime settimane. Grazie.
2: Allora, giustamente la domanda, vedete, la formazione è giusto che vi spieghi perché ho provato a fare questo. Villa non stava bene, quindi non era una scelta tattica. Villa non stava bene perché non qualche giorno fa, questa mattina, in rifinitura palesava, ovviamente non è che stesse male, però non era convinto nei cambi di direzione così. E quindi mettere dentro un giocatore con rischio, magari di toglierlo dopo pochi minuti e di perderlo magari per tanto tempo, non era il caso. Longobardi sono 2 o 3 settimane che stava benissimo da un punto di vista fisico. E Jano a sinistra non è una novità, nel senso che lui a Caserta e chi era presente a Caserta nei playoff contro la Casertana si ricorderà che Jano entrò al secondo tempo a sinistra e praticamente da solo devastò tutta la squadra nostra. Quindi non è fuori ruolo Jano a sinistra. Chiaro, poi tornando Villa, è ritornato, diciamo, in un ruolo che ha occupato quest'anno sulla destra, e questo per quello che riguarda. Oggi, perché ho scelto la difesa 3? Per due motivi. Uno, perché rientrava De Boer. E De Boer e Tascone, a mio giudizio, oggi sono la coppia di mediani, non oggi, da marzo dell'anno scorso, da aprile dell'anno scorso, che dà più garanzie. È chiaro, De Boer ancora è in rodaggio, però si è capito, credo che avete capito quanto ha voluto dire l'assenza di De Boer in queste prime 7 partite. Quindi, riportando De Boer nella mediana, Vitale è tornato semplicemente nel suo ruolo, che è quello di mezzala trequartista, mantenendo i due attaccanti. La scelta dei tre nasce anche dal fatto che loro hanno un giocatore che voi conoscete bene, che è Maggiore, e durante la settimana abbiamo analizzato abbastanza bene il Bari, e uno dei problemi che il Bari ha creato quasi sempre alle squadre avversarie è che Maggiore è bravissimo a infilarsi tra le linee come trequartista e diventa pericolosissimo, perché sa andare alla conclusione, perché sa fare il passaggio. E quindi una difesa da affrontare nel caso avesse giocato certi palloni, una difesa 4, quindi con i due centrali che non potevano uscire, dovevano solo rinculare, era un problema. Una difesa 3 ti permette di uscire forte, visto che hanno un solo attaccante di ruolo, di uscire forte su Maggiore o chi per lui. E credo che loro non hanno avuto mai grandi imbucate, a differenza di tante partite. Quindi ecco le scelte iniziali. Poi dopo ho visto la Gumina, che era oggettivamente stanco. Già durante la settimana avevo parlato con Lescano, e come piace fare a me non mi piacciono i colloqui personali. Mi piace parlare con i giocatori di fronte al gruppo. E lui lo sa, gli ho detto: che c'è Facundo, perché tu non in allenamento, quando entri in partita, cioè non può essere solo la delusione di non giocare. E lui mi ha detto: no, ma mister, tranquillo, io sono quello dell'anno scorso. Io ho detto: no, se non ti avessi allenato potevo crederci, ma siccome ti ho allenato e tu non sei quello dell'anno scorso sotto l'aspetto nervoso, io credo che abbia già durante la settimana recepito questo, cioè ma abbia capito che realmente dipendeva tantissimo da lui. E poi nel calcio non c'è mai casualità, ha fatto un gol ad Alescano, e di queste situazioni lui è il principe, tra virgolette, della nostra rosa, ma credo anche nel panorama di questo campionato, è uno dei migliori stoccatori dentro l'area di rigore. E quindi già manca invece lui e Dursi, non so quanto ha corso Dursi, sinceramente non, neanche lo so, hanno giocato sotto punta dietro a Lescano, quindi anche Lescano ci ha avuto un compito più agevole con due, diciamo così, trequartisti. E ecco il motivo delle scelte, poi sono stato ripagato anche coi fatti, perché se avessi dovuto scegliere due marcatori avrei detto Lescano già manca, perché chi sta fuori e poi entra si sente assoluto protagonista, e questo fa felice l'allenatore, i compagni, oltre chi come Lescano già manca l'hanno messa dentro.
3: Mister, buonasera. La partita di stasera è un po' emblematica su quanto il risultato possa spostare i giudizi. Nel primo tempo la Salernitana obiettivamente ha giocato sulla stessa falsa riga di Crotone, ha reagito.
4: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Un saluto a tutti, cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un altro appuntamento con la nostra trasmissione. Stiamo per archiviare la sosta per le nazionali, durata più del solito a questo giro. Sta per tornare il campionato e oggi ci affacciamo proprio sulla sesta giornata di Serie A, quella della ripartenza, con le voci dei protagonisti del nostro campionato, molti dei quali sono stati a Trento negli scorsi giorni per il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport come di consueto. Tra questi Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, la grande vittoria al Franchi nel giorno del centenario della Fiorentina, la vittoria col Como prima della sosta, in generale una squadra che si è messa in mostra bene come collettivo e anche come singoli, vedi Raimondo che sta spiccando su tutti gli altri. Allora ci riascoltiamo insieme le parole di Massimiliano Alvini.
1: Emozioni che poi si tramutano anche in grandi risultati.
2: Quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso. Te lo devi godere con difficoltà che si sono. Quello poi diventa la cosa più bella.
3: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori? E lo farò una domanda in vista futura. Due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, vedate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
4: Senta, mister, invece il suo miglioramento, perché lei l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Percorso nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento. E tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce. E tutte queste cose qui.
3: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A. Forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori. È stato invece forse un segreto proprio questo.
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza. Quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
3: Se posso, prego.
5: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa, oggi abbiamo parlato di altre cose, di questa giornata qui, e poi vediamo.
3: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
4: È davvero cambiata questa Serie A, mister, perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete, ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata. C'è una proposta anche buona, non siamo così indietro, assolutamente, e non è assolutamente male.
3: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato il più...
2: Il mercato c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione. L'allenatore deve fare questo.
3: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Bobcek, che è stato l'acquisto più importante della società e proprio della storia. E in questo momento però ho trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
2: Sì, Bobcek è arrivato negli ultimi giorni di mercato, ha bisogno di condizionarsi un attimino, è pronto, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Proseguiamo la carrellata di voci raccolte dai nostri inviati a Trento in questi giorni con un altro protagonista della serie A attuale. Parlo di Mario Chilla, difensore del Milan, che ha parlato non soltanto della squadra rossonera, ma anche dei suoi connazionali, per esempio Lamine Yamal, lui che è spagnolo, ha avuto modo di parlare del fenomeno del Barcellona, oltre che dell'attualità che riguarda anche se stesso con la squadra di Amorim. Ce l'ascoltiamo, Mario Chila.
6: Mario, ti sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
7: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, il club, il centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, il ristorante. Sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
8: Senti Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
7: Allora, penso che entrambe le cose cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari. Non quest'anno, questo è un discorso, è un progetto e faremo delle belle cose.
9: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? Anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuto.
7: Allora, sì, io infatti questa differenza la sento anche molto perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente come braccetti. Ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ciò che considero che è magari più uno esterno, un attaccante esterno che un quinto, giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente, quindi considero che questo può aiutare, il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva perché ti può adattare a diverse squadre, quindi molto positivo, il calcio di Amorim mi piace, ci piace a noi, come dicevo al tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma e stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
10: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Jerry Cardinale?
7: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio. È molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra. È molto importante e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
0: Da un difensore a un attaccante, se c'è un protagonista della Serie A di questo avvio di campionato a due facce per la sua squadra, e mi riferisco alla Fiorentina, è Matteo Pellegrino, che è già andato in gol più volte. Per il momento ha vinto il ballottaggio con Beto, quale centravanti della squadra di Vanoli, anche l'attaccante argentino è presente a Trento per il Festival dello Sport di questi giorni, lo abbiamo intervistato con il nostro Lorenzo Marucci in loco e ha parlato della nazionale, di Firenze, del suo percorso con la maglia viola e di tanto altro. Queste le parole di Matteo Pellegrino.
11: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
12: Sì, certo, volevo a livello di squadra, speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
11: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
12: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destro, sinistro, con quello che si può, quindi gol è gol sempre.
11: Senti, cosa è cambiato con Vanoli?
12: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le 3, l'abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
13: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
12: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani con tanta fame, con voglia di fare bene e poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
13: Come avete l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol. No? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
12: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace. Mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. Però è vero che proviamo a fare il più gol possibile e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
11: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
12: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo che aveva bisogno la squadra. E dobbiamo ancora migliorare tanto e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
14: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
12: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
13: Senti, ci racconti soltanto, Mastantuono, che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
12: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: E in conclusione il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli, che parla di un ciclo rinnovato, quello aperto a Bergamo quest'estate con lui nelle vesti di direttore sportivo e Maurizio Sarri in panchina per continuare e riaprire una nuova storia che riguarda l'Atalanta dopo il ciclo enorme di Gasperini e l'annata scorsa che ha visto Palladino finire la stagione dopo l'esonero di Juric prima di metà anno. Quest'anno la Dea prova a rinnovarsi e a ripartire a suon di vittoria e di bel calcio come si è contraddistinta in questi ultimi anni. Ci ascoltiamo allora le parole di Cristiano Giuntoli.
15: Cristiano Giuntoli, lei ha chiesto del nuovo ciclo rispetto a Sarri, ha chiesto pazienza e tempo rispetto a questo nuovo inizio. A che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
16: Ma è sicuro, anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference, che non era scontato, era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo e ora anche dopo queste, diciamo, non vittorie è uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello. È chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare e magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
11: Quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri?
16: Ma è completamente l'opposto, no?
11: Gasperini, quindi, so, poi c'è stato, sì, naturalmente, no, certo, anche il tolto allenatore.
16: Certo, no, ma per tanti anni hanno seguito la marcatura uomo e invece adesso si devono orientare sulla palla e quindi è completamente un altro tipo di lavoro e ha bisogno del suo tempo.
11: Nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, arrivano segnali positivi attraverso la nazionale da parte di Chessy?
16: Sì, i nuovi stanno facendo quello che devono fare insieme a tutti gli altri, si stanno cominciando a conoscere, si stanno cominciando a amalgamare, insomma Chessy per noi è molto importante perché comunque rappresenterà un leader di questo nuovo corso.
13: Senta, come sta Maurizio Sarri? Lo conosce bene, direttore, sappiamo che sta sempre tra l'essere propositivo, arrabbiato ma propositivo, all'essere anche un po' calmo e tranquillo, coccolato dal popolo bergamasco. Come sta umanamente Maurizio Sarri, come lo vede?
16: Ma sta molto bene, molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma lui è insomma, molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso insomma difficile.
13: Nei suoi primi mesi Bergamaschi, che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Bergassi?
16: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
11: Atalanta ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
16: Ma l'Atalanta in questo momento sa che è stato insomma, tirato via un rigore, ha detto ai tutti netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
11: In generale in queste prime 5 giornate di campionato che calcio ha visto?
16: Ma un calcio propositivo, anche fra virgolette le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti a affrontare queste nuove sfide.
14: Grazie.
13: Grazie. Un'ultima al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
16: Ma noi abbiamo la fortuna di avere l'Under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello e quindi lui è comunque contento.
13: E Scalvini vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
16: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini è la testimonianza e sta facendo molto bene anche in nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
0: Siamo arrivati così alle battute finali di questa edizione del TMV News, grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Maracanã.
1: Io devo capire cosa, certo, è successo con il Belgio, devo capire che cosa è successo magari con la Turchia e cosa è successo ancora in quella che è stata la partita che forse più di tutte le altre ci ha appassionato, perché comunque rimane un derby, quello contro la Francia. Di sicuro loro hanno molto più talento, molta più qualità.
2: Noi siamo abituati in Italia soprattutto ad andare dietro al risultato, no? Allora, che potesse perdere con la Francia lo pensavano più o meno tutti, invece abbiamo portato a casa un pareggio che vale molto, perché dà autostima, dà fiducia, dà possibilità di lavorare con calma.
3: Mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto tre parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere, Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni, Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain è un fenomeno, e l'Italia è forte, c'ha un portiere che è forte, sta lì per parare.
4: Mancini, dopo il Belgio, francamente, c'era un pessimismo cosmico, naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico, la prestazione soprattutto del primo tempo aveva lasciato attoniti. Poi invece si è vista un'ottima Italia che ha approfittato della giustizia.
5: Una volta i club erano il trampolino, il lancio e anche le forche caudine per arrivare in nazionale. Mancini ha invertito questa equazione. Tutti i ragazzi che arrivano, con il 28% di italiani in campo, ultimo dato, è un'occasione, la nazionale, per trovarsi un posto nei club, per far capire ai club che il prodotto italiano merita fiducia, la stessa di tanti che arrivano con un bollino di etichetta di buoni giocatori quando poi si rivelano dei disastri.
6: Bene, bentrovati, buon pomeriggio da Marco Piccheri e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto anche a Lucio Marinucci qui con me. Ciao Lucio.
7: Ciao Marco, un saluto a tutti.
6: Allora, ben ritrovati Lucio. Siamo in un momento importante, perché è arrivata un'ultima ora dal CONI. Incontro tra Bonfiglio e Malagò terminato. In giunta verrà proposto Malagò commissario. Poi abbiamo il nostro Lorenzo Beccarisi, che lì tra poco ci colleghiamo, ci darà le ultime. Ci sono dei contributi da farvi sentire. Insomma, è una giornata che viene subito dopo l'ultimo impegno della nazionale. Tratteremo naturalmente anche questa partita, ma soprattutto quello che ha detto questo momento della nazionale, queste quattro partite, che indicazioni possa
7: Mancini bis.
6: Esatto, il Mancini bis, che indicazioni sono venute fuori, e poi nei giorni, diciamo già da oggi, ma domani in particolare, ci proietteremo poi sulla Serie A. Però ci sono queste ultimissime che sono importantissime per capire che cosa succede in federazione. Mi sembra che il quadro, caro Lucio, sia già quello che sapevamo tutti, che insomma ci fa capire a che punto.
7: Dici un po' ironico,
6: è
7: uscito fuori ieri, insomma,
6: io,
7: in maniera
6: onestamente
7: preponderante.
6: Che poi, tra l'altro, è la soluzione che fa meno male a tutti.
7: Ma paradossalmente, un commissario ha anche, tra virgolette, più poteri rispetto a un presidente normale. Quindi non voglio dire che Malagò ci abbia guadagnato, perché non è propriamente
6: guadagnato
7: così.
6: Lui, Bonfiglio.
7: Però, certo, è una soluzione curiosa. Ecco, definiamola curiosa.
6: Sì,
7: Marco.
6: sì, un po' tipica all'italiana, però sì, dobbiamo dire che alla fine è quella che fa meno danni forse. Quindi
7: sì, certo,
6: io veramente, comunque noi siamo bravissimi sempre a incasinare tutto, non c'è niente da fare, non riusciamo mai una volta a fare delle cose, poi vabbè il calcio, ma il calcio rappresenta quello che è il nostro paese.
7: Sì, sì, esatto, un caos burocratico
6: su tutto, sì, i cavilli fermano tutto, bloccano tutto, e poi è così.
7: Il tema della burocrazia in Italia è un tema molto conosciuto. Tutto è ritrito, ma ripeto, non solo nel mondo del calcio.
6: È una cosa proprio che...
7: Però, insomma, questa è la notizia. Noi ci atteniamo semplicemente ai fatti, per quanto, ripeto, curiosi. Ieri ho sentito dei commenti vari che effettivamente si divertivano un po' ad analizzare il tutto.
6: Sì, andiamo subito
7: da
6: Lorenzo
7: sul logo,
6: Beccarisi,
7: dai,
6: che è proprio lì al CONI, che ci darà tutto un po' le indicazioni, quindi è da stamattina che è lì, come sempre lo ringraziamo per il lavoro, sta mandando anche dei contributi che tra poco vi faremo anche vedere e sentire in questa giornata. Appena mi dà l'ok, saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocca, è pronto il collegamento con Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo,
7: eccolo,
6: ben trovato.
7: Ciao Lorenzo.
8: Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui dal CONI. Si viaggia spediti verso il commissariamento della Federcalcio con Giovanni Malagò commissario. Non abbiamo ancora l'ufficialità, però si sta andando dritti verso questa decisione, che era emersa di fatto dalla dalla serata di ieri e sono arrivate, diciamo, in maniera indiretta, più o meno conferme anche dai primi ingressi che vi abbiamo documentato e che poi sentirete con le parole di Gianni Petrucci e di Gregorio Gualtrinieri, entrambi membri del Consiglio nazionale, e stiamo aspettando appunto l'ufficialità, però si dovrebbe andare, utilizziamo ancora il condizionale, verso la nomina di Giovanni Malagò come commissario del calcio.
6: Eh sì, sembra questo lo scenario, no Lorenzo, che dobbiamo soltanto attendere, diciamo, l'ufficialità che dovrebbe arrivare orientativamente
8: a minuti in realtà, perché okay. già si stanno uscendo prime agenzie. Da questo punto di vista la giunta è iniziata da pochi minuti, e pare che ci sia già un accordo diretto in giunta, e quindi si dovrebbe andare verso la nomina di Malagò. Appena avremo poi l'ufficialità vi faremo sapere, però questa è l'indicazione che ci sta arrivando.
7: Beh, poi attenderemo il responso delle elezioni quando arriveranno, Lorenzo. È chiaro che le prospettive sono quelle poi di continuare con Malagò, perché non oso immaginare chi possa candidarsi in maniera credibile, più che altro avendo anche poi un termine temporale di operabilità ristretto. Sarebbe una soluzione un po', al momento, non voglio dire utopistica, ma quasi.
8: Sì, assolutamente sì, considerando che, ricordiamolo, entro 90 giorni dovrebbero arrivare le nuove elezioni, si sta andando verso quella che comunque, come ha detto Gianni Petrucci, non ci sono né vincitori né vinti, però è chiaro che chi ne esce meglio da questo punto di vista è Giovanni Malagò stesso, perché comunque nonostante ci fosse questa problematica, rimarrà lui in capo alla federazione per i prossimi tre mesi, fino ai prossimi tre mesi, e poi ci saranno queste elezioni dove lui è reduce già da una vittoria che era prossima al 70% di voti. Potremmo immaginare una nuova candidatura di Abete? Non lo so, la vedo complicata, perché comunque la sconfitta era stata piuttosto netta, quindi non è da escludere addirittura anche la possibilità di un candidato unico alle prossime elezioni. Esatto. Quindi vedremo da qui ai prossimi tre mesi, ricordando, come ha detto giustamente De Lucio, che comunque è un mandato anche di breve durata, visto che tendenzialmente poi bisognerà poi andare nuovamente al volo nel 2028.
6: Intanto arriva un'ultima ora, te la giro al volo, perché la giunta CONI approva all'unanimità la nomina di Malagò a commissario della FIGC.
8: Quindi ok, e aspettavamo confermato. L'ufficialità, esatto. Quella che dicevamo, e quindi
6: è così.
8: Diciamo che abbiamo la notizia, poi adesso sentiremo tutte le reazioni.
6: Quindi diciamo così. Presidente e commissario, fa tutto, ma...
7: Sì, sì, si alterna sotto diverse spoglie. Ripeto, poi il commissario, tra virgolette, anche dei
6: ha
7: poteri,
6: più poteri.
7: Esatto, sì. Differenti rispetto a un presidente normale, quindi è stato poi un risvolto curioso.
8: Va bene. Ufficialmente non ci sarà questa, diciamo, la doppia nomina, no, perché non sarà, esatto, più presidente, certo. Sarà solo commissario, certo, in attesa, certo, poi delle elezioni, che poi non so, già oggi ci daranno una data, non lo so, vedremo, però da qui a tre mesi dovranno esserci e vedremo poi quando arriveranno.
6: Bene, bene, bene, bene. Va bene, Lorenzo. Allora, per il momento noi ti lasciamo lì, poi a raccogliere altri contributi. Noi siamo qui, appena possibile, facciamo un ulteriore collegamento con te. Grazie a Lorenzo Beccarisi.
8: Grazie a voi,
7: ciao,
8: a dopo.
7: Lorenzo.
6: E quindi questa situazione di Malagò come commissario FIGC è stata anche approvata all'unanimità dalla giunta CONI, che era...
7: Beh, ormai era proprio
6: evidente, no, che questa situazione sarebbe andata così, quindi una soluzione tipicamente all'italiana, che però fa meno danni di altre.
7: Sì,
6: in questo
7: io credo
6: momento,
7: che quindi... poi, sai, ci siano sempre degli equilibri che alla fine si vogliono trovare, quindi qualcuno probabilmente anche all'interno del CONI ha capito che poteva essere questa la soluzione migliore. E si è deciso quindi di trovare nel commissario la stessa figura del presidente. Vedo inverosimile che qualcuno possa candidarsi, come diceva Lorenzo, okay, fra tre mesi in maniera credibile. Malagò aveva vinto con il 70% dei voti, sarebbe un mandato di minore durata. Io, ecco, non sarei stupito, come diceva anche qui Lorenzo,
6: diciamo che
7: ci fosse solo lui come candidato.
6: Esce sconfitto da questa situazione Abodi, che sì, aveva un po' orchestrato tutto sto...
7: Beh, non ha mai nascosto, non voglio dire un'avversione, ma dei dubbi su Malagò, mettiamola così, sulla figura di Malagò. Alla fine però è andata così, Marco.
6: No, è andata
7: quindi
6: così.
7: Devo dire, personalmente, ieri anche nei messaggi leggevamo, non dei grandi appassionati di Malagò, però Malagò è stato eletto con una maggioranza importante.
6: Sì, ma anche questa storia dei non appassionati per Malagò. Malagò va giudicato sempre per il lavoro che doveva fare.
7: Il lavoro...
6: Al momento non gli si è impedito di fare praticamente una cosa giusta fatta subito.
7: Credo tu dica Maldini.
6: Nominare Mancini e togliere di mezzo l'idea assurda, bislacca, di portare Pirlo a CT della Nazionale. Diciamo così che almeno ha salvato, ha fatto una perdita di tempo clamorosa, perché secondo me ha sbagliato sin dall'inizio a nominare comunque Maldini e Leonardo, perché non capisco ancora tuttora la figura del direttore tecnico affiancato da un consulente, tutta una roba praticamente. Poi giustamente questi due soggetti sono passati da Guardiola a Pirlo, nominando Grosso e De Rossi. Io credo che un presidente deve per forza intervenire quando sente delle cose che poi non vanno bene, fatte da chi aveva dato a lui tanta fiducia. È intervenuto e ha fatto la cosa più giusta di nominare Maldini, di nominare Mancini. Io sono sempre stato di questa idea che era l'uomo ideale per poter in qualche maniera ripartire, più di Conte, guardate che vi dico, perché Conte per quanto bravo sia,
7: non è sempre solo il CT la soluzione,
6: però era il primo punto che bisognava fare
7: per la squadra,
6: e devo dire che Mancini è ripartito da dove aveva lasciato, con tutta col suo modo di lavorare, quindi attenzione ai giovani, attenzione al gioco, attenzione a creare un gruppo. Basta sentire quello che dicono i calciatori e quello che dicono anche gli ex che hanno incrociato Mancini. Posso citare una battuta di Ciro Immobile, che non ha avuto proprio un rapporto idilliaco, qualche volta è stato messo in discussione, sostituito, non schierato, non convocato, eppure ha detto delle cose importanti sull'attuale CT della Nazionale. Qualcuno dice vabbè, lo dice perché, quindi, però io penso una cosa, che poi il campo ha dato una chiara risposta a quella che è stata la scelta di Malagò, e siccome io non voglio avere pregiudizi, cioè la valutazione sull'Italia e Mancini non deve essere figlia dell'errore che ha fatto Mancini. Mancini ha sbagliato, lo ha riconosciuto, secondo me ha detto anche accettato questo incarico per cercare di riconquistare
7: quella fiducia che si era guadagnata all'inizio,
6: che poi aveva perso sul campo. E va valutato per questo. Ha sbagliato, l'abbiamo detto, io sono stato uno di quelli che lo ha criticato, non tanto per il fattore economico, perché io voglio sottolineare ancora una cosa, che non è qui giudicabile il fattore economico, ma quanto la scelta e il modo come è stato fatto,
7: sì, le tempistiche, le modalità.
6: Quando scegli di andare a allenare l'Arabia, tu metti in secondo piano la tua professionalità, il tuo ruolo da allenatore, perché non vai ad allenare lì. Io l'ho detto anche per Vlahovic, da tutti criticato perché ha fatto una scelta economica, ok, sì, ma la scelta economica appartiene all'individuo che la deve fare, cioè è libero di farla come di non farla, ma io valuto la scelta professionale. Dissi anche di Vlahovic, beh, insomma, uno che sceglie il Besiktas, cioè la Juventus, professionalmente è una scelta, diciamo, secondo me riduttiva per il confronto tra i due club, però è una scelta economica che ci può stare, perché noi non dobbiamo essere moralisti e fare la morale a chi fa una scelta economica.
7: Un discorso generale, dai.
6: Come qualcuno io ho fatto una provocazione giorni fa, ho detto alla fine bisognerà chiedere scusa a Malagò e Mancini, no, per quello che, ma mi riferivo al campo naturalmente.
7: Sì, poi dipende,
6: perché
7: se il
6: giudizio rimane figlio del campo, bene, ma se poi tu aspetti, ed era questa l'intenzione di tutti, si aspettava la Francia per il capitombolo, per poi attaccare praticamente Mancini, perché c'è il giudizio legato all'errore di Mancini, e secondo me questo è l'errore che non dobbiamo fare. Noi adesso dobbiamo giudicare quello che farà sul campo, quello che farà per il lavoro per cui è stato chiamato.
7: Questo
6: stop,
7: non c'è dubbio.
6: Fine. Che ha sbagliato lo sappiamo noi, lo sa lui, però non è che possiamo, alla fine ragazzi, non ha commesso un delitto.
7: No, io penso che sia legittimo avere delle opinioni anche
6: assolutamente,
7: insomma, avverse a quello che ha fatto, e lo si possa continuare anche a ricordare, perché poi è un fatto che rimane scolpito nella realtà. Hai detto bene, non bisogna avere preconcetto. Ecco, io credo che le critiche normali non abbiano bisogno di scuse, ovviamente. Insomma, chi critica in maniera corretta non ha bisogno di scuse. Ovvio che se invece si è criticato in maniera preconcettuale, tra virgolette, le scuse avrebbero senso. Dipende esatto. sempre anche come arrivano le critiche e come sono commisurate, quello fa la differenza.
6: Poi la strada, ragazzi, è lunghissima.
7: Tanto più poi nel nostro lavoro, Marco, sì, dove sì. abbiamo il dovere di essere regolati.
6: Poi devo dire, la strada è lunghissima, non Ma sono sì, queste certo. prime quattro partite che di già Nations ci fanno. League. Esatto, la strada è lunghissima, però mi piace sempre sottolineare che quando uno comincia bene sono dei segnali positivi, tant'è che io oggi chiederò che segnali emergono, qual è il segnale che emerge da queste quattro partite sulla nazionale, chi vi è piaciuto di più, perché poi anche in questi giocatori c'è subito qualcuno che ha convinto. A me è piaciuto molto il gruppo, lo dico, questo senso di appartenenza che si è vista da parte di tutti, anche quelli che entravano in corsa e magari stavano in panchina la partita precedente. Ho visto una partecipazione collettiva di tutti, e questo
7: è
6: mi piace.
7: Che ha ricordato il primo Mancini, questo,
6: esatto, è quello che ha ricordato il primo Mancini
7: all'inizio, poi quindi, per i primi anni.
6: Che poi io penso una cosa, Lucio, che lui sia in questo momento il mister ideale per questo contesto. Cioè non lo vedo più addirittura, sì. guarda che ti dico, come allenatore di club Mancini, ma proprio come allenatore di nazionale. Io ci sono rimasto malissimo quando lui andò via, perché mi era piaciuta molto la sua nazionale, la sua idea. Poi è chiaro che le sconfitte arrivano, perché inevitabilmente nello sport le sconfitte arrivano. Però mi era piaciuta molto questa idea qui, questo gruppo che lui aveva creato, e quindi ci credevo molto. Il fatto che sia andato via mi ha fatto molto arrabbiare, il fatto che sia tornato riconoscendo, ripeto, l'errore, io poi sono abituato a perdonare. Quindi,
7: sì, ma ripeto, poi anche lo abbiamo detto non so quante volte, anche ieri ripetuto, ha riconosciuto i suoi errori, si possono ricordare, c'è chi può ancora avere magari un po' di avversione verso quella scelta lì, però noi abbiamo il dovere adesso di giudicare in maniera onesta, intellettualmente onesta, quello che vediamo sul campo, quello che hai detto tu. Al momento si è vista una squadra molto partecipe, molto unita, coinvolta, soprattutto l'ho detto ieri, il grande merito al momento di queste prime quattro partite, di questo primo corso del Mancini Bis, Marco, è che c'è stata la volontà di anche iniziare un ricambio generazionale, che non vuol dire stravolgere, però inserire giocatori che poi, ecco, sul medio e lungo periodo possano diventare titolari e scalzare i titolari degli ultimi anni, che magari in alcuni ruoli determinati giocatori non sono riusciti ad esprimersi sullo stesso livello dei club. È quella, secondo me, la missione di Mancini, e devo dire che per quello che si è visto, non definitivo, però il percorso è iniziato nel modo giusto.
6: Allora, intanto mi comunica Francesco Tringali che la giunta del CONI in pochi minuti ha approvato all'unanimità la nomina di Malagò come commissario della FIGC. Per l'ufficialità bisogna aspettare l'ok del consiglio alle 14, ma è solo una formalità, quindi
7: una
6: possiamo
7: pura
6: darla
7: formalità.
6: Come certa. Allora, mi dicono anche che dovrebbe esserci, aspettate che io qua sono con
7: tutto
6: allora,
7: live, tutto live.
6: Giorgio Paltrinieri, membro del Consiglio Nazionale in rappresentanza degli atleti, intercettato proprio da Lorenzo Beccarisi.
7: Grande Greg.
6: Esatto, sentiamolo.
0: Gli atleti, non è facile anche per un atleta capire realmente quale sia, è molto sottile la vicenda, e oggi spero si possa arrivare a una soluzione già in giunta, e poi se non dovesse essere noi siamo pronti, io ho le idee abbastanza chiare, ma devo dire che non è stato facile per me. E sono stato molto combattuto.
9: Questa proposta di cui si parla, no? Di un accordo per il quale poi il presidente Malagò diventa addirittura il commissario un po' di se stesso, ecco, potrebbe essere una soluzione?
0: Sì, anch'io l'ho scoperta così, ieri, a dire la verità. E, Giovanni ha dimostrato di sapere fare il suo lavoro in tanti anni di sport, e secondo me può essere giusto che lui continui, aveva vinto con larga maggioranza, quindi vediamo, se sarà approvata sono contento.
9: Grazie.
6: Sono d'accordo anche io su questa
7: uomo di sport sottolineatura. Più di Gregorio Paltrinieri, credo esatto. non ci sia nessuno. Prima aveva parlato esatto. anche in un estratto precedente, diceva magari da atleta è difficile riuscire a comprendere fino in fondo determinate dinamiche.
6: Sì, sì, no, sono d'accordo. Allora, e poi velocemente dei messaggi, per esempio Davide ci scrive: buonasera Marco e buonasera Lucio, grazie prima di tutto. Il posto di CT era di Silvio Baldini, lo meritava molto di più sotto ogni aspetto rispetto a Roberto D'Arabia. Vabbè, scelta scellerata di Malagò. Sai che non sono d'accordo con questa cosa che dice, ti spiego perché, Davide. Io invece credo che Baldini debba rimanere lì, perché
7: anche
6: sta
7: io.
6: Facendo un grandissimo lavoro ed è proprio il suo. Cioè io credo che Baldini lì, guarda, sono dell'idea che quando c'è stato il momento della scelta di Gattuso, ho detto io che se si sceglieva Baldini
10: secondo me andavamo al mondiale, questa è la mia convinzione, però questa è una mia convinzione, però credo che lui lì stia facendo un grandissimo lavoro e credo che sia proprio il suo habitat con questi ragazzi, con quello che riesce a dare, e a sua volta penso che Mancini ha l'habitat giusto lì, cioè nel senso sono due che stanno facendo due gruppi importanti, stanno lavorando in secondo me connessione, perché Baldini sta portando tutti questi giovani, ha ottenuto questo risultato importante ieri, meraviglioso è stata l'Under 21, e che ed è un serbatoio secondo me importante per la nazionale, e Mancini è il CT che ai giovani ha sempre guardato, al talento ha sempre guardato. Io credo che sia una coppia, secondo me, questa è una mia idea, perfetta per stare dove sta in questo momento, con i due ruoli. Non so Lucio se
7: io
10: sei d'accordo.
7: Io sono pienamente d'accordo, Baldini è un anno che lavora nell'Under 21 e peraltro tanti dei giovani, che giovani neanche ragazzini ma comunque ancora mediamente giovani giocatori che sta lanciando Mancini, sono frutto del lavoro di Baldini, e quindi è questo secondo me che bisogna fare, deve esserci una sinergia. Sarà bello vedere nel lungo periodo, lì capiremo la bontà di questo progetto, se nel lungo periodo questa connessione tra Italia Under 21 e Italia Nazionale Maggiore, che sembra una cosa scontata ma non lo è sempre stato devo dire nel corso degli anni, possa poi veramente portare ad un ricambio vero in vista del famoso
10: qualcosa
7: mondiale
10: già
7: del 2030.
10: Si vede però,
7: beh, evidente.
10: Poi mi sei piaciuto ieri, ti ho sentito a pezzi perché ieri ero impegnato in una questione personale, però mi sei piaciuto quando hai fatto l'elenco, e giustamente noi dobbiamo sottolineare anche questo,
7: dei giocatori
10: giovani,
7: sono
10: che
7: reso conto,
10: no, hai fatto
7: così,
10: benissimo, perché sono delle schede utilissime per farci anche un po' ragionare al di là, ripeto, dell'errore che è stato fatto. Tutta una serie di giovani, a cominciare da Donnarumma, da Scalvini, da Tonali, Scamacca, tutti li ha convocati per la prima volta in nazionale chi?
7: Mancini.
10: Roberto Mancini.
7: Li ha fatti esordire. Calafiori, Bastoni, Scalvini,
10: Frattesi. Frattesi,
7: un
10: macello.
7: Tutta la formazione contro la Francia, escluso Pio Esposito, hanno esordito.
10: Adesso ce ne sono altri che sta inserendo.
7: Esatto, abbiamo visto Caiode, Ruggeri anche esordito.
10: Allora,
7: in questa
10: finestra. Vuol dire che da parte sua c'è una grandissima attenzione e riconoscenza della valenza e della validità di un calciatore. Noi dobbiamo andare oltre adesso. Quando io dico dobbiamo sostenere la nazionale e mettere da parte le idee, perché far prevalere sempre la propria idea non serve a niente. Ripeto, io lo voglio valutare adesso per il lavoro che dovrà fare. Quell'errore c'è, noi lo abbiamo...
7: Esatto, non lo dimentichiamo,
10: non lo dimentichiamo,
7: Marco,
10: non sparisce. Però ragazzi, nel momento in cui uno riconosce un errore e insomma cerca di correggere... Stiamo parlando di calcio e credo che ci sono delle questioni molto più delicate dove dobbiamo parlare di etica. Molto più delicati. Questo è il mio pensiero, per carità, con grande rispetto per chi poi la vede in maniera
7: diversa. La critica,
10: diversa.
7: Marco, va bene quando si attiene ai fatti della realtà. Quello è più che giusto, più che quasi doveroso addirittura. Però ecco, poi bisogna come sempre agire razionalmente. Quella è la cosa più importante, ripeto, soprattutto per la nostra categoria. Questo qui.
10: Allora, va bene, poi c'è Enrico che dice sono titubante nell'essere contento riguardo la nazionale, perché quei personaggi che governano il nostro calcio non se ne andranno mai. Sulla panchina dell'Italia vedo più personaggi con giacca e cravatta che calciatori, ma cosa ci fanno lì? Vabbè, non lo so a chi ti riferisci, però insomma, io credo che sia anche ottima la scelta di... adesso c'ho un lapsus del secondo nello
7: di
10: staff.
7: Bonucci, tu dici
10: no. Che ha lavorato sempre con i giovani, quindi anche questa scelta secondo me è
7: Bollini,
10: ragazzi, ogni tanto al cervello Bollini.
7: Beh, tantini anni anche alla Lazio,
10: no, ma lui ha sempre fatto un grande percorso con i giovani, quindi anche questa sia stata una scelta giusta, quindi ripeto, da oggi si giudica il lavoro. Non è stato fatto nulla, sono stati fatti dei piccoli passi,
7: però sono dei
10: di un
7: buoni
10: lungo
7: passi.
10: Percorso, dei buoni passi, però bei passi.
7: Mi hanno convinto, esatto, rispetto al nulla cosmico degli ultimi anni.
10: Assolutamente, ci dobbiamo fermare perché ritorniamo subito tra pochissimo, abbiamo anche la parentesi con Marco Palma oggi, i tre giovani che vuole così presentarci. E rimaniamo comunque in filo diretto sempre con il CONI in attesa di ulteriori contributi, quindi per il momento piccolo break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, eccoci.
0: Eccoci qua di nuovo con voi. Dunque, intanto dobbiamo anche, è stata data insomma notizia del... si è fermato Sinner, non giocherà più fino alla fine dell'anno, ritornerà nel 2027 per cercare di recuperare al meglio l'infortunio, e credo che ci sono anche dei momenti dove un grande atleta deve anche prendere in considerazione questo quando poi non sta bene fisicamente. Quindi,
1: ma l'ho detto in questo messaggio video, ha detto devo pensare alla mia carriera a lungo termine, quindi preferisce restare fermo adesso nel breve periodo e poi lo aspettiamo. Adesso sta giocando intanto Djokovic la finale a Pechino con Deminaur. 2-2, inizio primo set, appena cominciata la partita.
0: Andiamo a sentire un paio d'audio e poi andiamo da Marco Palma, vai.
2: Ciao Marco, Antonio Arsaminato, i Malox sono esauriti, non ce ne sono più, e quindi occhio, ho fatto il mal di stomaco perché Malox. E per quanto riguarda la pagliacciata che stanno per combinare con Malagò e la federazione, il CONI, io

0: inizi molto tardi questa
1: Porca
0: notte,
1: miseria,
0: perché
1: veramente, vai.
0: Sarebbe quasi da seguirlo.
1: Eh sì, è vero.
0: Comunque,
1: dai.
0: Un addio, ecco, come si deve.
1: Assolutamente. Un altro audio e poi c'è Marco Palma, vai.
2: Max Nerazzurro da Pavia, buongiorno. Secondo me dovremmo anche ringraziare Mancini per quello che ha fatto in queste quattro partite, a parte la prima che ha fatto un po' schifo, però con la Turchia là abbiamo giocato bene, abbiamo vinto, con la Francia abbiamo pareggiato là e rischiamo di vincere, ieri ha vinto 3-1 piuttosto meritatamente. Cosa dobbiamo dire, Mancini? Anzi, ringraziamo anche Maldini e Leonardo che se ne sono andati perché volevano portarci Pirlo, per carità, e viva Mancini tutta la vita. Per questione a body, chi se ne frega, se l'Italia va bene tutto, dai. Buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie. Poi leggo al volo da tutto mercato UM che quel segnale che Mancini non può ignorare, alla prima da titolare, subito gol di Scamacca, quindi
0: sì, anche
1: lui.
0: Detto, si aspetta di più.
1: Eh sì, si aspetta
0: e
1: di
0: fa
1: più.
0: Bene, devo
1: però,
0: dire.
1: Però ti devo dire che due bei centravanti.
0: Beh, perlomeno la batteria dei tre centravanti, perché Ken poi in realtà è più centravanti,
1: sì,
0: ovviamente, che servono.
1: Sì,
0: Ken, Scamacca e più Esposito non saranno
1: non
0: i più grandi del mondo,
1: però non,
0: però
1: male,
0: non, è un
1: non male, potenzialità ci sono,
0: dai.
1: Sono anche giovani, hanno delle potenzialità,
0: sì,
1: e quindi
0: è un 99,
1: vabbè,
0: un Ken
1: po' più
0: 2000.
1: Vecchio però.
0: Diciamo,
1: vorrei avere la loro età. Allora, andiamo da Marco Palma perché è il momento del Palma Market. Vai.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
1: Eccoci qua. E allora Marco, ben trovato come sempre, grazie.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao Marco.
1: Oggi siamo
5: grazie
1: un po' di volata.
5: Ciao, ciao Lucio.
1: Caro Marco, siamo un po' di volata, quindi vai subito
0: colpa
1: a presentare il primo. Eh sì, dobbiamo fare oggi sempre filo diretto e tra poco ritorniamo da Lorenzo Beccarisi. Vai.
5: Eccomi Marco, allora chiudiamo questa parentesi che abbiamo fatto con i ragazzi arrivati in Serie A, ricomincia il campionato, così poi dalla prossima magari ci riconcentriamo sugli avversari delle italiane in Coppa. Il primo si chiama Ousmane Diallo, è un ragazzo del 12-6-2007, è spagnolo con origini del Senegal, 181 centimetri ed è di piede destro. Lui è un esterno d'attacco ed è arrivato a Parma. Prima nota, campione d'Europa Under 19, nell'ultima era nella rosa, ha giocato anche nell'ultimo Europeo Under 19 vinto dalla Spagna, come dicevo, lui è spagnolo seppure con origini del Senegal. Corsa sulla fascia, tecnica di base altissima, grande frizzantezza, passatemi il termine, sulla fascia, capacità di saltare l'uomo, è un ragazzo che è nato alla Spalmas, ha cominciato a giocare alla Spalmas e 13enne è passato all'Alaves. Nei Paesi Baschi ha messo in mostra questa continuità di rendimento, questa capacità di incidere, di giocare su entrambe le fasce, anche se preferisce giocare su quella col piede inverso, però è un ragazzo molto disponibile, è un ragazzo sempre preciso negli allenamenti e tant'è che le sue prestazioni non sono passate inosservate. Nel luglio del 2023 l'ha preso il Borussia Dortmund, lui nelle giovanili del Borussia Dortmund ha fatto bene, ma arrivata alle soglie della prima squadra ha visto più spazio nella possibilità di Parma, che gli ha fatto un'offerta, hanno dato 2 milioni di euro con una serie di bonus per il Borussia Dortmund. Un ragazzo che a me ricorda molto due del Paris Saint Germain, l'abbiamo visto anche giocare contro l'Italia, chiaramente con le debite proporzioni, però è quel tipo di giocatore lì, fascia, rientra, dribbling, 2 milioni di euro è la sua valutazione, quello che ha investito il Parma, leviamo i bonus. Ha già esordito in Serie A, un ragazzo che comunque ci conta, ma adesso col cambio d'allenatore vedremo se si vedrà ancora, però si è già visto, quindi Ousmane Diallo.
1: Ousmane Diallo.
0: Interessante, io devo dire non lo conoscevo. Non l'ho neanche visto, devo dire, giocare quei pochi minuti con il Parma, però sai, il Parma, squadra che ha lanciato tanti ragazzi negli ultimi anni, quindi probabilmente può essere l'ambiente giusto. Tra Borussia Dortmund e Parma ha scelto bene, essendo giovane.
5: Ha scelto bene, assolutamente, anche perché insomma il Borussia Dortmund, abbiamo visto anche giocatori un po' più grandi, non hanno trovato spazio, quindi ha preferito Parma, che è un progetto comunque in crescita, e il ragazzo si è ambientato bene da quello che so, quindi sì, Lucio, potrebbe essere un prospetto interessante.
1: Bene, andiamo avanti, vai.
5: Vado al secondo. Questo è un ragazzo veramente, veramente interessante. Dell'acquisto se ne è parlato poco. Si chiama Ali Camara. È un ragazzo del 13-1-2008. È un ragazzo belga, ha origini della Guinea. È 179 centimetri di piede destro. E lui fa oltrequartista o l'esterno d'attacco. Chi l'ha preso? L'ha preso la Juventus. Chiaramente non l'ha preso per la prima squadra. L'aveva preso per la primavera, dico l'aveva, perché questo ragazzo ha fatto subito benissimo. Già si è affacciato in Next Generation. E come sappiamo,

0: è la seconda squadra che partecipa al campionato di Serie C. Anche lui come ho detto, esterno d'attacco veloce, ma soprattutto trequartista, perché questo ha una grandissima tecnica di base, ha una rapidità di esecuzione veloce di testa e di piede, è molto bravo con la corsa per il pallone, e poi c'ha questa capacità di assist, è molto arioso nel gioco, passatemi il termine, è uno che proprio gli piace inventare, creare a ritmo, un giocatore molto molto interessante, un prodotto del Genk. E proprio lì nel Genk, nelle giovanili del Genk, si è cominciato a parlare di questo ragazzo, di come trattava la palla, di come assisteva i compagni e della sua duttilità anche, perché se c'è necessità, come ho detto, è dotato di corsa, può andare anche sulla fascia. E soprattutto io l'ho visto tanto nelle selezioni giovanili belga, e lì che il ragazzo mi è venuto insomma agli occhi, proprio perché questa sua capacità di giocare sempre molto bene e di incidere sempre molto bene. E infatti è stato anche il capitano dell'Under 17, proprio perché anche personalità, soprattutto un ragazzo più maturo dell'età che c'è, che ha. E la scorsa estate la Juventus l'ha seguito molto questo ragazzo e ha deciso di prenderlo, ha investito 2 milioni e mezzo di euro, non sono pochissimi. Il Genk ha deciso di dare il ragazzo, chiaramente, che era spinto per andare alla Juventus. Come ho detto, è partito con la primavera, però ha fatto subito talmente bene che la next gen, che non va benissimo in campionato, ha portato su questo ragazzo. A me ricorda molto, Lucio, forse tu te lo individui meglio, il giocatore Ilmaan Ndiaye, quello del Manchester City, che ha appena preso il Manchester City
1: quest'anno.
0: Che lui ha la stessa, l'hai visto, quest'anno ha già giocato esterno, ha giocato già da trequartista, quello schema ha fatto Maresca con Haaland da solo davanti, quindi un po' mi ha ricordato lui nelle movenze. Ho detto 2 milioni e mezzo d'euro è stato l'investimento della Juventus, questo è il suo valore, ed è un ragazzo sicuramente che si farà vedere.
1: No, su Ndiaye dicevo, ecco, già se solo dovesse rivenderlo a metà del prezzo spendere per Ndiaye, penso che la Juventus potrebbe essere tranquillamente a posto, perché è passato al City per cifre iperboliche.
0: Abbiamo visto tante volte la Next Generation valorizzare giocatori che poi non si sono sviluppati nella Juventus.
1: Come
0: venderli
1: no?
0: A tanto, Sule della Roma, Dragosin all'epoca, Huijsen, quindi la Juventus con questa Next Gen la utilizza se c'è la possibilità di salire in prima squadra, ma se c'è la possibilità di venderli lo fa benissimo e finanzia il mercato della prima squadra. Un anno lo finanziò completamente quando vendette Sule alla Roma, con la vendita dei giocatori tra cui Huijsen, come dicevi tu, al Bournemouth all'epoca, finanziò il mercato della prima squadra con le vendite solo della Next Generation. E per fare ciò si parte da questi colpi, si vanno a prendere questi ragazzi che magari prima era, poi inserisci in Next.
1: Sì. Io poi la seguo molto, sono curioso perché ancora non lo conosco questo ragazzo qui, quindi me lo appunto.
2: Bene, andiamo al terzo.
0: E da Nets a Nets, ho preso un altro ragazzo che è arrivato in Serie A, ma stava già in Italia, stava in Serie C e stava proprio nella Juventus Next Generation. Si chiama David Puchka, è un esterno sinistro, lui è un po' più grande, del 2005, è austriaco, 183 centimetri, è di piede sinistro, e lo mettiamo terzino sinistro, ma sta a fare benissimo anche l'esterno di fascia, perché ha grande corsa, grande spirito di sacrificio e soprattutto ha una tecnica di base di altissimo livello. Questo ragazzo, vi faccio un esempio, nella Next Generation batteva anche i calci di rigore e le punizioni, questo a far capire come un esterno possa avere una grande classe di piede. Ha anche confidenza con il gol, perché ne ha fatti diversi di gol, ed è stato sempre anche lui chiaramente un protagonista delle nazionali giovanili austriache. È cresciuto nell'Admira Wacker, che è una delle squadre principali dell'Austria, e veramente era la stella del settore giovanile dell'Admira, perché questo ragazzo sulla fascia sinistra addirittura nei campionati giovanili veniva usato anche come esterno d'attacco, proprio per la sua capacità di tagliare dentro e di tirare in porta. Nel 2023 era già in prima squadra, già partecipava alla massima serie austriaca, imponendosi come uno dei migliori esterni sinistri. La Juventus l'ha preso nel 2024, lo ha comprato, l'ha inserito in Next Generation, e Lucio, tu che la segui, sai che l'altro anno ha fatto molto bene realizzando diversi anche gol, e come hai visto prendendosi anche grandi responsabilità. E il Genoa, che so che a Daniele De Rossi questo giocatore piaceva veramente da tanto tempo, e ha pagato 6 milioni di euro alla Juventus, più addirittura gli ha tenuto un 20% di futura rivendita il Genoa alla Juventus, perché si crede veramente tanto in questo ragazzo. Io l'ho paragonato a Svensson del Borussia Dortmund, a me me lo ricorda molto, non solo per i capelli biondi tutti e due, ma proprio per lo stesso modo proprio di attaccare lo spazio, di tagliare dentro. Benson è un giocatore che mi piace tantissimo, mi piacerebbe vederlo in Italia, però dico, Puchka me lo ricorda tanto. Valore 6 milioni e mezzo oggi. Daniele De Rossi lo sta inserendo, la cessione di Norton Caffi che giocava a sinistra gli apre un po' di spazio. Sicuramente del Genoa risolve qualche problemino questo 2005, lo vediamo dentro perché ci puntano molto, quindi David Puchka.
1: Sì. Grande bene. Anno, grande anno l'anno scorso. Lui è proprio, secondo me, il classico esterno a tutta fascia nel calcio moderno. Il paragone con Spencer, penso, Marco, perfetto. Non avrei saputo trovare un paragone migliore. È praticamente lui con Grazie. Qualche anno in meno, secondo me. Peraltro anche a me Svensson piace sì, molto. Sì. Quindi paragone perfetto, azzeccatissimo.
0: Quel modo bravo di giocare a calcio.
1: Sì, sì, sì, a me piacciono molto tutti e due.
0: Ho detto quando l'ho visto, dico questo con l'Austria, dico io, è Svensson e il fratello.
1: Uguale, sì, molto simile.
0: Quel modo di giocare e arano quella fascia, cioè hanno suo sacrificio perché la fanno giù 100 volte a partita. Essendo tutte e due longilinee, hanno anche una grande capacità di recupero.
2: Bene, bene, bene, bene, bene, Marco, oggi abbiamo siamo andati un po' più veloce del solito, ti ringraziamo naturalmente e ci sentiamo la prossima
0: Grazie
2: settimana.
0: A voi, ragazzi.
2: Un abbraccio
1: ciao, Marco, alla prossima. Prossimo.
2: Un abbraccio ciao, a ciao. Marco Palma. Dunque, quindi ci ha un po' presentato tre giocatori che sono stati arrivati e quindi abbiamo fatto un po' il giro dei giovani che sono arrivati. Allora, 331 8200 213 per i vostri messaggi. Stavo dando un'occhiata praticamente
1: leggevo.
2: A un po' di news. C'è un'esclusiva su tutto mercato web che potete trovare. Pio Esposito, miglior giovane d'Italia. Chi ne parla alla gente? Risultato figlio della gavetta che ha fatto. E su questo devo dire che è vero.
1: Esatto, la gavetta è giusta, deve essere commisurata e per Esposito è stata commisurata.
2: Sì. Fa sempre piacere ricevere un riconoscimento perché è frutto del lavoro e della gavetta. Pochi ragazzi di talento fanno scelte conservative come lui. Ha fatto 2 anni di B con lo Spezia, quando magari dopo il primo anno poteva già andare in A. Ha scelto di rimanere in Liguria e quella è stata la scelta più saggia che lo ha portato ad ottenere questi risultati. Oggi essere diventato un giocatore affermato è figlio della gavetta. Su questo io sono molto d'accordo, moltissimo.
1: Sì,
2: moltissimo.
1: So. Deve essere come sempre commisurata.
2: La gavetta, sì, però la devono fare tutti perché poi
1: sì,
2: c'è un inizio e una fine.
1: Esatto.
2: Bisogna
1: commisurarla anche a volte in Italia per i calciatori. Si dice la gavetta fino a 23 anni. È sbagliato. No.
2: Però
1: bisogna
2: lanciarli
1: con il giusto criterio.
2: Abbiamo sicuramente un po' di giovani che, ripeto, in queste partite si sono messi in evidenza e poi non ci dimentichiamo l'Under perché Baldini sta facendo un grande lavoro.
1: Sì, leggevo i complimenti. Ieri ha insomma sublimato comunque un ottimo percorso, era arrivata solo una sconfitta, poi solo vittorie. Anche lì si vede tanto entusiasmo finalmente, perché l'Under 21 pure ci ha sempre abituato a grandi risultati negli ultimi anni, non sempre anche le rassegne giovanili negli ultimissimi anni erano riuscite a fare grandi cose.
2: Qualche audio, vai.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera. Guardi, non so se ridere o se piangere con questi qua. Ma dico, ma nessuno deve... Poi dice la FIFA, ma se interviene la politica noi saremmo costretti. Marco, io dall'intonio che li caccerei tutti fuori. Dopo 3 mondiali fuori, qui sta ancora che fanno chi per me e chi per te. Cioè, leggono Malagò. Poi si scoprono che il capillo burocratico Malagò non va bene. E allora lo vogliono mandare via, si accorgono che Malagò ha i uomini giusti per metterle in difficoltà, per non commissariare il CONI, perché poi andrebbe in difficoltà il CONI, se dice Malagò, trovano un accordo, Malagò commissario fino a dicembre, è l'unico candidato a Malagò, poi te ne vieni tu, bisogna di fare per la nazionale. Mamma, io guarda, sto lavorando, auguri ragazzi, buona giornata.
2: Va bene, va bene. Sì, stavo leggendo. No, vabbè, che vi devo dire, ragazzi? D'altronde questa cosa qui è figlia di un veramente di qualcosa di...
1: Ma l'abbiamo detto prima.
2: Dove vuoi mettere per forza un bastone fra le ruote, l'hai tirato fuori, adesso poi questo è quanto.
1: Mi piace come definizione. Messo il bastone dalle ruote, poi... tolto sostanzialmente perché di fatto è così.
2: È
1: un passo indietro
2: no, ma poi devi considerare una cosa, Lucio, il tempo che si perde,
1: ma per questo dicevo a Malagò non ha fatto le riforme
2: e come faceva
1: però,
2: a fare adesso doveva essere impegnato a fare tutta sta battaglia l'unica cosa che ha potuto fare, ripeto, l'unica cosa che ha fatto ma positiva, strapositiva, più che positiva è fermare Pirlo e far arrivare Mancini. Dopodiché non ha potuto fare nulla, perché insomma c'è stata una battaglia continua dove si doveva difendere. Cioè io anche su Malagò, per tutte le posizioni che io ho sentito e che rispetto, ma se tu non gli dai, noi lo dobbiamo valutare per il lavoro che deve fare,
1: certo.
2: Se non glielo fanno fare,
1: sì, no, soprattutto se non c'è il tempo al momento pratico.
2: Ma
1: per
2: sì, ma c'è stata un'invasione di campo clamorosa da parte delle istituzioni, e questo ha. Ha portato a questa situazione qui.
1: È un dato di fatto, Marco. Quindi adesso ora lo giudicheremo in base al lavoro che riuscirà a fare.
2: Ma si è arrivata ad una soluzione dove per salvare due situazioni, alla fine ha dovuto trovare questo compromesso.
1: Diciamo, è stato così. Perché non si poteva rimangiare tutto quello che era stato detto, non si poteva fare un passo indietro totale, si è fatto un mezzo passo indietro che però di fatto poi cambia. Relativamente le cose, quindi è così. Adesso vedremo come agirà in questo commissariamento di 90 giorni Malagò, vedremo poi alle elezioni che cosa capiterà.
2: Sì, vediamo. Allora, stavo leggendo se c'erano ancora degli ulteriori aggiornamenti.
1: Se vuoi ti riporto delle parole di Salma Kers, che purtroppo è incappato in un nuovo vecchio guaio, perché purtroppo è sempre la stessa caviglia che, lo ricorderete, lo aveva fermato ai tempi di Roma.
2: Peccato.
1: Quando era la Roma aveva cominciato molto bene, poi arrivò questo infortunio alla caviglia. E purtroppo ci sono stati di nuovo dei peggioramenti sull'articolazione. Sembrava che le cose stessero andando bene, invece il guaio è più di un serio e il belga potrebbe tornare addirittura nel 2027. Quindi la notizia è che il Milan lo perde. È vero che Amorim non l'aveva sin da subito considerato come un titolarissimo nel suo Milan, però un giocatore utile, con esperienza già nell'ambiente rossonero, ha affidato anche un messaggio ai propri canali social, ha detto quando ami il calcio stare lontano dal campo fa molto male, e saranno quindi almeno 2 o 3 mesi di stop. Una pedina che peraltro, Marco, poi si perde in un momento in cui serviranno dei ricambi, perché le partite saranno tante. È vero che il Milan non ha la Champions ma l'Europa League, ma comunque sono sempre 90 minuti di calcio, quindi è una pedina persa che può
2: anche
1: avere un
2: se
1: peso,
2: penso
1: secondo
2: che...
1: me.
2: Sì, però dai, qualche soluzione a Morim la può
1: sì,
2: trovare.
1: Ce l'ha.
2: Intanto a Morim spero che abbia visto Gonzalo Ramos.
1: Sì, è il discorso che abbiamo affrontato ieri, è Gonzalo Ramos che deve dare di più nel Milan o il Milan che deve mettere più Gonzalo Ramos nella condizione
2: uno che fa
1: di fare meglio?
2: 3 gol in 4 partite e un assist, manda un messaggio all'allenatore, l'allenatore che in qualche maniera deve capire come sbloccarlo.
1: Certo, leggevo anche lì, ti manda in porta Vitigna, ti manda in porta Bruno Fernandes, è una cosa differente. Vabbè. Però avendo Pulisic
2: che
1: recuperato,
2: non ci siano giocatori
1: esatto,
2: che gli possono passare il pallone,
1: è quel giocatore deputato.
2: Non portiamo sempre all'eccesso tutto. No, ma poi altri messaggi arrivano anche ad Allegri, Vergara e Højlund, insomma, sono
1: anche De Bruyne, Marco.
2: E De Bruyne, sì. Però sai, mi sono limitato a questi due perché c'erano, erano un po' sotto osservazione. Poi De Bruyne è partito bene anche con noi, insomma, si è visto subito.
1: Molto più pimpante.
2: Quindi vediamo un po', perché pure lui dovrà dare partita. Insomma qualche risposta la deve dare anche lui, anche il signor Allegri.
1: Ma certo, io l'ho detto, io mi aspetto un Napoli che possa fare qualcosa di più adesso dal rientro
2: non
1: deve
2: fare, che è differente.
1: Sì, però c'è chi magari
2: il posto
1: dice, deve farlo,
2: gli consenti,
1: ma
2: gli dai qualche possibilità di
1: bene. Mi aspetto che lo faccia, c'è chi dice lo deve fare ma è scettico, invece mi aspetto che fa qualcosa in più questo Napoli.
2: 331 82 00 23, ancora qualche altro messaggio.
4: Ciao Marco, ciao. Buongiorno ancora a tutti. Artemio D'Alghero, ma volevo fare una piccola puntualizzazione sulla figura di Baldini, bravissimo e validissimo, però non è che ha questo potere taumaturgico per cui prende un brocco e lo trasforma in un campione. Diciamo che lui riconosce determinati talenti che però sono già stati presi e costruiti dalle società. Non è che in 4-5 incontri in un anno riesce a trasformare un giocatore. Se avesse veramente la bacchetta magica dovrebbe andare a prendere qualcuno in promozione o in eccellenza.
2: No, per me sta facendo un ottimo lavoro, quindi non so che altro
1: su
2: dire.
1: Chi dici, su
2: Baldini?
1: Su Baldini, sì. Ma infatti lo diceva, cioè lui diceva portarlo in nazionale maggiore no, non vuol dire no. Che faccia, ma vale per chiunque, Marco. Poi ci sono allenatori che sanno lavorare bene con determinati tipi di giocatori in un determinato
2: per
1: corso,
2: me abbiamo una coppia Mancini, di allenatori che sta in tutti e due i contesti giusti in questo momento.
1: Poi è ovvio, Marco, lungo periodo andranno accompagnati da tutto il resto, da tutto il movimento, perché il commissario tecnico da solo non può stravolgere destini di un movimento calcistico, come del resto non è accaduto dopo la vittoria dell'Europeo.
2: Ultimo audio, se c'è ci fermiamo.
5: Buon pomeriggio Maracanã, ci tenevo tantissimo ad esprimere la gioia nel vedere Silvio Baldini e dopo tutti i ragazzi che hanno parlato nell'esprimere la commozione che ha espresso il mister e la loro gratitudine all'uomo che li sta caricando, allenando, nonostante anche l'ultimo lutto che ha avuto e tutte le difficoltà, li sta crescendo, gli sta insegnando. Non esprimo un giudizio sull'allenatore, sull'uomo. Grande Silvio Baldini, grazie, grazie, grazie per ripulire totalmente l'immagine del calcio che negli anni si è un po' appannata.
2: Grazie, e su questo messaggio penso che ci possiamo anche fermare, Lucio.
1: Sì, è andato, devo dire, anche oltre le mie aspettative finora, quindi gli faccio i complimenti.
2: Bene, adesso noi ci prendiamo una pausa, arriva anche Stefano Impallomeni, si riparte tra pochissimo con gli ospiti, con voi, con i vostri messaggi, per stare con voi fino alle ore 17. Lucio, grazie.
1: Grazie a te, domani. Marco, buon proseguimento.
2: Break, piccola pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano, ciao e ben trovato di nuovo. Allora, Stefano, facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli, perché poi abbiamo tante situazioni da analizzare da subito, partendo naturalmente con quello che è successo questa mattina con la questione Malagò. Quindi stiamo aspettando l'ufficialità, ma abbiamo detto praticamente che c'è questa situazione approvata di Malagò che diventa commissario anche. E quindi assume anche più potere, sai?
5: Malagol.
4: Malagol. Doppio Malagol.
5: Fa sempre gol.
4: Fa sempre gol.
5: Doppietta. Vabbè. Di Malagol.
4: Doppietta. Allora andiamo ai titoli e poi partiamo. Vai, via. Termina questo ciclo di 4 partite per la nazionale italiana di Roberto Mancini, segnali incoraggianti. Vogliamo capire quali sono questi segnali incoraggianti con tra poco tutti gli ospiti qui di Maracanà. E lasciatecelo dire, under 21, sei bellissima, perché ieri ne fa 6, ma insomma bello tutto, l'atmosfera, il gioco, i ragazzi, Baldini, complimenti veramente. Conte sempre più ombra, si fa l'ombra, è sempre più forte, sorride Stefano Impallomeni, ma quest'ombra si fa sempre più forte dopo le parole di ieri. Amorim, hai visto Ramos? Adesso bisogna attivare questo giocatore che ha dimostrato in nazionale, appena si è tolto di mezzo anche CR7 che ha cominciato a segnare 4 partite, 3 gol e un assist per l'attaccante del Milan. Vergara e Højlund, dovremmo aggiungere anche De Bruyne, però ci siamo limitati a questi due. 2 al max per il Napoli, e insomma anche qui servono scelte importanti di Allegri per far risalire il Napoli. Bene. Allora, ci siamo caro Stefano.
5: Eccoci
4: in questa
5: qui.
4: Giornata di oggi. Allora, come adesso stanno arrivando anche altri amici che ci accompagnano in questa prima parte, andrei subito a commentare quella che è la notizia del giorno, che era un po' nell'aria, insomma, questa nomina di commissario di Malagò che... dobbiamo andare subito da Lorenzo Beccari Sialconi, vai, così ci dà subito un flash lui. Lorenzo! Beccarisi?
6: Allora, cioè, ribadiamo quelle... Eccoci,
4: vai,
6: eccoci, sentitemi, vedete, forse...
5: Ciao Lorenzo, vai, eccoci qua.
6: Vai, ci vai. Siamo. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao.
6: Allora, dicevo, si è conclusa dopo circa 15 minuti la giunta CONI, che ha confermato quelle che erano le indiscrezioni che sono emerse dalla serata di ieri, ovvero commissariata della VGC con Giovanni Malagò nominato come commissario. Voto unanime, hanno votato tutti anche il presidente del CONI, Buonfiglio. Adesso, da pochi minuti, dovrebbe essere cominciato il Consiglio nazionale che ratificherà quella che è la decisione della giunta del CONI. Dovrebbe durare un pochino di più perché c'è anche una cosa che riguarda la federazione della pesistica, quindi dovrebbe durare un pochino di più il Consiglio nazionale, però poi aspettiamo anche a stretto giro di posta l'uscita di Giovanni Malagò. E poi dovrebbe esserci, utilizziamo il condizionale, abbiamo ancora l'ufficialità, una conferenza stampa anche di Luciano Buonfiglio per fare un po' il punto della situazione. Questo è un po' quello che è emerso, quindi adesso si va con questo commissariamento. Ricordiamo le elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027, non abbiamo già una data di riferimento, si potrebbe lavorare per fare già prima di Natale. Mm-hmm. Quindi entro la fine del 2026, comunque non al più tardi del 31 gennaio 2027. Questa è un po' la situazione al momento, in attesa poi, come detto, delle parole dei protagonisti all'uscita. Al momento nessuno è uscito per lasciare dichiarazioni a margine.
4: Bene, naturalmente noi siamo sempre in filo diretto con te Lorenzo, appena ci sono i contributi, le interviste veniamo subito, quindi ti lasciamo al tuo lavoro perché vedo già dietro tanto movimento, quindi buon proseguimento a Lorenzo Beccarisi e grazie per il momento.
6: Grazie a voi, a dopo.
4: Grazie Lorenzo. Allora andiamo subito a presentare gli ospiti perché ci Antonello Valentini in collegamento con noi. Ciao Antonello, ben trovato.
5: Ciao Antonello.
7: Ciao, ben, ciao, ciao a tutti, ciao, eccomi.
4: E poi c'è anche Mimmo Cugini con noi. Ciao Mimmo.
5: Ciao Mimmo.
8: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
4: Allora, ripartiamo, no, dalla notizia di questa mattina, Stefano, così facciamo un giro, voglio sentire il vostro pensiero. Noi abbiamo raccolto anche tanti messaggi degli ascoltatori, qualcuno dice sì, però che soluzione sempre.
5: Guarda, sarò brevissimo, poi eccetera, lascio eccetera. La parola a chi è più preparato di me, chi ha più esperienza di me sul tema. Però la mia considerazione è che non è stata una bella immagine,
4: sì.
5: Per carità, questo è, diciamo così, il commento, il primo commento, ma quello che resta è che la politica in senso generale, ma soprattutto la politica sportiva, è la soluzione più logica. Quindi credo che sia stato corretto fare così. Non è stato uno spettacolo, ecco, memorabile, però credo che sia stata la soluzione più corretta, logica, in un momento in cui non ci possiamo permettere passi falsi. E quindi sono d'accordo con questo tipo di scelta, perché in politica a volte anche il confronto che c'è stato tra Malagò e Bonfiglio prima di oggi è una scelta, diciamo così, corretta, matura e anche rispettosa di certi rapporti anche amicali che non bisogna mai dimenticare nella vita. Ho finito.
4: Bene, vado subito da Antonello Valentini. Antonello.
7: Ma il fatto di essere sempre più spesso d'accordo con Stefano Palomeni comincia a preoccuparmi seriamente, devo dire. Comincia a preoccuparmi seriamente. Dobbiamo litigare qualche
5: maniera. No.
7: Se no non ci crederà più nessuno. Ma io credo che sia stata una scelta realistica di Realpolitik. Nessuno si è fatto male e probabilmente, per dirla tutta, il presidente del CONI ha fiutato che tirava una brutaria per il CONI e per la sua presidenza. Cioè ha praticamente evitato il rischio di essere a sua volta commissariato se la sua proposta di commissariare la federazione fosse stata bocciata dalla giunta, che è un'ipotesi possibile, perché non, gli stessi giuristi del CONI, interpellati dal CONI, tranne uno, non hanno mai parlato di obbligatorietà del commissariamento. Hanno dato al CONI delle indicazioni rimettendosi alla discrezionalità e alla valutazione della gravità dell'infrazione che certamente Malagò ha commesso, non per colpa sua, ma per colpa degli uffici federali e dell'ufficio giuridico della Federcalcio, che hanno dato l'ok alla sua candidatura prima di giugno, prima dell'assemblea di giugno, senza rilevare che Malagò non era tesserato, quindi bastava dirglielo 15 giorni prima e le cose si sarebbero chiarite. Da una parte non si fa male il CONI, che così ne esce in maniera blindata, e dall'altra parte il calcio, perché il calcio aveva, come dire, votato a stragrande maggioranza, 70% dei voti per Malagò, e si vede restituito, tra virgolette, il presidente che aveva scelto. Adesso c'è questo periodo di interregno, di commissariamento. Il commissario non è che sia un dittatore, intendiamoci, il commissario è uno che però ha margini di manovra enormi, perché il Consiglio federale praticamente decade, però poi le sue riforme, soprattutto quelle normative o quelle statutarie, dovranno comunque passare dall'Assemblea della Federazione. E dentro il 31 giugno, come ha detto giustamente Beccarisi dal CONI, avremo il nuovo presidente della Federazione, che sarà lo stesso Malagò.
5: Gennaio, Antonello, giugno.
7: Gennaio, scusami.
5: Giugno,
7: pensavo già alle vacanze.
5: No, sarebbe preoccupante.
7: No. Io spero che si possa fare anche prima, a metà gennaio. Avrà il nuovo presidente della federazione, che sarà lo stesso Malagò, visto che la Lega di Serie A ha già riconfermato nella riunione interna di ieri il suo appoggio, come aveva fatto per la candidatura del giugno scorso.
4: Mimmo Cugini.
8: Allora, Stefano e Antonello hanno dato una risposta seria alla tua domanda. Io non ce la faccio. Perché mi viene da ridere, cioè, ma dove siamo? Su scherzi a parte? Cioè, io ragiono e penso a cosa possano pensare negli altri paesi di come noi gestiamo delle cariche importanti come la presidenza del CONI e la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. Cioè, allora, o ci hanno raccontato un sacco di bugie, oppure all'improvviso si sono messi a tavolino Bonfiglio e Malagò e hanno detto vabbè, beviamoci un bel bicchiere di rosso e poi inventiamoci qualcosa. Io veramente non ho parole, scusate la voce, io veramente non ho parole, è una serie di cose imbarazzanti che stanno succedendo e poi vorrei capire, ma la figura del ministro dello sport, cioè Abodi, fa una guerra a 360 gradi con Malagò, presumo, ma non è che io sono molto intelligente, c'ho un'intelligenza normale, presumo che nel momento in cui la fa ci sono dei motivi e soprattutto c'è una finalità, che è quella di cambiare, e poi all'improvviso non succede più niente, cioè ci dicano il motivo, cioè ci spieghino qual è la spiegazione che ha dato Antonello, è molto verosimile, cioè quella che a un certo punto Bonfiglio ha capito, qua salta anche la mia di poltrona, quindi sai che c'è, è meglio che rimettiamo tutte le cose a posto e facciamo finta di niente. Però ragazzi, cioè aiuto, cioè veramente aiuto.
4: Ma aiuto, però Mimmo, io allora ti chiedo perché si è arrivati a questo punto.
8: Ma no, me lo devono spiegare perché si è arrivati, perché non c'è dubbio che Malagò ha fatto una leggerezza o l'ufficio legale della Federcalcio ha fatto una leggerezza nel momento in cui lui...
4: Che era già stata votato. Fatta però precedentemente anche per altri, no?
8: Non è stata fatta, non lo so. A un certo punto si è scatenato un fuoco contro Malagò, evidentemente innescato da qualcuno. Certo. Io presumo che se vuoi commissariare la Federcalcio è perché vuoi commissariare il suo presidente e quindi perché vuoi che al suo posto vada qualcun altro. Questa è una logica, eh? Esco completamente dai nomi, cioè mi dimentico dei nomi di Bonfiglio, Malagò e Abodi, cioè faccio un ragionamento come se stessimo parlando della federazione gioco calcio delle Cayman, cioè la vogliono commissariare perché non va bene il presidente e quindi ci vogliono mettere qualcun altro, e poi dopo quelli che la vogliono commissariare fanno commissario il presidente in attesa di farlo ridiventare presidente. Se per voi è una cosa normale, allora il matto sono io.
4: Rispondete voi, non so, Antonello o Stefano.
7: No, io capisco le riflessioni di cugini, ci mancherebbe altro, sono più che legittime e ovviamente rispettabilissime. Ognuno ha le sue opinioni e ha il diritto e il dovere di esprimerle. Io voglio dire però che Giovanni Malagò è stato scelto dal calcio italiano come presidente del dopo Gravina, ha avuto quasi il 70% dei voti nell'assemblea del 22 giugno e quindi voglio dire la volontà del calcio italiano era quella di avere Malagò presidente. Che la politica abbia perso, io ne sono assolutamente strafelice, non felice, perché ancora una volta dove si è tentato di mettere i piedi, le mani, i piedi, tutto nel piatto dello sport, evidentemente lo sport, pur con tutti i suoi difetti, ha vinto la sua battaglia. Poi, per carità, ci sarà da vedere questo atteggiamento del CONI che ha, come dire, come diceva giustamente Cugini, era partito a lancia in resta per questa ipotesi di commissariamento. L'infrazione era stata rilevata, ma non era imputabile a Malagò. Sulla gravità dell'infrazione i periti, i giuristi del CONI hanno lasciato, ripeto, margini di discrezionalità. Si è arrivati a una soluzione, ripeto, che da un lato che non fa male a nessuno, da un lato Bonfiglio, lo ribadisco, ha fiutato evidentemente il rischio di essere lui commissariato se non avesse commissariato la federazione e non avesse rispettato da ente pubblico le norme in vigore, dall'altra parte però il calcio ha ritrovato il suo presidente, quello che aveva scelto nelle libere elezioni del 22 giugno. Secondo me, io capisco tutte le perplessità all'italiana eccetera, però mi sembra francamente una soluzione realistica e concreta che va incontro alle libere scelte del calcio italiano, tenendo fuori, per fortuna, tutta la politica.
4: Mi rigira Lorenzo, però, un attimo solo, vi leggo una cosa che, che ci manda Lorenzo Beccarisi, il nostro corrispondente al CONI. In questo momento il Consiglio Nazionale approva all'unanimità il commissariamento della FIGC con la nomina di Giovanni Malagò.
5: No, la ratifica.
4: Quindi era proprio la, mancava
5: a proposito
4: questo,
5: di, esatto. Cioè, allora, di aspetti
8: formali. Io voglio
5: formali.
8: Dire, solo, voglio dire esatto. solo una cosa. Io sono stato il primo a dire, quando mi è stato chiesto, che Malagò doveva essere il presidente della Federcalcio. Malagò è stato legittimamente eletto con grandissima maggioranza e non c'è dubbio che sia l'uomo migliore per fare questo lavoro. Ma questo è un altro discorso, perché per arrivare a quello che è successo oggi, secondo me ci vuole un bel coraggio, ma veramente un bel coraggio, e soprattutto la reazione quasi unanime, mi pare di capire che alla fine è andata bene perché Malagò è l'uomo giusto per stare lì. Su questa valutazione io sono perfettamente d'accordo, però non si può far finta che questa cosa sia stata fatta in maniera fantozziana, perché non mi viene un altro termine, cioè è una roba. E poi chi è partito all'attacco adesso dovrà dire qualcosa, cioè il ministro Abodi dovrà dire per quale motivo adesso Malagò fa il commissario di se stesso. Cioè, perché se no vincono tutti, però in una partita...
4: Ma magari lo dirà, che dici Mimmo? Dirà qualcosa?
8: Sì, vabbè.
7: Io spero che non dica niente, che la politica, come secondo me,
4: però ha fatto una
7: tenga fuori.
4: Siamo d'accordo, Antonello.
7: E rispetti l'autonomia dello sport.
4: Siamo d'accordo, però a fondo c'è stato, quindi
7: Ha perso evidentemente.
4: Chi no, ha perso, però sarebbe
7: ha perso la battaglia.
4: Sì, sarebbe bello sentire qualcosa.
7: Io vedi al contrario di cugini, ribalto storia dello sport, che evidentemente, ecco, lo dico in maniera ovviamente provocatoria, che evidentemente ha ribaltato la situazione, rivendicando e confermando la propria indipendenza.
4: No, vabbè, ci sta.
7: Dalla politica.
4: Vediamo. E mi dite anche, visto che questa è la situazione, diciamo così, che abbiamo così raccontato questa mattina, poi intanto ci ritorniamo e rimangono comunque degli interrogativi, c'è poco da fare. Io su questo sono...
5: Su cosa?
4: Ma anche quello che diceva Mimmo, no? Chi ha scaturito tutta sta cosa qui, insomma, alla fine poi...
5: Vabbè, mi sembra
7: però chi ha scaturito, chi ha innescato tutta questa cosa qui, sono d'accordo, amico mio, però l'hanno innescata gli errori della segreteria generale della Federcalcio e dell'ufficio giuridico, perché è un vizio di forma
4: da
7: rispettare, è un vizio di forma, non è che l'ha innescata,
5: che alcuni autorevoli giuristi hanno definito una distrazione formale non grave, cioè qui ci dobbiamo mettere d'accordo sulla gravità della violazione e per mandare all'aria Mimmo tutto, cioè mi sembra
8: qui ci dobbiamo mettere d'accordo su un'altra cosa. Se tutto quello che succede va bene e bisogna dire che siamo tutti contenti per Malagò,
5: non stiamo dicendo questo.
8: Bisogna dire che il CONI voleva commissariare la Federcalcio, il CONI tramite le parole del presidente Bonfiglio, e invece non l'ha fatto. Questa è la realtà. Poi dopo, siamo contenti, non siamo contenti di come è finita, questo è un altro discorso.
5: C'è stato
8: siamo
5: il commissariamento.
8: Convinti che Malagò è bravo, questo è un altro discorso. Ma la forma è sostanza.
5: Certo, non c'è dubbio. Però da una parte conosciamo, diciamo così, chi è stato tra virgolette attaccato, dall'altra parte non conosciamo le alternative. Cioè, se, come dice giustamente Antonello, Mimmo, l'autonomia dello sport va salvaguardata il ministro Abodi in questo caso è stato battuto dalla politica stessa sportiva.
7: A un certo punto
5: ti devi mettere d'accordo per poi dopo arginare un'invasione esterna. Però non sappiamo dall'altra parte quale sarebbe stato il piano B. In questo momento in cui, secondo me, oggettivamente, Mimmo, non ci possiamo permettere passi falsi. Però sono d'accordo con te, ma nessuno si schiera con o pro. Uno analizza e dice qual è la soluzione migliore, è brutta. Lo spettacolo non è stato edificante. Ma che sia la cosa... Cioè, ci si è attaccati a una tessera, C'è anche il figlio di Bernardo Mattarella, credo che si sia anche espresso, no? Correggimi se sbaglio, Antonello, cioè giuristi di primo piano hanno detto, ma che è una barza, cioè voglio dire, da un punto di vista proprio giuridichese, ma di che vogliamo fare? Vogliamo commissariare un movimento, una federazione per una cosa che è, da un punto di vista giuridico, sì, un vizio di forma, grave quanto vogliamo, ma insomma non talmente grave da commissariare una federazione dopo che siamo con le scarpe rotte, una scarpa...
7: Però Stefano, scusami, Cugini dice una cosa sacrosanta, e cioè che nelle dichiarazioni, dalle dichiarazioni di Bonfiglio delle ultime settimane, veniva fuori che il CONI voleva commissariare la federazione. E io ti dico che l'ha commissariata.
5: Il problema,
7: l'ha commissariata.
5: Certo, cioè, perché non è stata commissariata?
7: Torniamo al
5: ma perché lo doveva fare anche Bonfiglio? È stato costretto a farlo, perché sennò veniva commissariato pure il CONI. Cioè, è tutto un discorso.
7: Stefano, ma un ente pubblico come il CONI non poteva non rispettare una normativa.
5: Esatto, è stato costretto. Allora, quindi
7: il provvedimento di commissariamento l'ha adottato. Poi possiamo discutere, ci divideremo, saremo d'accordo, quello che volete.
5: Ma per carità.
7: Sulla scelta del commissario. Però io vi dico che il calcio si è visto restituire il candidato che aveva scelto nel
5: cioè quello che non riesco a capire io, perdonami Antonello, Mimmo, se mi rispondi, io non, l'alternativa tu la conosci? Cioè l'alternativa a Malagò, che in questo momento storico ha anche un vantaggio ed è fortunato, perché poi è un uomo vincente, è fortunato, non ha avversari, tu mi devi, però devi cercare un'alternativa a Malagò.
8: Non mi interessa, io che devo fornire l'alternativa.
5: Ma perché, ho capito, ma non la conosciamo.
8: Sto parlando di regole, di rispetto delle regole,
5: e siamo d'accordo, d'accordo.
8: Di persone con incarichi importanti come il presidente del CONI che dicono delle cose e poi invece ne fanno altre. Perché,
5: perché non è stata commissariata
8: la Federcalcio mettendo Malagò come commissario? È una cosa che fa ridere. Scusami cugini,
7: noi non saremo, siamo meno intelligenti di te. Però tu devi essere
4: ma non sta dicendo questo, però Mimmo.
7: Devi essere coerente con il tuo ragionamento, che io apprezzo e rispetto, non lo condivido. Nel senso che se tu dici che il CONI doveva commissariare la federazione in quanto ente pubblico,
8: il CONI voleva, che è diverso, voleva, io non ho detto che doveva.
7: Poi se tu poi sposti il discorso sulla persona del commissario, è una cosa diversa. La commissariata, cioè ha tenuto fede all'impegno, alla volontà che aveva espresso.
8: Allora,
7: abbi pazienza. Poi che sia stato scelto Malagò, secondo me è una scelta di buon senso, realistica e concreta, perché non tradisce le aspettative del mondo del calcio.
4: Prego Mimmo, finisci tu.
8: Credo che siamo abbastanza grandi non prenderci in giro, nel senso che questa è una soluzione che mette chiaramente una toppa ad una voragine che si stava creando nello sport e nel calcio italiano. Quindi io capisco quando Stefano mi dice un'alternativa, ma io non sono uno di quelli che sosteneva che il CONI dovesse commissariare la Federcalcio. Ma il punto è altrettanto vero quello che dice Antonello, che Bonfiglio l'ha commissariata la federazione, però il punto, lo sappiamo tutti perché è uscito su tutti i giornali, radio, televisione e web, è che c'era una cosa specifica contro Malagò. Allora, ribadisco, non la consideravo giusta prima, non la considero giusta adesso. Mi sembra che come questa cosa sia stata realizzata, non è molto a me non è piaciuta per
5: niente. Sì, ma non sappiamo le carte, da una parte ci sono le carte coperte, Mimmo, non sappiamo l'alternativa. Allora tu eri per il commissariamento e non per Malagò, perché non era corretto, non era giusto, però è stata decisa, è stata fatta.
8: Non hai capito, allora io non ero per il commissariamento, io sto dicendo che ho ascoltato delle cose dette da persone con incarichi importanti e quindi mi aspetto che a certe parole seguono delle azioni conseguenti. Questo sto dicendo.
7: Scusami, ma il commissariamento, hai ragione, il commissariamento è stato fatto perché il CONI ha rispettato la norma che gli imponeva di e una decisione che il Conte aveva preso di voler commissariare. L'alternativa, sai qual era, se vogliamo andare fino in fondo? Nominare Mornati o lo stesso Bonfiglio commissario straordinario della federazione, andare a votare entro il 31 gennaio e rieleggere Malagò. Credo che si siano anche un po' accorciati i tempi, con molto realismo, con Bonfiglio, ripeto, che ha evitato il rischio, se non avesse commissariato la federazione, di essere commissariato lui.
5: Questo.
8: Io rispetto l'opinione di tutti, resto della mia.
7: Certo, ma ci manca anche io.
4: No, ci mancherebbe. È bello proprio il confronto, anche perché poi emergono delle posizioni diverse e penso che sia corretto che poi ognuno conservi la sua posizione, non è che deve cambiarla, ci mancherebbe. Allora, devo fermarmi soltanto, chiedo veramente però 30 secondi perché sennò sforo troppo. Con Stefano ci vado tra poco. Mimmo, che segnali sono venuti da queste quattro partite della nazionale italiana e chi ti è piaciuto di più come calciatore? E ti saluto.
8: Buoni, i segnali sono buoni. Dopo la prima partita un po' complicata, c'è stato un obiettivo, la difficoltà anche per il turnover massiccio a cui è stato costretto Mancini, ma insomma si sono viste.
4: Cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti è piaciuto di più?
8: La sfrontatezza dei giovani e la loro voce ha bisogno di coraggio, secondo me, e i giovani di solito ce l'hanno e questi ragazzi che hanno giocato l'hanno dimostrato.
4: Un giocatore in particolare ti è piaciuto?
8: Beh, Romano ieri mi è piaciuto molto, dopo che aveva giocato male la prima partita. E Pio mi pare che ormai è abbastanza consolidato anche nella sua posizione. E se devo fare un nome che mi ha sorpreso molto positivamente è stato Bastoni, che spero sia uscito ormai dal lungo tunnel in cui era l'anno scorso e per la nazionale è un giocatore molto importante.
4: Antonello, chiedo stesso anche a te, cosa ti è piaciuto di più, se c'è poi un giocatore in particolare?
7: I segnali che vengono io li definirei incoraggianti, nel senso che siamo di fronte a un cantiere aperto, lavori in corso. Così come non mi sono depresso quando la nazionale ha perso in casa con il Belgio all'Olimpico, così adesso, pur esprimendo un giudizio largamente positivo per quello che Mancini è riuscito a fare già in pochi giorni, a impostare in questi pochi giorni, così adesso non mi esalto più di tanto. Stiamo con i piedi per terra. Lui ha scelto un mix intelligente tra giovani e meno giovani. Faccio solo due riflessioni che dovrebbero riaprire il dibattito sui famosi giovani, il vivaio, il talento, eccetera. Caione è passato dalle giovanili della Juventus e della Fiorentina e gioca all'estero. Nessuno l'ha tenuto. Vergara, se non si fossero fatti male tanti giocatori del Napoli l'anno scorso, sarebbe rimasto probabilmente in tribuna e invece ieri ha esordito in nazionale.
4: Bene, io vi ringrazio tantissimo per questo approfondimento, dibattito e confronto. Grazie
5: ciao
4: ad Antonello
5: Mimmo.
4: Valentini e a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, un abbraccio. Allora, presto con tutti. Break, ritorniamo su questo tema perché voglio sentire anche Stefano insieme ai prossimi ospiti.

0: Allora siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao, Sabrò di nuovo. E allora abbiamo ampiamente illustrato la situazione. Malagò con FIGC è arrivato all'approvazione all'unanimità del Consiglio Nazionale del CONI, come abbiamo detto già nel precedente blocco. E allora voglio parlare però anche un po' di quella domanda che ho fatto proprio in fondo all'ultimo blocco. Stefano, la voglio rigirare a te insieme ad Andrea Piervincenzi, che è con noi. Ciao Andrea,
1: ciao Andrea.
0: Ben trovato.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Mi fa molto piacere anche avere oggi ospite con noi Fabiano Santa Croce. Ciao Fabiano,
1: ciao,
0: ben
1: Fabiano.
0: Trovato.
2: Ciao, ciao, un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao. E poi c'è Bonanni dalla redazione di Firenze. Ciao Tommaso, ben trovato.
1: Ciao, Tommaso.
0: Buon pomeriggio.
3: Eccoci, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, no, io ero partito prima con la domanda: che cosa, diciamo così, emerge da queste quattro partite che vi sentite di sottolineare della nazionale, se c'è anche un giocatore in particolare che vi è piaciuto molto in queste prime quattro partite. Stefano, riparto da te, voglio fare un giro a chiudere il discorso nazionale per poi andare anche su altri.
1: Ma ce ne sono stati tanti, insomma, per quanto riguarda i calciatori, conferme, anche ecco Caiode credo che sia un po' la novità sociale di questa nuove convocazioni, di queste nuove scelte fatte da Mannini. Io poi credo che la nazionale abbia imboccato la strada corretta, giusta.
0: Qual è il segnale incoraggiante che tu dici questo mi fa, diciamo così, pensare bene?
1: È che Mancini ha sotto controllo tutto, quasi tutto, cioè, nel senso che io sfido chiunque, poi per carità, se ci danno poi la dimensione di un lavoro, no? La valutazione di un lavoro è basata sui risultati. Davvero un commissario tecnico come Mancini, come aveva fatto nel Mancini 1 e lo sta facendo nel Mancini 2, io devo fare i complimenti a lui perché non mi aspettavo quel pentino, diciamo, cambio, questa sterzata. E abbiamo 4 Italia. Cioè, ieri sono cambiati 9 giocatori, è vero che abbiamo offerto nel primo tempo, però è una squadra che sa stare sul campo con dignità, consapevolezza, grande personalità, tecnicamente apprezzabile e libera. Mm-hmm. Libera di giocare su diverso. Poi andiamo con calma, perché
0: certo,
1: poi nelle valutazioni Nesutuso ha fatto secondo un ottimo lavoro, questa è una mia opinione. Poi vai a scontrare, a sbattere contro la Norvegia, non la Norvegia attuale, quella ti fa 4 gol a San Siro, tutto, e arrivi secondo, devi andare a fare eccetera. Okay. Però non è che Tuso abbia fatto male, attenzione, adesso vedremo poi le qualificazioni degli europei. Mm-hmm. Però insomma adesso sei secondo, te la giocherai probabilmente nell'ultima partita con il Belgio. Mm-hmm. Ma io non guardo il risultato in questo momento, guardo la velocità con cui Mancini,
0: l'impatto, mi piace, se, l'impatto sottolineato,
1: con cui ha cambiato le cose,
0: ha cambiato le cose. E Tommaso Bonanni, anche a te chiedo la stessa cosa, la cosa che il segnale più incoraggiante è se c'è un giocatore che letteralmente colpito queste quattro partite, o anche più di uno, fate voi. Tommaso.
3: Guarda, sarò brevissimo e proseguo il tema e il pensiero di Stefano, che in parte già, vi ricorderete, abbiamo affrontato, di cui abbiamo discusso anche nei giorni scorsi, mentre l'Italia scendeva in campo dopo le partite. Non direi un giocatore, allora, ci sono tanti giocatori che mi sono piaciuti e che rappresentano un po' le diapositive di questa nazionale, però andrei più su un concetto di gruppo. Innanzitutto Mancini si sta dimostrando un abile disinnescatore, nel senso che comunque che si alzino i toni o che si abbassino i toni, lui, ma diciamo così, una sua linea di condotta, sia le dichiarazioni pre e post, e quindi diciamo normalizzando, tra virgolette, passatemi il termine, un po' un ambiente che ne aveva un po' bisogno, anche un po' di normalizzare, di calmare un po' tutto, quindi senza grosse esaltazioni per un singolo, senza troppo se le cose non vanno bene, così come è stato con la prima presenza di Romano contro il Belgio Olimpico, vi ricorderete che non andò molto bene. Se mi chiedi un giocatore, io farò, ne avevamo parlato di Caiode contro subito dopo la Turchia, è un po' il giocatore che rappresenta quello che è il nuovo, perché ci sono alcuni giocatori come Tonali che rappresentano le certezze.
0: Abbiamo ma tanto si blocca la linea, si blocca un po' la linea, se puoi verifichiamo un attimo, e ogni tanto qualche problema, sì. Santa Croce, vengo da te.
2: Eccomi. No, tutte cose giuste dette anche da Stefano, le approvo tutte pienamente. Per quanto riguarda il giocatore, Cagliode sicuramente fa brillare gli occhi quando lo guardi, grande potenza, mi piace molto, è stata una bella scoperta. Bisogna avere tempo, cioè, l'Italia per rinascere ha bisogno di tempo e di lavoro, ma Mancini è un ottimo tecnico e di sicuro tutti non per quanto riguarda il tecnico, ma per altre questioni.
0: Pure questo è vero. Quindi sottolinei anche tu, diciamo, come segnale incoraggiante il gruppo, Fabiano.
2: Sì, è un ottimo gruppo, ma anche perché se nella nazionale ce l'hai poche volte durante l'anno, quindi allo tattico c'è poco da dare per quanto riguarda un allenatore della nazionale. È difficile riuscire a lavorare tanto bene come magari può fare un allenatore di una squadra normale. Quindi quello su cui bisogna puntare è sicuramente la forza del gruppo, e Mancini questo lo sa benissimo.
0: Vado da Andrea Pervincenzi. Andrea.
4: No, ma sfrutto le parole di Santa Croce per provare a ribaltare questa cosa qua. Cioè, nel senso, Mancini è vero che ha creato un gruppo, lo ha fatto anche nella prima qualche anno fa quando ha vinto l'Europeo, però questa capacità di dare un senso alla squadra, cioè la squadra gioca bene. Cioè, lui ha dimostrato che anche in poche sedute di allenamento ha dato un senso. E alla fine di giocatori che vivono di luce propria, veramente forti, l'Italia non ne ha, cioè non li ha, i campioni veri non li ha la Francia, li ha la Spagna, l'Italia non li ha i fuori classe, però ha tanti buoni giocatori che in un collettivo che funziona si esaltano. La nazionale ha fatto veramente buone giocate con i tempi giusti, la qualità, e le ha fatte in tutte le partite, anche il secondo tempo col Belgio non è stato male. E questo è merito dell'allenatore. Io credo che dobbiamo dare più merito agli allenatori quando vedi la sul campo. E Mancini a volte è stato dipinto come un allenatore, non come altri che riescono a incidere così tanto, no? Anche come uno abbastanza fortunato, in passato da giocatore così forte che è stato agevolato. Invece io credo che almeno in nazionale ha inciso tantissimo, più che al Manchester City, più che all'Inter, più che altre parti dove è stato. Non so se siete d'accordo, ma il lavoro suo secondo me è egregio finora.
0: Sì, ma secondo me sarà visto già nella prima esperienza. Cioè, io devo essere sincero, le cose che ho visto in questi 4 giorni, il gruppo, l'idea, i giovani, l'avevamo visto anche nella precedente esperienza. Mi sembra proprio ieri che Lucio Marinucci qui ha fatto un elenco dei giocatori che ha lanciato lui per la prima volta in nazionale, cioè che ha fatto esordire lui. Sono tanti, e quindi lui sta continuando con questo filone, quindi stiamo vedendo delle cose che già avevamo visto, e questo è incoraggiante perché ha un po' ricollegato, riattaccato la spina.
1: Sì, ecco. Ma anche tecnicamente, per esempio, prendiamo un reparto, la difesa, no?
0: Sì.
1: Entriamo un po' nel dettaglio. Lui gioca con 2 destri e 2 sinistri,
0: certo,
1: punto. Fa delle cose clamorosamente utili perché crea equilibrio subito, soprattutto si ritrova con tutti questi cambi, rotazioni continue, repentine. Questa squadra c'ha, come ha detto giustamente Andrea, un senso così, così velocemente. Quindi certo. Mancini su

0: parte perché Mancini c'ha un carisma particolare, soprattutto poi ha ritrovato il vecchio gruppo e ci ha aggiunto anche molto del suo con nuove chiamate. Però poi la strada è lunga e secondo me siamo questi. Certo, cioè, sono d'accordo con Andrea, i fuoriclasse non ce l'abbiamo, però tu puoi tenere botta con questo gruppo qui e fare toglierti delle soddisfazioni, poi non so quali potrebbero essere.
1: Vabbè, lo scopriremo cammin facendo, questo sicuramente. Abbiamo ripristinato il collegamento con Tommaso Bonanno, proviamo un attimo se va meglio. Tommaso, vai.
2: Provo a ripartire, non so come mi sentite, bene,
1: adesso male. Meglio, benissimo. No, adesso bene, vai tranquillo che poi c'è un'altra domanda, vai.
2: Era una scusa per non sentirmi, lo potete dire, non mi offendo, va bene, lo
1: stesso. No, vai, dai.
2: No, allora io non ho sentito purtroppo che cosa è stato detto finora, però non penso di aggiungere nient'altro, se non stavo dicendo che comunque se devo fare un nome prendo Kayode, ma semplicemente per quello che rappresenta, per l'età, per la freschezza, per quello che rappresenta in futuro. Stefano mi sembra diceva prima giustamente, ci sono state schierate 4 squadre, no? Questo fa capire anche il materiale che ha Mancini a disposizione, e ribadiamo una volta che queste sono state le prime 4 gare dopo un disastro, quindi piedi per terra, e c'è tempo per programmare, certo, e per soprattutto battezzare quelli che saranno poi magari più titolari invece di altri. Io continuo a ribadire che i giocatori che arrivano dalla Premier e che poi li vediamo in nazionale viaggiano il doppio, quindi benvengano i Calafiori, benvengano i Tonali, benvenga Kayode, perché aggiungono un qualcosa in più rispetto a quelli che abbiamo. È vero, non abbiamo fenomeno con 4 squadre, insomma, voglio dire qualcosa.
1: Io tutto questo che avete detto voglio aggiungere Vergara. A me è piaciuto tantissimo, ma veramente tanto, proprio tanto tanto. C'è un messaggio di Antonio che riporto qui al 331-8200-213. Marco, ma solo a me Vergara tralcio da strada, la malizia, la voglia, la sfacciataggine della strada, non da copione, un calcio di qualche tempo fa, mi ha stupito Bastoni in queste partite, e l'abbiamo sottolineato prima, e poi Dumbia dice ma è peggio di Sarre oppure altri giocatori come Ulai. Allora io dico una cosa, su Vergara ci volevo andare perché secondo me sono arrivati dei segnali, magari coinvolgo subito Fabiano Santacroce, molto per il Napoli, Fabiano, proprio per questa ripartenza del Napoli, quindi puntare su Vergara, un Højlund che arriva molto scatenate e motivate, visto pure come si è, aggiungerei pure De Bruyne, perché pure De Bruyne ha fatto un ciclo di partite interessanti, cioè adesso Allegri deve azionare questa macchina, no?
0: Come cazzo? Cioè, fortunati sia De Bruyne che Vergara, che azioni?
1: Vergara niente, non c'è niente da fare.
0: C'è il colpaccetto un po' fuori uso.
1: Vabbè, ma non ce la fa a recuperare? Dice che non ce la fa.
0: Non lo so.
1: Non lo sai? No.
0: Dice, vabbè, De Bruyne pure, boh.
1: Però, diciamo così, in prospettiva.
0: Sì, in prospettiva, però serve... ti serve battere Frosinone. In prospettiva, ecco. Una volta, sai, il calcio, vabbè, le prospettive. Tanto di battere Frosinone perché... sai lì che galleggi nel,
1: però Vergara deve, io la butto lì, ragazzi, Vergara deve diventare un punto di riferimento, parliamoci chiaro, sì o no? Vergara deve diventare un punto di riferimento.
0: Per te lo per Mancini, però per Allegri lo è?
1: Non so, chiedo a Fabiano. Fabiano, che dici tu? Diventerà sì o no?
3: Il problema grosso di Vergara è che, come diciamo trequartista, perché lui poi ha un ruolo non definito, è un sottopunta, e il Napoli come sottopunta ha un certo De Bruyne, quindi non sta critica il mister, due centrocampisti, non li mette due così offensivi, perché sennò ha paura di sbilanciarsi, quindi questo è il grosso problema, perché sennò Vergara starebbe già giocando tutte le partite. E ha solo questo scoglio davanti, ma è un ragazzo che può crescere ancora tantissimo, perché ancora sbaglia qualche scelta, quindi è veramente bello vederlo, come ha detto, come vi hanno scritto, cioè è bello vederlo perché gioca in maniera spudorata, e serve un giocatore così, perché è quello che poi fa innamorare i ragazzi del calcio.
1: In attesa di un riscontro, sembra che il problema al polpaccio sia dovuto più a un fattore di stanchezza, sembra, però
0: col polpaccio devi stare devi
1: molto molto attento, okay. Molto attento.
4: Insomma, Marco, una cosa al volo sul Vergara, comunque vi faccio un esempio. La scelta su Vergara coraggiosa l'ha fatta Roberto Mancini, perché Politano non è stato chiamato, considerato un giocatore probabilmente non migliorabile a fine corsa, non è vecchio Politano, però più di quello sai quello che ti dà, e quindi Mancini ha ritenuto che di non chiamarlo. Ha chiamato un giocatore potenzialmente più forte, che sta spiccando il volo, che come ha detto Fabiano, cioè, è spudorato, ha personalità, legge il gioco, è forte di gambi, perché dal bacino in giù Vergara se li vede addosso caschi sì. Lui non va giù.

0: uno forte, ha un bel mancino, poi è normale, sotto porta deve migliorare, deve mettere assist, deve mettere gol, perché poi devi essere decisivo ad alto livello, se no ti mettono in panchina, ragazzi. Quello è l'atleta ad alto livello, purtroppo vive di queste situazioni qua. Però Mancini ha dimostrato coraggio, Allegri meno, perché Allegri pronti a gioca Politano. Questo è un po' il nostro problema, bisogna anche anticipare. Questa capacità d'anticipazione che ha Roberto Mancini gli ha dato merito, cioè lui anticipa i cambiamenti, lo vede prima, l'aveva fatto già Coretechi questa cosa, ragazzi.
1: Croce, lui Fabiano prima. Vuoi replicare tu oppure sei d'accordo? Non so.
2: Ma guarda, io non c'è due i modi di interpretare il calcio, anche perché non esiste un modo che sia quello e basta. Ci sono tanti modi di vederlo, ovviamente, certo. Quando ti giochi i tre punti e hai un qualcosa di importante da raggiungere, quindi rientrare comunque nelle prime quattro del campionato italiano, ogni punto è importante e soprattutto se hai la difesa un po' ballerina, stai più attento magari e preferisci Politano a Vergara, quindi ci può stare anche questo come discorso di Allegri, soprattutto quando gioca pure con le mezzali titolari.
1: Tommaso.
3: Sì, ora il discorso su Vergara è veramente curioso, perché vi ricordate anche come ha guadagnato spazio nel Napoli, no? Con la moria di giocatori, di infortuni, e Vergara si è ritagliato. Quante volte abbiamo detto, chissà se senza gli infortuni Vergara avrebbe avuto lo stesso spazio. Quindi diciamo è un po' un giocatore che si è dovuto guadagnare un po' tutto quello che sta facendo, nessuno gli ha regalato nulla. E devo dire, a me ha impressionato contro la Francia, veramente impressionato quando è entrato, per come è entrato.
1: Anche, no? Per personalità, mi piace molto Stefano.
4: Il combattivo.
1: Poi fa anche la fase difensiva. Bravo, non è
4: sa
1: un,
4: fare, no, sa fare tante partite, quindi la partita sporca, quella dirigente, quella forse anche tecnicamente deve un po'. Sì. Sa fare un sacco di partite, è un giocatore che, devo dire la verità, cioè, se lo vedi, e almeno io, non è che dico Vergara è il giocatore dei miei sogni, no. Però è forte, è utile, è un calciatore moderno che sa fare tante cose, però ha detto bene Andrea, se non metti a questi livelli assist e gol, poi alla fine è dura, insomma, capito Marco? Perché mi guardi così?
1: No, io guardavo, no, perché penso che devi fare, io sto gol, pensando al Napoli che deve ripartire, cioè, capito? Cioè,
4: ma
1: ragazzi,
4: se Vergara è stato ignorato in questo periodo, allora, ci sarà motivo, ma Allegri non so, avrà avuto le sue
1: buone
4: motivazioni.
1: Ma De Bruyne, cioè, hai visto De Bruyne come giocava? Cioè,
4: perché si gioca in maniera un pochino differente nel Belgio, capito? Anche in Danimarca.
1: Ho capito, ma insomma, qui vabbè. Bisogna ripartire, caro Pallomeni. Non è che.
4: Ma io mica sono Allegri, però.
1: No, Santa Croce, cioè sta ripartenza, la facciamo sì o no? Perché qui mi sembra, capito?
0: Devono entrare un po' di titolari, cioè se ci pensi ora stai giocando.
1: Aspetta, mettiti un po' meglio, Fabiano, che non capisco niente, c'è un problema.
0: Eccomi, mi sentite?
1: Adesso sì, vai. Ecco, dicevi?
0: Dicevo, devono rientrare un po' di titolari, perché realmente ha avuto fin dall'inizio tante difficoltà Allegri. Però io ancora non,
1: però Fabiano,
0: non
1: posso farti una domanda proprio diretta, senza che ci giriamo intorno.
0: Vai.
1: Devono rientrare i titolari, va bene. Ma sono messi nella condizione di potersi esprimere come si sono espressi nelle loro nazionali?
0: Purtroppo non l'abbiamo ancora visto. Se giochi con Gilmour o giochi con McTominay cambia tutto, ti puoi permettere altre cose e purtroppo adesso hai affrontato tante difficoltà, tu pensa,
1: caduto Santa Croce, la rigiro a voi, dovete rispondere Pier Vincenzi, io dopo dicono che sono cattivo, no.
0: Io no, secondo me non sei cattivo, secondo me sei giusto su questo, secondo me non ci sono alibi. Cioè il Napoli ha una rosa di 30 giocatori, tutti validi, ha qualche campione, ha qualche grande giocatore. Non vedo perché non si può produrre un calcio offensivo come piace a De Bruyne, come può piacere a Vergara, o mettere olio nelle condizioni.
4: Diciamo così, un calcio un pochino più sciolto, più libero, più intraprendente. Insomma, voglio dire che la nazionale che abbiamo visto, che ne so, contro la Torino è più forte del Napoli. Boh. ho i miei dubbi.
0: No.
4: Però gioca con uno spirito diverso. Ecco, forse è sta cosa qua, l'entusiasmo, lo spirito. Sono d'accordo, insomma.
0: Se poi giochi con la stella del risultato, che guardi il risultato come obiettivo primario, non giocherai mai bene, ragazzi. Perché ti crea la pressione tante volte.
1: Cioè io quando ho visto questi giorni Mancini in finale, la dico tutta, ha messo insieme tutti questi giocatori, ha cambiato tutte queste 8-9 giocatori da una partita all'altra, che io dicevo, ma qui mo che succede? Sì. Adesso con questi massimi sistemi come fanno ad applicarsi, a capire come devono giocare?
4: E
1: questi giocavano
4: che
1: tutti. Allora
4: da,
1: ho detto, allora mi arrendo,
4: insieme.
1: Sento allenatori che mi ci vogliono mesi per fare il mio calcio, e quello che non riesce a trovare, io dico, vabbè, mi arrendo, dico...
4: Ma c'è proprio questo, l'impatto cioè, così veloce... Cioè, la notizia è che questo ha cambiato quattro squadre, allora, ne ha cambiati 9, dicevamo voi quasi tutti. Insomma, devono trovare l'intento. Non si sembrava che giocassero da una vita tutti quanti.
1: So. Però dopo ti dicono: la Turchia era scarsa, la Francia non c'era, quell'altro.
4: Non gioca, allora Barrello, non gioca a sinistra. Chi è? Ruggero gioca, gioca Calafiori. Bastoni gioca perché gioca. O Scalvini o Mancini, o Caiota o Di Lorenzo. Cioè, ha trovato già le coppie, Marco.
1: Non lo so, io.
4: Stiamo scherzando.
1: Abbiamo ripreso Santa Croce pure, mi sembra, vero?
2: È ricaduto
1: un'altra volta. Cioè, niente.
4: Ma Santa Croce,
1: Santa Croce
4: ci fai le finte.
1: Niente, oggi proprio. Tommaso, guardi Basito, però dimmi qualcosa.
3: No, soprattutto, volevo aggiungere che noi, però ci scordiamo e consideriamo sempre Vergara un giovane, ma non è un giovane.
4: No,
1: ormai 20, no.
4: Quanti ce l'ha? 25, 24?
1: Ormai non è più giovane.
3: È un 2006, è un 2006.
1: Sta invecchiare pure lui, ma potessi invecchiare come lui, farei a cambio.
3: È un giovane alla Marco Picchi.
0: Il giovane non esiste comunque, esistono giocatori forti e giocatori
4: sì,
0: meno forti.
4: Sì, anch'io la penso così, Andrea. Basta.
1: Esatto.
3: È proprio questo che dicevo, cioè a volte qualcuno si nasconde dietro il fatto vabbè, comunque è giovane, ci sta lavorando, per il suo tempo, per il suo spazio. Ma cosa? Un giocatore forte, deve giocare così come sta facendo nella nazionale, quindi non regge nemmeno... Il discorso del classico.
4: L'importante, Tommaso, è scegliere i giovani bravi, gli vecchietti bravi.
1: Sì, fai un bel mix, insomma, fai in mente tutto. Certo. Santa Croce l'abbiamo ripreso perché oggi va intermittenza. Ma dove sei, Fabiano?
2: Certo. No, sono a casa, però quando si parla di Napoli cade un po' la linea ogni tanto.
1: Come mai? Perché? No, noi speriamo che sta linea si riprende, perché insomma deve ripartire questo Napoli, la squadra è forte. Prima Pier Vincenzi, quando sei caduto, ha detto però i giocatori ce li ha.
2: I giocatori ce li ha, la squadra è buona, ho detto, ha bisogno di tempo e di averli soprattutto, anche perché li stava perdendo, ogni settimana si perde qualcuno. Cioè, per me il lavoro principale deve essere fatto proprio su questo, perché non è possibile che in 2 anni ci siano stati tanti problemi fisici.
1: No, questo è vero, troppi problemi fisici, già da Conte se li è portati avanti e via dicendo, vabbè. Vediamo, dai, qui tanti messaggi, dice Contanico, che è molto importante, quindi si riferiscono agli allenatori, Frattesi, Tonali, Fagioli, Barella, Vergara, direi che il nostro centrocampo non avrà fenomeni, ma è pieno di ragazzi che sanno giocare a calcio, anche questo è vero. Ma Esposito, che media gol impressionante ha in nazionale, anche su di lui, insomma, bene,
4: bravo.
1: Ha preso un bel via da questo punto di vista. Va bene, ci dobbiamo fermare. Fabiano, ti saluto e spero di ritrovarti quando la linea va meglio.
4: Ciao Fabiano.
2: Ciao, un saluto a tutti.
1: Un abbraccio a Fabiano Santa Croce.
0: Ciao Fabiano.
1: Andrea rimane con noi. Tommaso, ci sentiamo e ci vediamo domani.
4: Ciao Tommaso.
3: Un abbraccio
1: e buon lavoro a tutta la redazione di tutto il mercato web. Ci fermiamo un attimo, ripartiamo perché poi dobbiamo anche andare su un altro argomento. A tra poco.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, si è arricchito lo studio della presenza insieme a me, Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Marco, ciao Alessandro.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno, come
0: c'è
2: state?
0: C'è qualcuno che dice sempre buongiorno, buongiorno.
2: Sì, Camillo e no. Michele Stadio Bianco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Bene, ben trovato Ale, ben trovato.
2: Ciao ragazzi,
0: c'è
2: come
0: anche
2: state?
0: Bene, dai. C'è anche Andrea Piervincenzi in collegamento con noi,
2: ciao,
0: che
2: Andrea.
0: Saluto subito. Ciao Andrea, ben trovato.
3: Di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, sentite, voglio andare dritto subito su questo argomento, perché io ieri non ci sono stato, so che sto sfiorato, però oggi
2: sono andato al mare ieri, lo so,
0: sì,
2: eri al mare
0: sì,
2: ieri,
0: al mare.
2: Io e Stefano lo sappiamo.
0: volevo ritornare sulle parole di Antonio Conte, che insomma l'ombra di Conte si fa sempre più che ombra, ormai comincia a essere bello,
2: sì,
0: bello evidente. Una volta era ombra, adesso invece è qualcosa che...
2: Marco, è un
0: no, aspetta, ti aggiungo a questa cosa, così voglio sapere che cosa ne pensate. Giorni fa ci sono state le parole di Carnevali, no?
2: Sì.
0: Che abbiamo commentato ampiamente tutto quello che ha detto sul discorso del bagno di sangue senza Champions, e quindi l'obiettivo minimo deve essere quello, ma insomma anche vincere qualcosa se possibile, quindi riferimento all'Europa League. Poi arriva Conte che dice delle cose che lui vorrebbe rispolverare, no? Quelle squadre che hanno un po' dimenticato la loro storia, riportarle a vincere. Ed è chiaro che il riferimento non può che non essere in questo momento alla Juventus, oltre al Milan, a quello che volete voi. Qualcuno ha messo dentro pure il Manchester United, eccetera, eccetera. Però a me è sembrato, io la vedo come un accerchiamento a Luciano Spalletti.
1: No, però lo United ce lo dobbiamo mettere.
0: Sì.
2: Ma secondo te lui ha voglia di tornare in Inghilterra?
1: Perché no?
2: Sì.
1: Non è molto stimato. È un allenatore internazionale.
2: No, quello sicuro.
1: Però la Juve, cioè nel cuore la Juve, dai, adesso non ci giriamo intorno. Poi è un po' antipatico parlarne adesso.
0: Lo so, però.
1: Perché
0: non
1: Spalletti,
0: puoi non
1: secondo
0: parlare.
1: Me, è anche un altro allenatore top. Cioè, voglio dire, la Juve si sta dividendo i tifosi, no? Immagino, no? Ah, ma io voglio Conte, no? Spalletti. Però insomma, ragazzi, la Juve è questa. Cioè, c'ha gli allenatori, potrebbe avere ottimi allenatori, Spalletti e poi Conte. Io gli auguro a Spalletti di rimanere, però insomma, poi alla fine i giocatori vanno in campo e fanno la differenza. Poi sono d'accordo Marco sul fascino che può avere il ritorno di Conte, poi chi meglio di Alessandro ci può raccontare.
2: Ma
1: però
2: in
1: questo momento
2: è
1: poco carino nei confronti.
0: No, sarà
1: di
0: poco carino
1: poi.
0: Però.
1: No, lo dobbiamo
2: io
1: parlare,
2: mi sono fatto un'idea, ne parlavamo prima con Stefano, sarò molto breve. Conte dovrebbe rimanere fermo quest'anno,
0: sì,
2: nella sua torre d'avorio.
0: Non succede qualche cosa di clamoroso.
2: Sì, ma dovrebbe rimanere fermo lì, non rompere le scatole a Spalletti. Non rompere le scale a Spalletti. Spalletti vincere un trofeo, io immagino l'Europa League, poi se riuscisse anche a fare la Coppa Italia sarebbe tanta roba, e poi con un trofeo in mano parlare con Carnevali, salutarsi in maniera affettuosa, e a quel punto tutto porterebbe a Conte. Io mi sono fatto un'idea del genere, cioè non vedo...
1: Ma scusa, una volta che ritorni a vincere, poi tra l'altro
2: sì,
1: un
2: vedi
1: trofeo
2: Stefano...
1: europeo prestigioso,
2: ma
1: e
2: tu,
1: a fare
2: Stefano...
1: la finale Supercoppa Europea.
2: Sono d'accordo con te.
1: Ma in Champions League...
2: Ma
1: e metti un trofeo in
2: tu
1: bacheca,
2: vedi un ciclo aperto con Spalletti?
1: Se
2: io
1: vinci,
2: faccio fatica,
1: ma insomma voglio dire, se
2: io
1: vinci Alessandro, cioè nel senso poi c'è il mercato, a giugno hanno stanziato, Elkan
2: ha messo un sacco.
1: Un'iniezione di 250 milioni di euro,
2: però,
1: che a giugno
2: però Spalletti saluterebbe da vincitore, non lo so, io mi sono fatto questa idea.
1: Se vince un'Europa League la vedo dura che possa andare via, cioè per carità ci può stare, se non vince niente allora
2: però gli devi rinnovare il contratto perché lui c'ha quest'anno più un altro, quindi inizierebbe il prossimo in scadenza, e te mi insegni Stefano che si dice
1: sì,
2: questa diceria che gli allenatori in scadenza
1: ha firmato per 6 mesi,
2: ha fatto 6 mesi, è vero anche quello, io però mi sono delineato questo scenario,
1: vedremo.
0: Tu hai delineato questo scenario?
2: Sì,
0: che ci può stare?
2: Io la vedo così.
1: No, io invece la vedo in caso di non vittoria una riflessione ampia in casa Juve, ecco, da parte della dirigenza, questo sì.
2: Però,
1: cioè, il quarto posto potrebbe non bastare, guarda che ti aggiungo.
0: Per salvare Spalletti?
1: Per continuare insieme, no, per
2: questa
1: salvare
2: è una grande riflessione,
1: una
2: Stefano.
1: Cosa,
2: Qui hai messo sul piatto un tema enorme, enorme, perché il quarto posto è fondamentale per prendere i soldi. Però te la butto lì. Se la Juve arriva quarta, ma esce dall'Europa League... in semifinale e esce dalla Coppa Italia, tanto li usciremo perché ci farà fuori la Roma.
1: Questo...
2: per te è una stagione positiva? Per me no.
1: No, ma appunto ti dico che ancora, cioè, Carnevale ha rassicurato tutti, ha detto al quarto posto, che è la cosa minima, devi. Quindi già da là che il quarto posto potrebbe non bastare, no, però non basta. La beffa per Spalletti sarebbe magari anche c'entra un obiettivo minimo, cioè andare in Champions League e poi la campagna acquisti, quella seria vera, la fai per Conte. E non, cioè non è, poi non funziona, cioè perché Spalletti non può avere la possibilità di avere diciamo giocarsi la carta di costruire la Juve come vorrebbe lui, o no, con degli acquisti. Invece il rischio è che questi 250 milioni stanziati per giugno siano per Conte.
2: Li prende un altro.
0: Si prende Conte.
1: Capito?
0: No, bello.
1: Non lo so, io adesso.
0: Aspetta.
1: Non mi sembra carino.
0: Vai, Andrea, vai. No, tu, vai.
3: Non capisco Conte quando parla di valori, di senso d'appartenenza, a quale calcio si riferisce? A quello di qualche anno di 20 anni? Perché i giocatori sono tutti stranieri. Non conoscono la Juve come la conosceva Conte, Del Piero, Di Livio, Deschamps, quelli che hanno vissuto 10 anni alla Juve. Quindi questo è un luogo comune, si dice tanto per dire, per prendere un titolo da giornale, ma questa cosa non esiste. Le squadre sono internazionali, spesse volte controllate da fondi stranieri, quello che servono sono i giocatori forti, gli allenatori bravi e tramite quelle fare il risultato. Cioè, questa cosa dici di riportare i valori della Juve con chi? Con Colomani, Orsemate in prestito, Turam che oggi c'è, domani non c'è.
0: Per me c'è una voglia, c'è una voglia matta di riportarlo, ragazzi.
3: Sì, ma non è facile, perché solo, lo so, con l'italiano che vive l'ambiente Juve, l'ambiente Inter, non ce l'ha più nessuno, ce l'ha un po' l'Inter, ma anche i giocatori dal settore giovanile ne esce uno con il morto di Papa, non ce la fai.
1: Forse lui si riferiva, cioè, non l'ha citata naturalmente la Juventus, però sa che cosa si serve per guidare questo club, no?
2: Sì, però poi se come attaccante, e io gli voglio bene perché a me mi fa una simpatia clamorosa, ma se c'hai Walter Made e diventa difficile, ragazzi.
3: No, ma poi ti dico l'ultima.
1: Io credo che Walter Made
3: con Conte.
0: Aspetta,
1: non lo so.
2: Sì, bravo Andrea.
0: Allora vi leggo un messaggio, però.
1: Però portiamo rispetto a Walter Made.
3: C'aveva 7-8 italiani, la Juve di Conte aveva 7-8 Buffon, Chiellini,
2: Bonucci, Chiellini, Marchisio.
1: Però scusami, Carnevali però ha indicato la nuova strada.
2: Sì, questo è vero, però.
1: Cercherà di italianizzare la Juventus.
3: Però, aspetta, fatemi, non conta entrare nello spogliatoio che parla italiano con Buffon, con gente che addirittura quando tu smettivi loro cominciavano, c'è un rapporto diverso. Il conto è parlare con Lomani che parla mezza parola di italiano, forse madre neanche mezza.
0: Allora aspetta Andrea, ti fermo un secondo, mi fai dare pure il buon pomeriggio ad Alessio Di Francesco, che così sentiamo anche un po' del suo pensiero. Ciao Alessio, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Sì, buon pomeriggio. Stiamo cercando insomma di analizzare queste parole di Conte in chiave Juventus. Arriva un messaggio di Enea, si firma così: aridateci Conte, ha mille difetti ma è lo sposo designato per la signora. Poi c'è Giuseppe che dice: ancora la Juve, Conte è superato, cotto, per rifare una grande squadra servirebbe un giovane, penserei ad Aquilani.
2: Guarda, questi due messaggi rispecchiano perfettamente quello che abbiamo visto anche ieri da Radio Bianconi.
0: Vedi?
2: Cioè Conte è un nome che andrebbe nuovamente a dividere. A chi farebbe di tutto come l'amico di prima Enea, e chi invece non lo vuole a prescindere. Certo, tra Conte e Aquilani non c'è, cioè io prenderei tutta la vita. Perché la Juve non ha più bisogno di scommettere, ne ha avute troppo. Ma anch'io, Stefano.
1: No, veramente, non lo dico. Allora,
2: però voglio capire che Spalletti c'ho davanti.
0: Allora, aspetta, tu non, che Spalletti c'è davanti? Che Spalletti c'è davanti?
4: Ma mica l'ho capito la domanda, scusa, Spalletti c'ho
0: che Spalletti abbiamo davanti, perché ci interrogavamo su Spalletti, capito?
4: Ah, ok. No, perché senza, come dire, Conte, io personalmente la minestra riscaldata la gradisco, ma solo dal punto di vista culinario.
0: Ma dove è andato? Ha vinto, ragazzi.
4: Sì, lo so.
0: Risanato, ha vinto e poi è andato via.
4: A proposito di Spalletti,
0: la Juve non sa più col gusto della vittoria, ragazzi. Voi dovete pensare questo. Come allora, ho capito, però qui fatto da Alessandro che sta qui tutti gli anni a sperare.
1: Certi
0: quanti anni è che speri?
1: Alessandro, ogni settimana.
0: Alessandro, quanti anni è che speri?
2: Dalla Coppa Italia di Allegri.
4: Ma Marco, il romanista neanche troppo nascosto che in mezzo direbbe, dopo che hai rubato per tanti anni.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, calma, calma, calma, calma, calma, no, no, no, no, no, no, no, no, no, calma, calma, calma, questa non passa, e qui non scherzo più. Questa non passa.
4: Sentenze, ragazzi, però fatemi finire il discorso.
2: Questa non passa.
1: Finiscilo bene il discorso.
0: Meglio,
4: il giornalista conserva un cosa che equilibrato, ho fatto una battuta da tifoso, l'ho premuto,
0: però non è carino,
4: esistono anche per le grandi squadre i momenti di down. Ora quello della Juve è un momento che sembra durare da troppo tempo, perché come giustamente avete sottolineato e è nei fatti, la Juve ha vinto tanto e ha vinto anche bene spesso, quindi io capisco i tifosi che non ne possono più. Ma il comune mezzo Gaudio non sono gli unici, fortunatamente questo periodo, questo discorso a me non tange, quindi andiamo da un'altra parte. È chiaro che il tifoso della Juventus è abituato bene e vuole partire,
0: che è abituato bene, però io però quindi, questa cosa qua onestamente non la capisco, con tutto il rispetto, perché è abituato bene quando sono ormai 6-7 anni che non vince, giustamente.
4: Ma non sono 6-7 anni che cancellano 120 anni.
0: Allora io sono d'accordo. Allora io sono
4: le cose come stanno.
0: Sì, però
4: uno
0: scusami.
4: Dice Juve anche perché era la squadra che vinceva sempre, cioè non nascondiamoci dietro un dito. È chiaro che il tifoso.
0: Vabbè, ma che c'entra questo però? Scusami.
4: Il quale riconosco un sentimento assolutamente genuino al di là degli sfottò, è quando vede una squadra che è abituata a vincere, che comunque ti ha fatto sognare, che è sempre stata
0: allora,
4: avanti quando.
0: Allora io farei una precisazione, scusami, farei una precisazione. Prego. Se vinci 9 anni di fila?
2: Sì.
0: È chiaro che a un certo punto c'è una fine, perché certo. Il ciclo inizia e finisce. Poi possiamo discutere come è finito, chi ha sbagliato, e gli errori che sono stati fatti, dirigenziali, allenatori, gioco, quello che volete. Però insomma adesso sono 7 anni, quant'è ormai? Correggimi, 2000...
2: l'ultimo scudetto, ahimè, lo ha vinto Sarri, senti Sarri. Cosa mi tocca dire.
0: Ed è chiaro che sono stati fatti un sacco di errori, bisogna dirlo, tanti errori, è chiaro
2: tantissimo.
0: Che il tifoso si è pure un po' scocciato, cioè voglio dire,
2: no, ma questo è vero.
0: Non è che uno chiede di rivincere 9 anni consecutivi, perché secondo me quella è una storia, l'ho detto e lo ripeto, che
2: non
0: si
2: ripeterà
0: mai più
2: nella storia del calcio.
0: Ma a livello europeo, non solo italiano, una squadra che ha dominato così in quegli anni, ritrovarla, quella è storia, ragazzi.
2: Quella
0: cioè,
2: è storia.
0: Quindi anche il tifoso della Juve sa bene che non potrà pensare di rifare un cammino, però nemmeno stare 7-8 anni, addirittura l'ultimo, senza nemmeno andare in Champions League. Ragazzi,
4: andare a vincere lo scudetto, prendi Conte,
0: prego.
3: Sì, però scusate un attimo, ha detto bene Marco: la Juventus ha vinto per 9 anni, ma in questo nuovo corso, diciamo, ha speso 1,5 miliardi di euro, quindi
0: esatto.
3: Non è che è cambiata società e ha preso gente senza una lira che non potevano
0: ma
3: fare.
0: Ma questo l'abbiamo detto anche l'altra volta,
3: avrebbe potuto rivincere, quindi non ha vinto perché ha proprio per mancanza di competenza.
2: Concordo.
3: È quello il dramma,
4: ma è questo perché i soldi benissimo. Sono stati messi. Non sono gli unici, io ricordo una copertina del Guerin Sportivo sui 10 anni di Moratti, aveva speso 1 miliardo, trofei vinti, 0, quindi queste cose purtroppo capitano, chi è abituato a vincere le sa trattare anche in modo peggiore, perché se io non sono abituato a vincere, se non vinco...
0: Allora io però capisco pure, scusami, non voglio fare, prego. Capisco pure il tifoso della Juve che dice, a ridambe Conte... perché c'ho una garanzia minima di poter tornare a vincere.
4: Sei sicuro che c'è sta garanzia?
0: Io non lo so, però parla la storia di Conte. Io non sono un contiano, sono onesto, non sono un contiano, però la storia di Conte non la posso ignorare,
4: però
0: ragazzi.
4: Parla pure a togliere Spalletti, magari da un altro punto di vista, cioè non è uno che non ha vinto Spalletti.
0: No,
4: però, quindi probabilmente gli allenatori,
0: ragazzi,
4: come tutti noi,
1: sì, ma so,
0: ha vinto uno scudetto.
1: Secondo me, Marco, al di là di... cioè, noi
0: ha vinto
1: prima...
0: uno scudetto con Spalletti. Conte mi sembra,
1: Andrea,
0: che abbia vinto ovunque sia andato.
1: Hai detto, hai ricordato i 9 anni consecutivi di vittoria della Juventus, ma l'hai fatti con una dirigenza ben riconoscibile.
2: D'accordissimo.
1: Allora, secondo me la Juventus è in ritardo nell'identificazione di un blocco dirigenziale. Ora, con Carnevali si spera che ci sia questa continuità e questa stabilità. Poi dopo viene tutto di conseguenza, se no non vinci, Marco.
0: No, ma io sono
1: d'accordo. Possiamo prendere
0: con voi,
1: pure Guardiola, è il miglior allenatore del mondo, Klopp, la Juve è questa qua. Allora, sono stati fatti degli errori, dei tentativi, ecco, diciamo così, dei tentativi. Prima con Giuntoli, poi con Comolli, hai perso del tempo, non riesci a definire un gruppo dirigenziale, tecnico.
4: Non è
1: adesso Carnevali dovrà dimostrarci di avere questo tipo di,
2: esatto,
1: di tocco. Di
2: Carnevali e Massara, perché anche Massara. Però soprattutto Carnevali. Stefano, ha detto una grande cosa.
0: Però mi dite, proprio a concludere, perché voglio far sentire un passaggio di Malagò, però mi dite, avete la convinzione che Luciano Spalletti possa, non so, aprire un ciclo, oppure è una situazione un po' più limitata?
1: Per me no, per me, allora, è vero che questa cosa di Carnevali dice quarto posto, ma lo dice da Juve, da amministratore delegato,
0: ma ragione,
1: direttore generale, da due ruoli che occupa, ma sei la Juve, cioè non è che poi ti ascoltano, hai 9 milioni di tifosi in Italia, non è che puoi dire, è quarto posto, ma di che stiamo parlando? Siamo la Juve, dobbiamo alzare l'asticella, andare poi... Come non ci possiamo organizzare? Ma questo non vuol dire, quando parla di Spalletti, l'ho sentito tutto il suo intervento al Festival dello Sport, lui dice, ma avete mai visto, venite alla Continente, è un allenatore straordinario, eccellente, non lo dice, perché
2: sì,
1: ci
2: sì,
1: crede.
2: Perché ci crede.
1: Ecco, certo, perché dico, attenzione, Conte ha rilasciato questa intervista, c'è una tifoseria, come dice
0: tu
1: Alessandro,
0: non vedi questo pericolo,
1: che è divisa, che... No, il pericolo c'è nel momento in cui non arrivano i risultati, perché certo, siamo giudicati da questo, però... Spalletti ha tutta la fiducia, veramente non diciamo così simbolica, ma sostanziale, da parte di Carnevali.
0: Ok.
1: E quindi Spalletti poi deve star sereno, deve lavorare per fare bene.
4: Sei convinto di questo?
1: Sì, sono convinto di questo. Io sono convinto di questo.
4: Se è un allenatore straordinario alla Continata, c'è la soluzione. Spostiamo tutte le partite da Juventus.
1: No, se no non parli con quel tipo di enfasi. E ti sbilanci in quel modo e ti esponi in quel modo.
4: Però in passato, se non ricordo male, non tanto lontano, insomma, lo stesso Carnevali non era poi così convinto di Spalletti, si era lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto univoche sull'allenatore.
1: Quando?
4: È vero che l'ultima volta che ho parlato qua di Spalletti, qualche settimana fa, l'ultima volta ho parlato qui da voi di Spalletti, stavamo vivendo un momento al limite della caccia di forza, dichiarazioni incredibili da parte dell'allenatore della Juventus, i risultati che non venivano, e quindi ci stavano pure le critiche. Adesso mi sembra che quel periodo un pochino l'abbiamo superato e si possa...
1: Ma scusami, ma un uomo di calcio, perdonami, sa perfettamente con questa campagna acquisti, diciamo così, di... Come lo chiamava Mario? Il mercato di reazione. Una volta si era inventato questa cosa, il grande Mario Sconcerti. Voltemade,
2: Ma ci mette anche Colomani.
1: Colomani. E chi è l'altro? Chi è venuto?
2: Gli attaccanti, basta, sono arrivati questi due.
1: E poi, ci metto a Celic, che è un buon elemento. Carnevali sa benissimo che non è un mercato all'altezza della Juventus.
2: Bravo.
1: Spalletti sa benissimo, e Massara sanno benissimo che è un mercato per cercare, guarda Luciano, facciamo così quest'anno perché ci abbiamo le mani legate.
0: C'è un progetto per andare avanti. Sei convinto anche tu di questo? C'è un progetto per andare avanti?
2: Il progetto c'è, soldi sono stati buttati via tanti, troppi, mi verrebbe da dire, però il progetto c'è, finalmente sono arrivati due dirigenti con la D maiuscola, Carnevali e Massara.
4: Allora ti tieni Spalletti e non lo contesti fino alla fine del campionato.
2: Ma chi è che l'ha contestato, Spalletti?
4: Sto dicendo, non lo metti in discussione.
1: Ma chi lo mette in discussione?
0: Però aspetta, non l'ha messo nessuno in discussione,
1: stiamo parlando
0: le parole
2: di Conte,
0: scenario, capito? Non è che è stato messo in discussione dalla società.
4: È chiaro che Conte sul divano non ci sa stare. Abbiamo un allenatore della nazionale che ha fatto di tutto per tornare ad allenare, in particolare la nazionale. È chiaro che gli allenatori non vedono l'ora di prendersi l'anno sabbatico, e poi gli bastano le 3 settimane sabbatiche, non vedono l'ora di tornare ad allenare. Lo capisco, lo posso comprendere, siamo tutti uomini. Conte si mette sul mercato, voi avete la certezza che prendendo Conte con questa squadra la Juventus
1: Conte
4: possa fare i risultati?
1: Conte è bravo,
4: migliori.
1: Dai, su, Conte è bravo.
0: Fai sentire un attimo Andrea, perché poi
1: anche
0: uno potrebbe dire...
5: Per quanto riguarda i tifosi, Conte in Italia fa primo, va via, torna, secondo, primo, ritorna, primo, secondo. Questo è Conte in Italia.
0: Questo è Conte, ragazzi. Io devo capire pure...
5: Quando si siede sul tavolo...
4: Si prende Conte,
5: No, sto dicendo che quando si mette seduto sul tavolo sarà un piano... che non ci sta un altro allenatore, ma per meriti, per reputazione, purtroppo è così, ha fatto questo, diciamo che ha più credibilità di altri allenatori, anche di Spalletti, che è un eccellente allenatore secondo me, però Conte ha fatto di più in questa carriera, no?
0: Sono d'accordo.
1: Non c'è dubbio. Sì, però i giocatori sono importanti, Andrea.
5: Cioè, no, infatti.
1: Scusami, perdonami, tu che ami i numeri, mi dici i punti conquistati dal Napoli in girone di ritorno dello scorso anno?
5: Pochi.
1: Mi sa che è arrivato quinto.
0: Pochi.
1: Sì, sì. E Napoli come ha iniziato quest'anno? Guardate sempre andata, girone andata e ritorno, guardate però gli storici dei campionati delle squadre. Cioè, noi siamo attratti dall'allenatore Conte, senza mezza squadra, che ha fatto?
5: Aggiungo infatti una cosa, Conte guarda anche gli avversari.
1: No, ma è bravissimo, però tu guarda il Napoli che ha fatto il girone di ritorno scorso anno.
5: No, io sto dicendo che Conte quando va a una squadra dice ok, chi è la mia competitor? Io vado all'Inter, come è messa la Juve, come è messa
1: Ma è fortissimo,
5: Milan.
1: Dai, ma nessuno mette in discussione.
5: Oggi in Italia la Juventus, prima di tutto...
1: Però noi stiamo facendo il funerale a una squadra, aspetta, non solo anche al Milan, alla Juventus. Aspetta, ma la Juve c'ha 11 punti. Quanti punti c'ha? C'ha 10 punti, il Milan ce n'ha 11.
0: No, ma io non faccio il funerale.
1: No, però per dire, sono passate 5 giornate, aspettiamo.
5: Certo, lo so, però c'è l'Inter, il Como che è ricco e bravo, e la Roma che fa paura pure il suo stadio, che è ricca
1: ma
5: la,
1: è
5: brava.
1: Lunga
5: per arrivare, è lunga la
1: corsa,
5: troppo
1: fai
5: devi
1: finire.
5: Pedalare troppo devi pedalare, cara Juventus.
1: Ma io ho visto due partite serie
5: anche io, ma
1: con l'Atalanta è stata una partita seria. Al signor Spalletti mancano 9 calciatori. Possibile allenare la Juventus a questi livelli senza no?
2: Tosta.
1: Ma certi giocatori mancano, ma anche Boga, che è un'alternativa là davanti, ti faccio un nome così.
5: Quando a Radio Bianconera vogliono vincere i tifosi della Juve, per vincere devi andare a prendere queste squadre qua, e non sarà facile.
1: Lui vince da guarda che la partita con l'Atalanta è stato un capolavoro, cioè proprio di sacrificio, di squadra, di coesione, è stata una vittoria proprio
2: tosta, molto bella.
1: Cioè, scontata, viene fuori scontata, vabbè, ma
2: non lo era. No, con l'Atalanta.
0: Io sapete qual è, sapete qual è il mio unico dubbio di tutta questa cosa? Io sono d'accordo che non deve essere messo in discussione, ci mancherebbe, aspettiamo. E lui come reagisce a questa pressione? Mi prendo questa, perché lui secondo me sa benissimo che se lì nella Juve la pressione c'è, non c'è niente da fare.
2: Sì, l'ha accettata anche in quell'intervista a Tutto
0: chiaro.
2: Sport, l'ha fatto capire che l'ha accettata.
0: Esatto, però sai, poi questa cosa qui... Ne parliamo perché, parliamoci chiaro ragazzi, non ci nascondiamo, queste parole di Conte hanno avuto un certo effetto.
2: L'ha detto apposta.
1: Sì, ho capito. Ma dopo certo Sassuolo effetto. Gli hanno fatto la domanda a Conte e lui ha detto la locandina.
0: Apposta,
1: ha cominciato
0: capito?
1: Con la locandina. Lo sanno, ma è una goccia cinese, lui lo sa benissimo, mica è un fesso.
0: Ma
1: lo sa benissimo.
0: Io sono dell'idea, e qui c'è
1: però,
0: Alessandro che magari mi smentisce.
1: La sterzata che ha dato dopo Reggio Emilia è da Lucianone Spalletti.
0: Sono d'accordo.
1: E lo fanno in pochi,
0: però
1: dammi retta.
0: Io chiudo dicendo che secondo me c'è una voglia del mondo Juve,
1: e c'è una voglia pure da parte di Spalletti
2: di una
1: mettere...
2: parte del mondo Juve, te la confermo, te la sottoscrivo.
0: C'è questa voglia di riabbracciarlo, di riprenderlo.
2: Non so quanta, però un po' c'è, se no ci raccontiamo le barzellette.
0: Sono d'accordo.
4: È Conte che si mette sul mercato, ok, ma poi la domanda da fargli, non voglio insegnare mestiere a nessuno, noi sappiamo che lei, mister, le squadre in corsa non le prende. Sarebbe disposto a prendere la squadra in corsa, perché iniziare a rompere le scatole a ottobre e poi non sei.
1: Ma chi ha rotto le scatole? Hanno fatto una...
0: ma scusa, no, ma lui ha fatto una domanda. Ma
1: De Atletica, che è uno dei è la Bibbia del calcio internazionale, diciamo così,
4: se
1: europeo.
4: Se ti metti su piazza e si è messo su piazza,
1: è lui che, scusami, ma può essere pure all'estero. Scusami, quando lui dice vorrei andare a allenare, tornare in un club dove ha perso un po' la storia, dove si deve dire c'è la Juve, ma c'è anche lo United. Ma perché non c'è il Manchester United? Mi sta pagando anni e anni. Il post Ferguson, se riesce a capire dopo Ferguson.
0: Peggio da Juve.
1: Ferguson va tutti i giorni a vedere partite del Manchester United. È possibile vincere.
0: Come una alla volta, se non si capisce niente. Prego, Ale. Vai, dicevi e poi chiudiamo, che devo chiudere.
4: No, io dico, il tema è giusto dire, cioè, per carità, è giusto fare le domande, è giusto rispondere tutto quello che ti pare, ma sapendo che tu sei Conte, e lui lo sa benissimo, che è ancora molto... ben visto dal mondo di Juve, se non adorato ancora dai tifosi, per tutti i motivi che avete ricordato poc'anzi. Se tu dici una cosa del genere, alimenti una speranza nei tifosi della Juventus che non stanno passando un periodo buono, ok? L'altra risposta è: ma la prenderesti subito una squadra, non dico tanto la Juve, ma saresti disposto, visto che conosciamo, tutti conoscono la ritrosia di Conte, di prendere una squadra in corsa?
1: Ma perché la deve prendere in corsa?
4: Alimentare il dibattito.
0: Secondo me,
1: ma l'ha presa in corsa al Tottenham.
3: Il Tottenham
1: ci è andato al Tottenham.
3: Se la vuole costruire, eh? Per me, se la vuole costruire, se punta la ma squadra.
0: Per me, prenderebbe solo una squadra in corsa. La dico così:
1: sì, la Juve, sì.
0: La Juve la prenderebbe in corsa, ma proprio di corsa, cioè in corsa, sì. Di corsa. Cioè,
2: sale sopra.
0: Cioè. Si esale e via. Per come la vedo io, questo è un mio pensiero. Poi magari sbagliato.
1: Juventino, quindi tutto bianco nero.
0: Però vediamo quello che succede. Sono d'accordo con Stefano e Sandro. Insomma, Spalletti deve giocarsi questa possibilità,
1: scusami, adesso la sosta, vedi,
0: se la giocherà
1: da sempre adito a tutte
0: poi
1: queste interpretazioni.
0: È un po' un problema, questo sono d'accordo con Alessandro.
1: Sarà l'altezza, non lo so, Alessandro, hai qualche...
0: la simpatia di a Voltemate è perplesso anche lui, vedi, è
1: perplesso. A me è simpatico,
2: io lo adoro, ci andrei a cena insieme e bisogna andarci insieme a cena.
1: Alla prima doppietta ritorni qua, promesso.
2: Sì. Allora se ci rivediamo a giugno.
0: Grande Alessandro.
1: Alla prima doppietta del baffo del gigante di Brescia.
2: A giugno vengo.
0: Va bene, ragazzi, mi devo fermare. Come sempre, è stato un piacere. Grazie ad Andrea Piervincenzi.
1: Ciao, Andrea.
2: Ciao.
0: Di Francesco.
2: Ciao,
0: grazie
2: ragazzi.
0: Anche
2: ciao, ragazzi.
0: Al nostro Alessandro, ciao. Sempre speciale Santarelli. Ciao. Ci fermiamo break e poi vi facciamo sentire un pezzetto di Malagori. Torniamo su altri temi.

0: Siamo tornati. Allora, prima di andare subito, tanto di nuovo, Stefano.
1: Ciao Marco, ciao.
0: Prima di andare a presentare subito gli ospiti, leggo al volo le parole del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, che sono state rigirate. Non mi faccio influenzare da nessuno, l'importante era far prevalere le regole e l'autonomia del mondo sportivo. E così ha spiegato la scelta di commissariare la FIGC affidando a Giovanni Malagoli il ruolo di commissario. Con questa decisione, ha aggiunto, abbiamo rafforzato ancora una volta il concetto per il quale le regole vanno rispettate, che l'assemblea è stata considerata espressione solida di voto e che il presidente del CONI si è preso la responsabilità di nominare un commissario, così che l'autonomia e la funzionalità dello sport italiano si sia ridotta all'interno dello stesso. Malagò era vittima di un malfunzionamento e mi sono chiesto perché avrebbe dovuto pagare. Per questo ho detto di commissariare la federazione facendolo commissario. Il presidente del CONI ha poi spiegato la scelta di nominare Malagò perché lui, gli è stata fatta la domanda, perché ha un curriculum perfetto e in più stiamo riprendendo il cammino con la nazionale di calcio. Diamogli la possibilità di condurla fino alle elezioni. Questo è quanto ha detto il presidente del CONI. Quindi andiamo avanti.
1: Si sia risolto tutto all'interno dello sport, quindi è stata preservata l'autonomia,
0: esatto.
1: C'è stata una politica sportiva, c'è stato un incontro prima e c'è stata una soluzione. Per carità, molti diranno, certamente non è stato edificante lo spettacolo che è stato offerto in generale, però andiamo nella sostanza credo che poi ci sia stata la soluzione, ecco, di buon senso alla fine. Rimarrà Malagò,
0: certo,
1: con dei poteri,
0: certo,
1: straordinari, e poi le nuove elezioni credo che sia il candidato unico, credo, no? Verso dopo la metà, il 20 dicembre ci dovrebbero essere le nuove
0: 14
1: dicembre, perfetto, ecco, la data esatta delle nuove elezioni.
0: Bene, dai, allora andiamo avanti. Intanto Stefano, arrivano messaggi che sono in coda al concetto di prima. In Curva Sud c'è una voglia matta di riprendere Conte, Gianni da Brindisi. Se Conte arriva è disposto a venire incontro alle esigenze di un club da un punto di vista della sostenibilità. Purtroppo in Italia nessun club può permettersi un allenatore che forse ti farà vincere il campionato ma con un prezzo molto alto per le di quel club, calcolando i soldi che non arrivano dalle coppe europee. Conte è da grande squadra ma non da grande società. Sei d'accordo? Faccio rispondere a te. Da grande squadra ma non da grande società.
1: Per me Conte è un super allenatore.
0: Pure per me. Poi ho piacere, è un altro discorso.
1: Però
0: allora,
1: insomma, Spalletti, massimo rispetto, e credo che insomma abbia le sue possibilità per restare alla Juve, non soltanto quest'anno.
0: Francesco Bonfanti di Netweek, buon pomeriggio Francesco.
1: Ciao Francesco.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ben trovato. Poi abbiamo David Di Michele con noi. Ciao David, ben trovato.
3: Dai. Ciao, buonasera a tutti.
0: E c'è anche Alex Frosio, Gazzetta dello Sport. Ciao Alex, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Alex, voglio cominciare dritto da te. Esprimiamo anche un pensiero sul lavoro di Baldini, che ha fatto un'altra bella cosa, Stefano. Prima abbiamo accennato all'inizio, poi giustamente le notizie di oggi ci hanno portato sul tema centrale, però insomma anche un'emozione bella che ha trasmesso ieri, oltre alla vittoria, i gol, il gioco, i ragazzi, però anche emozionante dal punto di vista proprio...
1: Il suggello di tutto il lavoro che ha fatto, sono due belle cose, due espressioni, Andre 21 alla nazionale, anche la stima reciproca tra i due allenatori, ha avuto belle parole, Baldini nei confronti di Mancini, e Baldini è straordinario, è un uomo straordinario, un allenatore straordinario, molto bravo, che è stato, così voglio dire, percepito in maniera secondo me sbagliata, perché è vero che c'è questo suo modo molto schietto, diretto di comunicare le cose, di allenare, di dire le cose, però secondo me è un grande allenatore e sta raccogliendo delle cose belle e delle soddisfazioni, delle gratificazioni che merita. Sono molto contento per lui e per il movimento l'Under 21, che è una squadra spettacolare, che diverte. Io ho visto la partita ieri, sono divertito.
0: Sì, molto molto. Alex, vengo da te, insomma, io ho detto pure prima, non so se sei d'accordo, che comunque vedo anche una connessione tra i due allenatori in questo momento, no? Che sono nei contesti giusti, nel senso Baldini sta facendo un ottimo lavoro con questi ragazzi e secondo me li sta anche preparando per un allenatore che comunque è attento ai giovani, lo ha dimostrato perché abbiamo letto anche le convocazioni, gli esordi che ha fatto fare ai giovani Mancini.
3: Sì, la connessione c'è sicuramente, credo che ci sia anche una specie di vaso comunicante tra le due nazionali, nel senso che tanti di questi ragazzi che hanno giocato ieri in Under 21 probabilmente sarebbero dovuti andare in nazionale maggiore, ma avendo due appuntamenti, due partite, la seconda soprattutto, di importanza vitale per qualificarsi all'europeo, sono rimasti in Under 21. Io, a differenza di altri bienni, credo che tanti di questi ragazzi in realtà siano all'altezza già della nazionale maggiore. Penso a Cole Osho, che è un'ala che probabilmente non abbiamo, proprio per caratteristiche, con la sua mobilità, con la sua velocità, il suo dinamismo, ma insomma non è l'unico, sono parecchi ragazzi che tra l'altro Baldini ha fatto debuttare a giugno e con i quali ha dichiarato che sarebbe andato avanti se la sua posizione fosse stata mantenuta, non che la volesse o che bramasse particolarmente ad averla. Però sicuramente la connessione c'è, deve esserci, giusto che ci sia.
0: Sì, sì, anche a livello di gioco, Alex, perché sono due che vogliono insomma proporre un calcio, no, più
3: offensivo, più propositivo. Posso dire sono assolutamente d'accordo, l'emozione che dà Baldini, la connessione emotiva che ha anche con questi ragazzi è veramente incredibile, ma non deve far passare in secondo piano lo spessore tecnico anche di Baldini, che ha sempre avuto ottime idee. Credo sia stato un po' bollato con quel gesto che fece ormai tantissimi anni fa. E credo che sia anche ingiusto nei suoi confronti, perché secondo me, al di là veramente dello spessore umano della persona, è anche secondo me un ottimo allenatore, lo sta dimostrando, perché l'Under 21 gioca così come giocavano le altre sue squadre, se guardiamo solo le ultime, il Pescara, a Palermo, insomma, la sua storia parla di un allenatore che le sue squadre le fa giocare bene.
0: E Francesco Bonfatti.
2: Allora, sicuramente c'è una grande connessione e testimonianza nel fatto che credo che più o meno abbiano concordato le reciproche convocazioni, cioè ci sono dei giocatori che probabilmente Mancini avrebbe anche volentieri portato a Coverciano, ma giustamente li ha lasciati a Baldini perché c'era in palio la qualificazione all'europeo, qualificazione poi magnificamente centrata con questo 6-2 alla Polonia. Io credo che, come diceva Alex, Cole Osho, ma anche lo stesso Sisse, piuttosto che Endur, piuttosto che Pisilli, siano giocatori che tranquillamente potranno giocare in nazionale maggiore, ma credo che in questo caso sia stata fatta una scelta nel privilegiare giustamente anche l'Under 21 e la ricerca di un obiettivo assolutamente fondamentale come quello dell'europeo. Ovviamente poi ci sarà devono essere vasi comunicanti quelli tra Under 21 e Nazionale Maggiore. Credo che ci sia una bella sinergia tra i due gruppi di lavoro, così come appunto tra Mancini e Baldini. Sono d'accordo nel dire che Baldini è stato bollato secondo me in maniera un po' troppo frettolosa. Ritengo anche però che non fosse il nome adatto per la nazionale maggiore, cioè secondo me serviva un profilo anche a livello mediatico un po' più strutturato, quindi forse presentarlo come nazionale, come CT della nazionale maggiore sarebbe stato un passo eccessivo e non so quanto sarebbe stato digerito un po' dall'opinione pubblica. Serviva un nome più strutturato, come poteva essere Mancini o come poteva essere Antonio Conte. Mi sembra che però Baldini abbia tutte le caratteristiche per poter lavorare con i giovani. E questo aspetto non è un aspetto secondario, perché non tutti sono capaci di lavorare con i giovani.
0: No.
2: Cioè bisogna essere capaci anche di interagire con una generazione che è una via di mezzo, cioè sono già dei calciatori professionisti, ma non sono ancora professionisti affermati al punto tale da essere considerati dei top player. Quindi bisogna saperci anche...
0: Sono d'accordo, Francesco.
2: Ma... bisogna saper trovare l'equilibrio giusto nelle parole, nei gesti, nei fatti.
0: Sì, quindi
2: tutto quello che sta facendo Baldini, secondo me, è strutturato proprio per la loro crescita a livello, mi viene da dire, quasi più umano che professionale, che secondo me è una cosa ancora più importante.
0: E poi Stefano ha sottolineato nel post partita, dice: faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché in questi giorni hanno lavorato tutti senza mai tirarsi indietro, senza mai dare segnali. Questo è importante perché sono giovani e
1: forti, bravi.
0: E quindi danno anche questo segnale di applicazione, che non è una cosa da poco, ecco.
1: Ma poi anche quando sono usciti anche i calciatori, si sono abbracciati, ci sono stati anche dei baci, c'è una coesione impressionante e questo certifica il lavoro che ha fatto Baldini. E ripeto, sono d'accordo con Francesco, ma io credo che sia d'accordo anche lo stesso Silvio Baldini. c'è che serviva un, diciamo, un'immagine diversa, no? Per anche
3: sì, ma lo ha detto, scusate, esatto. se lo dico,
1: esatto, lo ha detto lui, quindi è talmente onesto intellettualmente che, voglio dire, come si fa a non volergli bene o a stimarlo o ad amarlo? È una figura che serve nel mondo del calcio, che è magari in opposizione con quello che noi mediaticamente siamo abituati ad avere certo. E Silvio ci sta benissimo, insomma, con tutta la sua storia, e adesso merita di essere un allenatore di livello.
0: Per me sono
1: livello,
0: tutti e due nel contesto giusto in questo momento,
1: e gli auguro Baldini di tutto il cuore, non tanto di vincere un europeo, ma di portarci alle Olimpiadi, cioè sarebbe veramente un capolavoro, cioè che dobbiamo arrivare tra le prime quattro, no? Giusto Alex?
3: Cioè, sì, esatto.
1: Quindi dalle prime semifinali,
3: le prime quattro, direi che può anche vincerlo.
1: No, no, io l'auguriamo. Però quello che mi aspetto è che finalmente sta nazionale vada a fare le Olimpiadi a Los Angeles nel 2028.
0: Sì. Alex, volevi aggiungere, e poi ti chiedo a chiudere una domanda a tutte e due sulla nazionale maggiore, e poi passiamo a un altro argomento velocemente. Vai.
3: No, volevo solo dire che è sorprendente come un uomo d'altri tempi, come Baldini, che è un uomo d'altri tempi, un uomo di montagna, insomma, la zona da dove arriva, sia riuscito a entrare in connessione così profonda con questi ragazzi che a volte si distraggono, sono poco attenti al lato umano, invece lui è riuscito veramente a toccare. Io devo dire, seguo l'Under 21 ormai da quasi 10 anni, e i tecnici dell'Under 21 sono sempre stati molto bravi a connettersi con i ragazzi, a dargli senso di appartenenza, eccetera. Ma questo legame emotivo, questo tenerci così tanto, è veramente qualcosa in più rispetto al passato.
0: Senti, Alex, prima di sentire Francesco, ho chiesto prima che segnale arriva dalla nazionale maggiore dopo queste quattro partite, cioè cosa ti ha colpito e se c'è qualcuno che ti ha colpito in particolare.
3: Allora, l'ho viste poco perché seguivo l'Under 21, quindi le ultime due partite non l'ho viste tantissimo, cioè l'ho viste un po' con un occhio solo.
0: Sì.
3: L'impressione è che siamo in ricostruzione. Piano piano le vittorie ci aiutano a, secondo me, rendere meno drammatico il partita per partita. Cioè, la mia idea è quella che dobbiamo un po' metterci in testa tutti, che ci stiamo un po' ricostruendo, no? Quindi servirà un po' di tempo, e invece noi viviamo la nazionale, ogni partita è un dramma, no? Se la vinciamo siamo fortissimi, se la perdiamo siamo scarsissimi. È successo dopo la Francia, dopo il Belgio, che fossimo un disastro, dopo la Turchia, oddio come siamo forti, il pareggio con la Francia, oddio siamo ancora forti. Battiamo la Turchia di nuovo, Turchia che, con tutto il rispetto, è una nazionale che sta facendo molta fatica, perché tra l'altro non ha neanche i suoi giocatori migliori. Ecco, la mia sensazione è che stiamo ricostruendo, sì, c'è qualcosa di buono, assolutamente sì. Anche che dobbiamo avere un po' di pazienza,
0: questo sempre, questo è proprio una cosa,
3: dobbiamo avere un po' di pazienza sia noi sia nei giudizi, perché e il messaggio arriva anche dall'Under 21, i giocatori a noi non mancano, io sono convinto di questo. Dal punto di vista tecnico i giocatori non ci mancano, né numericamente né qualitativamente. Probabilmente bisogna fare degli step dal punto di vista mentale, dal punto di vista caratteriale,
0: certo.
3: Forse un po' meno dal punto di vista tattico, perché su quello siamo sempre stati molto preparati, ma credo che la strada sia questa.
0: Ti è piaciuto qualcuno in particolare?
3: Pio a me piace tanto. Calafiori lo dico ormai da un paio d'anni, un giocatore che in campo può fare quello che vuole, ha una capacità.
0: È molto, è cresciuto ancora di più dall'altra volta.
3: Sì,
0: è verissimo.
3: Ma
0: ti aiuta tantissimo. C'ha questa sensazione quando lui gioca di grande autorità in campo. Mi dà proprio di crescita in questo senso. Grande sicurezza. Francesco Bonfanti.
2: Io devo dire, io penso che il ruolo del CT sia proprio il ruolo di Roberto Mancini,
0: sì.
2: Cioè è proprio bravo a fare quella cosa lì, cioè devo dire la verità, è riuscito a rivitalizzare una squadra e a toccare le corde giuste che allenatori come lo stesso Spalletti o come l'ultimo Gattuso, pur essendo uno che ha grande empatia con i giocatori, lo Switch non era riuscito a farglielo fare. Mancini, al netto della partita con il Belgio, è riuscito comunque a ripresentare una nazionale che gioca bene, cioè è piacevole da vedere dal punto di vista proprio della qualità del gioco. E quindi mi ha stupito questo, cioè non pensavo che, come dire, in così poco tempo si potesse vedere una nazionale giocare e proporre un calcio convincente. Si diceva sempre, ma la nazionale non è allenabile perché gli allenatori della nazionale hanno i giocatori a disposizione per poco tempo. Eppure in Turchia, in Francia e contro la Turchia, Mancini ha presentato una nazionale piacevole da vedere.
0: Cambiando tantissimo, Francesco, cambiando tantissimo,
2: cambiando tantissimo, ma presentando comunque un gioco godibile, un gioco bello da vedere. Cioè una nazionale che secondo me è tornata a farsi voler bene proprio per l'impegno che sono riusciti a metterci questi giocatori. Io non so se questa cosa è dettata dal fatto delle famose 3 settimane. Quindi avendo un periodo più lungo nel quale concentrarsi solo sulla nazionale...
0: Tu dici riesci a fare più gruppo stando insieme?
2: Non lo so.
0: Beh, anche questa è un'osservazione che ci può stare.
2: Essendo una prima volta, mi viene da pensare che per una volta non c'era il pensiero di dire oddio, settimana prossima devo giocare la Champions League. Qui per 3 settimane la Champions League non ce l'avevi. Avevi solo da pensare alla nazionale e al bene della nazionale. Dopodiché è riuscito a rivitalizzare giocatori che sembravano fuori dei giochi mentalmente, penso a Bastoni innanzitutto, hai un portiere che si è dimostrato un leader, hai giocatori secondo me qualitativamente forti e hai soprattutto una filiera di ragazzi giovani importanti, perché mi leggo a quello che dicevamo prima dell'Under 21. Non è vero che noi abbiamo pochi giocatori, non è vero che noi abbiamo un bacino... piccolo dal quale attingere, noi abbiamo un bacino ampio perché tra nazionale maggiore e under 21
0: c'è un bel gruppo, abbiamo
2: 50-60 giocatori giovani sui quali costruire un progetto e secondo me la strada è assolutamente la strada corretta.
0: Speriamo, cioè, sentite,
3: no, mi fa un po' sorridere, anche perché io sono d'accordo, anche secondo me Mancini era nel suo ruolo ideale. È anche lo stesso con cui non siamo andati ai mondiali l'ultima volta. Quindi quando dico l'attenzione ai giudizi è proprio questo, cioè uno o è uno scappato di casa o è più bravo del mondo. No, è uno che può commettere gli errori, fare le cose giuste, se sei nel posto giusto e lavori bene, secondo me poi i risultati arrivano.
0: Sentite,
3: non arrivano perché poi il calcio è così.
0: 30 secondi e devo chiudere. Stefano, Ramos è... torna al campionato Ramos, no? Con 3 gol in 4 partite, un assist,

0: perché ha Goods che gli corre a sinistra, che telare che gli si muove in tutte le direzioni, quindi è più facile avere più opzioni. Quindi sì, sono d'accordo.
1: Francesco Monfanti è un Ramos che insomma ha mandato dei segnali chiari, no? Si sbloccherà?
2: Insomma, tre gol in tre partite sono non un bottino indifferente, ecco, da questo punto di vista. Ma Amorim lo ha già detto che voleva e vorrà cambiare delle cose,
1: Beh.
2: a partire dalla difesa a 4, che permette ovviamente ai due esterni di essere un po' più propositivi in fase offensiva e un po' meno obbligati alla fase difensiva, il che
1: Bene.
2: significa buttare il pallone in mezzo. E credo che Gonzalo Ramos non chieda assolutamente altro, perché quando i palloni arrivano in area di rigore, una punta non può che essere contenta. E credo che Gonzalo Ramos non aspetti altro. Poi i gol li sa fare e come li fa nel Portogallo, se gli arrivano i palloni li farà anche nel Milan.
1: Bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. Vado adesso in pausa. Grazie a Francesco Bonfanti. Buon lavoro a te e a tutta la redazione di Netto.
2: Alla
1: Francesco, alla prossima.
2: prossima,
1: Grazie anche a Alex Frosio. Buon lavoro con la
2: grazie
1: Gazzetta
2: a
1: dello
2: voi.
1: Sport. Ciao Alex, grazie ancora. Break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco,
0: ciao
1: di
0: Stefano,
1: nuovo.
0: Di nuovo. Entriamo nell'ultima ora. Allora facciamo una cosa. Ricapitoliamo un po' quello che è successo nella giornata oggi al CONI, perché insomma siamo partiti con l'attesa di conoscere l'esito della situazione di Malagò, che adesso è commissario, quindi da presidente è diventato commissario. E ci ha raccontato un po' all'inizio della giornata Lorenzo Beccarisi. Appena è pronto me lo dite che andiamo subito da Lorenzo e facciamo fare un po' l'epilogo della giornata, perché poi abbiamo un altro ospite. Io ti posso dire che arrivano messaggi, Stefano, un po' generali su tutto. Ad esempio Alberto scrive: lo criticano tanto, ma a me Romano piace molto, verticalizza ed è bravo e corre copre molto campo. A me
1: ha fatto un'ottima partita ieri.
0: Ha fatto un'ottima partita. Dobbiamo anche mettere nei conti che è giovane, che può avere un impatto anche, diciamo così, iniziale.
1: Però c'è il fatto che lui abbia fatto un'ottima partita dopo le critiche.
0: Esatto.
1: Il passaggio è un segnale importante che descrive un po' la personalità del ragazzo. Quindi anche lì, secondo me, Mancini ci ha visto, giusto?
0: Poi, pronto? Vado subito da Lorenzo Beccarisi, così facciamo un riepilogo con lui. Eccoli lì.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
2: Di nuovo, buon pomeriggio a tutti. Non so se avete avuto già modo di sentire Malagò e Bonfiglio.
0: Tra poco sentiamo tutto, perché abbiamo letto soltanto le parole di Bonfiglio, ma sono pronte le dichiarazioni che faremo invece vedere e sentire tra pochissimo. Però se vuoi anticipare qualcosa,
2: perfetto. Fai. Allora vede, anticipo assolutamente sì, partendo da Giovanni Malagò, che è stato il primo a uscire e a parlare, e ha detto: mi sento più responsabilizzato, non più forte, ma sicuramente più responsabilizzato, anche perché adesso ho un ruolo unico in questi prossimi più 60 che 90 giorni, ma arriveremo poi anche su questo. Ha detto: non avrò più vice, quindi sarà un lavoro più di maggiore responsabilità, per quanto poi Bonfiglio anche su questo ha messo dei puntini in più. Però la cosa più importante che è uscita dalle parole di Giovanni Malagò è che abbiamo una data di riferimento, ovvero quella del 14 dicembre, perché Malagò ha detto: voglio indire subito le elezioni. Lui parlava già di domani mi metto al lavoro, solo che 60 giorni minimo che devono passare avrebbero portato al 7 dicembre. Lunedì 7 dicembre c'è il rischio del ponte con l'immacolata dell'8 dicembre, e quindi si slitta di una settimana. Lunedì 14, dice Malagò, ha detto lunedì è l'unico giorno in cui i calciatori possono votare. Ci sono due partite in programma lunedì sera, quindi bisognerà capire se serviranno dei cambi di calendario o meno, ma questo poi eventualmente è una questione che si potrà risolvere. E quindi diamo come riferimento la data del 14 dicembre, non è ufficiale, ma l'obiettivo del commissario, non più presidente della federazione, Giovanni Malagò, è quello di indire le nuove elezioni il 14 di dicembre. Si è detto molto sicuro sulla fiducia, nel senso ha detto: ho

0: già conferme da parte di tutte le componenti che mi appoggiano, quindi la fiducia, la maggioranza che ho ricevuto qualche mese fa, ma non ci conta anche per le prossime elezioni. Capiremo se ci saranno dei candidati che si presenteranno, oppure se sarà un'elezione a candidato unico, come fu l'ultima di Gravina. Non portò benissimo il presidente Gravina, però l'ultima fu a candidato unico, e vedremo cosa succederà da qui al 14 di dicembre, che è la data che abbiamo come riferimento. Il presidente Bonfiglio ha poi parlato in conferenza stampa, è stato piuttosto duro su quelle che sono state le situazioni che ci sono state intorno, la narrativa che c'è stata, le pressioni che ha ricevuto, stoccata molto forte verso la Lega Serie A, perché ha detto: prima mi chiedono una cosa e poi fanno un comunicato dicendone un'altra. Quindi è stato molto duro da questo punto di vista. Ha parlato poi anche a margine dicendo: la Lega Serie A sente di dover dimostrare la forza che non è necessaria e che non deve dimostrare. Deve ricordare che facendo parte della VGC fa parte del CONI, e quindi deve rispettare tutte le normative del CONI. Quindi una presa forte del presidente Bonfiglio anche verso chi lo ha attaccato da un punto di vista personale. È stato il presidente Bonfiglio che si è voluto togliere diversi sassolini dalla scarpa. Il riassunto generale che possiamo fare è lato Malagò ha detto: non ci sono né vincitori né vinti. Bonfiglio ha detto che ha vinto lo sport, hanno vinto le regole dello sport e hanno vinto i valori del CONI. Poi ognuno può farne le proprie interpretazioni. È stata una giornata, mi sentirei di descrivere, molto all'italiana. Siamo abituati, no, a questi compromessi molto, molto italici. Vedremo poi cosa succederà da qui a 60 giorni, però possiamo dire che adesso abbiamo dei riferimenti, ovvero Malagò, commissario della federazione, e il 14 dicembre come data di riferimento presa dallo stesso commissario per eleggere il nuovo presidente della PDC.
1: Bene, Lorenzo, noi ti ringraziamo per questo così riassunto di questa giornata. Non so se Stefano hai...
2: Perfetto.
1: Possiamo anche liberare Lorenzo e ringraziarlo ancora. Grazie Lorenzo,
2: ciao,
1: buon
2: Lorenzo.
1: Lavoro, a prestissimo.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Lorenzo Beccarisi, così abbiamo riepilogato un po' il tutto su questa giornata, che adesso vedrà insomma Malagò fare il commissario, che ricordiamo comunque ha dei poteri, può fare anche
2: dei poteri straordinari.
1: Insomma, quindi penso che sia la vittoria del buon senso, ha detto, che è un po' quello che abbiamo detto oggi noi, al di là del fatto appunto che la situazione non sia bellissima da vedere,
2: no,
1: Stefano, e questo lo abbiamo sottolineato, però questa volta ci sentiamo di dire che un po' di buon senso c'è stato.
2: Ma io credo che poi sia anche il pensiero di Bonfiglio, di tutti, dello stesso Malagò.
1: Sì, sì, sì, sì,
2: però loro non possono sovraccaricare la dialettica, cioè dire: vabbè, sai, facciamo la premessa, come abbiamo detto noi, uno spettacolo poco edificante, che al quale non avremmo voluto assistere. Però il dato di cioè la sostanza, la notizia è che si è trovato un escamotage interno per preservare l'autonomia dello sport e per battere l'essenza della politica, che invece puntava il dito sul fatto: guarda che non è andato tutto come doveva andare. Però insomma, poi alla fine anche i giuristi, il parere, insomma, non è che hanno fatto una scelta oculata, anche hanno sentito i pareri sia Bonfiglio sia Malagò, e i pareri dei giuristi, quasi tutti, sia una parte degli eletti della FIGC e del CONI, sono arrivati a un punto di sintesi. Sì, è vero, c'è stata questa distrazione formale, ma non grave da mettere a repentaglio, diciamo, un movimento. Ecco, questo credo che sia stato questo in sostanza.
1: Sì,
2: poi
1: sì,
2: che
1: sì,
2: può piacere o meno, per carità, le opinioni sono tutte. Però, insomma, non si sentiva la necessità, Marco, di fare un passo indietro, perché siamo già messi
1: così, insomma, non benissimo, come direbbe qualcuno. Abbiamo, proprio per fare un punto finale, l'avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo, che già abbiamo conosciuto qui durante i pomeriggi di Maracanã. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Avvocato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Avvocato, voglio il suo punto di vista su come è finita la vicenda. Noi ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, dove appunto lei auspicava che non ci fosse il commissariamento, ma possibilità di poter portare avanti il lavoro di Malagò, che in un certo senso comunque può continuare con un ruolo diverso. Che lettura dà a tutto quello che è successo?
3: Quando siamo sentiti, io ho detto, come ho sempre sostenuto, che non esisteva il minimo posto per il commissariamento, presupposti che poi sono i tre che ormai sono diventati come le formazioni di quelle squadre che rimangono storiche, tipo, non so, Stati Buoni Spacchetti, ecco, per dire, cioè lì erano incapacità di funzionamento, gravi violazioni dell'ordinamento commesso dagli organi direttivi ho detto che era Pilestrocca e invece non mi ricordo.
1: Però avvocato, la fermo un attimo perché abbiamo un problema sul collegamento e quindi così resta difficile farlo, quindi sì. Dobbiamo capire se è risolvibile o meno, quindi chiedo un attimo lumi alla regia e vabbè, vediamo un attimo Stefano, poi noi ci avviamo anche a quella che sarà la ripresa di questo campionato, da domani insomma ci proietteremo molto perché poi arrivano anche delle sfide belle dall'avvicinamento, una di queste è sicuramente la partita tra Como e Roma, no? Quindi filosofie bellissime di gioco, da una parte chi palleggia, dalla parte chi aggredisce, ci proietteremo su quella che è la ripresa di questo campionato e sarà poi un mese bello,
2: molto lungo.
1: Ci siamo dimenticati tutti, dobbiamo fare riepilogo domani.
2: Veramente.
1: Ci siamo scordati la classifica, i numeri.
2: Dove eravamo rimasti?
1: Domani facciamo una rubrica. Dove eravamo rimasti? Perché insomma sono passate tre settimane. Però
2: ci sono stati dei fatti che poi voglio dire hanno un po' movimentato, no?
1: Sì, sì, dai, ci hanno consentito, diciamo così.
2: È stata un po' una sosta meno noiosa, insomma, pensavo fosse più pesante, insomma, invece.
1: Sì. Però dobbiamo dire, insomma, che poi alla fine anche vedere la ripartenza della nazionale per me è stato
2: piacere, almeno ha trasmesso un qualcosina, no? Diverso. Ecco,
1: riproviamo al volo, avvocato, vediamo un po' se
4: eccoci
1: riusciamo.
4: Qua. Eccoci qua.
1: Forse telefonica è meglio, la sentiamo
2: molto
1: bene.
2: Molto
1: no, dicevo la sua chiave di lettura di questa situazione, com'è finita. Ecco,
4: la chiave di lettura che è di diritto qui non c'è nulla. Nel senso che abbiamo dato pareri, abbiamo ascoltato pareri di ogni tipo e genere e la soluzione evidentemente è inutile stare a vendere cose diverse, è di natura politica, è del tutto evidente. Poi è chiaro che dal punto di vista formale è stato nominato un commissario. Diciamo che è stato un caso nuovo di commissariamento ad personam, nel senso che di solito si commissaria una federazione, in questo caso si poteva fare una sanatoria di un mancato tesseramento e si è preferito fare un commissariamento per sanare un tesseramento, perché adesso si rifarà la stessa procedura che è stata fatta, con l'unica differenza che vi sarà il tesseramento da parte del candidato che ha vinto e presumibilmente vincerà, forse anche perché è l'unico candidato alle prossime elezioni.
1: Una domanda velocissima, la sanatoria come poteva essere fatta, avvocato?
4: Una norma da parte del CONI che ha il potere di decidere, deliberare in materia di tesseramenti, e così come previsto dallo statuto CONI, che avrebbe potuto semplicemente sanare il ritardo di tutti coloro, non certamente di una sola persona, non fossero in regola con il tesseramento alla data del 31 maggio 2026. È chiaro che era un riferimento sì ad un caso ben specifico, però non avrebbe dovuto riguardare solamente quel caso. Questo avrebbe evidentemente evitato, ma io ho fatto sul mio profilo social, una volta si diceva un tweet, ma in tempi assolutamente non sospetti, circa un mese fa, poco meno, e dissi: ma perché in luogo di una procedura? Ecco, invece si vede che vi sono state altre ragioni che hanno. Poi adesso qui tutti potranno rispondere: ma no, non è possibile. Allora, se è possibile arrivare a quanto abbiamo visto oggi, sicuramente io credo sarebbe stato possibile una norma, anche perché l'Italia non è proprio di quei paesi che di sanatori non ne fanno mai,
1: certo.
4: In generale, no? Per caso, per situazioni ben più importanti di un mancato tesseramento. È chiaro che in questo caso il mancato tesseramento, che poi in realtà non è stato detto, ma il mancato tesseramento o il venir meno del tesseramento, cioè se il presidente in carica non rinnova la tessera, decade. Mi spiego? Quindi esisteva una procedura che per i consiglieri prevede l'iniziativa del presidente. Per il presidente non è previsto, c'è un vuoto normativo, non è previsto l'iter. Per la decadenza, l'unico modo che si fossero dimessi tutti gli altri consiglieri consiglieri nazionali della Federcalcio, ma è prevista la decadenza. Quindi, cioè, prima di arrivare a un commissariamento, e ce n'erano di ipotesi, dopodiché è stata fatta questa scelta che di giuridico ha pochissimo, cioè ha soltanto il fatto che adesso si replica una procedura
1: per rifare, certo. No, l'unica cosa che chiedo, avvocato, prima di...
4: Che deve indire le nuove elezioni, come scritto nel comunicato, prima possibile, e lui ha già, mi sembra, paventato una possibile data. Tutti gli altri consiglieri decadono e restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, e mi permetto soltanto di far notare, perché credo che anche nei confronti di chi ci ascolta abbiamo un obbligo, anche di un dovere quantomeno di onestà intellettuale, che la giunta è durata 15 minuti. Allora faccio anche fatica a immaginare il tempo utilizzato per esporre le gravi violazioni dell'ordinamento sportivo degli organi direttivi, che comunque hanno indotto al commissariamento. Dibattito non ve ne è stato, suppongo, e quindi è difficile ipotizzare il ragionamento fatto da tutti coloro, e non era chiaro se fossero la maggioranza di giunta, che pensavano che di essere contrari al commissariamento, ed improvvisamente hanno cambiato idea.
1: Va bene. Avvocato, noi siamo proprio in addirittura d'arrivo. Io la ringraziamo e ci sentiamo prestissimo.
4: Grazie a voi.
1: E buon lavoro all'avvocato. Grazie, Giorgio Spallone. Allora, poi c'è un'altra ultima ora. Stefano San Siro, il TAR boccia tutti i ricorsi contro la vendita, prosegue il progetto di realizzazione del nuovo impianto. E quindi anche questa, il TAR della Lombardia ha giudicato inammissibile, respinti tutti i 5 ricorsi presentati per cercare di annullare l'iter delle delibere relative alla vendita del vecchio stadio, appunto, Milan Inter. Quindi il contratto è valido, si va avanti. Bene, allora c'è la possibilità anche di sentire le parole di Malagò, sentiamole, così chiudiamo veramente questo giornata. Vai. Arrivo, forse si è bloccato. È bello dalla diretta, ogni tanto si blocca qualcosa, quindi può succedere. Allora, poi ci sono dei messaggi che andiamo a recuperare tra pochissimo, appena abbiamo l'ok. Allora, intanto, Stefano,
2: Sbloccato,
1: ti ricordi? Sì.
2: Si è svegliato.
1: Malagò ha parlato anche della nazionale, ha detto bravo Mancini, bravi tutti, bravi anche. Insomma, quindi non Maldini, Baldini, non Maldini,
2: Mancini. Tecnica.
1: Quindi c'è anche questa considerazione su quello. Posso chiederti una cosa? Ma secondo te il campo non ha inciso un pochettino anche in tutto questo? Stava andando bene, la nazionale che faceva vedere qualcosa, Baldini pure. Diciamo, sì, che facciamo? A questo lo facciamo cadere così, insomma.
2: Poi
1: azzeccato pure la scelta, capito? Tu hai sempre detto, eppure fortunato, sì, oltre che bravo, sì, capito?
2: Però abbassa voce.
1: Abbassa voce.
2: Ascoltiamo
1: Malagò, dai. Magari un giorno facciamo intervenire. Questa storia può
5: escono. Io penso che ognuno di voi, ognuno che sa, che legge, che ha letto, che ha seguito la vicenda, è in grado di dare un giudizio. Ho sconfitto,
6: si è ricucito un po'.
7: Magari non c'è uno sconfitto vincitore.
6: Si è ricucito il rapporto con mio figlio con questo incontro? C'erano state delle incomprensioni tra voi due? Cosa se ci vuol dire? Cosa vi siete detti?
7: Ci sono state delle incomprensioni, sembra un termine anche totalmente eufemistico. Ci ho avuto una telefonata ieri dal presidente mio figlio, peraltro, come voi sapete, ero terra di Emilia, Bologna, mi aveva chiesto di incontrarmi oggi prima della giunta, mi ha dato una piena disponibilità, c'è stata una proposta in questo senso, di condividere in pieno, cosa che è stata confermata da tutti i colleghi di giunta, nessuno escluso, senza nessuno che abbia potuto non esprimersi, è stato un oggetto molto dibattuto in passato, chi può votare, chi non può votare, c'è stato un tipo di problematica legata a questo, e poi anche fatto per amore dello sport, fatto per amore del CONI, per rispetto soprattutto ai miei colleghi di rivoluzione nazionale, per evitare spaccature, per evitare anche i palazzi, che per molti sarebbe stato oggettivamente complesso, quindi ho sperato che fosse una cosa giusta, peraltro insomma, era un'ipotesi che da subito ha manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
6: Tranquillo
7: una cosa alla volta, scusate.
6: Si sente tranquillo adesso rispetto ad una certa politica che forse adesso smetterà di entrare nelle questioni della protezione?
7: Sì, mi sento tranquillo. Penso che in questo senso forse ci sono stati anche dei ragionamenti di buon senso. Solo di buon senso stiamo parlando.
8: Si sente più rinforzato adesso o indebolito?
7: Mi sento più responsabilizzato, quello sì, perché trovarsi comunque commissario senza subito di vice, tanto con un pedaggio mi è molto chiaro, e niente, adesso vado in ufficio, andiamo un attimo con l'agenda, oggi siamo al 7 ottobre, minimo 60 giorni per indire le elezioni, quindi il 7 dicembre magari per molti di voi, e non solo di voi, ma anche di qualche delegato, potrebbe essere un ponte, quindi dicono che i calciatori sono disponibili a venire solo il lunedì per votare, sembra che la data prima potenzialmente giusta, fattibile, adesso datemi la conferma, ma sento di impegnarmi, il 14 dicembre si va alle elezioni e non perdiamo del tempo.
6: Presidente,
7: uno alla volta, chiedo scusa, no scusa, la signora, adesso dice,
6: calcio è stato sempre la sua parte, sì,
7: Presidente, so pensare che non lo è stato, perché io ho partecipato a diverse assemblee, diverse componenti, tutte all'unanimità, quelle che almeno ho partecipato hanno confermato la piena fiducia. Quindi così non so che altro si deve fare, dimmi.
9: La mia domanda era legata a questa, quindi a questo punto rispetto al candidato unico
7: alla questo posso fare una previsione. Sicuramente penso di avere la conferma di quello che è, sai che questa è una bella domanda, vedrai che magari qualcosa ci inventiamo. Poi tutto questo è abbastanza divertente, perché da una parte uno, se ci dovesse essere confermata questa interpretazione letterale che devi essere tesserato, dall'altra c'è anche scritto che non deve avere tutti gli interessi sulla società, è una roba divertente. Non so quanto poi si sono divertiti gli italiani, oggettivamente è stata una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza, mi sento di dire che credo che questo sia stato fatto con la schiena dritta.
10: Presidente,
7: è
10: una persona che tornerà a capo già?
7: Cosiddetto tuo figlio durante l'incontro mi ha anticipato questa sua bontà, questa sua richiesta, che ha espresso verbalmente in giunta, se mi manderà anche una lettera.
9: Io ho sentito.
7: Capito, se lo sente.
9: Non si sente la domanda.
7: Vuoi che ripeto le domande dei tuoi colleghi? No, lo faccio se vuoi, non c'è problema. Mi ha chiesto se Diana Bianchelli ritornerà a capo della delegazione nazionale.
9: Ok.
7: E mi è stato richiesto, io gli ho detto che è un tema sicuramente che potrà affrontare dopo arriva questa lettera. Non penso che sia una cosa giusta che affrontare il commissario, ma il presidente.
8: Qualche riforma prima dell'elezione?
7: C'è un mandato molto chiaro in questo senso, che è di andare alle elezioni, lo dico con molta franchezza, poi nella vita con il ragionamento si può affrontare.
10: Sarà sempre la Serie A. Candidato.
7: Credo che la Serie A abbia il diritto per prima di esprimersi su un altro percorso precedente, perché se questo non ho provato con nessuno, dico franchezza.
10: Ma in programma una telefonata con
7: io domani mattina, se vieni con me, molto presto prendo un aereo, vado a Monaco di Baviera, prendo una coincidenza, vado a Berlino e sto 3 giorni per meeting UEFA, vedo se non c'è.
9: E tutto questo, ragazzi, una domanda, è tutto questo però tornato il sorriso azzurro, perché,
7: no, finalmente qualcuno che ne parla. Io sono
9: ieri che non dà.
7: Sono felice, vedo anche gli italiani cominciano a essere, sono proprio all'inizio di un percorso che è molto lungo, ci saranno sicuramente momenti complicati, difficili, sembra l'adeguato, c'è della vostra categoria, che ho partecipato alle conferenze stampa in Turchia. Francia, ieri a Bologna, praticamente non ho mai dormito anche stanotte, finito tardissimo, preso un aereo all'alba, e c'è un grande, diciamo, progressivo entusiasmo, e sicuramente ripeto, non potrà essere sempre così, però penso di immaginare dopo il primo tempo col Belgio di essere secondi in classifica, delle discrete speranze e anche di guardare la sua linea con ottimismo. Under 21 qualificato per l'Europeo, discrete possibilità anche di andare alle Olimpiadi, soprattutto tutto un percorso di atmosfera diversa. Ieri ho avuto a dire che sarà presenti 40% di share, 8 milioni.
1: Bene, possiamo rientrare, Stefano, abbiamo sentito, insomma, ha vinto il buon senso su tutta la vicenda che si è, diciamo così, come si è conclusa. E ha parlato anche del campo, giustamente, dove sono arrivate delle buone sensazioni sia per quanto riguarda la nazionale maggiore, ha parlato anche, speriamo, di andare alle Olimpiadi, come hai detto tu, con Baldini, quindi la nazionale.
2: Quello secondo me è l'obiettivo,
1: e quindi il campo ha dato delle risposte positive, diciamo così, che in tutto questo marasma il campo comunque ha dato
2: delle risposte
1: che personalmente è quello che mi piace più, poi tutto il resto appartiene a tutta una serie di situazioni, eccetera, però almeno
2: è stata una brutta pagina questa, dai.
1: Sì,
2: però credo che poi, insomma, siamo tutti d'accordo che è stata presa una soluzione veloce,
1: sì, e che avrà una conclusione breve e poi
2: sì, no, però sono curioso, quando gli hanno fatto la domanda le elezioni da solo
1: penso di sì,
2: la domanda sarebbe stata per presidente, insomma, commissario. Per tornare presidente correrà da solo o ci sarà qualcun altro? Lui ha detto che la fiducia della Lega c'è, da parte della Lega di Serie A, però probabilmente il 14 dicembre è lui che deve decidere.
1: Sì. Ci sono dei messaggi, per esempio Massimo dice: vi rendete conto che tutto il mondo sta ridendo di fronte alla solita pagliacciata calcistica italiana?
2: C'è questa immagine, a Roma se la canta e se la suona, cioè nel senso che adesso, sempre adesso, facciamoci due risate anche per drammatizzare. Cioè lui dice le elezioni, poi dopo diventerò di nuovo presidente da solo. Ma Marco, ma che ti devo dire? Andiamo avanti.
1: No, ma
2: meglio, io l'ho detto, la premessa è che è stata offerta una pagina non edificante, non ce lo dobbiamo dimenticare. Lui è un po' imbarazzo, come buon figlio, come tutti dai. Andà lì per un cavillo, per una tessera mancante, la cosa, ci siamo superati. Chi poi dopo alla fine ha fatto poi anche i suoi movimenti, insomma ci sta tutto. Ci sta chi attacca, chi difende, alla fine è stata risolta così, che ti devo dire, si poteva fare diversamente, anzi non si doveva arrivare fino a questo punto, però così siamo arrivati a questo tipo di soluzione e credo che sia poi la soluzione, insomma, che metta un punto e da qui bisogna ripartire o continuare, dipende dai punti di vista, perché lui sarà ancora lì, commissario, poi presidente, presidente, commissario, presidente. Poi
1: passano una parte all'altra.
2: No, ma so, è così, ma cioè... facciamoci due risate, perché sì, dobbiamo fare.
1: No,
2: cioè...
1: no. Questo dai, sì. Però ti ripeto, alla fine penso che sia stata ride, una situazione penso. Per evitare veramente.
2: Sono cose più gravi, dai.
1: Una situazione che sarebbe stata. Mi sento dire una volta tanto, non mi piace dirlo, però dice, un po' di buon senso c'è stato a farla finire così.
2: Ma sì, perché che fai? Ti metti a mettere, che ne so, Mornati o Bonfiglio là da commissario, che poi non... Che fai? Devi fare la partita con la Francia, la partita con il Belgio.
1: Sì, sì.
2: No?
1: Beh, una cosa è certa, che torna alla Serie A. Quindi, quindi da domani basta. Allora, mamma mia, ci fermiamo.
2: Vedi,
1: fermiamo perché basta, non se ne può più. 3 settimane sono state un'infinità. Allora, ci fermiamo. Break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, ultimissima parte di Maracanà, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Di dare la linea a tutta C. Stefano, rispondiamo un po' a qualche domanda, andiamo a vedere un po' qualche aggiornamento che insomma abbiamo veramente fatto sentire tutto. Bonfiglio dice vado un attimo al volo dentro tutto mercato web, io e Malago siamo per il rispetto delle regole e non ho avvisato a Bodi. Quindi specifica anche questa.
1: Perché che doveva fare?
0: No, però l'ha spiegato, ha detto. Quindi.
1: Ma nel frattempo.
0: Sì.
1: Il ministro ha parlato, ha rilasciato delle dichiarazioni o non le ha rilasciate? Ecco, questo è molto interessante sapere perché le reazioni sono altrettanto importanti. Abbiamo saputo dei fatti che del commissariamento, che è il nuovo commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagò, però non abbiamo ancora ascoltato le reazioni.
0: Non ci sono, al momento non ci sono.
1: Sì, le reazioni dei protagonisti di Bonfiglio, certo, del presidente del CONI, ex presidente della Federazione Calcio, ora commissario. Però mancano ancora.
0: Ma arriveranno anche.
1: Arriveranno, lo dici?
0: Ma sì, dai, qualcosa bisogna che fai, non parla? È mo sparito? Non credo, dai.
1: No.
0: Qualcosa dirà. E dunque Stefano, recupero un po' di messaggi, naturalmente questa figura così non è piaciuta e ci sta pure. Poi Maurizio dice: avete sentito l'intervista a Gattuso? Che bello sentirlo, dice sempre cose mai banali e toccanti. Beh, ha parlato diciamo di un problema suo familiare, quindi lì entriamo nel personale ed è stato molto emozionante quello che ha detto. Ma sapete cosa penso di Gattuso? Che ho letto anche l'intervista ieri, mi sembra, proprio la Gazzetta hanno messo l'intervista. Quando lui parla di questo gruppo, dice: io mi sono accorto che il gruppo si stava formando quest'estate a Formello, quando ci si allenava sotto il caldo e non si lamentava nessuno. Tutti lavoravano e lì ho capito che si poteva formare un gruppo. Io non sono, devo dire, non è il mio allenatore preferito, però io devo pure valutare quello che lui fa e credo che in questo momento lui abbia costruito veramente un gruppo, Stefano.
1: Sì.
0: E in questa difficoltà, ieri poi ho letto che si sono anche scagliati contro Gattuso perché ha detto delle cose positive sull'Otito e no, dice non le deve dire, perché però io penso una cosa, noi dobbiamo distinguere i ruoli, secondo me, che è fondamentale. Il tifoso fa il tifoso, l'allenatore fa l'allenatore e per me lui sta facendo l'allenatore, deve fare quello e rendere conto ad un presidente. Lui è un presidente, è venuto, ha accettato questo incarico nelle difficoltà e non può fare il tifoso in quella veste, deve fare l'allenatore, se no non accettava e non veniva.
1: E poi ha ricordato anche che gli ha rifilato due o tre no,
0: esatto.
1: Aveva cercato in passato e invece adesso ha accettato, ma non perché ne aveva poco. Dopo questa delusione anche ha raccontato, è bello il passaggio dell'intervista in cui racconta dopo la disfatta di Zenica, che si è fatto tante passeggiate perché non riusciva a dormire, no? Per la delusione. Però mi sembra un personaggio autentico, insomma, a me Gattuso piace, mi è sempre piaciuto. Tu lo sai.
0: No, ma tu
1: non
0: ti ripeto,
1: sto Gattuso ringhio,
0: parlo,
1: che gli hanno dato questo appellativo, sto ringhio, sembra che
0: esce
1: fuori un
0: Doberman
1: oppure un
0: la sua squadra gioca
1: pure.
0: È
1: un allenatore preparato che per carità, magari questa emotività, questo cuore, secondo me, generosità che ha immensa, lo ha un po' frenato, secondo me, perché non è che va in campo questo cuore, questa emotività, cioè ci vuole, per carità, ci vuole, è che è una squadra, però non è, all'inizio era un po' sta roba qua e invece è tutt'altro e lo sta dimostrando con la Lazio, gli auguro di far bene perché è uno che si merita, ha raccontato e detto bene quel passaggio umano,
0: ricordando
1: la sorella. E il suo disagio,
0: esatto.
1: È un eroe, è un guerriero vero,
0: sì.
1: Cioè ha detto: io sono più forte della malattia che ho, fa tutti i giorni cortisona, bisogna mettersi a volte nelle scarpe altrui, nei panni altrui per capire che cosa soffri.
0: A me è dispiaciuto.
1: E io quando ho ascoltato queste parole ho detto: mamma mia,
0: a me è dispiaciuto,
1: cioè, bisogna
0: perché
1: sempre ricordarsi, ecco, la vera fortuna e la salute, cioè, adesso non per fare un discorso, ma Gattuso
0: scherzo.
1: Io non sapevo di questa cosa che lunga così lunga.
0: Cioè,
1: pensavo che fosse un disturbo,
0: che fosse stato sciolto, tu dici.
1: No, è una cosa cronica che ci convive, sì. E va avanti.
0: No, ma a me ha dato un po' fastidio, vi devo dire la verità, lo dico sempre con molta sincerità, che quando lui ha detto che ha fatto dei ha detto ma per me lo dite una persona intelligente, c'ha 4-5 telefonini, ha detto uno con cui ci diciamo le cose in faccia, ha detto all'Ailenkad, l'ha spiegato un po' come personaggio,
1: ha detto pure che c'ha troppo, cioè è difficile comunicare, esatto, difficile che sia così facile comunicare,
0: ha detto un personaggio difficile, però ci diciamo le cose in faccia, è quello che io apprezzo, andiamo avanti, lavoriamo. E lui ha detto anche che è difficile giocare senza tifosi, quando c'era il periodo del Covid c'era una motivazione, adesso ha detto no, per noi è difficile giocare senza la presenza praticamente dei tifosi.
1: Ma triste,
0: si è scatenato, hanno cominciato a dire no, ma non doveva dire questo, non doveva dire quell'altro, perché quando, ripeto, lui è l'allenatore e secondo me l'allenatore è una cosa e il tifoso è un'altra, e se non si capisce questo è come il discorso di Rudy che ci manda un messaggio che dice che oggi c'è stato un giornalista che ha detto la verità e noi l'abbiamo fatto indietreggiare. A me non piace questo tipo di cosa.
1: Ognuno dice la sua. Noi non facciamo indietreggiare nessuno.
0: Però bisogna
1: Rudy,
0: a rompere le scatole. C'è un confine. Se il giornalista fa il tifoso,
1: no.
0: Secondo me c'è un errore. Soprattutto in un contesto come il nostro dove si stava analizzando un qualcosa. E quindi quella frase lì, devo dire, per me è stata un'uscita infelice. Poi di Alessio, che poi l'ho detto, ho fatto una battuta e quella, però vedi, poi dopo esce il tifoso interista, ne fa una questione, noi siamo quelli che ne abbiamo, ma l'altro soide, a me sta cosa proprio non mi piace, non mi piace, capito, non mi piace,
1: no,
0: perché
1: le letture sono tutte rispettabili. Rudy è un caro amico, io
0: no, Rudy
1: bene.
0: È un tifoso dell'Inter accecato,
1: sì,
0: dall'essere
1: è un nostro,
0: tifoso,
1: però
0: ragiona da tifoso,
1: ci critica e fa bene a criticarci
0: e pensa che noi,
1: però
0: dobbiamo
1: Rudy,
0: fare
1: noi
0: tifosi.
1: Non facciamo indietreggiare nessuno, ognuno
0: funziona
1: è libero
0: così
1: di dire la propria nel rispetto totale delle cose, insomma, vedi, tanto può partire un colpo, ma insomma che sia lieve può succedere, no, nelle discussioni, nei confronti. Però Mimmo Cugini aveva una sua opinione e io ce n'avevo un'altra, Marco pure e Antonello Valentini un'altra ancora, cioè non indietreggiare di cosa, cioè, non è che chi ce l'ha diversa l'opinione vuol dire che abbia ragione, no?
0: No, no, ma mi riferisco a quell'uscita che abbiamo un po' tutti, no? Dico, no, dai, così. Secondo
1: e anche
0: me
1: viceversa.
0: Non dobbiamo debordare, cioè, nel senso, è un conto fa la battuta, è un conto poi fa.
1: Facciamo indietreggiare, così hai letto?
0: Sì.
1: Indietreggiare chi?
0: Ha detto una verità, come fai?
1: No, vabbè, cioè, aspetta, per come per la pensa Rudy, per lui
0: ha detto
1: la verità.
0: La verità. Verità di che?
1: Per me la verità.
0: Vabbè, dai, non mi va di aprire una polemica che non c'ho voglia. Allora,
1: la verità è che è stata una brutta pagina, questo sì, no?
0: Sì. Andiamo a sentire un audio.
1: Però
0: dai,
1: se ne è messa a posto qualcosa.
2: Che poi quelli che si indignano per le parole di Gattuso sono gli stessi che l'anno scorso elogiavano oltre misura Sarri per le parole contro la società, che gli servivano solo ed esclusivamente per pararsi un po' il sedere, diciamo, visto che sul campo non ha fatto vedere nulla.
1: Ube sempre ficcante.
0: Però questo è un messaggio che c'ha della verità di fondo.
1: A proposito di verità.
0: Capito, quindi.
1: Mazzo.
0: Vabbè, dai, un altro.
3: Direttore Piccoli, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao Salvuzzo.
3: Ma com'è? Vi siete dimenticati tutto di un colpo?
1: Di cosa?
3: Di Maldini, di Leonardo, da quando la nazionale comincia a girare. Voi un colpo di spugna e cancellate tutto quello che avevate detto prima.
1: No, Salvo, non è così.
0: Ma cosa avevamo detto prima?
1: Ma che dobbiamo fare? La dietrologia, dobbiamo partire da.
0: Ma cosa abbiamo detto su Maldini?
1: Da Cartagine.
0: Io non ho mai voluto, figurati. Io non
1: l'ho
0: mai.
1: No, dice che non è stato proprio un comportamento. Cioè, voglio dire, qui mi sembra di capire chi ce l'ha, che non voleva Malagò come commissario, non voleva come Malagò come presidente federale, visto che Leonardo Maldini, quello che è successo, la scelta di Mancini. Partiamo da oggi.
0: Ma lo capite che questo avvio della nazionale.
1: Abbiamo parlato comunque.
0: Questo avvio della nazionale è una sconfitta di Leonardo e Maldini. È una sconfitta. Ma è clamorosa, perché non si deve dire questa cosa? È una sconfitta. Loro si volevano presentare con Pirlo e il presidente di una federazione doveva star zitto e dire: siccome io ti ho dato fiducia, non posso intervenire. Ma ringraziamo che sia intervenuto. Una cosa giusta ha fatto. Non fa mettere su quella panchina seduto Pirlo, ma non perché io ce l'ho con Pirlo, ma come poteva pensare di essere un'idea di chiamare Pirlo, il cui cammino d'allenatore è molto discutibile, ma sotto ogni punto di vista. E poi scusate, adesso faccio un altro discorso. Rimprovera a Malagò che ha chiamato l'amico Mancini. Amico. Ma almeno l'amico, uno che amico, conosce.
1: Ho capito, ma guarda, sai, ma Malagò conosce tutto il mondo, Malagò, cioè non è che è amico di tante
0: rapporto,
1: persone.
0: Possiamo dire che ha un buon rapporto.
1: Ma chi se ne frega?
0: Però
1: ma
0: ha chiamato uno bravo, che... ha chiamato uno bravo, perché se un domani io vado da
1: che
0: una parte
1: che pure lui ha fatto quella cosa lì, allora mettiamo per carità,
0: detto.
1: Ci sono state tante cose discutibili,
0: ha chiamato un amico
1: però
0: bravo. Perché io se domani vado da una parte e mi dicono senti che ci vuole consigliare
1: il campo,
0: e magari
1: fine,
0: dico guarda secondo me c'è Stefano Impallomeni che è molto bravo e che vuol dire che io non posso chiamare in un posto, ma che discorso è? Ha preso uno bravo, uno che sa fare il CT da nazionale italiana e dobbiamo sperare che ci porti al mondiale, che fa ma un percorso lungo.
1: Prima gli europei.
0: Prima gli europei, io invece vorrei andare al mondiale, guarda e te dico.
1: Ho capito, poi partono. Però il mondiale aspetti,
0: quindi,
1: aspetta 2 anni.
0: Questa volta vorrei prima andare al vorrei garantirmi pure, la presenza al mondiale.
1: Le regole bisogna rispettarle, magari
0: quindi,
1: Marco.
0: No, dobbiamo fare tutta
1: no, che fai mondiali.
0: Ma poi scusate, ma Pirlo non era un amico dei Maldini. Leonardo, di chi era? Cioè,
1: ma che vuol dire? Perché
0: stimato.
1: Te non siamo amici.
0: Apposta, voglio dire, qual è il problema? Però, ripeto.
1: Pure uno... Andrea è un amico.
0: Vabbè, dai, non è...
1: ma che vuol dire? Ma se in amicizia poi costruisci qualcosa di positivo e di bello, vabbè, vai
0: dai.
1: Avanti.
0: Certo.
1: Ma qual è il problema? L'amichettismo, queste cose
0: dai.
1: Qua. Se uno è bravo, è bravo.
0: Dunque, c'è una domanda per te da parte di Federico: in
1: vai,
0: caso
1: Federico.
0: Di sconfitta del Frosinone, Allegri verrebbe esonerato subito dopo la partita? Non fa manca arrivare in panchina lui, cioè manca gli spogliatoi, esonero immediato. In caso di sconfitta, ma
1: poi dove va il Napoli? Non c'è il calendario.
0: Ma ragazzi, ma veramente pensate che la Frosinone va a battere il Napoli? Cioè, voi avete questa convinzione?
1: No, questo no, però.
0: Vabbè.
1: Questo Frosinone vola, leggero, ha fatto un buon avvio. Alvini.
0: Va
1: con,
0: bene.
1: Con il mago di Fucecchio che.
0: Ma è uno
1: non
0: secco
1: fa sconti a
0: partita,
1: nessuno.
0: Ragazzi.
1: Eh?
0: Ma voi veramente. Ma è uno secco sta partita.
1: Ma sì, ma te tante volte hai messo sto uno secco poi.
0: Ma che tu? Ma tu
1: tra l'altro, Italia-Francia 1-1 e ti avevo detto che facevamo 7 punti, 2 vittorie, 1
0: sconfitta.
1: Vero,
0: è vero,
1: un
0: sei stato bravissimo, bravissimo.
1: 7 punti e
0: va bene, dai, dammi un altro audio.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Vai, Luigi.
4: Premetto
1: vai.
4: Che non sono juventino. Ma voi siete così sicuri che la maggioranza dei tifosi juventini vedono di buon grado un ritorno eventualmente di Conte alla Juve? Io quelli che conosco, Conte non lo vogliono vedere neanche in cartolina, non lo so. Anche i tifosi dovrebbero esprimere la loro opinione.
0: Ne parliamo,
4: è vero che il tifoso non conta niente, però non so, tutto sto amore per Conte che si strappano i capelli
1: i
4: da parte dei tifosi per un ritorno
1: d'accordo
4: di Conte, io sinceramente non lo vedo.
0: Ma prima c'è stato un ascoltatore che ha detto che la Curva Sud vuole Conte, quindi Curva Sud è una bella fetta di tifosi.
1: Direi.
0: Quindi, dunque, vai con un altro audio.
5: Rosario da Frazza Maggiore, sono d'accordo con Piccari sulla questione Maldini Leonardo Pirlo.
1: Ecco, Rosario,
5: meno male,
1: è un tuo
5: meno male che insomma Malagò ha avuto un attimo di tentennamento, ma poi si è ripreso e li ha cacciati
0: tipo
5: tra virgolette.
0: Secchia, capito? Ogni tanto
5: sono professionisti, ma Mancini tutta la vita, anche se
1: vabbè.
5: Io ho mandato qualche messaggio in passato in cui io avevo delle titubanze, ma 100 volte Mancini rispetto a Pirlo, con tutto il rispetto per il professionista Pirlo, ma è un altro livello, ecco.
0: Ma non c'è paragone,
5: come dice
0: Allegri,
1: ma che ne sappiamo noi, magari
0: ma
1: arrivava Pirlo e faceva bene pure
0: ma
1: lui, ma no dai,
0: ma
1: su
6: vai, dai.
1: Ecco. Ma non c'è, ma come mai non ma niente, che è successo
0: allora ma chi ma Carlo vabbè, ma l'Inter adesso va bene, lui manda i messaggi. Allora, ciao Stefano, ciao Marco, ma poi questi che hanno l'agendina con scritto tutto quello che dite. Io non
1: no,
0: ricordo
1: pazzesco.
0: Cosa ho mangiato a pranzo, scrive Rosario.
1: Veramente.
0: Vabbè, vediamo.
1: Vabbè.
0: No, ma magari scrivono le cose giuste, perché non mi sembra che abbiamo detto cose... Cioè, cosa avremmo detto su
1: Maldini?
0: Ma
1: pure se diciamo cose magari ingiuste per chi ci ascolta, va bene uguale,
0: detto.
1: Marco. Ma a me, voglio dire, non è che devo andare d'accordo con
0: lui.
1: Ma, mondo,
0: cioè, ma ci, mancherebbe, ci mancherebbe.
1: Vorrei essere, voglio dire, d'accordo su tante cose, ma insomma, se sul calcio ci possiamo dividere, ecco, per esempio, Rudy dice che ha straragione Mimmo e basta. Ma guarda che abbiamo detto un po', non la stessa cosa, per
0: sì.
1: carità, però che non è stata una pagina... edificante, però la soluzione diciamo politicamente più giusta, più logica, Rudy, rifletti, perché sennò che facciamo? Torniamo indietro un'altra volta, cioè sta sede che di distruggere, che tutto deve andare male, che tutto deve essere rifatto. Ma poi rifatto con chi? Con che cosa? Ma chi è l'alternativa?
0: Chi era?
1: Ma sappiamo le alternative. Se la conosco, magari mi faccio un'idea.
0: Vai con un altro audio, poi i contributi li recupereremo domani. Vai.
3: Direttore, io sono prettamente d'accordo. Ed era proprio questo quello che desideravo sentire.
0: Con Maldini sempre detto.
3: E Leonardo, chissà dove sarebbe andato a sbattere le cervelle.
0: Ma io l'ho sempre detto. Cioè, non ho capito perché hai fatto questa osservazione.
1: No, però cioè, sarà. Perché Salvo parte così, capito, in tromba, ma alla fine hai detto quello che si aspettava che tu dicessi.
0: Ma è così, cioè, ma per carità, poi magari Maldini e Pirlo faranno un grande lavoro da un'altra parte. E
1: sì, però io però non sono d'accordo nel distruggere Pirlo e Maldini. Ma Pirlo non hanno potuto dimostrare nulla. Ma magari non ti piaceva la scelta, però magari ne usciva fuori un Pirlini.
0: Cioè c'hai Mancini e Conte, che fai? Scegli Pirlo. C'hai Mancini e Conte, scegli Pirlo. Poi aspetta, nell'elenco aveva messo pure Grossi.
1: Ma scusami, De La Fuente là in Spagna che non mi dava
0: un euro. Ha fatto 10 anni.
1: Dieci anni all'ombra del Bosque, degli Aragonese.
0: Ma 10 anni ci ha messo per arrivare ad allenare la nazionale maggiore. 10 anni.
1: Luis Enrique. No,
0: allora, Pirlo, fatevi fare un percorso dei 10 anni con l'Under. Fai i risultati e tra 10 anni lo faremo allenare la nazionale italiana. Fai un percorso.
1: Vabbè, allora scusami, noi elogiamo Mancini che lancia Cagliote, magari potevamo elogiare Pirlo che va a lanciare un'idea nuova, no? Frizzante, giovanile.
0: Va bene.
1: Cioè tipo un Baldini in nazionale, un Alvini in nazionale, come ti sembrerebbe? Un Alvini in nazionale.
0: A che
1: fa? Dai, va bene. No, però a me guarda, sarebbe divertente.
0: Va perché bene.
1: Cioè, anche questo modo di comunicare è diverso, fa colore, riempie, no? Cioè, sempre le stesse cose, no? O no?
0: Va bene. Allora, c'è un altro audio.
1: Alvini in CT. Alvini CT. Come vedi?
0: Allora, perché non ci chiamano a noi a fare qualcosa?
1: Ma no!
0: Se chiamano tutti.
1: Però scusami, non è carino nei confronti del Mago di Fucecchio, che ha un'ammirazione totale.
0: Io, però insomma, sta a fare l'allenatore e Frosinone.
1: No, però
0: rispetto,
1: ma era un'iperbole la mia per dire, ma perché dobbiamo avere dei pregiudizi nei confronti di un CT magari che non ha un curriculum di tutto rispetto? Scusa, Cagliote, tu l'avresti convocato? Rispondi.
0: No, ma quello lo fa Mancini perché è bravo a intercettare.
1: Però Cagliote gioca. Chi è? Finita.
0: No, ancora no.
1: No. Mancano 3 minuti.
0: Ma c'è l'audio, c'è un audio che possiamo sentire. Un altro ascoltatore magari ci dice.
6: Buonasera.
0: Buonasera.
6: Quanto riguarda la Juve, dico solo di lasciare lavorare la nuova dirigenza, Spalletti, e non ci dimentichiamo che Conte andò via dalla Juve
0: perché c'era il ristorante,
6: preparando il ritiro. Conte alla Juve non troverà più spazio fino a quando ci saranno gli Agnelli.
0: Siete sicuri?
1: Che ne so. Ma non c'è questa
0: sicurezza,
1: non c'ho.
0: Vediamo, sai, poi ci sono degli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano sempre. Allora,
1: comunque a proposito di sentimenti, di comportamenti belli, cose
7: come mi pare fino a che
1: no,
7: ci
1: sono. No, però Luciano un attimo, aspetta, non t'arrabbiare.
0: Sì, poi chiudiamo.
1: I comportamenti, le cose, le dichiarazioni di Mancini quando gli fanno la domanda che cosa ti è mancato, le cose,
0: Vialli.
1: Ma è mancato Vialli, Luca Vialli.
0: Ha detto anche: forse se c'era lui non avrei fatto quella cazzata.
1: Guarda, bravo, bravo.
0: L'ha detto,
1: Ma l'ha detta questa cosa che ha fatto una cazzata. Oh, l'ha detta Roberto. Dai, dilla un'altra volta perché l'ha fatta. Dai, sono dovevi andare in arabo.
0: Sembra che ha commesso un delitto sto uomo. Dai,
1: no,
0: ma un delitto.
1: Questo no,
0: dai.
1: Questo no.
0: E su via,
1: però,
0: come diceva il grande.
1: Roberto ce l'ha la nazionale del sangue, capito?
0: Certo
1: non?
0: Che ce
1: l'ha. Ha detto questo.
0: Lui
1: ha detto questo.
0: Si vuole riabilitare.
1: Però sto passaggio non l'ho ascoltato.
0: Si vuole riabilitare proprio.
1: Vincendo.
0: Con la nazionale, riconquistando il popolo italiano.
1: Perché adesso lui è. Sarà costretto a portare risultati uno dietro l'altro, Marco. Nel momento in cui tu perdi, sbagli una partita, usciranno fuori tutti quelli. Ma sei andato in arama, hai fatto questo. Bella questa cosa del ricordo di Luca Vialli che non va mai dimenticato e che è stato.
0: Se ci fosse stato
1: la chiave di
0: Vialli
1: volta per vincere gli europei, diciamola tutta.
0: Se ci fosse stato Vialli mi avrebbe impedito di fare quella scelta.
1: Ma certo. Perché è l'unico che ascolta, perché esatto. Lui è difficile, è difficile fare cambiare idea.
0: Ma che Stefano, ma dove vai?
1: Esatto, Luca Viale aveva detto, oh, ma che cosa capito. Fai? Ma dove vai?
0: Va bene, resta va bene. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo fatto. Siamo arrivati in
1: ciao,
0: fondo.
1: Marco, ciao,
0: ciao Stefano, a domani. Grazie. In cabina di regia, come sempre, a Andrea Magliocchi e Claudio Ferraresa, la redazione con Daniele Petroselli, Francesco Dringali e Lucio Marinucci, con cui abbiamo aperto l'anteprima. Noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13. Vi lasciamo a tutta ci. Ciao.
8: Maracanã.

0: Un saluto a tutti, cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un altro appuntamento con la nostra trasmissione. Stiamo per archiviare la sosta per le nazionali, durata più del solito a questo giro. Sta per tornare il campionato e oggi ci affacciamo proprio sulla sesta giornata di Serie A, quella della ripartenza, con le voci dei protagonisti del nostro campionato, molti dei quali sono stati a Trento negli scorsi giorni per il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport come di consueto. Tra questi Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, la grande vittoria al Franchi nel giorno del centenario della Fiorentina, la vittoria col Como prima della sosta, in generale una squadra che si è messa in mostra bene come collettivo e anche come singoli, vedi Raimondo che sta spiccando su tutti gli altri. Allora ci riascoltiamo insieme le parole di Massimiliano Alvini.
1: Emozioni che poi si tramutano anche in grandi risultati.
2: Ma quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso. Te lo devi godere con difficoltà che si sono. Quello poi diventa la cosa più bella.
3: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori? E lo farò una domanda in vista futura. Due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, guardate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
1: Senta mister, invece il suo miglioramento, perché lei l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento. E tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce. E tutte queste cose qui.
3: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A. Forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori. È stato invece forse un segreto proprio questo.
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza. Quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
3: Se posso, prego.
4: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa, oggi abbiamo parlato di altre cose, di questa giornata qui, e poi vediamo.
3: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
1: È davvero cambiata questa Serie A, mister, perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete, ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata. C'è una proposta anche buona, non siamo così indietro, assolutamente, e non è assolutamente male.
3: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato
2: il mercato, c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione. L'allenatore deve fare questo.
3: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Bobcek, che è stato l'acquisto più importante della società e proprio della storia. E in questo momento però ha trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
2: Sì, Bobcek è arrivato gli ultimi giorni di mercato, aveva bisogno di condizionarsi un attimino, è pronto, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Proseguiamo la carrellata di voci raccolte dai nostri inviati a Trento in questi giorni con un altro protagonista della serie A attuale. Parlo di Mario Chila, difensore del Milan, che ha parlato non soltanto della squadra rossonera, ma anche dei suoi connazionali, per esempio Lamine Yamal, lui che è spagnolo, ha avuto modo di parlare del fenomeno del Barcellona, oltre che dell'attualità che riguarda anche se stesso con la squadra di Amorim. Ce l'ascoltiamo, Mario Chila.
5: Mario, ci sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
6: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto, di tutto ciò che è il Milan, il club, il centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, il ristorante. Mi è rimasto molto, sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
7: Senti Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
6: Allora, penso che entrambe le cose cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari. Non quest'anno, questo è un discorso, un progetto e faremo delle belle cose.
7: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? Anche dare una mano davanti.

0: poi sicuramente vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ci considero che è magari più un esterno, un attaccante esterno che un quinto, e giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente. Quindi considero che questo può aiutare, il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva perché ti puoi adattare a diverse squadre. Quindi molto positivo, il calcio di amore mi piace, ci piace a noi, come dicevo al tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma e stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
1: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
0: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante, e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio, è molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra, è molto importante e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
2: Da un difensore a un attaccante, se c'è un protagonista della Serie A di questo avvio di campionato a due facce per la sua squadra, e mi riferisco alla Fiorentina, è Matteo Pellegrino, che è già andato in gol più volte. Per il momento ha vinto il ballottaggio con Beto, quale centravanti della squadra di Vanoli. Anche l'attaccante argentino è presente a Trento per il Festival dello Sport di questi giorni. Lo abbiamo intervistato con il nostro Lorenzo Marucci in loco e ha parlato della nazionale, di Firenze, del suo percorso con la maglia viola e di tanto altro. Queste le parole di Matteo Pellegrino.
3: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze e 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
4: Sì, certo, volevo a livello di squadra, speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
3: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
4: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destro, a sinistro, con quello che si può, quindi gol è gol sempre.
3: Senti, cosa è cambiato con Vanoli?
4: Sì, adesso c'è un'altra energia e le due partite che abbiamo giocato, le tre, scusa, lo abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
5: Come ti stai trovando con anche i compagni? Sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
4: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene. E poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
5: Considerando l'obiettivo di gol in generale, è vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
4: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. Però è vero che proviamo a fare i più gol possibile e mi piacerebbe fare i più gol possibile.
3: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta. Ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
4: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra. E dobbiamo ancora migliorare tanto, e come ho detto prima, siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
6: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
4: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui, perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
5: Senti, ci racconti soltanto, Mastantuono, che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta. Ci credete tanto anche voi nelle sue capacità? Lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante.
4: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica.

0: sopraffina e vede la porta molto bene. È un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
1: E in conclusione il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli, che parla di un ciclo rinnovato, quello aperto a Bergamo quest'estate, con lui nelle vesti di direttore sportivo e Maurizio Sarri in panchina per continuare e riaprire una nuova storia che riguarda l'Atalanta dopo il ciclo enorme di Gasperini e l'annata scorsa che ha visto Palladino finire la stagione dopo l'esonero di Juric prima di metà anno. Quest'anno la Dea prova a rinnovarsi e a ripartire a suono di vittorie e di bel calcio, come si è contraddistinta in questi ultimi anni. Ci ascoltiamo allora le parole di Cristiano Giuntoli.
2: Cristiano Giuntoli, lei ha chiesto del nuovo ciclo rispetto a Sarri, ha chiesto pazienza e tempo rispetto a questo nuovo inizio. A che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
3: Ma è sicuro, anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference, che non era scontato, era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo e ora anche dopo queste, diciamo, non vittorie uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello. È chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare e magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
4: Quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri?
3: Ma è completamente l'opposto, no?
4: Gasperini, so, poi c'è stato naturalmente l'altro allenatore.
3: Certo, no, ma per tanti anni hanno seguito la marcatura uomo e invece adesso si devono orientare sulla palla e quindi è completamente un altro tipo di lavoro e ha bisogno del suo tempo.
4: Nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, arrivano segnali positivi attraverso la nazionale da parte di Kessié?
3: Sì, i nuovi stanno facendo quello che devono fare, insieme a tutti gli altri si stanno cominciando a conoscere, si stanno cominciando a amalgamare, insomma che sì, per noi è molto importante perché comunque rappresenterà un leader di questo nuovo corso.
5: Aspetta, come sta Maurizio Sarri? Lo conosce bene, direttore, sappiamo che sta sempre tra l'essere propositivo, arrabbiato ma propositivo, all'essere anche un po' calmo e tranquillo, coccolato dal popolo bergamasco. Come sta umanamente Maurizio Sarri, come lo vede?
3: Ma sta molto bene, è molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma lui è molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso insomma difficile.
5: Senta, sui primi mesi bergamaschi, che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Percassi?
3: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
4: Atalanta ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
3: Ma l'Atalanta in questo momento sa che è stato tirato via un rigore, ha detto ai tutti netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
4: In generale in queste prime 5 giornate di campionato che calcio ha visto?
3: Ma un calcio propositivo, anche fra virgolette le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti a affrontare queste nuove sfide.
6: Grazie.
5: Grazie. Un'ultima al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
3: Ma noi abbiamo la fortuna di avere l'Under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello e quindi lui è comunque contento.
5: E Scalvini, vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
3: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini è la testimonianza e sta facendo molto bene anche il nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
1: Siamo arrivati così alle battute finali di questa edizione del TMV News, grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti insieme per parlare, per raccontare, per scoprire l'universo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro, l'imperatore del mixer, Costantino Fazzari, per questi appunto 60 minuti di racconto, di scoperta per quanto riguarda la Serie C, che a differenza delle due sorelle maggiori, lo ricordiamo tutte le volte, non ha fatto sosta per gli impegni delle nazionali, ha continuato a tenerci compagnia e ad essere protagonista dei fine settimana. Senza Serie A, senza Serie B, la Serie C è stata la nostra certezza, e di conseguenza tutto fila liscio verso il prossimo turno di campionato, che sarà il nono, e stiamo iniziando a raccontarlo, ad avvicinarci, con tante novità, anche delle ufficialità importanti. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino, direi di aver apparecchiato la tavola nel migliore dei modi, quindi non possiamo far altro che dare il benvenuto al miglior ospite possibile e immaginabile, ovvero il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, direttore.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ti rubiamo pochissimi minuti perché sei, come tutti i direttori, sei impegnato, poi insomma anche per le questioni di TMV oggi è una giornata abbastanza intensa in termini federali. Anzi, guarda, uso questo gancio perché c'è la posizione di Giovanni Malagò, presidente federale, qualche settimana, e non credo abbia avuto 20 minuti di pace, il numero uno del calcio italiano da quando è stato eletto, per ricordare come la Serie C si sia già schierata dalla parte di Malagò contro il commissariamento. Il paradosso è che ieri è uscita questa notizia attraverso i colleghi di varie testate, ma anche direttamente da noi, da tuttomercatoweb.com, della possibilità che Giovanni Malagò commissari di fatto se stesso.
2: Sì, andrà così a meno di sorpresa, una soluzione molto all'italiana. Alle 12 Malagò incontrerà Buonfiglio, poi all'1 inizierà la giunta, ma di fatto nel momento in cui questa soluzione viene messa sul piatto in maniera concreta sarà seguita, consente di salvare un po' capre e cavoli, perché di fatto il CONI commissario è la Federcalcio, quindi che fosse invalida l'elezione di Malagò viene stabilito, allo stesso tempo era un'invalidità legata a un vizio formale, nessuno ha mai pensato che fosse qualcosa di sostanziale, e viene affidata quindi a Federcalcio a Malagò perché la porti verso nuove elezioni. Da statuto sono massimo 90 giorni, 30 più 60, quindi poi entro il 6 gennaio avremo un nuovo presidente federale. Sarà interessante vedere se sarà confermata la votazione dello scorso giugno. Nel caso Malagò, succederebbe a Malagò che è succeduto a Malagò.
1: Io rimango, oramai è qualche anno che faccio questo mestiere, ma tutte le volte riesco a stupirmi di come riusciamo veramente, soprattutto nel mondo del calcio, a fare delle capriole che neanche al circo nero, ecco, mi verrebbe in mente questo, si possono mettere in pratica. In ogni caso, la Serie C si è schierata con Malagò presidente, Malagò commissario, Malagò futuro presidente, insomma sempre con Malagò si è schierata. Al di là delle questioni politiche, la Serie C, appunto, come dicevamo prima, si sta avvicinando anche al nono turno di campionato. Ivan, siamo all'undicesimo esonero in 8 giornate, perché ieri è arrivata la comunicazione dell'interruzione del rapporto tra la Casertana e Vinicio Espinal al suo posto, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Roberto Stellone. Cambia anche la Folgore Caratese, che saluta Nicola Belmonte, il tecnico che aveva portato la squadra Brianzola alla prima storica promozione nel calcio professionistico. Arriva Federico Guidi, un tecnico con un passato in Serie C, ma un passato nelle giovanili di squadre importanti come il Milan, come la Roma, come la Fiorentina, un passato anche da selezionatore delle nazionali giovanili, quindi un profilo molto più esperto, molto più probabilmente attinente al mondo del professionismo. Però 11 esoneri in 8 giornate, a mio avviso, dimostrano che ci sono delle, e mi dispiace dirlo, ci sono delle società che hanno dei progetti tecnici che hanno delle falle piuttosto evidenti nella direzione sportiva, perché se no non va bene il caso sporadico delle cose che non vanno, ok, ma qualcosa di sbagliato ci deve essere.
2: Sì, ma sono d'accordo, nel senso, scusami, questo weekend gli ha preso un po' la mano, perché finora si è andati abbastanza tranquilli, poi questo weekend hanno veramente impresso un'accelerata agli esoneri, evidentemente c'è, magari c'è, ci sono alcune decisioni umorali, in qualche caso può anche essere. Può anche essere giusto, nel senso che per carità ci può essere che la svolta serva, però sì, son tanti, so se sono finiti, perché comunque insomma siamo qua a raccontare anche eventuali novità su altre panchine. I progetti tecnici delle società di Serie C in molti casi guardano nel migliore dei casi al domani.
1: Sì,
2: Più
1: sì.
2: che al dopodomani, in qualche caso anche all'oggi, ecco, e basta fondamentalmente. Poi ripeto, sicuramente ci saranno delle situazioni in cui può anche aver avuto senso, e non lo voglio neanche discutere. Casarano aveva ambizioni importanti, la Folgore, diciamo, ha anche una struttura nuova che si deve abituare, insomma, ci possono essere anche spiegazioni puntuali, ecco. Poi facciamo una somma, effettivamente, i numeri su quelli che dici tu.
1: Sì, tra l'altro è saltata anche la panchina di Mimmo Di Carlo a Gubbio, torna Piero Braglia che torna nel club dove negli ultimi anni ha fatto meglio, perché poi nelle varie esperienze tra Pontedera, Rimini come tecnico non tecnico, lo scorso all'inizio della scorsa stagione se vi ricordate, e Campobasso non è che abbia brillato, e questo non siamo noi ma sono i dati a dirlo, a dirlo. Hai citato il Casarano perché si parlava anche del possibile esonero di Bari, tecnico dello scorso anno, ha portato il Casarano neopromosso ai primissimi posti del girone C. Quest'anno l'avvio è stato un po' più complicato, ma forse era quasi da aspettarselo. Ieri è uscita una lunga lettera sul sito ufficiale del Casarano, dopo la leggeremo, con le parole del presidente Antonio Filograna, che di fatto ha confermato, dopo un confronto con la squadra e il tecnico proprio di Bari, però ha anche detto voglio risposte dal campo, perché se no le cose dovranno cambiare. Altra situazione invece abbastanza particolare e umorale, mi verrebbe da dire, riguarda il Bari e la città di Bari, perché sappiamo la situazione ambientale quale sia. Il Bari stava vincendo il big match contro la Salernitana, poi di fatto nel giro di 5 minuti si è spenta la formazione biancorossa e la Salernitana ai Cosmi ha portato a casa 3 punti, è arrivata la contestazione, l'ennesima, una delle tante, ma sappiamo che questa volta in realtà era diretta più alla squadra che alla società, che la società è contestata H24 7 su 7 e si è parlato, c'è chi parlava anche di un Rastelli in bilico, però mi sembra che in questa situazione col Bari, che comunque nelle prime posizioni del girone C, ecco, in questo caso l'esonero, nonostante tutte le difficoltà, sarebbe veramente darsi una bella martellata sull'alluce.
2: Sì, decisamente. Poi io sulla chiamata di Rastelli ho sempre nutrito un po' di dubbi, sinceramente. Quindi,
1: insomma, siamo d'accordo.
2: Non metto per quello che ho fatto di recente, anche per un po' di trascorsi, a Bari c'era già stato. Non è che avesse lasciato il ricordo più bello del mondo, quindi per una serie di ragioni, ecco. Dei dubbi ho sempre nutriti, quindi non è un tecnico, ma a Bari non lo sarebbe nessuno oggettivamente che possa vivere con tranquillità, perché quando è uno stadio semivuoto, quando è una città che veramente sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai De Laurentiis, è molto difficile lavorare. Sì, non penso che sarà esonerato, non penso che sia il caso di ancora o eventualmente mai di discutere di possibile esonero di Rastelli, proprio anche per la posizione del Bari, obiettivamente passi falsi non se ne può permettere, per quanto poi è il lato triste di questa stagione, non ci sono i tifosi ad aspettarla, cioè sai, dici non si può permettere passi falsi perché i tifosi vogliono che venga promossa. Sì, i tifosi sicuramente, c'è chi magari la segue in TV, chi la segue alla radio, non allo stadio, e i tifosi vogliono che cambi la proprietà, importa di più del cambio di categoria, è una stagione che andrà avanti e finirà così, ecco.
1: Sì, con la speranza che trovi pace prima del 2028, perché ricordiamo che nel 2028 c'è la deadline per la cessazione della multiproprietà della famiglia De Laurentiis tra Napoli e Bari, perché la piazza di Bari ha bisogno di ripartire prima di quel 30 giugno 2028, ecco, perché Bari, con tutto rispetto per tantissime delle altre piazze che sono in Serie C ha poco veramente da dire, perché è una piazza di altissimo livello. Ivan, grazie mille, ti lascio alle tue cose, buona giornata, buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Prima di andare in pausa abbiamo parlato delle dichiarazioni del presidente del Casarano, Antonio Filograna, ma quelle le riprendiamo in un secondo momento, perché voglio dare spazio alle parole di un altro presidente, ovvero quelle del presidente del Campobasso, Matt Rizzetta, che ha parlato in conferenza stampa dopo l'1-1 della sua formazione, la formazione molisana contro la Torres, concentrandosi sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo una possibile cessione del club. Se vi ricordate, abbiamo parlato anche attraverso questi microfoni delle voci dell'interesse di Valerio Antonini, proprietario del Trapani. Non abbiamo nessun tipo di offerta sul tavolo, ha detto Rizzetta, e non c'è alcuna trattativa in corso per la cessione della società. Salvo sorprese, non abbiamo alcun interesse nel vendere il Campobasso. Oggi la nostra attenzione è rivolta esclusivamente alla squadra, al lavoro quotidiano, al proseguimento del campionato. Per quanto riguarda eventuali discorsi di natura societaria, saranno valutati a fine campionato con la necessaria calma e sulla base di una serie di valutazioni che faremo al momento opportuno. L'obiettivo è pensare solo al Campobasso e al nostro campionato. Quindi Rizzetta, presidente del Campobasso, in questo momento rispedisce al mittente tutte le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi legate ad un possibile cambio di mano per quanto riguarda i lupi rosso-blu. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa della nostra trasmissione, un paio di minuti di relax e torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di questo martedì 6 ottobre 2026, 331-8200-213 come di consueto il numero per i vostri messaggi WhatsApp, sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Abbiamo iniziato la nostra puntata odierna con il direttore di TuttoC.com, continuiamo con un altro direttore, non di una testata giornalistica, bensì di un club, quindi saluto e ringrazio Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, Ospitaletto, terza forza del girone A, questo dice la classifica, 15 punti in 8 giornate, meglio di voi ha fatto solo il Cittadella e i vostri dirimpettai dell'Union Brescia, insomma, i vicini di casa. Vi aspettavate un avvio così?
1: Ma sicuramente non ci aspettavamo di partire così bene, eravamo molto fiduciosi, eravamo convinti di aver fatto un lavoro importante in estate nel riuscire a riconfermare gran parte della squadra dello scorso anno e a puntellare dove pensavamo di avere delle mancanze o cercare comunque di migliorare quello che erano le nostre idee. E quindi eravamo molto fiduciosi sia io che il mister che la società di poter fare un campionato buono. E dopo chiaramente diciamo che così bene, iniziare così bene davvero non ce l'aspettavamo forse neanche noi.
0: Ecco, quale è stato l'aspetto di queste prime 8 giornate della sua squadra che l'ha colpita maggiormente in termini positivi?
1: Ma sicuramente una caratteristica che codifica la nostra squadra è l'intensità. Noi siamo una squadra che riesce a giocare a ritmi importanti e quando noi riusciamo a stare sui nostri livelli fisici diventiamo davvero difficili da affrontare. Quindi diciamo che per noi è importante riuscire a giocare a livelli alti, a livello proprio di intensità.
0: Un'intensità che per adesso vi ha portato anche a vincere il primo derby stagionale, perché alla prima giornata avete battuto il Lumezzane, che l'anno scorso aveva fatto bottino pieno, quindi già una piccola rivincita ce la siamo portata a casa, direttore, perché ricordiamo quest'anno la provincia di Brescia ne ha 4 di squadre: Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane e si è aggiunto anche il Desenzano. Potreste praticamente fare una sorta di girone solo voi 4, sarebbe già un campionato assolutamente competitivo. Direttore, le volevo chiedere di Galuppini, un giocatore che avete preso in estate, uno dei giocatori più esperti della vostra squadra, uno dei pochi over 30 che avete messo a disposizione di mister Quaresmini. Quanto ha rispettato le attese nel lavoro quotidiano al di là del campo, perché comunque 2 gol, 2 assist, è comunque un leader, è un giocatore che sa anche mettersi diciamo a trascinare la squadra, era quello che volevate di fatto?
1: Beh, è inevitabile che Francesco per noi sia stato un giocatore importante. Sapevamo quanto era importante per noi avere Francesco. L'abbiamo voluto fortemente, l'abbiamo aspettato, abbiamo rischiato tra virgolette, perché non vi nego che noi abbiamo ceduto Marco Bertoli e dopo che abbiamo ceduto Marco sapevamo che l'avremmo dovuto cedere perché le offerte erano davvero importanti sia per noi che per il ragazzo, e la valutazione è stata una valutazione che ci aveva portato a avere una rosa di ipotetiche scelte. Tra le ipotetiche scelte ne abbiamo lasciate andare tante, perché nel momento in cui si è aperta la possibilità, il piccolo spiraglio di prendere Francesco, abbiamo deciso di buttarci a capofitto su quella. L'abbiamo aspettato, l'abbiamo corteggiato, l'abbiamo voluto fortemente, lui ci sta ripagando perché penso che sia quello che completa poi la nostra intensità, cioè noi siamo intensi e lui è quello che ci mette la ciliegina, con le sue giocate che, sicuramente sono da giocatore, importante per questa categoria.
0: Allora, io ammetto, e gioco a carte scoperte, di avere un debole per uno dei vostri tesserati, un giocatore che secondo me potrebbe anche pensare di fare un passettino in avanti, e mi riferisco a Claudio Messaggi. Un esterno di centrocampo può giocare su entrambe le corsie. È un giocatore che ha talento, è un giocatore che secondo me ha veramente le qualità per fare un passo in più in carriera. Non dico in questa stagione, probabilmente può essere, è vero, un 2001 se non erro, quindi 25 anni. Forse è arrivato il momento anche per lui per capire cosa vuole essere da grande.
1: Ma Claudio è un giocatore che noi abbiamo voluto riconfermare a tutti i costi perché abbiamo voluto anche allungargli il contratto che era in scadenza giugno 2027, l'abbiamo portato con scadenza giugno 2028 perché è un giocatore che per noi è fondamentale, è stato determinante nella vittoria del campionato di Serie D, determinante nel raggiungimento della salvezza la scorsa stagione. E siamo convinti che anche quest'anno sia per noi un giocatore importante. Ha avuto un inizio un po' difficoltoso perché ha avuto qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato il rendimento, ma soprattutto l'essere disponibile in queste prime partite. Adesso ha recuperato pieno, è riuscito a rientrare sabato a disputare qualche minuto e da questa settimana è a pieno regime, quindi è un'altra arma a disposizione. Quindi ti dico, non sei l'unico ad avere un debole per Claudio Messaggi, un giocatore che ho voluto fortemente in Serie D e mi tengo stretto anche in Serie C.
0: No, sicuramente è un giocatore che ha un gran talento, e nel calcio di oggi avere un giocatore con quel talento sulle corsie esterne che ti può aprire il campo, che magari si sa centrare in determinati momenti, in determinate situazioni di gioco, può fare la differenza, può fare la differenza nella maniera più assoluta. Direttore, allargando un po' il raggio della chiacchierata che stiamo facendo qui su TMV Radio, Girone A. All'inizio della stagione, in estate, avevamo detto tutti: sì, vabbè, tanto il Brescia primo e poi vediamo che cosa succede. Le prime 8 giornate hanno, almeno per il momento, ribaltato tutti i pronostici, perché lassù c'è il Cittadella che, al netto del primo KO stagionale dello scorso weekend, prima ne aveva fatto 7 vittorie in 7 giornate. Ha già un più 5 proprio sull'Union Brescia, 14 gol fatti, solo 4 subiti. Abbiamo sottovalutato noi il Cittadella, noi cronisti, noi addetti ai lavori, prima del via della stagione, o abbiamo sopravvalutato il Brescia?
1: Ma io penso che sfido chiunque a dire che 2 mesi fa non potevamo che dire che il Brescia era la favorita per stravincere questo campionato. Sapevamo tutti che la rivale più accreditata per dare noi al Brescia fosse il Cittadella. Quello che poi è accaduto è che il Cittadella sta facendo un campionato totalmente al di sopra delle righe, perché tolta la sconfitta di sabato con l'Albino Leffe e ha viaggiato a un ritmo forsennato. Il Brescia, di contro, ha secondo me lasciato un paio di pareggi che ne hanno rallentato la corsa. Vedi i due pareggi interni con Treviso e Dolomiti Bellunesi, che sono un po' anche, diciamo, rocamboleschi. Il pareggio di Lecco penso che invece sia un po' urgente perché quello di Lecco, Rigamonti Ceppi, è un campo molto complicato. Io penso che alla fine il Brescia riuscirà nell'obiettivo che ha di vincere il campionato. Sicuramente non sarà forse facile come si aspettavano un po' tutti, e sarà più complesso. Io penso che comunque vincere i campionati sia sempre molto complicato, a prescindere. A volte
0: Sì,
1: viene un po'
0: quello senza dubbio.
1: semplificata e viene un po' reso tutto facile, no? La squadra forte, ha speso tanto, giocatori importanti, qualità, blasone, eccetera, eccetera,
0: Certo.
1: però poi purtroppo o per fortuna non funziona così, quindi bisogna sempre sudarsela, e soprattutto in un campionato dove diventa sempre più l'intensità e l'organizzazione a farne da padrone, perché lo vediamo anche negli altri gironi, secondo me, dove squadre importanti stanno faticando e dove magari ci sono delle sorprese o delle squadre meno accreditate che, grazie a un'organizzazione, un'intensità e giocatori poi di valore che chiaramente devono essere magari ricercati in un sottobosco diverso rispetto ai giocatori di grido soliti, riescono comunque a fare dei campionati importanti.
0: Direttore, prossimo weekend, nona giornata, andate a Treviso, matricola terribile forse è quasi un eufemismo, perché comunque da neopromosso il Treviso si è già preso a piene mani la zona playoff, è sotto a voi di soli due punti. Che gara si aspetta e quali possono essere, diciamo, le situazioni, i punti nevralgici su cui fare attenzione affrontando questa squadra?
1: Il Treviso penso che definirla neopromossa sia davvero un po' complicato, è una squadra molto forte, con giocatori esperti, importanti, è una squadra molto strutturata, organizzata, compatta, solida a livello difensivo e che sa colpirti nei momenti giusti della partita, quindi arriva anche da un pareggio che sicuramente non li ha contentati, anzi penso che gli abbia lasciato un po' di amaro in bocca, perché un pareggio casalingo con la Gian Erminio penso che non sia sicuramente un risultato che loro avevano preventivato, e quindi sicuramente domenica ci aspetta una partita molto difficile che dovremmo essere bravi ad approcciare bene e a fare quello che, ripeto, è la nostra, mettere in campo la nostra qualità migliore, cioè essere intensi, essere concentrati, essere determinati e vedere quello che poi al termine dei 90 minuti riusciremo a portare a casa.
0: Direttore, le faccio una domanda diciamo sulla Serie C 26-27, quella che stiamo vivendo, quella che stiamo iniziando a conoscere e a capire. Prima con Ivan Cardiaco, il direttore di TuttoC.com, stavamo riflettendo sugli 11 esoneri già confermati, gli 11 cambi in panchina in 8 giornate di campionato, che di fatto sono praticamente un sesto dell'intero parco panchine della Serie C. Nel vostro girone sono cambiate, se non erro, 4, quindi siamo a un quinto dell'intero raggruppamento. Non sono un po' troppe? Ora, probabilmente la metto in difficoltà perché si va a toccare situazioni che non sono la sua, e quindi capisco anche la circospezione col quale mi potrà rispondere. Però ecco, 11 esoneri dopo 8 giornate, senza considerare il Perugia che addirittura ha cambiato, ma lì c'era una situazione societaria con un cambio di proprietà che ha cambiato, sì, addirittura prima dell'inizio del campionato, quindi era una situazione a parte. Con gli esoneri di ieri della Casertana e della Folgore siamo a 11 esoneri in 8 giornate, probabilmente un po' troppi.
1: Ma guarda, sinceramente penso che sia un po' un problema che ci condiziona, nel senso che siamo in un mondo dove tutto va molto veloce, dove si parla tanto di progettualità, dove si parla tanto di idee, ma poi alla fine quello che comanda su tutto è il risultato, e quindi purtroppo se non arriva il risultato non c'è possibilità di salvezza per nessuno di noi, quindi la verità è questa. Vedo progetti importanti che vengono disconosciuti nel giro di poche giornate, e a volte vedo anche degli esoneri in situazioni un po' particolari, dove magari si è anche a un buon risultato, un discreto risultato, sì, magari non totalmente in linea, ma quasi in linea, però c'è davvero questa necessità di avere tutto subito che purtroppo non è così nel calcio, come in tutte le cose, in tutte le aziende, in tutte le cose della vita serve davvero del tempo, soprattutto quando si cambia una guida tecnica o quindi arriva un nuovo allenatore magari, o si cambiano tanti giocatori, bisogna avere anche la forza poi e la voglia di aspettare, altrimenti a quel punto diventa davvero una corrida senza fine.
0: Ultima domanda, direttore, poi la saluto e la ringrazio del tempo che ci ha concesso. Oramai è passato qualche settimana dalla fine della sessione estiva di calciomercato. Le chiedo a mente fredda quanto e se è cambiato il suo lavoro, il lavoro del suo staff, in termini proprio di operatività sul mercato con l'arrivo a pieno regime del salary cap?
1: Ma allora, noi non abbiamo avuto problematiche da questo punto di vista. Sicuramente abbiamo alzato un pochino il coefficiente, ci siamo avvicinati un pochino di più alla soglia rispetto all'anno scorso, che era chiaramente un progetto pilota, ma noi lo tenevamo monitorato ed eravamo sempre abbondantemente al di sotto di quello che era il limite minimo. Quest'anno l'abbiamo dovuto alzare per necessità e per scelta anche societaria, per provare a fare qualcosa di diverso, però per noi, diciamo, è stata una cosa gestibile e penso che per noi sia facile da gestire. Quindi non ti so dire poi per altre realtà che magari hanno esigenze e necessità, certo, diverse, sia per risultati che per blasone, per spinta da parte dei tifosi, come è stato gestirlo, perché non ho la fortuna di essere in una situazione di questo tipo sotto certi punti di vista, e quindi non ti posso dare un parametro chiaro.
0: No, sicuramente era una riflessione legata proprio al mondo dell'ospitaletto, che è una realtà sulla quale oramai sappiamo di poter contare in termini di affidabilità, di certezza, cioè una di quelle realtà che sanno fare calcio anche se non sono una grandissima piazza, ma sono quelle realtà che poi fanno il bene della Serie C, perché magari non si fanno trascinare in sogni, voli pindarici che poi, come Icaro insegna, se ti avvicini troppo al sole poi finisci per battere un brutto colpo e poi ti svegli veramente male. Direttore, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
0: Salutiamo Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, col quale abbiamo avuto modo, insomma, di fare una bella chiacchierata legata all'Ospitaletto e al girone A in generale, che in questo avvio di stagione ci ha presentato questa novità del Cittadella primo in classifica, quando tutti noi, me compreso, non mi tiro fuori dal mucchio, si aspettava un Union Brescia già abbondantemente avanti in termini di punti rispetto alle altre 19 componenti del girone A. Eravamo in debito delle dichiarazioni del presidente del Casarano, perché in tutto questo tourbillon di panchine che saltano ci sono anche delle società che hanno la razionalità e la capacità di attendere, di riflettere, di prendere posizione, anche perché a Casarano l'anno scorso hanno fatto un mezzo miracolo e uno dei protagonisti assoluti è stato proprio Vito Di Bari, il tecnico della formazione pugliese. Eravamo in debito delle parole del presidente Antonio Filograna proprio nella lettera aperta arrivata nella serata di ieri. È proprio nelle avversità che si misura la forza di un gruppo, la solidità dei legami, la capacità di anteporre il bene comune a qualsiasi interesse personale. Quando le difficoltà diventano più aspre è necessario stringersi, ritrovare le ragioni dello stare insieme e trasformare anche le divisioni e gli errori in un'opportunità di crescita. Queste sono alcune delle parole del presidente. Queste situazioni richiedono calma e quella dose di saggezza indispensabile per guardare avanti, e questa è la riflessione legata alla scelta di rimanere con il tecnico. Conosco le qualità dei singoli, conosco il loro valore e so che quello che possono dare. Ricordiamo che Filograna ha parlato dopo un confronto col tecnico ma anche con la squadra. Adesso però servono delle risposte, le risposte dovranno arrivare dal campo, perché in campo ci vanno loro, e forse non è un caso che proprio adesso il calendario metta davanti al Casarano una sfida del grande significato. Infatti sono convinto che la partita contro la Salernitana arrivi nel momento giusto, contro un avversario di rango su un palcoscenico importante. Abbiamo l'occasione di dimostrare chi siamo veramente. Le difficoltà devono diventare una motivazione, perché è nei momenti difficili che una squadra può scoprire la propria vera forza. Queste sono le dichiarazioni di Antonio Filograna, il presidente del Casarano, che con questo lungo comunicato, di cui abbiamo letto solo alcune parti, ha confermato Vito Di Bari. Altre dichiarazioni, questa volta ci spostiamo nel girone B, sono quelle di Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto, altra matricola bella tosta. Prima parlavamo del Treviso con il direttore sportivo dell'Ospitaletto Paolo Musso, ma anche i maremmani, insomma, questo avvio di stagione l'hanno fatto bello, bello strong. prima sconfitta, tant'è che è arrivata in questo weekend contro una San Benedettese arrivata alla sfida in Maremma con il nuovo allenatore D'Alessio. Per quanto riguarda il primo KO, Vetrini ha dichiarato in conferenza stampa: credo che indipendentemente dal risultato, a volte parlare meno sia la scelta migliore, ognuno deve metabolizzare la vittoria e una sconfitta a modo proprio. Abbiamo disputato 8 partite di livello importante, aver perso soltanto con la San Benedettese all'ottava giornata è qualcosa che probabilmente nessuno avrebbe pronosticato e sotto certi aspetti ha sorpreso anche noi. Mi auguro di avere un gruppo di ragazzi intelligenti che si ripresenterà al primo allenamento della nuova settimana con lo stesso spirito e lo stesso sorriso con cui c'era arrivato oggi allo stadio. Non esistono ricette particolari dopo una sconfitta, bisogna analizzare la partita e ripartire. Sia chiaro, la San Benedettese ha meritato il risultato pieno, ma credo anche che il Grosseto abbia concentrato in 90 minuti una serie di errori che forse non aveva commesso nemmeno sommando le precedenti 7 giornate di campionato. E oggettivamente, insomma, il Grosseto probabilmente ha davvero scaricato tutto quello che non aveva fatto nelle prime 7 giornate di campionato nella sfida contro una San Benedettese che tutti noi ci aspettavamo assolutamente in un'altra posizione di classifica, perché all'inizio della stagione la formazione marchigiana ce l'aspettavamo in zona playoff. Prima di andare in pausa c'è anche un'altra notizia legata al mondo della Serie C, legata al Bari di cui abbiamo discusso con Ivan Cardia nella prima parte, legata anche ad Euro 2032, che è questo grande appuntamento, gli europei che l'Italia ospiterà in coabitazione con la Turchia, che al di là della kermesse in sé per sé saranno, dovranno forzatamente essere il punto di svolta per il rinnovamento di tantissimi impianti nel nostro paese. Una delle città, delle sedi prese in esame dalla FIGC come possibile sede ospitante delle gare è Bari. Bari che ha uno stadio che arriva a noi da Italia 90, il San Nicola, realizzato non da un architetto qualunque ma da Renzo Piano. È proprio Renzo Piano, lo si legge su tutto mercato web, un articolo scritto dal buon Tommaso Maschio, stato coinvolto anche nel progetto di restyling del San Nicola, un San Nicola che dovrà essere modificato, perché si legge proprio nell'articolo dovrà essere tolta. L'idea è quella di togliere la pista di atletica, che oramai negli stadi moderni non ha più ragione di esistere, ed una rivalutazione anche della capienza. Si parla anche addirittura di un possibile aumento della capienza del San Nicola. San Nicola che è aperto un po' a targhe alterne quando non c'è contestazione come in questi mesi, al Palazzo di Città, sede del Comune di Bari. Oggi è in programma la conferenza dei servizi sulla proposta arrivata dagli Stati Uniti dall'imprenditore Vaughan per il rifacimento dello stadio. Oltre 200 milioni di euro a disposizione per uno stadio da 64.000 spettatori, oltre 250, pardon, con il San Nicola che punta ad ottenere il via libera per ospitare, per essere una delle 5 città italiane ad ospitare le gare di Euro 2032. Siamo arrivati in concomitanza con la seconda pausa della nostra trasmissione, un paio di minuti, un tè caldo e torniamo.

0: Terza ed ultima parte per quanto riguarda la puntata odierna di A Tutta C. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Prima di salutarvi, ricordando di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti sulla questione presidente federale, sulla nazionale che ha giocato nelle scorse ore, sul ritorno del campionato di Serie A e di Serie B. Insomma, tantissimi argomenti di cui parlare, di cui abbiamo già parlato, di cui continueremo a parlare, quindi non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio. Vi ricordo che A Tutta C lo ritrovate nella giornata di domani, ancora una volta col sottoscritto davanti al microfono. Mi dispiace, poteva andare meglio, ma così il karma ha deciso di punirvi. Direi di chiudere e di salutarvi, visto che abbiamo avuto le parole del direttore sportivo Musso dell'Ospitaletto, abbiamo parlato con Ivan Cardia, abbiamo letto anche alcune dichiarazioni importanti di presidenti della nostra Serie C. Direi di chiudere appunto con uno dei contributi che con Costantino abbiamo deciso di preparare per la puntata di oggi, ovvero le parole importanti, come parlavamo del Bari, le parole di Serse Cosmi: chi il Bari l'ha sconfitto, chi l'ha sconfitta a sorpresa con la Salernitana. Bari avanti 1-0 fino agli ultimi 5 minuti di partita, poi si è spenta la luce dei Galletti e formazione Granata si è conquistata 3 punti con un 2-1 alla Rechi. Ci sentiamo con Serse Cosmi, con le parole di Serse Cosmi. Vi do l'appuntamento alla giornata di domani. Non mollate, mi raccomando, il palinsesto di TMV Radio. E buon proseguimento di giornata.
1: Mister, buonasera. Innanzitutto vi faccio i complimenti, insomma, per il cuore che ci avete messo in questa rimonta. Però la mia domanda è legata al tempismo, se così vogliamo chiamarlo, dei vari cambi che abbiamo visto oggi, a partire da Iano che ha giocato a sinistra, l'uso di De Boer e di Longobardi. Le chiedo, insomma, se è soddisfatto del tempismo di queste novità, insomma, rispetto alle ultime settimane. Grazie.
2: Allora, giustamente la domanda, vedete, la formazione è giusto che vi spieghi perché ho provato a fare questo. A Villa non stava bene, quindi non era una scelta tattica. Villa non stava bene perché non qualche giorno fa, questa mattina, in rifinitura palesava, ovviamente non è che stesse male, però non era convinto nei cambi di direzione, così. E quindi mettere dentro un giocatore con rischio magari di toglierlo dopo pochi minuti e di perderlo magari per tanto tempo non era il caso. Longobardi sono 2-3 settimane che stava benissimo da un punto di vista fisico, e Giano a sinistra non è una novità, nel senso che lui a Caserta, e chi era presente a Caserta nei playoff contro la Casertana si ricorderà che Giano entrò al secondo tempo a sinistra e praticamente da solo devastò tutta la squadra nostra. Quindi non è fuori ruolo Giano a sinistra. Chiaro, poi tornando Villa, è ritornato, diciamo, in un ruolo che ha occupato quest'anno sulla destra, e questo per quello che riguarda. Oggi, perché ho scelto la difesa 3? Per due motivi. Uno, perché rientrava De Boer. De Boer e Tascone, a mio giudizio, oggi sono la coppia di mediani, non oggi, da marzo dell'anno scorso, da aprile dell'anno scorso, che dà più garanzie. È chiaro, De Boer ancora è in rodaggio, però si è capito, credo che avete capito quanto ha voluto dire l'assenza di De Boer in queste prime 7 partite. Quindi, riportando De Boer nella mediana, Vitale è tornato semplicemente nel suo ruolo, che è quello di mezzala trequartista, mantenendo i due attaccanti. La scelta dei tre nasce anche dal fatto che loro hanno un giocatore che voi conoscete bene, che è Maggiore, e durante la settimana abbiamo analizzato abbastanza bene il Bari, e uno dei problemi che il Bari ha creato quasi sempre alle squadre avversarie è che Maggiore è bravissimo a infilarsi tra le linee come trequartista e diventa pericolosissimo, perché sa andare alla conclusione, perché sa fare il passaggio. E quindi una difesa da affrontare, nel caso avesse giocato certi palloni, una difesa 4, quindi con i due centrali che non potevano uscire, dovevano solo rinculare, era un problema. Una difesa 3 ti permette di uscire forte, visto che hanno un solo attaccante di ruolo, di uscire forte su Maggiore o chi per lui. E credo che loro non hanno avuto mai grandi imbucate, a differenza di tante partite. Quindi ecco le scelte iniziali. Poi dopo ho visto la Gumina, che era oggettivamente stanco. Già durante la settimana avevo parlato con Lescano, e come piace fare a me non mi piacciono i colloqui personali, mi piace parlare con i giocatori di fronte al gruppo, e lui lo sa. Io ho detto: che c'è Facundo, perché tu non in allenamento, quando entri in partita, cioè non può essere solo la delusione di non giocare. E lui mi ha detto: no, ma mister, tranquillo, io sono quello dell'anno scorso. Io ho detto: no, se non ti avessi allenato potevo crederci, ma siccome ti ho allenato e tu non sei quello dell'anno scorso sotto l'aspetto nervoso, io credo che abbia già durante la settimana recepito questo, cioè ma abbia capito che realmente dipendeva tantissimo da lui. E poi nel calcio non c'è mai casualità, ha fatto un gol ad Alescano. E di queste situazioni lui è il principe, tra virgolette, della nostra rosa, ma credo anche nel panorama di questo campionato, è uno dei migliori stoccatori dentro l'area di rigore. E quindi già manca invece lui e Dursi, non so quanto ha corso Dursi, sinceramente non, neanche lo so, hanno giocato sotto punta dietro Lescano, quindi anche Lescano ci ha avuto un compito più agevole con due, diciamo così, trequartisti. Ecco il motivo delle scelte. Poi sono stato ripagato anche coi fatti, perché se avessi dovuto scegliere due marcatori avrei detto Lescano ci manca, perché chi sta fuori e poi entra si sente assoluto protagonista, e questo fa felice l'allenatore, i compagni, oltre chi come Lescano già manca l'hanno messa dentro.
3: Mister, buonasera. La partita di stasera è un po' emblematica su quanto il risultato possa spostare i giudizi. Nel primo tempo la Salernitana obiettivamente ha giocato sulla stessa falsa riga di Crotone, ha reagito.
4: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Dal punto di vista delle forze, 9 i cambi in formazione, però è arrivata comunque una vittoria firmata intanto da Scamacca che sblocca la partita nel primo tempo. Nel secondo tempo è arrivata il pareggio temporaneo di Simisir per quanto riguarda la Turchia, ma un minuto dopo, pochi minuti dopo, arriva il nuovo vantaggio firmato Calafiori e poi la chiusura del match affidata a Pio Esposito, nazionale italiana dunque che batte la Turchia ancora una volta dopo averla battuta a domicilio e si piazza al secondo posto in classifica alle spalle della Francia che nel frattempo era sotto 1-0 contro il Belgio, salvo poi vincere per 4-1. Quindi Francia in questo girone dell'Europa League in vetta con 10 punti dopo 4 partite, l'Italia al secondo posto con 7 punti, Belgio a 6 punti, staccata la Turchia con 0 punti. Ma ieri non è stato soltanto il trionfo della prima nazionale, bensì il trionfo soprattutto della nazionale under 21 di Baldini, che trova una vittoria spettacolare contro la Polonia per 6-1 in quello che è il cammino verso il campionato europeo di categoria. Quindi una partita strepitosa da parte della squadra di Baldini, con la rete straordinaria di N'Dour, addirittura da oltre 66 metri, con una conclusione dalla distanza. Il portiere della Polonia era fuori dai pali, la palla in rete, ma al di là del gol spettacolare è arrivata sicuramente una prestazione veramente, veramente da applausi, con la possibilità appunto di vedere l'Europeo per categoria grazie a questa straordinaria vittoria del gruppo di Baldini, che poi dopo si è emozionato, possiamo dirlo, a fine gara, elogiando il gruppo della sua squadra, parlando di un gruppo fantastico. Sono bellissimi, praticamente, ha detto. Quindi grande entusiasmo da parte di Baldini con l'Italia, che in questo momento è all'Europeo. 27 punti in vetta alla classifica, così come la Polonia, ma chiaramente per la differenza reti, in virtù anche della vittoria proprio per 6-2, perdono, 6-1 contro la Polonia di ieri, stacca appunto al primo posto la nostra nazionale. Giornata importante anche per quello che succede fuori, perché come sapete oggi si decide sul commissariamento, ma a proposito di commissariamento è una situazione abbastanza paradossale, perché Malagò potrebbe essere commissario di se stesso sostanzialmente, quindi commissariamento affidato a Malagò che poi indirà le nuove elezioni entro il 6 gennaio per eleggere lo stesso eventualmente, e se lo stesso Malagò eventualmente, così come sembra, con Buonfiglio che manterrebbe la presidenza del CONI. Malagò, che a questo punto con tutti i titoli del caso manterrebbe la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, a meno di clamorose novità, perché al momento la Serie A ha ribadito in maniera molto netta il proprio sostegno. Tante scelte, anche se tante scelte del Presidente delle ultime settimane hanno seminato qualche perplessità, in particolare due grandi elettori, Beppe Marotta e Luca Percassi, ieri avrebbero fatto altre scelte. Non è una cosa da sottovalutare, vedremo se questo può incidere oppure no, però intanto giornata anche importante dal punto di vista delle poltrone. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo subito da Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao,
0: Cominciamo
1: buongiorno.
0: Dal campo, Cecca, perché tanto la nostra nazionale era chiamata a battere anche la Turchia, sperando in un risultato utile dalla Francia. Nel primo tempo, a un certo punto, il Belgio era avanti e noi eravamo 1-0 in vantaggio, ma dietro il Belgio che ci aveva a quel punto scavalcato. Poi la Francia ne fa 4, si scatena, la nostra nazionale si scatena a sua volta, incassa il pareggio momentaneo per un unico difetto, diciamo, difensivo della nostra nazionale, poi la rimette subito in piedi Calafiori, arriva il gol di Pio Esposito, 3-1, e la nostra nazionale al secondo posto di questa Europa League. Tutto questo poco dopo la vittoria invece dell'Under 21, 6-2 contro la Polonia con Baldini, che continua a essere anche un po' quella a lanciare un po' quei messaggi, no? A quei tanti anche ascoltatori della radio che ci scrivono spesso, che dicono: ma non si poteva affidare proprio a lui questo progetto? Detto questo, però, Mancini il suo lo sta facendo e quindi per adesso va bene così. Cominciamo dal campo, allora, poi ci concentriamo su quello che è l'extra campo, Nick. Che indicazioni sono
1: Beh,
0: arrivate?
1: direi, io partirei da Silvio Baldini e dalla qualificazione all'Europeo dell'Under 21, perché comunque è un bel traguardo e chiaramente servivano due gol di scarto. Sono riusciti a farli in una maniera abbastanza importante, vincendo addirittura 6-2, per cui da questo punto di vista devo dire che il lavoro è stato portato a termine ed è un altro ennesimo conferma di quello che stiamo sempre dicendo di Silvio Baldini, che da questo punto di vista è sicuramente molto bravo, è stata una scelta giusta. Tu facevi la domanda se poteva essere o meno la scelta giusta per quanto riguarda la nazionale maggiore. Vedendo i risultati della nazionale maggiore delle ultime tre partite, verrebbe da dire che va bene Mancini, no? Quindi non c'è mai la controprova. Forse sono due allenatori diversi per progetti diversi. Io credo che Baldini sia perfetto per creare i presupposti, per far sì che, come una volta, no, c'era l'Under 21 che dava

0: i giocatori alla nazionale maggiore. Ecco, io credo che questo percorso Silvio Baldini, Roberto Mancini vada molto bene, perché Silvio li prepara per la nazionale maggiore. Comunque Mancini ha dimostrato anche di far esordire giocatori giovani, no? Quindi tutto sommato la vedo anche un connubio interessante tra l'Under 21 e per quanto riguarda la nazionale maggiore. Poi è ovvio che sono due bravissimi allenatori, due bravissimi tecnici, abituati a lavorare in maniera diversa, e quindi però per ora va tutto bene, ma sempre con le dovute cautele, perché in Italia rischiamo di dare giudizi positivi quando in realtà dobbiamo ancora uscire un po' dal buio.
1: Guarda, sfondi una porta spalancata con me, Cecca, perché secondo me noi per primi dobbiamo avere la saggezza, l'intelligenza di non prendere parte a una battaglia che sia contro la nazionale, a favore della nazionale, contro la Mancini o a favore di Mancini, ma analizzare quelli che sono i fatti. Contro il Belgio molto male, con la Turchia nelle due partite molto bene, ma la Turchia anche fatto capire che è una nazionale veramente ai titoli di coda, anche lì grandi problemi federali, anche lì problemi su tutta la linea, quindi due partite che intanto dovevi vincere, le hai vinte, le hai messe da parte e va bene così. Contro la Francia un'ottima prestazione, perché non era facile, contro la Francia che poi ha demolito però il Belgio, quindi una distanza con la Francia c'è, i complimenti vanno fatti, dopodiché dobbiamo considerare questa nazionale ancora sotto costruzione, che ancora tutto deve dire, perché poi abbiamo visto nazionali vincere e poi perdere nel momento finale, nel momento importante, e quindi mancare l'appuntamento al mondiale. Diciamoci la verità, Cecca, per poter sorridere veramente al di là della Nation League, noi dobbiamo vedere una nostra nazionale che impara a vincere con maturità tutte le partite e poi che arrivi al mondiale. Arrivata al mondiale possiamo fare i complimenti a chiunque, se non ci arriviamo rischiamo di restare con il famoso pugno di mosca in mano, no?
0: Ma sì, ma io penso una cosa, che naturalmente dopo la partita contro il Belgio ho sentito come al solito tutta una serie di giudizi negativi, non ci siamo, ha visto perché è arrivato Mancini, neanche lui ha fatto quello che doveva fare, questa nazionale è ancora in crisi, non ci sono le riforme, il problema del commissariamento, no, al momento della difficoltà ritornano fuori tutte le situazioni più o meno critiche del nostro calcio. Poi però a me non piace nemmeno quello che sto sentendo in questi giorni, io vado totalmente controcorrente rispetto a questa tendenza di rinascita del calcio italiano, rinascimento azzurro, che a me sembra qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, il rinascimento avverrà nel momento in cui la nazionale sarà al mondiale, e non solo, il rinascimento azzurro sarà quando la nazionale tornerà a lottare per un titolo mondiale. Questo è il rinascimento azzurro. Ora siamo naturalmente alla rifondazione, che è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia. Quindi, secondo me, c'è una letteratura sul calcio italiano e soprattutto anche sulla nazionale, per me, che non è legata alla realtà, è legata all'istinto, all'emotività. Noi ci entusiasmiamo perché comunque abbiamo fatto una bella partita contro la Francia. Verissimo, verissimo. È stata una grande partita, un grande Donnarumma. Abbiamo giocato molto bene contro la Turchia, ma tutto questo non basta minimamente, perché qui siamo sotto le ceneri, cioè noi siamo tre mondiali in disavanzo, cioè qui non abbiamo fatto niente, quindi ora si testa bassa, lavorare, mi sembra l'atteggiamento giusto ce l'abbia Mancini, che chiaramente deve alzare l'asticella per le ambizioni della nostra nazionale, però anche noi dobbiamo raccontare la storia com'è, cioè questa è la storia di un paese che una volta dominava il mondo e che adesso è dominato da quasi tutte le nazioni del mondo. Diciamo le cose come stanno, che è un paese che non riesce a battere la Bosnia e non riesce ad andare al mondiale. Quindi, con tutto il rispetto alla Bosnia che è cresciuta, che va fatto i complimenti alla Bosnia che è cresciuta, e all'Italia che è regredita. Quindi, per me la strada la stiamo imboccando, ma se siamo a fare 100 km di strada, noi non siamo nemmeno al 10º chilometro.
1: No, quindi abbasso.
0: No, perché poi se no finisce Vincenzo, che queste tre partite, che poi io ieri ho sentito dire ma ora siamo al secondo posto della classifica del girone della Nations League con toni trionfalistici, come se si fosse fatto sono 12 anni che guardiamo in cartolina gli altri, gli mandiamo le cartoline quando partono per fare il mondiale, e noi dobbiamo essere contenti perché oggi l'Italia è seconda nel girone di Nations League. Diciamo le cose, dobbiamo essere tra virgolette soddisfatti che questa nazionale combatte, che lotta, che comunque sia fatto dei punti, ma prima di dire abbiamo risolto, cosa che è molto italiana e poco, diciamo così, equilibrata, e ce n'è di strada da fare. Per cui io ti dico che secondo me alla fine Mancini è l'uomo giusto per questa nazionale. Silvio Baldini sta preparando una buona Under 21 anche per la prima squadra, ma cioè noi siamo in ritardo di 12 anni e quindi dobbiamo accorciare questo gap e speriamo nei prossimi 5-6 anni di ritornare a una normalità, ma ci vuole del tempo, quindi a maggior ragione non esaltarsi per le vittorie, non deprimersi per le sconfitte, ma cercare sempre di guardare l'obiettivo, e l'obiettivo, scusate se lo dico, non è passare il girone della Nations League, arrivare primi o secondi, l'obiettivo è qualificarsi agli europei, fare progressivamente un europeo sempre più da, no, non casualmente, ma rimanere stabilmente nelle prime 6-8 posizioni mondiali, allora lì siamo tornati l'Italia, ma fino a quel momento lì noi non siamo l'Italia.
1: Esatto, bravo, bisogna tornare a essere una nazionale vincente, ma vincente non nella singola prestazione, nella risposta d'orgoglio, nelle prime, perché comunque sia abbiamo visto tre nazionali anche diverse, perché giustamente in questa fase Mancini ha rimescolato le carte,
0: sì,
1: per provarle,
0: però Vincenzo,
1: un po'
0: io ho visto, scusa se
1: vai,
0: ti
1: interrompo,
0: io ho visto delle buone cose e ti devo dire, ieri sera l'ho guardata volentieri, era tanto che magari facevo più fatica, come l'ho vista volentieri con la Francia, ci sono dei segnali, ma andiamo per gradi, cioè, capito che ti voglio dire?
1: Certo.
0: Noi siamo sempre quelli che abbiamo la federazione commissariata, noi siamo quelli che Čeferin ci dice che probabilmente in questo momento dobbiamo anche stare a valutare un po' quelle che possono essere le situazioni per quanto riguarda gli europei. Quindi è un po' questo il concetto, capito? Non siamo guariti, siamo in una fase, ecco.
1: No, no, guarda, con me, ripeto, sfondi una porta aperta e sono perfettamente d'accordo. Oltretutto, Cecca, non possiamo trascurare quello che sta succedendo alle spalle della nostra nazionale intesa come campo, perché le due cose non possono essere scisse, lo sai bene, come per le squadre di club, anche per la nazionale, una squadra è forte quando il manico è forte, quando la struttura dietro è forte. In questo caso ci dobbiamo ancora ristrutturare, dalle dimissioni di Gavina, Papocchi all'italiano, uno dietro l'altro, guerra di cavilli e quant'altro, e oggi questa anomalia, no, che andiamo a raccontare, perché ci sarà il commissariamento della FIGC a sostituire il presidente della FIGC Malagò con poteri superiori, ci sarà il commissario della, che sarà Giovanni Malagò, quindi Malagò con poteri superiori a sostituire se stesso decaduto dalla poltrona della presidenza della FIGC per traghettarla fino alle nuove elezioni, dove potrebbe essere anche l'unico candidato, con un paio di club, con Mercassi magari e Marotta che ancora stanno riflettendo, però sempre Malagò. Cioè, è una roba che se la racconti così è surreale, dai.
0: No, è una cosa all'italiana, verrebbe da dire così, no? Cioè, a un certo momento sembra, a me dispiace, perché francamente, cioè, il vizio di forma nell'ineleggibilità o meno del presidente, poi viene fuori che allora hai detto bene te, il commissariato, uno che commissaria, boh, non lo so, la FIGC commissariata da se stessi è una cosa che non avevo mai vista, cioè, nel senso, cioè, che il presidente federale è anche quello che il commissario, hai detto tutto te, io, guarda Vincenzo, sinceramente la trovo tutta una, che poi debba restare Malagò si può anche essere d'accordo, cioè, nel senso, ormai la scelta, siccome la scelta è stata fatta, io sono dell'idea che la scelta, se poi si dovesse riandare alle elezioni, no, è giusto che naturalmente rivenga rieletto, no, Malagò, se questa era la scelta, però anche arrivare a questo, ma il vizio di forma, cioè, queste cose cioè, non è che succedono in tutti i paesi del mondo, sinceramente non mi sembra che quando c'è un qualcosa, un'elezione, succedano queste situazioni, o mi sbaglio, ma io a volte sinceramente sono anche un po', ti ripeto, senza parole, in difficoltà nell'esprimere un concetto, perché come si fa a pensare che la federazione verrà commissariata e il commissario sarà Malagò? Ma va bene, nel senso, perché io sono dell'idea che si poteva evitare, no, tutto questo caos, perché se tanto poi si arriverà magari un domani che tornerà a essere Malagò, si è perso un sacco di tempo e non abbiamo fatto una bella figura. Però è tutto, come dici te, per certi versi, insomma, anche surreale. Io, cioè, è faticoso commentare una cosa del genere, perché io francamente ogni giorno mi alzo e ne vedo una, cioè, una diversa in questo paese, ma questo non vale solo per lo sport, ecco. E quindi io dico, se la scelta era Malagò, bisognava essere convinti non della scelta, che fosse tutto regolare, che nessuno potesse obiettare, ma evidentemente se qualcuno ha obiettato c'era motivo per obiettare, se no non saremmo arrivati a questo punto. Dico, ma non ci si poteva pensare prima? Questo dico.
1: Appunto. E quindi siccome è tutto estremamente surreale, Cecca, ti chiedo, c'è qualcosa dietro al di là del Papocchi all'italiana? Cioè, è soltanto figlia della confusione o è una questione anche politica da interpretare, capire, e che racconta che forse non si va nella stessa direzione?
0: Ma io non lo so se si va o meno nella stessa direzione. Io penso che si debba andare in un'unica direzione, perché almeno ora l'aspetto sportivo mi sembra che l'abbia presa la sua direzione. Che poi questa direzione porti ai risultati che noi ci auguriamo, non lo so. Però io, per esempio, ecco, sulla scelta di Mancini, sul fatto che Mancini abbia preso in mano questa nazionale, io lo vedo in maniera abbastanza evidente, perché vedo il comportamento dei giocatori, con gli errori che ci possono essere, però vedo un comportamento giusto. Quindi io sono contento di quello che sto vedendo, come ti ho detto prima, non voglio esaltarmi, per me bisogna stare con la testa. Noi dobbiamo avere ora un profilo talmente basso, lavorare e far finta che non sia successo nulla e continuare, perché solo tassello dopo tassello, momento dopo momento, questa nazionale si ricostruisce. Poi c'è il discorso federale, io su quello francamente non so che dirti, perché io spero che non ci siano, cioè, le lotte intestine o le lotte da una parte e dall'altra non agevolano questo movimento, perché rallentano un processo di cambiamento che comunque è già lento di suo, per cui se viene bloccato anche, voglio dire, da queste questioni diventa problematico, ecco.
1: E pensare che insomma qualcuno vorrebbe anche vederci qualcosa di positivo in tutta questa situazione. Io sono molto come te, prudente sul punto di vista del campo, scettico e allucinato appunto da quello che succede fuori dal campo. E vediamo un po' quello che succede. Dopodiché questo inciderà anche un po' sul nostro campionato, nel senso, ti aspetti che poi, una volta definito il nuovo presidente federale, quando ci saranno le elezioni il 6, si possa cominciare quantomeno ad avviare un discorso di riforme, che fino adesso non mi sembra siano arrivate, altra anomalia clamorosa di cui parlare?
0: Le riforme non se ne è mai parlato, in realtà dall'elezione in poi non si è più parlato delle riforme. Io guardavo un attimo e ascoltavo, ho letto anche delle interviste di qualche dirigente, di qualche amministratore delegato di club, leggevo anche delle parole di Claudio Fenucci di qualche tempo fa, e condivido chi, cioè, la Lega dovrebbe in qualche maniera avere una visione d'insieme, dovrebbe essere, diciamo, il motore anche, voglio dire, diciamo così, degli investimenti sul calcio italiano. Le riforme vorrebbero dire, secondo me, cambiare anche le squadre professionistiche, cercare di provare a ridurle. Si era partiti col progetto, no, delle squadre under 23, e anche su questo poi ci siamo fermati a 4 squadre, perché poi alla fine non si riesce più a compensarle con le squadre della Serie C. E quindi che vogliamo fare? Da qualche parte però bisognerà cominciare. Io lo dicevo l'anno scorso, ho visto tante squadre anche nel campionato primavera, giocano il 2006. Io, Vincenzo, quando vedo nel 2026 giocare il 2006, faccio un po' fatica a pensare che sia la strada giusta, perché comunque sia un ragazzo di 20 anni, cioè, non può ancora giocare in primavera, di millesimo dico, cioè, dovrebbe essere da 2 anni in prima squadra, se è valido gioca in Serie A, se è meno valido gioca in B, se è meno valido ancora gioca in C, altrimenti va nei dilettanti, cioè, è una selezione naturale, ma non che a 20 anni uno possa fare il campionato primavera, ma non perché ho nulla contro, ma non ha, cioè, non va nella logica della valorizzazione del movimento calcio italiano, non va assolutamente in questa logica.
1: No, è follia. Tra l'altro stavo ricontrollando, correggimi se sbaglio, Gravina si è dimesso il 2 aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, sono passati 6 mesi. E siamo punti a capo, senza una riforma, senza una struttura, senza nulla. Questo ti fa capire che quelle dimissioni, allora, mentre in alcuni paesi, quando poi ci sono delle dimissioni, c'è pronto già il piano B, o comunque si lavora al piano B in maniera strutturata, noi questa cosa non l'abbiamo fatta. E vabbè, l'abbiamo raccontata, adesso non ci resta che aspettare, guardare e vedere. Tra l'altro anche la Turchia non se la passa benissimo, e pensare che gli europei del 2032 si giocheranno tra Italia e Turchia. Si giocano anche una partita sull'assegnazione unica queste due nazioni, oppure no, secondo te?
0: Ti ho perso un attimo nella domanda, mi dicevi?
1: No, dicevo, l'Europeo 2032 si giocherà tra Italia e Turchia, siccome anche la Turchia non se la passa bene, non solo sul campo ma anche a livello federale, si sta giocando anche una partita per avere un'unica assegnazione, oppure no? Cioè, ti immagini?
0: Io spero che l'Italia voglia portare avanti il suo progetto in maniera separata, ma questo poi, sai, dipende, cioè, poi è cosa, mal comune mezzo gaudio, cioè, allora vabbè, siamo messi male tutti e due, mezzi di qua, mezzi di là. Io ti devo dire la verità, Vincenzo, anche questo fatto degli allargamenti, non mi piace nemmeno l'idea del mondiale, un
1: no,
0: po'
1: certo,
0: da una parte,
1: certo,
0: un po' da un'altra, un'altra ancora, poi cioè si fa in tre stati, però poi alla fine le finali si fanno in quello che dico io, diciamo, o in uno particolare. Cioè non lo trovo, io questo modo di fare calcio moderno mi sembra tutto e nulla. Io per esempio non avevo mai visto il conto alla rovescia prima del fischio d'inizio di una partita, cioè in America. Ma ragazzi, ma io, ma comunque sia, il calcio è il calcio e il prodotto nasce in questa maniera qua, non è che può diventare Luna Park. Cioè, io sinceramente una roba del genere non mi piace, te lo dico chiaro e tondo. Cioè, a me piace vedere il riscaldamento, piace vedere quelle squadre che entrano in campo nel momento in cui c'è, voglio dire, gli spalti gremiti, ci sono i tifosi, ma non è che deve diventare, voglio dire, Gardaland. Ecco, sinceramente, a me non piace questo modo di fare calcio moderno, te lo dico proprio, sarò vecchio, sarò quello che vuoi, però io sono per il riscaldamento normale, per tutto quello che è l'approccio al fischio d'inizio. Quindi figurati se già mi dà fastidio questo, come posso essere contento di vedere un europeo spezzettato in tante nazioni o un mondiale spezzettato in altre nazioni? Cioè, poi che c'entra? Se è un progetto comune e parte come progetto comune, va bene, ma se deve diventare io aiuto te, ti aiuti me, anche no, ecco.
1: Senza dire...
0: ognuno deve avere la sua forza. Cioè, allora se si dice facciamo, che ne so, Italia e Turchia, per dire, portiamoci insieme, si fa mezzo di qua, mezzo di là, portiamo il progetto, se parte così mi può anche andare bene, ho dei dubbi, ma mi può anche andare bene. Non dovesse essere questo, cioè vabbè, allora per rimediare alla brutta figura si fa mezzo da te, mezzo da me, sì, ho capito, e il conto lo paga Marangio, va bene, appunto. Ok, va bene così, ecco.
1: No, no, tutto chiaro, è proprio un caos che italiano, ma che poi anche all'estero è importante, perché pongo tutte queste partite, le nuove formule che e non abbiamo parlato di Maldini e Leonardo, che sono durati 15 giorni, che se vogliamo poi è un'altra storia abbastanza surreale. Al rientro alle ostilità, Cecca, cosa ti aspetti dalle nostre squadre? Che poi intanto ci sono squadre che hanno perso diversi giocatori, il Napoli ha perso anche Oliveira, probabilmente perde Vergara, ha perso Favasuli, per Allegri diventa veramente complicato andare avanti con una rosa ristretta. La Juventus punta a recuperare infortunati, ma sono tanti. Ha rischiato di perdere con Cesao, ma dovrebbe recuperare. Ha rischiato di perdere la Begovic, ma dovrebbe essere solo un affaticamento. Nel frattempo, da altre parti si è lavorato per mantenere un po' lo status di questo inizio di stagione, quindi con l'Inter e la Roma che fanno questo campionato a parte per adesso, per il primo posto in classifica, e le altre che seguono dietro. Qual è la nazionale che può aver la squadra di club che può aver beneficiato da questa lunga pausa, secondo te?
0: Ma per me nessuna, perché alla fine ormai abbiamo tutti i nazionali, abbiamo tutti i giocatori che vanno nelle rispettive nazionali, chi va addirittura in Sud America, penso a Mastantuono, no, che torna praticamente venerdì alla vigilia della partita contro il Genoa. Quindi in realtà nessuna nazionale, cioè nessuna squadra di club beneficia di questo allungamento delle partite a livello internazionale, su questo non c'è dubbio. Magari fare un ragionamento diverso, Vincenzo, e la metterei su questo piano qua, cioè chi ha avuto una sconfitta, 3 settimane sono diventate psicologicamente difficilissimi da gestire per due motivi: prima perché c'è mezza squadra, e seconda cosa perché quelli che restano con il peso sulle spalle di una sconfitta, di come è andata male l'ultima giornata di campionato, e quindi è per un allenatore molto più complicato allenare la testa che le gambe. Chi invece magari è in fase positiva si fa la domanda: porca miseria, ma se si fosse, siccome abbiamo cominciato a carburare ora, ci dobbiamo fermare 3 settimane. Quindi c'è questo tra virgolette punto di domanda che non è uguale a quello di prima di cui parlavo, però comunque sia un, diciamo, sai chi ne beneficia di questa sosta?
1: Sì.
0: Chi ha la possibilità di recuperare gli infortunati, cioè, perché almeno gli infortunati con 3 settimane davanti possono essere recuperati, e questo può essere un vantaggio soprattutto per coloro che hanno bisogno di recuperare.
1: Cecca, grazie, un grande abbraccio a Niccolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Noi ci fermiamo, rientriamo tra poco, abbiamo sia chiaramente i colleghi di Tutto Mercato Web, sia magari proviamo a fare delle prime incursioni per quanto riguarda il Consiglio federale, comunque di oggi, dove verrà stabilito appunto il commissariamento, e facciamo un po' il punto della situazione. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Andiamo subito da Ivan Cardi a Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno, oggi è il D-Day. Ciao Ivan.
3: Ciao Enzo, M-Day.
1: M-Day, bravo, Malago Day, perché tanto da qualsiasi direzione la guardi. Ho letto anche il tuo pezzo che ho gradito moltissimo sulla meme di Spider-Man che si guarda allo specchio, perché di fatto siamo praticamente a quei livelli lì. Di fatto Malago può decadere oggi come presidente federale, essere commissariato da Malagò, che diventa commissario ad interim fino alle nuove elezioni, dove il primo candidato, forse l'unico, sarà Malagò.
3: Malagò.
1: Ecco, mi racconti un po'.
3: Siamo in questa fase. È la soluzione all'italiana che è stata trovata, diciamo, ma ancora sancita, perché ora alle 12 Malagò e Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, si incontreranno dopo una telefonata intercorsa ieri. Alle 13 poi c'è la giunta, alle 14 il consiglio, però la sensazione è che la decisione sia stata già presa, a prescindere da quelle che poi saranno ulteriori interlocuzioni formali. È una soluzione che di suo ha un suo senso, cioè te lo dico chiaramente, secondo me il suo senso ce l'ha, perché a livello, diciamo, consente di dichiarare l'invalidità delle elezioni di Malagò, ma anche di rispettare il fatto che poi sia stata eletta, che questa invalidità sia figlia di un problema formale, perché era un problema veramente di forma, e il fatto che sia stato eletto con una percentuale molto alta di voti. Certo, sapere che questa sarebbe stata la soluzione, che era già stata prospettata qualche tempo fa, ma era stata scartata, ci saremmo evitati 2 settimane di scontri istituzionali con toni anche molto molto molto duri, perché poi questa è una soluzione che salva tutti, scontenta solo il governo, che ha sempre spinto, dicendolo o meno, per commissariare la PDC e magari anche il CONI. Si capisce poco solo perché per 20 giorni si siano detti anche le cose più tremende, seppur ovviamente a distanza, seppur diciamo con tono istituzionale di protesti.
1: Ti sentiamo male, però penso di aver, siamo riusciti a dare il concetto. In attesa appunto di quello che succederà, con una battuta anche sul campo, poi tra poco cercheremo di fare un collegamento appunto fuori dal Palazzo Federale e ti libereremo prima, perché hai tanto su cui lavorare. Parliamo anche un po' delle questioni campo. Perché intanto c'è una nazionale under 21 che vola verso gli europei, una prestazione estremamente convincente, 6-2 proprio alla Polonia, che è prima in classifica insieme agli azzurrini, che però la sopravanzano, bastavano un paio di gol credo per sopravanzarla, ne hanno fatti 5 in più praticamente, 4 in più rispetto alla Polonia, quindi si sono ampiamente qualificati al primo posto del girone. Dall'altra parte la nazionale italiana seconda nel girone di Nation League, battuta la Turchia magari con una prestazione meno scintillante, ma 9 cambi, quindi facciamo un po' il punto di quello che invece ha raccontato il campo nella giornata di ieri.
3: Beh, una giornata per definire positiva comunque è dir poco. L'Under 21 continua, diciamo, il suo percorso, ha ragazzi di talento, secondo me, ma questo è un mal costume italiano, qualcuno già pronto per la nazionale, non parlo di questo ciclo, ma di questa sosta, ma in generale forse potremmo far giocare un po' di più alcuni ragazzi. La cosa buona è che si intravede la possibilità di tornare alle Olimpiadi, che poi uno dirà vabbè, porta meno dei mondiali, sì, però è una cosa comunque sarebbe bella, che non facciamo da un po' di tempo, andare alle Olimpiadi. Per quanto riguarda i grandi, diciamo che i problemi non sono passati, perché chi pensa che i problemi siano passati, secondo me sbaglia. Onestamente ci aspettavamo di uscire con le ossa rotte da queste 4 partite per gli avversari che avevamo di fronte, e invece ne usciamo abbastanza bene, con una posizione in Nations League che, diciamo, mette al sicuro quello che almeno più importa, cioè evitare la retrocessione, essere tra le teste di serie per i sorteggi delle qualificazioni degli europei. e che ha dato anche qualche bella risposta. Quindi, diciamo, senza raccontare che la crisi è finita e che i problemi sono alle spalle, forse dobbiamo raccontare che nell'ultima mancata qualificazione c'erano anche problemi molto più contingenti di quelli esistenziali del nostro calcio, che non tutto era da buttare, che forse con qualche scelta diversa Zenit sa potevi vincere e andare ai mondiali.
1: Sì, assolutamente. Dopodiché, come diceva Ceccarini prima, e condivido molto il suo pensiero, torniamo al mondiale e tiriamo le somme, non tiriamole adesso perché chi se ne frega dell'Europa League, no, sostanzialmente. Qual è la formazione ideale che sta venendo fuori da queste prime mosse di Roberto Mancini?
3: Comunque c'è un problema grosso, non risolverà Mancini, che è legato secondo me agli esterni d'attacco, perché comunque poi lui immagina la sala con 4-3-3 e lì dipende un po' da quello che ti offre il campionato, anche cioè sugli esterni d'attacco sui fantasisti in generale qualche limite ancora ce l'abbiamo. La formazione ideale, diciamo, paga un po' ancora l'assenza di Marco, che poi insomma ne fa parte, però io immagino che un 4-3-3 con Donnarumma in porta, a destra aspettiamo in palestra, ma secondo me Caiode ci ha già fatto vedere delle belle cose, con Di Marco quando tornerà a sinistra, e io al centro aspetto soprattutto Buongiorno, perché vorrei un marcatore vero. Poi al suo fianco capisco sia inevitabile puntare su Bastoni o su Calafiori, secondo me nessuno dei due è un vero, diciamo, sta bene in una difesa a 4, però capisco sia difficile non schierare, diciamo, uno campione d'Inghilterra e uno campione d'Italia, quindi insomma la fai fatica. Al centrocampo vorrei vedere se sul lungo si riesce ad avere un centrocampo Barella, Tonali, Frattesi. Secondo me non è così facile, però Fagioli a me, devo dirti la verità, è piaciuto in questa sosta. Davanti per me non puoi giocare, per me, per il modo, per come far giocare la squadra, in questo momento Pio Esposito è il centrocampo, l'attaccante migliore che abbiamo. Devi trovare due che gli gravitino attorno con convinzione, che possano anche tirar fuori una giocata. Secondo me abbiamo visto un po' cambiato le carte in queste partite, delle possibilità ci sono, non abbiamo i giocatori che abbiamo affrontato in queste gare, nel senso che non abbiamo gli Ardaguer, gli Olise, e non abbiamo nemmeno quelli che avevano loro fuori, perché non abbiamo il Diz, non abbiamo il Doku, non abbiamo questo tipo di calciatori così dominanti, ecco. Però magari ci convinciamo di poter allenare anche loro.
1: C'è invece un club nel frattempo, e poi ti saluto con questa domanda, che trema, perché poi il grande timore invece delle squadre di club dopo questa lunga pausa erano gli infortuni. Da capire le condizioni di Vergara, che ieri ha lasciato il campo con una borsa di ghiaccio sul polpaccio. Il Napoli già aveva perso Oliveira, ha perso Favasuli, ed è il club che sta in qualche modo soffrendo di più, no? In questo momento, comunque, che ha paura di restare veramente con una lista infinita di infortuni. Poi c'è anche da capire in che condizioni è arrivato Aleb Begovic, perché pare che sia stato tolto per tempo dal campo nell'ultima partita per un problema di affaticamento muscolare, nulla di più. Facciamo un po' il punto, qual è il club che viene fuori danneggiato di più da questa pausa?
3: Allora, devo dire, per fortuna nel complesso non ci sono state enormi problematiche, mi sembra, poi magari in possesso è perso qualcosa, ma tendenzialmente diciamo che abbiamo vissuto soste peggiori, e secondo me è un elemento di riflessione. Cioè, secondo me sulle quattro partite, i 20 giorni, magari i commissari tecnici riescono a fare anche dei ragionamenti un po' più logici, cioè ho due partite da giocare in 7 giorni, spremo i giocatori, ne ho 4, li gestisco e forse si regge meglio l'impatto. Quello che soffre di più, ma lo era anche prima della sosta, resta il Napoli, nel senso che è una squadra che già di suo non ha entusiasmato, che comunque qualche altra assenza alla somma, che deve vedere come tornano
2: forte quando tornano alcuni suoi protagonisti, quindi è una squadra che, cioè, mi aspetterei che alla ripresa del campionato faccia vedere qualcosa di diverso, per uno scatto anche d'orgoglio, se vogliamo, perché al momento abbiamo visto troppo poco per legittimare le ambizioni che poi il Napoli ha sia come piazza sia come società.
1: Grazie a Ivan Cardia, ciao Ivan, buon lavoro.
2: Ciao, buon proseguimento.
1: Voliamo immediatamente intanto da Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca, buongiorno e ben ritrovato.
4: Buongiorno Vince, buongiorno a tutti.
1: Allora, dove ti trovi, cosa ci racconti? Perché oggi è una giornata surreale, allora, l'abbiamo già più o meno anticipata, però vai con i titoli tuoi.
4: Sì, siamo all'esterno del CONI, qui al Palazzo del CONI, in attesa di quella che sarà una giornata cruciale per il calcio italiano, per quanto in realtà diciamo bisogna solo certificare e mettere nero su bianco quello che è emerso già dalla serata di ieri. Partiamo dagli appuntamenti e dagli orari, poi entriamo nel dettaglio. Alle 13 è prevista la giunta CONI, alle 13.30 ci sarà un consiglio speciale per definire quello che sarà il futuro della Federcalcio. Si va verso il commissariamento con, possiamo definire in maniera un po' particolare, il presidente che si autocommissarierà, nel senso che il commissario dovrebbe essere Giovanni Malagò. Questo dovrebbe essere l'accordo che è stato accennato, diciamo buttato giù fra il presidente del CONI e il presidente della FIGC, e adesso aspettiamo di capire effettivamente se, quando e come verrà ratificato il tutto. Ti posso dire che a mezzogiorno meno 10 quasi più o meno non è ancora arrivato il presidente Malagò, che ieri era a Bologna, dovrebbe essere rientrato da poco a Roma, ora giusto il tempo di arrivare, perché il presidente Bonfiglio è arrivato qui alle 9 questa mattina, non ha parlato e si aspetta, diciamo, un po' di definire il tutto in giunta e poi nel consiglio speciale.
1: Qual è la grande anomalia di tutta questa situazione, al di là del fatto che appunto decade un presidente commissariato dallo stesso presidente, dallo stesso ex presidente che verrà a fare leggere probabilmente quel presidente? Cioè, alla fine della storia ci si troverà con Malagò presidente federale, giusto? Probabilmente, con ogni probabilità, tranne clamorosi colpi di scena. Perché si è dovuto arrivare a questo pasticcio?
4: Allora, diciamo che ci sarà un presidente, dovrebbe rimanere lo stesso presidente, ma con, diciamo, meno potere, perché avrà un mandato scadenza di circa 90 giorni, perché sappiamo, no, come con il commissariamento poi entro 3 mesi bisognerà arrivare a nuove elezioni. Si è arrivati a questo perché si è cercato, tramite un cavillo burocratico, di cambiare qualcosa che evidentemente a qualcuno, e il riferimento è inevitabilmente alla politica, al ministro Bodi, non piaceva, ovvero la presidenza di Giovanni Malagò. Però anche al CONI, e qui la vera differenza rispetto a come è iniziato il tutto, è che il CONI a un certo punto ha mantenuto, possiamo dire, l'indipendenza dello sport, nel senso che sicuramente il CONI si è mosso su un mandato del governo, però poi il CONI ha mantenuto ha voluto mantenere questa indipendenza dello sport, e quindi tramite questo contatto che c'è stato, questi contatti che ci sono stati nei giorni scorsi, che poi sono culminati in questa decisione che è emersa nella serata di ieri, il presidente Bonfiglio con Giovanni Malagò ha trovato questo accordo per uscire da una situazione di candidatura illegittima e per arrivare a quella che poi, tra virgolette, dovrà essere la soluzione finale, ovvero una nuova presidenza tra 90 giorni con un presidente eletto con il tesseramento in federazione. Da qui ai prossimi giorni Giovanni Malagò si tessererà, quindi poi presenterà la candidatura. A quel punto bisognerà vedere se ci sarà una candidatura forte in contrapposizione a lui, oppure se, come stiamo dicendo anche adesso, adesso c'è la possibilità che si presenti addirittura un candidato unico alle elezioni, o magari si ripresenta Giancarlo Abete, si presenta un altro, vedremo poi quello che succederà. Questo ovviamente lo scopriremo nei prossimi giorni, però ad oggi questa è la situazione. Quindi, per fare un po' il recap, oggi, salvo clamorose sorprese, si uscirà con la federazione commissariata da Giovanni Malagò, e poi si indirranno subito delle nuove elezioni con Malagò che si candiderà tesserandosi tesserandosi, e poi bisognerà vedere, aspettare eventuali altre candidature e capire effettivamente quale sarà la data delle nuove elezioni e tutto il processo elettorale come abbiamo vissuto non più tardi di qualche mese fa con la vittoria di Malagò vicina al 70% di voti rispetto a Giancarlo Abete.
1: Questo diciamo interludio con meno poteri e poi l'arrivo del presidente federale è un'ombra sulla panchina del CT Mancini, che sta facendo bene sulla panchina, ma magari può da parte di qualcuno esserci la volontà di un cambio diverso, di una scelta diversa, oppure credi che la panchina di Mancini in qualità di CT non sia da mettere in discussione?
4: Allora, indubbiamente da qui al 2027 non si cambia nulla. Poi quando al termine delle elezioni, se non dovesse vincere Giovanni Malagò, possiamo immaginare che comunque il nuovo presidente federale possa valutare tutte le ipotesi. È chiaro che, specialmente se Mancini dovesse anche qualificarsi ai playoff di Nation League dando delle buone risposte anche a novembre, sarebbe difficile anche giustificare un eventuale allontanamento. Però potrebbe anche essere nel programma elettorale di qualche candidato quello di presentare un nome diverso. Magari qualcuno, ora faccio un esempio così, potrebbe riportare la candidatura, per esempio la propria candidatura, legandola ai volti di Maldini e Leonardo, e magari legare a loro un nuovo CT. Ma la vedo molto molto complicata. Ma ti dico, io penso che difficilmente cambierà qualcosa. Cioè, è chiaro che può succedere di tutto, ma io penso che fra 3 mesi il nuovo presidente eletto sarà comunque Giovanni Malagò, e anzi, secondo me, tu, visto tutto quello che è successo, ne uscirà ancora più forte. Quindi per assurdo la persona che era maggiormente in difficoltà ne esce non solo non con le ossa rotte, ma ne esce potenzialmente rinforzato se fra 3 mesi dovesse essere nuovamente eletto, anche perché sarebbe tesserato, non ci sarebbe più la possibilità di creare quello che è successo in questi mesi. A quel punto la sua presidenza sarebbe ancora più forte.
1: Nel corso della diciamo commissariamento, e chiudo con questo e ti chiedo un parere, verranno toccate altre figure che per adesso sono considerate apicali all'interno della struttura federale, o si lavorerà solo ed esclusivamente sulla panchina della presidenza federale?
4: Ma non penso che ci saranno cambiamenti, non credo, anche perché è stata tutta una questione esterna. È chiaro che, per esempio, c'è da capire la figura del capo delegazione, perché comunque le dimissioni della Bianchetti, bisogna capire se poi Malagò lavorerà per riportarla all'interno della federazione, se si cercherà una figura esterna. Però per il resto non mi aspetto particolari cambiamenti. È anche difficile, perché comunque, sai, cambi, però poi fra 3 mesi c'è una nuova elezione, ci potrebbero essere nuovi cambiamenti. Quindi forse ci fosse stato un commissario esterno, tra virgolette, magari poteva scegliere di mettere maggiormente mano. Essendo il commissario lo stesso presidente attuale, io mi aspetto che si mantenga un po' lo status quo, e poi fra 3 mesi vedremo quello che succederà. Ma ripeto, ad oggi è difficile pensare a una Federcalcio non guidata da Giovanni Malagò al di fuori anche di questi 3 mesi. La cosa curiosa è capire effettivamente come reagirà e cosa porterà tutto questo verso chi è stato, diciamo, la prima firma in tutto ciò che è successo, ovvero il ministro dello Sport Abodi, che anche lui ha una scadenza fra un anno circa, perché sappiamo il mandato del governo scade fra un anno. Ecco, però questa è oggettivamente una sconfitta politica, e quindi bisognerà vedere se verrà presa una posizione immediatamente. Difficile sinceramente immaginare le dimissioni del ministro, però è chiaro che è una sconfitta pesante dal suo punto di vista.
1: Grazie a Lorenzo Beccarisi. Becca, poi ci ritroveremo nel corso della giornata, sia all'interno di Maracanà, sia se in questa ora succede qualcosa mi chiedi la linea e veniamo da te.
4: Grazie a voi, ci aggiorniamo.
1: A dopo con Lorenzo Beccarisi. Noi ci prendiamo una pausa e al rientro Jacopo Galvani. Vado a leggere giusto un po' rapidamente dei messaggi. Moretta voleva sapere di Indurro qual è la clausola di vendita. Marco, poi magari glielo chiediamo nelle prossime puntate. Oggi era una giornata più indicizzata, a cercare di capire quello che sta succedendo a livello di scossoni federali, a livello anche di organizzazione della nazionale. Armando D'Arezzo dice: buongiorno Vincenzo, posso dire quello che penso? per carità, il commissariamento di Malagò, con il commissariamento che lo stesso Malagò mi fa dire che è stato fatto appositamente per far rimanere tutte le stesse pedine sui loro comodi posti, una vergogna. Ma Armando, probabilmente diciamo, potrebbe esserci stata una lotta sostanzialmente di cavilli che poi è stata abbandonata, forse anche per evitare qualcun altro perdesse altre poltrone, insomma. C'è tanto da decifrare da queste operazioni, ma intanto vediamo quello che succede oggi, poi tireremo le somme e ne parleremo. C'è anche una nota vocale, chiedo perfetto, la sta ascoltando giustamente l'ottimo Andrea Maiocca, se mi dà l'ok poi dopo la sentiamo prima di andare in pausa, così poi dopo al rientro ci dedichiamo con Jacopo Galvani a un'analisi complessiva su questo e poi su altro, ma adesso andiamo a sentire appunto la nota vocale, vai.
5: Buongiorno, con tutto il rispetto però ciao. Sentire in generale i giornali, i giornalisti pro Malagò, per carità, pro questa federazione che non mi sembra in questi anni abbia fatto bene, e per tutte le conseguenze che ne sono uscite anche dei vari semiscandali, chiamiamoli così, usciti, non usciti, archiviazione, non archiviazione, eccetera, e Marangio capisci a cosa mi riferisco, sì. E sinceramente anche visto come insomma ci sono delle intercettazioni dove si media per una società precisa, no? A favore di quella società, sarebbe meglio fare, sarebbe meglio che il commissario Malagò li sostituisca, faccia un nuovo vertice, no?
1: Allora ringrazio intanto l'amico per il messaggio che ha mandato. Diciamo che io sono sempre stato pro sin dalle dimissioni di Gravina, una sorta di bonifica delle posizioni apicali all'interno delle dirigenze federali. Ovviamente non parlo dei capi federazione di tutte le altre federazioni sportive all'interno del CONI, parlo all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio, di quelli che sono alcuni ruoli principali, come il legislatore, il responsabile della legislatura della Federazione Italiana Gioco Calcio, come anche il procuratore federale. Perché probabilmente se tu vuoi dare un cambiamento totale, dai un cambiamento totale. Dopodiché non hanno ritenuto che questo fosse un'operazione da portare avanti. Dopodiché riguardo ai fatti a cui fai riferimento tu, la Procura federale ha stabilito che anche se c'erano, diciamo, delle tra virgolette ingerenze, ma relative, visto a quello che abbiamo poi letto nelle carte finali riportate soprattutto all'Inter, che chiedeva degli arbitri piuttosto che degli altri, hanno ritenuto che più che delle imposizioni erano delle richieste che arrivavano anche da altri club, ma in questo caso erano state intercettate riferite all'Inter, ma non erano state considerate tali da poter avviare dei procedimenti. Quindi alla fine sostanzialmente quello che ha pagato è stato Rocchi per tutti in un'inchiesta che è risultata essere stata un buco nell'acqua. Ma al di là che sia giusto o no trarre questo tipo di conclusione alla fine degli indizi e di questa indagine portata avanti, probabilmente per il sottoscritto, e chiede un parere del sottoscritto, sarebbe stato meglio fare un azzeramento totale, ma giusto per togliere ogni ombra di dubbio. Dopodiché invece sarà il commissario Malagò che ristabilirà poi un po' la sua poltrona di comando, la sua stanza dei comandi, a decidere chi ci deve essere e chi no, con meno potere dal punto di vista federale, perché un commissario non è un presidente federale, dopo con maggior potere essendo eventualmente di nuovo rieletto presidente federale. Torniamo tra pochissimo con Jacopo Galvani.

0: Allora, siamo pronti per dare il buongiorno anche a Jacopo Galvani. Prima però vado a leggere anche un altro paio di notizie che sono arrivate relative al derby di Torino del 24 maggio, per il quale 22 ultra granata e bianconeri sono stati colpiti da misure cautelari. Andiamo a leggere però il comunicato della Polizia di Stato che ha chiuso le indagini nella mattinata odierna. La Polizia di Stato della Questura di Torino, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, eseguito con l'ausilio di omologhi uffici di Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo, un provvedimento cautelare nei confronti dei 22 appartenenti ai gruppi ultra della Juventus e del Torino, indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa. I fatti contestati riguardano appunto il 24 maggio, che riguardano soprattutto il tentativo reiterato di scontrarsi venendo sparati dagli schieramenti della polizia pubblica, fatto oggetto dal lancio di pietre, bottiglie, di vetro e artifici esplodenti, con il ferimento di 9 operatori della Polizia di Stato. Nonostante l'interposizione dei contingenti, un gruppo di tifosi rivali è riuscito a venire a contatto colpendosi reciprocamente con pugni, calci, cinture e aste di bandiera. Nell'immediatezza dei fatti, la Digos ha tratto in arresto in flagranza di reato 8 partecipanti agli scontri, ulteriori 2 in flagranza differita. Si fa infine presente che oltre ai 22 soggetti destinati di misure cautelari sono stati altresì denunciati per i medesimi reati 20 ultra juventini e granata. Nei confronti di tutti i tifosi deferiti sono emessi i provvedimenti DASPO. Tutti i predetti soggetti sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Questo è un aggiornamento per quanto accaduto il 24 maggio, ricorderete bene, prima della partita tra Juventus e Torino, fatti che poi portarono addirittura al ferimento di Marco Basoccu, rimasto gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno lanciato da un agente del reparto mobile. A ricostruire poi questo ferimento ci ha pensato proprio la polizia della squadra mobile e il PM Paolo Scafi, che aveva chiesto gli arresti domiciliari del poliziotto. Successivamente arrivò poi il provvedimento del giudice Antonio Boretta, che decise per la sospensione di un anno dal servizio. Detto questo, andiamo a dare il buongiorno invece subito a Jacopo Galvani, come ogni martedì. Ciao Jacopo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi è una giornata importante per quanto riguarda il calcio italiano, perché come sai, l'abbiamo raccontato, voglio sentire anche il tuo parere, si va verso il commissariamento, quindi presidente federale Malagò decadrà, commissariato dal commissario che sarà Malagò, il quale prenderà la gestione appunto da commissario, quindi con meno poteri, del calcio italiano. Tutto questo prima di indire le nuove elezioni che verranno poi affrontate entro il 6 gennaio, dove verrà eletto il nuovo presidente federale, che ad occhio e croce dovrebbe essere ancora una volta Malagò. Tutto questo per risolvere una serie di cavilli che hanno portato a questo pasticcio all'italiana. Qual è il tuo pensiero su questa vicenda intanto?
1: Mi sembra la supercazzola di Amici miei.
0: L'avevo immaginato che arrivavi a quella citazione cinefila, perché
1: cioè non è possibile, è una vergogna, l'hai detto tu, è una cosa all'italiana, è una cosa indegna. E a me spiace, siamo di fronte, quando poi io lo dicevo anche ieri che ho fatto il video post partita dicendo inutile che continuiamo a guardare i risultati della Nazionale A, guardate cosa sta succedendo in alto. Cioè, hanno messo degli attempati per comandare e rivoluzionare il calcio italiano, e questi stanno facendo di tutto per non farlo, e soprattutto fanno solo degli slogan elettorali, e sono lì che si danno, come succede nel wrestling, il tocco legale per 5 secondi, stiamo assieme, è la stessa roba. Ma in realtà si fanno un passaggio di consegne da un vecchio all'altro. Va bene, siamo tutti contenti, l'importante è che la nazionale italiana ha battuto la Turchia. Io continuo a pensare che i problemi siano altri, e finché non li si risolve il calcio italiano non risorgerà mai. Continueremo a guardare la Premier, continueremo a guardare la Liga Spagnola, continueremo a guardare la Turchia che ci porta via i calciatori, o l'Arabia, o il PSG, o la Francia, o la Germania, e continuiamo così, perché è questo che noi ci meritiamo. Perché finché noi tifosi e popolo italiano non capiamo che da partire dai settori più bassi, arrivare ai settori più alti, è un paese che andrebbe veramente ricostruito, ma purtroppo per costruire a volte bisogna demolire. E a me dispiace, io continuo a dirlo, nel 2006 avevamo avuto la grande occasione con Calciopoli, non si è fatto niente, si è deciso di fare la solita sceneggiata all'italiana. È successo anche quest'estate con la storia Arbitropoli, si è deciso di non far niente. È successo con squadre che non potevano iscriversi ai campionati, si è deciso di non far niente. Squadre con sponsorizzazioni false e si è deciso di non far niente. Squadre in mano a fondi che non si sa da dove arrivano i soldi, che passano da paesi offshore e si è deciso di non far niente. E cosa vi devo dire io? Cioè, e poi ci stiamo qua a stupire e lamentarci. Questo siamo, questo vogliamo essere, ci va bene così. Perché nel momento in cui, e qua me la prendo anche con i tifosi e gli ascoltatori, che si tocca e si nomina il nome della propria squadra, ci si offende perché sembra che si sta toccando se stessi. Ma ragazzi, ma voi dovreste essere i primi a essere schifati, indignati e a volere un calcio pulito, uno sport pulito. E invece cosa facciamo? Tutti zitti. È come quello che sta succedendo. Guarda, amplio anche il discorso. È come quello che sta succedendo nella Formula 1. Ci danno Antonelli che vince, quindi tutti zitti, tutti felici. E poi non guardiamo le porcherie che ci sono sotto. E finché non capiamo questa dinamica qui, è giusto che a prenderlo in quel posto siamo sempre noi.
0: No, sono contento che tu fai questa puntualizzazione perché è chiaro che ci sono due modi di vedere la vicenda, uno superficiale, l'altro invece più realistico. Quello superficiale è legandosi ai risultati del campo, che però ti fanno esaltare fino a certo punto, perché a me di arrivare secondo in una National League non mi interessa niente, soprattutto se questo secondo posto arriva passando per due vittorie facili con la Turchia. In questo momento penso che anche io e te riusciamo a battere la Turchia. Poi sono arrivati dei segnali positivi, poi ci sono dei volti nuovi, poi ci sono delle indicazioni che magari andiamo ad analizzare insieme, però tutto questo è davvero troppo poco per una nazionale che da 12 anni non affronta un mondiale, non da protagonista, non ci arriva proprio al mondiale. E tutto questo è figlio evidentemente del manico, un manico che non ha funzionato in tutte queste generazioni, perché non siamo, parliamo più di anni, ma di generazioni in cui non è stato fatto niente. Ricordavo prima che era il 2 aprile. E non era un pesce d'aprile postumo, era il 2 aprile, il giorno in cui Gravina si dimise da presidente federale. Dal 2 aprile ad oggi non c'è stato uno straccio di riforma, uno straccio di programma elettorale, e siamo arrivati ancora al commissariamento per poi riavere lo stesso presidente federale che può risolvere i problemi dei cavilli, eccetera, a pro di che cosa? E soprattutto se ti aspetti da questo commissariamento un ripulisti anche all'interno della federazione, o se questo commissariamento poi riguarderà soltanto alla fine, secondo te, in maniera
1: Ma
0: errata,
1: non
0: perché poi quando
1: cambierà
0: devi cambiare
1: niente.
0: tutto soltanto il presidente federale.
1: Ma non cambierà niente. Se ci fosse stata la volontà di cambiare qualcosa, Enzo, quando c'erano i candidati, che ovviamente erano tutti vicino agli 80 o magari l'avevano anche superati, perché gente giovane con delle idee non li mettevano neanche, non li prendevano neanche, neanche erano nei pensieri di qualcuno. Perché qua purtroppo chi entra in queste caste, perché tale si tratta, finché non muore ha diritto di un posto di lavoro multimilionario. E peraltro è questo, Enzo, è questo che funziona oggi in Italia. La dimostrazione è che io che ho 48 anni vengo considerato un giovane inesperto, perché bisogna continuare a mandare avanti gente che è strapensionata, ma fa niente. Ma questo a me non interessa, perché tanto poi ho capito che anche quello che ti offre il pubblico, i social, il seguito per averlo è molto facile, basta dire quello che la gente vuole sentirsi dire. Non è il mio stile, chi se ne fotte? E chi se ne fotte? Va bene così. Sono felice di avere il seguito del mio videocitofono, va bene uguale. Però qua il discorso è che qua se non si capisce che il giocattolo si è rotto da anni. Da tempo c'è bisogno di far qualcosa. Noi potremo anche, guarda, voglio essere straottimista, vinciamo il prossimo europeo, va bene?
0: Ok.
1: Ma non hai risolto comunque il
0: No, sono
1: problema.
0: d'accordo.
1: Perché non hai risolto il discorso quando poi arrivano con i populismi, le banalità. Ah, no, perché ci sono troppi stranieri? Perché la Premier non ha tanti stranieri? La Liga non ha tanti stranieri? Guarda, prima mi è capitato un post E su Instagram, intanto che aspettavo, adesso non so se
0: Sì, nel
1: riesco a
0: frattempo chiedo
1: recuperarlo.
0: ad Andrea Maiocca di scaricare un video che ci ha mandato Beccarisi dell'arrivo di Malagò. Sono pochi secondi, quindi dovremmo riuscire ad averlo in tempo prima di chiudere il collegamento con te. Vai, ti ho fatto recuperare intanto il posto.
1: No, non è, vabbè, però mi ricordo più o meno che praticamente dice i giocatori che sarebbero potuti essere di un'altra nazionale. Ovviamente li devi convocare prima. Quando ho visto che tra i nomi c'era persino Rafinha che poteva essere convocato per la nazionale italiana, io mi chiedo, è la dimostrazione che non si è avanti, non si ha proprio la testa per poter pensare in una certa maniera in un calcio moderno. Ma io, ad esempio, Mancini, sotto questo aspetto, l'ho.

0: e tanto è vero che l'importante, no? L'importante è che non si tocchi la propria squadra del cuore, anche se fa delle porcherie mai viste, ma l'importante è che non la si tocchi. L'importante è che non si muove mai una critica a una squadra, perché sennò qualcuno si può offendere. Queste sono le cose importanti oggi nel calcio moderno, ma il problema è che ci hanno reso dei tifosi senza spirito critico, dei tifosi senza cuore, senza anima, perché sono diventati tutti ragionieri, comprano un giocatore e pensano soltanto quando posso rivenderlo e quando lo rivenderò quanto guadagnerà, come se fossero soldi loro. Cioè è diventata una cosa che è una roba che è vergognosa, quello che sta capitando al calcio italiano, ma l'importante è che in testa ci siano gente che hanno una dittatura, perché si sta parlando di una dittatura che manco Fidel Castro aveva.
1: Mamma mia, è lo scenario.
0: E perché la verità, sono sempre questi.
1: Lo so, lo scenario è critico. Senti, ci sono due note audio che andiamo a condividere. Prima però, se abbiamo le note, cioè il video dell'arrivo di Malagò, magari mandiamo quello. Grazie ad Andrea Maiocchi e a tutta la redazione che ci ha messo a disposizione appunto questo arrivo. Come vedete è arrivato Malagò, giornata di sole qui a Roma, temperature basse, un po' di nuvoloni all'orizzonte che arrivano. Non dice nulla naturalmente Giovanni Malagò, perché in questo momento arriva semplicemente a cercare di risolvere un po' la situazione, non parla praticamente con nessuno, stringe mani, arriva, come vedete queste sono le immagini che ci arrivano proprio dal CONI poco fa, appena arrivato Malagò. Detto questo, sentiamoci le note vocali, vai.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo. Dunque, avrei una domanda per Jacopo. Eccolo. Il quale lo trovo una persona molto preparata e molto simpatica soprattutto. Grazie. Ma secondo te, Jacopo, non era meglio commissionare tutto, l'intera federazione gioco calcio? Cioè, che senso ha eleggere Malagò con tutti gli uomini di Gravina intorno a lui? Grazie.
1: È quello che dicevamo. Ma poi prima
0: è quello che dico io. Qua il problema si danno il cambio, cioè, capito? È un po' come adesso, a me non piace mai parlare di politica, ma è come quando c'è stato il passaggio dalla prima alla seconda repubblica, è stato un passaggio di consegne. Non è stata la rivoluzione, non è stato niente, un passaggio di consegne bello e buono. Ma d'altronde noi siamo in una società, adesso io non voglio usare termini volgari, però a volte sono le cose che più rendono più facile il concetto, ma noi siamo in una società dove ti mettono, ti danno la pillola amara, te la danno un pezzettino alla volta, così non ti ricordi più di quello che sta succedendo, e poi ti ritrovi dentro in una palta fino qui e che cerchi di galleggiare. Voi guardate anche il caso dell'Italia che entra in Europa. Io non sto dicendo è giusto o sbagliato entrare in Europa, ma voi ve l'hanno chiesto? No! Vi hanno detto un giorno, che poi è passato così in sordina, tra 5 anni, 10 anni entreremo in Europa, e tu, vabbè, tra 10 anni, così tu hai iniziato, non ci pensavi più, e poi ti sei trovato in una palta fino qua, ma nessuno ti ha chiesto se tu volevi l'euro, se tu volevi entrare in Europa, se ti andava bene, se volevi startene per i fatti tuoi, nessuno ti ha chiesto questo.
1: Nel frattempo c'è un'altra nota vocale che è arrivata. No, chiarissimo, sei stato tra l'altro
0: Non ho detto una parolaccia.
1: Infatti vedi, hai avuto anche i complimenti che sei simpatico e competente. Sentiamoci invece il nostro prossimo amico.
3: Ciao Vincenzo, Arturo da Ragusa. E niente, praticamente in FIGC, dopo l'andata via di Gravina, doveva esserci un repulisti e aria nuova, invece stringi siamo alle solite, siamo alla commedia più squallida all'italiana che si potesse immaginare, e a tutta una presa in giro. Io sono fierissimo di continuare dal 2006 in qua, di non tifare la nazionale, e non ho nessuna voglia di farla, anche perché, voglio dire, nella FIGC si doveva azzerare tutto, invece sono rimasti i Butti, sono rimasti i Viglione, è rimasto Chinè, ripeto, Chinè, che dorme quando gli conviene dormire e accelera senza motivo quando c'è il motivo di accelerare, quando gli danno motivo di accelerare, e non continuo perché sennò... Ciao Vincenzo.
1: Ciao Arturo.
0: No, invece è giusto continuare.
1: Vuoi continuare tu per lui?
0: Ma no, ma qui il discorso è inutile che facciamo i nomi e cognomi, tanto li conosciamo.

0: con tutti. Qua è il problema. Qua il problema è che bisogna prendere, ma tutti, ma a sto punto, cioè adesso io, prendiamo esempio dei francesi. Francesi, non va bene qualcosa, mettono
1: sì, sì,
0: ferro e fuoco tutta
1: Il popolo Francia. Della rivoluzione, no? Quindi
0: appunto, a sto punto facciamolo anche noi, perché non è possibile. Noi siamo quelli che si lamentano al bar, in casa, e poi va bene così. Cioè hanno vinto due partite con la Turchia, tutto a posto. Ma tutto a posto cosa? Qui c'è una situazione che è drammatica. Ma guarda che io sono il primo a dirlo, anche nel nostro settore del giornalismo, dove ormai siamo sempre più sfruttati e dobbiamo starcene zitti. Perché se no non lavori neanche stando zitto. Cioè, allora cosa dobbiamo fare? Qua bisogna prendere atto di ste robe qui, bisogna fare delle associazioni, unirsi, rendersi più forti. Non è possibile. E soprattutto imparare che se la tua squadra fa delle porcherie, devi essere il primo a essere schifato. Non perché abbiamo vinto lo scudetto, allora va bene così, Rosicone, Malox e via così. No! No! Dovete essere schifati voi altri. Perché non è possibile che vi comprano un giocatore a cifre monster, non viene manco pagato perché viene rivenduto l'anno dopo. E va bene così, ho vinto lo scudetto. Ma chi se ne frega dello scudetto? Non valgono niente questi scudetti. In un calcio così non vale niente.
1: Adesso scateni le...
0: Ma va bene!
1: No,
0: ma
1: però ti voglio fare una domanda.
0: Devono ragionarci su sta
1: no,
0: roba.
1: No, allora, sono in linea di massima d'accordo con te e ti dico anche di più. Ci scrivono tanti, chiaramente c'è chi ha difficoltà a togliersi il vestito, la maglia della squadra del cuore. Io voglio anche capirlo, capisco, perché non è facile. Ce ne sono tanti altri che invece dicono: devo ammettere che questo sistema non funziona, anche se sono tifoso dell'Inter, della Roma, del Milan, e devo dire che c'è, perché la gente non è stupida, e questo anche i giornalisti lo devono capire. Perché qua c'è gente che comunque ha una sua cultura, un suo modo di pensare, e non si prendono più le sciocchezze e le scemenze che stanno avvenendo, e soprattutto quando succede quello che sta succedendo vogliono vederci chiaro, o meglio sanno che è una situazione che va totalmente riformata, non solo parzialmente, che non bisogna fingere di cambiare per non cambiare, ma bisognerebbe cambiare davvero, e non lo si fa in maniera più approfondita. Detto questo, a proposito di cambiare, per parlare anche dell'aspetto tattico, c'è più di un amico che ti chiede di Baldini. Ieri la nazionale Under 21 ha vinto anche 6-2 contro la Polonia, sta facendo vedere delle ottime cose. Molti ti dicono: ma non era giusto, probabilmente, al di là di quello che magari può far vedere di positivo Mancini, proprio per fare un discorso di rottura e di rinascita, affidare la panchina a Baldini?
0: Per me sì, io sono sempre stato per gli allenatori federali, facendo anche mia colpa, io non avrei mai voluto ad esempio Lippi. Per me era giusto gli allenatori federali, come sono stati vicini, ma per me ad esempio Sacchi non era un allenatore federale. Cioè, poi si è cambiato da Sacchi in poi, non si prende più gli allenatori federali, e va bene. E va bene uguale. Il problema è che Baldini non va bene per la nazionale italiana, perché Baldini è un uomo che va davanti alle telecamere.
1: Però è il famoso rivoluzionario di cui abbiamo bisogno, no? Di cui stai parlando.
0: Sì, ma non va bene per questa FIGC, perché lui andrebbe davanti alle telecamere. Ricordiamoci che Baldini è quello che ha dato un calcio nel culo a un suo collega perché aveva detto una roba che non andava bene. Esatto. Lui andrebbe davanti alle telecamere prima o poi e direbbe: signori, così, così, così, così non va bene, non andiamo da nessuna parte. Secondo voi il sistema calcio italiano accetterebbe un personaggio del genere? No, devono accettare delle persone che sono accondiscenti. Cioè, sai chi sarebbe il CT perfetto per questa commissione? Massimiliano Allegri, che dice: sì signore, fa tutto quello che vuole. Perché se hanno un minimo di personalità, o un minimo di amor proprio per la nazionale, non ci vengono in questa situazione. Allora cosa fai? Devi prendere persone che sono pronte a dire sì signore, e allora non andremo mai da nessuna parte. Il concetto è sempre quello: se non si cambia là, è inutile, tu in panchina ci puoi mettere Guardiola, ma non cambierà mai nulla, a meno che prendi il signor Guardiola, adesso ho detto Guardiola per dire qualunque grande allenatore o personaggio di questa esperienza, e gli dici: queste sono le chiavi di tutta il calcio italiano, fai quello che vuoi, basta che lo fai ritornare grande.
1: No,
0: ma tu non lo farai mai una roba del genere, perché deve mangiare Tizio, Caio e Sempronio, e la torta se la devono dividere loro, e va bene così.
1: È sempre diciamo la vera paura che hanno tanti tifosi, perché poi in tanti dicono la stessa cosa che dici tu, Baldini, probabilmente è scomodo per questa federazione, e lì torniamo poi al punto di partenza. Guarda la Spagna che cammino sta facendo, ma è un cammino che è stato avallato e portato avanti con chi ha cresciuto il settore giovanile fino ad arrivare in alto, con una federazione che funziona, con talenti usciti, formati e costruiti. Però,
0: Vincenzo, ma noi abbiamo purtroppo una stampa, e mi devo mettere in mezzo anch'io in questo marasma, perché faccio il giornalista come lo fai te. Abbiamo una stampa, abbiamo ormai dobbiamo citarli, degli youtuber, influencer che devono seguire un copione che gli dicono di seguire. Adesso non voglio usare altri termini prima che poi si arrabbiano, ma devono seguire un copione. Tanto è vero che quando poi arriva uno che non segue quel copione di allenatore che magari arriva dall'estero, non fanno altro che dal primo giorno a criticarlo. Adesso mi viene l'esempio di Amorim, mi viene l'esempio di Fabregas, quando l'anno scorso nel tunnel Allegri gli ha detto: stai calmo ragazzino, ma di che cosa stai, ma tu, quando arriva gente come Fabregas, ma io ci metto dentro anche Amorim perché ha delle sue idee, ma vanno rispettate e seguite, che in questo momento il calcio italiano purtroppo guarda il Portogallo, guarda la Spagna, guarda persino la Norvegia ci ha superato. E allora dobbiamo stare zitti e dire: arriva uno straniero, ascoltiamolo.
1: Da cinefilo quale sei? Chiudiamo con questa citazione cinematografica, la meglio gioventù, diciamo, te lo sei. L'hai raccontata un po' nei fatti, e che lì ci sono le perle, insomma, che di fatto stiamo raccontando questo per chi dice che magari critichiamo soltanto. Che vuoi applaudire, diciamo, e continuo a leggere gente che dice: dobbiamo chiedere scusa, ma a chi? Vabbè, comunque.
0: Ma a chi dobbiamo chiedere scusa? A chi? A me dovete chiedere scusa tutte le volte che mi insultate. Perché poi i lodi arrivano sempre al pettine, no? E quando arrivano al pettine, ultimamente c'è scritto: cazzo, ci avevi ragione.
1: Jacopo, grazie. Jacopo, grazie. Ciao, tanto, ti segnalo sempre solo una cosa, proprio nel finale. Questa è un'altra immagine del paese. Mi rimandi quel video che abbiamo fatto vedere prima, così facciamo rivedere l'arrivo di Malagò. Hai riconosciuto il tizio che va a dare la mano a Malagò, e Malagò gli ricambia la mano? Ovviamente non l'avrà riconosciuto, perché prima aveva i capelli lunghi, noto disturbatore, adesso si è tagliati per la scomparsa della madre.
0: Adesso l'ho visto, non ci avevo fatto caso.
1: Cioè, neanche io in un primo momento. Arriva Malagò, tutti quanti ovviamente al loro posto, fanno andare a lavorare, questo arriva, dà la mano ricambiata, e poi dopo capisce probabilmente Malagò con chi sta parlando, quindi si gira dall'altra parte e va via. Questa è anche un'altra piccola immagine del nostro paese, ma chiudiamo così.
0: Ma
1: dai.
0: Sì, ma d'altronde, sai cosa andava fatto oggi forse? Come segno di protesta, non avere lì neanche la telecamera. Chi è arrivato? Chi?
1: Sì, capisco quello che dici.
0: Cioè, perché purtroppo, adesso poi uno per cronaca lo deve fare.
1: Certo, certo.
0: Però io sinceramente, e perdonatemi, non mi va mai di attaccare gente che non c'è, ma ieri su YouTube mi è capitato un video di un noto youtuber che insultava tutti i giornalisti italiani. Ma è anche per evitare ste robe qui, perché devo essere insultato da questa gente? Perché a un certo punto può anche aver ragione, anche se io non ne condivido per niente i modi, perché non conosce le dinamiche, perché non conosce nulla. Ma a un certo punto bisogna anche ribellarsi da queste cose qui. Non ti danno l'accredito in tribuna stampa, ma c'è un ordine dei giornalisti, che intervenga. Chi se ne fotte?
1: Chiaro. Jacopo, un abbraccio, a martedì prossimo.
0: Ciao a tutti.
1: Sai che la penso come te su questa questione dell'intervento che dovrebbe arrivare. Detto ciò, breve pausa. Oggi puntata molto intensa. Al rientro andiamo da Alain Valnegri. Con lui parliamo di calcio nel dettaglio, però come immaginerete, il calcio in questo momento è sicuramente un aspetto, ma in queste giornate bisogna andare a guardare a fondo quello che è quello che succede in campo e il risultato di ciò che c'è dietro e che ci potrà essere dietro. Ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Allora, giornata incandescente tra campo, fuori campo, progetti futuri, tecnici e tutto quello che accade dietro, con una squadra al lavoro, quella di TMV Radio, con appunto abbiamo visto l'arrivo di Giovanni Malagò tra pochissimo, grazie anche al lavoro della nostra regia, segnatamente Andrea Maiocca, vi faremo ascoltare, grazie al lavoro anche di Quintiliano Giampietro, presente sempre al CONI, le parole di Petrucci, appena arrivato anche proprio alla sede del CONI, quindi ci sono state anche le sue parole che vi andiamo a raccontare. Ha parlato anche dell'elezione di Malagò come commissario, non l'ha considerata, ve lo spoilero, un controsenso, quindi andremo a ascoltare anche questo tra pochissimo. Ma intanto abbiamo Alen Balnica, al quale do il buongiorno. Alen, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, con te voglio parlare ovviamente di campo, ma tra poco ci andremo a sentire le parole di Petrucci, che comunque è quello che succede dietro al campo, incide su quello che vediamo in campo. Ieri abbiamo visto due nazionali che stanno bene, in particolare una, l'Under 21 di Baldini, e so quello che pensi di Baldini, l'ottimo lavoro, il 6-2 alla Polonia e la qualificazione ottenuta ai prossimi europei per categoria. Contestualmente poi la vittoria della nazionale maggiore contro la Turchia, ma quella l'avevamo messa in preventivo anche quando abbiamo presentato la sfida di ieri, magari con meno brillantezza, ma al netto dei 9 cambi e di tante partite giocate nello spazio di poco tempo, quindi serviva la vittoria è arrivata, così come la Francia poi ha annichilito il Belgio dopo essere andata in svantaggio proprio con il Belgio, poi ha vinto 4-1, nazionale italiana che è al secondo posto. Ti faccio partire un attimo dagli azzurrini, perché tu sei sempre stato uno di quelli che diceva: guardate che noi abbiamo dei giovani estremamente interessanti, quindi dobbiamo dargli spazio, no?
1: Sì, ieri comunque era importante, bisognava vincere con 2 gol di scarto per poter qualificarsi direttamente contro la prima, perché la Polonia è la prima. Dunque vincere 6-2 è tantissima roba, ma poi al di là del 6-2 proprio con che atteggiamento è entrata la squadra, con molto determinata, con le idee molto chiare su come si voleva giocare, e Baldini ha dimostrato un'altra volta che comunque lui riesce a trasmettere le sue idee di calcio per poter applicarle in campo. E ieri abbiamo visto già 2-3 calciatori che possono già ambire a giocare nella nazionale maggiore. Enduri e Coleosh soprattutto ieri comunque hanno fatto una partita di livello assoluto, al di là del gol fatto da 70 metri da Endur, però sulla partita proprio da leader, da capitano di questa squadra, e secondo me, visto anche la nazionale di ieri, Endur si può stare nel gruppo di Mancini.
0: Direi di sì, poi ci vuole coraggio anche a tirare fuori certe conclusioni dalla distanza. Allora, come dicevamo, è arrivato al Consiglio federale anche Gianni Petrucci, andiamo a sentire le sue parole grazie all'ottimo lavoro di Quintiliano Giampietro, Francesco Tringali, Lorenzo Beccarisi, presenti lì, via.
2: Buongiorno. Quali sono le domande?
3: C'è un accordo?
2: Questo non lo so, io avevo detto che avevamo toccato il fondo, il momento più triste. Oggi nel fondo ci dovrebbero andare quei pareri, 10, no, non ne pareri che hanno fatto. Nello sport non si vince quei pareri, si vince col fair play, con l'educazione, con l'etica. Oggi se c'è un vincitore è Mancini, complimenti a lui.
3: Quindi questa soluzione, diciamo, salva un po'.
2: Se si farà sono contentissimo, perché è il buon senso, non ci sono né vincitori né vinti.
4: A vincere. Grazie. L'autonomia dello sport, quindi.
2: Sull'autonomia sapete come la penso. Questa non è autonomia, si sono messi d'accordo, non c'entra niente.
3: Però è l'unica via questa.
2: Non ce n'è altra, certamente non ce n'è altra.
3: Ma non è un controsenso fare commissario Malagò?
4: Commissario di se stesso.
2: È la cosa più logica che si potesse fare in questo momento. È facile parlare all'esterno. Secondo me, se si farà, è la soluzione più logica.
0: È la soluzione più logica, facile parlare dall'esterno, però dall'esterno, Alen, e poi parliamo della nazionale maggiore sul campo, vedere un presidente federale già decaduto per alcuni cavilli, essere lui stesso il commissario di una federazione che poi andrà a nuove elezioni il 6 gennaio, probabilmente con la rielezione sempre di Giovanni Malagò. Che sensazione dà dall'esterno a te, da conoscitore amante dello sport, e anche se ci riesci a riportare quelle che possono arrivare dalla Spagna dove vivi?
1: Ma dà una sensazione di caotica, e comunque siamo alle comiche in un certo senso. Dalla Spagna non ho letto nulla oggi, magari domani ti posso fare una rassegna stampa di cosa si è detto in Spagna. Siamo le solite, sono sempre gli stessi che girano, cambiano comunque federazioni, sono sempre gli stessi che gestiscono lo sport in Italia, e comunque un po' di responsabilità ce l'hanno. Se guardiamo comunque, se facciamo un'analisi a livello polisportivo, cioè quante discipline, in quanti sport abbiamo perso peso, abbiamo perso competitività, forse possiamo anche fare un ragionamento di come sia gestito proprio a livello politico, a livello amministrativo, a livello strutturale, e lì c'è una mancanza. Io amo la pallacanestro, pallacanestro comunque siamo spariti. Atletica leggera, sì, c'è stato quella fiammata di Jacobs and Friend, però al di là di quello, che poi non era nemmeno la nostra disciplina, comunque sul mezzo fondo siamo spariti anche lì. Sono tanti gli sport dove comunque si fa fatica. È vero che ai mondiali di Milano, alle Olimpiadi di Milano, comunque sono portate a casa delle medaglie, però non fa testo per me, perché comunque quando tu organizzi c'è sempre un qualcosa in più. C'è un input motivazionale che ti permette di vincere più medaglie. Però negli ultimi anni, comunque, dall'inizio del XXI secolo, possiamo partire da lì, abbiamo perso tanta competitività in tanti sport. E secondo me tutta questa gente che è ancora lì, perché la maggior parte dovrebbe essere in pensione. Se uno si è pensionato, è pensionato, devi andare in pensione, non devi star lì ancora a gestire, ti devi rinnovare. La società al giorno d'oggi va a una certa velocità, e questa gente, la maggior parte secondo me non ha le competenze, poi comunque ha fallito in tante cose, eppure rimane lì. Dunque, non so, forse sbaglio, insomma, il mio giudizio, forse sono troppo duro, però...
0: Secondo me, se non sei duro vuol dire non voler bene a questo paese, a questo movimento calcistico, far finta di niente.
1: Ma sì, ma va al di là del calcio, perché anche il calcio comunque 3 mondiali di fila senza qualificarsi, senza riforme. Perché alla fine sì, il primo mondiale è un incidente, sì, il secondo già. Fatti una domanda, no? E comunque si continua a sbagliare, non ci sono le riforme. Non c'è gente di calcio che gestisce le federazioni, che sia Lega Calcio, che sia la FIGC. È difficile poter trovare comunque delle soluzioni, perché tutti vanno in difficoltà. Nel percorso di una vita, anche in una società calcistica, di un movimento calcistico, tutti hanno avuto comunque dei momenti di crisi. Guarda che la Francia comunque negli anni 90 è rimase due mondiali fuori, con gente come Cantona e Papin, 90 e 94, però da lì sono ripartiti con delle riforme, con delle idee. In Italia cosa si fa? Cosa si è fatto?
0: No.
1: Si continua a parlare, forse ma non è cambiato assolutamente nulla. Ci possiamo fare delle domande che portano al tipo di riflessione che ho fatto, poi sono da dentro, come ha detto Petrucci, però da fuori comunque parlano i risultati. E i risultati sono molto deludenti.
0: Esatto, e questo va assolutamente detto, raccontato, senza che si offenda nessuno. Torniamo invece un attimo al campo, risultato non deludente, chiaramente la Turchia è una barca totalmente alla deriva. Cosa ti è piaciuto di più della partita di ieri?
1: Ma la reazione dopo l'1-1, perché comunque nel primo tempo ho visto una squadra concedere tanto. Nel secondo ci sono pure stati dei momenti, prima del gol comunque si sentiva che la Turchia avrebbe pareggiato. E poi da lì una grande reazione e una vittoria meritata che ci fa pensare bene, che ci fa pensare bene. Dopo il Belgio eravamo tutti molto critici, e onore a Mancini che comunque è riuscito a svoltare, è riuscito a svoltare, è riuscito a entrare nella testa dei calciatori, ha trovato un modo di giocare ieri con 9 cambi, comunque non cambi, normale che va in difficoltà, però sta lavorando bene, al di là del fatto che comunque io per primis non lo volevamo di ritorno in nazionale, sta lavorando bene, perché dopo il Belgio nessuno avrebbe scommesso ma anche 10 centesimi di una nazionale seconda a 7 punti dopo 4 partite.
0: Dopodiché immagino che anche tu ti iscrivi al partito mio, che di Ceccarini, di Cardia, di Galvani, che ci siamo, abbiamo discusso oggi su questo aspetto qua. Andiamo al mondiale e lì farò un applauso. Del secondo posto in National League ce ne frega zero, diciamo, no? Soprattutto.
1: Beh sì sì, no, andiamo già all'europeo, andiamo già all'europeo, all'europeo con le idee chiare per preparare il mondiale. I ricordi del mondiale spagnolo sono dolci, capisci? Dunque attacchiamoci alla storia, attacchiamoci alla storia, e comunque l'Italia è bipolare, forse rimane tre mondiali fuori, però è capace di venire qua in Spagna e alzare il trofeo, che sarebbe una goduria tremenda. Adesso è bello sognare, passo dopo passo. Prossimo passo è gestire bene l'Italia-Francia, perché comunque ci potrebbe mettere in una posizione molto favorevole. E niente, fare i complimenti a Mancini e alla squadra, perché comunque hanno reagito e ci lanciano un messaggio di speranza, che comunque la qualità esiste, c'è in Italia. Adesso bisogna trovare il cerchio, continuare su questa strada e creare una squadra. Però il primo mattone è molto positivo.
0: Alen, grazie, noi ci ritroviamo domani a questo punto e commenteremo un po' quello che sarà la giornata di oggi e ci avviciniamo anche al campionato, quindi finalmente torniamo a parlare anche di calcio per quanto riguarda i club, l'Europa League, la Champions League, la Conference e tutto il resto. Grazie ad Alen Vallegri.
1: Ciao Alen.
0: Allora immaginate che sarà una puntata complessa anche per quanto riguarda Maracanã, che è pronto a partire, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, il lavoro scuro ma preziosissimo di Francesco Tringali, Daniele Petroselli e Andrea Maiocca in cabina di regia, che saluto e ringrazio.
5: Maiocca, in ritmo.
0: In ritmo. Noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Un saluto a tutti, cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un altro appuntamento con la nostra trasmissione. Stiamo per archiviare la sosta per le nazionali, durata più del solito a questo giro. Sta per tornare il campionato e oggi ci affacciamo proprio sulla sesta giornata di Serie A, quella della ripartenza, con le voci dei protagonisti del nostro campionato, molti dei quali sono stati a Trento negli scorsi giorni per il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport come di consueto. Tra questi Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, la grande vittoria al Franchi nel giorno del centenario della Fiorentina, la vittoria col Como prima della sosta, in generale una squadra che si è messa in mostra bene come collettivo e anche come singoli, vedi Raimondo che sta spiccando su tutti gli altri. Allora ci riascoltiamo insieme le parole di Massimiliano Alvini.
1: Emozioni che poi si tramutano anche in grandi risultati.
2: Ma quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso. Te lo devi godere con difficoltà che si sono. Quello poi diventa la cosa più bella.
3: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori? E volevo fare una domanda in vista futura. Due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, guardate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
4: Senta, mister, invece il suo miglioramento, perché lei l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento. E tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce. E tutte queste cose qui.
3: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A. Forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori. È stato invece forse un segreto proprio questo.
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza. Quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
3: Se posso, prego.
5: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa, oggi abbiamo parlato di altre cose, di questa giornata qui, e poi vediamo.
3: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
4: È davvero cambiata questa Serie A, mister, perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete, ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata. C'è una proposta anche buona, non siamo così indietro, assolutamente, e non è assolutamente male.
3: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato il più...
2: Il mercato, c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione. L'allenatore deve fare questo.
3: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Bobcek, che è stato l'acquisto più importante della società e proprio della storia. E in questo momento però ho trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
2: Sì, Bobcek è arrivato gli ultimi giorni di mercato, aveva bisogno di condizionarsi un attimino, è pronto, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Proseguiamo la carrellata di voci raccolte dai nostri inviati a Trento in questi giorni con un altro protagonista della serie A attuale. Parlo di Mario Chilla, difensore del Milan, che ha parlato non soltanto della squadra rossonera, ma anche dei suoi connazionali, per esempio Lamine Yamal, lui che è spagnolo, ha avuto modo di parlare del fenomeno del Barcellona, oltre che dell'attualità che riguarda anche se stesso con la squadra di Amorim. Ce l'ascoltiamo, Mario Chila.
6: Mario, ti sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
7: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, club, centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, ristorante. Sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
8: Senti Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
7: Allora, penso che entrambe le cose cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari. Non quest'anno, questo è un discorso, è un progetto e faremo delle belle cose.
9: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? Anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuto.
7: Allora, sì, io infatti questa differenza la sento anche molto perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente come braccetti. Ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ci considero che è magari più uno esterno, un attaccante esterno che un quinto, giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente, quindi considero che questo può aiutare, il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva perché ti puoi adattare a diverse squadre, quindi molto positivo, il calcio di Amorim mi piace, ci piace a noi, come dicevo al tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma e stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
10: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
7: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio. È molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra. È molto importante e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
0: Da un difensore a un attaccante, se c'è un protagonista della Serie A di questo avvio di campionato a due facce per la sua squadra, e mi riferisco alla Fiorentina, è Matteo Pellegrino, che è già andato in gol più volte. Per il momento ha vinto il ballottaggio con Beto, quale centravanti della squadra di Vanoli, anche l'attaccante argentino è presente a Trento per il Festival dello Sport di questi giorni, lo abbiamo intervistato con il nostro Lorenzo Marucci in loco e ha parlato della nazionale, di Firenze, del suo percorso con la maglia viola e di tanto altro. Queste le parole di Matteo Pellegrino.
11: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
12: Sì, certo, volevo a livello di squadra, speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
11: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
12: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destra, sinistro, con quello che si può, quindi il gol è gol sempre.
11: Senti, cosa è cambiato con Vanoli?
12: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, lo abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
13: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
12: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene e poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
13: Come avete l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol. No? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
12: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace. Mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. Però è vero che proviamo a fare i più gol possibile e mi piacerebbe fare i più gol possibile.
11: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
12: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo che aveva bisogno la squadra. E dobbiamo ancora migliorare tanto e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
14: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
12: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
13: Senti, ci racconti soltanto, Mastantuono, che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
12: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, Eh sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: E in conclusione il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli, che parla di un ciclo rinnovato, quello aperto a Bergamo quest'estate con lui nelle vesti di direttore sportivo e Maurizio Sarri in panchina per continuare e riaprire una nuova storia che riguarda l'Atalanta dopo il ciclo enorme di Gasperini e l'annata scorsa che ha visto Palladino finire la stagione dopo l'esonero di Juric prima di metà anno. Quest'anno la Dea prova a rinnovarsi e a ripartire a suon di vittorie e di bel calcio come si è contraddistinta in questi ultimi anni. Ci ascoltiamo allora le parole di Cristiano Giuntoli.
15: Cristiano Giuntoli, lei ha chiesto del nuovo ciclo rispetto a Sarri, ha chiesto pazienza e tempo rispetto a questo nuovo inizio, a che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
16: Ma è sicuro, anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference che non era scontato, era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo e ora anche dopo queste diciamo non vittorie è uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello. È chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare e magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
11: quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri.
16: Ma è completamente l'opposto, no?
11: Gasperini, so, poi c'è stato naturalmente anche l'altro allenatore.
16: Certo, no, ma per tanti anni hanno seguito la marcatura uomo e invece adesso si devono orientare sulla palla e quindi è completamente un altro tipo di lavoro e ha bisogno del suo tempo.
11: Nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, arrivano segnali positivi attraverso la nazionale da parte di Kessié?
16: Sì, i nuovi stanno facendo quello che devono fare, insieme a tutti gli altri si stanno cominciando a conoscere, si stanno cominciando a amalgamare, insomma che sì, per noi è molto importante perché comunque rappresenterà un leader di questo nuovo corso.
13: Aspetta, come sta Maurizio Sarri? Lo conosce bene, direttore, sappiamo che sta sempre tra l'essere propositivo, arrabbiato ma propositivo, all'essere anche un po' calmo e tranquillo, coccolato dal popolo bergamasco. Come sta umanamente Maurizio Sarri, come lo vede?
16: Ma sta molto bene, è molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma lui è insomma, molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso insomma difficile.
13: Nei suoi primi mesi Bergamaschi che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con Ipercassi?
16: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
11: Atalanta ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
16: Ma l'Atalanta in questo momento sa che è stato insomma, tirato via un rigore, ha detto ai tutti netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
11: In generale in queste prime 5 giornate di campionato che calcio ha visto?
16: Ma un calcio propositivo, anche fra virgolette le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti a affrontare queste nuove sfide.
14: Grazie.
13: Grazie. Un'ultima al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
16: Ma noi abbiamo la fortuna di avere l'Under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello e quindi lui è comunque contento.
13: E Scalvini vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
16: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini nella testimonianza sta facendo molto bene anche in nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
0: Siamo arrivati così alle battute finali di questa edizione del TMV News, grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. 60 minuti insieme per parlare, per raccontare, per scoprire l'universo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro, l'imperatore del mixer Costantino Fazzari, per questi appunto 60 minuti di racconto, di scoperta per quanto riguarda la Serie C, che a differenza delle due sorelle maggiori, lo ricordiamo tutte le volte, non ha fatto sosta per gli impegni delle nazionali, ha continuato a tenerci compagnia e ad essere protagonista dei fine settimana. Senza Serie A, senza Serie B, la Serie C è stata la nostra certezza, e di conseguenza tutto fila liscio verso il prossimo turno di campionato, che sarà il nono, e stiamo iniziando a raccontarlo, ad avvicinarci, con tante novità, anche delle ufficialità importanti. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino, direi di aver apparecchiato la tavola nel migliore dei modi, quindi non possiamo far altro che dare il benvenuto al miglior ospite possibile e immaginabile, ovvero il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno, direttore.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ti rubiamo pochissimi minuti perché sei, come tutti i direttori, sei impegnato, poi insomma anche per le questioni di TMV oggi è una giornata abbastanza intensa in termini federali. Anzi, guarda, uso questo gancio perché c'è la posizione di Giovanni Malagò, presidente federale, qualche settimana, e non credo abbia avuto 20 minuti di pace il numero uno del calcio italiano da quando è stato eletto, per ricordare come la Serie C si sia già schierata dalla parte di Malagò contro il commissariamento. Il paradosso è che ieri è uscita questa notizia attraverso i colleghi di varie testate, ma direttamente da noi, da tuttomercatoweb.com, della possibilità che Giovanni Malagò commissari di fatto se stesso.
2: Sì, andrà così a meno di sorpresa, una soluzione molto all'italiana. Alle 12 Malagò incontrerà Buonfiglio, poi a luna inizierà la giunta, ma di fatto nel momento in cui questa soluzione viene messa sul piatto in maniera concreta sarà seguita, consente di salvare un po' capre e cavoli, perché di fatto il CONI commissario è la Federcalcio, quindi che fosse invalida l'elezione di Malagò viene stabilito, allo stesso tempo era un'invalidità legata a un vizio formale, nessuno ha mai pensato che fosse qualcosa di sostanziale, e viene affidata quindi a Federcalcio a Malagò perché la porti verso nuove elezioni. Da statuto sono massimo 90 giorni, 30 più 60, quindi poi entro il 6 gennaio avremo un nuovo presidente federale. Sarà interessante vedere se sarà confermata la votazione dello scorso giugno. Nel caso Malagò, succederebbe a Malagò che è succeduto a Malagò.
1: Io rimango, oramai è qualche anno che faccio questo mestiere, ma tutte le volte riesco a stupirmi di come riusciamo veramente, soprattutto nel mondo del calcio, a fare delle capriole che neanche al circo nero, ecco, mi verrebbe in mente questo, si possono mettere in pratica. In ogni caso, la Serie C si è schierata con Malagò presidente, Malagò commissario, Malagò futuro presidente, insomma sempre con Malagò si è schierata. Al di là delle questioni politiche, la Serie C appunto, come dicevamo prima, si sta avvicinando anche al nono turno di campionato. Ivan, siamo all'undicesimo esonero in otto giornate, perché ieri è arrivata la comunicazione dell'interruzione del rapporto tra la Casertana e Vinicius Espinal al suo posto, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Roberto Stellone. Cambia anche la Folgore Caratese, che saluta Nicola Belmonte, il tecnico che aveva portato la squadra Brianzola alla prima storica promozione nel calcio professionistico. Arriva Federico Guidi, un tecnico con un passato in Serie C, ma un passato nelle giovanili di squadre importanti come il Milan, come la Roma, come la Fiorentina, un passato anche da selezionatore delle nazionali giovanili, quindi un profilo molto più esperto, molto più probabilmente attinente al mondo del professionismo. Però 11 esoneri in 8 giornate, a mio avviso, dimostrano che ci sono delle, e mi dispiace dirlo, ci sono delle società che hanno dei progetti tecnici che hanno delle falle piuttosto evidenti nella direzione sportiva, perché se no non va bene il caso sporadico delle cose che non vanno, ok, ma qualcosa di sbagliato ci deve essere.
2: Sì, sì, ma sono d'accordo, nel senso, scusami, questo weekend gli ha preso un po' la mano, perché finora si è andati abbastanza tranquilli, poi questo weekend hanno veramente impresso un'accelerata agli esoneri, evidentemente c'è, magari c'è, ci sono alcune decisioni umorali, in qualche caso può anche essere anche essere giusto, nel senso che, per carità, ci può essere che la svolta serva, però sì, son tanti, non so se sono finiti, perché comunque insomma siamo qua a raccontare anche eventuali novità su altre panchine. I progetti tecnici delle società di Serie C in molti casi guardano nel migliore dei casi al domani, più che al dopodomani, in qualche caso anche all'oggi, ecco, e basta fondamentalmente. Poi ripeto, sicuramente ci saranno delle situazioni in cui può anche aver avuto senso, e non lo voglio mettere in discutere, Casarano aveva ambizioni importanti, la Folgore, diciamo, ha anche una struttura nuova che si deve abituare, insomma ci possono essere anche spiegazioni puntuali, ecco. Poi facciamo una somma, effettivamente i numeri su quelli che dici tu.
1: Sì, tra l'altro è saltata anche la panchina di Mimmo Di Carlo a Gubbio, torna Piero Braglia, che torna nel club dove negli ultimi anni ha fatto meglio, perché poi nelle varie esperienze tra Pontedera, Rimini come tecnico, non tecnico, all'inizio della scorsa stagione, se vi ricordate, e Campobasso non è che abbia brillato, e questo non siamo noi ma sono i dati a dirlo. Hai citato il Casarano, perché si parlava anche del possibile esonero di Bari, tecnico lo scorso anno, ha portato il Casarano neopromosso ai primissimi posti del girone C. Quest'anno l'avvio è stato un po' più complicato, ma forse era quasi da aspettarselo. Ieri è uscita una lunga lettera sul sito ufficiale del Casarano, dopo la leggeremo, con le parole del presidente Antonio Filograna, che di fatto ha confermato, dopo un confronto con la squadra e il tecnico proprio di Bari, però ha anche detto: voglio risposte dal campo, perché se no le cose dovranno cambiare. Altra situazione invece abbastanza particolare e umorale, mi verrebbe da dire, riguarda il Bari e la città di Bari, perché sappiamo la situazione ambientale quale sia. Il Bari stava vincendo il big match contro la Salernitana, poi di fatto nel giro di 5 minuti si è spenta la formazione biancorossa e la Salernitana e i Cosmi ha portato a casa 3 punti. È arrivata la contestazione, l'ennesima, una delle tante, ma sappiamo che questa volta in realtà era diretta più alla squadra che alla società. La società è contestata H24 7/7, e si è parlato, c'è chi parlava anche di un Rastelli in bilico, però mi sembra che in questa situazione, col Bari che comunque nelle prime posizioni del girone C, ecco, in questo caso l'esonero, nonostante tutte le difficoltà, sarebbe veramente darsi una bella martellata sull'alluce.
2: Sì, decisamente. Poi io sulla chiamata di Rastelli ho sempre nutrito un po' di dubbi, sinceramente. Quindi,
1: insomma, siamo d'accordo.
2: Non metto per quello che ho fatto di recente, anche per un po' di trascorsi, a Bari c'era già stato. Non è che avesse lasciato il ricordo più bello del mondo, quindi per una serie di ragioni, ecco. Dei dubbi ho sempre nutriti, quindi non è un tecnico, ma a Bari non lo sarebbe nessuno oggettivamente che possa vivere con tranquillità, perché quando è uno stadio semivuoto, quando è una città che veramente sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai De Laurentiis, è molto difficile lavorare. Sì, non penso che sarà esonerato, non penso che sia il caso di ancora o eventualmente mai di discutere di possibile esonero di Rastelli, proprio anche per la posizione del Bari, obiettivamente passi falsi non se ne può permettere, per quanto poi è il lato triste di questa stagione. Non ci sono i tifosi ad aspettarla, cioè, sai, dici, non si può permettere passi falsi perché i tifosi vogliono che venga promossa. Sì, i tifosi sicuramente, c'è chi magari la segue in TV, chi la segue alla radio, non allo stadio, e i tifosi vogliono che cambi la proprietà, importa di più del cambio di categoria, è una stagione che andrà avanti e finirà così, ecco.
1: Sì, con la speranza che trovi pace prima del 2028, perché ricordiamo che nel 2028 c'è la deadline per la cessazione della multiproprietà della famiglia De Laurentiis tra Napoli e Bari, perché la piazza di Bari ha bisogno di ripartire prima di quel 30 giugno 2028, ecco, perché Bari, con tutto rispetto per tantissime delle

quelle del presidente del Campobasso Matrizzetta, che ha parlato in conferenza stampa dopo lo 1-1 della sua formazione, la formazione molisana contro la Torres, concentrandosi sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo una possibile cessione del club. Se vi ricordate, abbiamo parlato anche attraverso questi microfoni delle voci dell'interesse di Valerio Antonini, proprietario del Trapani. Non abbiamo nessun tipo di offerta sul tavolo, ha detto Rizzetta, e non c'è alcuna trattativa in corso per la cessione della società. Salvo sorprese, non abbiamo alcun interesse nel vendere il Campobasso. Oggi la nostra attenzione è rivolta esclusivamente alla squadra, al lavoro quotidiano, al proseguimento del campionato. Per quanto riguarda eventuali discorsi di natura societaria, saranno valutati a fine campionato con la necessaria calma e sulla base di una serie di valutazioni che faremo al momento opportuno. L'obiettivo è pensare solo al Campobasso e al nostro campionato. Quindi Rizzetta, presidente del Campobasso, in questo momento rispedisce al mittente tutte le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi legate ad un possibile cambio di mano per quanto riguarda i lupi rosso-blu. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa della nostra trasmissione, un paio di minuti di relax e torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di questo martedì 6 ottobre 2026, 331-8200-213 come di consueto il numero per i vostri messaggi WhatsApp, sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Abbiamo iniziato la nostra puntata odierna con il direttore di TuttoC.com, continuiamo con un altro direttore, non di una testata giornalistica, bensì di un club, quindi saluto e ringrazio Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, Ospitaletto, terza forza del girone A, questo dice la classifica, 15 punti in 8 giornate, meglio di voi ha fatto solo il Cittadella e i vostri dirimpettai dell'Union Brescia, insomma, i vicini di casa. Vi aspettavate un avvio così?
1: Ma sicuramente non ci aspettavamo di partire così bene, eravamo molto fiduciosi, eravamo convinti di aver fatto un lavoro importante in estate nel riuscire a riconfermare gran parte della squadra dello scorso anno e a puntellare dove pensavamo di avere delle mancanze o cercare comunque di migliorare quello che erano le nostre idee. E quindi eravamo molto fiduciosi, sia io che il mister, che la società, di poter fare un campionato buono. E dopo chiaramente diciamo che così bene, iniziare così bene davvero non ce l'aspettavamo forse neanche noi.
0: Ecco, quale è stato l'aspetto di queste prime 8 giornate della sua squadra che l'ha colpita maggiormente in termini positivi?
1: Ma sicuramente una caratteristica che codifica la nostra squadra è l'intensità. Noi siamo una squadra che riesce a giocare a ritmi importanti e quando noi riusciamo a stare sui nostri livelli fisici, diventiamo davvero difficili da affrontare.

0: diciamo che per noi è importante riuscire a giocare a livelli alti, a livello proprio di intensità.
1: Un'intensità che per adesso vi ha portato anche a vincere il primo derby stagionale, perché alla prima giornata avete battuto il Lumezzane, Lumezzane che l'anno scorso aveva fatto bottino pieno, quindi già una piccola rivincita ce la siamo portata a casa, direttore, perché ricordiamo quest'anno la provincia di Brescia ne ha quattro di squadre, Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane e si è aggiunto anche il Desenzano. Potreste praticamente fare una sorta di girone solo voi quattro, sarebbe già un campionato assolutamente competitivo. Mister, direttore, pardon, le volevo chiedere di Galuppini, un giocatore che avete preso in estate, uno dei giocatori più esperti della vostra squadra, uno dei pochi over 30 che avete messo a disposizione di mister Quaresmini. Quanto ha rispettato le attese nel lavoro quotidiano al di là del campo, perché comunque due gol, due assist, è comunque un leader, è un giocatore che sa anche mettersi, diciamo, a trascinare la squadra. Era quello che volevate, di fatto.
0: Beh, è inevitabile che Francesco per noi sia stato un giocatore importante. Sapevamo quanto era importante per noi avere Francesco, l'abbiamo voluto fortemente, l'abbiamo aspettato, abbiamo rischiato, tra virgolette, perché non vi nego che noi abbiamo ceduto Marco Bertoli e dopo che abbiamo ceduto Marco sapevamo che l'avremmo dovuto cedere perché le offerte erano davvero importanti sia per noi che per il ragazzo e la valutazione è stata una valutazione che ci aveva portato a avere una rosa di ipotetiche scelte. Tra le ipotetiche scelte ne abbiamo lasciate andare tante perché nel momento in cui si è aperta la possibilità, il piccolo spiraglio di prendere Francesco, abbiamo deciso di buttarci a capofitto su quella. L'abbiamo aspettato, l'abbiamo corteggiato. L'abbiamo voluto fortemente, lui ci sta ripagando perché penso che sia quello che completa poi la nostra intensità, cioè noi siamo intensi e lui è quello che ci mette la ciliegina con le sue giocate che sicuramente sono da giocatore importante per questa categoria.
1: Allora, io ammetto e gioco a carte scoperte di avere un debole per uno dei vostri tesserati, un giocatore che secondo me potrebbe anche pensare di fare un passettino in avanti e mi riferisco a Claudio Messaggi. Un esterno di centrocampo può giocare su entrambe le corsie. È un giocatore che ha talento, è un giocatore che secondo me ha veramente le qualità per fare un passo in più in carriera. Non dico in questa stagione, probabilmente può essere, è vero, un 2001 se non erro, quindi 25 anni. Forse è arrivato il momento anche per lui per capire cosa vuole essere da grande.
0: Ma Claudio è un giocatore che noi abbiamo voluto riconfermare a tutti i costi perché abbiamo voluto anche allungargli il contratto che era in scadenza a giugno 2027, l'abbiamo portato con scadenza a giugno 2028 perché è un giocatore che per noi è fondamentale, è stato determinante nella vittoria del campionato di Serie D, determinante nel raggiungimento della salvezza la scorsa stagione. E siamo convinti che anche quest'anno sia per noi un giocatore importante. Ha avuto un inizio un po' difficoltoso perché ha avuto qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato il rendimento, ma soprattutto l'essere disponibile in queste prime partite. Adesso ha recuperato pieno, è riuscito a rientrare sabato a disputare qualche minuto e da questa settimana è a pieno regime, quindi è un'altra arma a disposizione. Quindi ti dico, non sei l'unico ad avere un debole per Claudio Messaggi, un giocatore che ho voluto fortemente in Serie D e mi tengo stretto anche in Serie C.
1: sicuramente è un giocatore che ha un gran talento, e nel calcio di oggi avere un giocatore con quel talento sulle corsie esterne che ti può aprire il campo, che magari si sa centrare in determinati momenti, in determinate situazioni di gioco, può fare la differenza nella maniera più assoluta. Direttore, allargando un po' il raggio della chiacchierata che stiamo facendo qui su TMV Radio, girone A. All'inizio della stagione, in estate, avevamo detto tutti: sì, vabbè, tanto il Brescia primo e poi vediamo che cosa succede. Le prime 8 giornate hanno, almeno per il momento, ribaltato tutti i pronostici, perché lassù c'è il Cittadella che, al netto del primo KO stagionale dello scorso weekend, prima ne aveva fatto 7 vittorie in 7 giornate. Ha già un più 5 proprio sull'Union Brescia, 14 gol fatti, solo 4 subiti. Abbiamo sottovalutato noi il Cittadella, noi cronisti, noi addetti ai lavori, prima del via della stagione, o abbiamo sopravvalutato il Brescia?
0: Ma io penso che sfido chiunque a dire che 2 mesi fa non potevamo che dire che il Brescia era la favorita per stravincere questo campionato. Sapevamo tutti che la rivale più accreditata per dare noi al Brescia fosse il Cittadella. Quello che poi è accaduto è che il Cittadella sta facendo un campionato totalmente al di sopra delle righe, perché tolta la sconfitta di sabato con l'Albino Leffe e ha viaggiato a un ritmo forsennato. Il Brescia di contro ha, secondo me, lasciato un paio di pareggi che ne hanno rallentato la corsa. Vedi i 2 pareggi interni con Treviso e Dolomiti Bellunesi, che sono un po' anche, diciamo, rocamboleschi. Il pareggio di Lecco penso che invece sia un pareggio, perché quello di Lecco, Rigamonti Ceppi, è un campo molto complicato. Io penso che alla fine il Brescia riuscirà nell'obiettivo che ha di vincere il campionato. Sicuramente non sarà forse facile come si aspettavano un po' tutti, e sarà più complesso. Io penso che comunque vincere i campionati sia sempre molto complicato, a prescindere. A volte sì, viene un po' semplificata e viene un po' reso tutto facile, no? La squadra forte, ha speso tanto, giocatori importanti, qualità, blasone, eccetera eccetera, certo. Però poi purtroppo o per fortuna non funziona così, quindi bisogna sempre sudarsela, e soprattutto in un campionato dove diventa sempre più l'intensità e l'organizzazione a farne da padrone, perché lo vediamo anche negli altri gironi, secondo me, dove squadre importanti stanno faticando e dove magari ci sono delle sorprese o delle squadre meno accreditate che, grazie a un'organizzazione, un'intensità e giocatori poi di valore che chiaramente devono essere magari ricercati in un sottobosco diverso rispetto ai giocatori di grido soliti, riescono comunque a fare dei campionati importanti.
1: Direttore, prossimo weekend, 9ª giornata, andate a Treviso, matricola terribile, forse è quasi un eufemismo, perché comunque da neopromosso il Treviso si è già preso a piene mani la zona playoff, è sotto a voi di soli 2 punti. Che gara si aspetta e quali possono essere, diciamo, le situazioni, i punti nevralgici su cui fare attenzione affrontando questa squadra?
0: Il Treviso penso che definirla neopromossa sia davvero un po' complicato. È una squadra molto forte, con giocatori esperti, importanti, è una squadra molto strutturata, organizzata, compatta, solida a livello difensivo e che sa colpirti nei momenti giusti della partita, quindi arriva anche da un pareggio che sicuramente non li ha contentati, anzi penso che gli abbia lasciato un po' di amaro in bocca, perché un pareggio casalingo con la Gian Erminio penso che non sia sicuramente un risultato che loro avevano preventivato, e quindi sicuramente domenica ci aspetta una partita molto difficile che dovremmo essere bravi ad approcciare bene e a fare quello che, ripeto, è la nostra, mettere in campo la nostra qualità migliore, cioè essere intensi, essere concentrati, essere determinati e vedere quello che poi al termine dei 90 minuti riusciremo a portare a casa.
1: Direttore, le faccio una domanda, diciamo, sulla Serie C 26-27, quella che stiamo vivendo, quella che stiamo iniziando a conoscere e a capire. Prima con Ivan Cardia, col direttore di TuttoC.com, stavamo riflettendo sugli 11 esoneri già confermati, gli 11 cambi in panchina in 8 giornate di campionato, che di fatto sono praticamente un sesto dell'intero parco panchine della Serie C. Nel vostro girone sono cambiate, se non erro, 4, quindi siamo a un quinto dell'intero raggruppamento. Non sono un po' troppe. Ora, probabilmente la metto in difficoltà perché si va a toccare situazioni che non sono la sua, e quindi capisco anche la circospezione col quale mi potrà rispondere. Però ecco, 11 esoneri dopo 8 giornate, senza considerare il Perugia che addirittura ha cambiato, ma lì c'era una situazione societaria con un cambio di proprietà che ha cambiato, sì, addirittura prima dell'inizio del campionato, quindi era una situazione a parte. Con gli esoneri di ieri della Casertana e della Folgore siamo 11 esoneri in 8 giornate, probabilmente un po' troppi.
0: Ma guarda, sinceramente penso che sia un po' un problema che ci condiziona, nel senso che siamo in un mondo dove tutto va molto veloce, dove si parla tanto di progettualità, dove si parla tanto di idee, ma poi alla fine quello che comanda su tutto è il risultato, e quindi purtroppo se non arriva il risultato non c'è possibilità di salvezza per nessuno di noi, quindi la verità è questa. Vedo progetti importanti che vengono disconosciuti nel giro di poche giornate, e a volte vedo anche degli esoneri di situazioni un po' particolari, dove magari si è anche a un buon risultato, un discreto risultato, sì, magari non totalmente in linea, ma quasi in linea, però c'è davvero questa necessità di avere tutto subito, che purtroppo non è così. Nel calcio, come in tutte le cose, in tutte le aziende, in tutte le cose della vita, serve davvero del tempo, soprattutto quando si cambia una guida tecnica, o quindi arriva un nuovo allenatore magari, o si cambiano tanti giocatori. Bisogna avere anche la forza poi e la voglia di aspettare, altrimenti a quel punto diventa davvero una corrida senza fine.
1: Ultima domanda, direttore, poi la saluto e la ringrazio del tempo che ci ha concesso. Oramai è passato qualche settimana dalla fine della sessione estiva di calciomercato. Le chiedo a mente fredda quanto e se è cambiato il suo lavoro, il lavoro del suo staff, in termini proprio di operatività sul mercato, con l'arrivo a pieno regime del salary cap.
0: Ma allora, noi non abbiamo avuto problematiche da questo punto di vista, sicuramente abbiamo alzato un pochino il coefficiente, ci siamo avvicinati un pochino di più alla soglia rispetto all'anno scorso, che era chiaramente un progetto pilota, ma noi lo tenevamo monitorato ed eravamo sempre abbondantemente al di sotto di quello che era il limite minimo. Quest'anno l'abbiamo dovuto alzare per necessità e per scelta anche societaria, per provare a fare qualcosa di diverso, però per noi, diciamo, è stata una cosa gestibile e penso che per noi sia facile da gestire, quindi non ti so dire poi per altre realtà che magari hanno esigenze e necessità, certo, diverse, sia per risultati che per blasone, per spinta da parte dei tifosi, come è stato gestito, perché non ho la fortuna di essere in una situazione di questo tipo sotto certi punti di vista, e quindi non ti posso dare un parametro chiaro.
1: No, sicuramente era una riflessione legata proprio al mondo dell'ospitaletto, che è una realtà sulla quale oramai sappiamo di poter contare in termini di affidabilità, di certezza. Cioè, una di quelle realtà che sanno fare calcio, anche se non sono una grandissima piazza, ma sono quelle realtà che poi fanno il bene della Serie C, perché magari non si fanno trascinare in sogni, voli pindarici, che poi, come Icaro insegna, se ti avvicini troppo al sole poi finisci per battere un brutto colpo, e poi ti svegli veramente male. Direttore, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
1: Salutiamo Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, col quale abbiamo avuto modo, insomma, di fare una bella chiacchierata legata all'Ospitaletto e al girone A in generale, che in questo avvio di stagione ci ha presentato questa novità del Cittadella primo in classifica, quando tutti noi, me compreso, non mi tiro fuori dal mucchio, si aspettava un Union Brescia già abbondantemente avanti in termini di punti rispetto alle altre 19 componenti del girone A. Eravamo in debito delle dichiarazioni del presidente del Casarano, perché in tutto questo tourbillon di panchine che saltano ci sono anche delle società che hanno la razionalità e la capacità di attendere, di riflettere, di prendere posizione, anche perché a Casarano l'anno scorso hanno fatto un mezzo miracolo e uno dei protagonisti assoluti è stato proprio Vito Di Bari, il tecnico della formazione pugliese. Eravamo in debito delle parole del presidente Antonio Filograna proprio nella lettera aperta arrivata nella serata di ieri. È proprio nelle avversità che si misura la forza di un gruppo, la solidità dei legami, la capacità di anteporre il bene comune a qualsiasi interesse personale. Quando le difficoltà diventano più aspre è necessario stringersi, ritrovare le ragioni dello stare insieme, trasformare anche le divisioni e gli errori in un'opportunità di crescita. Queste sono alcune delle parole del presidente. Queste situazioni richiedono calma e quella dose di saggezza indispensabile per guardare avanti. E questa è la riflessione legata alla scelta di rimanere con il tecnico. Conosco le qualità dei singoli, conosco il loro valore e so che quello che possono dare. Ricordiamo che Filograna ha parlato dopo un confronto col tecnico, ma anche con la squadra. Adesso però servono delle risposte. Le risposte dovranno arrivare dal campo, perché in campo ci vanno loro, e forse non è un caso che proprio adesso il calendario metta davanti al Casarano una sfida del grande significato. Infatti sono convinto che la partita contro la Salernitana arrivi nel momento giusto, contro un avversario di rango su un palcoscenico importante. Abbiamo l'occasione di dimostrare chi siamo veramente. Le difficoltà devono diventare una motivazione, perché è nei momenti difficili che una squadra può scoprire la propria vera forza. Queste sono le dichiarazioni di Antonio Filograna, il presidente del Casarano, che con questo lungo comunicato, di cui abbiamo letto solo alcune parti, ha confermato Vito Di Bari. Altre dichiarazioni, questa volta ci spostiamo nel girone B, sono quelle di Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto, altra matricola bella tosta. Prima parlavamo del Treviso con il direttore sportivo dell'Ospitaletto Paolo Musso, ma anche i maremmani, insomma, questo avvio di stagione l'hanno fatto bello, bello strong. Prima sconfitta, tant'è che è arrivata in questo weekend contro una San Benedettese arrivata alla sfida in Maremma con il nuovo allenatore D'Alessio. Per quanto riguarda il primo KO, Vetrini ha dichiarato in conferenza stampa: credo che indipendentemente dal risultato, a volte parlare meno sia la scelta migliore, ognuno deve metabolizzare la vittoria e una sconfitta a modo proprio. Abbiamo disputato 8 partite di livello importante, aver perso soltanto con la San Benedettese all'ottava giornata è qualcosa che probabilmente nessuno avrebbe pronosticato, e sotto certi aspetti ha sorpreso anche noi. Mi auguro di avere un gruppo di ragazzi intelligenti che si ripresenterà al primo allenamento della nuova settimana con lo stesso spirito e lo stesso sorriso con cui ci era arrivato oggi allo stadio. Non esistono ricette particolari dopo una sconfitta, bisogna analizzare la partita e ripartire. Sia chiaro, la San Benedettese ha meritato il risultato pieno, ma credo anche che il Grosseto abbia concentrato in 90 minuti una serie di errori che forse non aveva commesso nemmeno sommando le precedenti 7 giornate di campionato. E oggettivamente, insomma, il Grosseto probabilmente ha davvero scaricato tutto quello che non aveva fatto nelle prime 7 giornate di campionato nella sfida contro una San Benedettese che tutti noi ci aspettavamo assolutamente in un'altra posizione di classifica, perché all'inizio della stagione la formazione marchigiana ce l'aspettavamo in zona playoff. Prima di andare in pausa c'è anche un'altra notizia legata al mondo della Serie C, legata al Bari, di cui abbiamo discusso con Ivan Cardiani nella prima parte, legata anche ad Euro 2032, che è questo grande appuntamento, gli europei che l'Italia ospiterà in coabitazione con la Turchia, che al di là della kermesse in sé per sé dovranno forzatamente essere il punto di svolta per il rinnovamento di tantissimi impianti nel nostro paese. Una delle città, delle sedi prese in esame dalla FIGC come possibile sede ospitante delle gare è Bari. Bari che ha uno stadio che arriva a noi da Italia 90, il San Nicola, realizzato non da un architetto qualunque ma da Renzo Piano. E proprio Renzo Piano, lo si legge su tutto Mercato Web, un articolo scritto dal buon Tommaso Maschio, è stato coinvolto anche nel progetto di restyling del San Nicola, un San Nicola che dovrà essere modificato perché si legge proprio nell'articolo dovrà essere tolta. L'idea è quella di togliere la pista di atletica, che oramai negli stadi moderni non ha più ragione di esistere, ed una rivalutazione anche della capienza. Si parla anche addirittura di un possibile aumento della capienza del San Nicola che è aperto un po' a targhe alterne quando non c'è contestazione come in questi mesi, al Palazzo di Città, sede del Comune di Bari. Oggi è in programma la conferenza di servizi sulla proposta arrivata dagli Stati Uniti, dall'imprenditore Vaughan, per il rifacimento dello stadio. Oltre 200 milioni di euro a disposizione per uno stadio da 64.000 spettatori, oltre 250, pardon, con il San Nicola che punta ad ottenere il via libera per ospitare, per essere una delle 5 città italiane ad ospitare le gare di Euro 2032. Siamo arrivati in concomitanza con la seconda pausa della nostra trasmissione, un paio di minuti, un tè caldo e torniamo.

0: Terza ed ultima parte per quanto riguarda la puntata odierna di A Tutta C. Luca Pargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro. Prima di salutarvi, ricordando di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti sulla questione presidente federale, sulla nazionale che ha giocato nelle scorse ore, sul ritorno del campionato di Serie A e di Serie B. Insomma, tantissimi argomenti di cui parlare, di cui abbiamo già parlato, di cui continueremo a parlare, quindi non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio. Vi ricordo che A Tutta C lo ritrovate nella giornata di domani, ancora una volta col sottoscritto davanti al microfono. Mi dispiace, poteva andare meglio, ma così il karma ha deciso di punirvi. Direi di chiudere e di salutarvi, visto che abbiamo avuto le parole del direttore sportivo Musso dell'Ospitaletto, abbiamo parlato con Ivan Cardia, abbiamo letto anche alcune dichiarazioni importanti di presidenti della nostra Serie C. Direi di chiudere appunto con uno dei contributi che con Costantino abbiamo deciso di preparare per la puntata di oggi, ovvero le parole importanti. Noi parlavamo del Bari, le parole di Serse Cosmi, chi il Bari l'ha sconfitto, chi l'ha sconfitta a sorpresa con la Salernitana. Bari avanti 1-0 fino agli ultimi 5 minuti di partita, poi si è spenta la luce dei galletti e la formazione granata si è conquistata 3 punti con un 2-1 alla Rechi. Ci sentiamo con Serse Cosmi, con le parole di Serse Cosmi. Vi do l'appuntamento alla giornata di domani. Non mollate, mi raccomando, il palinsesto di TMV Radio e buon proseguimento di giornata.
1: Mister, buonasera. Innanzitutto vi faccio i complimenti, insomma, per il cuore che ci avete messo in questa rimonta, però la mia domanda è legata al tempismo, se così vogliamo chiamarlo, dei vari cambi che abbiamo visto oggi, a partire da Iano che ha giocato a sinistra, l'uso di De Boer e di Longobardi. Le chiedo, insomma, se è soddisfatto del tempismo di queste novità, insomma, rispetto alle ultime settimane. Grazie.
2: Allora, giustamente la domanda, vedete, la formazione è giusto che vi spieghi perché ho provato a fare questo. Villa non stava bene, quindi non era una scelta tattica. Villa non stava bene perché non qualche giorno fa, questa mattina, in rifinitura palesava, ovviamente non è che stesse male, però non era convinto nei cambi di direzione così. E quindi mettere dentro un giocatore con rischio magari di toglierlo dopo pochi minuti e di perderlo magari per tanto tempo non era il caso. Longobardi sono 2 o 3 settimane che stava benissimo da un punto di vista fisico, e Giano a sinistra non è una novità, nel senso che lui a Caserta, e chi era presente a Caserta nei playoff contro la Casertana si ricorderà che Giano entrò al secondo tempo a sinistra e praticamente da solo devastò tutta la squadra nostra. Quindi non è fuori ruolo Giano a sinistra. Chiaro, poi tornando Villa, è ritornato, diciamo, in un ruolo che ha occupato quest'anno sulla destra, e questo per quello che riguarda. Oggi, perché ho scelto la difesa 3? Per due motivi. Uno, perché rientrava De Boer. De Boer e Tascone, a mio giudizio, oggi sono la coppia di mediani, non oggi, da marzo dell'anno scorso, da aprile dell'anno scorso, che dà più garanzie. È chiaro, De Boer ancora è in rodaggio, però si è capito, credo che avete capito quanto ha voluto dire l'assenza di De Boer in queste prime 7 partite. Quindi, riportando De Boer nella mediana, Vitale è tornato semplicemente nel suo ruolo, che è quello di mezzala trequartista, mantenendo i due attaccanti. La scelta dei tre nasce anche dal fatto che loro hanno un giocatore che voi conoscete bene, che è Maggiore, e durante la settimana abbiamo analizzato abbastanza bene il Bari, e uno dei problemi che il Bari ha creato quasi sempre alle squadre avversarie è che Maggiore era bravissima a infilarsi tra le linee come trequartista e diventa pericolosissimo, perché sa andare alla conclusione, perché sa fare il passaggio, e quindi una difesa da affrontare nel caso avesse giocato certi palloni, una difesa a 4, quindi con i due centrali che non potevano uscire, dovevano solo rinculare, era un problema. Una difesa a 3 ti permette di uscire forte, visto che hanno un solo attaccante di ruolo, di uscire forte su Maggiore o chi per lui, e credo che loro non hanno avuto mai grandi imbucate a differenza di tante partite, quindi ecco le scelte iniziali. Poi dopo ho visto la Gumina che era oggettivamente stanco, già durante la settimana avevo parlato con Lescano e come piace fare a me non mi piacciono i colloqui personali, mi piace parlare con i giocatori di fronte al gruppo, e lui lo sa, io ho detto che c'è Facundo, perché tu non in allenamento, quando entri in partita, cioè non può essere solo la delusione di non giocare, e lui mi ha detto no ma mister tranquillo, io sono quello dell'anno scorso. Io ho detto no, se non ti avessi allenato potevo crederci, ma siccome ti ho allenato e tu non sei quello dell'anno scorso sotto l'aspetto nervoso, io credo che abbia già durante la settimana recepito questo, cioè ma abbia capito che realmente dipendeva tantissimo da lui. E poi nel calcio non c'è mai casualità, ha fatto un gol ad Alescano, e di queste situazioni lui è il principe, tra virgolette, della nostra rosa, ma credo anche nel panorama di questo campionato, è uno dei migliori stoccatori dentro l'area di rigore. E quindi già manca invece lui e Dursi, non so quanto ha corso Dursi, sinceramente no, neanche lo so, hanno giocato sotto punta dietro a Lescano, quindi anche Lescano ci ha avuto un compito più agevole con due, diciamo così, trequartisti. E ecco il motivo delle scelte, poi sono stato ripagato anche coi fatti, perché se avessi dovuto scegliere due marcatori avrei detto Lescano ci manca, perché chi sta fuori e poi entra si sente assoluto protagonista, e questo fa felice l'allenatore, i compagni, oltre chi come Lescano e Giamanca l'hanno messa dentro.
3: Mister, buonasera. La partita di stasera è un po' emblematica su quanto il risultato possa spostare i giudizi. Nel primo tempo la Salernitana obiettivamente ha giocato sulla stessa falsa riga di Crotone, ha reagito.
4: Fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto.

0: Un saluto a tutti, cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un altro appuntamento con la nostra trasmissione. Stiamo per archiviare la sosta per le nazionali, durata più del solito a questo giro. Sta per tornare il campionato e oggi ci affacciamo proprio sulla sesta giornata di Serie A, quella della ripartenza, con le voci dei protagonisti del nostro campionato, molti dei quali sono stati a Trento negli scorsi giorni per il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport come di consueto. Tra questi Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, la grande vittoria al Franchi nel giorno del centenario della Fiorentina, la vittoria col Como prima della sosta, in generale una squadra che si è messa in mostra bene come collettivo e anche come singoli, vedi Raimondo che sta spiccando su tutti gli altri. Allora ci riascoltiamo insieme le parole di Massimiliano Alvini.
1: Emozioni che poi si tramutano anche in grandi risultati.
2: Ma quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso, te lo devi godere con difficoltà che si sono, quello poi diventa la cosa più bella.
3: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori, e lo farò una domanda in vista futura: due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, guardate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
1: Senta mister, invece il suo miglioramento, perché lei l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento. E tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce. E tutte queste cose qui.
3: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A. Forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori. È stato invece forse un segreto proprio questo.
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza. Quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
3: Se posso, prego.
4: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli, e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa, oggi abbiamo parlato di altre cose, di questa giornata qui, e poi vediamo.
3: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
1: È davvero cambiata questa Serie A, mister, perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete, ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata. C'è una proposta anche buona, non siamo così indietro, assolutamente, e non è assolutamente male.
3: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato il più...
2: Il mercato, c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione. L'allenatore deve fare questo.
3: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Bobcek, che è stato l'acquisto più importante della società e proprio della storia. E in questo momento però ho trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
2: Sì, Bobcek è arrivato gli ultimi giorni di mercato, aveva bisogno di condizionarsi un attimino, è pronto, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Proseguiamo la carrellata di voci raccolte dai nostri inviati a Trento in questi giorni con un altro protagonista della serie A attuale. Parlo di Mario Chilla, difensore del Milan, che ha parlato non soltanto della squadra rossonera, ma anche dei suoi connazionali, per esempio Lamine Yamal, lui che è spagnolo, ha avuto modo di parlare del fenomeno del Barcellona, oltre che dell'attualità che riguarda anche se stesso con la squadra di Amorim. Ce l'ascoltiamo, Mario Chila.
5: Mario, ti sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
6: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto, di tutto ciò che è il Milan, è club, è centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, ristorante. Mi è rimasto molto, sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
7: Senti Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
6: Allora, penso che entrambe le cose cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari. Non quest'anno, questo è un discorso, è un progetto e faremo delle belle cose.
8: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? Anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuta.
6: Allora, sì, io infatti questa differenza la sento anche molto perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente come braccetti. Ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ci considero che Mario più uno esterno, un attaccante esterno che un quinto, giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente, quindi considero che questo può aiutare, il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva perché ti può adattare a diverse squadre, quindi molto positivo, il calcio di Amorim mi piace, ci piace a noi, come dicevo al tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma e stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
7: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
6: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio. È molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra. È molto importante e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
0: Da un difensore a un attaccante, se c'è un protagonista della Serie A di questo avvio di campionato a due facce per la sua squadra, e mi riferisco alla Fiorentina, è Matteo Pellegrino, che è già andato in gol più volte. Per il momento ha vinto il ballottaggio con Beto, quale centravanti della squadra di Vanoli, anche l'attaccante argentino è presente a Trento per il Festival dello Sport di questi giorni, lo abbiamo intervistato con il nostro Lorenzo Marucci in loco e ha parlato della nazionale, di Firenze, del suo percorso con la maglia viola e di tanto altro. Queste le parole di Matteo Pellegrino.
9: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
10: Sì, certo, volevo a livello di squadra, speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
9: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
10: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destro, sinistro, con quello che si può, quindi gol è gol sempre.
9: Cosa è cambiato con Vanoli?
10: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le 3, l'abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
11: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
10: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene e poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
11: Come avete l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol. No? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
10: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace. Mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. Però è vero che proviamo a fare il più gol possibile e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
9: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta, ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
10: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra. E dobbiamo ancora migliorare tanto e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
12: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
10: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
11: Senti, ci racconti soltanto, Mastantuono, che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
10: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: E in conclusione il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli, che parla di un ciclo rinnovato, quello aperto a Bergamo quest'estate, con lui nelle vesti di direttore sportivo e Maurizio Sarri in panchina per continuare e riaprire una nuova storia che riguarda l'Atalanta dopo il ciclo enorme di Gasperini e l'annata scorsa che ha visto Palladino finire la stagione dopo l'esonero di Juric prima di metà anno. Quest'anno la Dea prova a rinnovarsi e a ripartire a suono di vittorie e di bel calcio come si è contraddistinta in questi ultimi anni. Ci ascoltiamo allora le parole di Cristiano Giuntoli.
13: Cristiano Giuntoli, lei ha chiesto del nuovo ciclo rispetto a Sarri, ha chiesto pazienza e tempo rispetto appunto a questo nuovo inizio, a che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
14: Ma è sicuro, anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference che non era scontato, era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo e ora anche dopo queste, diciamo, non vittorie è uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello. È chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare e magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
9: Quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri?
14: Ma è completamente l'opposto, no?
9: Gasperini, quindi, so, poi c'è stato naturalmente anche l'altro allenatore.
14: Certo, no, ma per tanti anni hanno seguito la marcatura uomo e invece adesso si devono orientare sulla palla e quindi è completamente un altro tipo di lavoro e ha bisogno del suo tempo.
9: Nel frattempo, per quanto riguarda i nuovi, arrivano segnali positivi attraverso la nazionale da parte di Chessy?
14: Sì, i nuovi stanno facendo quello che devono fare insieme a tutti gli altri, si stanno cominciando a conoscere, si stanno cominciando a amalgamare, insomma Chessy per noi è molto importante perché comunque rappresenterà un leader di questo nuovo corso.
11: Aspetta, come sta Maurizio Sarri? Lo conosce bene, direttore, sappiamo che sta sempre tra l'essere propositivo, arrabbiato ma propositivo, all'essere anche un po' calmo e tranquillo, coccolato dal popolo bergamasco. Come sta umanamente Maurizio Sarri, come lo vede?
14: Ma sta molto bene, è molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma lui è molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso insomma difficile.
11: Nei primi mesi Bergamaschi che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Bergassi?
14: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
9: Atalanta ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
14: Ma l'Atalanta in questo momento sa che è stato insomma tirato via un rigore, ha detto ai tutti netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
9: In generale in queste prime 5 giornate di campionato che calcio ha visto?
14: Ma un calcio propositivo, anche tra virgolette le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti a affrontare queste nuove sfide.
12: Grazie.
15: Un'ultima al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
14: Ma noi abbiamo la fortuna di avere un Under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello e quindi lui è comunque contento.
15: E Scalvini vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
14: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini nella testimonianza sta facendo molto bene anche il nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
0: Siamo arrivati così alle battute finali di questa edizione del TMV News, grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Maracanã.
1: Io devo capire cosa, certo, è successo con il Belgio, devo capire che cosa è successo magari con la Turchia e cosa è successo ancora in quella che è stata la partita che forse più di tutte le altre ci ha appassionato, perché comunque rimane un derby, quello contro la Francia. Di sicuro loro hanno molto più talento, molta più qualità.
2: Noi siamo abituati in Italia soprattutto ad andare dietro al risultato, no? Allora, che potessimo perdere con la Francia lo pensavano più o meno tutti. Invece abbiamo portato a casa un pareggio che vale molto, perché dà autostima, dà fiducia, dà possibilità di lavorare con calma.
3: Mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto tre partite, tre parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere. Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni. Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain è un fenomeno. E l'Italia è forte, c'ha un portiere che è forte. Sta lì per parare.
4: Mancini, dopo il Belgio, francamente, c'era un pessimismo cosmico, naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico, la prestazione soprattutto del primo tempo aveva lasciato attoniti. Poi invece si è vista un'ottima Italia che ha approfittato della tossia.
5: Una volta i club erano il trampolino, il lancio e anche le forche caudine per arrivare in nazionale. Mancini ha invertito questa equazione. Tutti i ragazzi che arrivano, con il 28% di italiani in campo, ultimo dato, è un'occasione, la nazionale, per trovarsi un posto nei club, per far capire ai club che il prodotto italiano merita fiducia, la stessa di tanti che arrivano con un bollino di etichetta di buoni giocatori quando poi si rivelano dei disastri.
6: Bene, ben trovati, buon pomeriggio da Marco Piccheri e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto anche a Lucio Marinucci qui con me, ciao Lucio.
7: Ciao Marco, un saluto a tutti, ben ritrovati.
6: Allora, ben ritrovati Lucio, siamo in un momento importante perché è arrivata un'ultima ora dal CONI. Incontro tra Bonfiglio e Malagò terminato, in giunta verrà proposto Malagò commissario. Poi abbiamo il nostro Lorenzo Beccarisi che lì tra poco ci colleghiamo, ci darà le ultime. Ci sono dei contributi da farvi sentire. Insomma, è una giornata che viene subito dopo l'ultimo impegno della Nazionale. Tratteremo naturalmente anche questa partita, ma soprattutto quello che ha detto questo momento della Nazionale, queste quattro partite, che indicazioni possa...
7: Il Mancini bis,
6: che indicazioni sono venute fuori. E poi nei giorni, già da oggi, ma domani in particolare, ci proietteremo poi sulla Serie A. Però ci sono queste ultimissime che sono importantissime per capire che cosa succede in federazione. Mi sembra che il quadro, caro Lucio, sia già quello che sapevamo tutti, che insomma ci fa capire a che punto...
7: Dici un po' ironico, è uscito fuori ieri, insomma,
6: io,
7: in maniera
6: onestamente
7: preponderante.
6: Che poi, tra l'altro, è la soluzione che fa meno male a tutti.
7: Ma paradossalmente, un commissario ha anche, tra virgolette, più poteri rispetto a un presidente normale. Quindi non voglio dire che Malagò ci abbia guadagnato, perché non è propriamente
6: guadagnato
7: così.
6: Lui, Bonfiglio.
7: Però, certo, è una soluzione curiosa. Ecco, definiamola curiosa.
6: Sì,
7: Marco.
6: sì, un po' tipica all'italiana, però sì, dobbiamo dire che alla fine è quella che fa meno danni forse. Forse, quindi
7: sì, certo,
6: io veramente comunque noi siamo bravissimi sempre a incasinare tutto, non c'è niente da fare, non riusciamo mai una volta a fare delle cose. Poi vabbè, il calcio, ma il calcio rappresenta quello che è il nostro paese.
7: Sì, sì, esatto, un caos burocratico
6: su tutto, sì, i cavilli fermano tutto, bloccano tutto, e poi è così.
7: Il tema della burocrazia in Italia è un tema molto conosciuto e ritrito, ma ripeto, non solo nel mondo del calcio,
6: è una cosa proprio che...
7: Però insomma, questa è la notizia, noi ci atteniamo ai fatti, per quanto ripeto,
6: no,
7: curiosi,
6: per carità,
7: ieri ho sentito dei commenti vari che effettivamente si divertivano un po' ad analizzare il tutto.
6: Sì, andiamo subito
7: da
6: Lorenzo
7: sul logo,
6: Beccarisi,
7: dai,
6: che è proprio lì al CONI, che ci darà tutto un po' le indicazioni. Quindi è da stamattina che è lì, come sempre lo ringraziamo per il lavoro. Sta mandando anche dei contributi che tra poco vi faremo anche

0: che vi abbiamo documentato e che poi sentirete con le parole di Gianni Petrucci e di Gregorio Gualtrinieri, entrambi membri del Consiglio nazionale, e stiamo aspettando appunto l'ufficialità, però si dovrebbe andare, utilizziamo ancora il condizionale, verso la nomina di Giovanni Malagò come commissario della Federcalcio.
1: Eh sì, sembra questo lo scenario, no, Lorenzo, che dobbiamo soltanto attendere, diciamo, l'ufficialità che dovrebbe arrivare orientativamente.
0: A minuti in realtà, perché stanno uscendo prime agenzie. Da questo punto di vista, la giunta è iniziata da pochi minuti, e pare che ci sia già un accordo diretto in giunta, e quindi si dovrebbe andare verso la nomina di Malagò. Appena avremo poi l'ufficialità, vi faremo sapere, però questa è l'indicazione che ci sta arrivando.
2: Beh, poi attenderemo il responso delle elezioni quando arriveranno. Lorenzo, è chiaro che le prospettive sono quelle poi di continuare con Malagò, perché non oso immaginare chi possa candidarsi in maniera credibile, più che altro avendo anche poi un termine temporale di operabilità ristretto. Sarebbe una soluzione un po', al momento, non voglio dire utopistica, ma quasi.
0: Sì, assolutamente sì, considerando che, ricordiamolo, entro 90 giorni dovrebbero arrivare le nuove elezioni, si sta andando verso quella che comunque, come ha detto Gianni Petrucci, non ci sono né vincitori né vinti, però è chiaro che chi ne esce meglio da questo punto di vista è Giovanni Malagò stesso, perché comunque, nonostante ci fosse questa problematica, rimarrà lui in capo alla federazione per i prossimi 3 mesi. Fino ai prossimi 3 mesi, e poi ci saranno queste elezioni dove lui è reduce già da una vittoria che era prossima al 70% di voti. Potremmo immaginare una nuova candidatura di Abete? Non lo so, la vedo complicata, perché comunque la sconfitta era stata piuttosto netta, quindi non è da escludere addirittura anche la possibilità di un candidato unico alle prossime elezioni. Quindi vedremo da qui ai prossimi 3 mesi, ricordando, come ha detto giustamente De Lucio, che comunque è un mandato anche di breve durata, visto che tendenzialmente poi bisognerà, anzi no, tendenzialmente bisognerà poi andare nuovamente al voto nel 2028.
1: Intanto arriva un'ultima ora, te la giro al volo, perché la giunta CONI approva all'unanimità la nomina di Malagò a commissario della FIGC.
0: Ok,
1: Quindi
0: e aspettavamo
1: confermato.
0: l'ufficialità,
1: Esatto.
0: è quella che dicevamo, e quindi
1: È così.
0: diciamo che abbiamo la notizia. Poi adesso sentiremo tutte le reazioni.
1: Quindi, diciamo così, presidente e commissario, fa tutto, fa.
2: Sì, si alterna sotto diverse spoglie. Ripeto, poi il commissario, tra virgolette, anche dei
1: Ha più
2: poteri,
1: poteri,
2: esatto,
1: sì.
2: differenti rispetto a un presidente normale. Quindi è stato poi un risvolto curioso.
1: Va
0: Quindi
1: bene.
0: ufficialmente non ci sarà questa, diciamo, la doppia nomina, no, perché non sarà più
2: Esatto,
0: presidente, sarà solo commissario, in attesa
1: certo.
0: poi delle elezioni, che poi non so, già oggi ci daranno una data, non lo so, vedremo, però da qui a 3 mesi dovranno esserci, e vedremo poi quando arriveranno.
1: Bene, bene, bene, bene. Va bene, Lorenzo. Allora, per il momento noi ti lasciamo lì, poi a raccogliere altri contributi. Noi siamo qui, appena possibile facciamo un ulteriore collegamento con te. Grazie a Lorenzo Beccarisi.
0: Grazie a voi, a
2: Ciao
0: dopo.
2: Lorenzo.
1: E quindi questa situazione di Malagò come commissario FIGC è stata anche approvata all'unanimità dalla giunta CONI, che
2: Beh, ormai era
1: era
2: era
1: proprio evidente,
2: un'ufficiosità, è
1: no, che
2: diventata
1: questa situazione
2: un'ufficialità.
1: sarebbe andata così. Quindi una soluzione tipicamente all'italiana, che però fa meno danni di altre in
2: Sì,
1: questo
2: io credo che
1: momento.
2: poi,
1: Quindi.
2: sai, ci siano sempre degli equilibri che alla fine si vogliono trovare, quindi qualcuno probabilmente anche all'interno del CONI ha capito che poteva essere questa la soluzione migliore e si è deciso quindi di trovare nel commissario la stessa figura del presidente. Ripeto, vedo inverosimile che qualcuno possa candidarsi, come diceva Lorenzo, fra 3 mesi in maniera credibile. Malagò aveva vinto con il 70% dei voti, sarebbe un mandato di minore durata. Io, ecco, non sarei stupito, come diceva anche qui Lorenzo,
1: Diciamo
2: che
1: che
2: ci fosse solo lui come candidato.
1: esce sconfitto da questa situazione Abodi, che
2: Sì.
1: aveva un po' orchestrato tutto sto.
2: Beh, non ha mai nascosto, non voglio dire un'avversione, ma dei dubbi su Malagò, mettiamola così, sulla figura di Malagò. Alla fine però è andata così, Marco.
1: No, è andata così.
2: Quindi devo dire, personalmente, ieri anche nei messaggi leggevamo, non dei grandi appassionati di Malagò, però Malagò è stato eletto con una

0: sì, ma anche questa storia dei non appassionati per Malagò. Malagò va giudicato sempre per il lavoro,
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: doveva fare.
1: Il lavoro,
0: al momento non gli si è impedito di fare praticamente una cosa giusta fatta subito.
1: Credo tu dica Maldini.
0: Nominare Mancini e togliere di mezzo l'idea assurda,
1: bislacca,
0: di portare Pirlo a CT della Nazionale. Diciamo così, che almeno ha salvato, ha fatto una perdita di tempo clamorosa, perché secondo me ha sbagliato sin dall'inizio a nominare comunque Maldini e Leonardo, perché non capisco ancora tuttora la figura del direttore tecnico affiancato da un consulente, tutta una roba praticamente. Poi giustamente questi due soggetti sono passati da Guardiola a Pirlo, nominando Grosso e De Rossi. Io credo che un presidente deve per forza intervenire quando sente delle cose che poi non vanno bene, fatte da chi aveva dato a lui tanta fiducia. È intervenuto e ha fatto la cosa più giusta di nominare Maldini, di nominare Mancini. Io sono sempre stato di questa idea, che era l'uomo ideale per poter in qualche maniera ripartire. Più di Conte, guardate che vi dico, perché Conte, per quanto bravo sia,
1: non è sempre solo il CT la soluzione.
0: No, però era il primo punto che bisognava fare.
1: Era la squadra.
0: E devo dire che Mancini è ripartito da dove aveva lasciato, con tutta col suo modo di lavorare. Quindi attenzione ai giovani, attenzione al gioco, attenzione a creare un gruppo. Basta sentire quello che dicono i calciatori e quello che dicono anche gli ex che hanno incrociato Mancini. Posso citare una battuta di Ciro Immobile, che non ha avuto proprio un rapporto idilliaco, qualche volta è stato messo in discussione,
1: sì,
0: sostituito, non schierato,
1: non
0: convocato, non è, eppure ha detto delle cose importanti sull'attuale CT della Nazionale. Qualcuno ha detto vabbè, lo dice perché, quindi, però io penso una cosa, che poi il campo ha dato una chiara risposta a quella che è stata la scelta di Malagò. E siccome io non voglio avere pregiudizi, cioè la valutazione sull'Italia e Mancini non deve essere figlia dell'errore che ha fatto Mancini. Mancini ha sbagliato, lo ha riconosciuto, secondo me ha detto anche accettato questo incarico per cercare di riconquistare
1: quella fiducia che si era,
0: esatto,
1: guadagnato,
0: che si era guadagnata
1: che
0: all'inizio,
1: poi aveva perso
0: sul campo. E va valutato per questo. Ha sbagliato, l'abbiamo detto, io sono stato uno di quelli che lo ha criticato, non tanto per il fattore economico, perché io voglio sottolineare ancora una cosa, che non è qui giudicabile il fattore economico, ma quanto la scelta e il modo come è stato fatto,
1: sì,
0: le tempistiche,
1: le modalità furono,
0: quando scegli di andare a allenare l'Arabia, tu metti in secondo piano la tua professionalità, il tuo ruolo da allenatore, perché non vai ad allenare lì. Io l'ho detto anche per Vlahovic, da tutti criticato perché ha fatto una scelta economica, ok, sì, ma la scelta economica appartiene all'individuo che la deve fare, cioè è libero di farla come di non farla, ma io valuto la scelta professionale. Dissi anche di Vlahovic, beh, insomma, uno che sceglie il Besiktas, cioè la Juventus, professionalmente
1: lo
0: è
1: sappiamo.
0: Una scelta, diciamo, secondo me riduttiva per il confronto tra i due club, però è una scelta economica che ci può stare, perché noi non dobbiamo essere moralisti e fare la morale a chi fa una scelta economica.
1: No, ma questo è un altro discorso generale, dai.
0: Come qualcuno io ho fatto una provocazione giorni fa, ho detto, beh, alla fine bisognerà chiedere scusa a Malagò e Mancini, no? Per quello che, ma mi riferivo al campo, naturalmente.
1: Sì, poi dipende.
0: Perché
1: me,
0: se il giudizio rimane figlio del campo, bene, ma se poi tu aspetti, ed era questa l'intenzione di tutti, si aspettava la Francia per il capitombolo, per poi attaccare praticamente Mancini, perché c'è il giudizio legato all'errore di Mancini. E secondo me questo è l'errore che non dobbiamo fare. Noi adesso dobbiamo giudicare quello che farà sul campo, quello che farà per il lavoro per cui è stato chiamato.
1: Questo
0: stop,
1: non c'è dubbio.
0: Che ha sbagliato lo sappiamo noi, lo sa lui. Però non è che possiamo... Alla fine, ragazzi, non ha commesso un delitto.
1: No, io penso che sia legittimo avere delle opinioni anche...
0: Assolutamente.
1: Insomma, avverse a quello che ha fatto, e lo si possa continuare anche a ricordare, perché poi è un fatto che rimane scolpito nella realtà. Hai detto bene, non bisogna avere preconcetto. Ecco, io credo che le critiche normali non abbiano bisogno di scuse, ovviamente. Insomma, chi critica in maniera corretta non ha bisogno di scuse. Ovvio che se invece si è criticato in maniera preconcettuale, tra virgolette, le scuse avrebbero senso. Dipende esatto. sempre anche come arrivano le critiche e come sono commisurate, quello fa la differenza.
0: Poi la strada, ragazzi, è lunghissima.
1: Tanto più poi nel nostro lavoro, Marco, sì, dove sì. abbiamo il dovere di essere regolati.
0: Poi devo dire, la strada è lunghissima, non Ma sono sì, queste certo. prime quattro partite che già ci fanno. League. Esatto, la strada è lunghissima, però mi piace sempre sottolineare che quando uno comincia bene sono dei segnali positivi, tant'è che io oggi chiederò che segnali emergono, qual è il segnale che emerge da queste quattro partite sulla nazionale, chi vi è piaciuto di più, perché poi anche in questi giocatori c'è subito qualcuno che ha convinto. A me è piaciuto molto il gruppo, lo dico, questo senso di appartenenza che si è vista da parte di tutti, anche quelli che entravano in corsa e magari stavano in panchina la partita precedente. Ho visto una partecipazione collettiva di tutti, e questo
1: è
0: mi piace.
1: È quello che ha ricordato il primo Mancini.
0: Esatto, è quello che ha ricordato il primo Mancini
1: all'inizio, poi quindi, per i primi anni.
0: Che poi io penso una cosa, Lucio, che lui sia in questo momento il mister ideale per questo contesto. Cioè non lo vedo più addirittura, sì. guarda che ti dico, come allenatore di club Mancini, ma proprio come allenatore di nazionale. Io ci sono rimasto malissimo quando lui andò via, perché mi era piaciuta molto la sua nazionale, la sua idea. Poi è chiaro che le sconfitte arrivano, perché inevitabilmente nello sport le sconfitte arrivano, però mi è piaciuta molto questa idea qui, questo gruppo che lui aveva creato, e quindi ci credevo molto. Il fatto che sia andato via mi ha fatto molto arrabbiare, il fatto che sia tornato riconoscendo, ripeto, l'errore, io poi sono abituato a perdonare, quindi
1: sì, ma ripeto, poi anche lo abbiamo detto non so quante volte, anche ieri ripetuto, ha riconosciuto i suoi errori, si possono ricordare, c'è chi può ancora avere magari un po' di avversione verso quella scelta lì, però noi abbiamo il dovere adesso di giudicare in maniera onesta, intellettualmente onesta, quello che vediamo sul campo. Quello che hai detto tu, al momento si è vista una squadra molto partecipe, molto unita, coinvolta, soprattutto l'ho detto ieri, il grande merito al momento di queste prime quattro partite, di questo primo corso del Mancini Bis, Marco, è che c'è stata la volontà di anche iniziare un ricambio generazionale, che non vuol dire stravolgere, però inserire giocatori che poi, ecco, sul medio e lungo periodo possano diventare titolari e scalzare i titolari degli ultimi anni, che magari in alcuni ruoli determinati giocatori non sono riusciti ad esprimersi sullo stesso livello dei club. È quella, secondo me, la missione di Mancini, e devo dire che per quello che si è visto, non definitivo, però il percorso è iniziato nel modo giusto.
0: Allora, intanto mi comunica Francesco Tringali che la giunta del CONI in pochi minuti ha approvato all'unanimità la nomina di Malagò come commissario della FIGC. Per l'ufficialità bisogna aspettare l'ok del consiglio alle 14, ma è solo una formalità, quindi
1: una
0: possiamo
1: pura
0: darla
1: formalità.
0: Come certa. Allora, mi dicono anche che dovrebbe esserci, aspettate che io qua sono... con allora,
1: live,
0: Giorgio Paltrinieri, membro del Consiglio Nazionale in rappresentanza degli atleti, intercettato proprio da Lorenzo
1: sì,
0: Beccarisi.
1: Grande Greg.
0: Esatto, sentiamolo.
2: Gli atleti, non è facile anche per un atleta capire realmente quale sia, è molto sottile la vicenda, e oggi spero si possa arrivare a una soluzione già in giunta, e poi se non dovesse essere noi siamo pronti, io ho le idee abbastanza chiare, ma devo dire che non è stato facile per me e sono stato molto combattuto.
3: Questa proposta di cui si parla, no? Di un accordo per il quale poi il presidente Malagò diventa addirittura il commissario un po' di se stesso, ecco, potrebbe essere una soluzione?
2: Sì, anch'io l'ho scoperta così, ieri, a dire la verità. E, Giovanni ha dimostrato di sapere fare il suo lavoro in tanti anni di sport e secondo me può essere giusto che lui continui, aveva vinto con larga maggioranza, quindi vediamo, se sarà approvata sono contento.
3: Grazie.
0: Sono d'accordo anche io su questa
1: uomo di sport sottolineatura. Più di Gregorio Paltrinieri, credo
0: esatto.
1: non ci sia nessuno. Prima aveva parlato
0: esatto.
1: anche in un estratto precedente, diceva magari da atleta è difficile riuscire a comprendere fino in fondo determinate dinamiche.
0: Sì, sì, no, sono d'accordo. Allora, e poi velocemente dei messaggi, per esempio Davide ci scrive: buonasera Marco e buonasera Lucio, grazie prima di tutto. Il posto di CT era di Silvio Baldini, lo meritava molto di più sotto ogni aspetto rispetto a Roberto D'Arabia, vabbè, scelta scellerata di Malagò. Sai che non sono d'accordo con questa cosa che dice, ti spiego perché Davide. Io invece credo che Baldini debba rimanere lì, perché
1: anche
0: sta
1: io.
0: Facendo un grandissimo lavoro ed è proprio il suo. Cioè io credo che Baldini lì, guarda, sono dell'idea che quando c'è stato il momento della scelta di Gattuso, ho detto io che se si sceglieva Baldini secondo me andavamo al mondiale, questa è la mia convinzione, però questa è una mia convinzione, però credo che lui lì stia facendo un grandissimo lavoro e credo che sia proprio il suo habitat con questi ragazzi, con quello che riesce a dare.